0: disastri. Beh, voglio dire, adesso il fatto che le due track house siano arrivate davanti è un po' singolare, insomma. Adesso, con tutto il rispetto per Raul Fernandez e Ayogura, però insomma, cose normali doveva essere roba di Bezzecchi e Martin.
1: Però sai, bisogna
0: complimenti a quelli della track house.
1: Ah, sì, cioè, assolutamente. Tra l'altro, poi Fernandez ha firmato
0: un team che non ha storia, cioè è arrivato questo americano, ha portato un po' di soldi, hanno messo insieme questa squadra. Dicevi, vabbè, chissà.
1: Pure Brivio ha fatto un bel lavoro.
0: È stato, sì, Brivio se l'è trovata. Brivio, no, io lo conosco benissimo.
1: Poi passerà la Honda, giusto?
0: Brivio è
1: quindi lo conosci bene.
0: Brivio è un soldato al sol di tutte le bandiere, no? Ha lavorato un po' con tutti. È molto abile. Fu lui che diciamo riuscì a portare via, per esempio, Valentino Rossi dalla Honda alla Yamaha. Fu molto abile. Poi è passato alla Suzuki, poi cercò di diventare il capo della Yamaha, non gli andò bene, andò alla Suzuki, poi è stato tentato dalla Formula 1, adesso poi è ritornato con Trakaus, che era un po' una ciambella di salvataggio, poteva sembrare. Invece adesso c'è questa offerta della Honda, che è un'offerta molto importante.
1: Sì.
0: E quindi nessuno ha più esperienza di lui in questo momento, cioè lui conosce tutte le situazioni, probabilmente conosce il nome di battesimo di tutti quelli che entrano nel paddock la mattina al giorno delle prove.
1: Senti Carlo, però ti voglio chiedere una cosa, ho un po' di domande da farti. Allora, intanto ti chiedo, tornando alla gara di Brno, la situazione di Gian Antonio che ha provato quel sorpasso e poi è arrivato il long al penalty e poi successivamente poi Marquez viene penalizzato, qual è la tua idea? Lui ha detto, Marquez ha detto, almeno io nel 2015 la chicane l'ho fatta, rispondendo sì. Qual è la tua? Allora, addirittura Alex Marquez ha detto, beh, bisogna fare attenzione perché poi certe cose tornano indietro come i boomerang.
0: Sì, l'ho letta anch'io
1: Che è stata una dichiarazione... Io ho la sensazione che di Gian Antonio, quando vede Marquez, insomma, vede rosso, non lo so.
0: Lì, allora, Marquez ha, credo io, adesso, ha sbagliato la gomma ad Assen, perché c'era la gomma tenera.
1: Oppure si è giocato un jolly.
0: Comunque Marquez era un po' in difficoltà rispetto agli altri, perché
1: sì, c'aveva la morbida.
0: C'aveva la gomma morbida e questo gli dava un handicap. La moto scivolava molto, d'altronde è stata tutta una gara anomala perché la temperatura era del tutto imprevista. Quindi Marquez era più debole e più vulnerabile del solito, no?
1: Sì.
0: Chiaramente tu sei di Gian Antonio, sei un pilota forte, ancora giovane in ascesa, c'hai la possibilità di infilarti e di passare Marc Marquez Ducati su Ducati e insomma
1: ci provi a 5 giri dalla fine.
0: Ecco, l'unica cosa forse poteva farlo un po' più tardi.
1: Però è quello che ha detto il fratello, Alex ha detto questo, sì, a 5
0: però,
1: giri dalla fine.
0: Però diciamo che Digia ha dato una gran prova, perché non lo dico perché è romano, perché,
1: no.
0: Però voglio dire comunque ha fatto il long lap penalty, ha recuperato, insomma è stato bravo.
1: No, per carità.
0: Non si è disunito.
1: È la migliore delle Ducati adesso.
0: No, non si è
1: quella
0: disunito.
1: Guidata di
0: sì,
1: Gian Antonio.
0: Tra l'altro ecco, c'è questo che mentre Bagnaia, soprattutto Bagnaia e anche Marc lavorano molto sulla Ducati cambiando, vedi,
1: si capisce
0: per dire che cambiano le appendici aerodinamiche, provano l'ultimo tipo di presa d'aria, poi la levano, poi cambiano questo, quello, poi naturalmente adesso non ti dice niente nessuno, poi,
1: certo.
0: In realtà. Però lo vedi che ci stanno delle cose, loro dicono cambierò qualche cosa, no? I fotografi lavorano malissimo, parentesi, i miei amici fotografi un tempo fotografavano le moto e poi si vedeva, ah vedi, questo è diverso da quest'altro. Adesso non c'è più questa cosa qua, cioè si parla molto...
1: Sono cambiati i tempi, insomma.
0: Diciamo, c'è un po' di superficialità tecnica, ecco. Questo, cioè, però, l'appassionato, quello appassionato marcio come potrebbe essere uno di noi, vorrebbe vedere i particolari.
1: Ecco. No, però ti voglio chiedere.
0: Però di Gian Antonio invece è stabile. Di Gian Antonio ha trovato un assetto della motocicletta, bene o male, lui lo dichiara, dice io sto bene lì, così più o meno ogni gara partiamo con lo stesso setup e va bene così, non cambia.
1: Senti, davo un'occhiata alla classifica, meno 63 Bagnaia, meno 60 Acosta, meno 40 c'è Marquez. Poi saliamo su, c'è Fernandez, Ogura, Bezzecchi a meno 7 dalla vetta e poi c'è Martine. Quindi 8 piloti
0: Sì,
1: tutto
0: diciamo di
1: sommato.
0: questi otto, sicuramente quello che è fuori dai giochi, che tra l'altro forse è uno proprio dei più bravi, è Acosta, perché adesso è stato operato
1: Sì,
0: per la sindrome
1: sì. Che, però
0: compartimentale.
1: dovrebbe rientrare al Sachsenring,
0: Sì,
1: così
0: comunque,
1: dicono.
0: insomma, diciamo, al di
1: Mi ha
0: là di questo,
1: impressionato, lo sai, sta cosa? Non me l'aspettavo.
0: cioè per fermarsi, d'altronde lì il freno, se non ce la fai a tirarlo, lì la Brembo
1: Pensa a te che roba che ha fatto, che
0: ma la
1: sforzo che ha
0: Brembo ci
1: fatto fino adesso.
0: dà sempre delle informazioni
1: Sì.
0: su quanta pressione devi fare sulla leva. Alla fine poi fanno il calcolo, quant'è la pressione ad ogni frenata, quante sono le frenate in un giro, quanti giri si fanno. Alla fine
1: Certo.
0: loro con due dita, perché si frenano con due dita quasi tutti, qualcuno addirittura con uno, con due dita spostano dei quintali nel corso di una gara, perché a 5 kg per volta hanno spostato dei quintali di peso,
1: Certo,
0: è
1: certo,
0: così,
1: certo.
0: capito?
1: E quindi tu
0: Quindi
1: dici
0: lo
1: la
0: sforzo,
1: corsa
0: infatti
1: lo.
0: hanno tutti
1: No, vabbè,
0: tantissimi c'hanno
1: certo.
0: questo problema.
1: Quindi leviamo Acosta in questo momento, ok. E quindi? Chi è il tuo favorito?
0: Io non è che perché sono stato ondista e quindi mi ricordo Marquez così, però secondo me Marquez ancora è il favorito, perché ha una testa da campione e non è un caso che abbia vinto 9 titoli mondiali,
1: Sono d'accordo.
0: e poi si sa amministrare, ecco. Sa benissimo quali sono le piste in cui deve andare all'attacco, lo farà, ripeto, sicuramente alla prossima. Anche se c'ha 40 punti di ritardo e se l'Aprilia sembra in certe situazioni meglio della Ducati, quantomeno più facile, ecco, su certe situazioni. Poi la Ducati probabilmente come prestazioni di velocità di punta, accelerazione nelle ripartenze dopo le frenate così è pari se non
1: Sì,
0: meglio,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: insomma se la giocano.
1: E senti, se la butto lì, vincesse il mondiale un outsider quest'anno, e chi vedi come outsider? Mi viene in mente Ogura, mi viene in mente Di Giannantonio, mi viene in mente lo stesso Fernandez. E se ci fosse un outsider che in
0: Sai,
1: questo momento.
0: poi c'è da dire questo, che adesso, con questo fatto delle gare sprint, c'è una quantità di gare bestiale, sono tante, tante, tante. E
1: Ma te lo senti descrivere un
0: facendo gli
1: outsider?
0: scongiuri, diciamo, la possibilità con tutte queste partenze, perché il momento pericoloso è la partenza.
1: Adesso hanno tolto
0: Avendo
1: l'ambasciatore
0: introdotto anni
1: davanti.
0: fa le gare sprint, hanno automaticamente raddoppiato il rischio di infortuni gravi, questo va
1: Sì.
0: detto. Lo spettacolo guadagna. Noi ci
1: Però c'è il
0: divertiamo.
1: rischio
0: Noi
1: degli
0: ci
1: infortuni.
0: divertiamo pure il sabato davanti alla televisione,
1: Esatto, questo è vero.
0: però qualunque cosa si possa fare nel miglioramento della sicurezza dei circuiti, eccetera, eccetera. Il momento drammatico sono il primo giro. Se casca uno davanti, gli vanno addosso quelli di
1: Soprattutto la prima
0: dietro.
1: curva,
0: E
1: tra
0: può
1: l'altro.
0: succedere l'inferno, ecco, come succede, voglio
1: Sì.
0: dire, fortunatamente a Barcellona non è andata così male, si è fatto male Alex Marquez, ma insomma, non, niente di terribile. Ricordiamoci l'incidente di Simoncelli,
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, sì.
0: queste cose qua. Quindi sai, è difficile, potrebbe saltare fuori anche l'outsider, capito?
1: E chi vedi
0: Certo,
1: te? Chi vedi come quello più
0: partire
1: credibile, ecco.
0: proprio per questo fatto qua, partire sempre davanti, quindi non avere tanta gente davanti alle
1: Adesso
0: prime
1: c'è questa
0: curve,
1: distanza che è stata
0: l'hanno
1: creata.
0: fatto, è un vantaggio. Quindi l'handicap di non qualificarsi bene, è una fregatura grossa, per dire, non so, Bastianini, che è uno che sempre si qualifica male e poi recupera come un diesel piano
1: Con
0: piano.
1: questa nuova, ricordiamo che praticamente tra le file saranno sempre tre, però c'è un
0: Sì,
1: metro
0: hanno
1: in
0: aumentato
1: più.
0: un po' la
1: E
0: distanza.
1: poi tra una fila e l'altra, da 9 metri sono passati a 12,
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: l'hanno
0: sì. Sì,
1: allungato.
0: è un po' di differenza. L'aspetto, secondo me, positivo è che da Assen hanno tolto l'abbassatore sul davanti
1: Esatto.
0: della motocicletta
1: È tornato un po' al
0: ed
1: passato.
0: è una cosa buona, perché l'abbassatore è una cosa che, secondo me, è pericolosa, perché se per caso non si sgancia e ci sono delle piste, perché affinché si sganci l'abbassatore è necessario che ci sia una frenata secca. Se in una pista la prima frenata non è molto secca, perché magari è una curva fluida
1: Sì.
0: così, l'abbassatore non si sgancia e tu ti trovi con la moto bassa, con un assetto che non va ed è un handicap grosso. E poi diciamo, tutte le cose che danno la possibilità ad un pilota di sbagliare l'operazione perché si dimentica, perché c'è l'agitazione, certo, perché c'è qualche cosa che non va. Insomma, quindi hanno fatto tra l'altro l'abbassatore. Su un tempo si diceva le corse servono a migliorare il prodotto. Voglio dire, l'abbassatore sulle moto da strada, anche sportive, bellissime, quello che ti pare, non servirà mai a niente. Perché che fai? Metti l'abbassatore al semaforo qua sotto?
1: No, poi ho altre due curiosità prima di chiudere e poi lanciamo anche il contributo relativo alla Formula 1 dell'ultimo Gran Premio. Carlo, vabbè, abbiamo detto insomma l'Obsider ci potrebbe essere. Ce n'è uno favorito a tuo giudizio?
0: Ogura.
1: Ogura lo vedi favorito per poter...
0: Beh, insomma, diciamo, sembra così lucido e così
1: meno 25
0: forte
1: dalla vetta lui.
0: Ogura è forte pure Raul Fernandez. Forse sì. Ogura è più lucido, più freddo, quindi magari...
1: Sai, mi sembra più regolare come pilota.
0: Sì, può dare
1: rispetto
0: più
1: ad esempio a Di Giannantonio, mi sembra più regolare nei piazzamenti anche.
0: Beh, oddio, Giannantonio adesso ha fatto parecchi podi, con tutto il rispetto. Però, diciamo, in teoria la partita è tra... Marc Marquez l'abbiamo detto.
1: È il favorito numero uno per te?
0: Secondo me sì. Il favorito numero due è Bezzecchi se si ripiglia. E ci metto insieme anche Martin, anche perché Martin è uno che comunque il mondiale della MotoGP l'ha vinto. Quindi ha dimostrato
1: che
0: si fa. Poi si è disunito, ha fatto dei guai, ha fatto una fregnaccia a lasciare la briglia, lui ha fatto una stupidaggine.
1: Eh sì, ce lo direi anche la
0: secondo
1: trovata.
0: Me non ci dorme
1: ma,
0: una notte.
1: Senti, venendo un po' al mercato che si è fatto, che cosa ne pensi della coppia spagnola in Ducati? È stata criticata molto, vuol dire aver chiuso diciamo un percorso con gli italiani?
0: No, lì voglio dire... loro hanno Marquez che è fortissimo, però è anziano. Dei giovani, il più garantito, il più forte e sicuramente è anche il più intelligente, sì, è Pedro Acosta. Io se fossi stato al posto loro avrei preso Acosta. Hanno fatto benissimo a prenderlo, sfruttando anche il fatto che la KTM ha completamente deluso e Acosta doveva andare a qualche
1: parte. Senti, che
0: il rapporto con Bagnaia si era rotto. Adesso diciamo sono stati anche bravi da una parte e dall'altra, Ducati e Bagnaia, a non far volare gli stracci, soprattutto l'anno scorso. Però è del tutto evidente che il rapporto si è un po' guastato. Va benissimo che Bagnaia vada in Aprilia insieme con Bezzecchi, tra l'altro suoi amici, quindi va benone così.
1: E la vedi una coppia anche lì?
0: Una bella coppia. Diciamo poi, francamente, tanto di cappello all'Aprilia. In 2-3 anni ha fatto dei progressi che nessuno nel nostro ambiente si aspettava, detto onestamente. Quindi
1: io ti dico una cosa, con quella
0: chapeau,
1: moto lì, con
0: Rivola che è arrivato e ha addrizzato molto bene le cose.
1: Con quei due piloti italiani, con quella moto lì, secondo me Bagnaia è più forte di Bezzecchi.
0: Guarda, non lo so, non te lo devo dire, perché guarda che Bezzecchi non scherza niente.
1: No, ma per carità, stiamo parlando di due...
0: Bezzecchi, diciamo, tecnicamente...
1: Però sai, Bagnaia mi sembra uno più...
0: Allora,
1: lucido, più equilibrato, più...
0: Tecnicamente, diciamo, Bezzecchi è fortissimo sul veloce, Bagnaia è fortissimo nella staccata. Bagnaia è molto calcolatore, Bezzecchi è più emotivo.
1: È più emotivo, bravo, ecco, è questo, mi hai tolto, volevo arrivare a questo concetto qui. E quindi bisogna fare molta...
0: Comunque ci divertiamo.
1: No, assolutamente, ci divertiremo anche perché poi ci sono altri passaggi di piloti che insomma vediamo un po'. Siamo per arrivare al termine, allora ti chiedo un pronostico per il Sachsenring secco.
0: Marquez.
1: Vincitore?
0: Sì.
1: Dovessi fare un podio? Marquez primo, poi?
0: Marquez primo e ci vedo pure... le Ducati sono quella lì è una pista dove le Ducati sono di casa, quindi potrebbe anche darsi che il nostro Di Giannantonio pigliasse un altro podio, così come potrebbe fare il podio Bagnaia.
1: Bene, questo è il...
0: Cioè, abbiamo visto tutti aprile, tutti, adesso la
1: vabbè,
0: prossima tutti
1: Ducati.
0: Ducati
1: la prossima settimana.
0: Ho detto una stupidaggine, avrò detto
1: ma il pronostico è bello per questo. Allora Carlo, prima di salutarci cambiamo argomento, lo diciamo ai nostri amici che ci stanno seguendo, perché vi facciamo vedere questo contributo che ha realizzato Mirko Borghesi sull'ultima tappa della Formula 1, e allora sentiamo il suo contributo e poi torniamo per i saluti.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Gran Premio d'Austria che purtroppo non è andato bene per i corrori Ferrari. Ferrari che ha sofferto in particolar modo l'altitudine, che in Austria richiede una spinta da parte del motore particolarmente importante, e che non è riuscita a trovare il setup giusto. Diversi fattori hanno fatto sì che fosse fuori da una lotta intensa per la vittoria, che ha visto Russell prevalere su Verstappen e Antonelli, ma per questione veramente di poco. In 2 secondi tre piloti bastava poco a livello di strategia anche a Max, magari, per tornare alla vittoria con una Red Bull rediviva. Tantissimi quindi i temi successivi al Gran Premio che si è svolto in Stiria. Il primo, innanzitutto, appunto, come abbiamo detto, la crisi della Ferrari. Dopo Barcellona ci si aspettava una conferma che però non è arrivata. Nonostante l'Aduo, la Ferrari ha portato delle novità, ma i tifosi pensavano probabilmente che l'Aduo fosse una grande rivoluzione. Così nel breve non è, perché non si può stravolgere comunque una piattaforma di lavoro buona, quella della Ferrari a livello di telaio, e quindi si porteranno delle piccole specifiche che nel tempo andranno studiate per poi performare. La Ferrari ne esce fuori con un clipping importante, un clipping che ha tolto alla Ferrari in alcune fasi della gara addirittura 30 km orari al termine del rettilineo. Questo perché l'Austria di fatto è un tipo di pista senza curve veloci, che ha penalizzato fortemente la scuderia di Maranello, che quel gap era riuscito comunque a nasconderlo in un layout come Barcellona, che fra curva 9 e curva 10, permettendo una percorrenza importante, lanciava un po' la Ferrari su questo lungo rettilineo, che poi ricordiamo permetteva a metà, con il traguardo a metà del lungo rettilineo, di ricaricare e tornare al 100%. Una Ferrari che ha spinto molto, ha trovato qualche soluzione fra venerdì e sabato, come ci si auspicava, come auspicava Hamilton, metodico e ancora davanti a Leclerc, che continua a manifestare problemi in frenata e con un motore che in realtà richiede un'efficienza da parte di tante componenti che vanno a incastrarsi fra di loro per rendere poi quell'unità performante. Anche per questo Mercedes probabilmente non è veramente il top, mentre Red Bull lo era, e ora che ha portato una versione B sembra una macchina completa e molto pericolosa. La Ferrari ha provato sul giro secco, ha trovato delle soluzioni, ma poi sul passo gara, quello spingere tanto in curva, ha fatto sì che le gomme si distruggessero, come di fatto al venerdì. Una Ferrari che ora arriverà a Silverstone con tanti enigmi, un altro gran premio di motore, però un gran premio che questa volta presenta alcune analogie, come delle curve veloci, stile Barcellona, non disposte nella stessa maniera, quindi vedremo se la Ferrari riuscirà a mettere tutto insieme per tornare quantomeno a lottare per il podio, cosa che in questa gara gli era impossibile. Probabilmente poteva riuscire con un'ottima strategia solo a stare davanti a McLaren. Dall'altro lato, interessante l'inserimento di Verstappen nella lotta per la vittoria, perché può diventare una variabile all'interno di un mondiale che ha ancora molto da dire, perché abbiamo visto un Kimi Antonelli soprattutto nelle prime fasi molto caotico, troppi track limits. Gli servirà anche a livello di maturità capire che all'interno di una gara troppa foga spesso e volentieri poi ti torna contro, perché senza quegli errori all'inizio poteva vincerlo questo Gran Premio, e Max diventa una variabile perché metterà pressione ancora di più su Russell, che abbiamo visto in questa prima parte di mondiale non vinceva da Melbourne come soffra la pressione, e perché comunque è un incomodo di un pilota di estremo talento. Insomma, una Formula 1 bella, una Formula 1 che ha tanto da scrivere, una Formula 1 che ha un calendario in completo divenire, perché poi nel paddock nell'ultima settimana si è parlato anche di come si andranno a recuperare le due gare saltate. È possibile che saranno recuperate, come si diceva, verso fine anno? Sì, cambierà naturalmente qualcosa nello scacchiere di questo mondiale, perché fossero state corse all'interno del calendario probabilmente Bahrain e Arabia Saudita sarebbero state doppiette Mercedes, però arrivati a questo punto potrebbero cambiare anche un po' il recupero di eventuali avversari che riusciranno a trovare fra ADU e setup e aggiornamenti una nuova strada. Questo un po' sono i temi. Ora Silverstone, favorita naturalmente per il layout e la Mercedes, poi attenzione alla Red Bull che è tornata, McLaren resta un po' un oggetto misterioso perché ha una vettura sicuramente performante, però sembra in questo momento col freno a mano tirato, probabilmente anche in virtù dei tanti problemi di affidabilità che hanno costretto la McLaren a inseguire in questo mondiale. Ferrari in questo momento verrebbe da dire quarta forza, però attenzione, è un mondiale che può riscrivere a seconda del tipo di pista anche i valori. Alla prossima.
1: E allora, dopo, tu ti piace la Formula 1?
0: Sì, però non ci capisco niente. Di moto qualcosa capisco.
1: Vabbè, so. Sempre speriamo che la Ferrari possa tornare prima o poi competitiva.
0: Sì,
1: ma
0: c'è Antonelli comunque che non ci risolve.
1: C'è Antonelli pure che sta andando fortissimo.
0: Troppo forte, carino, simpatico.
1: Giovane, veramente.
0: Disponibile. Tutti quelli che sui difetti, noi motociclisti, ci sentiamo un po' i parenti poveri della Formula 1 da sempre, da mille
1: è vero,
0: anni.
1: È vero.
0: E invece quando vedi uno come Antonelli, simpatico alla mano così.
1: È vero. Hai ragione, speriamo insomma che possa fare il meglio, perché poi
0: ma quello lo fa il meglio.
1: Lo paragoneresti a qualcuno della MotoGP, Antonelli? Ti ricorda qualcuno così giovane, così forte?
0: È difficile da dire, perché non lo so, tecnicamente è fortissimo, quindi bisogna paragonarlo a quelli forti.
1: Che poi hanno avuto un impatto così forte da subito.
0: Sì,
1: nella MotoGP.
0: Nella MotoGP che arrivò in maniera fulminea e fece subito grandissime cose. Per esempio, vabbè, c'è stato Max Biaggi.
1: Sì.
0: Alle solite MotoGP ha vinto a Suzuka, ha battuto McLaren, però su due personaggi completamente diversi. Biaggi è spigolosissimo.
1: Tu ne sai qualcosa. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie a Carlo Florenzano per essere stato con noi come sempre. Carlo, grazie veramente. E allora noi ci rivediamo la prossima settimana come sempre. Vi lasciamo naturalmente ai prossimi appuntamenti di DMV Radio. Quando sentite rombare i motori, arriva sempre Motor Valley. Alla prossima.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Io mi aspetto quello che già in qualche altra occasione ci siamo scambiati come idea. La voglia di... Guarda, non mi piace né il concetto di rivincita in quanto tale, tanto meno di chissà di vendette sportive. Sono immagini che non mi hanno mai fatto impazzire.
2: Ma io mi aspetto che Allegri faccia l'Allegri, nel senso che come prima cosa cercherà di portare dalla sua parte tutta la squadra, e non penso che sia molto complicato, perché essendo i suoi metodi molto differenti da quelli di Conte, già la Juve era successo questo, era riuscito comunque a conquistarsi la fiducia dei giocatori.
3: Devo dire subito che, allora, Palestra è stata una bella botta, ovviamente non è che il nostro direttore sportivo si mette ai microfoni dicendo no, beh, è stata una bella botta per tutti, ma sicuramente loro avevano già chiuso e non pensavano ad altro che non all'arrivo di questo giovane ragazzo. È vero, anche per noi i 50 milioni, ha detto giusto Ausilio, era comunque una grossa cifra messa in disposizione da U3.
4: Devo dire che è stato un colpo anche che chi guarda molto con l'occhio del tifoso come me, però parliamoci chiaramente, se guardiamo la forza economica,
5: l'Inter ha dimostrato tutti questi anni, poi ci siamo divisi sul fatto che qualcuno pensava che questa Inter potesse fare vincere uno scudetto dietro l'altro, non può succedere, a volte nel calcio accade il contrario, ma insomma io credo che questa sia la dirigenza migliore che abbiamo.
6: A me è piaciuto molto Marco Stefano, mi è piaciuto molto perché ha parlato in maniera sincera, diretta, non ha venduto sogni, anche perché in questo momento la Juventus non può vendere sogni ai suoi tifosi. Ha fatto capire che chi lo ha preceduto ha combinato dei disastri inenarrabili.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.

0: non ha fatto una gran partita.
1: Sì, forse non da Sinner al 100%, però dai, ci può stare, l'importante abbia vinto. Cobolli deve giocare, deve giocare anche Berrettini che ha passato il turno. Insomma, Sonego, dai, gli italiani in corsa sono ancora tanti.
0: Sì, sì, mentre procede il mondiale, ieri altre partite, ieri altri passi avanti, la Francia, un'altra,
1: mamma mia, Mario.
0: la Francia impressiona, la Norvegia,
1: anche
0: la ripresa
1: del buon Andrea Magliocca,
0: la ripresa con Holland, la Norvegia adesso affronterà il Brasile, la Francia va avanti con grandissima qualità, con il grandissimo Mbappé che continua a segnare e praticamente ha raggiunto Messi per quanto riguarda i gol nelle competizioni mondiali, manca un gol e quindi
1: sì, siamo lì,
0: siamo lì, può superare Messi, può mettere un grande record e quindi procede
1: 27 anni però, quindi incredibile,
0: sì, incredibile, procede l'avanzata di questo calciatore che è veramente sublime, fantastico, insomma.
1: Noi ci dimentichiamo ogni tanto di chi sia Mbappé, Marco. nei momenti in cui magari è meno esaltante uno,
0: io
1: con
0: il Real
1: Madrid. Io ho
0: detto anche giorni fa quando facevamo il giochino chi scegliete tra Mbappé e Haaland, ma tutta la vita Mbappé,
1: sì,
0: ma
1: sono giocatori completamente diversi, sì. Secondo me io pure prendo Mbappé, però
0: Mbappé è il calcio,
1: Mbappé è la massima, Mbappé secondo me la massima espressione del calcio contemporaneo per un attaccante, quindi
0: sì,
1: quella,
0: no,
1: tecnica lì,
0: qualcosa
1: quel,
0: di
1: strappi, quell'atletismo,
0: qualcosa di incredibile, proprio perché abbina tecnica, velocità, visione di gioco, e veramente io lo dico sempre, mi piace ogni tanto sottolinearlo, ho avuto il piacere di raccontarlo proprio agli esordi con il Monaco, proprio quel campionato lì che poi segnò la vittoria del Monaco guidato da Jardim, ci fu il suo esordio e all'inizio insomma si parlava di un piccolo principe, adesso è diventato un re a tutti gli effetti. Un calciatore, se era bello da vedere all'epoca, adesso è diventato fantastico, magnifico, insomma un calciatore veramente, a me piace da matti, insomma, ripeto, abbina velocità, tecnica, visione di gioco, è una roba spaventosa.
1: Non ha ancora mai vinto il pallone d'oro, Mario. Questo è vero, io lo ritengo un premio relativo, il pallone
0: sì,
1: d'oro non mi è
0: me,
1: mai interessato, francamente. Però ecco, fa impressione che uno come lui non abbia ricevuto ancora un riconoscimento di questo genere. Finora in questo mondiale è stato devastante, lui e Messi, i due deus ex machina delle rispettive nazionali. A caso le ultime
0: sì,
1: due finaliste del mondiale.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, oggi purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema, non ci abbiamo i titoli per, insomma, non accade mai, è accaduto oggi e quindi ci scusiamo noi
1: per il disagio, però
0: sì,
1: dai. L'importante però è che andiamo avanti noi.
0: Sì, andiamo avanti, insomma, i temi li lanciamo noi perché insomma era chiaro che la sfida, diciamo così, tra Mbappé e Haaland ci piace molto, quindi due giocatori sempre decisivi. Poi c'è un altro argomento che affronteremo che riguarda praticamente anche le parole di Ibrahimovic, che oggi ho visto addirittura una paginata incredibile.
1: Riferimento agli allenatori italiani.
0: Ma io dopo ci ritorno perché a me è incuriosito tantissimo. Allora, sapete che io non ho grande, diciamo, non sono mai stato dalla parte di Ibrahimovic, calciatore, per carità, non si discute, molto forte, però onestamente sono sempre stato un po' lontano dal suo pensiero, dal suo modo di fare.
1: Beh, è molto Ibrahimovic centrico.
0: Stavolta c'ha ragione, io lo dico, poi ne parliamo un attimo, questa volta ha pienamente
1: ragione. Sai che
0: scatenerà
1: il putiferio,
0: ma infatti alle due
1: sei
0: ci
1: ben
0: sarà
1: consapevole.
0: Alle due ci
1: vero?
0: Sarà un bellissimo dibattito tra due che la pensano in maniera diversa,
1: ah, ecco,
0: su questa cosa.
1: È apparecchiato di conseguenza.
0: Beh, per forza, insomma, ci ha dato un assist incredibile. E allora diciamo...
1: ne parliamo e analizziamo. Certo, è stata una generalizzazione un po' particolare, soprattutto
0: sì, sì,
1: visto,
0: poi ne parliamo perché insomma
1: chi ha guidato il Milan ultimamente.
0: Poi c'è da dire anche un Carnevali comunque già all'opera, e Cator che arriva, secondo me per me è un colpo molto interessante, l'avevo
1: Sporso
0: detto ieri,
1: quasi 20 milioni,
0: quasi 20 milioni, poi c'è da dire anche che stanno sistemando quelle cose, alcune cose con la UEFA, e questo è già un bel
1: sì,
0: segnale.
1: Sì, certo, c'è
0: poi
1: qualche conseguenza,
0: insomma,
1: si sapeva.
0: Non così eccessiva, quindi Carnevali che si è messo all'opera, sta lavorando, deve mettere a posto alcune cose. Quindi
1: deve lavorare,
0: vediamo,
1: tanto.
0: Deve lavorare tanto.
1: Ora
0: sì,
1: 6 milioni di multa ha preso la Juventus, non è una multa, insomma, insormontabile, una discreta multa, ce ne sarebbero altri 14.

0: però quelli sono con un interrogativo di fianco.
1: No, no, però
0: se
1: la Juventus
0: dovesse
1: ricalare
0: con 14
1: certo
0: non andrebbero poi, ripagati. Ma ripeto, non è l'unica squadra.
1: Sì, no, poi un'altra cosa che dobbiamo aggiungere a tutto questo è anche la Roma che tiene i big, appunto. Tiene i big, altro segnale importante della Roma che tiene i big, anche la Roma dovrà vedere adesso come accordarsi con la UEFA.
0: Esatto.
1: Però il segnale che tiene i big e vuole puntare a prendere altri giocatori come Greenwood, beh, è un segnale molto forte. Ora la Roma fa sul serio, cioè la domanda è anche questa, è una Roma che comincia a fare sul serio ed è una Roma che magari ci chiediamo se può anche puntare a qualcosa di importante il prossimo anno, ossia lottare per lo scudetto.
0: È un sacrificio questo qui, sai, però lì c'è una piccola multa, anche se possono chiedere una proroga alla Roma,
1: esatto,
0: eventualmente fino a fine luglio,
1: quindi hanno una situazione differente,
0: non è detto, però.
1: E di conseguenza, ripeto, non mandando via nessuno dei big come invece si pensava, perché il 30 giugno doveva essere una data importante,
0: sì, uno spartiacque
1: eccetera, i big sono tutti rimasti, ha rifiutato delle offerte che sono arrivate. Ieri abbiamo parlato anche della situazione Svilar, che insomma si vociferava di un interesse della Juventus e quindi di Carnevali, respinte tutte le al momento le offerte che sono state fatte ai suoi calciatori, quindi teniamo tutti quanti, prolunghiamo il contratto a Dybala con una cifra inferiore, ma lei ha fatto benissimo lo scorso anno, molto probabilmente in uscita ci sarà Sulé, e poi l'obiettivo Greenwood, insomma è una squadra che comincia a prendere delle sembianze importanti, vicine anche piano piano a quella che è un po' l'idea, diciamo,
0: di Gasperini,
1: che vuole aumentare il peso offensivo assolutamente davanti, perché è stato il problema della scorsa stagione. Quindi attenzione a come, diciamo, prende il via questa squadra, no? Ancora siamo veramente lontano da tutti, dalla definizione delle rose.
0: Ma certo, sono
1: però,
0: obiettivi molti.
1: Però
0: certo, se dovessero essere centrati tanti obiettivi, la Roma avrebbe, insomma, una squadra di qualità. Sappiamo, Marco, che Gasperini ha sempre voluto pacchetti offensivi molto numerosi. All'Atalanta non dimentichiamoci quante linee c'erano in attacco. Le seconde linee erano giocatori di assoluta qualità. E vuole lo stesso anche alla Roma.
1: E poi è uscito fuori il nome in casa Milan. Poi ci torniamo oggi perché abbiamo un intero pomeriggio. Van Dijk.
0: Sì, anche se...
1: Ma come fanno a Van Dijk?
0: Non ne ho idea, ma infatti ci sono voci un
1: è
0: po'
1: contrastanti.
0: È vero
1: che hanno scadenza il contratto a giugno 2027, ma hai visto quanto prende di ingaggio?
0: Sì, ragazzi,
1: una roba
0: mi
1: mostruosa.
0: Sembra
1: un'operazione
0: allora un po' complicata dopo che ha investito
1: io certe
0: 75
1: volte,
0: milioni.
1: Certi nomi non li capisco, come, per carità, magari dice, sai, è il sogno di Cardinale Ibrahimovic, vabbè. Sognare
0: ma a parte che non ci interessa, il sogno deve essere poi contestualizzato.
1: Però, no, ma poi io mi dico anche una cosa: ma nel calcio che vuole fare Morim serve Van Dijk, cioè un difensore dalle caratteristiche di Van Dijk.
0: Fortissimo,
1: fortissimo, però c'ha altre caratteristiche.
0: No, ma soprattutto, Marco, fortissimo Van Dijk, ma a luglio
1: 34 anni.
0: No, adesso ne fa 35.
1: 35. Boh, io
0: non lo so, non ripeto, Van Dijk è un difensore che ho amato e che
1: sembrano,
0: amo ancora.
1: A me mi
0: realtà,
1: sembrano delle suggestioni di mercato che
0: andrei altrove.
1: Sì, che vengono buttate lì.
0: Dovrà prendere più di un milione al mese di euro netti.
1: Vabbè,
0: sarebbe il corrispettivo fra sterline ed euro. Chiaro che l'ingaggio sarebbe molto inferiore.
1: Allora,
0: non
1: poi
0: so,
1: c'è, almeno da quello che stiamo leggendo, molto probabilmente il no di Peruzzi a Lotito.
0: Sì, fumata nera.
1: Fumata nera, quindi Lotito voleva riportare Peruzzi in società, lui chiedeva determinate garanzie che evidentemente non sono arrivate, quindi arriva questo no che io non so come possa essere interpretato in un contesto, devo dire, dove è tutto molto molto molto complicato da ragionare, da commentare. Io faccio veramente un grosso in bocca al lupo a chi tutti i giorni deve parlare di Lazio. Me lo fai dire?
0: Ah, io pensavo chi lavora dentro la Lazio.
1: No, chi deve parlare, perché mi metto chi deve scrivere, trovare gli argomenti.
0: Infatti, Marco,
1: cercare
0: gli argomenti sono
1: di interessare,
0: quei due, tre,
1: cioè io voglio
0: fare
1: veramente
0: girano
1: in bocca al lupo a loro, perché credo che sia veramente complicatissimo, perché tanto devi parlare solo di una cosa e quindi non puoi parlare di una cosa tutto il giorno, e quindi diventa,
0: sì, non è un esercizio agevole.
1: Veramente gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché conosco tante persone, anche bravi professionisti, che credo che stiano vivendo un momento difficile lavorativamente parlando, perché che fai? diventa veramente tutto complicato.
0: Giornalista
1: tutto
0: deve informare, riporta i fatti, però se i fatti sono pochi o quasi nulli, sei costretto. Quindi, le notizie alla Lazio quali sono? Chila in uscita, Romagnoli
1: sì, che adesso c'è la concorrenza anche dell'Atalanta che si è fatta prepotentemente sotto,
0: perché Ien si è infortunato seriamente.
1: Ed è una concorrenza molto importante che il Napoli deve assolutamente considerare, perché c'è un altro fattore in panchina dell'Atalanta, c'è Sarri, Sarri conosce benissimo il tecnico è una società, l'Atalanta sana, una società che vuole tornare ad essere subito protagonista tra le prime quattro del campionato.
0: Quel che sembra, sembrano molto determinati a cercare di bruciare il Napoli. Il Napoli si è portato avanti con già parecchie settimane di, se non trattativa, di interesse. Però attenzione, hai fatto bene a dirlo, perché l'Atalanta, se vuole andare a puntare qualcuno, anche perché adesso ha incassato una notevole cifra per Palestra, quindi le potenzialità economiche sappiamo che non mancano.
1: Assolutamente, non mancano. E quindi ci sono un po' di temi che andremo. Poi c'è anche ci collegheremo, perché già sto vedendo delle foto che tra poco girerò anche in regia. C'è stata la conferenza stampa anche a Frosinone del club, dove c'è un avvicendamento per quello che concerne la proprietà. È entrato un fondo anche lì, e quindi c'è stata oggi questa conferenza stampa con Stirpe. Vediamo, poi avremo il collegamento con il nostro corrispondente che ci illustrerà tutto quello che è stato detto nell'ambito di questa diciamo conferenza.
0: Quindi
1: un cambio
0: parole
1: importante anche nella società del Frosinone.
0: Beh, Marco, sappiamo che ormai l'Italia è il paese dei fondi nel
1: Stiamo
0: calcio.
1: A fondo, quindi.
0: Sì, esatto, fondo e fondi, purtroppo. La speranza è che uno non presupponga l'altro, ma al momento non sembra essere totalmente così. È una missione interessante. Stirpe è stato comunque il fautore di un progetto fantastico, anche spesso virtuoso, che ha portato una realtà che fino a qualche anno fa era nel professionismo, ma che sembrava distante dai palcoscenici maggiori, l'ha portata ad essere comunque una squadra che lotta, quando è in Serie B lotta per promuovere, lo fa quasi sempre, ed ha portato il Frosinone in Serie A in più occasioni. Vedremo anche, appunto, poi dopo scenderete più nel dettaglio le dichiarazioni, che tipo di prospettive lasciano. In fondo ormai ci siamo abituati, niente di più, niente di meno, che siano americani nella maggior parte o di altra provenienza, ma è la realtà del calcio italiano.
1: Sì, sì, questo non solo italiano, però bisognerebbe
0: dire. No, certo,
1: noi ci siamo portati avanti col programma.
0: Sì, ma poi molti sono inevitabilmente americani, qui ci sarebbe un discorso sociale, politico, molto ampio da fare, però sappiamo che la loro influenza nel nostro paese è elevata, e di conseguenza lo è anche.
1: Andiamo a sentire qualche audio al 331-8200-213 in questa prima parte dell'anteprima, vai.
2: Ciao ragazzi, ieri sera il Dream Team fatto una partita strepitosa, mamma mia, e chi li ferma questi? L'unica che veramente può fermarli, cioè sono due di nazionale che possono fermare questi alieni, diciamo, o la Spagna o l'Argentina, altre non ne vedo. Brasile per me è una squadra normalissima, e se la Francia non vince il mondiale ci va molto vicino, in finale ci va sicuro. Fanno veramente paura, mamma mia che squadra.
1: Sono d'accordo, c'è poco da aggiungere. Noi abbiamo parlato di Mbappé, ma anche...
0: Ma la rovesciata di Olise, Marco?
1: Olise.
0: Non volevamo parlare?
1: Sì.
0: Stava facendo un gol da cineteca.
1: Spettacolare.
0: Palla alta al limite dell'area di rigore, si
1: altro
0: curgina,
1: giocatore di talento.
0: Beh, Marco, posso dirti, sta raggiungendo dei picchi che...
1: Mamma
0: quest'anno
1: mia.
0: Ha fatto una stagione fantasmagorica Olise, ma sta raggiungendo dei picchi ancora superiori.
1: Sì, no.
0: Sta diventando un giocatore anche lui
1: impressionante,
0: totale.
1: Ma poi ragazzi, al di là dei singoli, no? La Francia, in panchina, chi mette dentro è tutta qualità, è tutta alto livello.
0: Thuram ha fatto un minuto, Marco.
1: Di che vuoi parlare, ragazzi?
0: Cioè, questa te la dice lunga.
1: Hanno fatto un grandissimo lavoro in questi anni, ma un grandissimo lavoro, ma proprio un grandissimo.
0: E secondo
1: lavoro.
0: Me c'è una cosa ancora più incredibile sulla Francia, che è una nazionale che da circa 10 anni, se non è la più forte del mondo, è tra le più forti del mondo, ma che continua a migliorare. La Francia è migliorata rispetto già al 2024, è migliorata ulteriormente rispetto al 2022, perché nel 2024 Due non c'era, non era ancora nel giro della nazionale francese, sì. Faceva le Olimpiadi, Barcola era poco più di un'alternativa, fece poco più di 100 minuti nell'Europeo di 2 anni fa. Continua ad aggiungere sempre più qualità, un ricambio perpetuo. È un veramente ha dei picchi di qualità stratosferici.
1: Assolutamente. Dunque, andiamo a prendere ancora un altro audio. 331-8200-213.
3: Ciao Marco, Antonio Staminato. Mi devo dirlo, ma tanto. Ma si può dire che questa Francia è la nazionale più bella e più forte di tutti i tempi? Ora, vedo che io tante nazionali non le ho vissute, per l'amor di Dio. Però questa, per come gioco, per qualità dei giocatori e per come stanno giocando, mi sembra che sia veramente perfetta. Mi sbaglio? E poi una nota dolente sul caso Bastoni, che sicuramente non è una notizia che a lui gli è arrivata ieri. Probabilmente il calo che ha avuto negli ultimi 6 mesi si può dire che apparteneva anche una buona parte a extracampo, o sbaglio?
0: Ma io questo non lo credo.
4: Io qua credo, c'è una vicenda abbastanza importante che secondo me ci limitiamo a leggere la notizia che è indagato. E
0: qui dovranno essere sentiti.
4: Dovranno essere sentiti tutto, perché è un tasto veramente delicatissimo.
0: Sì, purtroppo non ha riguardato solo Bastoni nel calcio italiano. Quindi negli ultimi mesi abbiamo visto tanti giocatori coinvolti.
4: Quindi non so se.
0: Però ecco, non diamo subito sentenze. No, Marco, per me questa è una legge a prescindere. Ci sono delle accuse gravi.
4: Anche perché indagato non vuol dire niente, è un'indagine.
0: Adesso
4: quindi
0: attendiamo,
4: in corso. Quindi non è una sentenza. Lo spieghiamo magari a quelli che delle volte già fanno processo, sentenza e tutto quanto. È una sentenza, è un'indagine, non è una sentenza. Quindi stiamo
0: poi chiaro
4: calmi.
0: Che l'accusa è un'accusa relativamente, beh sì, è abbastanza grave. Non è sfruttamento della prostituzione, è una cosa diversa, è un coinvolgimento certo grave. Qui si parla addirittura di minorenni, anche se poi bisogna riportare giornalisticamente le dichiarazioni al momento della suddetta minorenne dell'epoca. Insomma, lei ha riportato che non ci furono rapporti, però ripeto, noi riportiamo i fatti di adesso al 1 luglio 2026.
4: No.
0: Certo, se poi dovessero essere confermati invece cose differenti,
4: facciamo una
0: però,
4: cosa,
0: ecco, sospendiamo
4: c'è
0: il giudizio.
4: Un'indagine, punto e basta.
0: Sospendiamo il giudizio.
4: Non andiamo oltre, perché ripeto, limitiamoci a quello che è un'indagine, poi c'è tutto il procedimento e le cose, quindi la notizia è stata data.
0: Sì, no, era giusto per completezza di informazioni, noi dobbiamo informare, non diamo però sentenze.
4: Andiamo avanti, audio.
0: Sulla Francia fantastica.
5: Buonasera Maracanà, un saluto al direttore e anche a Lucio. Allora, riavvolgo il nastro e penso un mese fa i titoli del calciomercato che si prospettava, o comunque le situazioni societarie, erano che il Milan stesse rovinato, che l'Inter avesse preso Palestra e probabilmente prendeva Paz, che praticamente la Roma doveva fare plusvalenza entro il 30 giugno. Mi viene da pensare al 1 luglio che o i giornali ci prendano in giro, oppure che le informazioni che poi arrivino siano un po' pompate, e non parlo nello specifico di voi ovviamente, ma a volte proprio dalla fonte da dove arrivano queste notizie, che trovo veramente curiosa come situazione.
4: Non trovo nulla di quello che tu dici, mi spiego. Palestra era un obiettivo dell'Inter che voleva prenderlo, ci ha provato fino alla fine, tutti quanti scrivono di Palestra all'Inter perché sembrava fatta, e ieri mi sembra che c'è stato un approfondimento che te l'hanno confermato anche chi segue più nel dettaglio, quindi non c'era una notizia non vera su Palestra. Su Nico Pass io continuo a pensare e a dire che c'era l'intenzione da parte dell'Inter di aprire qualcosa, ma non è successo, era molto complicato e difficile. Forse c'è stata la forzatura dopo il no di Palestra di volerlo inserire per forza, ma credo che era nei desideri di questo club, quindi è andata, ma era molto complicato, era più una suggestione di mercato. Sulle altre situazioni di Juventus e Roma era tutto vero, che poi dopo decidono di fare una strada loro è un altro discorso, però erano situazioni e sono situazioni vere, non è che si sono inventate le cose.
0: Poi
4: quindi,
0: chiaro, sul mercato Marco dei toni ci sono magari,
4: ma il mercato ragazzi poi mi fa specie, perché chi segue il calcio il mercato lo sa come funziona.
1: Il mercato è qualcosa veramente di difficile proprio da
0: trattare,
1: da analizzare, da trattare, certo. Perché gli scenari possono cambiare nel brevissimo tempo, anche da un'ora all'altra. Perché? Perché ci sono i procuratori che lavorano, perché tengono più situazioni aperte, perché devono fare questo di lavoro. Quindi non è una cosa molto... Io non sono mai entrato nel dettaglio, ho sempre seguito quello che avveniva, ma non sono mai entrato nel dettaglio, e devo dire che conosco chi lavora nel mercato, ed è un lavoro molto complicato. Quando si danno i giudizi, ah, ma hai detto così, poi è successo così, valla a fare tu il mercato. Cioè, cominciate a pensare,
0: no, le cose possono cambiare,
1: che chi
0: in
1: insomma fa questo
0: tempo.
1: Lavoro, esatto, quindi... segue delle piste, cerca delle fonti, qualche volta qualcuno ti avvicina, qualcuno si allontana, non è facile. Noi siamo comodamente seduti, alla mattina apriamo il giornale e leggiamo, il giorno dopo ammazza che cazzaro quello di ieri, non funziona così, no. Non funziona così.
0: Il mercato,
1: ecco perché dico, ognuno deve fare il suo, ognuno deve fare il suo. Quando c'è una trattativa chiusa definitivamente, noi possiamo commentare che, ma non è una cosa facile. Ah, ma hanno detto che Palestra era dell'Inter. Sì, Palestra era un passo dall'Inter.
0: Il Chelsea era imprevedibile.
1: Era un passo,
0: dire,
1: era fatta.
0: E già dell'Inter
1: poi
0: un'altra cosa. Dire, un passo, era la realtà.
1: Era fatta. Poi c'è stato un cambiamento, io credo dovuto anche a delle strategie che sono state messe in atto, che come ha detto Ausilio, l'avete sentito ieri, è legittimo quello che ha fatto il calciatore, non è che è andato contro qualcuno, contro qualcosa, ha fatto una scelta diversa, e io ho preso un due di picche, ho preso un picche, un due di picche, punto. E il mercato è questo, magari fino a poche ore prima, io mi raccontavano delle volte che c'erano dei giocatori che andavano a parlare c'era l'allenatore in un piano, il giocatore in un altro che devono prendere, tutto fatto col giocatore, l'allenatore da sotto dice no, non lo voglio. Cioè il mercato non è così come
0: è
1: noi pensiamo,
0: è
1: capito? Cioè io vi invito a questo, che ognuno
0: insomma,
1: che merita anche rispetto, perché ripeto, non è facile, e quindi ci vuole anche un po' di rispetto per chi scrive e che vi segue, sì. Chi va in TV e parla, ecco, questo mi sembra corretto, se no siamo il giorno dopo ci ammazza,
0: ogni tanto si
1: quello
0: può
1: ha detto una cavolata, ma
0: nei toni sensazionalistici
1: qualche
0: su dei colpi,
1: esatto.
0: Lontani, ecco, quello
1: qualcuno
0: è
1: qualche
0: una cosa
1: volta
0: differente.
1: Qualcuno qualche volta eccede, esatto. E gioca su questa cosa, perché poi magari prendi, adesso con i social è facile prendere like, consensi, no? Allora spari una bomba, ma quello è un altro discorso, insomma, poi uno deve anche
0: se la bomba non è inerente,
1: no?
0: Alla realtà, ecco, quello è un altro discorso.
1: Quindi
0: però,
1: tutto qua. Poi una cosa su Antonio e chiudo e vado in pausa perché ho sforato di un minuto. Non sono d'accordo che la Francia sia la squadra più forte dal punto di vista complessivo, mi diceva lui, diceva di tutti. Allora, è forte nei singoli, è forte nei singoli, molto forte nei singoli. Nel gioco, parliamone,
0: però non
1: è molto
0: serve,
1: forte. Esatto, in questo momento i singoli hanno delle trame, per carità, non è che
0: sì.
1: Vanno in campo come gli pare
0: no,
1: a loro.
0: La squadra anche è organizzata.
1: È organizzata, però, per esempio, io che sono un po' più vecchio, e non è che l'ho vissuta, ma me la sono andata a rivedere, La bellezza a livello di nazionale calcistica rimane l'Olanda.
0: Ma ce ne sono tante.
1: E vi invito,
0: poi
1: a voi giovani, andare a vedere un po' di immagini
0: degli anni
1: 70, come giocava a calcio, che giocatori aveva e come giocava a calcio, non c'è paragone. Poi purtroppo non hanno vinto niente, perché
0: fecero le finali,
1: sono arrivate due volte in finale, l'hanno perse tutte e due, però avevano un impianto di gioco che era una meraviglia. Ripeto, se qualcuno ha la possibilità di andare a vedere qualche cosa si rende conto di che tipo di calcio, tant'è che è rimasto un esempio proprio nel tempo quell'Olanda lì, l'arancia meccanica ha fatto
0: il
1: storia,
0: calcio degli olandesi,
1: ha fatto
0: è un'espressione ormai che utilizziamo.
1: E chiudo, e Ibrahimovic quando dice che Koeman ci azzecca niente col calcio olandese è la verità. Ha detto la sacrosanta
0: giorno, sì.
1: Verità, e ha accostato Koeman ad un calcio italiano. Magari non tutti gli allenatori, però secondo me lui voleva una stoccatina a qualcuno, l'ha mandata, sì. Però era il rapporto non a tu, perché poi ho letto che subito la critica, ma come tu che hai vinto in Italia, lui ha vinto in Italia, ma non è che tutti gli allenatori che ci ha avuto erano, giocavano in quella maniera molto sparagnina, anzi qualcuno voleva attaccare, quindi è stato un paragone forte per far capire che Koeman con quel tipo di Olanda non ci azzecca niente, non è la cultura olandese, l'ha paragonata a un calcio italiano vecchia maniera di alcuni allenatori. Non ha detto una cosa inesatta, ha detto la verità. ha detto la verità.
0: Magari dopo ci torniamo, a parte ci tornerete.
1: Ci fermiamo, dai, ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi, dai, a tra poco.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà in questa anteprima. Marco Piccari, Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco.
0: Allora, ciao, salutiamo anche gli amici di Gol TV che si collegano in questo momento sul canale 11 nel Lazio. Ben trovati anche a voi, naturalmente anche gli amici di canale 61, come sempre, tutti coloro che ci seguono sull'app e via dicendo. Allora, vado su tutto mercato web perché c'è questo virgolettato che riporto di un grandissimo giocatore del Milan, o George Weah. Spero Amorim venga per qualcosa di buono. Il Milan è sempre una grande squadra. Beh, insomma, su questo non ci sono
1: dubbi. L'ha vissuta la grande squadra.
0: Lui ha vissuto una grande squadra. Poi, insomma, grande giocatore. Stiamo parlando veramente di un altro che ha lasciato un segno. Weah, eccolo qui, abbiamo anche la foto. Allora, sì, Amorim, perché il Milan, diciamo, è in continua, diciamo così, in questo momento costruzione. Si parla adesso Gonzalo Ramos, altri giocatori che dovrebbero arrivare, ci sono delle trattative in corso, è spuntato il nome di Van Dijk, che mi sembra veramente una suggestione di mercato più che qualcosa di vera. Sarebbe, ripeto, il giocatore non si discute, però insomma, dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'età, credo che qualche perplessità ci possa stare.
1: Non so, sai Marco, un profilo molto differente rispetto ad altri, ora non so. Tu preferiresti un investimento su lui o su Gonzalo Inacio?
0: No, io andrei su uno più giovane.
1: Io certo, Inacio costa tanto,
0: eh sì, è un altro però, che costa tanto.
1: Certo,
0: no, ma qui lo sai, oggi me l'hanno chiesto anche stamattina. La cosa che è da capire è che cosa vuole fare realmente il Milan, cioè ha deciso di veramente cardinale in questo momento il fondo di spendere? Hanno deciso questo dopo il segnale che è arrivato con Gonzalo Ramos?
1: Già allora, sono stati investiti tanti
0: sono
1: soldi,
0: stati investiti un sacco di soldi, quindi se hanno deciso
1: milioni,
0: questo, se il segnale è questo, tanti. Lo capiremo adesso nei prossimi giorni, che poi sai, i giocatori li scegli di fatto l'allenatore, perché insieme al suo entourage sceglieranno dei giocatori che siano, poi lì c'è anche il discorso di Jorge Mendes, che mi sembra insomma che si sia posizionato bene.
1: Dove gravitano allora tanti vediamo. Portoghesi, è inevitabile che spunti il buon Mendes.
0: Vediamo.
1: Vediamo, ecco, appunto, Gonzalo Inacio è un pupillo di Amorim, già grande esperienza nonostante sia abbastanza giovane allo Sporting Lisbona. A me piace tantissimo, però proprio lì, Marco, io non credo che lo Sporting lo venda per meno di 40 milioni, meno di 35 forse.
0: Avete
1: dubito.
0: Vai con un audio.
2: Finalmente un direttore sportivo, il generale della Juventus, Carnevale. Piano piano sta lavorando bene.
1: Un altro generale.
2: Fra un anno, non dico quest'anno, ma fra un anno, due anni, porterà la Juve ad altri livelli. Fiducia a Carnevale e la Juve tornerà forte.
0: Sì, ma io su Carnevale ho piena fiducia anche io. Bisogna lasciarlo lavorare, perché insomma c'è da mettere a posto un po' di cose. Poi io l'ho detto ieri, lo ribadisco, io non escludo che la Juventus possa essere competitiva anche già da quest'anno, quindi vediamo come va il mercato, vediamo che tipo di scelte si faranno, che tipo di squadra verrà allestita. Carnevali secondo me poi ha un ottimo rapporto con Spalletti, cercherà di
1: Ma tu dici competitiva per...
0: Ma io... vediamo.
1: Ah,
0: competitiva per lottare.
1: Tantissime per ombre e poche luci, sono molto pessimista.
0: Vediamo,
1: sia su Juve che su Milan.
0: Ad oggi è più facile la tua posizione, ad oggi.
1: No, infatti vediamo, è ancora presto il mercato, posto che Marco, un monito sempre, non basta una figura per cambiare la storia di una società.
0: No, però serve uno,
1: non si pensi
0: sai
1: che
0: anche quello che ha detto che abbiamo sentito ieri, anche quello che ha detto che abbiamo sentito ieri, che con il Paris Saint-Germain c'è da ricucire i rapporti e quindi lui adesso sta lavorando anche da questo punto di vista, perché evidentemente come lì aveva insomma creato delle problematiche da questo punto di vista. Non è una cosa da escludere, perché poi un bravo dirigente deve essere anche bravo a ricucire, a creare rapporti, e Carnevale è uno bravo da questo punto di vista. Carnevale è uno che è cresciuto
1: molto
0: alla scuola Marotta,
1: grande dialettica,
0: quindi,
1: si presenta molto bene.
0: Carnevale è uno bravo, vediamo, dobbiamo soltanto dare del tempo e vedere come si muoverà in questi mesi.
1: Però anche certo, riportare la Juventus competitiva io credo servirà di più.
0: Vediamo.
1: Però vediamo.
0: Allora, 331-8200213, poi non capisco la federazione olandese che conferma sempre Coman, che ha fallito anche nei club, per loro esiste solo lui, saluti dalla spiaggia di Alba Adriatica. Ah, che bel posto Alba Adriatica. Alba Adriatica, Tortoreto, Villa Rosa, posti che insomma...
1: Non male, non stai tanto messo male, Massimo.
0: No, là insomma... Dunque, la Francia è molto forte nei singoli, ma come squadra gruppo non la vedo così solida come la difesa che balla. Ieri la Svezia due o tre volte nel primo tempo poteva segnare. Vabbè, qualcosa devi anche concedere,
1: sì,
0: anche non
1: se...
0: puoi pensare che esisti solo tu, insomma.
1: Però ecco, per l'attacco che ha, la difesa pure troppo solida.
0: A me la Francia, dice Alessandro, ricorda molto il Brasile del 2002, che giocava con Ronaldinho, Kakà, Ronaldo e Adriano tutti insieme. Potenziale assurdo.
1: Mamma
0: in
1: mia.
0: Ogni caso, questa Francia, scrive il nostro amico Alessandro. Andiamo ad una news, vai.
1: Sì, ti porto su un altro approfondimento anche sulle altre squadre, quindi torniamo un pochino sulla Serie A, anche sull'Inter si continua a lavorare, Marco, in realtà sono aggiornamenti più che notizie sul fronte esterno destro, il nome ormai lo conosciamo, è quello di Kalaili, che da tempo piace anche al Napoli. Il Napoli si è portato avanti con una settimana di trattative, ma l'Inter si sta inserendo. La strada però non è agevole, perché i belgi hanno aumentato la valutazione, giustamente. Beh, hanno fiutato che
0: stupido.
1: Il numero di squadre aumenta, le pretendenti aumentano e quindi aumenta anche il prezzo da 25 milioni a 30 milioni, del resto è il mercato, così è la legge di domanda e offerta banalmente, e quindi 30 milioni per il giocatore al momento sembrerebbe la base minima per portarlo a casa. Del resto il San Gillois dovrebbe riconoscere il 15% della rivendita, quindi più o meno un sesto dell'incasso, al Maccabi Haifa, che è la squadra dove è cresciuto Kalaili. Vedremo chi riuscirà ad accaparrarselo, Marco. Io, sai, seguo molto il campionato anche belga. È un esterno che a me piace tanto. Molto moderno, strutturato, grande passo, grande tempo anche di attacco. Ha degli inserimenti differenti rispetto a Dumfries. Ha una buona tecnica. Se cresce anche difensivamente più di quanto già non abbia fatto nelle ultime stagioni, può diventare un grande esterno. A me piace tanto. 30 milioni non sono pochi per il calcio italiano, però neanche una cifra così impossibile.
0: Allora, ci sono anche le parole del... Vediamo un attimo se
1: si
0: possiamo...
1: Sta parlando...
0: Siccome sta parlando, magari se riusciamo ad intercettarlo...
3: Futuro, qual è lo sguardo del Frosinone? Quello che può dire ai suoi tifosi?
4: Allora, diciamo che il Frosinone deve avere la capacità di fare la sintesi delle cose migliori che ha in questo momento, provando a coniugare quanto di buono abbiamo fatto in passato e quanto di buono possiamo ottenere dagli investitori, che con grande passione sono venuti a darci un supporto che ritengo sia fondamentale per affrontare un campionato importante e competitivo quale quello della Serie A.
5: Bene. Va bene,
0: ok, abbiamo,
1: beh,
0: abbiamo sentito un po', poi, esatto, poi dopo avremo un approfondimento proprio su questa situazione di Frosinone che abbiamo seguito con il nostro Stefano Martini, che ci riporterà un po' tutto e ci racconterà anche quello che è emerso nel dettaglio da questa conferenza. Io sono convinto che il presidente, che è uno molto in gamba, che tra l'altro rimane presidente nonostante il fondo, quindi non è che lui se ne va, è una garanzia, cioè se c'è lui è una garanzia.
1: Beh, è successo tante volte in Italia, Marco,
0: è una garanzia.
1: I proprietari cedettero buona parte delle quote, la maggior parte delle quote, ma rimanessero come presidenti. Sono due cose differenti, due ruoli differenti.
0: Allora, poi Merck ci scrive, allora intanto, dunque...
1: Sì, ci sono tanti messaggi.
0: Dice, avete detto tutto, no, stavo leggendo, scusate, avete detto tutto della Francia, ma veramente complimenti a Deschamps, se dovesse lasciare la Francia speriamo nell'Italia. Sul caso Bastoni, assurdo, ci siano già pubblicazioni di chat e sentenze come in tante altre inchieste, grande posizione la vostra. Ma è una posizione che deve essere questa, proprio perché c'è un'indagine in corso ed è giusto che si prenda una posizione, si riportano solo quelli che sono le, come abbiamo sempre fatto poi tra le altre cose, come secondo me si deve fare,
1: l'approccio giornalistico di base dovrebbe essere questo,
0: riportare la notizia, punto, stop. Poi siccome poi questa è una situazione molto delicata ed è giusto che poi ci sono tutti gli sviluppi del caso. L'unica cosa che dico sempre è che un'indagine non vuol dire che c'è, che quello che è indagato sia già colpevole, quindi dobbiamo sempre stare molto attenti noi in
1: ci sono
0: cose,
1: accuse gravi, bisogna valutarle, però poi
0: no, perché qui
1: infatti,
0: sai,
1: perché
0: il nostro è un paese che
1: sì, giustizialismo all'italiana
0: ai tempi mi ricordo degli avvisi di garanzia che fioccavano, l'avviso di garanzia per tutti era già allora ha rubato, allora ha fatto, poi per carità dopo sono emerse altre cose, però quando un avviso di garanzia non è ripeto una condanna, di solito chi ama fare paragoni non ricorda bene il passato, scrive Jacopo, tipo il Brasile del 70, dell'82, squadre epiche, questa Francia è forte ma non esageriamo, no senza esagerare, è una squadra forte, è una squadra che possiamo mettere tra il novero di quelle forti
1: secondo me. Marco, sai qual è il punto?
0: Poi c'è stato il Brasile del 70, il Brasile dell'82, c'è stata l'Olanda, insomma ci sono state squadre forti. Questa è una di quelle che insomma
1: secondo me sì,
0: va messa sì, in quel gruppo
1: insieme a
0: lì,
1: quelle lì. Cioè io ho l'impressione che tra 20 anni di questa Francia ce ne ricorderemo, quando tutti sì, ricordi una nazionale. Del resto, Marco, solo due volte è capitato che la stessa nazionale facesse 3 finali dei mondiali consecutivi: la Germania Ovest 82, 86 e 90 e il Brasile 94, 98 e 2002. La Francia ha fatto le ultime due, 2018 e 2022, qualora dovesse raggiungere eventualmente anche questa finale diventerebbe la terza.
0: Sì,
1: 3 finali dei mondiali consecutive sono una cosa incredibile.
0: Ma dai, andiamo con un altro audio, un paio di audio.
6: Ciao Marco Luigi, io mi auguro che grande i milanisti Luigi finalmente abbiano capito che Ibrahimovic del Milan se ne frega una beata mazza.
1: No,
6: Ibrahimovic usa il Milan solo per fare soldi, soldi suoi, interessi suoi. Mi auguro che i milanisti non si fanno prendere per il naso e capiscono questa cosa, che Ibrahimovic del Milan non gli interessa.
1: Ma qui abbiamo troncato.
0: Vai,
1: e che non sappiamo
0: niente, andiamo avanti, dai.
1: Ma non è propriamente così,
0: interessa
1: al 100%,
0: niente, Ibrahimovic,
1: dai.
0: Vabbè. Vai.
7: Buona giornata a tutti. Ma riguardo Olise, a me è capitato spesso di vedere le partite del Bayern su Sky. E per postura, potenza, modo di correre, secondo me assomiglia molto a Gullit. Se qualcuno si ricorda Gullit come
0: ma
7: giocava.
0: Chi, scusa,
7: ecco, io vedendo giocare Olise lo paragono molto a
1: però
7: Gullit.
1: Sono diversi, Marco.
7: Non so se anche per voi è la stessa
0: cosa. La potenza grazie, fisica ci sta.
1: Forse Gullit era ancora
0: fisica,
1: più strutturato.
0: Ancora
1: Olise
0: più
1: è ancora è più longilineo, forse
0: sì,
1: ancora più rapido.
0: Però c'è una bella potenza.
1: Sì,
0: anche
1: sì, ha una grande potenza del passo. Però ecco, io non l'ho vissuto non chiaramente Gullit.
0: No,
1: però
0: non,
1: vedendo
0: mi sembra, non mi sembra ricoprire. Non fanno lo stesso tipo di lavoro in campo, però come potenza fisica ci può
1: certo
0: anche
1: fanno
0: stare.
1: Quei capelli, sai, con queste
0: sì, che
1: lunghe,
0: un po' te lo ricordo.
1: Un
0: vai,
1: pochino
0: un altro.
1: Parliamo
8: ciao
1: di
8: ragazzi,
1: campioni.
8: Luigi da Novara. No, volevo soltanto dire su Bastoni, no, vi faccio i complimenti perché state trattando l'argomento in modo sereno, pacato e diciamo anche attendista, nel senso che comunque prima di sparare diciamo plottoni di esecuzione, no? Quindi vi faccio diciamo i complimenti su questo. L'unica cosa volevo dire, invece volevo ricordare tutti quelli che adesso sono lì appunto con i fucili spianati, che comunque parliamo di fatti del 2020, in cui Bastoni comunque era un ragazzo di 20 anni, ecco, nel senso, quindi non è un diciamo fosse adesso diverso, magari anche padre di famiglia, quindi nelle valutazioni, nelle condanne calcoliamo che parliamo di un ragazzo di 20 anni e di una ragazza eventualmente minorenne di 17-18. Solo questo volevo dire, un saluto, ciao.
0: Sì, ripeto,
1: diciamo a livello legale le valutazioni anagrafiche tra 27 e 21 non cambia nulla. Sono valutazioni quelle individuali, ecco, ognuno può avere una propria idea già al riguardo, ci mancherebbe altro, le idee sono sacrosante, sì. Poi i fatti e le notizie sono un'altra cosa, secondo me.
0: Andiamo avanti con un altro messaggio.
9: Ciao Marco, Antonio da Lucca, purtroppo io ho qualche anno più di te, ma vatti a vedere il Brasile degli anni 70, Pelé, Gerson, Tostão,
0: no,
9: Francisco Marinho, eccetera eccetera.
0: Guarda,
9: non
0: sto
9: c'è
0: vedendo
9: paragone con nessun'altra squadra,
0: ma
9: ciao.
0: Io non lo so se non c'è un paragone con un'altra squadra,
1: è lo stesso discorso di Messi e Maradona.
0: Sto,
1: ma
0: sto vedendo un bel documentario sul Brasile degli anni 70, molto bello, e io non so se non può essere paragonato con nessuno, insomma. Se poi mi dite che c'erano dei giocatori di grande individualità, sì, poi quel Brasile giocava pure molto bene perché aveva un'impostazione con degli esterni che facevano sempre veramente un grandissimo lavoro,
1: molto cioè, brasiliana.
0: Però ripeto, stiamo parlando veramente di squadroni,
1: Ma vedere una nazionale così, secondo me ti fa innamorare del calcio. Io immagino un bambino francese che cresce a 8 anni e vede questa squadra, non puoi non innamorarti del calcio.
0: Sì, ma quindi c'è una grande qualità,
1: rispetto,
0: ragazzi.
1: Anche ora non voglio tornare al solito paragone con l'Italia, perché sarebbe ingeneroso, però ecco, immagino la sensazione che può provare un bambino di 8 anni francese a crescere con questa nazionale francese di adesso, e purtroppo un bambino di 8 anni che cresce con la nazionale italiana attuale, ecco. Sono due cose differenti,
0: nazionale mondiale, da noi.
1: Sì, quindi generazioni sono proprio differenza. Vabbè, abissale.
0: Roberto scrive: Mbappé è il più forte in assoluto ed il fatto che non abbia ancora vinto il pallone d'oro è la dimostrazione di quanto sia diventato un premio ai trofei conquistati durante l'arco della stagione del club di appartenenza, dimostrazione della vittoria di Dembélé, buon giocatore ma niente di eccezionale, notevolmente inferiore sia a Mbappé che a Yamal, Vinicius e per certi versi anche ad Olise e Holland, scrive Roberto da Sassari. Audio. Allora andiamo a prendere una news.
1: Sì, un altro approfondimento, Marco, anche sulle altre squadre, magari andiamo, perché torniamo sugli aggiornamenti anche poi sulla Juventus. Prima ha parlato del piano, insomma, per Colomani. La Juventus sta iniziando ad alzare un po' le offerte per il giocatore francese. Qui viene scritto nel pezzo di approfondimento di Simone Lorini che per Colomani c'è stato un altro assalto, ma è andato a vuoto. Continua a rimanere abbastanza impassibile il Parigi di fronte alle offerte della Juventus. Ballano 7 milioni, Marco, non sono tantissimi tra domanda e offerta, si spera che finalmente ci si possa trovare a metà. Ripeto, 33 milioni offerti dalla Juventus, il Paris Saint-Germain alza un muro, la valutazione per il calciatore non meno di 40 milioni, la speranza della Juventus e di Carnevale è che magari intorno ai 36-37 si possa chiudere. Con quale formula? Con ormai una formula che conosciamo benissimo, prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, insomma qui ci sono pochi dubbi sulla formula, però bisogna trovare un accordo definitivo sulle cifre per il cartellino. Con il giocatore ormai sappiamo che si è già trovato sostanzialmente l'accordo per invece il contratto quinquennale con 5 milioni l'anno. Marco, sarebbe un contratto importante, devo dire, per Colomani. Ecco, a proposito dei giocatori, nell'ultima Francia c'era ancora Colomani, adesso non è neanche convocato, quindi la maggior dimostrazione di quanto la Francia si
0: ieri da noi Rampull ha detto 40 milioni sono troppi per questo giocatore.
1: Guarda Marco, poi, soprattutto guardando le ultime stagioni,
0: ognuno ha la sua idea ed è giusto rispettarla, però
1: gli ultimi anni sono stati negativi.
0: A me non fa impazzire come giocatore, però mi metto anche nei panni della Juventus, qualcuno devi prendere. Onestamente non vedo, diciamo, altre soluzioni. Sai, oggi facevo un discorso anche sul Napoli, no? Lukaku bisogna ragionarci, perché Manna, come ha detto, dice viene da una stagione difficile, ha avuto dei problemi, quando torna ne parleremo. Gli errori si possono fare e secondo me si possono anche un po' ricucire certe situazioni, no? Dal punto di vista comportamentale. Però dai via Lukaku. Ok, Lukaku c'ha una certa età, non è più giovanissimo, non ti garantisce più quello del passato, però devi prendere un altro giocatore, ma devi prendere un altro giocatore forte, valido, dello stesso livello, superiore. Non è facile, non è facile. E quindi quando tu ce l'hai già in casa, comunque tu una valutazione la devi fare. E io credo, non perché voglio dare eccessivi meriti e quello che volete, che Allegri sia una persona, in questo caso un allenatore, che possa un po' anche ricucire certe situazioni. Poi è chiaro che lì mi dicono che il Napoli ha scelto una strada anche di riduzione degli ingaggi e quindi bisognerà fare un discorso anche su questo.
1: All'ordo sono 10 milioni con i bonus, quindi il Napoli deve spendere 10 milioni all'anno.
0: Delle valutazioni. Va bene.
1: Dipende anche dal giocatore. Se il giocatore è disposto a rimanere ormai del resto solo come alternativa, come seconda linea, dipende anche da se il giocatore vada bene o meno.
0: Allora, Antonio scrive: è vero che Messi e Mbappé stanno facendo gol a raffica, ma Olise fa innamorare del gioco del calcio. Nel 2026 per me è il giocatore che più spiega cos'è il calcio, perché invece Mbappé il calcio non lo spiega.
1: Ma tutti, dai, però certo devo dire
0: ieri
1: Olise
0: ha fatto uno stop orientato d'esterno, ragazzi, che quello è calcio puro. quella è proprio bellezza di calcio,
1: la rapidità dell'esecuzione del primo gol.
0: Io adesso capisco che vi state innamorando tutti di Olise, che ieri ha fatto quella rovesciata che se entra dentro è la, è la pagina più bella
1: di campioni,
0: più bella del calcio. Però ragazzi, Mbappé sta facendo delle cose, cioè, ripeto, uno che riesce ad abbinare quella tecnica, quella velocità, è una roba. Ieri, ripeto, quello stop che fa d'esterno orientato e poi va a tirare,
1: quella, esatto, dalla distanza, quella è poesia, poi non ha tirato, ragazzi, bene, però...
0: quella è poesia proprio, il gol di Haaland è il tipico gol da centravanti che gli arriva la palla addosso.
1: Io non sminuisco nessuno dei la due, butta Marco, dentro. Sono due,
0: no, però per dirti, quelle sono cose, son cose da centravanti, quell'altro è un altro, diciamo,
1: sì, tecnicamente è di un'altra caratura, un calciatore diverso. Bello anche l'abbraccio a Deschamps, sì, però io vedo un gruppo già unito dall'inizio del mondiale.
0: Va bene.
1: Poi si è rafforzato ultimamente.
0: Allora, ci dobbiamo fermare.
1: Siamo arrivati alle due.
0: Arriva Stefano Impallomeni, poi arrivano anche gli amici. Ripartiremo da un po' di temi, ricominciamo un po' dal mondiale, poi pian piano andremo ad analizzare altri temi. A tra poco.

0: completamente da giocatori italiani, completamente in controtendenza con i tempi che consentivano il tesseramento di tre stranieri. Un progetto, quello del Piacenza, costruito nel tempo e...
1: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
2: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
3: Sai chi vi ascolta voi?
4: Sì.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
6: Ciao buon Stefano. Gran caldo.
7: Mamma mia. Hai dormito tu?
6: Sì, dai, ci proviamo.
7: Sei un eroe perché
6: è quello che riesci a fare.
7: Faceva 30-31 gradi. Vabbè,
6: andiamo quello avanti, che si riesce a fare. Dobbiamo resistere, non c'è niente da fare. Allora, intanto va avanti il mondiale, quindi sì, ci gustiamo anche. Prima stavamo parlando, si è aperto il dibattito con gli ascoltatori che questa Francia, secondo molti, è insomma già
7: è
6: vinto, giocabile. Si faceva un paragone anche con le nazionali del passato. Qualcuno ha detto: ma secondo me, secondo qualcuno è una delle nazionali più forti, secondo altri no. Hanno ricordato il Brasile del 70, il Brasile dell'82, abbiamo ricordato l'Olanda di Cruyff. Quindi nazionale, che poi l'Olanda di Cruyff non ha vinto, ma è stata l'espressione, no, di un calcio,
7: sì,
6: che poi ha
7: anche
6: rivoluzionato.
7: Anche la Francia nel 98.
6: Sì, insomma, ci sono delle nazionali di questa, possiamo inserirle tra quel gruppo di squadre.
7: Beh, sì,
6: che molto forti, Stefano,
7: perché
6: dai,
7: è più profonda, ha tanto a disposizione Marco.
6: Sì, sì, c'ha,
7: cioè, entra due, Tchouaméni, Koné in mezzo al campo, Rabiot davanti, non ne parliamo.
6: È una grande tecnica.
7: Un pallone d'oro, Dembélé, Mbappé, che è qualcosa di incredibile.
6: Ha fatto quello stop ed esterno orientato a tirare.
7: Ma ieri è stato un allenamento.
6: Sì.
7: Proprio una cosa con una facilità, entravano. Ecco, se troveranno la concentrazione giusta, io credo che insomma la Francia avrà pochi problemi di arrivare in finale. Poi
6: vabbè, la finale,
7: però
6: che...
7: dipende tutto dalla Francia, non tanto dagli avversari. E questo è un po' il giochino, no, psicologico della squadra. La Francia, se pensa di dare tre gol a tutti, è il momento che commette l'errore più grande.
6: Esatto, cioè tu dici, se pecca di presunzione si può incartare da sola.
7: Sì,
6: se invece
7: non ci sono avversari,
6: sì, la vedo
7: perché
6: un po'...
7: c'è una superiorità schiacciante, proprio tecnica, atletica.
6: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, la vedo anch'io un po' come te, insomma, da questo punto di vista. Per esempio c'è Mattia, dice: ma perché Mbappé non viene marcato a uomo come si faceva prima? Lui, come altri fenomeni, la vera marcatura a uomo, valla a prendere, il problema è andarla a prendere a uomo questo.
7: Ha fatto il primo gol da PlayStation.
6: Cioè, non sempre si riesce, non sempre si riesce.
7: Poi
6: a
7: questo record che poi quando arrivano le partite da dentro o fuori si presenta sempre, Marco. 10 gol, ha superato il fenomeno Ronaldo.
6: Sì, sì.
7: Nelle gare eliminazione diretta.
6: Beh, adesso ha un passo pure da Messi nei gol nei mondiali.
7: Sì, là,
6: cioè,
7: probabilmente.
6: Beh, lo supera, dai, per forza. Se non
7: c'è
6: lo
7: un altro
6: supera
7: mondiale
6: questo,
7: ancora a disposizione.
6: Diciamo così, questo mondiale se
7: secondo
6: la giocano,
7: me lo può superare in questo mondiale.
6: Pure per me. Pure per me.
7: Poi che sarà interessante capire.
6: Cioè, Messi è un gran giocatore, Stefano, però la possibilità che Mbappé possa segnare più
7: comunque
6: gol.
7: Comunque è un duello fantastico, cioè, tra due giocatori che non hanno la stessa età.
6: Beh, voglio dire.
7: Che però sembrano la reincarnazione calcistica di Maradona da una parte e Pelé dall'altra. Facendo le debite proporzioni, cioè, mi ricorda Mbappé, mi ricorda Pelé in alcuni movimenti, e Messi, Maradona. Pensa un po' il calcio com'è, ci ha riconsegnato due giocatori che nelle movenze ieri ho visto Mbappé muoversi, ma ricordavo Pelé in alcune circostanze, perché destro, sinistro, completo, atletico, come stoppa il pallone, come gigioneggia col pallone, la sicurezza. E Messi, quando slalomeggia, tocca questo pallone col sinistro, mi ricorda Maradona.
6: Allora, andiamo a salutare Mister Mussa, che è in collegamento con noi.
7: Ciao Giovanni.
6: Mister, sentito, stiamo del calcio praticamente, che vuoi aggiungere a questo pur parler con noi? Stefano ha fatto un parallelo bellissimo, anche romano, affascinante.
7: Quello
6: Mbappé che l'ha accostato nelle giocate.
7: Mi sembrano le incarnazioni tecniche calcistiche di Maradona e Pelé, perché vedendo...
8: Sai chi assomiglia a Mbappé, secondo me,
7: sì,
8: tantissimo al fenomeno, a Ronaldo,
7: a
8: ragazzi.
7: Ronaldo. Beh,
8: questo
7: sì,
8: adesso
7: questa
8: proprio è molto molto molto accelerazione, strappi, tecnica squisita, gira per il campo, perché
7: ce l'aveva anche Pelé.
8: Uomo di... dicevate prima, non lo marchiamo uomo, come fai a marcarlo uomo? Questo si muove, viene a metà campo a prendere palla, lo
6: no, ma poi a me fa sorridere questa cosa, come se fosse facile, no? Cioè, dicevo, guarda, vi do un consiglio, marcata uomo un Mbappé, cioè come se fosse una cosa...
8: Tu prova a immaginare, ti arriva una... Mbappé girato di schiena, ok, rispetto alla porta, dove deve far gol, gli arriva una palla verticale e tu sei incollato, ok? La palla non anticipabile, l'unica palla nel calcio non anticipabile è quella dritta per dritta, verticale, perché se io sono davanti col corpo tu non puoi anticiparmi. Se arriva diagonale, se scelgo la parte giusta ti posso anticipare, ma sul frontale si dice che è una palla non anticipabile. Tu gli arrivi forte incontro, questo sposta palla e parte e tu gli devi lì il numero di targa perché non lo prendi più. Perché è chiaro che è per quello che non puoi marcarlo a uomo, devi marcarlo con il raddoppio lasciandogli lo spazio. Cioè,
6: certo.
8: Se lui si gira intanto che tu arrivi, tu sei morto. Quindi tu devi lasciargliela prendere, deve girarsi, e poi ti devi fare un po' il segno della croce e stare vicino ad un altro compagno. Perché quest'altra è un giocatore incredibile. Cioè, bisogna dire le cose come stanno, in questa condizione, con questa testa, con questa applicazione, con questa interazione con i compagni. Ha sette giocatori davanti di una follia clamorosa, fortissima.
6: Loro sono proprio forti, dai. Cioè, guarda, c'è Alberto Polverosi con il saluto e ringrazio. Ciao Alberto,
3: ciao,
6: ben
3: Alberto.
6: Trovato.
3: Ciao,
6: facendo un po' ragionamento sulla Francia, Alberto, così ti...
3: L'ho intuito.
6: No, ma guarda, è uscito fuori prima un messaggio di un ascoltatore che ci ha fatto un po' ragionare su... Ha detto, dice, forse è la nazionale più forte di tutti i tempi. Da lì sono venuti fuori un sacco di commenti: Brasile del 70, Brasile dell'82, l'Olanda, poi insomma dite voi se ce n'è ancora qualcuna da mettere. Stefano ha citato anche
3: l'82,
6: insomma siamo a un livello altissimo, Alberto.
3: Beh, per esempio, il Brasile del 58, sono raffronti che a noi piacciono, ma restano così, restano nel campo del ipotetico, è chiaro, non lo
6: ma sono tutti forti questi,
7: sono tutti,
6: cioè la cosa che
7: Brasile dell'82 aveva Valdir Pérez e Serginho,
6: eppure
3: io parlavo dell'Italia dell'82.
6: Qualcuno ci ha chiesto del Brasile dell'82 che era forte, che
7: però
6: non
7: il portiere così forte, neanche l'attaccante così
6: forte, però avevano
3: Serginho davanti,
6: Valdir Pérez in porta, che era una cosa... Che era anziano, ma non era anziano.
7: Però siamo sempre lì: se non c'è il portiere forte, l'attaccante forte,
6: vedi,
7: non vinci nulla.
6: Vedi,
7: e anche la Germania non c'è il centravanti. Sì, Havers ha fatto un po' le veci.
6: Italia nell'82 c'ha il portiere e l'attaccante forte.
7: Ma te guarda la Norvegia che ha faticato ieri, c'ha quel bestione davanti.
6: E quello quando gli metti una palla lì, non c'è niente da fare, Alberto.
3: La buttavi dentro anche te.
6: È vero, però lui ci sta.
3: No, ma detto questo, se uno fa 60 gol in 53 partite con la Norvegia, che devi dire? Siamo a livelli inarrivabili, no? Così. No, ma guarda, io quando pensavo alla Francia alla vigilia, dicevo, il riparto più debole veramente è la difesa. E poi guardavo i giocatori e mi prendeva male. Koundé, Saliba, Upamecano, giocatori incredibili. E solo, sicuramente, i peggiori da un punto di vista generale di quella squadra. Se vai dal centrocampo in su, non ce n'è per nessuno, dai.
6: No. Qualcuno ci sottolineava, ad esempio, anche Olise, Giovanni, mister.
8: L'ho detto l'altra volta, Olise è il giocatore potenzialmente più forte al mondo per me.
6: Sì.
8: Anche più di Mbappé, perché questo giro è un 10, è un 9, un 10, è un 11, è tutto. Questo è l'emblema del calcio moderno: tecnica, qualità, visione di gioco, capacità di smarcamento, capacità sotto porta che deve migliorare, capacità di assist, capacità di sacrificio, grandissimo dinamismo, grandissime capacità fisiche e atletiche. Cioè, questo è, se uno deve dire come sarà il giocatore nei prossimi 10 anni, guarda lì, se vuoi prendere il migliore di tutti, questo è l'emblema del giocatore totale, proprio un giocatore clamoroso. Questo li può fare anche il player, ragazzi, perché questo viene a prendere palla in mezzo al campo quando nessuno si prende responsabilità o non riescono a trovare sbocchi. Questo viene a fare il play, cioè viene a prendere palla in mezzo ai centrocampisti, cioè è incredibile. Un giocatore con una personalità, una forza straordinaria.
6: C'è una
3: premesso che Palladino Bergamo gli ha dato la mano, però ve lo ricordate cosa ha fatto lì Bergamo? Cioè, li ha devastati, li ha frantumati. Io una partita così in Champions di un giocatore, sì, ce ne sono state, sia ben chiaro, però ecco, siamo nelle prime 10-20 prestazioni, è una roba incredibile, cioè palla a lui succedeva la fine del mondo. Sono giocatori, cioè, quando quei 3/4 sta tutti bene,
6: non ce n'è per nessuno. Guarda, c'è un ascoltatore che insiste, che quello che ha detto, dice Mbappé andrebbe marcato a uomo. Ragazzi, è stato marcato anche Diego a uomo. Sì, ma Diego, certo. Diego, però io mi ricordo una marcatura che ha funzionato a uomo, quella dei Gentile, ma le altre gli saltava tutti, però,
7: cioè. Saltava pure Gentile, però poi dopo
3: Non è possibile, cioè, ma anche perché la marca uomo ti salti, buonanotte, cioè, è impossibile, cioè, io non credo ci sia una possibilità di frenare Mbappé, di marcare Mbappé quando sta così.
6: Sì,
3: racconto una battuta di Diego, ce la raccontò in radio Svennis Eriksson, bellissima, alla sua, sai, secondo me parlava lui, no? Boh, allora sì. C'era un Fiorentina-Napoli, Eriksson allenava la Fiorentina e aveva detto a Carobbi: oggi tu marchi Diego, e gliel'aveva detto anche settimana precedente, ovviamente. E Carobbi si era preparato, con mal di testa. A un certo punto, dopo un quarto d'ora, chiaramente Diego con Carobbi scherzava. Allora, panchina, mister, ma come faccio a marcarlo? Sapete cosa ho risposto? Non so, e questo è così. Cioè, come fai a marcare quelli? No, impossibile, dai.
6: Sì, diventa veramente. Io sentivo Gentile che raccontava che fu quando ricevette l'incarico di marcare Maradona, si è messa a vedere videocassette di Maradona per cercare di capire come, poi ti arrangi un po' come puoi in quei casi, che fa? Io
3: Stefano, se c'era le regole di oggi era dura,
7: era dura.
6: Le regole di oggi era dura,
7: vero? Già fuori Gentile.
6: Mi sa di sì.
7: Però per fortuna nostra e sua.
3: Esatto.
6: I difensori di oggi.
7: Beh, insomma, c'ha avuto uno dietro l'altro Maradona e Zico,
6: ti ricordi,
7: ha strappato maglie a destra e a sinistra.
6: Si è portato a casa, ha deciso di portare
7: un eroe, Claudione nostro, un eroe.
6: È passato alla storia,
3: un eroe.
6: Mister Musa, chiedere una cosa, queste due eliminazioni di Germania e Olanda che cosa significano per il calcio europeo, mister? Ma c'è Musa? Caduta la linea? Non c'è, se non risponde vuol dire che non c'è, quindi riproviamo. Lo chiedo anche a voi, Stefano, che vuol dire queste due eliminazioni?
7: Ma sai, in un mondiale capita che le cose poi non vadano. La Germania non capitava da tempo, anzi non è mai capitato così male. Hakimi, che a fine partita ha messo il punto esclamativo, ha detto non è colpa dell'arbitro, dell'avversario, della stampa, dell'allenatore, ma è colpa nostra. Quindi è un'assunzione oggettiva di responsabilità di una squadra che è stata incapace di superare un Paraguay, sì, coeso, combattivo, tutto quello che vuoi, che ha fatto un catenaccione moderno, sfruttando poi anche, no, rispettando l'inferiorità che aveva.

0: Orange, queste cose, poi diventa ormai ghiacciola al limone.
1: Non c'è più l'arancia,
0: no, c'è il limone proprio.
1: Il limone proprio.
2: È spremuta,
0: esatto. Quindi anche Puma ci ha messo qualcosa di suo.
2: C'è un mio collega, un mio amico, che dice sempre la stessa battuta: quando c'è da perdere, chiamate l'Olanda, perché loro sono i migliori, sono stati finalisti da tutte le parti, non ce la fanno, non è più forte di loro, è più forte di loro, non riescono. Però se posso dire una cosa sul tema, sì, vedo l'uscita di queste squadre, teniamo presente una cosa, che fra l'Italia, che è stata comunque eliminata dalla Bosnia prima di arrivare, l'Uruguay, che è stato eliminato dal Capoverde nel girone, la Germania, che comunque è stata eliminata dal Paraguay, sono tornate a casa ai sedicesimi, di fine ai sedicesimi e prima, 10 coppe del mondo, 4 nostre, 4 della Germania e 2 dell'Uruguay. E quello che ho visto in questo mondiale, sì, non è sorprendente, perché ogni volta c'è una sorpresa, è Camerun che ferma l'Italia, certo, nell'82, certo, certo, è Camerun, sì, che sì, batte l'Argentina nel 90, quindi non è... Però ho visto la sensazione che le squadre piccole e quelle medio piccole, diciamo, sì, non medio grandi, medio piccole, sono squadre consapevoli, cioè sono squadre che hanno coscienza soprattutto dei propri limiti, per cui il Paraguay, che non ha un giocatore da livello, Sanabria è uno di quelli che conosciamo, non è uno che ha lasciato proprio un gran segno, che
1: tutti ci sono consapevoli dei loro limiti in un certo loro senso.
2: E allora che fanno? Si mettono organizzatissimi, perché
1: poi ci mettono il cuore, la grinta, l'attaccamento,
2: ci mettono la forza, il Capoverde ha fatto 3 pareggi,
1: sì,
2: cioè con la Spagna la palla l'ha tenuta sempre la Spagna,
1: però
2: ma
1: giusto loro possono giocare così, mi sembra corretto,
2: esatto, giusto loro. Allora, tatticamente è chiaro, ormai è un villaggio globale e tutti sanno tutto di tutti.
1: Certo.
2: Ok. E fisicamente sono belli, ben messi, atleticamente sono. Poi hanno questa, chiaramente, questa motivazione folle che chi fa 1000 Champions League a quel livello non può arrivare. Certo, mondiale è mondiale, non si discute, però questi che arrivano dal Capoverde hanno verde da guai. C'hanno cosa di più sotto questo profilo, e quindi riescono a fare queste imprese. Difendere il Giappone non ci è andato tanto lontano con la,
1: no è vero assolutamente
2: Brasile, no? Quindi
1: è vero abbiamo ripreso.
2: Non solo c'è un altro aspetto, cioè non essendoci più grandissimi fuori classe, cioè togliamo la Francia, perché la Francia,
1: sì, la Francia
2: fa corsa a sé, però se vede anche l'Argentina di fuori classe, c'è quel ragazzo di 40 anni, poi c'è grandi giocatori, Lautaro e compagnia bella, ma fuori classe come la Francia o come il Brasile del 70 o come ce n'è uno per squadra, se va bene, Kane nell'Inghilterra, forse Bellingham, ma non sono, quindi se c'è un solo fenomeno dall'altra parte diventa anche meno complicato difendere, perché è chiaro, se ci sono due Messi che fa Capoverde, invece se ce n'è uno magari, chiaro, passa l'Argentina, sia ben chiaro, però ecco, c'è questa,
1: okay,
2: piano,
1: certo,
2: piano, questo avvicinamento lento ma costante delle squadre che noi, sì, riteniamo sempre molto più deboli, molto più
1: consapevolezza dei loro mezzi. C'è Mussa, sì, l'abbiamo ripreso Mussa? Cioè,
3: ci sono.
1: Stavamo un po' analizzando la caduta di Olanda e Germania, no? Sì. E quindi è uscito fuori questo discorso qui. Io aggiungo una cosa, così magari può essere un altro, che poi pure Ibrahimovic ha stroncato praticamente l'Olanda. Koeman, sì, gli ha detto proprio: questa non è l'Olanda a cui sono abituato. Koeman sembrava un allenatore italiano che gioca per non perdere.
2: Sì, perché lui infatti ha vinto con gli stranieri.
1: Aspetta, e questo mi piace, sto dibattito, mister Mussa, eh?
3: Ma sì, sicuramente abbiamo un po'. Dunque, io la mia precisazione era questa, la lettura che avevo fatto, che si collega molto a quello che stavi dicendo, sì, Polverosi, cioè che è un mondiale grandi firme, cioè se non hai un fuoriclasse tu ti scordi di passare il turno, punto. Perché passa Messi con l'Argentina, Mbappé, loro ne hanno 3 o 4 di fuoriclasse in Francia, quindi la Francia. Il Brasile passa perché c'è Vinicius, la Norvegia passa perché c'è Haaland, bisogna dire un po'.

0: che le cose in questo momento sono queste. E perché? Io faccio sempre un ragionamento un po' più profondo, aggiungo questo, perché? Perché difendere è più facile, ragazzi, difendere è molto più facile. Mi metto in 11 dietro la linea della palla, copro tutti gli spazi, se tu non trovi la giocata del singolo, ed ecco perché quelle classi decidono,
1: certo.
0: Tu stai tutto il giorno, fai 27 tiri in porta e non fai gol, o se non trovi l'episodio sulla palla da fermo, o il rigore per un fallo di mano, o qualsiasi cosa di questo genere, le squadre medio-piccole, come si diceva prima, diventano organizzate e forti. Quindi cosa fa ancora di più la differenza? La tecnica individuale, non è più la tattica la cosa più importante, perché la tattica la sanno tutti, è l'applicazione della tattica, cioè una volta che ho fatto la scelta tattica è come la eseguo, quindi è la tecnica che fa la differenza.
1: Certo,
0: e tornando di là invece a Germania e Olanda, il problema è legato proprio a questo: dove sono i fuoriclasse di Germania e Olanda? Punto di domanda.
1: Diceva Stefano, la Germania non ha l'attacco, l'Olanda è da sempre che si prende. Poi devo dire una cosa: se io non voglio, sapete, non ho una grande simpatia per Ibrahimovic dal punto di vista del personaggio, non del calciatore, perché per me è stato forte. Però io stavolta sono dalla parte sua, cioè non ha detto una bugia, Stefano, tu sorridi, però
2: no, Koeman, che
1: ma come non
2: si
1: poteva guardare? Ho detto, ma questa quattro centrali ha fatto, ma come gioca? Ma che roba voleva fare? Dai,
2: non lo so.
1: Lontanissimo dalla cultura olandese, e ha richiamato un po' la mente qualche allenatore italiano, tutti dietro, difendiamoci. Non, secondo me non ha detto una cosa sbagliata.
2: No, non ha detto una cosa
3: io,
2: sbagliata.
3: No, io,
1: aspetta, c'è Alberto e Sarabia.
3: No, ti rubo la parola, perché il discorso di Marco va bene fino a che parla di
1: Koeman,
3: che ha snaturato, eccetera. Ma che c'entrano gli allenatori italiani?
1: Beh, cioè, perché gli ha riportato alla mente certi allenatori.
3: Quel modo di denigrante col denigrare di Ibra, cosa c'entra?
1: Beh, insomma,
3: la storia di Ibra racconta tutta un'altra cosa.
1: Beh,
3: Capello,
1: però,
3: che è un offensivista, non mi pare.
1: Vabbè, Marco Catenacciano,
3: chi gli ha insegnato a calciare al signor Ibrahimovic?
2: Questo è vero.
3: Fabio Capello.
1: Fabio Capello disse a Del Vecchio: gioca a sinistra.
3: Gli ha portato la cassetta di Van Basten, gli ha detto guarda, impara. Gli ha portato la cassetta di Van Basten.
1: Ma lui mica ha detto certi allenatori.
3: Scusate. Ma che vuol dire certi?
2: Vabbè, tu ma, allora ma scusami, allora Alberto,
3: dire,
2: ma tu non hai capito il Murillo. Gioco di Marco, scusami. Sta cercando di estorcere un nome. Capito, però
1: perché ho sorto io il nome, ha detto lui,
2: sì,
1: ha detto
2: però no, capito, lui sembra un allenatore italiano, chissà chi
1: sembrava un allenatore italiano che gioca per non
2: stai
1: perdere,
2: stai girando intorno Marco, stai io girando lì, intorno lo vuoi far di a noi, io non lo dico
3: tutte le volte, no, ma l'ha fatto capire Ibrahimovic, ma tutte le volte Allegri che gioca male, ma voi io a Stefano Marco penso io Tottenham Juventus l'avete vista la doppietta di Higuain, Atletico Madrid Juventus la rimonta l'avete vista, Borussia Dortmund Juventus 3-0 doppietta di Tevez l'avete vista, giocava male?
2: No, è quella Madrid,
3: ma la Francia,
2: Real Madrid,
3: la Francia c'ha bisogno di un grande allenatore, per l'amore di cielo, Deschamps sarà bravissimo. Ma qual è lo schema della Francia? Qual è come posso dire, il ragionamento scientifico che può fare quella squadra lì? Te lo dico, diceva Ancelotti, aveva Ronaldo nel Real Madrid, diceva schema, palla a Cristiano e tu bracciarlo. Quello, la dai, la palla. Ora io non voglio svilire il lavoro degli allenatori, perché è importante, non fondamentale, ma molto importante, perché l'allenatore può fare idea. Ma perché ti vuoi dire, se tu mi dai il miglior giocatore mio è Modric,
1: però io penso, scusami Alberto, voglio sentire anche il mister Musa, però penso che lui voleva dire il concetto, cioè nel senso Koeman riporta,
3: ma non è un concetto da condividere, non mi piace che lui dica,
1: ma
3: non
1: perché?
3: Mi va bene,
1: cioè,
3: allenatori italiani,
1: Gigi, io ero abituato a un'altra Olanda, una Olanda che attaccava,
3: no,
1: io mi ricordo ai tempi di Sacchi, mi ricordo i giornalisti che dicevano ha portato in Italia un modo diverso, adesso il Milan va avanti, di solito in Italia vanno indietro quando giocano, all'epoca era così, dai, non ci nascondiamo, era così. Sacchi, Zeman,
3: sono due aspetti diversi, tu stai dicendo che l'Olanda ha giocato contro e va bene, sono d'accordo, e io sto dicendo che cosa c'entra il raffronto con gli italiani,
1: ma gli avrà riportato alla mente qualcuno, scusa.
3: Tutti ora siamo nel fango fino alla testa, abbiamo segnato a tutti.
1: Vabbè, Aspetta, cioè, fammi sentire pure il mister, che Mussa, che dice l'allenatore? Mussa.
0: Allora, secondo me, può essere una frecciata abbastanza personale,
1: certo.
0: Poteva risparmiarsela, nel senso che ha deciso di farla, ma il concetto che sottende, ed è vero, secondo me su questo ha ragione, e siamo un po' tutti d'accordo, è che ha snaturato l'anima del gioco olandese, che era per definizione un calcio a tutto campo, un calcio offensivo. Da che mondo è mondo, la scuola olandese predilige un calcio in avanti. Invece Koeman si è dimostrato, come spesso accade, questa era la frecciata per gli allenatori italiani, più difensivista, più conservativo, che non è sempre giusto, sempre sbagliato. Giusto, l'altro aggancio a questo argomento che si era fatto adesso è che se hai il giocatore di un certo tipo, puoi un determinato
1: allora
0: gioco.
1: A chi si riferiva?
0: Vabbè, si riferiva al suo di allenatore, direi, evidentemente, ma al di là di quello, Allegri ti ha insegnato che delle volte, quando non hai capacità tecniche, quindi questa cosa,
1: ma gli è rimasto qua quella partita col Cagliari, che gli ha ti rendi conto, cioè quella partita lì ha sconquassato tutto.
0: Verissimo,
1: e allora dice adesso qualche maniera una bordata gliela devo tirare, no? E gliela ha tirata, insomma.
0: È stata quello,
3: bravo,
0: certo.
3: È quello.
0: L'allenatore che ruolo ha della Francia? Io ritengo che l'allenatore della Francia abbia non grandi responsabilità, grandissime responsabilità.
1: Certo.
0: Tu pensa se non vince il mondiale, se non arriva in finale con questa squadra? Tu pensa se non arriva là? Tu pensa che coraggio ha a mettere in campo sempre quattro giocatori iperoffensivi, sempre, sempre,
1: certo.
0: Al contrario ad esempio dell'Olanda, che ce li aveva e ha lasciato fuori Malen, per dire, perché questa è la mentalità di prendersi, di assumersi la responsabilità di creare il gruppo, questa cosa, cioè far riconoscere alla squadra che metti dentro quattro attaccanti, ma ricordate che dobbiamo correre tutti, altrimenti non ce la facciamo.
3: Deschamps non mette quattro attaccanti, Deschamps mette quattro fenomeni. Perché se Deschamps se li attaccati avesse Solomon, no, voglio dire Solomon, Kean per di Fiorentini, e dimmi se un romanista, Bonni, eccetera, e probabilmente.
1: Ma secondo me, Alberto, è l'idea, no? Perché poi ci sono stati allenatori che non c'avevano fenomeni, ma ti facevano vedere un'idea diversa, no? Voglio dire, non è che devi essere per forza.
3: Ma infatti,
1: è
3: quello dico io. Ma Gasperini, dove è nato Gasperini? In Italia,
1: certo.
3: Fa un calcio difensivista.
1: No, ma lui ha detto qualche allenatore.
3: Allegri, mi sembrava Allegri. Bene, ok. Allora è un tuo parere. Io
1: Allegri.
3: Ma se mi dici gli allenatori italiani, mi gira le scatole. Francamente, non mi torna.
1: Allora.
3: Se viene dalla Svezia, c'è stato un solo grande giocatore nella Svezia, no, un solo, alcuni grandi, ma lui è sotto quei giocatori.
1: Però lui è stato un gran bel giocatore, Andrei, dai.
3: Sicuramente.
1: Guarda, avete scatenato gli ascoltatori perché dicono: sono un tifoso della Juve, Ibrahimovic ha ragione al 100%, anche quando vincevamo gli scudetti, Allegri ha sempre fatto un gioco difensivo. Saluti, Roberto, scrive.
3: Allora dica Allegri, non dica gli allenatori italiani. No.
1: Aspetta, poi dopo il gesto della paura fatta da Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione con l'Ajax, con la Juve di Allegri, è emblematico per etichettare in una maniera di allenare antica e sparagnina che sempre ha caratterizzato la carriera di Massimiliano Allegri. Vabbè, insomma, vanno avanti perché poi danno ragione a Mussa che quando il livello della la tattica la conoscono tutti, prevale la tecnica praticamente, e quindi danno ragione. Insomma, ci sono divisi e poi arriva ancora il nostro amico che scrive: ma Maldini li marcava uomo. Ma Maldini marcava uomo.
2: Anche.
1: Maldini
3: siamo a livelli. Oh, ragazzi.
2: Stiamo parlando
3: di Maldini.
1: Ma Maldini quando partiva, ma Maldini attaccava sempre. Quando partiva era un treno su quella fascia.
2: Faceva tutte e due le cose.
1: Li portava via tutti i giocatori.
2: Stiamo parlando di Maldini.
1: Ma ragazzi, Maldini è stata una roba. Maldini, era bellissimo da vedere in campo. Era una cosa meravigliosa, dai. Va bene, insomma. Che dire, la Francia è favoritissima, quindi chiudiamo questo
2: già,
1: giro così.
2: Guarda, sai, adesso come va a finire?
1: Favoritissima?
2: Finché deciderà la Francia.
1: Deciderà
2: la Francia, non gli altri.
1: Alberto,
2: sono d'accordo con Alberto.
1: Alberto, favoritissima?
3: Non c'è dubbio. Se la difesa è il peggior reparto della Francia...
2: Io dico solo una cosa, Alberto. Attenzione, se dovesse verificarsi questa cosa, attenzione al Marocco.
1: Al Marocco, tu lo dici da tempo, lo dici da tempo,
2: cioè,
1: lo dici da tempo.
2: Non lo so
3: come anche Qatar ha fatto uguale,
1: esatto.
3: Era così,
1: Mister, favorita la Francia pure per lei?
4: Beh, senza dubbio sì, però nella strada ci sono le buche. Bisogna stare attenti, perché se becchi una giornata in una buca può succedere di tutto, non è che hai già vinto. L'Argentina è solida, la Norvegia è complicata. Se passasse il Brasile, una squadra con dentro giocatori che possono risolvere la partita, cioè c'è sempre dietro l'angolo. Se certo che si resta umile,
2: no, però il Brasile non ha incrocio la Francia, se non in finale.
1: È in finale.
4: Sì, sì, no, intendo anche in finale. Certo, sì, certo. Sì.
2: Ma io dico i quarti potrebbe essere o Francia, cioè in semifinale o Spagna. Marocco, bisogna stare attenti.
1: Molto attenti, vediamo.
2: Poi sai, è come nel pugilato, ci sono quelli che sono bravi a darti le cassate.
1: Vince il mondiale
2: no, i picchiatori e gli incassatori. Qui dobbiamo capire un attimo se la Francia saprà incassare nel momento in cui, come dice giustamente
1: Intanto
2: Giovanni,
1: fa incazzare perché
2: no, adesso sono sveglia proprio. È proprio
1: adesso
2: sono sveglia
1: dappertutto.
2: Però sai, se prende un colpo, bisogna vedere come reagisce magari... questa squadra.
4: Così la Svezia ieri è partita forte per fargli male, eh? Primi
2: mamma
4: minuti
2: mia.
4: Non è stata proprio una passeggiata. Se vanno in vantaggio poi si chiudono dietro.
1: Marco scrive questo messaggio in chiusura: Ibrahimovic si riferiva a Ventura che voleva far entrare De Rossi e non Insigne.
2: Vedi.
1: Ha trovato chi si riferiva. Salutiamo Ventura, mister, ci scusi.
2: Va bene.
1: Grazie ad Alberto Polverosi, a mister Mussa, a presto.
2: Ciao Giovanni.
1: Grazie mister, a presto. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao a
0: Marco
1: tutti, ciao Marco.
0: Stefano e Palomeni, proseguiamo Stefano il nostro viaggio in questo pomeriggio. Allora, intanto c'è Tommaso Bonan collegato dalla redazione di Tutto Mercato Web da Firenze, che salutiamo. Ciao Tommaso,
1: ciao,
0: ben
1: Tommaso.
0: Trovato.
2: Buon pomeriggio, ciao.
0: Dammi subito un nome di mercato, veloce, proprio così, proprio dammi un nome, vai.
2: Sinner.
0: Adesso.
2: Sinner.
0: Che Sinner sta giocando, de giocare, no? Dai, dammi qualcosa.
2: Non te l'aspettavi?
1: Sì, no, io me l'aspettavo invece, Tommaso.
2: Campo, io, sapete, sono un grande appassionato.
0: Lo so, però dammene un altro. Il secondo nome, la seconda busta, dai.
2: Svilar?
0: Ah sì? Perché Svilar?
1: Beh, ma è finito tutto con Svilar.
0: Perché Svilar?
2: Perché almeno, come ripetiamo spesso, che a noi ci piace parlare delle cose quando sono abbastanza concrete, o comunque non andare troppo nello specifico quando mancano i presupposti per parlare di cose concrete. Diciamo che ad oggi Svilar si parla tanto di un possibile trasferimento quando non c'è nulla di concreto. Questo perché, siccome c'è chi già un pochino no, sta pensando che possa succedere qualcosa.
0: È una Roma che tiene tutti big, se ne hai visto, tutti.
2: Sì, sì.
0: E adesso fa sul serio, caro Palomeni, tu non ti puoi più nascondere. La Roma fa sul serio,
1: sì.
0: Bisogna dirlo.
1: Vedremo la prima di campionato.
0: Ho capito,
1: sai con chi gioca
0: però,
1: la Roma la prima di campionato?
0: Gioca? La Fiorentina.
1: Mi risponde Tommaso.
0: Tommaso, con chi gioca la prima di campionato?
2: Bene, che posso sapere ricordare.
0: Aspetta che saluto anche Matteo Mosconi di Netweek. Ciao Matteo,
1: ciao,
0: ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: C'è anche Mario Bortolazzi, così ci abbiamo anche qual campo. Ciao Mario, grazie.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano.
1: Grande Mario.
0: Mario, senti, ha buttato lì il nome di Svilar. Io ho detto a Roma tiene tutti i big perché quello è l'obiettivo. Allora io vi dico,
1: per esempio, Mario è molto gettonato adesso, perché è un giocatore che ce ne sono pochi. Sono pochi in giro con le caratteristiche di Mario.
0: Ma prima, vedi?
4: Ce ne sono pochi, sì, perché ormai il play non è
1: Beh, però ecco, Lobotka nel Napoli, se devo pensare un play, poi poco altro, No, veramente
4: sì,
1: Mario, no, perché fa piacere di sentirti,
4: verità,
1: però
4: È la verità.
1: È così.
4: L'unico che, o uno dei pochi, è Sarri, che ha sempre giocato con il play.
1: Vero.
4: Mi sembra grosso col Sassuolo.
1: Sì.
4: Però altre squadre.
1: Davvero, si giocano in pochi.
4: Mm. Sì.
0: Hai sbagliato periodo pure tu, Mario. E che dobbiamo fare? Qui
4: no,
0: capita.
4: Io scherzo, guarda, al di là del periodo, sono contento di aver giocato negli anni 80 e anni 90, perché era il calcio più bello, dove c'erano giocatori italiani forti e stranieri forti, e quindi ti potevi confrontare con gente forte, e quindi se non eri forte non giocavi.
0: È verissimo.
4: È così.
0: Anche in nazionale, per andare in nazionale dovevi fare un sacco di partite e far vedere che eri bravo. Adesso qui fai mezzo passaggio, convocato in nazionale,
1: è
0: subito,
1: così.
0: Vieni pure tu, maglietta azzurra, via, si dà, ormai è diventato proprio...
1: Troppo facile.
0: La prende anche lei, via, così. E vabbè, comunque dai. No, allora, due cose volevo dire, mi ricollego un attimo. Allora, la Roma, tenendo i big, facciamo un giro proprio, poi ci ritorniamo noi successivamente, perché ha sfruttato anche la presenza di Matteo e Mario per un altro tema che riguardava il Milan. Però visto che ci ha introdotto Tommaso, ci ha dato un assist, tenendo i big, Stefano, se dovesse arrivare Greenwood, che è l'obiettivo, che è quello che vuole Gasperini a tutti i costi per dare qualcosa di diverso al fronte offensivo, Roma
1: è quello che sta cercando,
0: diventa una
1: di fare la Roma,
0: che può fare che cosa?
1: Adesso senza costrizioni, senza fair play, senza non se ne può più, insomma,
0: Vabbè, visto paga le multe,
1: io non sono così bravo, insomma,
0: ormai pagano tutti
1: che...
0: le multe.
1: Sì, i parametri,
0: loro
1: cose,
0: possono pagare le multe, noi ci mettono in difficoltà,
1: sforamento,
0: però...
1: tutto questo vocabolario non mi appartiene.
0: A noi le multe ci mettono in difficoltà,
1: gli altri che sono più bravi di noi e di me, soprattutto. Detto questo, sul campo adesso la Roma è libera di fare il mercato, in entrata e in uscita, Marco. Greenwood è un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche, a
0: Friedkin,
1: quel tentativo
0: soldi
1: di migliorare la qualità,
0: però
1: la velocità, la trasmissione del pallone là davanti. Con Greenwood, insomma, voglio dire, confermi Dybala, Pellegrini, eccetera, eccetera, confermi un po' l'ossatura.
0: Quindi è una Roma che?
1: Una Roma competitiva, una Roma che adesso aspettiamo i colpi in entrata, e anche, voglio dire, con un occhio, poi Tommaso... quelli in uscita, perché ma non vuol dire nulla che adesso c'è la deadline superata il 30 giugno, la Roma non può cedere, magari se cede poi acquista, vedere un attimo la composizione del nuovo organico, però già confermando, io credo che sia confermando quello che di buono ha ha dimostrato di fare la Roma, insomma, l'organico della scorsa stagione, è un passo in avanti secondo me, Marco, perché resistere alle tentazioni, Wesley Chelsea, Svilar Juventus, gli
0: hai sentito
1: altri...
0: come hai esordito subito Tommaso Svilar,
1: Svilar è stato così, ha accarezzato un po' l'idea la Juve di poter, no?
0: Però c'è stato il no, il muro della no,
1: perché
0: della
1: tre incedibili ci sono, poi non lo so, Tommaso mi può smentire, può confermare per la Roma, ottica Gasperini, Svilar, Wesley e Malen, intoccabili.
0: Tommaso, una Roma
4: è
0: vai,
4: anche,
0: vai.
4: È anche con E, se non sbaglio.
1: Anche con E,
0: però
1: con
0: è... Mario, però, Mario, visto che sei entrato così al volo, ti chiedo, una Roma così può guardare il prossimo campionato come?
4: Ma è come una delle squadre che non dico che può puntare allo scudetto, perché forse è ancora un po' indietro, però è una squadra che può arrivare tranquillamente nelle prime quattro. Perché
0: però c'è già arrivata quest'anno con delle diciamo defezioni, possiamo dire così, con non ancora non una squadra proprio.
4: Sì, però io l'importante è arrivare nei primi quattro, che ti dà la possibilità di fare la Champions.
0: Certo.
4: Vince lo scudetto la vedo un po' dura. Poi nel calcio non c'è niente di stato, può succedere tutto. In più hanno un anno di Gasperini alle spalle, i giocatori sanno di più quello che vuole l'allenatore, e questo può essere
0: un vantaggio, certo Mario, certo. Tommaso, tu che mi dici? Così completiamo un po' e sentiamo Matteo.
2: Ma brevemente, il messaggio della Roma è chiaro, cioè, allora, il finale della Roma dello scorso campionato è stato un primo messaggio, guardate che alle altre, guardate che il campionato finisce, se ci aggiungevate 5 giornate in più, chissà. Primo messaggio, secondo messaggio, questo dicevamo ora, cioè preferiamo pagare una multa salata, ma non indebolire la rosa. Poi magari questo non vuol dire che non ci sarà una cessione magari eccellente da qui a fine mercato, questo non lo possiamo escludere, però il messaggio è chiaro, guardate, non vogliamo cedere ora, vogliamo rimanere così, prendiamo la multa e poi valutiamo. Sono 70 milioni rifiutati più o meno, io non so se avete già parlato, però Svilar, c'è Pisilli, cioè rifiutare offerte per giocatori come Pisilli da oltre 20 milioni, 25 milioni di euro dal Porto, da squadre comunque molto ricche, è un segnale, sono segnali,
0: un segnale, un segnale, assolutamente,
2: tipo che vale come un acquisto, ma dire di no a certe offerte comunque fa capire comunque anche la solidità e l'idea che la Roma e i Fedi King vogliono perseguire, insomma,
0: chiaro.
2: Si aspetta il colpo ufficiale, però anche rifiutare un'offerta a 25 milioni per Pisilli, che sì, rampa di lancio, uno dei migliori italiani,
0: è un altro segnale, no, è chiaro, è un altro segnale. Matteo Mosconi.
3: No, ma io ragazzi credo che la Roma abbia delle basi importanti, Greenwood è un giocatore forte, il giocatore di Gasperini, secondo me, non so se siete d'accordo, proprio quel tipo di giocatore
0: che vuole
3: lui valorizzare al 100%, che piace a lui, però io aspetterei a parlare di scudetto, cioè vorrei vedere un attimo il mercato al completo, perché poi io sono anche convinto che la Roma abbia fatto un gran finale di stagione coadiuvato, lasciatemi dire, da una sorta di suicidio sportivo di Juve.
0: È vero, è verissimo.
3: Cioè, non ce lo dobbiamo dimenticare.
0: E qui dobbiamo mettere anche,
3: Roma...
0: anche il Como in questo discorso.
3: Anche,
0: perché...
3: No, però il Como è stato forse più costante, ma la Juventus hanno avuto un tracollo clamoroso. La Roma ne ha approfittato, bravissima, con una bella base, perché ripeto, i giocatori che avete citato sono giocatori forti che potrebbero tranquillamente giocare anche nelle altre big del nostro campionato. Greenwood, tanta roba, ma ci metto un grosso ma, vediamo come si sviluppa al 31 d'agosto il mercato, fermo restando che poi la questione multa, e chiudo, insomma va tenuta sotto controllo, perché recidiva la Roma, ha già pagato i 6 milioni di una prima multa, quindi occhio. Perché non vorrei che poi scattino sanzioni particolari che vadano oltre magari a una semplice sanzione pecuniaria.
0: Senti Matteo, vado al Milan un attimo, così dopo coinvolgo pure Tommaso. Oggi abbiamo anche letto questa suggestione, io quando ho letto Van Dijk,
3: guarda, io ero abbastanza
0: 21
3: perplesso,
0: milioni di ingaggio, chi gliela, che gli portano,
3: credo che sia qualcosa di improbabile, ragazzi, io credo che sia qualcosa di veramente improbabile. Il Milan non ho ancora ben capito che genere di strada abbia voluto intraprendere dal punto di vista del mercato. Mi sembra una strada alquanto onerosa, e mi sembra una strada anche forzata, se vogliamo, perché io sono convinto che insomma gli agenti di mercato, gli addetti dei lavori bravi non siano quelli che spendano tanto, siano quelli che spendano bene e nella maniera giusta. Già Gonzalo Ramos per me si è andato decisamente oltre il budget, dai ragazzi, adesso è un buon giocatore, per carità, è vero che giocava nel Paris Saint Germain e dunque era difficile eccellere davanti a quei fenomeni, però stiamo parlando di 70 milioni, stiamo parlando dell'acquisto più oneroso della storia del Milan. Sentivo di altre cifre importanti per altri difensori, è uscita questa cosa di Van Dijk, non lo so, cioè, mi dà fiducia il fatto che si provi a seguire Amorim, perché ritengo sia un buon allenatore.
0: Sì.
3: Però
0: tu dici, cioè, si sta un po' esagerando leggendo.
3: Mettere a casaccio secondo me non ha senso.
0: Vado un attimo da Tommaso, poi voglio sentire Stefano e Mario su questo Milan che sta nascendo con Amorim, insomma, che sta dando delle indicazioni, quindi si sta seguendo un po' la strada dell'allenatore. Tommaso, io a Van Dijk non ci credo, lo dico subito, mi sembra un'altra di quelle suggestioni di mercato che esce così.
2: Che giorno
0: 34
2: è oggi?
0: Anni, ragazzi.
2: Che giorno è oggi? Dai. Il primo luglio.
0: Primo luglio. Si è aperto il mercato.
2: Quando finisce il mercato?
1: 2 settembre.
0: Voglia, dai.
2: E sono due mesi.
0: La voglia fa titoli sul sito, Tommaso.
2: Va bene come risposta.
0: La voglia fa titoloni,
2: Che vengano i Van Dijk, Vabbè,
0: dai, sì. No. Ma che idea? No. Per esempio, ho letto che stavo adesso dando un'occhiata su tutto il mercato, niente Milan per Ullmann, che era un altro di quei giocatori centrocampista dello Sporting che è un passo dall'Atletico.
2: Dall'Atletico, sì, la prima pagina, tra l'altro, di Asse, insomma, che è assoluto referente anche per la squadra spagnola, tutti i giocatori che fino a qualche tempo fa, se ci pensiamo bene, Matteo confermerà, estremamente onerosi, che era difficile anche accostare al Milan perché non si sapeva bene appunto che tipo di mercato, che tipo di linea, no, si poteva seguire, certo, per il mercato del Milan. Ora che, diciamo, è stato aperto il salvadanaio, diciamo così, parafrasiamo così, allora ecco che anche giocatori un pochino più costosi non è sbagliato accostarli al Milan. Certo, Van Dijk
0: mi sembra un po' esagerato,
2: mi sembra, oltre che fondamentalmente penso una spesa abbastanza inutile, non per il valore del giocatore, ma va bene, però ci deve essere anche una sorta di rientro di costo contenuto, quindi
0: mi sembra un po' esagerato,
2: va bene,
0: bella foto in azione Mina, ma uno dice, ma che questi Gonzalo Ramos, Mo Van Dijk, questi sono tornati, però insomma capito,
1: voglio dire, secondo me è partita bene, cioè, voglio dire, Amorim ha avuto ore, no, che riga, insomma, voglio dire, questo è importante per un allenatore, si insedia subito, prendiamo XY, arrivato X, già parte bene la campagna acquisti di eccezione del Milan. Poi, come ha detto giustamente Matteo, vedremo. Non adesso il Milan può prendere giocatori da 70 milioni oppure garantire queste cifre iperboliche, 21 milioni di euro.
0: Ah, no, ma dai,
1: vai,
0: ma
1: super, Van Dijk, sembra giocare gabbia e vai avanti.
0: Dopo ti svegli che c'hai altri in difesa. Mario, tu che ne pensi?
4: Ma io penso che il Milan abbia bisogno soprattutto di gente in mezzo al campo. Perché vabbè, Modric non si sa, ma al di là se rimane o non rimane a 41 anni, Rabiot non si sa se rimane o parta, Fofana abbiamo visto che è un giocatore, insomma, Ricci è un buon giocatore, ma secondo me il Milan ha bisogno di gente forte in mezzo al campo,
0: sì,
4: lì che fa la differenza, dove si costruisce e si difende. È chiaro che se davanti poi hai giocatori forti fai la differenza, però come avete detto voi anche questo Ramos, sì, bravo tutto, però non so fino a che punto può fare la differenza al Milan, ecco. Però io partirei a costruire la squadra con degli ottimi centrocampisti.
0: E come,
3: no,
0: si...
3: ragazzi, prego
0: vai,
3: una cosa
0: aggiungi
3: velocissimamente.
0: Certo
3: che... No, dico che occhio a non farsi poi ingannare da, insomma, dal nome, dal blasone, perché insomma veniamo da anni, parlo di tifosi milanisti, addetti ai lavori, insomma un po' caratteristici, diciamo, nel senso che si è passati da campagne acquisti clamorose, ricorderete quella con Mirabelli, Fassone, dove arrivava onori potentemente assurdi che poi flopparono a campagne acquisti degli ultimi 4 anni dove si faticava a spendere 20 milioni. Adesso cioè, sembra che si sia completamente ribaltato il mondo. Io onestamente resto perplesso, poi per carità, se il 31 di agosto, il 1 di settembre Amorim avrà a disposizione una rosa di livello e di valore, ben venga, ma non vorrei che si rischi di andare contro un bluff, cioè qualcosa di una sorta di specchietto per l'allodole, no? Adesso siamo vicini alla campagna abbonamenti, cioè, io non me li dimentico gli ultimi 4 anni di Cardinale, io l'ho già detto da voi ragazzi, sì, sì. 4 anni 3 volte su campo fuori dalle prime 4, cioè il Milan è diventato, non voglio dire una formazione da sesto, settimo posto, ma non è il Milan che insomma i tifosi sono sempre stati abituati.
0: Quindi tu hai fiducia sì che... o no, Matteo Secco, cioè, hai fiducia sì o no?
3: Io in questo momento no.
0: Questo momento.
3: Se mi devi dire, se ti devo dare una risposta, ti dico no, perché vengo da 4 anni di cose assurde.
0: È tutto assurdo
3: per me. Sì, e quindi sì. Adesso vediamo. Io do il beneficio del dubbio, lascio lavorare. Al primo settembre darò le mie conclusioni, ma ad oggi, se mi chiedi su fiducia, ti dico no.
0: Anche tu non c'hai fiducia?
1: No, stavo vedendo i palleggi legnosi di Carletti.
0: Ancelotti ha fatto dei palleggi che tu dici, ma se palleggia così il Brasile, addio.
1: Poco brasiliano.
3: La reazione è meravigliosa.
1: Poco brasiliano.
0: Capito, però era un po' tutto storto, mi sembra io. Insomma,
1: c'è una certa età e c'è... Capito, primo però... tocco, al terzo palleggio ha avuto un po' un attimo di difficoltà.
3: Piede alta, tra l'altro. male.
0: Grande Carlo.
1: Stai dicendo, Marco,
0: no, tu c'hai fiducia in questo Milan che si sta
1: formando,
0: no?
1: Cioè,
0: in Cardinale,
1: io capisco,
0: in Amorim.
1: Matteo, capisco.
0: Amorim vuol fare il 3-4-2-1.
1: Lo scetticismo è legittimo da parte del tifoso rossonero, è legittimo. Però insomma, era prendere così, tanto io di peggio di questo, no. Cioè, voglio dire...
0: Ah, dici peggio di così?
1: No, insomma, peggio di quello che è stato l'ultima partita col Cagliari, cioè, c'è poco altro, insomma. Poi si è spostato tutto su Cardinale, su Ibrahimovic, ma c'era da pareggiare una partita e non si è pareggiata. Poi non vorrei riaprire un vecchio discorso, però insomma.
0: Vabbè, tu Tommaso sei fiducioso, non sei fiducioso?
2: No, c'è da dire, stavo ascoltando, c'è da dire che comunque, sì è vero, le ultime diciamo 4 campagne acquisti, gli ultimi 4 anni diciamo sul mercato, il Milan poi è passato da non spendere, poi a spendere, poi a non spendere. Però ora poi chiedo anche conferma a Matteo che sicuramente sui numeri del Milan è più ferrato. Però per esempio stavo ragionando su ora l'acquisto di Ramos, no? Che fa un po', diciamo così, ha sorpreso un po', perché poi come dicevamo viene fatto l'acquisto così oneroso, così dispendioso in un reparto dove numericamente il Milan fondamentalmente poteva essere coperto numericamente. Poi però mi viene in mente che comunque ad esempio per il Bebote Jimenez dei soldi, no Matteo, sono stati spesi e non pochi. Ora io sembra comunque
3: ma anche in Kunku, ragazzi, cioè in Kunku l'estate scorsa è costato 42 milioni al Milan,
2: esatto,
3: più
2: esatto.
3: 35 di Jimenez, siamo a 77, esatto. Ci aggiungiamo quindi... questi 80, siamo a 150 rotti milioni,
0: Ma quindi... vedi che i soldi c'erano, allora non è che non c'erano i soldi, sono stati spesi male, questa era la spiegazione.
2: No, esatto, quindi magari la considerazione mi viene da fare così da osservatore esterno è che magari dopo aver preso un giocatore tipo un tipo il Bebote Jimenez, pagando comunque diversi soldi che poi però non si sono rivelati diciamo così all'altezza della stagione per varie cose, magari si è deciso di fare all-in andando a colpo sicuro su Gonzalo Ramos, che è vero non era un titolarissimo, ma comunque ha dimostrato di saperci giocare come a calcio. Così io mi viene da pensare, no? Cioè piuttosto che andare a prendere l'attaccante messicano dal PSV Eindhoven pagandolo comunque tanto, prendiamo un giocatore che è abituato a giocare con i big, che gioca in Europa, nei campionati che contano, e spendiamo quello che bisogna spendere. Così è.
3: Ma ragazzi, ma l'acquisto di Gonzalo Ramos di per sé, per me è corretto. Gonzalo Ramos è un bravo attaccante, un giocatore forte, ma non vale 3 milioni. Io quello voglio sottolineare. Cioè, il direttore sportivo bravo, lo ripeto, non è quello che
0: Mario,
3: spende. Quello che ragiona, lo calibra.
0: Voglio chiedere a Bortolazzi se è d'accordo anche lui, cioè è un acquisto eccessivo quello che è stato speso. E poi ti chiedo anche su Amorim, che lui si presenta con questo modulo, lui vuole fare il 3-4-2-1, eh? È stato chiaro? Vuole fare questo modulo 3-4-2-1. Mario, non lo sento. Mario, alzate, Mario, non lo sentiamo.
4: Sentite?
0: Sì, adesso sì.
4: Mi sembra una cifra un po' esagerata per Ramos, poi e nel Paris Saint-Germain non gioca spesso titolare, ha davanti dei fenomeni. Poi giocare in quella squadra è un po' facile per gli attaccanti, perché il Paris Saint-Germain gioca sempre nella metà campo, quindi l'occasione capitano. Il Milan quest'anno ha dimostrato che non sempre gioca nella metà campo avversaria. Poi bisogna vedere se Amorim sarà bravo a imporre le idee alla squadra, e far capire che una squadra come Milan deve dominare la partita, la deve imporre. Questo che dovrebbe fare, secondo me, il nuovo allenatore. Poi, tornando alle spese, non sempre la cifra che si spende vuol dire qualità del prodotto. Perché, come avete detto voi, Kunku l'anno scorso è costato una cifra, Jimenez un'altra, e in due quanti gol hanno fatto?
0: Allora, se è vero, poi bisogna vedere magari se i giocatori sono stati messi nella condizione o meno di potersi esprimere. No, vabbè, uno deve considerare tutto,
1: certo,
0: però
1: ma sono d'accordo con te.
0: Cioè, magari non hanno fatto bene per oltre che per le loro.
1: Cioè, tu non ti spieghi motivi. Come mai il Milan ha fatto molto bene per gran parte della stagione,
0: e poi
1: dopo
0: è crollato così,
1: 11 partite, dove è andato a finire il Milan?
0: È stata una cosa
1: che faceva ben sperare, dai, capisci? C'è sempre una verità. Non è che si può andare spostare tutto sulla colpa della società.
0: Esatto.
1: E l'allenatore invece ha subito, insomma, c'è sempre poi alla fine un rendimento.
0: Insomma, la partita
1: c'è
0: con
1: una
0: Cagliari
1: difficoltà oggettiva, perché la società ha lasciato a desiderare. Però anche l'ultima parte, tecnicamente parlando, ha lasciato a desiderare.
0: Io, se fossi un tifoso del Milan, mi sognerei ancora la partita col Cagliari all'ultima
1: giornata.
0: Ma
1: una cosa impressionante, ma una cosa che non si può raccontare a nessuno.
0: È a dimenticare quella
1: partita. No, però si vogliono ricordare che è stata colpa invece di che è stata colpa, Matteo?
3: No, ma allora per me, insomma, allora, lo scempio che si è visto sul campo non può, esatto, sono d'accordo, non può dipendere da Cardinale. Io sono assolutamente d'accordo, bastava un pareggio. Quindi quella è colpa dell'allenatore in primis, è colpa dei giocatori. Sono il primo che l'ha detto in post partita, nonostante io abbia difeso per quasi tutta la stagione Allegri. Quindi da quel punto di vista sono concordissimo con voi. Quello che ruota attorno al Milan, però, e parlo a livello societario, anche di chi è stato subito cacciato dopo quella debacle, quindi Furlani, Moncada, lo stesso Tale e Allegri, cioè venivano da situazioni, soprattutto i primi due, da annate molto particolari. Cioè Furlani ha sicuramente fatto dal punto di vista economico qualcosa di importante, perché ha insomma riportato il bilancio in pari, però dal punto di vista degli acquisti, del mercato,
1: certo,
3: insomma, ragazzi, e anche dell'organizzazione societaria.
1: Ma su questo non ci sono dubbi, Matteo. Ma tu adesso però affondi il colpo.
3: Voi lo ricordate?
1: Cioè, tu affondi il colpo.
3: Fonseca sbarca a Milano è da solo, non c'è
1: per
3: un
1: carità,
3: dirigente insieme a Fonseca.
1: Allegri voleva la punta che non è arrivata, le difficoltà.
3: Ragazzi, ma non è ammissibile gestire così una società come il Milan. Ma non è ammissibile.
0: Aspetta, Matteo,
1: volevo dire che tu adesso stai affondando il colpo, la campagna acquisti, le responsabilità. Per carità, hanno arrivato l'attaccante a gennaio, ma adesso è arrivato adesso, tutto quello che ti pare. Però non si può, come giustamente osserva Marco, da parecchie settimane, parecchi mesi a questa parte, cioè le ultime 10 partite sul campo, che cosa è mancato? Cioè, infortuni, le cose, è perso. Ma io mi ricordo la partita determinante, quella di Genova, no? Ma un Milan che ha giocato veramente col coltello tra i denti, con grande determinazione, mettendo il cuore, no, oltre l'ostacolo, come si dice, ha vinto! E poi dovevi certificare, visto quando... L'ultima tappa del Tour de France, del Giro d'Italia, che voglio dire, chi ha vinto? Ma ha già vinto, no? Non servono a niente quelle tappe che alla fine no,
0: di
1: sono
0: interlocutori,
1: che non servono a niente.
0: Hai ragione,
1: e no, ma tu hai sbagliato, hai bucato, non sei arrivato all'arrivo.
0: E ma c'è, guarda,
1: hai capito, con la maglia rosa, la maglia gialla. E allora questo è uno, dice, allora Cardinale ha avuto una reazione di pancia
0: e l'ha mandata via tutti.
1: Tutti.
0: Via tutti.
1: Perché com'è possibile una cosa
0: io
1: del genere?
0: Io sto con Cardinale in quel momento, l'ha mandata via tutti.
1: No, questo
3: è
1: un altro discorso.
3: Tutti, e poi ci ha messo 28 giorni.
0: Ho capito, perché doveva trovare quelli. Perché dice adesso devo scegliere bene. Aspetta, Matteo, perché sono in chiusura, sto sforando al volo. Chiedo, Tommaso, l'operazione Ecator della Juve, quant'è la conclusione finale? Quanti sono? 18, 19? Quanto? Tommaso? Non mi sente, Tommaso? Non lo sento. Tommaso?
1: Tommaso sta facendo finta di non
0: Tommaso,
1: sentire.
0: Io ti vedo, ma tu non mi senti. Che succede? Vabbè. Allora ci
2: stiamo... Io mi sento a scatti un pochino, eh?
0: Ma Ecator ti avevo chiesto. Te sei...
1: Ecator!
0: L'operazione della Juve.
2: Ecator.
0: La concludiamo.
1: Che non è Thor, è Ecator.
0: Ecator.
2: Torre sarebbe stato quasi
1: Dio del tuono.
0: Quelli che allora, martello.
2: Qui si fa della facile ironia. Qui si sta facendo della facile ironia.
0: Ha preso un bel giocatore.
2: Io so che tu devi chiudere e sei in chiusura di barra. Io per questo rallento le mie parole per il nervosismo.
1: Sì. Sei un fenomeno.
0: Sì.
2: No, sto scherzando. E quindi... si fa un po' troppo, non noi, passa un po' troppo sotto traccia questa azione.
0: No, per me è un bel acquisto ha fatto la Juve, lo dico oggi.
2: È l'operazione principale della Juve di quest'estate? No. È l'operazione principale del calciomercato italiano? No.
0: No.
2: Ma giovane attaccante, italiano, cioè, ragazzi, non liberali Milan o Como, comunque vada, questi sono i colpi che, bene o male, il calciomercato italiano deve tornare a fare.
0: Esatto.
2: Piccola parentesi.
0: Va bene. Che ne pensa Bortolazzi di questo acquisto della Juve?
2: Mi avevi chiesto, però.
0: 19 milioni, giusto? Mi confermi? Devo chiudere, se no...
1: Dobbiamo chiudere, vabbè. Tommaso.
0: Vabbè, 19 milioni, lo do io.
1: 19 Bortolazzi. Milioni, buona.
2: Bortolazzi, un pochino meno.
0: Un pochino meno, 18, meno. Dai, 18. Approvi o non approvi, mettiamoci il
1: senza saliva, 18.
0: Mario.
4: Ma approvo, è un giovane di prospettiva, non si sa, sicuramente ci ha guadagnato il Genoa, quello è poco ma sicuro, vedremo, con Spalletti penso che abbia modo di migliorare, perché per me Spalletti è uno degli allenatori più bravi, italiani più bravi.
0: Bene, io vi ringrazio, grazie a Matteo Mosconi, buon lavoro, grazie a Mario Bortolazzi,
1: ciao Mario.
0: Ciao Mario, ciao a domani Tommaso.
2: Speriamo ragazzi, che mi senta scatti, ma presumo ci stiamo salutando.
1: Vabbè, ma ciao, stai facendo tutta una cucina.
0: Ciao. Break.

0: Siamo tornati, siamo sempre tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccoli, Stefano Palomeni, siamo
1: Marco,
0: un po' in ritardo, abbiamo sforato, cerchiamo di recuperare, appena mi danno l'ok in regia andiamo subito a presentare gli ospiti che arrivano. C'è un Sinner che è in difficoltà pure oggi, Stefano, 5-5 al primo set, ma è una roba incredibile. Adesso però fa punto lui, giusto? Sì, 30-15, vabbè, dai, speriamo bene. Sono pronti? Vi vado a presentare? Enzo Bucchioni in collegamento con noi.
1: Ciao Enzo.
0: Eccolo.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao,
2: ciao
0: Enzo.
2: Ben ritrovati. Ciao.
0: Situazione climatica delle due parti, temperatura?
2: È ottimale. Appena
0: ti vedo.
2: Appena smetto con voi torno a fare il bagno.
1: Bravo Enzo.
0: E poi c'è anche, e io credo che non sia a Roma, caro Stefano, perché mi ha fatto vedere una foto, mi ha mandato, ha detto guarda, c'è Gianni Walter Bezzi.
1: Dov'è Gianni? Ah, vabbè, sappiamo Gianni. Caro Gianni, è bello sentirti di nuovo.
3: Ragazzi,
1: ti vogliamo tanto bene, Gianni.
0: Dove sei?
3: Mi avete chiamato con 7 minuti di ritardo, però.
1: Vabbè, ma non rompere le scatole. Ma come mai tu sei? Lo sai che non ti facevo così rompiscatole, Gianni?
0: Ma perché passa noi?
3: La precisione non è una pratica solo svizzera, capito? Comunque,
0: vabbè,
3: siamo in un posto molto bello. Non è che devo fare pubblicità,
1: dove
3: però insomma, l'Italia è ricca di posti belli.
0: Vabbè, dove stai?
1: Senza Sardegna, dai.
0: Sardegna,
1: sempre lì,
0: no?
3: Forza Cagliari.
0: E io dico Gianni è numero. C'è anche che secondo me quando ci ha sentito in questo esordio deciderà di riattaccare il telefono, perché
1: molti lo faranno.
0: C'è Mister Ezio Sella, Mister
1: Grande Ezio.
0: Mister, ci scusi,
3: ciao,
0: ma noi
3: buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
1: Ti verrò a vedere giocare a tennis, ma hanno detto
2: grande
1: che sei un fenomeno. Poi dopo.
2: Grande Ezio.
1: Ti verrò a vedere presto.
2: Ciao.
0: C'è anche Enzo Bucchioni, ci sono tutti, insomma.
3: Ciao.
0: Come va, mister?
3: Bene, dai, bene. Io sto ancora a Roma, non sto da nessuna parte.
0: Pure noi, mister, siamo a Roma inchiodati.
3: Ancora a Roma, perché c'ho da fare un po' con la scuola calcio, stiamo facendo un po' di open day, un po' dei raduni per le agonistiche, quindi c'ho da fare un po' un'altra settimanella, 10 giorni, dai, poi pure io cercherò di andare qualche giorno in vacanza, riposarmi un po'.
0: Bene, sì, intanto stanno perfezionando il collegamento con Gianni perché c'era troppo vento dove stava, capito?
1: Vedrai che salterà spesso.
0: Ma è una roba incredibile. Senti Enzo, voglio aprire le danze subito così, approfitto anche della presenza di mister Sella. Io prima ho chiesto questa cosa.
2: I primi gol di Sella, i primi gol di Sella l'ho visti un po' di nuovo, quanti anni fa.
0: Grande mister.
3: È vero Enzo, come no, mi ricordo benissimo di te, come no.
0: No, però io ho chiesto prima una cosa a Stefano, lui ha risposto ma si è un po' così... Insomma, ha fatto un po' di melina, come dico io, no? Non ha risposto fino in fondo. Allora io ho detto, Enzo, questa Roma che sta venendo fuori, che sta nascendo per il prossimo anno, intanto si tiene tutti i big. E questo è un segnale importante, no? Pagherà la multa adesso con la UEFA, adesso tanto qui, multe, loro le possono pagare le multe, quindi è meglio pagare le multe. Allora pagano le multe con la UEFA, si tengono i big
2: anche noi, ogni tanto ce le becchiamo anche noi delle multe,
0: sì, a noi però le multe ci mettono in difficoltà, insomma, andarino è un disastro. Allora, dicevo, pagheranno questa multa, intanto i big rimangono, ha rinunciato a delle offerte importanti perché pure Sviler è stato corteggiato e poi Coné, al momento sono tutti lì, Indica lo stesso era un altro giocatore che piaceva ad un po' di squadre. E vogliono prendere Greenwood, che sarebbe proprio la ciliegina per l'attacco di Gasperini. Allora io ho detto, questa Roma sta facendo sul serio per il prossimo anno. E quindi per fare che cosa? Per ambire a che cosa? Lo sai che qualche ascoltatore ha scritto che la Roma può lottare per il titolo il prossimo anno? Tu sei tra questi? Hai questo in primo?
2: Ma io dico, perché no? Ti dico perché no? Perché ci sono delle situazioni che ti consentono di pensarlo. L'Inter è ovviamente più forte, più strutturata, mettiamo tanti più, però è una squadra che non farà mercato, poca roba, in difficoltà, avete visto quello che è successo, è questo fondo che ti dà i soldi poi non te li dà, quindi l'Inter magari penserà più alla Champions, non lo so, comunque il Napoli cambia allenatore, arriva Allegri subito, primo anno.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che già potrebbe inserirsi tra Napoli e Inter, per dire, o addirittura davanti a una delle due?
2: Certo, se non vanno via i big, se magari metti Greenwood o qualcun altro che ha chiesto Gasperini, ti dico perché no, perché c'è Gasperini. L'anno scorso, quando facevamo il ragionamento della Champions e vedevamo delle squadre anche più avanti, però qual era la conclusione? Però c'è Gasperini, è andato in 5 anni in Champions con l'Atalanta, un allenatore che se trova il suo gruppo, si trova, ora è arrivato anche D'Amico, un altro con il quale ha lavorato, sicuramente non perderà tempo, sarà più in sintonia. L'anno scorso ha perso tempo nella diatriba con Ranieri e quant'altro. Quindi indeschi subito un meccanismo sulla carta, ovviamente, di positività, nella quale Gasperini può esprimere tutto il meglio di un allenatore che negli ultimi 10 anni ha fatto come poco. La garanzia è lì, lo trovo nel progetto di Gasperini.
0: Progetto di Gasperini, siete d'accordo? Gianni Bezzi.
4: Io penso che la Roma stia lavorando molto bene, nel senso che si può candidare per puntare veramente, veramente in alto. Poi sai, oggi 1° luglio comincia praticamente la nuova stagione, e quindi la nuova stagione che permette alla Roma, con il piazzamento in Champions League, di poter contare su circa 100 milioni da poter investire, per esempio, per chiudere il solito, come ha detto tu prima giustamente,
0: di Greenwood, certo.
4: Greenwood è chiaro. Ora deve resistere soltanto un pochino alle offerte che sta facendo la Juventus, che ancora non è uscita diciamo dalla sua pressione per avere e portare Svilar, anche se il portiere serbo rappresenta per Gasperini un'assoluta priorità, e ha ragione, perché le squadre si fanno con un grande portiere, un grande centrocampista e un grande attaccante, e quindi la Roma questo ce l'ha. Quindi, se dovesse resistere a questa cosa, io penso che la Roma, poi in qualche modo, insomma, anche benedetta dal presidente Malagò, che è il presidente della Federcalcio,
0: perché
4: insomma,
0: benedetta?
4: Nell'anno del centenario.
0: Ah, perché tu dici nell'anno del centenario si allineano i pianeti e potrebbe succedere qualcosa?
4: Esattamente. No? Si allineano tutti i pianeti giallorossi.
1: Pianeta Bezzi.
4: Con la benedizione del grande presidente, che è un grande presidente Malagò, potrebbe arrivare.
0: Capito? Tra l'altro, dopo ci collegheremo.
1: Il sole fa brutti.
0: No, ma secondo me teme questa cosa della Roma. Io comincio a pensare che c'è un.
4: Sarei contento per Stefano Pallomeni.
0: Sarebbe contento per te, Guido. Stefano,
4: guarda che ti dico, anche per Bruno Conti, considerando che
1: oggi è stato
4: particolare, insomma, che ha lasciato Trigoria dopo 56 anni, e quindi grande ha fatto un video da brividi,
0: un giocatore straordinario veramente. Ezio Sella che dice, c'è questa, diciamo, questo scenario lo vedi possibile, cioè vedi già una squadra pronta per poter lottare?
3: Io vedo che quest'anno la Roma si sta muovendo con una logica, cioè qual è la logica? Quella di seguire le idee dell'allenatore.
0: Esatto.
3: E questo penso che sia molto importante, perché, come diceva anche Enzo, Gasperini secondo me può dare ancora molto come allenatore, ma soprattutto può dare anche molto nella scelta dei giocatori.
0: Certo.
3: Quindi credo che muoversi in funzione dell'idea dell'allenatore sia la cosa più logica che dovrebbe fare una società, cosa che in Italia non è che succede spesso, diciamo la verità, no? Quindi io credo che la Roma, mantenendo questi giocatori che ha a disposizione, dove hanno dimostrato di avere una squadra abbastanza solida con dei giocatori affidabili, e inserendo, come si diceva prima, dei giocatori primis Greenwood, stiamo parlando di un talento, di un giocatore che veramente fa la differenza.
0: Ma quindi che ha bisogno però di che altro per lottare per il titolo? Sarebbe già completa? Cioè, se arriva Greenwood, diciamo, è già una squadra completa per lottare per il titolo?
3: No, diciamo che secondo me Greenwood sicuramente è la prima pedina, però è chiaro che la Roma si deve muovere anche negli altri settori e andare a cercare, come ripeto, dei giocatori funzionali a quelle che sono le idee dell'allenatore. Io credo che la Roma
2: centrocampo
3: come non mai si sta muovendo nella maniera giusta.
0: Certo.
3: A centrocampo è chiaro, per esempio, deve trovare secondo me un giocatore sempre di qualità che è diverso dalle caratteristiche che ha adesso Gasperini nei suoi centrocampisti.
0: Certo.
3: È chiaro, c'è, cioè, un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Coné, Cristante, Pellegrini, il marocchino. Quindi io credo che la Roma deve andare a cercare un giocatore con caratteristiche diverse.
0: Stefano, sei d'accordo? Manca questo, c'è, cioè, ancora in mezzo al campo qualcosa che manca.
1: C'è un giocatore diverso. E poi...
0: Aspetta un attimo.
1: Poi Greenwood è un altro ancora.
0: Sì. Sempre allora... esterno oppure... Cioè...
1: No, sulla tre quarti. Un altro titolare, diciamo, sulla carta. Che così avrà due versioni.
0: Anche perché c'è la Champions.
1: Dybala, Pellegrini, Malen.
0: Okay.
1: Greenwood, Malen e, che ne so, Summer. Un altro, velocità, diciamo, strappo e giocatori più attaccanti. Dybala e Pellegrini invece sono diversi, no?
0: Ma da Malen ti aspetti...
1: In mezzo al campo uno tipo, ecco, l'ultimo Zielinski non mi dispiacerebbe, no? Cioè, nel senso, vederlo alla Roma,
0: certo.
1: Serve un Lobotka, serve uno così, serve uno diverso.
3: Fermo restando, aggiungo Pisilli, che ha dimostrato, certo, di essere un giocatore cresciuto, certo, e quindi, certo, è un giocatore che sicuramente il prossimo, sì, sì, anno può esplodere. Proprio.
1: Però già così Ezio, secondo me, Marco, è forte.
3: Sì, no, questo è fuori discussione.
1: Già è una squadra completamente.
0: Sentite, il fatto che Malen esce male da questo mondiale, passatemi il gioco di parole, scusate.
1: Sì, ma anche Koeman soprattutto esce male.
0: Koeman esce malissimo, insomma. Cioè, pensate che possa avere dei riflessi?
1: No,
0: insomma.
3: Però,
0: pure...
3: Io per quello che ho visto, però è stato impiegato sempre male. Cioè,
0: sì, cioè, Malen è stato impiegato male.
3: Malen, esatto. Cioè, perché
0: per questo è vero.
3: Le volte che ha fatto giocare sull'esterno, cioè ormai... Lui penso che sia andato via da Aston Villa proprio perché lo facevano giocare sull'esterno e lui voleva giocare centravanti.
0: Enzo?
2: Questo è un giocatore che si deve sentire al centro dei meccanismi del gioco, certo, devi metterlo lì e gli devi dire fammi gol. E allora si casa, avete visto cosa ha fatto questo mese alla Roma, se lo metti in un meccanismo da una parte insieme ad altri si intristisce, cerca di fare il numero per dimostrare alla volta che si incarta.
0: Certo.
2: Invece nel modo migliore l'ha impiegato. Anzi, secondo me torna al mondiale con questa carica, ora ve la faccio vedere io.
0: Che tu dici ritorna a segnare.
3: Ma guarda,
0: aspetta un attimo, io senti anche Gianni. Ritorna più carico oppure... Ma che dici, Gianni?
4: Secondo me Malen che non ha nessuna responsabilità del fallimento degli Orange, che hanno veramente fatto un mondiale ridicolo.
0: C'ha ragione Ibrahimovic, dai, ma come?
4: Sì, ha ragione Ibrahimovic, però Ibrahimovic, io gli direi sempre pensa prima di tutto al tuo Milan, invece che in questo momento, visto che parlavamo di questo prossimo campionato, sicuramente il Milan in questo momento è abbastanza lontano da varie situazioni, certo, visto che ha una società che è ancora incomprensibile per tanti motivi, quindi parlasse prima di tutto, pensasse al Milan.
0: Vabbè, ma il commentatore lì ha giudicato Koeman, ha detto questa non è l'Olanda a cui sono abituato. Koeman sembrava un allenatore italiano, chissà quale allenatore italiano.
4: Beh, ma questa è una grande sciocchezza. Perché
0: come una grande sciocchezza?
4: È una grande sciocchezza. No, allora, l'Olanda ha giocato male, ha fatto male, ed è vero. Non ha utilizzato Malen, che nella Roma è stato praticamente un giocatore decisivo per l'ingresso anche in Champions League. E poi le grandi nazionali, come vediamo, l'ha pagato pure la Germania, hanno tutte in dotazione un grande attaccante. L'Olanda ce l'ha con Malen e Koeman l'ha messa in panchina. Poi sul discorso che fa Ibrahimovic, ci sembravano
0: attaccante, ha scoperto Gasperini grande attaccante, perché prima
4: in Italia, giocando in difesa e poi cercando il contropiede, ha vinto i mondiali, ha vinto gli europei, ha vinto quello che ha vinto proprio con questa tattica. Quindi questa che ha detto è una grande, secondo me, io non sono per niente d'accordo, ma sì. Malen secondo me tornerà rivitalizzato.
0: Ma fammi sentire Enzo che dice italiani...
2: No, dico, questo discorso del calcio italiano invece viene rivalutato da questo mondiale. Ci sono delle
0: ma chi viene rivalutato? No. Dal Paraguay, dal Capoverde, come vuoi che giocano questi, scusa?
2: Certo, ma allora,
0: ma dai, ragazzi.
2: No, ma aspetta, io non sono per quel tipo di calcio.
0: Manco
2: ho
0: io,
2: una squadra come l'Italia ha dei grandi talenti per poter imporre il gioco, per poter.
0: Ma lui chi si riferiva? Io non l'ho capito a chi si riferiva.
1: No, perché l'hai capito benissimo.
2: Una riflessione va fatta, probabilmente noi.
1: E Pezzi che non l'ha capito.
0: Pezzi non l'ha capito a chi si riferiva, Ibrahimovic. Ibrahimovic, a chi si riferiva?
4: Ha fatto un discorso, secondo me, generale del calcio italiano, indirettamente ha voluto colpire anche Allegri.
0: Ha voluto colpire Allegri. Mister Sella, lei

0: Ecco, vero, io ti dico, è vero.
1: Aspetta, fa parlare un secondo il mister e poi vengo da te.
0: No, questo è vero, diciamo che in Italia c'è ancora questa cultura, no? Prenderla e poi vediamo quello che succede. Poi è chiaro, se vuoi fare il salto di qualità devi pensare il calcio in maniera diversa, perché non puoi rimanere ferma ancora a questi concetti, questo voglio dire. Io credo che questo sia importante, come un'evoluzione ci deve essere nel calcio, come c'è nella vita, quindi non si può rimanere sempre agli anni 80 a giocare.
2: Io mi ricordo nella primavera della Roma, Ezio, Luciano, che gli mando un grande abbraccio. Luciano Spinosi mi diceva: ragazzi, mi raccomando, 0-0 e poi si vede. Io dicevo: ma che dobbiamo vedere?
0: Poi siamo tutti d'accordo che per vincere bisogna avere i giocatori, fermo restando però non basta. Oggi l'allenatore deve incidere in qualche cosa, deve dare un suo apporto.
2: Però è molto italiana sta cosa, dai.
0: Si parla solo di gestori, sì, qui bisogna pure allenare.
1: Meno male che lo dice un allenatore. Adesso Bezzi, alla tua replica, che cosa vuoi dire a questa cosa?
2: Diceva 0-0, non ti preoccupare, poi vedi,
3: quello che ha detto il mister è assolutamente vero, nel senso che gli allenatori devono fare la loro parte. Però io vi ricordo, uno come Capello, voglio dire, che ha vinto tanto nella sua vita, intendeva il calcio in un certo modo. Due, vi ricordo, molto più di recente, quando l'Italia non si è qualificata a questo mondiale, è stato intervistato il grandissimo Carlo Ancelotti, al quale hanno chiesto quali sono i motivi, secondo lui, e lui ha risposto: in Italia si è persa di vista quella che è stata la nostra forza per tanti anni, prima di tutto quella di saper difendere. Quello che l'Italia non ha neanche più fatto.
2: Ma io dico una cosa, in Brasile al primo tempo
1: si sono divertiti tutti là lo stadio.
4: Io
2: capisco gli equilibri,
1: vado un attimo da fermi
3: non si capisce. Con Mazzaro 1-0 ci ha vinto gli scudetti,
1: però perdonatemi Capello non è che faceva tutti però guardate che state dicendo un'inesattezza. Capello non giocava tutti dietro e contropiede, perdonatemi.
2: Non diciamo cose non vere.
1: Poi che vinceva 1-0 è un altro discorso.
2: Ma perché la Juve giocava male con Allegri? E Cagliari giocava male con Allegri, dipende che giocatori c'hai. A Napoli vedremo.
3: Dipende dai giocatori che c'hai, perché per esempio anche uno come Sarri è un allenatore che prende tutto pure la fase difensiva.
1: Aspetta, fai finire un attimo Enzo, dicevi.
4: Bisogna fare una divisione molto netta fra quello che è il calcio da giocare nelle squadre di club, e sono assolutamente d'accordo. Il calcio moderno impone certe cose, devi imporre il gioco, devi una mentalità che toto, l'abbiamo detto mille volte.
1: Ma Enzo, è cambiata la Spagna, è cambiata l'Inghilterra, è cambiata la Germania. Noi sempre la tradizione calcistica italiana.
4: Quando non ci sono i giocatori, l'Italia da 15 anni non ha dei giocatori che ti possono
1: fare. Ma basta questa tradizione, dai.
4: E allora, se si fa un calcio più
2: ma pratico, perché noi era secondo... ma siamo stati Enzo perdonami
4: fuori tre volte
2: ma noi siamo mondiale, stati peggiori della volte. Germania vista col Paraguay o di Canada Sudafrica, potevamo starci in questi mondiali,
4: ma guarda cosa è successo a Spalletti, che vuole portare il gioco non ce la fa in nazionale. In nazionale devi portare dei concetti più basici, se non hai dei giocatori come ha la Francia,
1: Mancini ci ha mostrato un po' di calcio quando è stato lui CT da nazionale, giocava bene l'Italia.
4: In quel momento quando sei stato un mese e mezzo di ritiro e sei riuscito a lavorare, poi dopo hai visto che fine ha fatto anche Mancini, perché non hai giocatori.
2: Vista col Paraguay, non lo so, voglio coinvolgere Bezzi, ma insomma non mi è sembrata molto distante dall'Italia vista ultimamente.
1: La Germania ci ha sbalordito,
2: ma una partita di una bruttezza contro il Paraguay.
1: Però la Germania negli anni aveva fatto dei cambiamenti, poi dopo adesso c'è un altro momento negativo.
3: Io prima ti ho dato già una risposta, ho detto che una nazionale deve avere un grande attaccante. Ai tempi
2: ma Germania non ce l'ha.
3: Non ce l'ha, questo già è un punto.
1: Poi mi fermo, dai.
2: Ma l'Italia però rompevamo le scatole immobile, poi ha vinto gli europei. Però
3: dall'Italia è normale che la nostra tradizione è una tradizione vincente e secondo me bisogna continuare con quella strada. Però anche lo stesso Mancini, aspetta,

0: anche lo stesso Mancini, che state tanto elogiando, lui quando aveva il nazionale immobile, che andava in immobile,
1: detto prima, ha vinto però gli europei ugualmente,
0: lui faceva un calcio tutto con passaggi laterali e Immobile la palla non l'ha mai presa. E allora anche Mancini pure lì.
2: Ma non l'ha mai presa, mi sembra un iperbole.
3: Fate chiudere a mister Sella.
2: Mi sembra anche poco rispettoso nei confronti di Immobile.
0: Ci ha venuto il suo egocentrismo tattico, Mancini.
2: Vabbè, addirittura.
3: Aspetta, fermati un attimo.
2: Però adesso, terza cosa, vai a farti un bel bagno, Gianni.
3: Aspetta, terza cosa, veloce, aspetta.
0: Velocissimo. L'Italia di Gattuso, secondo me, alla fine è stata anche molto sfortunata, perché io non dimentico le occasioni che abbiamo avuto con Ken e un'altra, non mi ricordo con chi era adesso, seconda clamorosa palla gol l'esterno dell'Inter.
2: Gianni, dai retta a me in chiusura, vatti a fare un bel bagno, poi magari ci sentiamo.
3: Aspetta,
0: sì,
3: aspetta. Aspetta un attimo, Gianni, chiude mister Sella, mister deve chiudere lei.
4: Su cosa? Sulle nazionali?
3: Sì, dica qualcosa a chiusura di tutto questo discorso.
4: No, allora, io dico, per quanto riguarda le nazionali, sono d'accordo con Enzo, cioè purtroppo non hai molto tempo per lavorare sul gruppo. Certo. C'è stato quel momento di Mancini dove ha fatto un buon europeo, dove la squadra esprimeva anche un buon gioco, però ha avuto anche la possibilità di poterci lavorare. Quindi in nazionale io credo che sia importante un selezionatore, cioè, e poi un allenatore che posizioni i giocatori nelle zone dove nel club giocano. Cioè, perché parlavamo di Spalletti, no? Io a me tra l'altro lo reputo un ottimo allenatore, però quando è andato in nazionale ha cominciato anche con delle idee un po' così diverse dalla normalità, no? Ha messo dei giocatori in ruoli diversi, ha cercato di dare un'impronta con spostando dei giocatori giocando in una zona diversa, e questo secondo me ha creato problemi. Io credo che quando vai ad allenare una nazionale e scegli i migliori giocatori per poterli farli giocare, devi metterli però nei ruoli, nelle zone dove loro nei club si esprimono al massimo, cioè questo è il concetto giusto per i nazionali.
3: Va bene.
0: Scusami,
3: mi devo fermare. Vai.
0: Ezio, scusami, perché io veloce. Dico a Spalletti, che tu hai detto io lo reputo un grande allenatore, ma vogliamo ricordare che ha vinto Spalletti, ha vinto uno scudetto in Russia. Poi
3: ha vinto pure in Italia, ho detto.
2: Siamo in chiusura della prima, quindi bagno.
3: La squadra stellare.
2: Quindi bagno.
3: A Mezzi, ma la squadra stellare gliel'avevano costruita con Kim e Guaraschelia, che c'era stata. Ma guarda quando dico queste cose.
0: Vabbè,
3: fermiamoci qua, dai, fermiamo.
2: Gianni, allora facciamo così. Adesso fatti un bel bagno
3: e torniamo su.
2: Prendi una spermuta d'arancia
3: e poi torniamo e torna con noi.
0: Voglio chiedere una cosa invece a Sella, se possibile.
3: Sì, però ho capito, ma mi fai sforare così,
2: ma
3: dai,
2: non puoi fare come ti pare ogni Gianni, se no non ti chiamo più.
3: Dai, fa sta domanda, veloce.
0: No, volevo chiedere un parere al mister sul fatto che io me lo ricordo bene lui quando giocava, è stato un ottimo attaccante.
3: Vai, la domanda.
2: Lo sappiamo, dai.
0: Un attaccante 1,70 m, oggi con tutti questi giganti, chiedo al mister... Cosa pensi sarebbe stata la tua vita da calciatore oggi?
2: 70 lo dici te, però.
3: Dai.
4: Ma guarda, io credo che oggi con il calcio che si gioca oggi la cosa più importante sia la velocità e la tecnica. Quindi io sotto certi aspetti sono caratteristiche che avevo.
3: Era sgusciante.
4: E quindi non avrei avuto problemi sotto questo aspetto qui. No? Oggi si parla molto di calcio, no? Di velocità, di intensità. Certo. Beh, io questa ce l'avevo, fortunatamente quella che poi... dato l'opportunità di arrivare a giocare. Insomma,
3: io la voglio salutare così, mister. Lei insomma ha vestito la maglia viola e che c'è il centenario della Fiorentina.
2: Sarà invitato,
4: Sì, mi hanno mandato sempre mail.
3: Si sente di mandare un messaggio ad Antognoni?
2: Ezio.
4: Ma guarda, io ho già parlato con delle persone, colleghi vostri di Firenze, mi hanno chiamato per questo. Ma a me dispiace tantissimo, perché conoscendo Giancarlo, ma a prescindere calcisticamente, ma come persona, per quanto ci tiene lui alla Fiorentina, quanto ci ha tenuto, cioè, mi dispiace che lui abbia fatto questo tipo di scelta di non andare. Però voglio dire, se lui ha fatto questa scelta, secondo me lui ci ha pensato molto, e se l'ha fatta ci avrà avuto i suoi motivi sicuramente.
3: Va bene, mister, grazie, la ciao, lasciamo ai suoi ragazzi, ciao, a presto. Ciao, ciao, allora, ragazzi, ritorniamo con Gianni Bezzi e Bucchioni, fatemi fare il break, torniamo subito.

0: Allora, siamo entrati. No, rispondo soltanto brevemente ad Antonio. Dice: la Germania viene da due uscite ai gironi. Sì, certo, però io prima mi riferivo al fatto che, siccome nel calcio molti cambiamenti sono avvenuti, tra cui anche in Germania, negli anni 2000, tra l'altro anche l'avvento di Guardiola che va lì, porta un calcio diverso, lo stesso Löw che poi cominciano con il possesso palla, ve lo ricordate, che hanno sviluppato. In quegli anni lì loro collezionarono un secondo posto, un terzo posto, un terzo posto e vincono in Brasile il campionato mondiale. Quello era un ciclo che era partito da lontano della Germania, che avevano costruito.
1: Vero.
0: E poi adesso sono in una fase anche loro che devono un po' ritrovarsi, dove mancano anche dei giocatori come appunto sottolinea vita in attacco.
1: Ma
0: no?
1: Manca l'attaccante.
0: Quindi, ci sono Antonio, sennò
1: buoni giocatori,
0: i messaggi a fenomeno.
1: No, però abbiamo esaltato Virs o si gioca
0: come la Spagna ha cambiato il suo modo. Cioè, io perché sono
1: deluso.
0: Io sono Enzo, intanto lo saluto che lo vedo.
1: Quantomeno le aspettative.
0: Io sono sempre contro questo discorso.
1: Ciao Enzo.
0: Sono sempre contro un po' il discorso della tradizione. Cioè, la tradizione va rispettata, va ricordata, però non è che tu devi vivere soltanto ricordando che sei stato quattro volte campione del mondo e quindi quel calcio lì
1: è il momento,
0: ha funzionato.
1: È il momento in cui,
0: cioè,
1: non ripartirai mai.
0: Si deve pure pensare, forse se adesso non funziona, proviamo a capire anche, non soltanto, ma a portare qualcosa di diverso. Cioè io non so, allora gli inglesi giocavano sempre con la palla in centravanti, buttata, non giocano più così. Cioè si può cambiare, si può aggiungere qualcosa al calcio. E lo dimostrano un po' tutti.
2: Guarda,
0: noi invece stiamo sempre aggrappati, noi campioni del mondo, quattro volte, palla tutti dietro e palla avanti, dobbiamo giocare così. Dove sta scritto, Enzo? Non è una legge
2: ma questa non è una legge, è una sintesi anche sbagliata. Non è così, il calcio evolve, però una riflessione secondo me va fatta anche sulla Germania. Allora, la Germania ha dei giocatori fortissimi che giocano nel Bayern di Monaco e sono protagonisti.
0: Esatto.
2: Ok, siamo d'accordo? Ecco, allora perché poi in nazionale fanno ste figure e sembrano delle compagne? Allora ecco, secondo me è una spiegazione e bisogna cercare di ragionare su questo. Nel Bayern di Monaco c'è un gioco molto consolidato, un gioco con una precisa identità e dei meccanismi, con giocatori di non grandissima personalità. Musiale è un giocatore fortissimo, ma non ha una grande personalità, non è uno di quei giocatori che ti fanno vincere le partite da solo. Messo in un contesto di gioco organizzato si esalta. Messo in una nazionale che il gioco non ce l'ha, perché non glielo puoi dare in due settimane, tre settimane, e fanno le figure che hanno fatto anche loro. Quindi questa storia dei club che esaltano certi giocatori perché c'è il gioco, e nelle nazionali, quando se non sono individualmente fortissimi, la Francia non ha bisogno di un gioco, a parte che lo fanno perché con grande qualità, perché ha dei giocatori straordinari, sono loro stessi il gioco.
0: Ma io penso che poi ci sono pure dei momenti, perché poi qualcuno ti potrebbe dire, beh, però l'Olanda degli anni 70 giocava a calcio, pure l'Ajax giocava bene, l'Olanda faceva lo stesso calcio, giocavano bene. Cioè, poi...
1: Però qua, con i grandi campioni è interessante l'analisi, Enzo, che hai fatto. Cioè, con i grandi campioni, aggiungo, il gioco è una conseguenza, diciamo così.
0: Esatto.
1: Però io sono d'accordo con Marco, Enzo, quando dice... Quando c'hai dei giocatori buoni, non campionissime, le cose, lì devi dare una mentalità, un gioco, una cosa. Per esempio, il Brasile, il lavoro di Ancelotti si sta vedendo, poi piaccia o non piaccia, però si sta vedendo l'equilibrio in una squadra non ricchissima di talento, però più equilibrata rispetto a...
2: Chiudo un attimo, li devi mettere nelle condizioni di esprimere secondo le loro caratteristiche, come faceva.
1: Però l'allenatore serve a questo.
2: Certo, questo allora... sono d'accordo, sul gioco non ci si fa.
0: Cugini c'è? Buon pomeriggio, Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Mimmo.
3: Ciao,
0: aspetta che arriviamo subito anche da te. C'è anche Gianni Bezzi di nuovo. Ciao Gianni. Io volevo contestare. Lo so, approfitta.
1: Si sta asciugando.
0: Sta in barca pure lui.
1: Si sta asciugando, è uscito fuori da...
3: Avete fatto un'analisi della Germania senza tener conto dell'aspetto principale.
1: Ecco, ci mancavi tu.
0: Vabbè, dillo subito, questo aspetto principale in 30 secondi, perché poi voglio andare...
2: Dai,
0: via, 30 secondi, qual è l'aspetto principale?
3: No, che voi avete parlato, è vero, sicuramente dei giocatori che non hanno reso come dovrebbero, cioè tipo Musiala, Virt, Neuer, tutto. Cioè, però qui non va dimenticato che c'è stato in panchina il più giovane commissario tecnico Nagelsmann, che secondo me ha fallito, ha sbagliato. Fino in fondo, anche perché è troppo giovane per allenare una squadra come la Germania, e poi senza un attaccante di ruolo, esatto, hanno fatto questa fine che hanno fatto. Ma non è soltanto un fatto di impostazione di come giochi o non giochi, perché il discorso della tradizione che dicevamo prima anche dell'Italia, non è che l'Italia giocava soltanto difesa e contropiede, ma l'Italia curava tantissimo la parte difensiva. Noi quando abbiamo vinto il mondiale nell'82 e poi quello del 2006, c'erano due allenatori che hanno curato tantissimo la fase difensiva,
0: senza però batte a legge chi ci avevano in difesa, per lui, sì, batti capito, a leggere chi ci avevano in difesa.
3: Ma voi sbagliate,
0: vai a vedere i difensori di Bearzotte, di Lippi, vatti a vedere, guarda adesso con chi stai, guarda adesso che esaltiamo alcuni giocatori che non devono essere esaltati, e non mi fa di nomi,
1: che urge la saggezza di
0: Cugini,
1: Mimmo, perché Mimmo, mi sembra di capire che siamo un po' deragliando.
0: Stiamo deragliando.
4: No, allora io dico intanto che è difficilissimo far giocare bene le nazionali, esatto, questo in assoluto si è sempre visto,
2: certo,
4: a meno che non c'è, non hai Jairzinho, Gerson, Peletto, Stau, Rivelino, e allora vabbè, è tutto facile. O l'Olanda di cui parlavate prima, che è un esempio, ma quell'Olanda lì era per 8-9-11 l'Ajax,
0: esatto,
4: e quindi avevano dei meccanismi consolidati tutta la settimana, che è un po' quello che era successo all'Italia di Bearzot, dove il blocco juventino era preponderante, e in più dentro c'erano dei giocatori di qualità immensa come Bruno Conti e Antognoni, che qui ulteriormente miglioravano ancora quel blocco
0: esatto,
4: già così forte, certo, dal punto di vista
2: tecnico.
0: Tardelli.
4: La Germania è un'incompiuta, una squadra che non si capiva bene dove volesse arrivare anche dal punto di vista del gioco, perché era una squadra che è andata un po' anche controcorrente rispetto ai canoni storici della Germania, che ha sempre attaccato, era una squadra che giocava basso, che ripartiva, insomma,
0: certo,
4: un po'
0: certo,
4: una difficile, è stato difficile secondo me per Nagelsmann trovare una soluzione con gli uomini che aveva. E probabilmente condivido quello che dice,
0: fatto
4: che certi giocatori l'abbiamo un po' sopravvalutati della Germania, cioè pensavamo che fossero dei fenomeni, invece non lo sono. Per me la grande delusione è stata invece l'Olanda, che secondo me ha una squadra fortissima, e lì però c'è veramente la mano di Kehman, che ha combinato dei disastri epocali.
0: C'ha ragione Ibrahimovic, dai su,
4: ma non giocare, faccio sempre fatica a dar ragione a Ibrahimovic
0: stavolta, sì,
4: principio. Però stavolta posso farti
0: una domanda, no, te la faccio anche a te Mimmo, ma chi si riferiva degli allenatori italiani?
4: Ma come al solito ha sparato nel mucchio, ha buttato un sasso, è stato una cosa alla Ibra,
0: però ha detto sembrava un allenatore, uno individuale italiano che gioca,
4: che
0: gioca per non perdere,
1: è indeterminativo, però
4: secondo me la guerra che gli ha fatto tutto l'anno a Milano, certo, mi pare evidente che si riferisce, certo, a lui,
2: diamolo, certo, per assodato,
4: ecco,
2: per
4: sarebbe stato un po' più brillante se avesse fatto nomi e cognomi, perché
0: già si era spinto oltre, secondo me,
4: no? È troppo facile,
0: ma ci ha dato a noi un rebus da risolvere, insomma, è stato carino, dice domani Maracanã parlerà di questo,
1: che Bezzi non vuole accettare,
0: Bezzi lui è nella sua posizione, non arretra un centimetro.
3: Ma cosa non voglio accettare?
0: Non vuoi accettare che ce l'aveva con insomma quello che si è visto quest'anno, la tua voglia difende, però insomma dai.
3: Allegri è il meno responsabile,
0: certo, non c'è responsabilità.
3: Responsabile il signor Zlatan Ibrahimovic, che ha ridotto il Milan, stato via Maldini con Massara, ha ridotto il Milan e quello che è diventato.
0: Vabbè.
3: È semplice il discorso. Il problema del Milan, oltre il fondo, si chiama Zlatan Ibrahimovic. Vabbè. E ancora va in giro a parlare, vabbè, a fare quello che sa tutto, aspetta, di tutti, e non ha fatto niente bene.
0: Beh.
3: Io credo che Ibrahimovic, che ripeto, è da giocatore mi è piaciuto tantissimo per tanti motivi, però voglio dire, come dirigente non so per quale motivo abbia questa a Milano, nel Milan, nella Milano rossonera, quando poi anche in questo periodo, invece di pensare a ricostruire una società che quest'anno ha fallito, va a fare il commentatore di due mondiali, cioè fa quello che gli pare, come si dice a Roma.
4: Su questo Gianni ha ragione, è indiscutibile, sì, questo.
0: No, su questo
2: no, assolutamente. Ma il responsabile della mancata qualificazione alla Champions è Ibrahimovic. Poi possiamo discutere tutto quello che ha fatto Allegri, ma se non li mette contro la squadra, quel paio di punti che mancavano, alla fine li avrebbe fatti.
3: Mimmo, scusa una cosa. Mimmo, scusa una cosa, ma se il Milan avesse preso Malen, no?
4: Beh, cioè, ha cambiato
3: la vita alla Roma.
0: Quindi fammi capire una cosa, però fammi capire una cosa. Il 15 marzo c'è si affronta la Lazio, che se vado a vedere la formazione metteva i brividi, perde 1-0, la colpa è di Ibrahimovic, di Cardinale, non è arrivato Malen, capito? Cioè perdi 1-0, Marco, da no, lì Marco, poi perdi col Marco, Napoli, no, con l'Udinese, Marco, no, col Sassuolo, no, Marco, perdi Marco, col Cagliari, è colpa di tutti quelli che stanno
1: fuori.
0: No,
1: c'è stata poi la reazione d'orgoglio a Genova, no, sottovaluti.
2: Un dirigente che vede la sua squadra in difficoltà e la ricompatta, poi alla fine stagione fa i conti e cacci l'allenatore. In quel momento lì andava ricompattata per provare a centrare l'obiettivo aiutarla a superare le difficoltà. Cioè, consigliando...
0: Ultima giornata, cioè, questo... il Cagliari in ciabatte è venuto a Milano.
2: Hanno giocato contro,
0: ha fatto la braciolata a metà settimana. Ragazzi, vince a Milano 2-1, passa in vantaggio lì in Milan con Salemakers.
3: È al Napoli con un contratto milionario per 2 anni,
0: -3. E noi ci auguriamo che vinca con Napoli,
3: allenatore della nazionale.
0: Però può sbagliare pure Allegri, Gianni, può sbagliare pure Allegri.
3: Che avete parlato, avete dipinto Thiago Motta che ha fatto
1: ancora questo.
0: Fermate Gianni, non ce la faccio più.
1: Senti, Mimmo, Gianni, vai.
0: Mimmo, aspetta, fammi parlare. Mimmo, invece il lavoro
3: ha fatto Thiago Motta.
0: Sì, vabbè. Mimmo, il lavoro invece di Carnevali, pronti partenze e via in questo periodo. Ma adesso si è trovato
4: difficilissimo.
0: Sta trovando gli accordi con la UEFA, hai visto? Adesso ha preso Ecator pure, è arrivato alla Juve.
1: Tutti a prendere accordi con l'UEFA.
0: Accordi con l'UEFA. Secondo me gli dicono tutti, senti, possiamo fare un pagherò, facciamo una cosa.
4: No, allora intanto diciamo che questo fair play finanziario è una grande buffonata.
0: Sì, meno male.
1: Se ne può più. Diventando tutti.
4: Questo modo qua non ha senso. Tu metti dei parametri e poi prefiguri degli scenari apocalittici e poi quando arriva il momento con una multarella di 6-10 milioni che per club di questo livello è come per me pagarvi un caffè e non succede niente, cioè, allora non ha senso, no? Cioè,
0: sì.
4: È evidente che le società neanche ne tengono conto, perché probabilmente mettono a bilancio che dovranno pagare una alla UEFA. Detto questo, come sappiamo, la Juve è passata da anni terribili con ricapitalizzazioni enormi da parte della proprietà e spese sul mercato altrettanto esagerate e fallimentari, per cui non credo che adesso la disponibilità che avrà Carnevali sarà illimitata, per cui si muoverà con un po' di difficoltà. Però il ragionamento per me è uno solo: una società funziona se proprietà, management, allenatore lavora insieme nella stessa direzione, sceglie i giocatori e progetta. Se invece ognuno va per la sua strada e anzi si creano, come dicevamo prima, nel Milan degli scontri tra uno degli uomini più rappresentativi e l'allenatore, allora non può che finire in quel modo lì. Poi possiamo discutere sulle percentuali del motivo del disastro del Milan e dividerle tra Allegri, Ibrahimovic, Cardinale e giocatori. Su questo possiamo tutta la giornata, però il fatto resta: se tu non puoi vivere in un grande club con una situazione dove si litiga in continuazione, dove c'è un dirigente importante che chiama i giocatori e gli dice non dar retta all'allenatore, perché tanto quello a giugno ti manda via, vuol dire solo far casino, e non ha senso. Quindi invece... io credo invece che, conoscendo Carnevale e Spalletti, parlino di calcio e pensino a costruire una squadra di calcio, e quindi siamo già su un altro livello, cioè una partenza che è completamente diversa.
3: Direi che questa è una condizione, questa è una condizione necessaria, tant'è che nella Roma anche un personaggio, una figura storica come Ranieri è dovuto andare via.
0: È nella Roma, sì.
4: Sì, ma infatti non c'è discussione, cioè ci deve essere un asse preciso e gli allenatori devono essere scelti insieme all'allenatore.
0: Quindi,
4: non che
0: Enzo,
4: l'allenatore deve imporli.
0: Enzo,
4: però...
0: la Juve è nella strada giusta, dai.
2: Sì, assolutamente, ha messo uomini di calcio che lavorano in quella direzione.
0: Ma cosa vi aspettate dalla Juve il prossimo anno? Mi dai, cioè, il prossimo anno, tra un mesetto e mezzo, mese si comincia.
2: Uno degli input che ha avuto Carnevale è quello di rimettere a posto i conti. Non aspettiamoci dei mercati stratosferici.
1: Credo anch'io, sì.
2: Quello è una cosa molto sensata, tant'è che ha detto a un comune conoscente, e tu dopo un miliardo di ricapitalizzazioni oltre arrivo io, mi chiedono ma è questo, l'hanno preso apposta perché sanno che un dirigente è talmente bravo anche a fare questo, a costruire le squadre, che gli danno una missione che non sono riusciti a portare a casa nessuno dei dirigenti incrostati. Ne ha cambiato uno l'anno per arrivare a Comolli, quindi avrà un compito difficilissimo di mettere a posto i conti e parallelamente costruire una squadra. Non a caso va a prendere Ekator,
0: sì.
2: E non mi aspetto giocatori da 50
0: 18 milioni, mica poco.
2: Sì, però questo è un talento, chi l'ha visto?
0: No, pure per me è un talento. Per me ha fatto un bel acquisto, dell'idea.
2: E quindi ricominci da quegli acquisti lì, non da quelli da 80 milioni come Vlahovic. Quelli non te li puoi più consentire finché non li metti a posto i conti.
0: Gianni, che ti aspetti tu dalla Juve il prossimo anno? Vedi una squadra per che cosa?
3: Mi aspetto che la Juve cominci un nuovo ciclo, un progetto nuovo, e mi aspetto che la Juventus torni, non so, diciamo, se è in grado di poter lottare, vedremo poi adesso quando si finirà anche dalla costruzione, tutto, ma secondo me è una Juve che deve assolutamente trovare un posto in Champions League, perché prima lo dicevo anche per quanto riguarda la Roma, oggi è 1° luglio, con i 100 milioni la Roma adesso può praticamente cominciare un'altra vita avendo trovato un posto in Champions League, ed è quello che deve fare la Juventus. Ma dopo i disastri di Giuntoli con Thiago Motta e quant'altro, e l'annata difficile che poi ha dovuto subire la Juventus, che ripartita è andata male, poi hanno chiamato Spalletti, insomma direi che è una squadra che in questo momento, ecco, io ho perso un pochino di vista il discorso dell'attaccante di Vlahovic, ma mi è sembrato di aver letto un virgolettato del direttore che ha detto a noi non interessa
0: più. No, ha detto non è più nei nostri pensieri, l'abbiamo sentito ieri.
3: Pensieri. Certo, anche da questo punto di vista vorrei solo aggiungere, perché credo che sia un aspetto rilevante, una società che sa lavorare bene non porti a scadenza un giocatore che ha pagato 70 milioni, perché tu a quel punto lui ti chiede quanto gli ha chiesto, 8 milioni più bonus e altre alla firma, tu glieli dai, intanto Vlahovic firma e poi lo vendi. Ma questo fatto che non hai accettato e l'hai portato a scadenza,
1: ma chi lo vendi? Ma chi lo vendi?
3: Ma come a chi lo vendi? Perché Vlahovic non è uno che ha mercato.
1: Ma non è così facile.
3: Ma no, ma scusami Stefano, ma che sei di uno che hai pagato, voglio dire, hai pagato 70 milioni e lo porti a scadenza. Ma per la società è un danno enorme.
1: No, questo sì, però l'hai fatta facile, 8 milioni a commissione, e poi lo rivendi.
4: Come la variabile da sottovalutare,
3: Se lo tieni tu, no, che lo porti a scadenza.
4: L'infortunio nell'anno in cui va in scadenza è una bella sfiga sia per il giocatore che per la Juve, perché è un anno decisivo, cioè, quindi quella cosa lì ha condizionato un po' tutto. Sono d'accordo con Gianni che la Juve è arrivata lunga.
1: Ma secondo me Mimmo non ci ha mai creduto fino in fondo in Vlahovic, la Juventus.
4: No, probabilmente
3: è una sfiga, scusami, me lo spiegate perché è una sfiga per il giocatore?
2: Perché io non lo conosco e non lo conoscerò mai, ma Comolli mi pare come diplomazia zero, perché ha rotto con tutti. Uno come Vlahovic non dovevi rompere, dovevi gestire una cosa alla lunga nei mesi, trovare un punto di sintesi. E questo è cosa ha fatto con il Paris Saint-Germain per Colomani, uguale, ha rotto. Quindi, cioè, se non hai queste capacità non puoi fare il manager a quei livelli. Quindi mi pare che gli vada a debitare tante cose. Con Vlahovic dovevi arrivare a un punto di sintesi. Facciamo così, poi ti vendo a fine stagione, facciamo un percorso assieme. Voglio dire,
3: anche adesso lui vuole quei soldi lì, ma daglieli quegli 8 milioni.
1: Ma che dai?
3: Daglieli, lui che te li chiede. Invece no, io te ne propongo 6, quello ne vuole 8 più 5 alla firma. No, invece doveva darglieli.
2: Non sai gestire le situazioni.
3: Perché adesso lui se ne va via, forse andrà in Arabia Saudita, non lo so, e pagheranno solo il sontuoso ingaggio che prenderà.
4: Però va fatta una riflessione, perché siamo al primo luglio e non mi pare che ci sia la quota sotto casa di Vlahovic per fargli firmare i contratti.
0: Sì, sì.
4: Ragazzi, bisogna, cioè non è che sono tutti cretini nel mondo, cioè, perché la quota contrattuale deriva anche da quello che fai vedere in campo, perché questo qua alla Juve è costato un'ira di Dio di soldi e probabilmente l'ha valuta, e sono d'accordo con Gianni quando dice che è stata gestita male la situazione, questo è sacrosanto. Però adesso, sinceramente, fare un ulteriore sforzo praticamente per ricomprarlo, perché la Juve doveva ricomprarlo. Dopo l'ultima stagione, non lo so, sinceramente, cosa avrei fatto.
0: Era un po' due, vabbè.
2: Ma poi la gente sa anche chi si porta dietro Vlahovic, il procuratore, il babbo, c'è tutta questa corte che è difficilissima da gestire. Ti ricordo cosa hanno fatto già ai tempi della Fiorentina.
0: Ma con tutti i soldi la corte da rifare.
2: Certo.
0: Capito, tutti quello che fa la curta, altro che la curta ha fatto. No, vabbè, l'ultimo giro velocissimo ve lo voglio chiedere. E poi c'ho una cosetta a Mimmo prima di salutarlo, che discorso di prima. No, Mimmo, te lo faccio al volo. Secondo te la Roma può lottare per lo scudetto il prossimo anno? Visto che tiene i big e sta cercando.
4: Ma guarda,
0: di
4: adesso secondo me è troppo presto, perché siamo a 2 mesi dal campionato e a 2 mesi dalla
0: Però
4: fine
0: il segnale di tenere
4: di
0: tutti
4: sicuro,
0: i big è importante.
4: Di sicuro. Le squadre che non perdono i loro giocatori più importanti, cioè quelli più forti e che vengono da annate comunque positive con allenatori di livello come Gasperini, possono solamente migliorare. Fare per la Roma significa lottare per lo scudetto, questo è evidente, anche perché viste le difficoltà di mercato dell'Inter, che ormai mi sembrano acclarate, non credo che il Napoli possa fare è un mercato dopo gli ultimi due dell'era Conte, che sono stati molto dispendiosi, e Milan e Juve obiettivamente le vedo ancora un po' lontane, e direi che ci sta.
0: Va bene, vi saluto così. Enzo Peruzzi dice no allo Tito, altro segnale negativo.
3: Vabbè.
2: Tu gli avresti detto di sì.
3: Benissimo, infatti io volevo concludere dicendo questo.
1: Tu fai la domanda a Enzo, risponde.
0: Vabbè, poi facevo il giro, però dai, vabbè. Enzo ha detto, ha fatto
2: vabbè,
0: bene.
2: Lui è in banca. Ma come fai a entrare nella Lazio ora, in questa situazione? Ci vuole un martire, ci vuole una roba del genere.
0: Poi Gattuso, io do grande solidarietà a Gattuso adesso.
2: No, ma anch'io, ma lì lui è lo spirito, quello è il suo, di andare a fare
4: ragazzi, Gattuso. Se non lo chiama lo Tito, ditemi voi chi lo chiama, però,
0: anche questo è vero, perché... anche questo è vero.
3: Cioè... c'è un altro motivo, ragazzi, c'è anche un altro motivo.
0: Vai.
1: Dici allora.
3: Allora Lotito si candiderà per le prossime elezioni in a Reggio Calabria.
0: E ce l'hai già detta sta cosa.
3: Quindi ripeto, ha comprato la regina,
0: poi
3: a 1 milione di euro.
0: Sì.
3: Ha preso un allenatore di Reggio Calabria. È tutto, diciamo, un movimento per essere poi candidato e vincere le elezioni.
0: Bene. Ok.
3: Questa almeno è una cosa che penso io.
1: Vabbè, che c'entra con la Lazio?
4: Anche perché se si presenta a Roma mi sa che ne piglia pochi.
2: Il
4: 2028
2: la deve rivendere.
0: Vabbè.
3: No, c'entra perché, come prima qualcuno ha detto, non ho sentito chi l'ha detto, ma ha ragione, cioè Gattuso purtroppo, che al quale tutti vogliamo bene, ma è uno degli allenatori più esonerati che ci stanno in giro, ed è stato anche sfigato dalla nazionale.
0: Quindi Peruzzi ha fatto bene, ok? Bezzi, chiudiamo così.
3: Assolutamente bene, perché una persona retta. Come Peruzzi, che è stato già maltrattato, questa era l'ennesima mossa per cercare di dare la pagliuzza agli occhi dei tifosi.
0: Bene.
3: Ma i tifosi sono stufati, perché adesso hanno una trave davanti agli occhi, non la pagliuzza.
0: Hai capito, cugini?
4: Sono d'accordo, però su questo voglio dire.
1: Gianni, non ti demoralizzare adesso, fatti un altro bel bagno.
0: Va bene.
1: E poi
0: Mimmo, ti saluto e ti ringrazio. Ti lasciamo anche a te.
1: Ciao Mimmo.
0: Ciao Gianni, ciao Gianni, pure a te, buon bagno. Enzo, alla prossima settimana.
1: Ciao, Enzo.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Mamma mia, che fatica. Adesso ci colleghiamo in federazione, tra poco.

0: Bene, siamo tornati, Stefano. Dobbiamo recuperare un po' di messaggi. Però prima, caro Stefano, dopo questa ora di...
1: Siamo stati provati un po'.
0: Provati, mamma
1: questo
0: mia.
1: Questo pressing aggressivo, alto, molto alto di Gianni Bezzi.
0: Ma Bezzi è incontenibile. Allora, dobbiamo andare da Lorenzo Beccarisi. Dovremmo averlo anche in collegamento.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ben trovato davanti alla federazione. Vai, vai,
2: buon
0: raccontaci qualcosa.
2: Beati voi che siete belli provati qua, invece tutti freschi e sereni nella fresca Roma, 58 gradi all'ombra qui fuori da... Fuori da Via Allegri, dove è in corso il primo consiglio federale del nuovo ciclo guidato da Giovanni Malagò. Orientativamente vediamo un po' gli orari, iniziato alle 15 in orario, dovrebbe terminare poco dopo le 17, alle 17.30 circa è prevista la prima conferenza stampa post consiglio federale di Giovanni Malagò, e vedremo un po' quelle che saranno le prime indicazioni che darà. Vi dico un po' quello che è il programma del giorno, poi magari entriamo nel dettaglio rapidamente. Tendenzialmente la nomina dei vicepresidenti federali e la conferma delle licenze per la stagione 2026-2027, quindi semplicemente le iscrizioni delle varie società fra Serie A, Serie B e Serie C al maschile, Serie A e Serie B al femminile, con alcuni diciamo ricorsi che ci sono stati per le non iscrizioni di squadre di Serie B femminili, che devono essere analizzati appunto quest'oggi durante il Consiglio federale. Poi ovviamente ci sono tutti gli altri temi, le famose varie ed eventuali, no, che escono fuori, che probabilmente saranno il tema centrale di questo Consiglio federale.
0: E quali sono? C'è qualche varie eventuali che possiamo già capire?
2: Allora, vediamo, intanto sicuramente penso ci sarà un'esposizione verso il Consiglio federale da parte del presidente Malagò di quello che è stato l'incontro nei giorni scorsi col ministro Abodi. Mm-hmm. C'è un altro tema centrale, e qui a un metro da me, attaccato al muro, c'è un cartello che hanno attaccato con scritto Bari contro la multiproprietà. Sappiamo che è un tema centrale per quanto riguarda la stagione 2028, quindi anche questo penso sia un tema. Sappiamo come lo era per Gravina, come lo fosse per Abete nella...
0: Che succede? Vediamo
2: se lo sarà.
0: Okay, vai, vai.
2: Vedremo se lo sarà anche per Malagò, e quindi aspettiamo notizie anche da questo punto di vista, e poi vedremo se ci saranno anche altri temi da approfondire e analizzare.
0: C'è anche, così leggevo oggi, poi non so se puoi confermare o meno, anche questa idea di individuare il direttore tecnico, perché poi da lì si procederà.
1: Credo che le domande poi saranno in conferenza stampa. Sai, sì, tutto bene, vicepresidente, tutto i temi toccati a Lorenzo, esatto. Alla fine, secondo me, è sapere quando ci sarà il nuovo commissario tecnico, e se il direttore tecnico ci sarà prima del commissario tecnico,
0: esatto.
1: E se il direttore tecnico sceglierà il commissario tecnico, o se il presidente federale sceglierà il commissario tecnico, non avendo un ruolo del direttore tecnico. Insomma, è tutto un discorso.
0: Il tema
1: molto...
0: principale penso che sia quello, no, Lorenzo? Al di là di tutti.
2: Sì, abbiamo parlato fino adesso di tutto l'aspetto, diciamo, politico,
0: esatto.
2: Poi c'è l'aspetto prettamente sportivo, che riguarda ovviamente il commissario tecnico e il direttore tecnico. Da quello che sappiamo, diciamo, poi magari potrebbe arrivare un direttore tecnico che stravolga completamente le idee che ci sono in questo momento in federazione, però sul commissario tecnico sembra che si vada verso Roberto Mancini. Si potrebbe /dovrebbe andare verso Claudio Ranieri come direttore tecnico, però al momento parliamo di ipotesi. Vediamo se effettivamente, non penso già oggi usciranno i nomi, non credo, però magari potremo capire se effettivamente già si sono individuate le figure, e poi eventualmente attenderemo eventuali annunci, conferenze stampa eccetera eccetera, che con la nazionale di solito vengono sempre fatte in questo periodo molto fresco qui a Roma, e quindi penso che, diciamo, nel giro di una settimana, 10 giorni, avremo modo di sapere tutto, e passeremo un altro pomeriggio dietro la nazionale, non per seguire il mondiale,
0: no,
2: magari
0: mai.
2: In America, ma per seguire la non nazionale al mondiale qui in una Roma che è paragonabile più o meno ai 35 gradi che c'erano ieri durante Francia-Svezia in quel di New York.
0: Vabbè, dai, io credo che leggevo oggi, Stefano, che c'era un approfondimento. Il primo obiettivo è quello di nominare appunto il direttore tecnico, insieme al direttore tecnico scegliere il CT della nazionale.
1: Bisognerà vedere se sarà una nomina contestuale. Cioè.
0: Maldini continua a fare
1: allora
0: muro,
1: il discorso, secondo me,
0: dicono.
1: Se vuoi sapere come la penso,
0: così
1: il mio pensiero è il seguente. Secondo me, come ha detto giustamente Lorenzo, se tu Malagò avrebbe scelto, diciamo così, no, Mancini.
2: Sì.
1: Per scegliere Mancini, che cosa non puoi avere? Maldini, ma Ranieri andrebbe più che bene. Se invece scegli Maldini, è difficile che possa arrivare Mancini. So come, come. E alla fine
2: diciamo che
1: sempre,
2: se vogliamo,
1: siamo sempre
2: se
1: là. Malagò, Stefano... ecco, direttore tecnico, però la scelta di Mancini è di Malagò, cioè non di Ranieri.
2: Sì, diciamo
1: non so
2: la...
1: come. È molto semplice, coppie... dai, no, o no? Io la leggo così, tu come la leggi?
0: Molto vicino, molto vicino alla tua chiave di lettura.
1: Vabbè, dai.
2: Ma infatti il gioco delle coppie può essere questo, ovvero da una parte la coppia Ranieri-Mancini, dall'altra la coppia Maldini-Conte, per quanto sia Maldini che Conte.
0: Quale vi piacerebbe di più? Lo chiediamo anche agli ascoltatori, al 331-8200-213. Facciamo il gioco delle coppie, da una parte Ranieri-Mancini, dall'altra Maldini-Conte. Chi vi piace di più? Chi scegliete? Voglio almeno tre messaggi velocissimi. 331-8200-213. Vai!
2: Guardi, io aggiungo un paradosso nel mentre che arrivano i messaggi.
0: Sì.
2: Perché può sembrare assurdo, però da un punto di vista di direttore tecnico la figura di Ranieri è più a breve termine inevitabilmente per un discorso prettamente di età. E Mancini da un punto di vista progettuale si parla di una cosa magari un po' più a lungo termine. Lato invece Maldini-Conte, Maldini è più a lungo termine, Conte sappiamo che lavora diciamo a bienni tendenzialmente, l'ha sempre fatto in carriera. Quindi
0: sarà contento Ranieri.
1: Mazza, gli hai fatto... allora, però no. non è carino da parte tua.
2: È che magari Ranieri non si vuole accollare 6-8 anni di federazione con tutte le rogne che ne derivano. Magari sì, però diciamo... dal punto di vista di età è più probabile
1: anni.
2: Che il progetto a lungo termine lo porti avanti Maldini, diciamo.
1: Insomma, tanto
2: andiamo, è matematica.
1: Andiamo per gradi.
0: Arriva
1: dai,
0: subito un messaggio: Fabrizio sceglie Maldini Conte come coppia. Andiamo per gradi. Quindi, capito? Vabbè, vedi pure la musichetta. Sceglie questa coppia qui. Fabrizio, vediamo se ne arriva un altro. 331-8200-213. Maldini Conte tutta la vita, Enrico. Dalla Toscana. Hai capito?
1: Lorenzo, tu non ti pronunciare.
0: Tu non ti pronunciare perché
2: no, no,
0: tu
2: no,
0: devi
2: no.
0: lavorare con tutte e due, quindi...
1: Se ti senti Malagò, appena...
0: Già che hai detto sta cosa a lungo termine, a breve
2: termine. Già mi sono giocato Ranieri.
1: Adesso sbuca, esatto, adesso sbuca Ranieri, che tra l'altro mi sa che abita lì vicino.
2: Infatti, no, ma la cosa buona che ho fatto è che non mi sono messo proprio sotto, ma un paio di metri più lontano, così magari non mi sento, no? E magari la replica non la mandiamo, così almeno passa tutto in
0: no, assolutamente. Stefano ci scrive: ma per risollevare le sorti del calcio italiano l'unica soluzione è scegliere il nuovo CT. Oltre al CT, a Malagò è stato chiesto qualcosa sulle riforme da fare? Beh, però i temi prima tu le hai
2: glielo chiederemo, adesso stanno avendo il Consiglio federale, penso parleranno un po' di riforme, però l'aspetto politico anche l'abbiamo abbiamo citato, vedremo effettivamente quanto si entrerà nel dettaglio, non penso già oggi perché comunque le riforme penso verranno portate avanti col direttore tecnico, quindi dobbiamo aspettare quello.
0: Perfetto, no. Perfetto. No. Vabbè, aspettiamo. Allora, a me non piace nessuno delle due coppie, Franco
1: vabbè,
0: da Trieste.
1: Allora,
0: vabbè, ok, ragazzi, che ti vedo dire. Questi ci abbiamo.
2: No, propongo Piccari Pallomeni, ci provo. Magari se vi candidate, io ci provo.
1: Sì, così ci qualificheremo ai mondiali nel 2060.
3: Sei antipatico.
0: Va bene, va bene. Allora, ok, allora dai, ti lasciamo
1: però,
0: andare, dimmi.
1: Lasciami dire che insomma, questa triade è
0: c'ha la qualche... triade mo sono diventati in tre.
1: Malagò, Ranieri, Mancini. Ah. C'è un qualcosa di stellone, cioè c'è lo stellone preso. No,
0: guarda
1: tu dicevi lì... povero Ancelotti, serve quello,
0: ma
1: tu dici sempre che
4: delle dende le donche.
0: Allora, demetti, Malagò che mi sembra abbia fatto bene, ma ci ha avuto pure un po' no, di fortuna. Arriva Ranieri, che c'è dei satelliti di Ranieri, ragazzi, è terribile.
1: Che non sono irrilevanti.
0: E capito, Mancini si mette lì, insomma, pure lui, capito?
2: Se il teorema è meglio fortunati che bravi, come si dice spesso, diciamo che potrebbe essere una buona idea.
0: Antonio...
2: Cioè, per quanto siano anche bravi, ovviamente, perché sennò poi me li faccio nemici un'altra volta...
1: Cioè, no, è fatti Lorenzo,
0: sta buono.
1: Sei partito benissimo.
2: Meno parlo e meglio è oggi,
0: meglio.
2: È il sole me dà la testa.
0: Antonio da Roma ci scrive: secondo me Conte sta aspettando la Juve. Sì, aspetta
1: ancora.
0: E spera, vabbè. Allora, poi c'è invece, non si firma, no, Vito non gli va giù il fatto che poi Mancini abbia scelto gli arabi, questa cosa
1: non va giù.
0: Va bene, io vedi, ho provato a fare un po' la statistica, mi sembra insomma in questo momento vedi in vantaggio la coppia Maldini-Conte. Capito? Così a occhio.
1: Beh, non avevo dubbi.
0: Vabbè. Va bene, ti lasciamo andare dentro e fare tutte le domande del caso. Va bene, Lorenzo?
2: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie. Ciao, Lorenzo Beccarisi, che appunto sta seguendo il primo consiglio federale di Malagò. Allora, ci sono degli audio da recuperare? Cioè, tanto Sinner ha vinto 2-7, tutte e due al tie break, tutte e due capito,
1: contro tirati. Borge, questo Borge. Portoghese numero 48.
0: Ma c'era una bevanda Borgio, non mi sbaglio, no, sto sbagliando.
1: Mi ricordo forse. Borg.
0: Borg, vabbè, Borg. No, insomma. Però mo voglio,
1: si chiama Borg.
0: Ma forse ho preso un abbaglio io, vabbè.
2: fenomenale.
0: Fenomenale. Allora, cioè, no, c'è il vino di Borgio, vedi? Qualcosa, qualcosa mi ero ricordato. Sono andato a vedere, ho detto è possibile.
1: Borgio, vabbè. Scrittore.
0: Certo. Vai,
3: vino!
0: Vai, vogliamo andare.
4: Mister Bezzi, ma che gli deve dare? Che già si è fregato 200 milioni fra stipendio e spesa Blaugic, di compera.
0: Blaugic.
4: Adesso gliene deve dare altre 30. Ma anche lei, ma come fai i conti?
0: Guarda, te mi ha mandato il coso.
1: Chi?
0: Il braccialetto indossa. Che è qui? Ah, sta il club, fan club. Capito? Vabbè, no, è di Gianni.
1: Beh, questi sono gli ultimi rigurgiti comprensibili di una...
0: una carriera.
1: No, sai, questa di essere sempre giovani. Capisco,
0: certo, certo. Va bene, dai, andiamo un altro audio. Vai.
5: Buon pomeriggio a Stefano, a Marco e agli invitati di questo blocco. Vorrei dire qualcosa sulla nazionale tedesca,
0: sì,
5: che inesorabilmente sta scivolando verso il basso con qualche anno di ritardo, come la nazionale italiana.
0: Sì.
5: D'altronde, se guardiamo bene, sono due campionati nazionali dove primeggiano gli stranieri. Che cosa ci si poteva aspettare di peggio?
0: Mm.
5: Un saluto a tutti.
0: Bene. Tanto loro però un mondiale hanno vinto di recente. Allora, 331-8200213, vai.
6: Marco, la mia non era un messaggio a fenomeno. Io so che te su questa cosa non la pensi come me. Io sono dell'idea che i giocatori fanno la differenza più dell'allenatore. Per te no. E secondo me in nazionale il giocatore vale molto di più che l'allenatore, perché non c'è tempo.
0: No, io mi riferivo al fatto della Germania che avete citato le due eliminazioni negli ultimi mondiali a gironi. Verissimo. Però ricordiamoci che la Germania ha fatto un ciclo precedentemente, iniziato negli anni 2000, che ha fatto un ciclo che ha portato poi ad una serie di piazzamenti e poi la vittoria al mondiale. Ha costruito con Love, se vi ricordate, sì, no? Che aveva portato un nuovo tipo di modo di stare in campo, dove era aiutato anche da Guardiola quando arrivò, che portò qualcosa di diverso nella Bundesliga. Quindi ci fu una costruzione anche con i giovani, che insomma loro hanno costruito e poi sono arrivati a vincere la Coppa del Mondo in Brasile, umiliando il Brasile.
1: 7-1.
0: Umiliando.
1: Mineiraso.
0: Umiliando, non vincendo, umiliando il Brasile, se vi ricordate quel mondiale. Quindi io questo dicevo. Poi è chiaro che adesso vivono un momento di involuzione, ma guardate che secondo me prima o poi capiterà pure la Francia. Però ha raccolto tanto. Per me ci sono dei cicli, insomma,
1: sì,
0: non è che puoi sempre pensare
1: anche dalla,
0: negli anni 80 la Francia, io
1: dei calciatori che poi alla fine le generazioni che si incrociano, si danno il testimone, eccetera,
0: ma la Spagna,
1: eccetera,
0: però... ve la ricordate, la Spagna che era una nazionale vincente, io mi ricordo negli anni 80 la Spagna
1: è campione d'Europa in carica,
0: certo. E poi piano piano ha costruito, ha lavorato, noi quello ci serve anche degli e vai a vedere poi tutti quelli, le nazionali che non ci si può allontanare da questo concetto, le nazionali che poi hanno vinto e costruito, Stefano, c'avevano pure un bravo CT.
1: Ma certo.
0: Se no non vai da nessuna parte, se no andiamo a fare i CT pure io e Stefano, e con tutto il rispetto è troppo riduttivo di basta avere i giocatori, non è così. Deve avere pure uno bravo.
1: Noi diciamo così quando poi ci sono i campioni. Quando ci sono i campioni, ti diamo la merito all'allenatore. Cioè, dobbiamo essere un po'
0: allora,
1: più sereni su
0: Marocchi.
1: Questo
0: è arrivato quarto all'ultimo mondiale. Non c'ha fenomeni, avrà costruito qualcosa. Poi c'ha pure dei buoni giocatori.
1: Sta facendo un buon mondiale. Poi vedremo cosa farà.
0: Se no, sembra che ci andiamo a prendere il primo. Guarda, vieni alla nazionale pure tu. Vieni, che tanto ci abbiamo i giocatori.
1: Non
0: funziona così, dai. Andiamo con un altro audio.
3: Io vorrei farvi una domanda.
0: Sì,
3: cortesemente se mette a rispondere. Che differenza c'è fra allenatore e selezionatore? Perché uno è un allenatore, dal mio punto di vista, quando allena per un anno intero una squadra, e uno è un selezionatore che prende i giocatori dalle squadre, da tutte le squadre che di quel campionato, che sia italiano, che sia tedesco, che sia inglese, e seleziona i migliori giocatori per poter giocare un europeo, un mondiale, quello che sia. Invece voi state parlando di Conte, di quello, di quell'altro. Quelli sono allenatori dal mio punto di vista.
1: Però Conte dal tuo punto di vista. Perché Conte ha fatto molto bene con la nazionale.
0: Conte ha fatto anche il selezionatore.
1: Mancini
0: con una squadra...
1: ha fatto bene col club e anche in nazionale.
0: Tra l'altro
1: Lippi pure. Quindi voglio dire, non...
0: ha fatto il selezionatore...
1: possiamo stare qui a parlare per interi anni.
0: Esatto. Tra l'altro ha fatto il selezionatore Conte con una squadra che non c'aveva una grandissima qualità. Ricordiamoci solo l'attacco che ti faceva venire i brividi, solo a ricordarlo. E dove è arrivato con quel tipo di nazionale. Se c'è ancora un altro audio lo prendiamo, vai.
7: Ma infatti Gianni, Sarri è il più grande bluff degli ultimi 30 anni. È stata costruita su di lui una narrazione tutta giornalistica del grande calcio, le grandi idee. È un difensivista, semplicemente, che ha sfruttato a Napoli il fatto di avere caratteristiche particolari da una squadra costruita da Benitez. Lui è e resta un difensivista, punto.
0: Sai però che non è proprio sbagliatissimo quello che sta dicendo.
1: Pungente Ube.
0: È pungente Ube, però se tu ci pensi, una delle sue caratteristiche qual è? Quella di lavorare sull'assetto difensivo, quella di trovare prima la via di non prendere i gol. Lui sta, cioè, su questo bisogna dire che le sue difese hanno sempre funzionato. Poi nel Napoli ha ragione quando dice si è trovato dei giocatori molto forti
1: davanti. La
0: fase
1: difensiva della squadra cura molto.
0: Sì, tantissimo. E nel Napoli una fase difensiva però che non è soltanto del blocco dei quattro dietro,
1: no,
0: è un blocco di squadra, perché basta vedere quando gioca le sue squadre come si difendono. Però è vero quello che dice Uber, che poi trovò nel Napoli, prima di tutto trovò il 4-3-3 che non era il suo modulo, che lui nell'Empoli faceva il 4-3-1-2,
1: cioè.
0: Trovò quel 4-3-3 che funzionava per molto per quelle caratteristiche lì.
1: Beh,
0: Stefano
1: è stato bravo, però.
0: Sì, bravissimo, per carità, mica sto dicendo il contrario. Io mi ricordo quando lui arrivò al Napoli, mi mandarono Mediaset, mi mandò a fare le amichevoli del Napoli. Andammo a Latina a fare la prima amichevole a Latina, e io ero a bordo campo ed era impressionante, perché lui chiedeva ai quattro indietro, prima di tutto sta sempre in linea e poi dovevano salire tantissimo, ma poi dopo devono tutti scappare indietro,
1: certo.
0: Cioè era come una fisarmonica che zoom, zoom, zoom,
1: un elastico. Roba,
0: un elastico, come lo chiama, che era impressionante vederlo da bordo campo. Però c'era un grande lavoro, perché lì c'è un lavoro, un addestramento enorme. Però che sia attento alla fase difensiva, secondo me Uber non ha detto una cosa inesatta, cioè ci lavora tanto. Vai con un altro audio, poi andiamo in pausa.
8: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari. Ma se io fossi dirigente di una squadra, anche di una grande squadra del campionato italiano, cercherei in tutti i modi di vantare il campionato italiano, anche perché, anche mentendo, perché più soldi prende il campionato italiano nei vari diritti eccetera, più andrà a prendere il mio club. Direi che in questo caso Ibrahimovic ancora una volta come dirigente ha dimostrato di non essere proprio all'altezza, almeno secondo me. Ciao e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie. Poi nei prossimi giorni faremo anche un approfondimento Cagliari, perché tra poco andremo a fare un approfondimento invece sul Frosinone, perché oggi c'è stata la conferenza stampa di Stirpe, abbiamo intercettato qualcosa live noi e abbiamo il collegamento con Stefano Martini. Però vi leggo una cosa al volo su Tutto Mercato Web e poi mi fermo, perché Tutto Mercato Web riporta le parole di De Rossi su Ekator di qualche tempo fa, il primo acquisto appunto firmato dalla Juve di Carnevali. Allora, su Tutto Mercato Web vi porto le seguenti, ve lo vado a prendere al volo. Eccolo qui: sta crescendo a vista d'occhio, finalmente si sta allenando come un campione. Ognuno ha i suoi tempi per raggiungere la maturità professionale, ma sarebbe grave se un allenatore o una società disperdessero la sua forza selvaggia, l'elasticità e la grande esplosività. Sa muoversi bene, attacca lo spazio e gestisce la velocità. Sta lavorando molto bene per avere continuità e organizzazione tattica difensiva. Queste le parole di De Rossi sull'acquisto su Ekator di qualche tempo fa.
1: In bocca al lupo.
0: In bocca al lupo. Ci fermiamo, break e torniamo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto. E ti Grazie. Faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini. Un Silvio Baldini che è stato apprezzato, oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stato, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. E penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti è una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto, di esperienza come lui, gli poteva servire. Dato via Conte dopo 2 anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi 2 o 3 partite ti fanno fuori, e quindi giustamente uno

0: soprattutto di risultati, non è che hanno ottenuto grandi risultati. E quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato. E quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco, ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
1: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie
0: Sì, direi di sì, anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro. Diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti, diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato, con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha, di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no, insomma adesso
1: Sì, comunque
0: 4-5 anni fa era in
1: era in
0: Serie
1: Serie
0: D,
1: D, sì.
0: vuol dire che il lavoro che ho fatto precedentemente è un lavoro determinante.
1: E Nico Paz ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
0: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so. Quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
1: In parte può ricordare un certo Antognoni in questo?
0: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. Decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
1: Senti, parlando del mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
0: Sì, a questa età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto, o vuol dire che gli altri non sono all'altezza oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori e quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
1: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può
0: No, dopo
1: avvicinare?
0: Maradona però, eh.
1: Sì, dopo Maradona ho
0: Ah,
1: detto c'è
0: ecco.
1: Messi oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
0: Per me
1: livello?
0: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì. Io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi. Giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo, poi per le caratteristiche che aveva.
1: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
0: A Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità.

0: metà, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante, però io sarei rimasto in Italia, cioè non io,
1: Sì.
0: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto
1: Certo, era
0: è anche
1: difficile.
0: difficile rinunciare.
1: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim, teoricamente interessante, però poi va supportato dalla
0: Sì,
1: società.
0: bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorim non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo Sporting
1: Sì.
0: Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Puoi avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
1: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole. Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
2: È sempre abbastanza parlare adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quando ero in pista io, sono diversi. Quindi l'ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie e ci vuole molto, molta passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora con, non più con tanti italiani, molti stranieri. Ed è un po' di, è una domanda che mi faccio fatica a risponderti.
1: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
2: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore. E quindi può succedere di tutto, ancora. Chi
1: Vale tutti quei soldi, Palestra?
2: lo sa? Oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot e poi con certe giocate, certe interviste, eccetera, eccetera, eccetera, si triplica il discorso. E questo è un caso di quelli, è un caso così.
1: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così? C'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di
2: Sì. Sì,
1: figure nuove.
2: è difficile dirlo perché anche l'anno scorso si riparte ancora. E non la vedo molto, molto, molto, molto facile perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
1: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
2: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato a dare una risposta perché siamo veramente amici, l'ho visto 2 o 3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
1: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
2: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
1: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
2: Deve ripartire in un certo discorso, stanno, per quello che leggo, che so, oggi vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
1: Che effetto ti fa il Como in Champions?
2: Ne fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale, una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente potrebbe star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como e la fortuna è del Como.
1: È un Como che si può permettere Nico Paz.
2: Sicuramente. Perché questi sono veramente forti.
1: Anche Nico Paz è molto forte.
2: Sì, è fortissimo. È fortissimo.
3: Tu te ne intendi, insomma, di giocatori di grandi talenti?
2: No, è un giocatore forte e loro... dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
3: Nico Pazzi ti ricorda qualcuno?
2: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
3: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
2: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero Genoa. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione. Sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole. E a questo punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci son tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
3: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
2: È Grosso mio pupillo. Parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
3: Te lo immaginavi da giocatore che potessi fare allenatore?
2: Come carattere, che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro, si parlava, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
3: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
2: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
3: Senti, la Fiorentina
2: e
3: già...
2: E poi separatici.
3: Certo, separatici, sì. Ci si aspettano, sì, grandi cose da, sì, lui.
2: No, è bravo. È bravo Palazzi. Sono molto contento che sia andato Palazzi e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene bene.
3: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2,
2: sì,
3: di bonus.
2: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore. È il primo colpo e non è l'ultimo.
3: Hai avuto modo di seguirlo?
2: No, non l'ho seguito tanto per parlarne. Però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta. Se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, lo conoscono bene. Comunque sono convinto che si abbiano fatto un affare.
3: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, al primo 15 luglio, pari a 62 milioni.
2: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe... Dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia, determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre, noi facciamo difficile. È difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi, eccetera, eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
3: Però tu che faresti?
2: Non lo so, non...
3: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
2: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
3: 40 milioni che faresti?
2: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare tutti questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un operaio è uguale.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus su TMV Radio, come detto, e anche in diretta su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Il nostro focus per parlare della Serie C. Ci siamo, è iniziato ufficialmente il calciomercato, quindi ci aspettano due mesi intensi di trattative, di ufficialità, di tutto quello che riguarda il nostro mondo, quello del calciomercato. E già sta iniziando con i primi botti, perché le prime sorprese clamorose, soprattutto che riguardano le scelte delle panchine, perché ancora i club più o meno si stanno concentrando sulla strutturazione sulla ristrutturazione dei club, chi ha cambiato allenatore, chi ha cambiato dirigenti, insomma, prima di dare spazio ai giocatori serve sistemare panchina e staff dirigenziale, e ci sono delle grosse novità. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Daniel, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, stavo parlando di grosse novità, di clamorose novità. L'ultima è un episodio un po' crossover, come dicono quelli bravi, fra Serie B e Serie C, perché riguarda la panchina del Catanzaro e di riflesso quello dello Spezia. Cosa è successo?
2: Sì, perché praticamente la persona coinvolta, diciamo, è Turati, ex Siracusa, che era ormai di fatto il nuovo allenatore del Catanzaro, aveva già firmato anche l'accordo con i calabresi, anche se non era ancora stato ufficialmente depositato. Poi in realtà, dietro front improvviso, non andrà al Catanzaro, ma andrà allo Spezia in Serie C. Quindi, insomma, un cambio improvviso che appunto non si attendeva nessuno. Si dice che sia stato dovuto un po' alle divergenze sul mercato del Catanzaro, anche se onestamente mi sembra un po' strano, perché comunque, quando tu allenatore trovi l'accordo con una squadra, diciamo che il mercato lo metti come alla pari, forse appena più sotto del tuo ingaggio. Quindi, insomma, mi sembra un po' strano. Altre voci invece parlano di alcune problematiche legate allo staff, che quindi il Catanzaro non era d'accordo sul portare alcuni membri dello staff che invece avrebbe voluto Turati, e quindi non andrà al Catanzaro in Serie B, ma lo troveremo ancora con noi in Serie C con lo Spezia, dopo l'ultima esperienza con il Siracusa, un'esperienza negativa a livello dei risultati, ma bisogna ovviamente dire che il Siracusa ha avuto anche una penalizzazione che ha influito poi su quello che è stato l'esito finale della loro stagione.
1: Il Siracusa di Turati lo scorso anno ha sempre risposto alla grande, perché non è stata sicuramente una stagione facile fin dall'inizio, quando la squadra praticamente è stata costruita negli ultimi giorni di mercato, un inizio complicato. Poi il Siracusa ha risposto e si è vista la mano dell'allenatore. Io infatti, quando nelle scorse settimane il Catanzaro si era fatto, di fatto era stato reso noto che sarebbe stato Turati l'erede di Aquilani, avevo elogiato la scelta del Catanzaro di continuare su questa linea giovane puntando su Turati. A questo punto voglio elogiare lo Spezia, perché punta su un allenatore molto molto bravo, molto molto bravo, e che sicuramente si farà. Era nello staff di Vincenzo Italiano, un gioco simile a quello dell'ex tecnico di Fiorentina e Bologna, oggi al Beşiktaş. Fra l'altro, Spezia, che aveva puntato su Gorgone per la panchina, Gorgone andrà al Catanzaro, quindi di fatto si sono scambiati gli allenatori. Lorenzo, altro allenatore invece in dirittura d'arrivo è quello del Catania, anche qui una netta rivoluzione dopo, brutto dire la parola, però il fallimento dell'ultima stagione, perché l'anno scorso il Catania con Toscano partiva sicuramente come favorita nel girone C.
2: Sì, adesso invece si aprirà un nuovo capitolo con Emilio Longo dal Crotone, quindi insomma il Catania sceglie un allenatore che sa cosa voglia dire avere pressione, perché sì, a Crotone forse ne hai meno rispetto a Catania, ma ricordiamoci anche quelli che sono stati i trascorsi recenti del Crotone pure in Serie A, quindi insomma lui sa benissimo cosa voglia dire andare in una piazza che vuole vincere. E il Catania, dopo aver fallito quest'anno, non può ripetersi. Quindi, insomma, anche Longo avrà delle pressioni extra, perché, insomma, se le ha avute Toscano nell'ultima stagione, ce le avrà almeno raddoppiate Longo quest'anno, perché il Catania deve assolutamente vincere il proprio campionato e tornare in Serie B, che è una piazza, una categoria in cui questa piazza sicuramente merita di stare. La scelta della società, secondo me, ricaduta su Longo, è giusta. Poi ovviamente bisognerà vedere i risultati, però insomma intanto vai a prendere un allenatore che conosce bene la categoria e che appunto ha allenato una piazza come quella di Crotone, che come blasone o comunque come livello non è così distante da quella di Catania. Quindi secondo me come base di partenza è buona, poi ovviamente bisognerà vedere che cosa arriverà dal mercato. Si parla già di Gomez che era al Crotone con Longo, e adesso è saltato fuori pure il nome di Rizzo Pinna, che ha fatto la differenza nelle fasi finali dei playoff. Quindi insomma il Catania cambia allenatore, cambierà anche alcuni giocatori in rosa, con l'unico obiettivo che è quello di ottenere la promozione in Serie B direttamente dal campionato.
1: Tra l'altro citavi Gomez del Crotone, c'è anche un altro Gomez che potrebbe fare un clamoroso ritorno a Catania, ovvero il Papu Gomez. Sarebbe bellissimo se tornasse il Papu, la vedo difficile, però tornasse il Papu Gomez a Catania, in quel Catania che lo ha lanciato nel grande calcio, perché ricorderete tutti quel bellissimo Catania in Serie A, il Catania di Pulvirenti con lo Monaco direttore sportivo, il Catania degli argentini che tanto fece bene. Sarebbe veramente bello rivedere il Papu Gomez a Catania, e poi ce lo godremo noi in Serie C, e ne parleremo. Vedremo il mercato. Come dicevamo, caro Lorenzo, è appena cominciato, siamo al primo luglio, è iniziato ufficialmente da poche ore, quindi ci sarà tempo anche per vedere grandi colpi in tutte le piazze. Restando nel girone C, parlavamo del Catania, certo, una delle più favorite, come giusto che sia, insieme alla Salernitana, tutte le squadre che l'hanno lottato lo scorso anno. Quest'anno però in Serie C c'è un'altra concorrente che a livello di blasone probabilmente batte tutte, ovvero il Bari. Però non è una situazione così tranquilla in casa Bari. La retrocessione è stata pesantissima. C'è stata poi la conferenza stampa del sindaco Leccese, che di fatto ha detto che i De Laurentiis venderanno il club. È stato affidato a Pierpaolo Marino come ruolo di direttore generale. Insomma, non è tutta rose e fiori, anzi, la situazione in casa Bari. Ci sono indicazioni per quanto riguarda l'allenatore del Bari per la prossima stagione?
2: Diciamo che negli ultimi giorni, a proposito dell'allenatore del Bari, sono stati un po' accostati alla squadra pugliese tutti gli allenatori liberi con tanta esperienza in categoria. Ma un po' succede ovunque, no? Quando ci sono queste
1: Sì,
2: piazze
1: sì.
2: importanti e cerca allenatore, è sempre così. Uno di quelli accostati è stato Domenico Toscano, ex Catania, visto che ne parlavamo prima, però ha preso piede adesso Fabrizio Castori, ex Utirol, e tra l'altro sarebbe una cosa abbastanza particolare, Castori al Bari, perché è stato proprio lui con il Sutirol a far retrocedere il
1: Sì.
2: Bari, quindi insomma si ritroverebbe nella squadra che ha fatto scendere di categoria, allenatore Castori che non ha bisogno di presentazioni, però chiaramente in casa Bari, un po' come detto del Catania che deve vincere perché ha fallito quest'anno, il Bari deve fare lo stesso per tornare subito in Serie B, quindi insomma sarà un girone C di altissimo livello, e anche a Bari ovviamente si proverà a vincere. La partenza con un allenatore importante sicuramente ti può dare qualcosa in più, poi anche qui, come un po' in tutte le squadre, dipende da quello che si riesce a fare sul mercato. Chiaramente Castori un allenatore che sa come si vince, che conosce benissimo la Serie B, la Serie C, insomma, questi campionati, quindi
1: Sì.
2: può essere l'uomo giusto. Si parla già di un possibile biennale per Castori, però ovviamente non è ancora stato ufficializzato nulla, sarà comunque questione di giorni, perché poi ovviamente
1: Certo.
2: incombe anche il mercato, le prime trattative non puoi farle se non hai un allenatore, o
1: La
2: meglio, le puoi fare
1: preparazione
2: lo
1: anche.
2: stesso. Esatto, ma poi se prendi un giocatore e poi l'allenatore che arriva non è congeniale, magari il suo modulo, il suo credo, insomma, è tutto inutile.
1: Certo.
2: Quindi, insomma, bisognerà concludere il prima possibile queste trattative sull'allenatore, appunto Castori in primis per il Bari.
1: Lorenzo, prima di salutarci e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi, domanda a bruciapelo che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento te la devo fare, chi lo vince il mondiale?
2: Allora, fino a qualche giorno fa ti avrei detto Germania, sono costretto a cambiare e vado sull'Inghilterra.
1: Inghilterra, ok. Io sono ancora convinto che lo può perdere solo la Francia, dopo aver visto anche come ha giocato ieri, ma anche l'Inghilterra è una sicuramente delle grandi favorite. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Daniel, buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Lorenzo Carini, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte via tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla sempre al microfono e che vi terrà compagnia altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C. E ora che è iniziato il calciomercato ne sono successe di cose, ne succederanno tante tante da qui a fine agosto, quando poi ricominceranno i campionati, tutto il calciomercato, sarà un'estate lunga fatta di trattative. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato qui a un amico di A Tutta C, al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Salve a tutti, buongiorno.
0: Allora direttore, io vorrei partire con lei parlando di quello che è stato un po' il colpo mediatico della Serie C, perché il Ravenna, che l'anno scorso, ricordiamo, da neopromossa ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, insomma, sempre stata lì in alto, ha annunciato di aver tesserato Ronaldinho. Ora, 46 anni, il campione brasiliano che tutti conosciamo, hanno detto che l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, cosa secondo lei, cosa c'è, com'è questa trattativa? È solo marketing o c'è qualcos'altro?
1: Ma credo che sia un'operazione d'immagine per la società, per la città, perché parliamo di uno dei giocatori più importanti del calcio mondiale, che è stato tra i protagonisti per le sue qualità. E credo che Ravenna sia stato molto intelligente a fare subito, a presentarla a inizio proprio stagione, prima di che si aprisse il calcio, la finestra del calciomercato, e credo che sia un'operazione che porti tante immagini, tanta gestione, anche perché lì non ci dimentichiamo mai che lì a Ravenna ci sono persone che queste cose le sanno gestire in maniera molto, molto attenta, visto le grandi esperienze che hanno avuto negli anni precedenti. Per cui credo che porti lustro alla Serie C e porti lustro soprattutto a una piazza che conosco bene come Ravenna.
0: Ecco, però poi ci sono dei dubbi, no, su quella che può essere anche la tenuta fisica di Ronaldinho. Le qualità sono indiscusse, ma l'ultima partita Ronaldinho ufficiale l'ha giocata nel 2015, sono passati 11 anni fermo. Ok, si sarà probabilmente tenuto in forma, però arrivare a poter rigiocare, anche se la Serie C, Ronaldinho nel suo miglior momento probabilmente avrebbe vinto anche da solo, adesso, come dicevo, loro forse l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, quanto tempo ci potrà volere per poter vedere almeno una volta Ronaldinho in campo secondo lei?
1: Ma se lui entra in campo per giocare, un personaggio di questo livello non vanno lì soltanto per fare un palleggio, per cui si preparerà sicuramente in maniera massima, ma credo da quello che leggo, da quello che mi posso immaginare, credo che l'aspetto tecnico sia l'ultimo dei pensieri sia suo che della società. Chi avrà la fortuna, la squadra avversaria, di giocare quella partita, credo che i giocatori se lo ricorderanno per tanti anni. Sì. Contro Ronaldinho.
0: Mi immagino anche la corsa al biglietto poi per vedere, rivedere Ronaldinho.
1: I milanisti correranno,
0: esatto, in quelle... esatto. Perché si tratta comunque di uno dei più grandi calciatori della storia. Direttore, si è aperto da poco il mercato, stanno iniziando le prime pretrattative, si stanno sistemando più che altro le panchine in queste ore. C'è stata una notizia abbastanza clamorosa, ovvero quella che riguarda Marco Turati, che aveva firmato di fatto, anche se non era ancora ufficiale, con il Catanzaro. Non sappiamo cos'è successo, ma di fatto non sarà lui l'allenatore del Catanzaro, ma allenerà lo Spezia in Serie C. Al di là di quello che è successo, le chiedo, Turati come allenatore dello Spezia, che scelta è, cosa potrà dare allo Spezia in questa stagione da neo retrocessa, perché ricordiamo è retrocessa quest'anno lo Spezia.
1: credo sia una scelta coraggiosa, ma è tutta, ha tutto un valore dal momento che allo Spezia è arrivato non per amicizia, non per stima, ma uno dei direttori sportivi più intelligenti e più sì. preparati che ci sono, che ci sono. Perché Guido se fa queste scelte non è che le fa tanto a Gerozzi, le fa tanto per farle, per cui in questa accoppiata credo che sia un'accoppiata fatta di grandissima esperienza e di un giovane con un entusiasmo, con un notevole entusiasmo e soprattutto già con delle esperienze, di cui nel nostro mondo è un allenatore molto stimato, molto preparato, però se Guido è riuscito a convincerlo e non fare accettare Catanzaro per la Spezia vuol dire che ci crede fortemente, per cui credo sia stata una mossa molto molto intelligente.
0: Altri nomi, su altri movimenti sulla panchina sono quello relativo al Catania, che ha deciso di puntare su Emilio Longo. Che scelta è anche questa per il Catania, direttore?
1: Una scelta che abbassa un po' l'attenzione mediatica, cioè di un allenatore super conosciuto, super e super considerato. Un allenatore che ha fatto la sagaletta, in questo momento la C ha bisogno di allenatori emergenti e credo che il Catania abbia fatto una scelta giusta, ma ritengo, per me è una questione che da tanti anni ne parlo, che si parla troppo di allenatori, ma prima di parlare di allenatori si deve parlare delle società che si organizzano, che ci sono idee chiare, perché poi gli allenatori anche più esperti andrebbero in difficoltà, per cui è una mia considerazione che faccio da anni, anche fatta con le mie esperienze. Gli allenatori vincono, diventano vincenti se la società è pronta a essere vincente.
0: Sì, poi si è visto anche esempi recenti in Serie C, li abbiamo avuti anche l'anno scorso. Certo, avevano degli allenatori molto bravi, ma alle spalle club come Vicenza, Arezzo, l'Ascoli stesso avevano delle società che si erano preparate bene, tutto progetti che andavano avanti dagli anni. Quindi è giusto, è importante avere la struttura dietro alle spalle. Poi l'allenatore giustamente vince, ma vince grazie alla società. Ecco, a tal proposito, direttore, la società che è un po' in difficoltà, è un po', diciamo, un eufemismo, è il Bari, il retrocesso, c'è questo caos dovuto anche alla proprietà, alla multiproprietà, con il sindaco che di fatto ha detto che i De Laurentiis hanno aperto alla cessione del Bari. Ecco, che stagione si aspetta lei dal Bari in Serie C? Sarà una stagione di vertice o sarà un'altra stagione di sofferenza?
1: Saranno determinanti i primi 2-3 mesi dell'anno. I 2-3 mesi saranno determinanti nella scelta delle figure professionali e nei risultati iniziali e nella costruzione di squadre anche di una società che riprenda credibilità. Per cui se il Bari sopporterà questi 3 mesi e darà garanzia di solidità, di progetto ambizioso, di progetto serio, credo che poi alla fine il tifoso del Bari, come ha fatto sempre, ma come fanno di solito sempre i tifosi, si avvicinerà, ritornerà in massa allo stadio. Se questi primi mesi non saranno organizzati bene, non ci saranno dei risultati importanti, credo che il Bari si appresti a un'annata difficilissima proprio in considerazione delle grandi pressioni che hanno, per cui è determinante questo periodo qua.
0: Anche perché poi lo diciamo sempre, nel girone C la concorrenza è veramente grande, anche se quest'anno, direttore, forse il girone B sarà quello più competitivo, viste anche le retrocesse di fatto dalla Serie B, che di fatto vanno tutte nel girone B. Anche il girone B sarà bello tutto quest'anno.
1: Cioè, credo che quest'anno sia, gli ultimi anni solo con il blasone delle società partecipanti sì. sia il più difficile, il più prestigioso. Troviamo piazze importanti, ma io ritorno, ci sono stati esempi, ce l'ho avuto anch'io un esempio, noi andammo in Serie B in un girone dove c'era Cremonese, Spal, Salernitana e vince Verona e vince il Gubbio, che era la più piccola città al dolce esatto. del Gubbio. Io ho sempre dell'idea che il nome non conta più, conta l'organizzazione mm-hmm. e la gestione. E il nome conta all'inizio, forse per fare abbonamenti, per creare entusiasmo, ma dopo 4-5 partite esiste il lavoro. E andare a lavorare in queste piazze così importanti ci vuole un grande spessore, sia professionale, sia umano, di saper gestire situazioni. E il segreto della vittoria sarà sempre lì. C'è stata un'eccezione quest'anno, l'Ascoli, società organizzatissima, mm-hmm. ma esatto. che è andata in Serie B portando avanti sempre una logica tecnica. E la società l'ha supportati e credo sia stato uno degli esempi più belli come il calcio, mantenendo una linea programmatica dal primo giorno fino alla fine, poi ti porta alla vittoria.
0: Esatto. L'Ascoli è stata senza dubbio una delle realtà più belle. Mi collego all'ultima domanda proprio all'Ascoli, perché l'Ascoli nella finale playoff, nel doppio confronto, ha vinto sconfiggendo l'Union Brescia. Ecco, sull'Union Brescia nel girone A, forse quello sulla carta, perché poi parliamo sempre di carta, potrebbero esserci le grandi sorprese, squadre che fanno un campionato incredibile. Sulla carta ad oggi l'Union Brescia sembra avere qualcosina in più rispetto alle altre. È giusto dire che partirà con i favori del pronostico?
1: Sì, il prossimo anno credo che nel girone A sia la squadra da battere, la squadra più che si sta formando. Conosco il presidente, è una persona vincente, e credo che quest'anno sia servito, anche in considerazione che sono partite molto tardi, a riorganizzare tutto, e adesso credo che abbia capito come si vinca in una grande piazza, per cui credo che il girone A ha una, cioè, il Brescia sia la squadra che ha le più grosse possibilità di andare in Serie B, già si può dire all'inizio stagione.
0: Sì, che poi il presidente Pasini lo scorso anno, no, si ricorderà, direttore, quando è stato presentato il nuovo corso dell'Union Brescia, disse che il progetto sarebbe stato quello di andare in Serie B entro 3 anni. Raggiungere la finale playoff al primo anno è stato un grandissimo obiettivo, il secondo anno partire così sarà sicuramente molto molto importante, quindi come diceva lei, direttore, sarà la squadra da battere. Ecco, quali possono essere gli outsider invece? Su chi dovrà fare attenzione, maggiore attenzione l'Union Brescia?
1: Ma su una squadra prima di tutto che è Cittadella certo. può sbagliare un anno, ma il secondo anno ci ha insegnato difficile. Marchetti e il presidente no, è difficile che sbagliano per 2 volte, per cui credo che sarà una lotta a 2.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ringraziamo ovviamente il direttore sportivo Stefano Giammarioli, ormai un amico, un abitué di A Tutta C. Prima di andare avanti con il prossimo contributo, una notizia di mercato che ci arriva direttamente dal nostro Luca Esposito, che riguarda Mirko Miceli, difensore centrale classe 91 del Catania, un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare gli etnei in questa finestra di mercato, anche perché, come dicevo, ha un solo anno di contratto, quindi potrebbe monetizzare qualcosa e anche lui a 35 anni andare a cercare l'ultimo contratto della sua carriera. Ci sono stati dei sondaggi, ci fa sapere Luca Esposito, dal Casarano, sempre nel girone C, e dalla neopromossa Treviso. In questo caso si ritorna nel girone A. Vedremo, sono soltanto le prime indiscrezioni di mercato, le prime notizie che troverete, ne troverete tante su tutto Mercato Web e su tutto C nel corso dell'estate. Andiamo avanti, perché lunedì si è tenuto a Rimini la cerimonia d'apertura della sessione estiva del calcio mercato, con tanti protagonisti ovviamente dei club di Serie A. C'era il direttore sportivo dell'Inter Ausilio, il nuovo dirigente della Juventus Carnevali, passato dal Sassuolo, direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il direttore sportivo del Como Carlo Alberto Ludi, e tanti anche protagonisti delle squadre di categorie inferiori. Fra questi c'era il direttore sportivo del Benevento, Marcello Carli, che l'anno scorso era in Serie C, ha fatto una grande cavalcata verso la Serie B, guidata con Floro Flores in panchina. Ha fatto una grandissima stagione, è stato intervistato dal direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire proprio e a vedere l'intervista realizzata a Marcello Carli.
2: Marcello Carli, finalmente, dopo tanto inseguirlo, questo campionato di Serie B è arrivato a Benevento.
3: È vero, hai detto la cosa giusta, era una cosa per noi importante, è stata difficile, e come tutte le cose belle, quando sono difficili sono ancora più belle. Comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria, perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
2: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A. Questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
3: Cerca di te, e tanto ci si conosce. Sì. E ti dico cerca perché... no, ma te lo dico in modo amichevole, perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C, credo e spero che sia una differenza abbordabile, la differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema, non ci si tira fuori le gambe.
2: Senti, quando sei andato a Benevento, la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti, non saresti andato in C.
3: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
2: Beh, questo è un dato di fatto.
3: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
2: Sì, sì.
3: O mi presentavo da solo, o
2: esatto,
3: se non era
2: sì. Poi Messari che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare. Sì.
3: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e in realtà l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
2: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
3: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio, che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
2: io
3: importante.
2: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
3: E ti dico la verità, con Fabrizio, cioè, non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico. Quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto quello che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro con tutto il cuore.
4: Ecco, l'Empoli naturalmente si è caratterizzata per la scoperta e il lancio di tanti giovani, e in particolare volevo soffermarmi su Fazzini della Fiorentina. vedendola dall'esterno naturalmente che tipo di difficoltà può aver avuto, perché comunque insomma si pensava che questo giocatore, visto quello che aveva fatto nell'Empoli, potesse crescere ulteriormente, insomma potesse affermarsi nella Fiorentina.
3: Allora guarda, il passaggio dall'Empoli a un club di livello più alto è sempre un passaggio comunque difficoltoso. Io credo che lui abbia beccato anche l'annata più difficile della Fiorentina negli ultimi 20 anni, perché l'annata scorsa della Fiorentina è stata un'annata, insomma, che ha rischiato la tragedia sportiva. E quindi non so dirti perché non l'ho seguito. Io, a me il ragazzo piace, l'ho visto giocare a Empoli, mi sembra un ragazzo che abbia le qualità. Deve sicuramente provare quest'anno con un ambiente diverso a fare qualcosa di più. Poi sta il ragazzo, cioè non è che il calcio la ti aspetta. L'altro anno ci possono essere state 1000 componenti, quest'anno è l'anno importante. O quest'anno dimostra, o se no può anche darsi che non abbia livello, perché poi dopo la Fiorentina è una cosa diversa dall'Empoli.
2: Senti, tornando un attimo a Floro Flores, ti aspettavi che questo ragazzo, cioè, facesse questi passi da gigante, da allenatore, e ora ha giustamente la sua occasione in Serie B?
3: Ma nessuno se l'aspettava. Noi abbiamo fatto questa scelta anche lì insieme al presidente, perché in un certo momento abbiamo pensato che la squadra rendesse meno delle poteva rendere, avevamo pensato anche altri nomi, poi avevamo difficoltà a prendere e non ci convincevano. Il presidente mi ha chiesto, lui avrebbe voluto fare questa scelta perché l'anno prima aveva fatto un campionato straordinario con gli allievi, io gli ho detto valutiamolo, e Floro Flores ha dimostrato di essere un ragazzo di talento. Come gli ho detto anche l'altra settimana quando siamo stati insieme, gli ho detto il talento da solo non basta, lui deve migliorare in tante cose perché è un ragazzo giovane, però ha un grande talento, quindi se noi saremo bravi a aiutarlo, a fargli la squadra giusta e tutto, secondo me Floro può essere un ragazzo che può levarsi grande soddisfazione.
5: Direttore, una domanda su Spalletti. Secondo lei, per lavorare meglio, esprimersi in un contesto più sereno, aveva bisogno di una figura come Giovanni Carnevali?
3: Ragazzi, ma voi mi spassate da Spalletti alla Fiorentina?
2: Alla Serie B.
3: Io Spalletti lo conosco, è un amico, cioè è tutto il resto. Di Giovanni Carnevali secondo me hanno bisogno di tutti, perché Giovanni Carnevali secondo me in questo momento è tra i 2 o 3 dirigenti più bravi che ci sono in Italia, quindi Giovanni Carnevali non fa comodo a Spalletti, Giovanni Carnevali fa comodo a tutti, perché è per me una persona di grandissimo valore. E Luciano, come tutti gli allenatori, anche se è bravissimo, perché per me è forse il più bravo che ci sa, ha bisogno di un dirigente forte e di una società forte. Credo che abbiano capito dove devono intervenire, e per me questa coppia l'altro anno farà cose importanti.
4: Una ultima domanda di carattere generale: le seconde squadre possono avere uno sviluppo, devono avere uno sviluppo, oppure potranno essere soltanto in un numero limitato?
3: Allora guarda, io ho fatto un campionato di sci dove le seconde squadre erano viste come il male, erano sempre contestate e tutto, perché il campanilismo e tutto. Io credo che in un calcio del futuro le seconde squadre abbiano un'importanza grandissima, perché i club che hanno i giovani forti, poterli far maturare in un campionato difficile come la C sia importante, o addirittura qualcuno può anche cercare di andare in Serie B. Per me le seconde squadre hanno una logica e sono, non so se il futuro, però hanno secondo me un'idea giusta. Io fossi una grande squadra e avessi giocatori forti, la farei tutta la vita la seconda squadra.
2: L'ultimissima te la faccio su Pietro Accardi, con cui tu hai lavorato a Empoli, l'hai visto crescere, l'hai visto diventare direttore sportivo, adesso è a Cagliari. Che cosa ti aspetti da lui, tu che conosci anche quell'ambiente?
3: Ma guarda, Pietro è cresciuto con me perché l'ho scelto io a Empoli, lui era stato giocatore e l'ho visto crescere, so le qualità che ha. E credo anche l'esperienza della Sampdoria gli abbia fatto bene. No, serve, perché guarda, questo calcio a volte, è capitato anche a me, a Empoli negli anni d'oro, quando fai 2 o 3 anni che va tutto bene, forse sei anche predisposto a fare anche degli errori. Lui alla Sampdoria sicuramente qualcosa ha sbagliato anche lui, però Pietro ha tutte le caratteristiche per essere un grande dirigente, sono convinto che a Cagliari farà un percorso giusto, e io sono convinto che l'esperienza della Sampdoria gli servirà più che l'esperienza fatta a Empoli.

0: Terza e ultima parte qui dagli studi di Firenze di Tutto Mercato Web e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla. Microfono gli ultimi 10 minuti circa di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Li dedichiamo questi ultimi 10 minuti collegandoci con la redazione di tuttomercatoweb.com, dove troviamo Luca Bargellini. Ciao Luca.
1: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
0: Perché? Perché ci andiamo a parlare con il nostro Luca Bargellini? Un po' perché vi mancherà sicuramente, non lo sentite su queste frequenze da lunedì, anche se settimana scorsa è tornato dalle ferie carico e pronto a prendere le redini della trasmissione. Ma perché? Perché Luca è un uomo dalle tante passioni, una di queste riguarda il salary cap in Serie C. Allora Luca, illustraci un po' della tua passione, dai, scherzi a parte, parliamo del salary cap che entra in vigore da oggi in Serie C.
1: Sì, entra ufficialmente in vigore da oggi lo strumento del salary cap, che nella passata stagione è stato introdotto inizialmente in via sperimentale, quindi con dei margini meno stringenti, per cercare di spiegare un po' che cos'è il salary cap. È un tetto, molto banalmente detto all'italiano, un tetto non solo al monte ingaggi complessivo di ogni singola squadra, ma anche alle possibilità di ingaggio per ogni singolo calciatore. L'intento è abbastanza banale, cioè cercare di evitare crisi societarie come abbiamo visto quelle più recenti, insomma Ternana, Rimini e Triestina. Per ogni club, almeno per il momento, perché poi, almeno per questa stagione, perché poi scenderà la quota a partire già dalla stagione 27-28, c'è la regola del 50%, ovvero che ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, quindi oltre questa soglia non si può andare, così come è composta. Ogni viene conteggiata per i giocatori la parte fissa del contratto, i bonus e i diritti d'immagine. I bonus invece legati i bonus sportivi, quindi raggiungimento di gol, presenza, è un conteggio, non rientrano i bonus, questo tipo di bonus legati alle prestazioni non rientrano nel conteggio del salary cap. Questo appunto perché si cerca di calmierare la parte fissa e non dando più spazio alla prestazione sportiva, quindi alla valorizzazione dei calciatori e anche sul piano economico attraverso le prestazioni.
0: Quindi poi parlavamo anche di un tetto anche per ogni singolo calciatore, un tetto massimo d'ingaggio.
1: Sì, allora la questione è molto semplice. Ogni calciatore non potrà percepire più di 9.500 euro mensili come stipendio fisso, che salgono a un massimo di circa 13.500, includendo bonus e parte variabile. C'è un tetto annuo per ogni giocatore che è fissato su attorno ai 123, circa 120.000 euro. Ovviamente tutto questo controllo è demandato alla Lega Pro, che effettuerà 3 controlli all'interno della stagione sportiva, a novembre, a marzo e a maggio. Cosa succede? Molto semplicemente, a chi sfora questi parametri non ci saranno penalizzazioni in classifica, quindi non inciderà ulteriormente sulle graduatorie della nostra Serie C, che tradizionalmente ogni anno ne vivono di cotte e di crude. Le sanzioni sono esclusivamente di natura economica. I club che sorpassano questi limiti, che sforano questi limiti, dovranno versare alla Lega Pro una sanzione proporzionale all'entità del limite sforato, mettiamola così, e questi soldi poi la Lega Pro li reinvestirà sulla riforma Zola, quindi sulla riforma che già da un paio di stagioni è in essere, che punta alla valorizzazione dei settori giovanili, dei vivai, delle squadre di Serie C.
0: Voglio fare un attimo il cattivo della situazione, ma non, questo non penalizzare a livello di punti non è un po' un cane che si morde la coda, nel senso magari un club ricco sfora negli ingaggi e poi dice vabbè tanto pago una multa, non mi succede niente.
1: È vero, questa è una giusta osservazione, però sappiamo anche che comunque ci sono molti altri strumenti di controllo che incidono sulle classifiche, quindi le varie scadenze federali per il pagamento dei contributi, degli stipendi e quant'altro. Io credo che sia stata fatta questa scelta anche andando a rivedere quello che è successo e che abbiamo rischiato di vedere succedere sì. Sul finire della stagione scorsa con la Ternana, che avrebbe Ternana, potuto certo. di fatto tagliare la testa al toro alla lotta per la promozione diretta tra Arezzo e Ascoli in caso di scomparsa. Poi io sono sempre

0: nel monte ingaggi verrà piano piano abbassato, quindi già dal prossimo anno si passerà, se non erro, al 45%. Quindi le società saranno invogliate, saranno costrette anche sotto un certo punto di vista ad alzare, a cercare di alzare il più possibile il fatturato attraverso varie modalità imprenditoriali che non stiamo qui a spiegare, proprio perché se no il rischio di non avere diciamo margine economico per tesserare giocatori di livello si fa sempre più alto.
1: Luca, siamo quasi in chiusura. Domanda che faccio a tutti, la faccio anche a te, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C e con la tua immotivata passione per il salary cap, ma ti chiedo, visto che siamo in pieno mondiale, sono iniziati i sedicesimi, stiamo vedendo delle partite, tante partite, anche ad orari un po' improbabili, ti chiedo chi lo vince questo mondiale?
0: Oh, a dimostrazione della stranezza del sottoscritto, prendo due squadre che si amano alla follia, due nazionalità che si amano alla follia, dico una tra Argentina e Inghilterra, probabilmente sento odore di doppietta per il 10 di Rosario.
1: Parole dure di un uomo veramente strano, veramente Luca strano. Bargelli, grazie Luca, ci sentiamo presto.
0: Ciao ragazzi, buona serata, buona giornata.
1: Buona serata, buona giornata, insomma le diciamo tutte con il nostro Luca Bargellini. Noi siamo arrivati alla conclusione con questo finale un po' degenere, un po' fuori dagli schemi, con il nostro Luca Bargellini. Ovviamente l'invito è a restare sintonizzati qui su TMV Radio e scaricare anche la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, perché continua la programmazione che arriverà poi fino alle 13 con l'appuntamento clou di giornata Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeni, tutti i nostri ospiti qui su TMV Radio e anche in diretta su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Entra sempre più nel vivo la mondiale di calcio al quale non partecipiamo, ma stiamo vedendo comunque partite anche con sorprese particolari, perché eliminazioni importanti già ce ne sono state, l'eliminazione della Germania che si interroga su quella che è la qualità degli interpreti, dei convocati, dei convocabili, del movimento anche calcistico tedesco, di talenti che anche lì magari fanno fatica a esprimersi a livelli mondiali, l'Olanda anche che saluta con Koeman che rassegna le proprie dimissioni dopo anche le accuse abbastanza forti di Zlatan Ibrahimovic, che lo ha considerato un catenacciaro all'italiana. Non si ferma assolutamente la Francia, che invece ieri sulle orme di Kylian Mbappé travolge per 3-0 la Svezia senza praticamente farla respirare, una delle nazionali sicuramente più in forma di questo mondiale. Come estremamente in forma in questo mondiale il Messico, che le vince praticamente 4 di fila senza subire reti, segnandone 8, battuto anche l'Ecuador per 2-0, vittoria anche per la Norvegia di Erling Haaland. Sentiamo un attimo, Maioccone, il tuo slang, perché dobbiamo premiare così la Norvegia, che rema sempre più in avanti in questo mondiale, battuta appunto la Costa d'Avorio con un gol a pochi minuti dal termine di Erling Haaland, facile, appoggia in rete davanti agli occhi del papà, che tira un sospiro di sollievo e si gode la vittoria del Nusa. Ha fatto un gol pazzesco, ragazzi, ma tanti bellissimi gol, anche quelli di Kylian Mbappé, il primo in partita.

0: particolare con la finta, si libera, tiro a giro fantastico, così come il gol della Costa d'Avorio, gol fantastici. Oggi tocca Inghilterra, Congo, Belgio, Senegal, poi ci sarà nella nottata gli Stati Uniti contro Bosnia, Erzegovina, Spagna, Australia, Bosnia che chiaramente significa, ci ricorda ancora una volta che siamo stati eliminati nel modo peggiore. Nel frattempo però si accende anche il mercato in Italia con la Juventus che chiude per Ecator dal Genoa, al Genoa invece ci andrà Puzka, Juventus che conclude anche il discorso plusvalenza in tempo per la giornata di ieri, che era l'ultimo giorno disponibile per chiudere il discorso plusvalenza. La Roma invece non lo fa, un po' per scelta, preferisce pagare una multa piuttosto che privarsi di quelli che sono i suoi big, ai quali cercherà di aggiungerne altri, in primis Greenwood, che per il quale partirà sicuramente l'assalto. Tante cose allora di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello.
1: Ciao, buongiorno, ciao Vincenzo, eccomi.
0: Allora, questo mondiale cosa ti sta raccontando? Adesso entriamo nella fase più calda.
1: Ma mi sta raccontando che il mondo anche nel calcio cambia aspetto, cambia volti, cambia denominazioni, cambia il modo di giocare. È un calcio diverso da quello che noi abbiamo conosciuto in questi anni. Se io penso che fra qualche giorno sono 20 anni che l'Italia ha vinto il mondiale a Berlino, veramente, a parte l'età che avanza, ma veramente è un'epoca completamente diversa quella che stiamo vivendo. Ci sono realtà straordinarie, su tutte quella del Marocco, perché io ho visto giocare, che mi piace molto, che è diventata addirittura numero 7 del ranking mondiale, nel 2010 era numero 95. Questo grazie a degli investimenti sui settori giovanili, su un'academy che è stata realizzata a Rabat, ma anche su uno scouting di ritorno che il Marocco ha fatto andando a pescare e a motivare tutti i giocatori che potevano vestire la maglia della nazionale, ma che giocano in Spagna, in Francia, in Belgio, in Olanda. 19 su 26 non sono nati in Marocco, ma sono di origini marocchine e sono tornati a casa, e che dimostra anche che comunque il calcio europeo resta una grande scuola.
0: Direi di sì, però perdono un po' colpi anche in Germania, Antonello. Grande eliminata di lusso dal Paraguay, addirittura.
1: Beh sì, la Germania ha fatto un tonfo imprevedibile, devo dire, ma tutto sommato anche l'Olanda, sia pure ai rigori ovviamente con il Marocco, sono due corazzate europee che vengono meno, se ci aggiungi poi l'assenza dell'Italia, la frittata è fatta. A me fa molta impressione, devo dire, la Francia. Ecco, l'ho vista anche ieri sera tenendo gli occhi aperti con gli stecchini, perché
0: difficile gestionare
1: ma voglio dire, la Francia è impressionante, la Francia è asfissiante, la Francia ha delle qualità individuali che non ha nessuno e possono inventarsi in qualunque momento qualsiasi cosa. Adesso avrà questa sfida con il Paraguay, ma io penso che la Francia sia seriamente candidata alla vittoria finale insieme al Brasile, poi vedremo che cosa riuscirà a fare, che devo dire, per esempio la Spagna, che dopo l'Austria bisognerà vedere se giocherà con Portogallo, con la Croazia. Cioè l'Europa del calcio è dimezzata, naturalmente non c'è l'Italia che non si è qualificata, come sappiamo purtroppo, non c'è la Germania che è andata fuori, non c'è l'Olanda, adesso vediamo un po' che succede, però c'è un calcio arrembante che viene da Sud America, dagli altri continenti. E devo dire la verità, io adesso sono stato abbastanza critico con la FIFA su questo, non tanto sull'allargamento del mondiale, ma sulla distribuzione delle quote ai singoli continenti. Però che devo dire la verità, lo dico forse facendo autocritica, è interessante che questo sia anche non solo il campionato del mondo, ma un festival, una vetrina del calcio internazionale. Abbiamo scoperto paesi come Capo Verde o altri paesi di secondo piano che magari non avevamo mai preso in considerazione, e il calcio apre queste frontiere. Finora le aveva aperte andando nel 2002 in Giappone e Corea, andando in Sudafrica e adesso riapre alle squadre. Quindi da questo punto di vista io credo che sia interessante per chi è appassionato di calcio vedere questi fenomeni nuovi che stanno diventando, voglio dire, molto significativi nel panorama internazionale.
0: 20 anni fa, quasi circa, Fabio Cannavaro alzava la Coppa del Mondo da giocatore della nazionale pazzesca. Peraltro, fu protagonista anche di quella famosa azione contro la Germania
1: Eh sì, che rubò il pallone a Liebes Bergaria e avviò.
0: il
1: Io stavo lì,
0: contropiede.
1: stavo in campo.
0: Lo so che eri in campo, quindi hai visto quella azione meravigliosa che raccontava tutto dell'Italia: forza, fisica, anticipo, difesa, qualità tecniche di ripartenza, poi il gol di Del Piero all'incrocio, il tacco di Girardino, insomma, musica maestro proprio, era il caso di dirlo.
1: Ma tu
0: Sì.
1: hai mai, ti sei mai certamente hai fatto l'ossatura di quella squadra.
0: Sì,
1: Partendo da
0: sì,
1: Buffon, Zambrotta,
0: sì.
1: Camoranesi,
0: Che
1: Cannavaro,
0: voglia.
1: Materazzi, Pirlo, Gattuso, Del Piero, Totti, Toni, Inzaghi e certamente me ne dimentico qualcuno. Cioè,
0: Altra qualità.
1: capito? Cioè, stiamo parlando di una qualità veramente superiore rispetto a quello che abbiamo adesso, anche per colpa nostra, anche per
0: Anche
1: colpa nostra.
0: soprattutto direi anche
1: Però i
0: certo.
1: talenti non mancano, Vincenzo, se posso, io sto
0: Certo.
1: vedendo con grande interesse, con grande curiosità e anche con compiacimento, che finalmente in questo mercato che si è aperto praticamente oggi, o comunque insomma le trattative che sono in corso, sento finalmente parlare di giocatori selezionabili per la nazionale italiana, giocatori nati in Italia che sono al centro del mercato, su tutti
0: Eh
1: Ecatorna,
0: già.
1: che ha già giocato con che i nazionali under 21 e poi Baldini lo ha fatto esordire con la nazionale A, è un 2006,
0: Sì.
1: è un 2006, ma con i liberali che dal Catanzaro probabilmente andrà al Como, anche lui nazionale under 21 del 2007, o Idrissou, non so bene come si dica, dell'Inter, 2007 anche lui, e poi ho letto stamattina che probabilmente il Milan acquisirà il cartellino di Rao, che ha giocato benissimo, forse uno dei pochissimi, se non l'unico, che ha fatto una stagione soddisfacente a Bari, quando poi la squadra è precipitata in Serie C. Ma Rao è un giocatore del Napoli assolutamente interessante. Cioè, ci sono questi movimenti che riguardano finalmente, non si parla soltanto di acquisizioni dall'estero di giocatori stranieri, ma c'è un mercato che riguarda anche i nostri talenti che ci sono in Italia. Come
0: Senti.
1: dimostra la vittoria dell'Under 17 negli europei qualche settimana fa, come sta dimostrando l'Under 19 di Borini in campo proprio in queste settimane.
0: Guarda, mi fa particolarmente piacere che hai tirato fuori questo tema, Antonello, in particolare di Ecatorra, perché poi vanno educati, secondo me, anche i tifosi in generale. Ti assicuro che dopo aver pubblicato questa notizia, dopo averla raccontata sull'altra emittente Radio Bianconera, averla pubblicata sui nostri siti, eccetera, sui social, si sono scatenati i tifosi della Juve a dire: ecco qua, invece di prendere giocatori veri, prendiamo questi giocatori qua, ma dove vogliamo andare, eccetera, eccetera. Io ho la sensazione che la maggior parte di alcuni tifosi, probabilmente di un'età diversa, sono abituati a vedere solo i grandi campioni, poi non hanno una cultura ampia del nostro calcio e quindi magari l'Ecator della situazione viene preso come uno scarto, che invece può essere il futuro attaccante della nazionale e anche della Juventus, che intanto
1: Sì,
0: lo mette nel
1: però
0: suo
1: Vincenzo,
0: paviere.
1: sono gli stessi tifosi che poi quando la nazionale va male per 3 volte di seguito non si qualifica ai mondiali, sono pronti a sparare a alzo zero con i mitra contro
0: Esatto.
1: la
0: Cosa gli vuoi dire di
1: federazione, contro il
0: Ecator a
1: calcio
0: chi
1: italiano.
0: non la conosce?
1: Cioè, voglio dire, bisogna rendersi conto che questi inserimenti di giocatori che sono nati in Italia, sono selezionabili per la nazionale italiana, devono dare un segnale. La Juventus sta dando, così come il Como, che però, il Como, parliamoci chiaro, il Como che l'anno scorso non aveva praticamente giocatori
0: Italiani.
1: selezionabili per la nazionale,
0: Sì.
1: italiani per la sua radio, deve anche farlo l'inserimento degli italiani in base alle liste UEFA per la Champions, perché c'è anche questo. Ma Idrissou, adesso non so come si dica esattamente, e Rao, insieme a te, sono, voglio dire, dei ragazzi che noi dobbiamo avere il coraggio di sostenere. La Juventus finalmente ha voltato pagina dopo i disastri dell'anno scorso, vi ricorderete che Spalletti aveva preso in corsa una squadra che non aveva fatto lui, che non aveva fatto lui, è inutile riparlare di Opendao, di David o di altri acquisti che sono stati costosissimi e fallimentari. Adesso la Juventus ha cambiato pagina, ha ingaggiato uno dei dirigenti più svegli, più illuminati, più brillanti, più concreti come Giovanni Carnevale, ha confermato Spalletti. Ecco, da questo binomio Spalletti-Carnevali deve uscire la nuova Juventus. Io sono invece molto contento che la Juventus punti su questi giocatori come Cator. Poi non mancheranno ovviamente i Colomuani o i Dibu o altri giocatori di grande prestigio internazionale, però voglio dire, è un segnale importante secondo me.
0: È un segnale importante che deve, non significa soltanto, tra virgolette, soltanto aver puntato su un giocatore italiano, ma è Cator, è un giocatore che comunque lo ha detto anche lo stesso De Rossi che l'ha allenato, va sgrezzato in alcune cose, ma è un giocatore di sicuro talento, quindi ben vengano questi investimenti, soprattutto in un calcio, quello italiano, in questo momento non si può permettere di acquistare i grandissimi campioni.
1: Ricordo tra l'altro che noi, che la Juventus per prima, l'hai già detto tu, ma anche la Roma e la Fiorentina sono nel mirino della UEFA per mettersi in regola con certi parametri economico-finanziari. Quindi, voglio dire, nell'assemblea elettiva della federazione del 22 giugno, il presidente della Serie C, che poi è un nostro collega, no? Matteo Marani, dalla tribuna ha ricordato a tutti, come monito per chiunque, che l'anno scorso, o comunque ogni anno, la Serie A spende 200 milioni e passa di commissioni e di provvigioni agli agenti dei calciatori, una cifra pazzesca che ovviamente potrebbe essere utilizzata meglio anche nella mutualità tra le varie componenti. Quindi sono dati che devono, insomma, non solo farci riflettere, in qualche caso anche scandalizzarci, come i 200 milioni per le commissioni agli agenti, però devono, come dire, devono imporre un cambio di rotta. Io spero che con la nuova gestione federale nelle mani di Giovanni Maragò, che proprio oggi terrà alle 3, fra qualche ora, il primo consiglio federale per l'ammissione ai campionati, si possa dare una svolta anche in questo senso.
0: Vedi, ce lo siamo chiamato, un nostro ascoltatore ci scrive: dai, Ecator ha 20 anni, ha fatto 2 gol, lo paghi 18 milioni, 16, in realtà che giocatore è? Non è che bisogna essere felice perché è giovane di tale anno, in Europa i ventenni sono già titolari da anni. Cominciamo a dare spazio a questi giocatori, a investire su di loro, cominciamo a dire a tutti i nostri tifosi, che siano di Juve, Inter, Milan, e Napoli, Roma, che i club italiani non si possono andare a prendere Mbappé, Haaland e tutti quelli che sono là. Poi magari prendono il Jackson della situazione, ma chi è? Prendi Cator, ma è giovane, non ha mai giocato titolare, che investimento è? Intanto lo prendi a 16-18 milioni complessivi, tra bonus e tutto il resto,
1: e a 20 anni.
0: E non mi sembra che sia una cifra così pazzesca. Poi da qualche parte bisognerà ricominciare con la ricostruzione. Poi bisogna, quando è arrivato Carnevali diceva no, mi ci vogliamo fidare di Carnevali, tiri fuori dei talenti eccetera, come ha fatto in passato. Ecco, magari è uno di quei talenti che ha potuto tirare fuori, che ha voluto tirare fuori. È chiaro, non è l'attaccante dei sogni, ma la Juventus sta cercando di prendere Colomani, neanche lui sarà l'attaccante dei sogni, ma da qualche parte bisogna cominciare mantenendosi nei paletti dell'UEFA. E quindi o si capisce questa cosa qua o non saranno mai contenti i tifosi, ma la colpa non è delle società, la colpa è ad ampio raggio del nostro movimento che si è messo lontanissimo da quelli che sono i valori degli altri campionati.
1: Perché Vincenzo, come tu sai bene, le spese che possono consentirsi queste grandi società internazionali sono, ma le spese di questi grandi club sono strettamente collegate anche, e torno su un tema secondo me molto serio, ancora un po' trascurato, quello delle impiantistiche degli stadi, quella degli stadi di proprietà, della fidelizzazione dei tifosi, come in Inghilterra, come in Spagna, come in altri paesi. Cioè anche questo fa parte del discorso, come dire, dell'economia di una società, altrimenti se si tratta soltanto di comprare giocatori più o meno bravi, questo è insufficiente a dare solidità a un patrimonio societario che non è fatto solo di calciatori, è fatto di vivaio, è fatto di stadi, è fatto di centro sportivo e tutto quello che ne consegue.
0: Esatto, poi ricordiamo a tutti quelli che dicono, però l'UEFA sembra tartassare solo le squadre italiane, ricordo ancora una volta che bisogna per restare nei paletti spendere non più del 70% dei fatturati, il problema è che in Premier, in Spagna, altrove hanno fatturati enormemente più alti che in Italia, quindi è chiaro che in Italia la capacità di spesa è più bassa, e questo è il punto, quindi bisogna fare un
1: E la
0: po'...
1: voce impianto, la voce stadio di proprietà non è secondaria in questo discorso.
0: No, no, no, no, assolutamente, infatti è una tematica che poi ha tirato fuori anche Giovanni Mago in maniera incauta, secondo me, nei confronti della Juventus, è vero, lui
1: Sì,
0: faceva
1: però lui ha
0: riferimento agli anni
1: spiegato, scusa, io
0: 80-90,
1: non
0: sì.
1: voglio giustificare nessuno perché poi Giovanni Maragò si
0: Si
1: difende
0: difende
1: da
0: da
1: solo,
0: solo,
1: non ha
0: certo.
1: bisogno di me. Però lui ha spiegato che si riferiva all'epoca dei Moratti, degli Agnelli, cioè di Gianni Agnelli, dei Berlusconi, non alla
0: Sì.
1: struttura societaria attuale della Juventus, che è stata la prima società italiana a costruire uno stadio di
0: Ora ci
1: proprietà.
0: sono anche i concerti, anche quello è un aspetto importante, no? Per dire. È chiaro che magari si poteva avviare prima. Su questo tema, però, mi piacerebbe, poi magari al Consiglio federale qualcosa uscirà poi più avanti, che però si chiamasse in causa anche la politica, Antonello, perché è vero che
1: Ma guarda,
0: molti club sono rimasti pigri, però c'è una barriera da parte della politica che è i beni culturali e questo stadio deve, non può essere buttato giù, ma lo devi ricostruire da capo, la burocrazia che rallenta tutto. Diventa anche complicato agire in Italia, molto più che agire in Inghilterra, per
1: hai
0: esempio.
1: ragione Vincenzo, ma quello della ricostruzione di un rapporto con la politica deve essere uno dei temi centrali della nuova federazione.
0: Esatto.
1: Allora, ricostruire un rapporto con una, senza intaccare, sia chiaro, perché l'autonomia dello sport va difesa in tutti i modi, con il coltello tra i denti, come è sempre stato, ma questo non significa non dialogare con la politica, non trovare dei terreni comuni sul piano, ripeto, per esempio degli impianti dell'impiantistica, ma anche sul piano fiscale, sul piano dei tax credit, sul piano delle scommesse, perché altrimenti se rimangono due mondi separati che non dialogano, io penso che non ci siano le condizioni per fare bene. Adesso c'è stato un primo incontro tra il ministro Abodi e il nuovo presidente della Federcalcio. Abodi ha esagerato, secondo me, dicendo se sarà necessario ci vedremo tutti i giorni, era ovviamente una battuta, però voglio dire, bisogna ricucire questo rapporto e nessuno come Giovanni Maragò ha capacità di relazioni, di rapporti voglio dire, nel mondo del calcio, quindi anche da questo punto di vista può essere come dire, importante la figura del nuovo presidente federale.
0: Tra l'altro, l'autonomia dello sport è stato un territorio di scontro proprio tra Malagò e Abodi, quindi tra lo sport prima, il calcio adesso e il ministro dello sport. In questo caso però credo che per quanto magari possano essere ricucibili, ricuciti, difficilmente risistemabili i rapporti tra i due, sia il ministro dello sport sia il capo del calcio in questo momento in Italia devono pensare al bene comune del calcio, quindi si mette
1: Sì,
0: da
1: tra
0: parte
1: l'altro
0: ogni idea.
1: tieni conto che pur avendo per carità idee diverse, poi si confronteranno, si vedranno, si parleranno, si troveranno interessi comuni, abbiamo come dire, la fortuna di avere comunque in questo momento un ministro dello sport e dei giovani che è stato presidente della Lega di Serie B, incarico che ha svolto molto egregiamente e che quindi conosce perfettamente i problemi del calcio italiano. Va sfruttata questa esperienza nella carne viva del calcio che Abodi ha fatto anni fa, quando poi si candidò anche alla presidenza della federazione e fu battuto da Tavecchio, il quale a sua volta, voglio dire, riuscì stavo dicendo una brutta cosa, riuscì a ottenere, diciamo così, i voti delle componenti tecniche, o meglio dell'associazione allenatori, che spaccò il fronte delle componenti tecniche fino a quel momento molto unito.
0: Eh già, eh già. Allora, invece, parlando un pochettino di mercato, abbiamo anticipato un po' una mossa della Juventus con Hector, eccetera. Dall'altra parte, la Roma ha scelto per questa volta, dopo anni di rispetto del fair play finanziario, di abbonare, tra virgolette, abbonarsi questi altri milioni che doveva raggiungere. Preferisce, ha scelto di preferire pagare una multa, anche salata, ma mantenere i propri campioni, questo affidandosi a quelle che sono le richieste di Gasperini. Ecco, può essere questa la stagione in cui la Roma con un enorme sacrificio, ma facendo unione e squadra con Gasperini può puntare allo scudetto, secondo te, Antonio?
1: Ma perché no? Perché no? La Roma, voglio dire, ha tutte, la proprietà della Roma ha i mezzi economici e la Roma ha un bacino d'utenza, una, come dire, un seguito esigente, per carità, è un pubblico esigente, ma è giusto che lo sia, ma di grande attaccamento alla società, di grande attaccamento alla maglia, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare meglio, per continuare a crescere, per fare meglio. Già è un segnale importante in questo senso, è che la Roma, da quello che leggo sui giornali, io poi non sono un fanatico, un appassionato di calcio mercato, tu lo sai, però da quello che leggo la Roma ha bloccato, o meglio i Friedkin hanno bloccato la vendita di Svilar e hanno rinunciato a 40 milioni sul bancone messi dalla Juventus. Cioè questo è già un segnale positivo, proprio nella chiave che tu prefiguravi, cioè di non perdere i pezzi pregiati, ma di rafforzare la squadra, di rafforzare l'organico e soprattutto, come, di rilanciare lo spirito di questa squadra, che già ha fatto cose egregie, ma che secondo me può certamente, con alcuni punteggi, con alcuni rinforzi in alcuni settori del campo, questo Gasperini lo sa meglio di me naturalmente, può puntare molto, ma molto in alto, e perché no anche allo scudetto.
0: Dall'altra parte invece del Tevere cerca di ricostruirsi la Lazio nei rapporti tra il presidente e i tifosi, ormai compromesso, nella squadra con un allenatore che ama le battaglie, le scommesse come Rino Gattuso. Nel tentare di portare dirigenti che sono abituati anche a costruire spogliatoi importanti come Peruzzi, che però per adesso ha detto di no allo Tito, ecco, l'altra parte di Roma, quella laziale, che stagione si sta preparando a vivere secondo te?
1: Ma guarda, io mi auguro che la Lazio ritrovi quello spirito, come dire, unitario che ha avuto finora. Lo Tito deve certamente come dire, fare quello che ritiene giusto, perché che parliamoci chiaro, si tratta di società per azioni con fini di lucro e i soldi ce li mette il presidente della società, però tu non puoi ignorare una storia, una tradizione di tifoseria, un seguito di tifosi che è stato veramente bistrattato ed è molto ma molto deluso, e non è un bel segnale che una persona per bene è attaccato alla Lazio come Angelo Peruzzi si rifiuti di abbia declinato l'invito a tornare nei ranghi della società. Non è un bel inizio. Io, se non ho letto male, credo domani o dopodomani ci sarà una nuova manifestazione di protesta contro l'andamento della società. Lo Tito magari rinunciasse a qualche telefonino, ma parlasse di più a voce con la gente, cercasse un po' di scendere dalla cattedra e di come dire, recuperare un rapporto con la tifoseria. Non è facile, non è facile, e io ho in testa anche l'esempio di Bari, perché si è creata una sorta di incompatibilità ambientale che è difficile da ribaltare. Però è un peccato, perché la Lazio ha storia, ha tradizione, ha prestigio, ha seguito, cioè voglio dire, bisogna venire fuori da questa situazione. Allora anche chi guida, diciamo, le, tra virgolette, non mi fa intendere, le rivolte o le contestazioni, deve trovare poi un terreno di incontro, perché compromesso non è una parolaccia, parlarsi, confrontarsi, cercare di, come dire, di rimettere in carreggiata una società che ha un passato come quello della Lazio, io credo che, voglio dire, sia importante. Quindi bisogna che Lo Tito scenda dalla cattedra, perché troppo spesso sale in cattedra e fa le sue omelie, e che dall'altra parte i tifosi diano una mano a ritrovare un clima positivo. In questo senso l'arrivo di Gattuso, al quale io personalmente sono molto affezionato, perché lo conosco da sempre, abbiamo fatto la nazionale insieme, era uno delle colonne di quell'Italia del 2006, l'arrivo di Gattuso, penso, mi auguro per la Lazio che possa ridare, come dire, slancio, entusiasmo non soltanto alla società ma soprattutto alla tifoseria.
0: L'ultima domanda che ti faccio, più o meno è un tema che abbiamo affrontato, però che segnale è quando la squadra campione d'Italia che ha le finanze più solide, la può giocare la Champions League, partirà sicuramente fuori dal prossimo anno, ha difficoltà a chiudere per Palestra e anche per Nico Paz, facendosi soffiare il primo dal Chelsea, che ha messo però sul piatto tanti soldi, e dal Como, che ha riacquistato di fatto Nico Paz.
1: Ma guarda Vincenzo, torniamo a quello che dicevamo prima, si tratta di fatturati, ma si tratta anche di, come dire, di personalità, di disponibilità economiche, e torniamo al discorso che facevamo prima. Quello di Como è un caso particolare perché gli Artono, i proprietari della società, sono tra i più ricchi del mondo e quindi hanno deciso di investire lì. Tra l'altro, lasciare Nico Paz al Como significa toglierlo ovviamente alle altre società come l'Inter, e quindi anche questo va considerato. Palestra per palestra vale lo stesso discorso. Noi non abbiamo in Italia, in molti casi, i mezzi finanziari per contendere i calciatori di grande prestigio. E ovviamente il campionato inglese, il campionato spagnolo, il campionato francese, che sta recuperando molto, sono un'attrazione forte per questi ragazzi. Quindi anche il caso di Palestra si inserisce in questo discorso, come dire, di capacità economiche, ma anche di appeal del calcio e del campionato inglese, per esempio.
0: Grazie ad Antonello Valentini, come sempre. Ciao
1: Grazie a voi,
0: Antonello.
1: buona giornata. Ciao
0: Un
1: Vincenzo, buon lavoro.
0: grande,
1: Ciao.
0: grazie, un grande abbraccio ad Antonello Valentini. Noi ci fermiamo qua per lo spazio editoriale. Tra poco comincia Rotocalcio con Ivan Cardia. Tante cose di mercato di cui parlare. Mettetevi comodi e preparate le vostre domande. Vi aspetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Siamo tutti in rotta con la Norvegia, operazione simpatia della Norvegia. Io poi sono un po' francofono, devo dire la verità, attirandomi tante antipatie da tanti di voi, ma la Norvegia mi fa tanta simpatia anche con questa meravigliosa esultanza ogni superamento del turno. E allora andiamo intanto da Ivan Cardi a Tutto Mercato Web. Ivan!
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dai che per qualcuno ti fia anche tu.
2: No, minima. A me non fa simpatia a nessuna nazionale che sta partecipando ai mondiali.
1: Ah, proprio nessuna, va bene.
2: Proprio nessuna.
1: Sei avvelenato.
2: Sì, ma io praticamente non sto guardando proprio quello che devo, però ho visto tre partite forse. Tra l'altro sono anche dei mondiali per me. Sono molto
1: distaccato.
2: Spero che non vinca nessuno, se è possibile.
1: Certo, ma non sei distaccato dal calciomercato, non potresti, visto che a parte che siete esperti di questa materia, a parte che il nostro lavoro, a parte che si sta cominciando a vedere qualcosa. Allora, vogliamo fare un po' di chiarezza prima di andare a parlare dei nomi e dei giocatori sulla questione plusvalenze, ok? C'è una pendenza del passato, quella per cui la Juventus era stata multata di 20, poi diventano 16 più 14, eccetera, eccetera, che fa parte dei bilanci del passato. La plusvalenza che al 30 giugno, cioè ieri, doveva chiudere, credo abbia chiuso a questo punto la Juventus, è riferita a quello che poi accadrà dopo, che in qualche modo si concatena anche con quello che sono le concessioni dell'UEFA, che ha detto facciamo 6 più 14. Vediamo se mostrate buona volontà, se riuscite comunque negli esercizi successivi a rientrare in tutti quelli che sono i paletti, e la Juventus lo sta facendo. Sono due storie diverse, vogliamo specificarlo un attimo questo?
2: Sì, il settlement ovviamente, che tra l'altro era atteso, che è arrivato ieri sera nei confronti della Juventus, è chiaramente relativo a un... al periodo pregresso, cioè non è che la UEFA il 30 giugno dà sanzioni relative, no, cioè perché il bilancio non si è chiuso, nel senso, esatto. Quindi non avrebbe neanche margini per farlo. Riguarda gli esercizi finanziari, nel comunicato è scritto anche abbastanza chiaramente, che si chiusi nel 2023, 2024 e 2025. La UEFA ragiona per trienni fondamentalmente, tanto è che il settlement ha una durata triennale, perché riguarda poi gli esercizi finanziari chiusi o che si chiuderanno nel 2026, cioè appunto quello che si è chiuso ieri, poi il bilancio viene approvato ovviamente in un momento successivo, è il bilancio al 30 giugno, quelli che si chiuderanno poi nel 2027 e nel 2028, è lì che vale il settlement, ed è lì che comunque devi rispettare i paletti che sono stati imposti dalla UEFA, un percorso di rientro in una dinamica positiva, perché poi peraltro ieri c'è anche una cosa che lo spiega bene, come funziona la sostenibilità finanziaria, che tra l'altro è il termine corretto, perché noi continuiamo a parlare di fair play finanziario. Diciamo che formalmente il fair play finanziario non esiste più. Da questo ciclo la UEFA ha introdotto il concetto di sostenibilità finanziaria, che poi è la stessa cosa, però un pochino ha qualche correttivo. E nel comunicato di ieri, non relativamente alla Juventus, ma relativamente a Bologna e Napoli, si chiarisce bene come funziona questo meccanismo, perché Bologna e Napoli non hanno rispettato una delle regole, cioè il rapporto tra stipendi e fatturato pari al massimo al 70%, però compensano questa violazione con dei surplus positivi, surplus di ricavi derivanti dai precedenti bilanci. Cioè la UEFA comunque guarda il triennio e dice: beh, se nel triennio sei stato bravo, non ti prende neanche nessuna multa, anche se una volta l'hai sporato.
1: Esatto, questo è il concetto. Detto questo, invece, sulla giornata di ieri la Juventus è riuscita a chiudere il discorso plusvalenze entro il 30 giugno, e come?
2: Sì, io credo di sì, poi ovviamente...
1: Sì, ci saranno i comunicati naturalmente che lo...
2: Queste cose si vedono concretamente a bilancio, perché tante volte noi comunque lavoriamo sulla base fondamentalmente di quello che ci dicono gli operatori di mercato, perché se dovessimo lavorare sulla base per ogni operazione sulla base delle carte, allora le racconteremo a 3 mesi da quando si chiudono le operazioni di mercato, perché evidentemente non funziona così. Poi nel momento tu dai delle informazioni in base a quello che raccogli discutendo, con chiedendo informazioni agli operatori di mercato, poi sono tutte informazioni che vanno verificate nel momento in cui la Juventus approverà il bilancio che si chiude al 30 giugno, e lì poi andrai a vedere, perché sono bilanci, sono praticamente documenti pubblici, certo. Per la Juventus ha maggior ragione visto che è quotata in borsa, lì vai a vedere se effettivamente i numeri di cui hai parlato tornano o meno, e nel caso perché sì o perché no. Tendenzialmente credo che la Juve l'abbia sia rientrata, perché comunque un po' di operazioni le ha fatte, ha ceduto da Fara al Parma, c'era quello di cui abbiamo parlato ieri, Timothy Weah. che va al Genoa, tra l'altro anche questo tipo di operazioni poi le vedremo a bilancio, però sono slegate, cioè Ecator va dalla Juve al Genoa per i fatti suoi, e Puska va dalla Juve al Genoa per i fatti suoi. Poi è ovvio che non è che possiamo vendere i sogni ai tifosi, è ovvio che sono gli stessi club, gli stessi dirigenti che avranno parlato insieme, però vengono conteggiate. Questo è un po' un artificio che è stato imposto da tutto quel caso Blues Valencia, che aveva diciamo che ha mischiato un po' di problemi reali che ci sono stati, è un po' di cattiva lettura del sistema economico calcistico, e quindi ora fanno operazioni, anche lo fanno tutti i club, non lo fa solo la Juve, fanno operazioni che in realtà sono di fatto degli scambi, però dobbiamo dire che sono formalmente slegate, perché altrimenti a bilancio non puoi fare determinate iscrizioni. Tra l'altro c'è stata molta polemica, ho letto un po' sui social, tanta polemica da parte dei tifosi bianconeri per la cessione di Daffara Parma senza una ricompra.
1: Non si può mettere, altrimenti non va a plusvalenza.
2: Esatto, cioè, no, si può mettere, però non puoi.
1: La plusvalenza va in 2 punto, anni, non diventa.
2: Esatto, a quel punto diventa come se fosse un prestito con obbligo di riscatto, fondamentalmente. Esatto. Per cui tu la plusvalenza la vai a iscrivere quando il giocatore, diciamo, quando ti scade la ricompra, fondamentalmente. Se non l'eserciti, ovviamente. Se l'eserciti, non fai proprio nessuna plusvalenza.
1: Esatto. Questo insomma per chiarire alcuni concetti, detto che vedremo e capiremo se è stato rispettato oppure no da quando verranno consegnati o messo tutto nero su bianco nei documenti che sono pubblici, quindi si potrà conteggiare. La Roma invece ha fatto un altro ragionamento, ha fatto il ragionamento di dire questa volta passo, facciamo così, sono 6 anni che ci gira attorno, questa volta passo, preferisco pagare la multa ma tenermi i miei big, perché qualche offerta era arrivata, nessuna soddisfacente, magari c'è stato un affondo per Svilar molto importante, ma non c'era la volontà di cedere i giocatori, ma di trattenerli per andare avanti con loro e costruire qualcosa che possa portare magari allo scudetto, quindi scelta voluta in questo caso della Roma, no?
2: Sì, sì, Friedkin hanno seguito ovviamente con i loro dirigenti e il loro allenatore, ad esempio Gasperini, una strategia molto diversa, che penso abbiano valutato con attenzione, perché poi ricordiamo le violazioni alla sostenibilità finanziaria possono anche non portare soltanto multe, possono anche portare restrizioni ai giocatori che puoi iscrivere, possono portare a esclusione dalle competizioni sportive europee, ovviamente. Quindi io credo che l'abbiano ponderata bene e che abbiano elementi per ritenere che ci sarà soltanto una multa e non ci saranno altre conseguenze, perché lì altrimenti secondo me diventerebbe un pochino più contestabile, detto che poi ognuno con i suoi soldi e la sua società fa quello che ritiene, però io credo che appunto hanno fatto i loro compiti a casa, mi hanno detto vabbè, avremo una multa, 10-12 milioni di euro più o meno dovrebbe essere questo l'importo, la paghiamo e pazienza, dimostriamo poi che siamo bravi, perché comunque non è che paghi la multa e finisce lì, devi stare sotto strada di un controllo, quindi dovrà comunque la Roma dimostrare in questo mercato di essere comunque sostenibile e anche nei prossimi, però intanto ha deciso non mi faccio prendere con l'acqua alla gola, che era una cosa che altri club legittimamente secondo me fanno, cioè la Juve, ora dico la Juve ma potrei dire qualsiasi altra società, e che questa è diciamo un po' un'operazione che poteva essere chiara per capire. La Juve va su Svilar perché il giocatore piace ovviamente, ma ci va perché sa che la Roma può avere quella necessità, altrimenti probabilmente la Juve, sapendo che Svilar, lo status di Svilar nella Roma, non ci prova nemmeno, perché sa benissimo che se non avesse avuto quella tagliola la Roma non ci avrebbe mai nemmeno pensato. La Roma dice no, vabbè, fa niente, mi pago una multa e mi tengo Svilar. Questa è proprio una sintesi molto, molto, molto estrema, però è di fatto quello che hanno deciso di fare. Poi, secondo me, almeno in un caso, se fossero arrivate delle offerte, le avrebbero accettate. Cioè, questo discorso vale per Svilar, vale per Coné, vale per Indica. Da quello che sappiamo, se fosse arrivata un'offerta consistente per Matias Sulè, la Roma ci avrebbe pensato. Sulè comunque ha un valore a bilancio non proprio bassissimo, perché la Roma l'ha comprato un anno fa a 40 milioni, sottomane, però attorno ai 40 milioni di euro, quindi
1: 35 erano, se non sbaglio, 35 più bonus.
2: Comunque un'offerta consistente, insomma, doveva essere almeno 40-45 milioni di euro, e non penso che sia arrivata.
1: No, quindi chiaramente se fossero arrivate magari avrebbe aperto le porte a un possibile colpo in uscita, anche perché non mi sembra che sia uno di quelli incedibili per la Roma. Poi ce ne sono alcuni che sono incedibili, il veto è di Gasperini, ed è anche giusto così, valutare alcuni giocatori incedibili e piuttosto pagare multe. Parliamo di Ekator, mi racconti un po' intanto le cifre dell'operazione e poi voglio un tuo giudizio sul giocatore rapportato alle cifre spese dalla Juventus.
2: Allora, le cifre sono abbastanza confacenti al mercato italiano, come dire.
1: Un milione ad anno, mi sembra di capire, no? 19 per 19enne.
2: Ah, beh, sì, più o meno sì. Sì, diciamo che una parte sono in bonus, perché diciamo che la Juve fondamentalmente spenderà 16 più 3 di bonus. Vediamo quanto facile è da quel punto di vista. Sono confacente al mercato italiano, secondo me tutto sommato non sono eccessive, è una cifra che è giusta, perché compri un 2006 che ti ha fatto vedere qualcosa, e quindi in parte paghi il potenziale, che oggettivamente non ha ancora fatto tantissimo, perché comunque
1: è un prospetto, diciamo, a 19 anni, è stato attaccante delle Under dell'Italia,
2: quindi insomma è una cifra giù, è una via di mezzo tra quello che è, perché probabilmente se Ekator avesse 5 anni in più con i suoi numeri in Serie A costerebbe 5 milioni di euro, è quello che potrebbe essere, perché se Ekator con quell'età avesse fatto 10 gol in Serie A ne costerebbe 50, quindi secondo me è una buona cifra. Sono curioso di vedere come si strutturerà l'attacco della Juve, nel senso che spero che questo ragazzo abbia spazio, perché comunque la Juventus ormai non la riconosciamo più da un po' di tempo come tale, perché non lo fa da tanto, però è una società dove devi vincere, e dove devi vincere anche subito, a maggior ragione se sono 5 anni, no, ormai di più, se sono 6 anni che non vinci, e quindi credo che ci sarà una certa pressione su, diciamo, Spalletti, e credo che arriveranno anche altri giocatori, penso sicuramente con Colomboni in attacco, quindi mi auguro che per il ragazzo, per la Juventus e un po' anche per il calcio italiano, che abbia spazio. Secondo me comunque quello che ha fatto vedere, non voglio provocare i tifosi bianconeri nel fare questo paragone, però secondo me la gestione che ha avuto l'Inter di Pio Esposito è stata buona, cioè gli ha dato spazio senza farne un titolare, perché ovviamente non poteva esserlo, e mi auguro che la gestione che la Juve abbia di Ekator sia simile a quella e non a quella, per citare, così completiamo il giro delle tre big,
1: sì,
2: per citare a quella che sta avendo il Milan di Camarda, che poi è ancora più giovane, quindi per carità ha tutto il tempo, però diciamo mi ha la gestione che lo tuteli e gli dia spazio, perché non è facile.
1: Non è facile.
2: Giovane.
1: Cosa ti senti di rispondere a quelli che dicono ah, e questo è tutto quello che può fare la Juventus, e questo sarebbe l'investimento, no, 19 milioni per uno che non gioca neanche titolare, altrove ci sono altri giocatori che giocano titolari anche più giovani. Io vedo il famoso disfattismo anche da parte di chi probabilmente non conosce, non capisce qual è la situazione del momento e non conosce magari a fondo determinati giocatori. Tu che ti senti di dire?
2: Ma io mi sento di dire, intanto, senza dilungarmi troppo su quella questione, comunque col Genoa si è creata un'opportunità di mercato legata alla fine e comunque, anche se sono formalmente slogato, la Juve ha fatto un'altra operazione, cioè Puccia, che evidentemente ha una sua rilevanza.
1: Puccia invece diranno, e qualcuno già l'ha scritto, come si fa a cedere un giocatore giovane così forte?
2: Ci stavo arrivando.
1: Guarda, io sono... Punto... È vero che fa caldo, però ragazzi, abbiate pazienza.
2: No, il punto è che dobbiamo metterci d'accordo.
1: Non ci faremo mai.
2: O puntiamo sui giovani o non puntiamo sui giovani. Se quando uno punta sui giovani viene criticato, allora noi, quando poi diciamo che in Serie A ci sono i vecchi, gli stranieri e tutto quanto, dobbiamo dire che ci sta bene, perché altrimenti non è che possiamo criticare sempre tutto a prescindere, se no diventa una critica fatta tanto per e non ha nessun senso. Poi io ripeto, non credo che la Juve si fermerà a Decator, credo che sarà un mercato non di rivoluzione. Io mi aspetto la rosa della Juve meno cambiata di quanto vorrebbero molti tifosi, ma per un motivo semplice, che ci sono tanti giocatori senza mercato, perché tu hai voglia di far cambiare la rosa. Se poi Open Down non sai chi venderlo, Cop Miners non sai chi venderlo, intorno a Douglas Luiz non sai chi piazzarlo, e posso continuare a lungo. Di Gregorio sì, deve partire, però qualcuno lo devi portare. Cioè, non è facile un lavoro del genere, quindi non me l'aspetto rivoluzionata, me l'aspetto un po' cambiata, con profili più di alto livello rispetto a lei, più pronti rispetto a Decator. Poi è un'operazione, poi è uno che secondo me è un bel puntare su dei ragazzi, lo ripeto, fermo restando la speranza che gli venga dato spazio, perché quella è oggettivamente un'incognita. Se questo giudizio poi lo daremo a fine campionato, se la Juve avrà speso, cioè se Decator avrà fatto bene, tutto è brava. La Juve avrà speso 16-19 milioni di euro per un ragazzino che non ha fatto giocare, insomma, là un po', però dopo, non prima, un po' di critica sarà fattibile, per carità.
1: Certo, dopo e non prima. Sono in linea con Marco da Torino che scrive: noi juventini siamo irrecuperabili, vendi un giovane e fai male, compri un giovane e fai male, ci meritiamo altri 20 anni di magra. È una sintesi abbastanza corretta. Senti, invece
2: spezzo una lancia fuori rapidissima, fuori dei tanti tifosi
1: juventini, tanti anni che vedono programmazioni sbagliate,
2: non è facile.
1: Però uno, capirei, ecco, la contestazione nel dire mi sono fidato di Giuntoli e mi sono bruciato la mano, perché ci avevo messo la mano sul fuoco, mi sono fidato di Comolli e mi sono bruciato l'altra mano, adesso aspetto e vediamo che succede, perché di errori ne sono stati fatti tanti, e questo è un punto. Ma andare a fare le critiche a prescindere su giocatori che manco si conoscono poi diventa un po' anche snervante, se vogliamo. Senti, invece il Como ha chiuso per Miglia, si pronuncia così immagino,
2: sì,
1: del Getafe,
2: sì.
1: E invece si avvicina sempre di più Liberali, com'è la situazione?
2: Sì, attenzione, perché il Milan si è accorto di aver fatto una fesseria gigantesca, clamorosa, inspiegabile, come tante che ha fatto il Milan, e sta valutando se non è il caso di provarci per questo ragazzo che è stato ceduto in maniera un po' frettolosa, che ha delle qualità. Poi anche qua
1: sai, quando si vive nella confusione anche lì per anni, come
2: esatto,
1: in casa Juventus, poi l'errore dietro l'angolo.
2: Esatto. Quindi il Como sicuramente ci sta lavorando ed è in vantaggio, anche perché se tu fossi Liberali penso che tu andresti più volentieri a Como in questa...
1: Cioè, beh sì, vado in Champions, bei soldini, belle situazioni, un buon clima.
2: Sì, da prospettive diverse,
1: sì.
2: Ed è avanti. Poi comunque il fratello piace a tanti, perché è un ragazzo che ha fatto... fatto bene in Vico Catanzaro, che è giovane, che lo vedi che ha delle qualità, e quindi c'è il Milan, ci sono anche altri club. In questo momento ti devo dire, da quello che sappiamo, è come è abbastanza avanti.
1: Ultima analisi di questo collegamento la voglio fare sul Napoli, perché anche qui De Laurentiis è stato chiaro: prima bisogna cedere e poi eventualmente ci focalizziamo sugli acquisti. Lukaku, Milinkovic-Savic, il futuro di Anchissà, questi sono i giocatori che potrebbero partire. Da qui, con quello che si incassa, si lavorerà per eventualmente?
2: Per migliorare la squadra di Allegri. Il Napoli è un po'... te la dribblo un po', perché io credo che il Napoli, no, nel senso che il Napoli secondo me ha un grande obiettivo, perché c'è il centenario, perché arriva Allegri, perché comunque è dopo l'Inter la squadra che negli ultimi anni ha vinto più scudetti, quindi è da considerare una squadra che corre per vincere. Quindi secondo me il Napoli per ora copre delle carte, perché io credo che un grande colpo lo possa e lo voglia fare. Poi detto questo, per obiettivi concreti, io credo che alla fine Mario Sila andrà a Napoli, penso si chiuderà così. Vediamo Calaili, giocatore su cui il Napoli ha lavorato, però la concorrenza dell'Inter è abbastanza forte. E poi dobbiamo stare sempre attenti al fatto che arriva la sedicesima di Premier e ti spara 10 milioni in più e non hai più nessun margine per dire niente, perché purtroppo questo è il mercato di questi tempi. Però ripeto, secondo me il Napoli una sorpresa ce la regala quest'estate.
1: Se dovessi scommettere, che sorpresa, su quale scommessa, quale sorpresa scommettere?
2: Faccio
1: il nome di Rashford.
2: Sì, diciamo che avendo Højlund, secondo me è un po' complicato, però sì, una roba del genere in aspetti, cioè in attacco un grande nome. Di quelli che possono arrivare in Serie A, cioè poi ragazzi facciamo i seri, non è che il Napoli va a comprare Nico Williams o Lamine Yamal, perché la Serie A non li può comprare questi, però una sorpresina da De Laurentiis me l'aspetto quest'anno.
1: Allora vediamo se sarai lungimirante e così facciamo contenti anche i tifosi del Napoli. Tempo a disposizione scaduto, grazie a Ivan Cardi a Tutto Mercato Web, ciao Ivan.
2: Buon provvedimento, ciao Enzo.
1: Tra poco con l'Apo De Carlo, vi aspetto.

0: Come preannunciato, adesso è lo spazio di Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno.
1: Ciao, ciao a te Vincenzo, ben trovato.
0: Allora, prima ti faccio fare un po' di analisi al mondiale. Ti ha deluso la Germania o ti aspettavi anche magari un mondiale non scintillante da parte dei tedeschi?
1: Ma la Germania mi dispiace perché è una squadra che migliore di quelle che abbiamo visto. E io penso che il materiale umano ce l'abbia, almeno per stare meglio. Dopodiché io penso anche che se fai un mondiale dove sei nettamente più forte, e allora fai come la Francia che ha giocato contro una Svezia che poteva essere pericolosa, ma te la cavi perché hai talmente tanto di quel talento in ogni ordine di posto, hai talmente tanta qualità che alla fine le vinci in modo straordinario, pur rischiando, perché non dimentichiamo che ieri la Francia ha rischiato in meno due occasioni di andare anche sotto. Però è anche ad avere un pareggio immediato da parte della Svezia. Però questo cosa vuol dire? Che appena c'è un minimo equilibrio in più e una squadra si difende con ordine e sta tutto il tempo senza proporre niente, finisce che tu poi vai a incartarti. E quindi il problema è che, faccio un esempio, se la Germania avesse giocato contro l'Olanda, la Francia, contro l'Argentina, avremmo visto una Germania un po' più ariosa, diversa, con più spazi per poter esprimere il proprio potenziale. Queste partite in cui un avversario fa catenaccio come il Paraguay, francamente, che poi naturalmente aspetta il momento opportuno per andare a colpirti, sono pericolose, perché sono sempre tornei che durano un mese e quando tu devi andare avanti può sempre succedere che se tu hai qualità ma non tutta quella qualità per poter fare qualcosa di eccezionale, insomma, i Jamaica, i Kai Havertz, non sono Mbappé, non sono Dembélé, non sono Barcolà, e quindi non hanno, anche il Brasile avrà i problemi che inevitabilmente sì, avrà con la Norvegia, anzi penso che la Norvegia oggi abbia esattamente le stesse possibilità che ha il Brasile di passare il turno.
0: Esatto, ma il Brasile si è un po' europeizzato perdendo il proprio talento e la propria identità, secondo te?
1: Ma chiedilo a Ibrahimovic, che ha fatto un'accusa per dire che si è europeizzato, ha detto che praticamente sembrava che l'Olanda giocasse all'italiana. Sembrava che Koeman fosse un allenatore italiano che pensa solo a difendersi. Ma insomma, è stato anche abbastanza sgradevole come affermazione da parte di Ibrahimovic, perché poteva dirlo in tanti modi, ha dovuto per forza parlare dell'Italia e degli italiani. Vorrei ricordare che lui è uno dei titolari di una società, o meglio, alle quote di Red Bird, ed è intervenuto molto nel modo in cui Milan ha fatto calcio. E quindi niente, penso soltanto che oggi il mondiale sia un mondiale apertissimo, anche se la finale più probabile sembrerebbe essere Francia-Argentina, guardando un po' il tabellone, con
0: remake, con un vantaggio stavolta della Francia, forse un pochettino più avanti rispetto all'Argentina.
1: Sì, hanno la Francia oggi avrà un avversario, oggi inteso l'Italia avrà un avversario relativamente debole, che dovrebbe dire abbastanza facilmente. C'è la virgola in partita a Norvegia, vedremo se riuscirà davvero a battere il Brasile oppure no, e poi il resto hanno delle sorprese, vedremo cosa faranno Stati Uniti e Messico, che giocano in casa, un vantaggio ce l'hanno, per cui diciamo che non è un mondiale che mi stia esaltando, ma per tutta la sua varia motivi. Io sicuramente lo dico anche con una chiave emotiva, perché chiaramente per la scelta dell'Italia, per la terza volta, perché le altre due volte l'ho seguito con molto più interesse, però seguire le partite alle 3 di notte, alle 5, poi esatto, non ti puoi vedere sempre tutto, poi un mondiale che si vede soltanto un terzo perché le altre partite sono su DAZN, e poi diventa anche un po' un sacrificio vedere le partite. Diciamo che poi non sto vedendo grande calcio, ecco, non sto vedendo grandi partite, ma questo ci sta, è normale.
0: Parliamo un po' invece di Inter, anche sulla questione Nico Pazzi mi sembrava che tu non fossi molto ottimista, o più o meno ti aspettavi, cioè è stato un po' un colpo di scena per te il fatto che il Como l'abbia ricomprato?
1: No, no, semplicemente si è confermato quello che non doveva accadere. Alla fine l'unica cosa che io, per cui alla fine me la sono presa con l'Inter, ma veramente l'unica,

0: perché il giornale è il megafono dell'Inter. Va bene, io vedo che la Gazzetta danneggia l'Inter in modo abbastanza plateale, perché è un giornale che espone regolarmente l'Inter a titoli che sono infiammati o al contrario entusiastici, e a volte all'interno delle ultime 24 ore. Cioè, il fatto che la società in qualche modo sembra sempre che sia su tutti i giocatori, beh, non è l'Inter che va a dire: oh, scrivete che noi domani andiamo su Nico Paz, o Nico Paz vuole solo noi, scrivetelo, mettetelo nella copertina. Praticamente l'Inter sapeva perfettamente che Nico Paz aveva, perché è furbo, non aveva alcuna intenzione, ma non perché non voleva venire all'Inter o restare alla Madrid. Lui sta facendo un percorso che evidentemente non sarà sempre il tomo, ma nel quale lui evidentemente si è ritagliato uno spazio che lo metterà l'anno prossimo nelle condizioni di fare la Champions da protagonista, perché evidentemente senza la Champions forse le cose sarebbero andate diversamente, e dove guadagna già parecchi soldi e dove di fatto nei prossimi anni ne guadagnerà molti di più. Non c'erano le basi perché il Como, quella società più ricca d'Europa, perdesse il giocatore come Nico Paz. Casomai bisognerebbe chiedersi come fa il fair play finanziario, perché sentendo qualche collega che si occupa di questo, mi sembra che il Como sia piuttosto spregiudicato. Però, come spesso succede, quando a una società può essere permesso di fare una cosa, la società ha tutto il diritto di farla.
1: Poi arriverà anche per il Como il momento di mettersi in pari con i famosi Paletti, però per adesso ha quella libertà di farlo.
0: Evidentemente sono di manica larga con i club che partecipano per la prima volta.
1: Sì, è proprio quasi una legge, diciamo, non scritta. Senti,
0: però per chiudere, sì, solo per dire che credo che nessuno possa trovare mai neanche una mezza dichiarazione mia nella quale...
2: minuti non sarebbe stato proprio un furto. Mi è piaciuto il ritmo, mi sono piaciuti i due allenatori che comunque dalla panchina sono intervenuti dando comunque, apportando le soluzioni qualitative. La Costa d'Avorio con l'entrata di Diallo, soprattutto la Norvegia con l'entrata di Bob, con Skjelderup, il giocatore del Benfica. Cosa non mi è piaciuto e cosa non mi sta piacendo da inizio mondiale è la posizione di Sørloth nella Norvegia. Non è un'ala. Avendo Bob, capisco che prevalga la gerarchia e faccia giocare Sørloth.
1: Però te non l'ha sfruttato nel migliore dei modi, secondo te?
2: No, ma poi comunque in fase offensiva non fa quel movimento di andare in aria con Haaland. Cioè, Haaland è un gigante, occupa tanto spazio, non può giocare con tutti e due. Oppure Sørloth dovrebbe fare una specie di mezza punta o di seconda punta, che non sa fare. Sørloth è prima punta, è ariete. E lì sulla fascia, avendo Bob e Skjelderup come ali, è una scelta molto sorprendente. Vedremo se cambierà contro il Brasile, però sarebbe più coerente. E la Costa d'Avorio, non mi è piaciuta la gestione comunque del momentum, perché quando ha pareggiato comunque aveva il momento a favore, e da lì in poi sono diventati un po' più leggeri nel mantenere il blocco, andare in pressione. Il gol comunque lasciano comunque un corridoio aperto nella corsia intermedia tra la corsia centrale e la fascia. Berg lo capisce, attacca benissimo questo spazio e alla fine è la giocata che fa la differenza.
1: Il dato di questa partita che ti senti di evidenziare?
2: Il dato è la prima volta nella storia di un mondiale che segnano nella stessa partita un giocatore del Man United, Diallo in questo caso, e uno del Manchester City, in questo caso Haaland, tra due selezioni rivali.
1: Un derby a distanza di matrice nazionale, molto molto molto intrigante. Vado da Fabio adesso a farmi raccontare questo Francia-Svezia, no? Il risultato è troppo pesante per la Svezia o...
3: Messico-Ecuador, Vincenzo, però come vuoi tu, se no ti faccio anche...
1: Alla Francia la fa giusto Alain, devi fare Messico-Ecuador, sì. Hai ragione, 2-0, sì. Messico che tra l'altro ha effettuato 4 partite, 4 clean sheet, 8 gol, se non ricordo male, quindi 4 vittorie di fila, non so se è un record, mi pare di sì questo qua.
3: Sì, sì, assolutamente, una selezione che sta distruggendo record in serie. Arrivava già peraltro nel pre-mondiale con una serie di vittorie, quindi sommandoci quelle ottenute all'interno della competizione, era arrivata a 6, concludendo il girone, con quella di

0: ieri arriva a 7, quindi 7 vittorie consecutive. Il mio MVP è Quiñones, Julián Quiñones, che era stato già decisivo nella partita di esordio contro il Sudafrica. Gli avevamo tessuto le lodi, aveva spaccato la partita, l'aveva decisa. Lui che viene da una stagione nel club di appartenenza, nel campionato saudita, pazzesca. E ieri nuovamente decisivo, trova il gol che apre, che stappa il match e serve anche l'assist per il 2-0 di Raúl Jiménez. Quindi davvero una prestazione importante per lui che, se facciamo il computo, in tutte le presenze stagionali tra club e nazionale ha più gol che presenze, 37 gol in 35 presenze. Per cui il colombiano naturalizzato messicano davvero fondamentale per questa nazionale.
1: L'MVP di Fabio Urbisaglia. Invece, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
0: Guarda, mi è piaciuto moltissimo l'approccio perché il Messico, guidato da questa cornice nuovamente straordinaria dell'Azteca, io vi dico la verità, la partita è iniziata alle 11, ho provato a rimanere sveglio il più
1: Lo so, lo
0: possibile,
1: so.
0: avevo paura di non riuscirci, ma la partita è stata talmente trascinante a livello proprio sia di cornice che di intensità, che poi alla fine con l'adrenalina l'ho vista tutta. Quindi questo per dirvi, se ha trascinato me, immaginatevi i ragazzi in campo. Insomma, la partenza è stata pazzesca. Nei primi 15 minuti il Messico tira 6 volte. Una partita secondo me interpretata in maniera impeccabile, usando bene l'ampiezza, creando superiorità numerica, sfruttando la tecnica cristallina di Gilberto Mora, che ricordiamo il ragazzo, diciamo, il giocatore più giovane a prendere parte alla competizione. E quindi secondo me ha fatto assolutamente la partita che doveva fare e poi è confermata nuovamente una difesa d'acciaio, cioè mi è piaciuto vedere un uso delle preventive praticamente perfetto, linee strettissime, concedendo nulla, nulla all'Ecuador, che è vero che da un lato è più famosa per diciamo, per la propria difesa che per l'attacco. Detto ciò, spegnere praticamente sul nascere quasi qualsiasi tentativo offensivo di un avversario comunque ritenuto di buona caratura e che ha fatto un girone di qualificazione mondiale qui in Sud America ottimo, eccellente, dimostra una certa maturità nel Messico e non stiamo più parlando di una sorpresa, ecco.
1: Il dato che vogliamo evidenziare di questa partita.
0: Sì, il dato è 17 anni e 259 giorni ed è il baby record appunto di Gilberto Mora, secondo soltanto a Pelé, cioè il secondo giocatore più giovane di sempre a iniziare una partita a eliminazione diretta nella storia della Coppa del Mondo, cioè ormai praticamente secondo solo a Pelé, che l'aveva fatto a 17 anni e 239 giorni, quindi per 20 giorni, ecco.
1: 3-0 della Francia contro la Svezia, quando non segna uno, segna l'altro, quindi straordinario in questo caso Kylian Mbappé, la sua partita, dopo la tripletta di Dembélé arriva la doppietta di Mbappé con la rete del sempre preciso Barcolacchi, e l'MVP è scontato o ne vuoi scegliere un altro? Perché comunque c'è stata una
2: No, ho
1: prestazione di
2: scelto
1: Olise
2: Asi,
1: straordinaria.
2: non ho scelto Mbappé, ho scelto Olise, perché Olise
1: Fatto una
2: sulla
1: partita incredibile.
2: creazione penso che comunque ci sia un prima di Olise e un dopo Olise, o un durante Olise. La Francia ha sempre peccato con Deschamps di creatività, ve la dava Griezmann, però era a sprazzi. Griezmann non è proprio un fantasista, Olise ha tutto, ha visione di gioco, ha intelligenza tattica, sa sacrificarsi. E poi ha un grado di fantasia che Griezmann non aveva. Segna meno, questo sì, però nel gioco, nell'economia del gioco, in creazione è fantastico.
1: Ieri però ci ha
2: Si muove,
1: provato tanto, Lise, devo dire.
2: spacciato, poi è sfacciato al tiro da fuori, che è importante per la Francia. Sì, Molise ieri ad altissimi livelli, che conferma comunque la nuova Francia. Nell'ultimo mondiale di Deschamps si è trovata una squadra. Ha preparato una squadra comunque molto più creativa di co quanto eravamo abituati, con tanta diversità. Perché se analizziamo come attacca la Francia, fa paura perché inizia a essere pure dominante in attacco posizionale. E questo per gli anti-Francia come me non è una bella notizia.
1: Invece, per chi è francofono e molto vicino a questa nazionale come me, un'ottima notizia, peraltro anche splendida il palo colpito da Olise in quella mezza sforbiciata. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
2: Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuta la diversità nell'attaccare, perché comunque attacca in ampiezza, mette dei cross, uno contro uno, tira la diagonale per poter andare alla conclusione, provano da fuori, si muovono tra le linee, provano gli schemi, come in occasione del gol, comunque il primo gol di Mbappé, uno schema chiaramente lavorato in allenamento, tanta diversità. E poi quando può correre, secondo me è la squadra più devastante quest'anno. Se non trova la squadra che difenderà bene col blocco basso, con disciplina, con concentrazione, con resilienza, difficilmente la Francia perderà una gara nei 90 minuti, perché è completa in ogni reparto, completa in ogni reparto. E cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto il calo della Svezia. La Svezia è entrata bene in partita, è entrata bene con un blocco intermedio, riusciva comunque a rubare palla e a lanciare Gyökeres in contropiede, ha avuto due situazioni dove poteva finalizzare meglio l'attaccante dell'Arsenal, poi a partire dal quindicesimo comunque è sparita, a parte quel fuorigioco di Elanga che avrebbe portato la Svezia ad ottenere un rigore. Troppo poca Svezia ieri. Poi la Francia ha pure quella capacità cinica di segnare negli ultimi 5 minuti del primo tempo e segnare nei primi 10 del secondo tempo, ti uccide la gara. Poi dal 53esimo in poi, gara noiosa, monologo francese. Sinceramente, se ci fosse stata un'altra partita avrei fatto zapping.
1: No, ho capito. Il dato di questa partita invece?
2: Il dato è Didier Deschamps, primo allenatore nella storia dei mondiali ad allenare una nazionale 4 volte consecutive nelle eliminazioni dirette. Ho scelto Deschamps anche perché ha perso la mamma, per chi non lo sapesse,
1: sì,
2: e perché comunque
1: gli hanno permesso di avere il tutto a bacio,
2: è ristretto di allenatori con che forma parte Oscar Tabárez, Bora Milutinovic e Sepp Herberger, però mai in 4 mondiali consecutivi.
1: Allora, abbiamo anche delle domande per voi. La prima la faccio intanto a Fabio, perché c'è un nostro amico che vi chiede, e vado proprio a leggere Maurizio, quando una squadra africana potrebbe vincere un mondiale, perché sembra che siano cresciute tantissimo. Fabio, comincio da te e poi voglio sentire Ale.
0: No, l'osservazione è assolutamente pertinente, ne abbiamo parlato, no? Qui durante le trasmissioni varie, di quanto il calcio africano non sia più un exploit di quella o quell'altra nazionale che magari attraversa la generazione d'oro o indovina una competizione, ma è più, diciamo, uno sviluppo più a largo spettro, ecco. E non so quanto manchi, è chiaro che la storia dei mondiali ci insegna che il peso della tradizione si fa sentire. Non è un caso che a vincere la Coppa siano quasi sempre selezioni che l'hanno già vinta almeno una volta. È molto difficile rompere, no, questo incantesimo. Detto questo, penso soprattutto in questo momento storico al Marocco, che molti continuano a considerare una sorpresa, evidentemente poco informati, perché il Marocco, oltre ad aver raggiunto le semifinali nell'ultima edizione della Coppa del Mondo in Qatar, ha vinto il mondiale di categoria under 20, ha fatto tutto un lavoro di diaspora al contrario, cioè quello che molte selezioni africane hanno subito con la naturalizzazione dei propri calciatori nei vari paesi, con immigrazioni massicce, ex colonie, come può essere la Francia stessa, il Belgio, l'Olanda. Loro hanno fatto un lavoro intelligentissimo al contrario, cioè sono andati a convincere ragazzi nati fuori dal Marocco ma con origini marocchine ad accettare un progetto che la federazione ha reso un progetto serio, e quindi a convincere gente come i vari Brahim, Hakimi, tanto per citarne alcuni, Masraoui che è nato in Olanda ed altri, a prendere parte a questo tipo di percorso. E i risultati si stanno vedendo, perché il Marocco, ripeto, di africano magari ha soltanto l'identificazione geografica, però il calcio che il Marocco gioca, la personalità che ha acquisito nel tempo, l'identità, per esempio, lascia presagire ad un percorso che non si ridurrà soltanto ad un paio di competizioni ben fatte. Quindi io, per rispondere al nostro amico, dico che in assoluto la crescita è generale, ci sono diverse selezioni, secondo me stanno allo la stessa Costa d'Avorio ieri secondo me non avrebbe meritato ai punti, ecco. Ha peccato secondo me forse l'assenza di un 9, non ha più il Drogba dei tempi, per intenderci. Però ecco, a livello qualitativo il percorso c'è, sempre più giocatori giocano in Europa, alcuni calcisticamente sono nati in Europa e questo permette comunque, diciamo, una crescita generale esponenziale. Per cui diciamo che il Marocco, secondo me, non lo so se riuscirà a centrare la finale già quest'anno, ma è sulla buona strada.
1: Alen, secondo te, quando vincerà un africano il mondiale o quando potrà ambire a vincere?
2: Spero presto, ma ormai hanno copiato tutti il Marocco, perché se prendiamo Senegal, Costa d'Avorio, Algeria, ma anche la Tunisia che non ha fatto un bel mondiale, però sì, vengono a cercare i calciatori che sono cresciuti in Francia e nel Benelux soprattutto. E da lì in poi comunque cosa è cambiato è che certi calciatori giovani sono riusciti a convincerli. Loro hanno anticipato e non li vogliono o provano a non farli più giocare già con le under 17, 19, 21. Dunque giocano sul cuore di adolescenti e lì a livello emozionale, io conosco bene la realtà francese, per esempio lo straniero in Francia si sente la patria dei suoi. Dunque è sociologia, è logico che possa accettarlo, però poi gli devi dare una struttura comunque. Perché comunque il ragazzo è cresciuto in Europa, è abituato ad avere e a lavorare in una certa struttura. In Marocco, per esempio, con la costruzione di centri, il re ha dato molta importanza a quella. È una I, è proprio prodotto della cantera marocchina proprio, di quel nuovo centro sportivo con delle metodologie europee, eccetera, eccetera. E lì sulle strutture, sì, adesso hanno bisogno di acquisire un po' di esperienza e di gestione dei momenti. Adesso voglio vedere il Marocco contro l'Olanda, comunque ha fatto la partita e ha meritato qualificarsi prima. Adesso il test per il Marocco sarà la Francia e con ogni probabilità nei quarti di finale ci sarà un bel Francia-Marocco, un bel derby.
0: Un derby,
1: già.
2: Vedremo se è cresciuto, perché lì comunque il Marocco giocherà, probabilmente avrà meno il pallone e comunque dovrà difendere contro i quattro fenomeni. E lì capiremo la crescita, perché il Marocco è cresciuto sul modello di gioco, la proposta rispetto al 2022. Nel 2022 era una squadra difensiva che giocava di rimessa e comunque colpiva in contropiede, forzava i rigori, a livello offensivo non segnava tanto. Quest'anno è cambiata la storia, quest'anno fa la partita, è dominante a partire dalla qualità e della personalità pure. Dunque io aspetto il Francia-Marocco per capire bene dove situare, capire la crescita che ha avuto il Marocco, che per me comunque è la nazionale africana dominante in questo momento.
1: Ultima domanda flash per entrambi: Juventus che ha preso Jeff Ekator dal Genoa, attaccante delle under italiane che voi due seguite molto attentamente, così magari lo presentate anche un po' a quelli che sono i tifosi della Juve, che sono al momento molto scettici. Parto proprio da Alen, però Ekator, che giocatore è?
2: Beh, fantastico per certi versi, sull'energia, sulla maturità. I giovani ragazzi bisogna sempre vederli coi pari età. Coi pari età è un giocatore dominante. Nella seconda parte di stagione ha trovato più spazio con De Rossi e questo significa che c'è anche a livello di mentalità. Bisogna lavorarci. È un diamante grezzo, secondo me.
1: Perché l'ho definito così proprio De Rossi, pensa un po'.
2: Che attacca gli spazi molto bene, che lavora in fase di pressione. Sì, per me è un bel colpo e ci riporta a una Juve con coerenza che preferisce andare su Ekator piuttosto che rinnovare a un Vlahovic a certe cifre, e secondo me lì è cambiato qualcosa, un acquisto molto positivo. Adesso l'unica minaccia per la crescita di Ekator è che bisognerà avere un po' di pazienza
1: e bisognerà dargli spazio. Come lo vedi alla Juventus, Fabio?
0: Lo vedo benissimo, sono d'accordo con questa analisi. Cioè, spesso si criticano i grandi club, e noi stessi lo facciamo, io in primis, per non avere la lungimiranza, non arrivare su questi giocatori prima che esplodano, quando poi costano facilmente 40-50 milioni per aver fatto magari 6-7 gol in Serie A. Bisogna arrivarci prima, per un top club è più difficile, perché manca spesso la possibilità di investire risorse, che comunque la Juve investirà una ventina di milioni, no? Mal contati, sul ragazzo in erba, perché magari questi soldi spesso devono essere destinati a calciatori già pronti. Il fatto che la Juve lo faccia, come dice Alain, secondo me ci fa intendere che si sta provando a intraprendere un cammino diverso, o meglio a recuperare quello che in passato era un modus operandi, no? A Torino, cioè andare a cercare sempre qualche italiano ogni anno, giovane, promettente, da poter inserire nel motore, nella speranza che possa esplodere. Lui ha le caratteristiche, perché è un giocatore fisico, è un precoce, è uno che nelle varie categorie si è sempre fatto rispettare, anche perché ha una fisicità importante. Diamante grezzo è un'ottima definizione, è un calciatore che si vede, fa intravedere un potenziale a 360 gradi a livello di caratteristiche per un attaccante. È chiaro che bisogna lavorarci su, credo che Spalletti possa essere l'uomo ideale da questo punto di vista, il tecnico ideale, perché lui è molto bravo nello sviluppare la tecnica, la tattica individuale nei calciatori, e credo che sia sì un ottimo investimento in prospettiva. Credo che anche il prezzo, d'altronde in Italia comprare italiani attaccanti per di più a meno diventa molto difficile, quindi anch'io sono d'accordo, è una bella operazione.
1: Perfetto, grazie a entrambi, ciao Fabio da Bahia, Fabio Urbisaglia.
0: Obrigado, grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie anche ad Alain Valneghi, ciao Alain, a domani.
2: Buon pomeriggio, buon lavoro a tutti, ciao.
1: Sta per partire Maracanà, vedo anche Lucio Marinucci, l'ombra è la sua dall'altra parte del vetro, chiedo, sì, quindi è pronto Lucio Marinucci a entrare in sella a Maracanà con Marco Piccari, con l'ottimo Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio. Eccolo qua, viaggiamo, navighiamo verso la finale, chissà, magari la raggiungerà oppure no, magari vincerà il mondiale, chi lo sa, sarà una roba, sarebbe una roba spettacolare. Io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto e ti faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini, un Silvio Baldini che è stato apprezzato oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stata, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. E penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti è una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto di esperienza come lui gli poteva servire. Dato via Conte dopo due anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi due o tre partite ti fanno fuori. E quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ha trovato un collaboratore giusto. Non so prima chi c'era, la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto di risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati, e quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato, e quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
0: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
1: Sì, direi di sì. anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro. Diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti, diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no, so adesso,
0: Sì, comunque
1: 4-5
0: sì,
1: anni fa era in
0: era in Serie
1: Serie
0: D,
1: D,
0: sì.
1: vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è un lavoro determinante.
0: E Nico Pazza ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
1: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so. Quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: In parte può ricordare un certo Antognoni questo?
1: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. Decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: Senti, parlando del mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
1: Sì, a quest'età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto. O vuol dire che gli altri non sono all'altezza oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori. E quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
0: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può avvicinare?
1: No, dopo Maradona però,
0: Sì, dopo Maradona ho detto c'è
1: ecco.
0: Messi oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
1: Per me
0: livello?
1: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì, io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi, giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo e poi per le caratteristiche che aveva.
0: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
1: Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante. Però io sarei rimasto in Italia. Cioè non io,
0: Sì.
1: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia. Però sotto quelle offerte che hanno fatto
0: Certo, era
1: è anche
0: difficile.
1: difficile rinunciare.
0: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim. Teoricamente interessante, però poi va supportato.
1: Sì, bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorin non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo sport in Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Puoi avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
0: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole.
2: Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
3: È sempre abbastanza, parlarne adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quando ero in pista io, sono diversi. Quindi ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato, e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie, e ci vuole molto, molta passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora non più con tanti italiani, molti stranieri. Ed è un po' è una domanda che faccio fatica a risponderti.
2: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
3: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore e quindi può succedere di tutto, ancora.
2: Vale tutti quei soldi Palestra?
3: Chi lo sa, oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot e poi con certe giocate, certe interviste eccetera eccetera eccetera si triplica il discorso e questo è un caso di quelli, è uno caso così.
2: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così, c'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di figure nuove?
3: Sì, è difficile dirlo perché anche in scorso è ripartito, si riparte ancora. E non la vedo molto, molto, molto, molto facile perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
2: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
3: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato a dare una risposta perché siamo veramente amici. L'ho visto 2 o 3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
2: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
3: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
2: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
3: Deve ripartire in un certo discorso, stanno, per quello che leggo, che so oggi, vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
2: Che effetto ti fa il Como in Champions?
3: Ne fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, c'ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale, una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente per star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como e la fortuna è del Como.
2: È un Como che si può permettere Nico Paz?
3: Sicuramente, perché questi sono veramente forti.
2: Anche Nico Paz è molto forte.
3: Sì, è fortissimo, è fortissimo.
2: Tu te ne intendi, sono di giocatori di grandi talenti?
3: No, è un giocatore forte e loro... dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
2: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
3: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
2: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
3: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero genovese. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a questo punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
2: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
3: È Grosso mio pupillo, parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
2: Te lo immaginavi da giocatore che potesse fare allenatore?
3: Come carattere... che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro, si parlava, eccetera, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
2: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
3: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Difficile, una grande piazza ma molto difficile, e lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere è semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze, e io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
2: Senti, la Fiorentina
3: e
2: già...
3: poi separatici.
2: Certo, cioè Paratici, sì, ci si aspettano sì, grandi cose da sì. Lui.
3: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene bene.
2: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più due
3: sì,
2: di bonus.
3: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
2: Hai avuto modo di seguirlo?
3: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta, se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
2: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola al primo 15 luglio pari a 62 milioni.
3: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe... Dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia, determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre, noi facciamo difficile. È difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi, eccetera, eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
2: Però tu che faresti?
3: Non lo so, non...
2: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
3: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
2: 40 milioni che faresti?
3: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare tutti questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no, e quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere è come prendere una Ferrari se è un operaio è uguale.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus su TMV Radio, come detto, e anche in diretta su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Il nostro focus per parlare della Serie C. Ci siamo, è iniziato ufficialmente il calciomercato, quindi ci aspettano due mesi intensi di trattative, di ufficialità, di tutto quello che riguarda il nostro mondo, quello del calciomercato, e già sta iniziando con i primi botti, perché le prime sorprese, sorprese clamorose, soprattutto che riguardano le scelte delle panchine, perché ancora i club più o meno si stanno concentrando sulla strutturazione sulla ristrutturazione dei club, chi ha cambiato allenatore, chi ha cambiato dirigenti, insomma, prima di dare spazio ai giocatori serve sistemare panchina e staff dirigenziale, e ci sono delle grosse novità. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Daniel, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, stavo parlando di grosse novità, di clamorose novità. L'ultima è un episodio un po' crossover, come dicono quelli bravi, fra Serie B e Serie C, perché riguarda la panchina del Catanzaro e di riflesso quello dello Spezia. Cosa è successo?
2: Sì, perché praticamente la persona coinvolta, diciamo, è Turati, ex Siracusa, che era ormai di fatto il nuovo allenatore del Catanzaro, aveva già firmato anche l'accordo con i calabresi, anche se non era ancora stato ufficialmente depositato. Poi in realtà, dietro front improvviso, non andrà al Catanzaro, ma andrà allo Spezia in Serie C. Quindi, insomma, un cambio improvviso che appunto non si attendeva nessuno. Si dice che sia stato dovuto un po' alle divergenze sul mercato del Catanzaro, anche se onestamente mi sembra un po' strano, perché comunque, quando tu allenatore trovi l'accordo con una squadra, diciamo che il mercato lo metti come alla pari, forse appena più sotto del tuo ingaggio. Quindi, insomma, mi sembra un po' strano. Altre voci invece parlano di alcune problematiche legate allo staff, che quindi il Catanzaro

0: negli ultimi giorni di mercato, un inizio complicato. Poi il Siracusa ha risposto e si è vista la mano dell'allenatore. Io, infatti, quando nelle scorse settimane il Catanzaro si era fatto, di fatto era stato reso noto che sarebbe stato Turati l'erede di Aquilani, avevo elogiato la scelta del Catanzaro di continuare su questa linea giovane puntando su Turati. A questo punto voglio elogiare lo Spezia perché punta su un allenatore molto molto bravo, molto molto bravo e che sicuramente si farà. Era nello staff di Vincenzo Italiano. Un gioco simile a quello dell'ex tecnico di Fiorentina e Bologna oggi al Beşiktaş. Fra l'altro, Spezia che aveva puntato su Gorgone per la panchina, Gorgone andrà al Catanzaro. Quindi di fatto si sono scambiati gli allenatori. Lorenzo, altro allenatore invece in dirittura d'arrivo è quello del Catania, anche qui una netta rivoluzione dopo. Brutto dire la parola, però il fallimento dell'ultima stagione, perché l'anno scorso il Catania con Toscano partiva sicuramente come favorita nel girone C.
1: Sì, adesso invece si aprirà un nuovo capitolo con Emilio Longo dal Crotone, quindi insomma il Catania sceglie un allenatore che sa cosa voglia dire avere pressione, perché sì, a Crotone forse ne hai meno rispetto a Catania, ma ricordiamoci anche quelli che sono stati i trascorsi recenti del Crotone pure in Serie A, quindi insomma lui sa benissimo cosa voglia dire andare in una piazza che vuole vincere. E il Catania, dopo aver fallito quest'anno, non può ripetersi. Quindi, insomma, anche Longo avrà delle pressioni extra, perché, insomma, se le ha avute Toscano nell'ultima stagione, ce le avrà almeno raddoppiate Longo quest'anno, perché il Catania deve assolutamente vincere il proprio campionato e tornare in Serie B, che è una piazza, una categoria in cui questa piazza sicuramente merita di stare. La scelta della società, secondo me, ricaduta su Longo è giusta. Poi ovviamente bisognerà vedere i risultati, però insomma intanto vai a prendere un allenatore che conosce bene la categoria e che appunto ha allenato una piazza come quella di Crotone, che come blasone o comunque come livello non è così distante da quella di Catania. Quindi secondo me come base di partenza è buona, poi ovviamente bisognerà vedere che cosa arriverà dal mercato. Si parla già di Gomez che era al Crotone con Longo, adesso è saltato fuori pure il nome di Rizzo Pinna che ha fatto la differenza nelle fasi finali dei playoff. Quindi insomma il Catania cambia allenatore, cambierà anche alcuni giocatori in rosa con l'unico obiettivo che è quello di ottenere la promozione in Serie B direttamente dal campionato.
0: Tra l'altro citavi Gomez del Crotone, c'è anche un altro Gomez che potrebbe fare un clamoroso ritorno a Catania, ovvero il Papu Gomez. Sarebbe bellissimo se tornasse il Papu. La vedo difficile, però tornasse il Papu Gomez a Catania, in quel Catania che lo ha lanciato nel grande calcio, perché ricorderete tutti quel bellissimo Catania in Serie A, il Catania di Pulvirenti con lo Monaco direttore sportivo, il Catania degli argentini che tanto fece bene. Sarebbe veramente bello rivedere il Papu Gomez a Catania e poi ce lo godremo noi in Serie C e ne parleremo. Vedremo. Il mercato, come dicevamo, caro Lorenzo, è appena cominciato. Siamo al primo luglio, è iniziato ufficialmente da poche ore, quindi ci sarà tempo anche per vedere grandi colpi in tutte le piazze. Restando nel girone C, parlavamo del Catania, certo, una delle favorite, come giusto che sia, insieme alla Salernitana, tutte le squadre che hanno lottato lo scorso anno. Quest'anno però in Serie C c'è un'altra concorrente che a livello di blasone probabilmente batte tutte, ovvero il Bari, però non è una situazione così tranquilla in casa Bari. La retrocessione è stata pesantissima. C'è stata poi la conferenza stampa del sindaco Leccese che di fatto ha detto che i De Laurentiis venderanno il club. È stato affidato a Pierpaolo Marino come ruolo di direttore generale. Insomma, non è tutta rose e fiori, anzi, la situazione in casa Bari. Ci sono indicazioni per quanto riguarda l'allenatore del Bari per la prossima stagione?
1: Diciamo che negli ultimi giorni, a proposito dell'allenatore del Bari, sono stati un po' accostati alla squadra pugliese tutti gli allenatori liberi

0: sono tante esperienze in categoria. Uno, ma un po' succede ovunque, no? Quando ci sono queste piazze importanti, cerca l'allenatore, è sempre così. Uno di quelli accostati è stato Domenico Toscano, ex Catania, visto che ne parlavamo prima, però ha preso piede adesso Fabrizio Castori, ex Südtirol, e tra l'altro sarebbe una cosa abbastanza particolare, Castori al Bari, perché è stato proprio lui con il Südtirol a far retrocedere il Bari, quindi insomma si ritroverebbe nella squadra che ha fatto scendere di categoria, allenatore Castori che non ha bisogno di presentazioni, però chiaramente in casa Bari, un po' come detto del Catania, che deve vincere perché ha fallito quest'anno, il Bari deve fare lo stesso per tornare subito in Serie B, quindi insomma sarà un girone C di altissimo livello e anche a Bari ovviamente si proverà a vincere. La partenza con un allenatore importante sicuramente ti può dare qualcosa in più, poi anche qui, come un po' in tutte le squadre, dipende da quello che si riesce a fare sul mercato. Chiaramente Castori, un allenatore che sa come si vince, che conosce benissimo la Serie B, la Serie C, insomma questi campionati, quindi può essere l'uomo giusto. Si parla già di un possibile biennale per Castori, però ovviamente non è ancora stato ufficializzato nulla, sarà comunque questione di giorni, perché poi ovviamente incombe anche il mercato, le prime trattative non puoi farle se non hai un allenatore, o meglio, le puoi fare lo stesso. Esatto, ma poi se prendi un giocatore e poi l'allenatore che arriva non è congeniale magari al suo modulo, al suo credo, insomma è tutto inutile, quindi insomma bisognerà concludere il prima possibile queste trattative sull'allenatore, appunto Castori in primis per il Bari.
1: Lorenzo, prima di salutarci e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi, domanda a bruciapelo che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento te la devo fare: chi lo vince il mondiale?
0: Allora, fino a qualche giorno fa ti avrei detto Germania, sono costretto a cambiare e vado sull'Inghilterra.
1: Inghilterra, ok. Io sono ancora convinto che lo può perdere solo la Francia, dopo aver visto anche come ha giocato ieri, ma anche l'Inghilterra è una sicuramente delle grandi favorite. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie Daniel, buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Lorenzo Carini, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte via tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla sempre al microfono e che vi terrà compagnia altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C. E ora che è iniziato il calciomercato ne sono successe di cose, ne succederanno tante tante da qui a fine agosto, quando poi ricominceranno i campionati, tutto il calciomercato, sarà un'estate lunga fatta di trattative. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato qui a un amico di A Tutta C, al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Salve a tutti, buongiorno.
0: Allora direttore, io vorrei partire con lei parlando di quello che è stato un po' il colpo mediatico della Serie C, perché il Ravenna, che l'anno scorso, ricordiamo, da neopromossa ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, insomma, sempre stata lì in alto, ha annunciato di aver tesserato Ronaldinho. Ora, 46 anni, il campione brasiliano che tutti conosciamo, hanno detto che l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, cosa secondo lei, cosa c'è, com'è questa trattativa? È solo marketing o c'è qualcos'altro?
1: Ma credo che sia un'operazione d'immagine per la società, per la città, perché parliamo di uno dei giocatori più importanti del calcio mondiale, che è stato tra i protagonisti per le sue qualità. E credo che Ravenna sia stato molto intelligente a fare subito, a presentarla a inizio proprio stagione, prima di che si aprisse il calcio, la finestra del calciomercato, e credo che sia un'operazione che porti tante immagini, tanta gestione, anche perché lì non ci dimentichiamo mai che lì a Ravenna ci sono persone che queste cose le sanno gestire in maniera molto, molto attenta, visto le grandi esperienze che hanno avuto negli anni precedenti. Per cui credo che porti lustro alla Serie C e porti lustro soprattutto a una piazza che conosco bene come Ravenna.
0: Ecco, però poi ci sono dei dubbi, no, su quella che può essere anche la tenuta fisica di Ronaldinho. Le qualità sono indiscusse, ma l'ultima partita Ronaldinho ufficiale l'ha giocata nel 2015, sono passati 11 anni fermo. Ok, si sarà probabilmente tenuto in forma, però arrivare a poter rigiocare, anche se la Serie C, Ronaldinho nel suo miglior momento probabilmente avrebbe vinto anche da solo, adesso, come dicevo, loro forse l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, quanto tempo ci potrà volere per poter vedere almeno una volta Ronaldinho in campo, secondo lei?
1: Ma se lui entra in campo per giocare, un personaggio di questo livello non vanno lì soltanto per fare un palleggio, per cui si preparerà sicuramente in maniera massima, ma credo da quello che leggo, da quello che mi posso immaginare, credo che l'aspetto tecnico sia l'ultimo dei pensieri sia suo che della società. Chi avrà la fortuna, la squadra avversaria, di giocare quella partita, credo che i giocatori se lo ricorderanno per tanti anni. Sì. Contro Ronaldinho.
0: Mi immagino anche la corsa al biglietto poi per vedere, rivedere Ronaldinho.
1: I milanisti che correranno,
0: esatto,
1: in quelle...
0: esatto. Perché si tratta comunque di uno dei più grandi calciatori della storia. Direttore, si è aperto da poco il mercato, stanno iniziando le prime pretrattative, si stanno sistemando più che altro le panchine in queste ore. C'è stata una notizia abbastanza clamorosa, ovvero quella che riguarda Marco Turati, che aveva firmato di fatto, anche se non era ancora ufficiale, con il Catanzaro. Non sappiamo cos'è successo, ma di fatto non sarà lui l'allenatore del Catanzaro, ma allenerà lo Spezia in Serie C. Al di là di quello che è successo, le chiedo, Turati come allenatore dello Spezia, che scelta è, cosa potrà dare allo Spezia in questa stagione da neo retrocessa, perché ricordiamo è retrocessa quest'anno lo Spezia.
1: credo sia una scelta coraggiosa, ma è tutta, ha tutto un valore dal momento che allo Spezia è arrivato non per amicizia, non per stima, ma uno dei direttori sportivi più intelligenti e più sì. preparati che ci sono, che ci sono. Perché Guido se fa queste scelte non è che le fa tanto a Gelozzi, le fa tanto per farle, per cui in questa accoppiata credo che sia un'accoppiata fatta di grandissima esperienza e di un giovane con un entusiasmo, con un notevole entusiasmo e soprattutto già con delle esperienze di cui nel nostro mondo un allenatore molto stimato, molto preparato, però se Guido è riuscito a convincerlo e non fare accettare Catanzaro per la Spezia vuol dire che ci crede fortemente, per cui credo sia stata una mossa molto molto intelligente.
0: Altri nomi su altri movimenti sulla panchina sono quello relativo al Catania, che ha deciso di puntare su Emilio Longo. Che scelta è anche questa per il Catania, direttore?
1: Una scelta che abbassa un po' l'attenzione mediatica, cioè di un allenatore super conosciuto, super e super considerato, un allenatore che ha fatto la sagaletta e in questo momento la C ha bisogno di allenatori emergenti e credo che il Catania abbia fatto una scelta giusta, ma ritengo, per me è una questione che da tanti anni ne parlo, che si parla troppo di allenatori, ma prima di parlare di allenatori si deve parlare delle società che si organizzano, che ci sono idee chiare, perché poi gli allenatori anche più esperti andrebbero in difficoltà, per cui è una mia considerazione che faccio da anni, anche l'ho fatta con le mie esperienze, gli allenatori vincono, diventano vincenti se la società è pronta a essere vincente.
0: Sì, poi si è visto anche esempi recenti in Serie C, li abbiamo avuti anche l'anno scorso. Certo, avevano degli allenatori molto bravi, ma alle spalle club come Vicenza, Arezzo, l'Ascoli stesso avevano delle società che si erano preparate bene, tutto progetti che andavano avanti dagli anni. Quindi è giusto, è importante avere la struttura dietro alle spalle. Poi l'allenatore giustamente vince, ma vince grazie alla società. Ecco, a tal proposito, direttore, la società che è un po' in difficoltà e un po', diciamo, un eufemismo, è il Bari, il retrocesso, c'è questo caos dovuto anche alla proprietà, alla multiproprietà, con il sindaco che di fatto ha detto che i De Laurentiis hanno aperto alla cessione del Bari. Ecco, che stagione si aspetta lei dal Bari in Serie C? Sarà una stagione di vertice o sarà un'altra stagione di sofferenza?
1: Saranno determinanti i primi 2-3 mesi dell'anno. I 2-3 mesi saranno determinanti nella scelta delle figure professionali e nei risultati iniziali e nella costruzione di squadre anche di una società che riprenda credibilità. Per cui se il Bari sopporterà questi 3 mesi e darà garanzia di solidità, di progetto ambizioso, di progetto serio, credo che poi alla fine il tifoso del Bari, come ha fatto sempre, ma come fanno di solito sempre i tifosi, si avvicinerà, ritornerà in massa allo stadio. Se questi primi mesi non saranno organizzati bene, non ci saranno dei risultati importanti, credo che il Bari sia presso un'annata difficilissima proprio in considerazione dalle grandi pressioni che hanno, per cui è determinante questo periodo qua.
0: Anche perché poi lo diciamo sempre, nel girone C la concorrenza è veramente grande, anche se quest'anno, direttore, forse il girone B sarà quello più competitivo, viste anche le retrocesse di fatto dalla Serie B, che di fatto vanno tutte nel girone B. Anche il girone B sarà bello tutto quest'anno.
1: Sì, credo che quest'anno sia, gli ultimi anni solo con il blasone delle società partecipanti sì. sia il più difficile, il più prestigioso. Troviamo piazze importanti, ma io ritorno, ci sono stati esempi, ce l'ho avuto anch'io un esempio, noi andammo in Serie B in un girone dove c'era Cremonese, Spal, Salernitana e vince Verona e vince il Gubbio, che era la più piccola città al dolce esatto. del Gubbio. Io ho sempre dell'idea che il nome non conta più, conta l'organizzazione mm-hmm. e la gestione. E il nome conta all'inizio, forse per fare abbonamenti, per creare entusiasmo, ma dopo 4-5 partite esiste il lavoro. E andare a lavorare in queste piazze così importanti ci vuole un grande spessore, sia professionale, sia umano, di saper gestire situazioni. E il segreto della vittoria sarà sempre lì. C'è stata un'eccezione quest'anno, l'Ascoli, società organizzatissima, mm-hmm. ma esatto. che è andata in Serie B portando avanti sempre una logica tecnica. E la società l'ha supportati e credo sia stato uno degli esempi più belli come il calcio, mantenendo una linea programmatica dal primo giorno fino alla fine, poi ti porta alla vittoria.
0: Esatto. L'Ascoli è stata senza dubbio una delle realtà più belle. Mi collego all'ultima domanda proprio all'Ascoli, perché l'Ascoli nella finale playoff, nel doppio confronto, ha vinto sconfiggendo l'Union Brescia. Ecco, sull'Union Brescia nel girone A, forse quello sulla carta, perché poi parliamo sempre di carta, potrebbero esserci le grandi sorprese, squadre che fanno un campionato incredibile. Sulla carta ad oggi l'Union Brescia sembra avere qualcosina in più rispetto alle altre. È giusto dire che partirà con i favori del pronostico?
1: Sì, il prossimo anno credo che nel girone A sia la squadra da battere, la squadra più che si sta formando. Conosco il presidente, è una persona vincente, e credo che quest'anno sia servito, anche in considerazione che sono partite molto tardi, a riorganizzare tutto, e adesso credo che abbia capito come si vinca in una grande piazza, per cui credo che il girone A il Brescia sia la squadra che ha le più grosse possibilità di andare in Serie B, già si può dire all'inizio stagione.
0: Sì, che poi il presidente Pasini lo scorso anno, no, si ricorderà, direttore, quando è stato presentato il nuovo corso dell'Union Brescia, disse che il progetto sarebbe stato quello di andare in Serie B entro 3 anni. Raggiungere la finale playoff al primo anno è stato un grandissimo obiettivo, il secondo anno partire così sarà sicuramente molto molto importante, quindi come diceva lei, direttore, sarà la squadra da battere. Ecco, quali possono essere le outsider invece? Su chi dovrà fare attenzione, maggiore attenzione l'Union Brescia?
1: Ma su una squadra prima di tutto che è il Cittadella certo. può sbagliare un anno, ma il secondo anno ci ha insegnato Marchetti, il presidente, no, è difficile che sbagliano per 2 volte, per cui credo che sarà una lotta a 2.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ringraziamo ovviamente il direttore sportivo Stefano Giammarioli, ormai un amico, un abitué di A Tutta C. Prima di andare avanti con il prossimo contributo, una notizia di mercato che ci arriva direttamente dal nostro Luca Esposito, che riguarda Mirko Miceli, difensore centrale classe 91 del Catania, un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare gli Etnei in questa finestra di mercato, anche perché, come dicevamo, un solo anno di contratto, quindi potrebbe monetizzare qualcosa e anche lui a 35 anni andare a cercare l'ultimo contratto della sua carriera. Ci sono stati dei sondaggi, ci fa sapere Luca Esposito, dal Casarano, sempre nel girone C, e dalla neopromossa Treviso, in questo caso si ritorna nel girone A. Vedremo, sono soltanto le prime indiscrezioni di mercato, le prime notizie che troverete, ne troverete tante su tutto Mercato Web e su tutto C nel corso dell'estate. Andiamo avanti, perché lunedì si è tenuto a Rimini la cerimonia d'apertura della sessione estiva del calciomercato, con tanti protagonisti ovviamente dei club di Serie A. C'era il direttore sportivo dell'Inter Ausilio, il nuovo dirigente della Juventus Carnevali, passato dal Sassuolo, il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il direttore sportivo del Como Carlo Alberto Ludi e tanti anche protagonisti delle squadre di categorie inferiori. Fra questi c'era il direttore sportivo del Benevento, Marcello Carli, che l'anno scorso era in Serie C, ha fatto una grande cavalcata verso la Serie B, guidato con Floro Flores in panchina, ha fatto una grandissima stagione. È stato intervistato dal direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire proprio e a vedere l'intervista realizzata a Marcello Carli.
2: Marcello Carli, finalmente, dopo tanto inseguirlo, questo campionato di Serie B è arrivato a Benevento.
3: È vero, hai detto la cosa giusta, era una cosa per noi importante, è stata difficile e come tutte le cose belle, quando sono difficili sono ancora più belle. Comunque siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
2: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A. Questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
3: Cerca di te e tanto ci si conosce. Sì. E ti dico cerca perché... no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
2: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale, forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
3: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
2: Beh, questo è un dato di fatto.
3: Questo vabbè, è un dato di fatto abbastanza logico.
2: Sì, sì.
3: O mi presentavo da solo o
2: esatto,
3: se non era
2: sì. Come Sarri vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare. Sì.
3: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato perché poi sennò sembra sia lui fiano. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta e in realtà l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
2: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però,
3: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
2: io
3: importante.
2: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
3: E ti dico la verità, con Fabrizio cioè, non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
4: Ecco, l'Empoli naturalmente si è caratterizzata per la scoperta, il lancio di tanti giovani e in particolare volevo soffermarmi su Fazzini della Fiorentina. vedendola dall'esterno naturalmente, che tipo di difficoltà può aver avuto, perché comunque insomma si pensava che questo giocatore, visto quello che aveva fatto nell'Empoli, potesse crescere ulteriormente, insomma potesse affermarsi nella Fiorentina.
3: Allora guarda, il passaggio dall'Empoli a un club di livello più alto è sempre un passaggio comunque difficoltoso. Io credo che lui abbia beccato anche l'annata più difficile della Fiorentina negli ultimi 20 anni, perché l'annata scorsa della Fiorentina è stata un'annata, insomma, che ha rischiato la tragedia sportiva. E quindi non so dirti, perché non l'ho seguito. Io, a me il ragazzo piace, l'ho visto giocare a Empoli, mi sembra un ragazzo che abbia le qualità. Deve sicuramente provare quest'anno con un ambiente diverso a fare qualcosa di più. Poi sta il ragazzo, cioè non è che il calcio la ti aspetta. L'altro anno ci possono essere state 1000 componenti, quest'anno è l'anno importante. O quest'anno dimostra, o se no può anche darsi che non abbia livello, perché poi dopo la Fiorentina è una cosa diversa dall'Empoli.
5: Senti, tornando un attimo a Floro Flores, ti aspettavi che questo ragazzo, cioè, facesse questi passi da gigante, da allenatore, e ora ha giustamente la sua occasione in Serie B?
3: Ma nessuno se l'aspettava. Noi abbiamo fatto questa scelta anche lì insieme al presidente, perché in un certo momento abbiamo pensato che la squadra rendesse meno delle poteva rendere, avevamo pensato anche altri nomi, poi avevamo difficoltà a prendere e non ci convincevano. Il presidente mi ha chiesto, lui avrebbe voluto fare questa scelta perché l'anno prima aveva fatto un campionato straordinario con gli allievi, io gli ho detto valutiamolo, e Floro Flores ha dimostrato di essere un ragazzo di talento. Come gli ho detto anche l'altra settimana quando siamo stati insieme, gli ho detto il talento da solo non basta, lui deve migliorare in tante cose perché è un ragazzo giovane, però ha un grande talento, quindi se noi saremo bravi a aiutarlo, a fargli la squadra giusta e tutto, secondo me Floro può essere un ragazzo che può levarsi grandi soddisfazioni.
6: Direttore, una domanda su Spalletti. Secondo lei, per lavorare meglio, esprimersi in un contesto più sereno, aveva bisogno di una figura come Giovanni Carnevali?
3: Ragazzi, ma voi mi spassate da Spalletti alla Fiorentina?
5: Sì, allora, io Spalletti, alla Serie B.
3: Io Spalletti lo conosco, è un amico, cioè è tutto adesso. Di Giovanni Carnevali secondo me hanno bisogno di tutti, perché Giovanni Carnevali secondo me in questo momento è tra i 2 o 3 dirigenti più bravi che ci sono in Italia, quindi Giovanni Carnevali non fa comodo a Spalletti, Giovanni Carnevali fa comodo a tutti, perché è per me una persona di grandissimo valore. E Luciano, come tutti gli allenatori, anche se è bravissimo, perché per me è forse il più bravo che ci sa, ha bisogno di un dirigente forte e di una società forte. Credo che abbiano capito dove devono intervenire, e per me questa coppia l'altro anno farà cose importanti.
4: Una ultima domanda di carattere generale: le seconde squadre possono avere uno sviluppo, devono avere uno sviluppo, oppure potranno essere soltanto in un numero limitato?
3: Allora guarda, io ho fatto un campionato di sci dove le seconde squadre erano viste come il male, erano sempre contestate e tutto, perché il campanilismo e tutto. Io credo che in un calcio del futuro le seconde squadre abbiano un'importanza grandissima, perché i club che hanno i giovani forti, poterli far maturare in un campionato difficile come la C sia importante, o addirittura qualcuno può anche cercare di andare in Serie B. Per me le seconde squadre hanno una logica e sono, non so se il futuro, però hanno secondo me un'idea giusta. Io fossi una grande squadra e avessi giocatori forti, la farei tutta la vita la seconda squadra.
5: L'ultimissima te la faccio su Pietro Accardi, con cui tu hai lavorato a Empoli, l'hai visto crescere, l'hai visto diventare direttore sportivo, adesso è a Cagliari. Che cosa ti aspetti da lui, tu che conosci anche quell'ambiente?
3: Ma guarda, Pietro è cresciuto con me perché l'ho scelto io a Empoli, lui era stato giocatore e l'ho visto crescere, so le qualità che ha, e credo anche l'esperienza della Sampdoria gli abbia fatto bene. No, serve, perché guarda, questo calcio a volte, è capitato anche a me, a Empoli negli anni d'oro, quando fai 2 o 3 anni che va tutto bene, forse sei anche predisposto a fare anche degli errori. Lui alla Sampdoria sicuramente qualcosa ha sbagliato anche lui, però Pietro ha tutte le caratteristiche per essere un grande dirigente, sono convinto che a Cagliari farà un percorso giusto, e io sono convinto che l'esperienza della Sampdoria gli servirà più che l'esperienza fatta a Empoli.

0: Terza e ultima parte qui dagli studi di Firenze di Tutto Mercato Web e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla, microfono gli ultimi 10 minuti circa di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Li dedichiamo questi ultimi 10 minuti collegandoci con la redazione di tuttomercatoweb.com, dove troviamo Luca Bargellini. Ciao Luca.
1: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
0: Perché? Perché ci andiamo a parlare con il nostro Luca Bargellini? Un po' perché vi mancherà sicuramente, non lo sentite su queste frequenze da lunedì, anche se settimana scorsa è tornato dalle ferie carico e pronto a prendere le redini della trasmissione. Ma perché? Perché Luca è un uomo dalle tante passioni, una di queste riguarda il salary cap in Serie C. Allora Luca, illustraci un po' della tua passione. Dai, scherzi a parte, parliamo del salary cap che entra in vigore da oggi in Serie C.
1: Sì, entra ufficialmente in vigore da oggi lo strumento del salary cap, che nella passata stagione è stato introdotto inizialmente in via sperimentale, quindi con dei margini meno stringenti, per cercare di spiegare un po' che cos'è il salary cap. È un tetto, molto banalmente detto all'italiano, un tetto non solo al monte ingaggi complessivo di ogni singola squadra, ma anche alle possibilità di ingaggio per ogni singolo calciatore. L'intento è abbastanza banale, cioè cercare di evitare crisi societarie come abbiamo visto quelle più recenti, insomma Ternana, Rimini e Triestina. Per ogni club, almeno per il momento, almeno per questa stagione, perché poi scenderà la quota a partire già dalla stagione 27-28, c'è la regola del 50%, ovvero che ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, quindi oltre questa soglia non si può andare, così come è composta. Ogni viene conteggiata per i giocatori la parte fissa del contratto, i bonus e i diritti d'immagine. I bonus invece legati i bonus sportivi, quindi raggiungimento di gol, presenze, è un conteggio, non rientrano i bonus, questo tipo di bonus legati alle prestazioni, non rientrano nel conteggio del salary cap. Questo appunto perché si cerca di calmierare la parte fissa e dando più spazio alla prestazione sportiva, quindi alla valorizzazione dei calciatori e anche sul piano economico attraverso le prestazioni.
0: Quindi poi parlavamo anche di un tetto anche per ogni singolo calciatore, un tetto massimo di ingaggio.
1: Sì. Allora, la questione è molto semplice. Ogni calciatore non potrà percepire più di 9.500 euro mensili come stipendio fisso, che salgono a un massimo di circa 13.500, includendo bonus e parte variabile. C'è un tetto annuo per ogni giocatore che è fissato su attorno ai 120.000 euro. Ovviamente tutto questo controllo è demandato alla Lega Pro, che effettuerà 3 controlli all'interno della stagione sportiva, a novembre, a marzo e a maggio. Cosa succede? Molto semplicemente, a chi sfora questi parametri non ci saranno penalizzazioni in classifica, quindi non inciderà ulteriormente sulle graduatorie della nostra Serie C, che tradizionalmente ogni anno ne vivono di cotte e di crude. Le sanzioni sono esclusivamente di natura economica. I club che sorpassano questi limiti, che sforano questi limiti, dovranno versare alla Lega Pro una sanzione proporzionale all'entità del limite sforato, ecco. Mettiamola così, e questi soldi poi la Lega Pro li reinvestirà sulla riforma Zola, quindi sulla riforma che già da un paio di stagioni è in essere, che punta alla valorizzazione dei settori giovanili, dei vivai, delle squadre di Serie C.
0: voglio fare un attimo il cattivo della situazione, ma non, questo non penalizzare a livello di punti non è un po' un cane che si morde la coda, nel senso magari un club ricco sfora negli ingaggi e poi dice vabbè tanto pago una multa, non mi succede niente.
1: È vero, questa è una giusta osservazione, però sappiamo anche che comunque ci sono molti altri strumenti di controllo che incidono sulle classifiche, quindi le varie scadenze federali per il pagamento dei contributi, degli stipendi e quant'altro. Io credo che sia stata fatta questa scelta anche andando a rivedere quello che è successo e che abbiamo rischiato di vedere succedere sì. Sul finire della stagione scorsa con la Ternana, che avrebbe potuto certo. di fatto tagliare la testa al toro alla lotta per la promozione diretta tra Arezzo e Ascoli in caso di scomparsa. Poi io sono sempre dell'idea che che toccare il portafoglio delle società sia molto più produttivo piuttosto che i punti di penalizzazione, perché alla fine alle aziende e agli imprenditori questo ovviamente probabilmente fa più male. I punti in classifica fanno male alla squadra, fanno male ai tifosi, agli imprenditori e ai manager forse fa più male questo tipo di sanzione. Tra l'altro, come dicevo prima, il tetto del 50% della produzione economica da investire nel monte ingaggi verrà piano piano abbassato, quindi già dal prossimo anno mm-hmm. si passerà, se non erra, al 45%. Quindi cioè. Le società saranno invogliate, saranno costrette anche sotto un certo punto di vista a cercare di alzare il più possibile il fatturato attraverso varie modalità imprenditoriali che non stiamo qui a spiegare, proprio perché se no il rischio di non avere diciamo margine economico per tesserare giocatori di livello si fa sempre più alto.
0: Luca, siamo quasi in chiusura. Domanda che faccio a tutti, la faccio anche a te, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C e con la tua immotivata passione per il salary cap, ma ti chiedo, visto che siamo in pieno mondiale, sono iniziati i sedicesimi, stiamo vedendo delle partite, tante partite, anche ad orari un po' improbabili, ti chiedo chi lo vince questo mondiale?
1: A dimostrazione della stranezza del sottoscritto, prendo due squadre che si amano alla follia, due nazionalità che si amano alla follia, dico una tra Argentina e Inghilterra, probabilmente sento odore di doppietta per il 10 di Rosario.
0: Parole dure di un uomo veramente strano, veramente Luca strano. Bargelli, grazie Luca, ci sentiamo presto.
1: Ciao ragazzi, buona serata, buona giornata.
0: Buona serata, buona giornata, insomma le diciamo tutte con il nostro Luca Bargellini. Noi siamo arrivati alla conclusione con questo finale un po' degenere, un po' fuori dagli schemi con il nostro Luca Bargellini. Ovviamente l'invito è a restare sintonizzati qui su TMV Radio e scaricare anche la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, perché continua la programmazione che arriverà poi fino alle 13 con l'appuntamento clou di giornata: Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeno, tutti i nostri ospiti qui su TMV Radio e anche in diretta su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto e ti faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini, un Silvio Baldini che è stato apprezzato oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stata, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. Penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto di esperienza come lui gli poteva servire. Andato via Conte dopo due anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi due o tre partite ti fanno fuori. E quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ha trovato un collaboratore giusto. Non so prima chi c'era, la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto di risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati, e quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato, e quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
0: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
1: Sì, direi di sì. anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro. Diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti, diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no, adesso
0: Sì, comunque so,
1: 4-5
0: sì,
1: anni fa era in
0: era in Serie
1: Serie
0: D,
1: D.
0: sì.
1: Vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è un lavoro determinante.
0: E Nico Pazzi ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
1: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so, quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: In parte può ricordare un certo Antognoni questo?
1: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. Decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: Senti, parlando del Mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
1: Sì, a quest'età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto. O vuol dire che gli altri non sono all'altezza oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori. E quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
0: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può avvicinare?
1: No, dopo Maradona però,
0: Sì, dopo Maradona ho detto c'è
1: ecco.
0: Messi oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
1: Per me
0: livello?
1: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì. Io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi. Giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo e poi per le caratteristiche che aveva.
0: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
1: Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante. Però io sarei rimasto in Italia, cioè non io,
0: Sì.
1: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto
0: Certo, era
1: è anche
0: difficile.
1: difficile rinunciare.
0: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim. Teoricamente interessante, però poi va supportato. la
1: Sì,
0: società.
1: bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorin non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo Sporting
0: Sì.
1: Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Puoi avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
0: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole.
2: Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
3: È sempre abbastanza parlare adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quando ero in pista io, sono diversi. Quindi l'ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato, e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie, e ci vuole molto, molta passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora non più con tanti italiani, molti stranieri. Ed è una domanda che mi faccio fatica a risponderti.
2: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
3: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore. E quindi può succedere di tutto, ancora.
2: Vale tutti quei soldi, Palestra?
3: Chi lo sa? Oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot e poi con certe giocate, certe interviste, eccetera, eccetera, eccetera, si triplica il discorso e questo è un caso di quelli, è un caso così.
2: Ecco, invece, che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così? C'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di
3: Sì.
2: figure nuove.
3: Cioè, è difficile dirlo perché anche l'anno scorso si è ripartito, si riparte ancora. Non la vedo molto, molto, molto, molto facile perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
2: Allegri al Napoli, come lo vedi?
3: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato a dare una risposta perché siamo veramente amici. L'ho visto 2 o 3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
2: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
3: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
2: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
3: Deve ripartire in un certo discorso, stanno, per quello che leggo, che so, oggi vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
2: Che effetto ti fa il Como in Champions?
3: Ne fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale. Una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente potrebbe star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como, è la fortuna del Como.
2: È un Como che si può permettere Nico Paz.
3: Sicuramente, perché questi sono veramente forti.
2: Anche Nico Paz è molto forte.
3: Sì, è fortissimo, è fortissimo.
2: Tu te ne intendi, sono di giocatori di
3: No,
2: grandi
3: me ne
2: talenti.
3: intendo, è un giocatore forte e loro. Dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
2: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
3: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
2: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
3: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero genovese. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a sto punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
2: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
3: È Grosso, mio pupillo. Parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
2: Te lo immaginavi da giocatore che potesse fare allenatore?
3: Come carattere... che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare sto lavoro, si parlava, si vede, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
2: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
3: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Difficile, una grande piazza ma molto difficile, e lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere sì.

0: a segno il primo colpo, Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più due di bonus.
1: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
0: Hai avuto modo di seguirlo?
1: No, non l'ho seguito tanto per dire, per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta, se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
0: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, al primo 15 luglio pari a 62 milioni.
1: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe... Dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia, determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre, noi facciamo difficile. È difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi, eccetera, eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
0: Però tu che faresti?
1: Non lo so, non...
0: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
1: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
0: 40 milioni che faresti?
1: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un operaio da... è uguale.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Beh, ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley anche in questa settimana. Qui vicino a me potete subito notare, lo vado a presentare con grandissimo piacere, Carlo Fronzano. Ciao Carlo, ben trovato. No, lo sai che per me è sempre un grande piacere e onore parlare con te di MotoGP, perché apriamo con la MotoGP la nostra puntata di oggi. Poi nella parte finale c'è anche la Formula 1 con l'ultimo Gran Premio dove le Ferrari non sono andate bene. Però partiamo dalla MotoGP, caro Carlo, veniamo da Assen, dall'Università delle Moto, dove, dobbiamo dire così, le apriglia non ufficiali hanno dato un bel segnale con Ogura e Fernandez, ma complessivamente l'apriglia ha dato un altro segnale. Che segnale? Ti chiedo subito.
2: Sì, tu hai detto giustamente Università delle Moto, perché anche se l'hanno rovinata, perché l'hanno accorciata molto Assen, io ci andavo da ragazzetto ed era diversa, perché tant'è vero che si correva il sabato, perché erano strade aperte al traffico e dovevano chiudere, e poi la domenica risistemavano tutto e lunedì ricominciava la vita. Adesso è un circuito permanente, però le strade sono sempre quelle. Però l'hanno molto accorciato e hanno tolto una parte che era molto bella, molto spettacolare. Comunque rimane una pista molto tecnica, perché è molto fluente, molto fluida ed è molto stretta. A differenza di tante piste che adesso sono larghissime, anche perché sono fatte per ospitare la Formula 1, Assen era una pista esclusivamente motociclistica, si chiamava TT Tourist Trophy, cioè una strada aperta al traffico. E lì devi essere estremamente preciso, curve veloci, una in sequenza l'una sull'altra, e devi essere precisissimo, se no vai fuori. Poi storicamente era la pista, era una pista relativamente sicura, in tempi in cui prima c'erano gli ostacoli, le rocce, già c'erano spazi liberi, tuttora ci sono, insomma, da questo punto di vista è così. E diciamo, su questa pista qui conta moltissimo la precisione di guida, e evidentemente l'Aprilia in questo momento è la moto che si guida meglio, non c'è ombra di dubbio.
1: Si guida meglio e ha vinto Ogura la gara, nella sprint Fernandez, Ogura secondo. Quindi i due hanno dato

0: un bel segnale a Martin e compagnia, insomma.
1: Ogura è il giapponese che non sfigura.
0: Non è un
1: tipo
0: personaggio, però è un gran
1: assolutamente.
0: pilota, possiamo dire, un
1: Allora,
0: bel pilota.
1: diciamo, sempre per rimanere nelle rime cretine, Ogura se vince lui è una sciagura perché non fa divertire nessuno, perché è assolutamente taciturno. Credo che non sia neanche presente sui social, cioè è uno molto concentrato,
0: Sì.
1: parla poco. Da quel punto di vista gli dà pochissima soddisfazione, insomma, è il
0: Però in pista l'ha
1: contrario.
0: data.
1: Però in pista è forte un bel po'. È forte. Tra l'altro, Ogura, dopo che si era distinto in Moto2,
0: Sì.
1: aveva ricevuto un'offerta dalla Honda, e per andare a correre in MotoGP con la Honda, si è fatto un altro anno di Moto2, perché riteneva che, aveva ragione, parentesi, riteneva che la Honda non fosse competitiva. Evidentemente sto ragazzo ha il suo carattere, perché dire di no alla Honda se sei un giapponese, giovane così, insomma, ci vuole un bel caratterino, eh.
0: Senti Carlo, andando un po' a questo che stiamo
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 12 morti. Colpito anche un pronto soccorso. Sullo sfondo le prossime presidenziali possibili già in autunno. Due al momento i possibili candidati, Zalusny e Budanov. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
2: I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Intanto le forze armate israeliane hanno proseguito le operazioni nel Libano meridionale, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità.
3: È salito a 2.295 il numero delle persone morte a causa del violento sisma che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono 11.267. Le persone estratte vive dalle macerie ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Ieri, in Cilento, veglia e fiaccolata per le vittime del terremoto, nel segno dello storico legame che unisce proprio il Cilento al Venezuela, paese che nel Novecento ha accolto migliaia di emigranti provenienti dal Salernitano.
2: Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127, usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri, non ha prodotto risultati. L'impronta venne ritrovata 46 anni fa su uno sportello dell'auto usata dal comando per fuggire dopo l'agguato a Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava andando alla messa dell'Epifania con i suoi familiari.
3: Arriva una tregua dall'AFA. Solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani, venerdì 3 luglio, la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo giovedì 2 luglio, sono le 9:46 minuti. Questo è il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, sulla Serie C, che sta vivendo momenti importanti perché è iniziato ufficialmente il calciomercato e le squadre si stanno sistemando per quanto riguarda allenatori e direttori sportivi, perché questa è la fase cruciale, perché il 30 giugno si è chiusa di fatto la passata stagione e è iniziata ufficialmente la stagione 2026-27. Sono tante le squadre che si stanno muovendo in queste ore. Ieri ci sono state tantissime ufficialità, faccio qualche esempio: il Catania che ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, che è Fortunato Varral, tecnico sarà Emilio Longo per quanto riguarda gli etnei. Per quanto riguarda il Pescara retrocesso, ha nominato Boucher come nuovo allenatore, quindi il Pescara fa un gran colpo per quanto riguarda la panchina con Boucher, che è un ottimo tecnico, lo ha dimostrato in carriera. Insomma, tanti movimenti per quanto riguarda panchine e direttori sportivi. Ne parliamo come sempre in apertura con i nostri amici di tuttoc.com. ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, caro Luca, stavo giusto facendo una breve intro su quello che sta succedendo, no, nel mondo della Serie C, perché si stanno, diciamo, sistemando i club prima di operare sul mercato. C'è da sistemare panchine e direttori sportivi. Insomma, partiamo dalla notizia di ieri, che è una notizia importante. Perché riguarda Turati, l'ex tecnico del Siracusa, che sembrava promesso sposo al Catanzaro con tanto di precontratti firmati, si attendeva solo l'annuncio ufficiale. E poi cos'è successo, Luca?
2: Ebbene sì, i matrimoni si fanno in due, chiaramente qua uno dei due non era d'accordo più, perché non è possibile arrivare alla fine, anche perché Turati per la... Tra l'altro ricordiamo, ha fatto anche abbastanza bene con Siracusa, anche se era un tecnico
1: molto sicuramente bene con Siracusa.
2: Preparato, però diciamo faceva due salti in avanti, perché comunque con Siracusa era retrocesso e quindi aveva avuto l'occasione di cimentarsi in una piazza importante, ormai consolidata in Serie B, come il Catanzaro. Quindi non mi spiego il motivo per il quale, chiaramente bisogna sentire sempre due campane, il motivo per il quale il tecnico abbia poi rifiutato di firmare con il Catanzaro. Qualcosa sarà successo, perché sicuramente è una categoria in più rispetto allo Spezia, dove si è poi attuato l'accordo con i Liguri e quindi con Guido Angelozzi, ricordiamo il direttore sportivo dei Bianconeri. Per cui sicuramente è una notiziona, quella di ieri ha sorpreso un po' tutti, un comportamento sicuramente non proprio elegante, questo lo possiamo dire, perché io credo che al di là del... Dipende, a meno che non ci siano qualcosa di grave che noi non sappiamo, però
1: certo,
2: un comportamento di immagine non proprio pulita, dai, si poteva gestire diversamente, perché comunque alla fine quasi tutto ormai davamo per scontato, no? L'ingaggio la prova a Catanzaro, quindi l'esperienza con il club di Polito, del direttore sportivo, che è bravo a scovare i giovani allenatori, l'ha fatto lo scorso anno anche con Aquilani, ha ripagato con risultati, sì, addirittura con il piazzamento con la finale playoff, per cui sicuramente è un peccato, perché ripeto, era una categoria importante la Serie B, e secondo me, io se fossi stato torturato avrei accettato subito. Comunque è una Serie B, chiaramente bisognerà capire adesso, può darsi che qualcosa sarà successo, quindi noi non potremo mai sapere, però peccato perché sarebbe stato anche importante per il giovane tecnico di Siracusa, ripeto, confrontarsi con una categoria superiore.
1: Sì, è vero Luca, sarebbe stato bello vederlo. Poi, come dicevi tu, non sappiamo cosa è successo, sicuramente saranno state delle dinamiche interne che noi non possiamo conoscere. C'è da dire che comunque va allo Spezia, non è che va a giocare, è in Serie C, ma è una piazza importante con ambizioni di tornare subito in Serie B, quindi rispetto comunque a Siracusa è comunque un passo
2: Sì,
1: in avanti.
2: però
1: Sì.
2: Daniel, quando sì, sono d'accordo, è una piazza importante che viene fresca da una retrocessione dalla B alla C, però non è mai semplice vincere. Attenzione, la Serie C
1: No,
2: l'abbiamo visto il Benevento dopo
1: certo.
2: 3 anni, la
1: Certo, sì.
2: Salernitana lo scorso anno, ma tantissime squadre. Per cui
1: Catania.
2: diciamo che un po' le problematiche della scorsa stagione, diciamo indirettamente, li vivi, le ritrovi. È chiaro che sicuramente Angelozzi è andato, ha firmato, ha accettato il progetto, però non è facile vincere subito. Per cui secondo me
1: No, no,
2: invece
1: chiaro.
2: andare a Catanzaro sarebbe stato, ripeto, io quello che penso io, un upgrade. Diciamo importante per un giovane allenatore che comunque si sarebbe poi cimentato con una categoria superiore, però al di là di questo credo che ci sono delle motivazioni che noi non sapremo mai, perché è chiaro che qualcosa sarà successo, perché non credo che un allenatore rifiuti la Serie B per la C, perché la C sì è
1: No,
2: vero un progetto
1: certo.
2: vincente alla Spezia, però bisognerà capire adesso come psicologicamente. Anche perché la tifoseria pretenderà di più, è chiaro, non sarà facile. Poi, come, ripeto, come Salerno, come Catania, ormai da diversi anni in Serie C non riesce a vincere il campionato, purtroppo ne vince solo una, e quindi vediamo cosa succederà. Auguri, bocca al lupo a mister Turato, cosa possiamo augurargli?
1: Luca, andiamo avanti. Panchine che ancora. Ora non sono ufficiali, ma quasi. Partirei da quella del Potenza, perché nei giorni nelle scorse ore c'è stata la separazione da Mister De Giorgio, che poi sale che va alla Juve Stabia. Chi andrà in panchina? Chi ci sarà sulla panchina del Potenza il prossimo anno?
2: Ma stiamo aspettando Ivan Ticci. Ieri ho sentito il direttore sportivo dei Lucani, il quale mi ha detto: Luca, vedremo un attimo che Ribari, vediamo che cosa succederà. Stiamo attendendo l'ufficialità. Credo che c'è l'accordo su tutto, anche se per il Potenza deve un po', deve poter, de diciamo, se de quest'anno deve cercare di fare una campagna importante. Siamo
1: Sì.
2: abituati a vedere un Potenza nelle zone alte della classifica, dopo un periodo, no, lo scorso anno, inizio un po' balbettante, De Giorgio, ti ricordi, era stato messo anche in discussione,
1: Sì,
2: esonerato,
1: come no?
2: richiamato. Quindi ecco, se ti ricordi, e quindi poi ha ingranato la marcia e ha praticamente trascinato il Potenza nei playoff. Quindi, però quest'anno bisognerà, io ho parlato proprio col direttore, bisognerà adesso poi trovare i giusti innesti, perché va via Felipe, che Mo Felipe, il centrocampista che seguirà sicuramente De Giorgio a Castellammare, è andato via Schimmenti al Benevento, andrà via Siatunis, il greco, il centrocampista, e andrà via anche Dauria, per cui bisogna quasi i 6 undicesimi della squadra. Bisognerà quindi poi essere bravi e prendere giocatori funzionali, perché anche lì Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C e vuole comunque recitare sempre un ruolo da protagonista. Quindi aspettiamo l'ufficialità di Tisci.
1: Per quanto riguarda il Foggia, invece, detto che sarà la squadra che verrà riammessa al posto della Ternana, perché la precedenza ce l'avrebbe avuta il Bra, la squadra che ha perso il playout con la Torres, ma il club ha annunciato che non presenterà domanda di riammissione per la questione relativa allo stadio. Quindi sarà il Foggia, è questione di tempo per rivedere i Satanelli in Serie C. Sulla panchina del Foggia ci sono novità?
2: Ma tendiamo chiaramente, sì, saranno sicuramente, sarà quasi sicuramente il Foggia diciamo, ad essere ammesso in Serie B. No, io leggevo con piacere le parole di Malagò, il nuovo presidente della federazione, che diceva che grazie alle regole stringenti quest'anno pare, sembra di avere con tutte le squadre, non abbiano avuto problemi, quindi non ci sono problemi di squadre con problemi di iscrizioni, quindi almeno dovrebbe essere così,
1: Speriamo, Luca.
2: avremo le 60
1: Speriamo.
2: squadre. Com'è? Ah, speriamo,
1: Speriamo,
2: sì.
1: speriamo.
2: Questo sì, ce l'auguriamo tutti che non ci siano qualche inghippo da qualche parte, però ad oggi sembra che la situazione sia, diciamo, positiva, un quadro positivo. Quindi al Foggia, che ha messo sicuramente a discapito della Ternana esclusa, vedremo un attimo se, chiaramente anche qui Autel, dopo la delusione a Benevento, è un allenatore esperto, bravo, preparato, sono sicuro che farà bene, perché anche lì viene da una retrocessione, e anche se non sono le colpe sicuramente di Auteri, però anche è un ambiente caldo, un ambiente che vuole adesso ricominciare da capo, e bisogna adesso anche lì ricostruire, perché una squadra retrocessa, una squadra che verrà riammessa, una società comunque abbastanza solida, bisognerà anche qui centrare e riconquistare nuovamente, portare la gente allo stadio, perché anche lì c'è qualcosa che è successo lo scorso anno, nonostante, diciamo, i tanti investimenti del presidente, che è arrivato, ripeto, ricordiamo, solo a febbraio, non è riuscito a scongiurare la retrocessione in Serie D. Adesso la riammissione anche qui a Otere non avrà vita facile, perché le scorie della passata stagione ci sono, e quindi bisogna eliminarle per poter poi puntare, per poter poi costruire il nuovo corso.
1: Luca, ne parlavo prima del collegamento con te, parlavo del Pescara, perché secondo me il Pescara in panchina ha fatto veramente un grande colpo annunciando Boucher come nuovo tecnico. Che ne pensi?
2: Ma grande scelta, poi lungimirante da parte del direttore sportivo Pasquale Foggia, che è bravo su questo. Anche qui la situazione è come Pescara, come Catania, come Salerno, non si vince subito, però un allenatore preparato, bravo. Boucher ha fatto, ricordiamo, 2 anni fa vinto la Coppa Italia con il Rimini, fece anche abbastanza bene, nonostante i problemi economici. E poi lo scorso anno col Cosenza, ecco, Cosenza, nonostante anche lì situazione non semplice, è riuscita comunque a portare la squadra nei playoff. E io sono convinto, con un progetto serio, con meno patemi, quello che ha vissuto a Cosenza e a Rimini,
1: Speriamo, sì.
2: credo che il mister possa davvero fare bene, anche perché si sposa bene con le idee del direttore sportivo Pasquale Foggia, che anche lì vogliono comunque vincere, vogliono puntare a vincere il campionato. Vedremo come andrà a finire, però io credo che Boucher, come ha ricordato tu, dicevi, è un ottimo tecnico, preparato, e sono convinto che farà bene in terra abruzzese.
1: Luca, l'ultima domanda che sto facendo a tutti in questo periodo, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento la faccio a tutti gli ospiti che ho qui in diretta, ti chiedo, domanda secca, chi lo vince il mondiale?
2: Ti dico la verità, io non ho visto nemmeno una partita per un fatto personale, anche perché
1: No!
2: lavoro, di solito non riesco, però io credo che il Brasile ha qualcosa in più, penso, non vorrei sbagliarmi. Non ho visto partite, anche per una scelta mia, una mia idea, che bisognava fermare un po', anche almeno un giorno, il campionato per quello che è successo in Venezuela, ma questa è la mia idea, per cui già per
1: Sì,
2: scelta
1: certo.
2: personale. Perché vedo, lavoro, a volte i turni non mi consente, la notte preferisco dormire, e quindi
1: È
2: voglio
1: certo,
2: dire,
1: ti capisco.
2: mi
1: Va
2: auguro il Brasile, dai, Brasile-Argentina, siamo un
1: bene,
2: po'
1: va bene. Ci può
2: sudamericani,
1: stare.
2: tifiamo le squadre
1: Poi
2: sudamericane, dai.
1: c'è Carletto Ancelotti in
2: Oh,
1: panchina,
2: brava,
1: facciamo il
2: ragazzi,
1: tifo anche,
2: poi
1: ovviamente.
2: anche il Marocco mi è simpatica come squadra, quindi agli ottavi di
1: Bella, bella,
2: finale, quindi
1: bella
2: vediamo.
1: squadra. Senza dubbio, senza dubbio. Luca, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere.
2: Piacere mio, buon lavoro, Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di Tutto C, Tutto Mercato Web, direttore di Tutto Serenità, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma, Rudy Garcia, fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Diarra sta a palagare al 24esimo, Sara raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo, prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi, alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malago. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malagò: Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis: dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-set di Yannick Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita il numero uno al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica: Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse due ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Il pronostico di GiocaBet TV. Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico del Gioco a Bet TV con due partite del Mondiale. Partiamo subito da Portogallo-Croazia. Secondo le nostre percentuali, Cristiano Ronaldo e compagni in favore il pronostico al 53% rispetto al 20% dato a Modric e compagni, mentre Alex è data al 27%. Nell'altra partita, Svizzera favorita al 48% sull'Algeria al 25%, mentre Alex è data al 29%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico del Gioco a Bet TV.
7: Il pronostico di Giocabetta TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Martedì a tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri al microfono fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C con il calciomercato che è ufficialmente iniziato. Ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei mister ovviamente per aver accettato. Allora mister, io intanto partirei da un quadro, diciamo, generico di quello che sta, di quello che sarà il mercato di Serie C. Le chiedo cosa si aspetta, soprattutto quando si aspetta qualcosa, nel senso adesso i club stanno iniziando a sistemare panchine, allenatori, direttori sportivi, eccetera. Forse il mondiale che frena di fatto le trattative di Serie A a cascata frena anche un po' quelle di B e Serie C, ovviamente, quindi si aspetta che qualcosa possa smuoversi una volta finito il mondiale?
1: Sì, sicuramente sì, adesso soprattutto sulla Serie A incide il mondiale a cascata, come ha detto lei, il resto, e poi chiaramente c'è ancora da definire soprattutto in Serie C e forse qualcosa anche in Serie B. Ancora vedo che ancora alcuni dirigenti e alcune situazioni vanno messe a posto, alcune panchine vanno ancora messe a posto, e da lì partirà. Poi io credo anche che oramai il mercato è lunghissimo, intanto perché fine agosto c'è, quindi onestamente di giocatori ce n'è tanti, di situazioni ce n'è tantissime, ma io non credo bisogna avere fretta, perché poi spesso nel mercato, ne parlo per la mia esperienza, sì, tutti dicono che vanno fatte le cose subito, va programmato tutto subito, chiaramente è un dato di fatto, però io penso che se uno è capace, sa di calcio, dico sempre che con certo. I giocatori che non vogliono gli altri tu fai una buona squadra, con i giocatori che non vogliono gli altri, non con i giocatori che tu scegli, con quelli che restano in tutte le categorie si fa una squadra da primi quattro posti, se uno ha la capacità di saper scegliere quelli che rimangono in quel momento senza squadra, e ce n'è sempre tanti.
0: Sì, senza dubbio mister. Mister, la porto un po' sullo specifico, no? Delle scelte che sono state fatte e che saranno fatte, perché ne parlavamo prima con i colleghi di Tutto C, col collega Luca Esposito. Lo Spezia ha preso, manca ancora l'annuncio ovviamente, però in panchina Andrea Turati, che ha fatto un'ottima stagione nonostante le mille difficoltà con il Siracusa, sembrava promesso sposo del Catanzaro, poi evidentemente è successo qualcosa e lo ha scelto lo Spezia. Guido Angelozzi, nuovo direttore sportivo che è tornato a Spezia, lo ha scelto per la panchina. Le chiedo che scelta è quella di affidare la panchina di un club importante come lo Spezia, che viene da una retrocessione molto dolorosa, affidare la panchina a un tecnico giovane ed emergente?
1: Beh, chiaramente non conosco le dinamiche, quindi non posso giudicare di come siano andate le cose.
0: No, certo.
1: Né a Catanzaro né a Spezia. Quella di affidare la panchina a un tecnico giovane, sicuramente il direttore Angelozzi conosce bene l'allenatore, e la decisione è andata in quella direzione lì, quindi credo che il direttore Angelozzi abbia ben chiaro a chi sta dando la squadra, quindi è un po' come i calciatori, non ne farei mai una questione di tecnico giovane o esperto, io ne farei come sui giocatori, farei la distinzione tra giocatori bravi e meno bravi e non giocatori giovani, certo, o meno giovani, e allenatori idem, farei sempre una distinzione tra allenatori bravi e meno bravi. Poi sai, sull'allenatore, il bravo o meno bravo, credo che incidano fortemente il club e i giocatori che tu hai a disposizione, credo che quello faccia veramente la differenza per noi allenatori, i giocatori che tu puoi allenare e il club come ti sostiene, come organizzato, come disciplinato e come strutturato. Quello sia il grande tema per poter far bene da allenatore.
0: Sfrutto questo assist, mister, che mi ha fatto proprio per, su questo tema, cioè questo tema qui, quando c'è un club organizzato alle spalle e poi i risultati si vedono. Mi viene in mente lo scorso anno nel girone B, tanto per fare un esempio, lo ha vinto l'Arezzo, un club che sì, aveva un tecnico bravo come Bucchi, aveva una rosa importante, però alle spalle una società che ha sempre protetto anche il mister durante le difficoltà e ha sempre dato la giusta garanzia, ha fatto un progetto che si è portato avanti negli anni, ma così come l'Ascoli, come il nuovo Ascoli di mister Tomei, che aveva la proprietà nuova di Bernardino Passeri, cambiata la proprietà, ha cambiato tutto in casa Ascoli.
1: Ma sì, ma ha detto bene, dietro alle vittorie dell'Arezzo, dell'Ascoli, del Benevento, del Vicenza,
0: sì, certo,
1: oltre ai tecnici che sono stati chiaramente molto bravi, c'è un lavoro societario. L'Arezzo era 3-4 anni che costruiva le cose in un certo modo, il Vicenza erano almeno 4 anni anche loro che andavano un passo da risalire, sì, sì. Il Benevento era già 2 anni almeno che con una proprietà che ha fatto la Serie A faceva le cose. L'Ascoli è forse l'unica che era abbastanza nuova, però ha preso giocatori veramente importanti, un presidente che non ha fatto mancare niente a chi lavorava, e il risultato ne è una conseguenza. E spesso non va così, però è così che si programma. Io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni nel Novara, dove c'era una proprietà come la famiglia, sì, De Salvo, un direttore come Mauro Borghetti. Quando tu hai una proprietà di quel genere e quando tu hai un direttore come Mauro Borghetti, che chiaramente poi scelgono giocatori da Bruno Fernandes a Barbieri, a Montipò, a Bellic, a Schiavi, a Fonseca, quando tu hai la possibilità di lavorare in quei posti lì, capisci com'è che funziona quando tu sei organizzato, sì, e puoi fare risultati. Tant'è che noi arrivammo alla semifinale, poi persa con la Reggiana, per andare in B con 7 undicesimi, tra cui Zunno e tutti questi che ho nominato, Fonseca, Barbieri e Bellic, per andare in Serie B con i ragazzi cresciuti lì. E capisci che l'organizzazione del club, le strutture, noi avevamo Novarello che il dottor De Salvo da visionario mise in piedi 10 giri prima degli altri, e quindi quello è lavorare di calcio. Quando non c'è quello diventa tutto più difficile, è tutto più complesso, perché se a un allenatore, come ho detto prima, mancano il club e i calciatori, non conosco un allenatore da Ancelotti a Guardiola e tutti gli altri in Serie B e in C che potrebbero fare bene. Non è possibile. Quando c'è quelle condizioni lì, come ha detto lei, in Arezzo, in Vicenza, in Benevento, dopo si vincono i campionati, e quando non li si vincono ci si va, come è successo a me a Novara, molto vicini, perché quando arrivi a una semifinale per andare in Serie B basti pensare al Brescia di quest'anno,
0: esatto,
1: che ci sei andato vicino. Poi se tu sei bravo a quella squadra lì ad aggiungere qualcosa, probabilmente l'anno dopo vinci.
0: Mister, mi sta facendo praticamente lei la trasmissione, perché mi sta fornendo tutti gli assist bellissimi, io devo soltanto finalizzare, quindi è molto bello. Volevo parlare proprio del Brescia, perché come diceva lei, la squadra che è, diciamo, nuova, perché arriva dalla Feralpi Salò, tutto quello che è successo lo scorso anno, il presidente Pasini aveva detto vogliamo la Serie B in 3 anni, quest'anno purtroppo davanti avevano il Brescia, aveva quella corazzata chiamata Vicenza, e in campionato in regular season non c'è stato nulla da fare. Squadra che è arrivata alla finale dei playoff, poi persa con l'Ascoli ha meritato ovviamente questo doppio confronto. Io le chiedo se quest'anno l'Union Brescia, viste le concorrenti nel girone, parte sulla carta ovviamente come la favorita per la vittoria diretta del girone, quindi la promozione in Serie B.
1: Ma sicuramente sì, ma lo dice la storia del calcio, no? Il Vicenza vince, sì, dopo aver perso col Padova, che era altrettanto provava, perse una finale, mm-hmm, playoff con l'Alessandria prima. Il Vicenza perde col Padova, il Brescia perde con l'Ascoli e prima col Vicenza. Ma è normale che se su quella squadra lì, con un allenatore capace come Corini, una società strutturata, perché è vero che è nuova Brescia, ma il presidente Pasini dentro la Peralta
2: certo,
1: aveva già dimostrato di portare il club in Serie B, no? E avere una struttura organizzata.
2: Sì, sì.
1: Se a quella struttura lì gli si aggiunge l'esperienza di quest'anno, il fatto di aver perso ti avvicina a vincere. A me è successo ad esempio a Novara, come ho raccontato in prima squadra, ma a Novara ancora prima nel settore giovanile, quando vincemmo lo scudetto con i ragazzi, noi l'anno prima lo perdemmo con la Juventus e io lì capì quando perdemmo con la Juventus che avremmo vinto, e l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto. Quindi il vincere è una conseguenza del prima perdere e sapersi strutturare e prepararsi a vincere. Quindi credo che il Brescia abbia ovviamente le chance di tutti. Poi il girone A è sempre complesso, io rimango tifoso, come di tutte le squadre che ho allenato, del Novara, e credo che il Novara sia sempre un club che debba vincere la Serie C. Credo che il Cittadella, col direttore Marchetti e con le competenze che hanno dimostrato in Serie B nel tempo, possano essere altamente competitivi, mi vengono in mente queste. Credo che Renate, dal fatto di essere arrivati terzi e cercando di rafforzare la squadra, possa essere competitivo, ma sicuramente il Brescia ha almeno 2-3 livelli di vantaggio sulla partenza. Poi i campionati sono tutti da giocare e le partite sono da giocare, ma se dovessi dire un club nel girone A che ha più chance di tutti di vincere, ripeto, conoscendo Corini, col quale ho avuto la possibilità a Novara di capire come lui era molto bravo ad allenare, conoscendo il mister e il club, credo che il Brescia parta davanti a tutti, ecco.
0: Mister, invece negli altri giorni sembra esserci molto più equilibrio, soprattutto nel girone C, lo diciamo sempre, che è un girone molto equilibrato, con grandi piazze calde. Quest'anno c'è anche il Bari, tanto per citare una piazza importante. Ma il girone B quest'anno sembra ancora più competitivo rispetto agli ultimi anni. Perché? Perché ci sono tre delle quattro retrocesse dalla Serie B: Reggiana, Spezia e Pescara. Quindi sarà un girone veramente infuocato se si aggiungono alle squadre blasonate che già ci sono nel girone B.
1: Sicuramente sì, io ho avuto il privilegio di farli tutti e tre i gironi, e ogni girone ha caratteristiche diverse, difficoltà diverse, modo di giocare anche differente, no? Dove uno c'è più tecnica nel girone A, dove c'è più fisicità, più stadi nel girone C, dove c'è nel girone B invece tanta qualità tecnica e anche alcuni stadi molto importanti, quindi ambienti caldi. Sicuramente quelle tre squadre lì, Reggiana, Spezia e Pescara, saranno decisamente competitive, perché poi sono club che hanno una storia. Poi bisogna sempre anche dire che tante volte la storia non va in campo, tante volte i tifosi non vanno in campo, e tante volte lo si è visto spesso nel girone C, piazze importanti come Catania, come Salerno, che sulla carta ti aspetti che ogni anno potessero primeggiare o comunque arrivarci lì a vincere, poi sempre non è così, perché poi ci sono altri club che hanno la stessa idea e magari tante volte lo stesso blasone. Ultimamente, non a parte la Juve Stabia di qualche anno fa, che fu abbastanza sorprendente nel vincerlo, poi alla fine vince sempre nel C una piazza importante, ma anche nel B una piazza importante. Basti pensare che quest'anno l'Arezzo e l'Ascoli comunque erano due piazze. Quindi quelle tre squadre che lei ha nominato sicuramente si giocheranno il campionato fino alla fine. Il Pescara, perché ha già un'ossatura forte, la Reggiana, conosco bene Tester e ha vinto già parecchi campionati, così come la proprietà che c'era a Modena, che è già stata a Reggio Emilia, sono proprietà che hanno già vinto i campionati, quindi queste due squadre qua possono essere competitive. Lo Spezia avrà tutte le ambizioni di vincere, quindi sarà bello giocare, ma non dimentichiamoci che poi qualche novità dentro il campionato viene sempre fuori.
0: Sì, come no. Basti pensare tipo a Lentella di un paio di stagioni fa, che nessuno ci avrebbe scommesso probabilmente, no? Anche a metà campionato poi ha fatto un girone di ritorno incredibile e ha vinto con merito. Mister,
1: Anche
0: le
1: se lì,
0: faccio
1: anche
0: l'ultima.
1: se lì,
0: Sì,
1: mi scusi,
0: prego.
1: se la interrompo, anche se lì Lentella si fa questo, ma non dimentichiamoci che il presidente Gozzi è riuscito,
0: No,
1: quando noi
0: certo.
1: eravamo a Novara in Serie B, è riuscito a reggere per parecchi anni la Serie B anche a un certo livello. Quindi alla fine, se
0: Sì.
1: lei vede dietro le vittorie, i giocatori sono
0: Ci sono
1: straordinariamente
0: sempre.
1: importanti,
0: Sì.
1: e gli allenatori devono fare la loro parte. Ma le società contano, i presidenti contano,
0: Sì,
1: ripeto,
0: tantissimo.
1: e lo ribadisco perché ho avuto la possibilità di lavorare con la famiglia De Salvo, e le assicuro che quei presidenti lì fanno veramente la differenza nel calcio.
0: Mister, le faccio l'ultimissima domanda che ovviamente non c'entra niente con la Serie C, ma visto il momento faccio a tutti gli ospiti che intervengono qua in diretta, visto il momento storico, le chiedo chi vince il Mondiale?
1: Beh, dico la cosa più banale e facile. Per me la Francia, perché i giocatori davanti, giocando
0: Sono
1: con quattro
0: d'accordo totalmente.
1: attaccanti, con Mbappé, con Barcola, con Doué, con Olise e tutti gli altri, la Francia, per me chi ha quattro attaccanti davanti così forti oggi nel calcio moderno, se tu li hai e hai il coraggio, come
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Deschamps, di metterli in campo, per me hai più chance di tutti vincere, poi loro oggettivamente hanno i più forti. È facile anche dire che poi per me vincono loro, però ci sono squadre altamente competitive dall'Argentina al Brasile alla Spagna, ci sono il Marocco, squadre forti ce n'è, ma la Francia mi sembra che abbia un livello decisamente superiore.
0: Sono totalmente d'accordo, anche per me la Francia è senza dubbio la favorita anche per come ha giocato in queste partite. Mister, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi altrettanto e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente Mister Banchieri. Parlavamo di Spezia che ha scelto Turati come nuovo allenatore. Siamo in attesa degli annunci. Chi è già ufficiale invece, chi è già stato presentato, è il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi, tornato dallo Spezia, ha fatto il salto indietro di due categorie, passando dal Cagliari, dalla Serie A alla Serie C, ma evidentemente è legato ovviamente alla piazza di Spezia, ma è convinto anche dal progetto dello Spezia. È stato presentato nei giorni scorsi. Andiamo ad ascoltarci qualche parola della conferenza stampa di presentazione di Guido Angelozzi.
2: Voglio salutare i giornalisti, ma il sindaco che è qui con noi, e dopo lui vuole dire qualche parola anche il nostro Andrea Corradino, che quando vedi Corradino con il sindaco io sono un po' di paura, non sai che stai facendo, no? Io prima voglio salutare tutti e dire che questa è la prima volta che abbiamo parlato dopo questa sconfitta, no? L'ultima partita, posso dire, io ero rimasto proprio deluso, io e Tom e tutti i ragazzi, e Mister, tutti siamo proprio momento triste. Ma io e Tom non volevamo cominciare questa avventura senza di che prendiamo un uomo giusto per noi, per la città, per la squadra, per tutti, no? E pensa che abbiamo pensato, abbiamo molto tranquillo, abbiamo fatto una decisione che per noi è una decisione ovvia, no? Ma io voglio dire due o tre parole di questo. Quando noi abbiamo parlato prima con Guido, era ovvio che lui era meglio scelto per noi. Ma lui ancora aveva contratto con Cagliari, no? Adesso abbiamo trattato tante persone e io ti dico questo. Tutti anche mi chiamano ancora, io posso fare, ma quando io ho nominato Guido Ancelozzi, tutti mi hanno detto: oh, buona scelta, tu hai fatto benissimo. Adesso, voglio dire che lui ha tantissimo rispetto da tutti in calcio, e per me, come ho detto, questa è un scelta che è proprio è giusto e corretto. Normale, io dico sempre che io porto con me i ragazzi che sono più intelligenti, più bello e qualche volta più giovane di me, ma io posso dire che ho trovato uno che forse siamo stessa età, ma lui è ancora più intelligente e più bello di me,
3: No,
2: sicuro,
3: più
2: eh?
3: bello sì,
2: Sì.
3: intelligente non lo so, più bello sì.
2: Per me, io voglio solo dire ti ringrazio tutti. Queste conferenze è proprio per Guido qua. Io sono qui per domande. Io voglio prima che il sindaco può dire qualche parola che so che vuol dire benvenuto a tutti.
4: Vorrei ringraziare a nome di tutta la città Charlie e Tom, perché la scelta che avete fatto era ed è la migliore possibile ed è una scelta che ci ridà entusiasmo e ci ridà voglia di soffrire perché ormai siamo abituati a soffrire, ma le gioie secondo me sono dietro l'angolo. Grazie Charlie, veramente perché so che non è stato facile. Porta il mio ringraziamento a Tom, dicendo che noi saremo sempre vicino alla vostra proprietà, a voi e a tutto quello che fate per lo Spezia Calcio e per la città. E a Guido dico bentornato alla sua seconda casa. Dopo Catania è chiaro che questa è la sua seconda casa. Troverà una città molto diversa, un grande cambiamento. Siamo diventati leader mondiali della nautica, il boom del turismo, di tantissime cose. Uno stadio, penso, tra i più belli d'Italia che abbiamo voluto insieme alla proprietà e che penso che ci vedrà protagonisti insieme. Per Guido, io dico solo grazie per questa scelta. Poteva benissimo fare altre scelte, invece penso che sia una sfida anche di amore verso la città, perché qui è cambiato tutto, ma quello che non è cambiato è l'amore per lo Spezia e per chi ha fatto il bene dello Spezia e ci ha dato grandi soddisfazioni e anche chiaramente insieme siamo pronti a soffrire ancora una volta. Quindi grazie veramente alla società, grazie a Guido e noi come città e come provincia saremo al vostro fianco.
5: Grazie. Passiamo ora la parola al direttore sportivo Guido Angelozzi.
6: Intanto buongiorno, io partirei dal 7 di luglio 2014, quando sono arrivato qui al Pirco, già mi sto emozionando perché mi viene il tremolio. Quando sono entrato poco fa, sono dovuto andare perché sono stato male, per cui ritornare qui per la terza volta, come si dice, ci sono tre indizi, ma io dico, la rigiro questo detto, i tre indizi, io sono tornato a casa perché Spezia la reputo, come ha detto il sindaco, casa mia, perché ritornare tre volte in un posto non è facile, io penso che resterò nella storia dello Spezia. Per cui ringrazio tutti quanti, principalmente ringrazio Tom e il Presidente perché sono stati proprio, mi hanno fatto una corta e spietata e racconto una cosa che è giusto nel rispetto del Presidente. Avevamo trovato l'accordo, poi io non mi sono potuto liberare. Io ho detto al Presidente, guarda, io non so se mi libero, per cui guarda in giro di trovare un sostituto che se non vengo io che la società deve andare avanti. Poi dopo ci siamo risentiti e ho detto guarda, sto vedendo, sto cercando di trovare una soluzione che poi l'abbiamo trovata col Cagliari, anzi ringrazio il Cagliari, ringrazio tutta la città di Cagliari perché mi ha accolto bene. Per cui li ringrazio il popolo di Cagliari. E dopo abbiamo iniziato questa di nuovo trattativa con tutti gli amici. Non so quanti messaggi mi arrivavano, forse a qualcuno non ho risposto.
2: Anche per me,
6: Chiedo scusa a chi non ho risposto a qualche messaggio. E sinceramente avevo altre possibilità dove andare, però pure la mia famiglia mi ha detto dice: ti piacerebbe tornare alla Spezia? Gli ho detto sì, perché alla seconda volta che c'ero stato, sono stato cacciato, lo dico così apertamente, cacciato senza motivo e senza neanche poter salutare la città di Spezia. Io sono stato in silenzio perché mi hanno costretto di stare in silenzio, perché sennò mi facevano un'avvertenza. Siccome avevo fatto quell'anno male, siamo andati in Serie A e l'ho lasciato con 7 milioni di attivo e mi hanno cacciato. Però ci sta, perché ci sta nel calcio e nella vita, queste cose possono succedere. Allora ho detto, la mia famiglia ha detto: ma se vai là poi non ci vediamo più. Gli ho detto: vado, ci vado e sono qua e spero di dare tante gioie, ma le gioie si possono ottenere se siamo tutti uniti. Sarà dura ripartire dalla C. Io sono sincero, non so da quanti anni non la faccio più la Serie C, però con i miei collaboratori, con tutti i ragazzi della sede, con tutti quanti e con la città, secondo me possiamo fare bene. Io spero che i tifosi faranno tanti abbonamenti per rispetto alla società e per rispetto a Tom e al presidente.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici

0: 25esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malago. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malago: Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis: dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3 set di Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita, il numero uno al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica: Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse 2 ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con Tutta C, dedicato al mondo della Serie C. Parliamo di mercato, lo stiamo facendo in queste ore perché ovviamente il tema clou è iniziato da 2 giorni circa, il calciomercato, quindi tante società si stanno muovendo, tanti giocatori iniziano a cambiare casacca e c'è anche chi fa il doppio salto, perché passa dalla Serie C alla Serie A. È il caso di David Puzka, giovanissimo talento cresciuto nella Juventus Next Gen, esterno sinistro, terzino sinistro austriaco, che passa al Genoa. E proprio da Genova ci colleghiamo con il nostro corrispondente per quanto riguarda il Genoa e la Sampdoria, Andrea.

0: Andrea Piras. Ciao Andrea.
1: Ciao Dani, ciao, saluto a tutti.
0: Allora, parlavamo di questo ragazzo Puchka che arriva dalla Juventus Next Gen al Genoa, giornata di visite mediche dovrebbe essere oggi.
1: Sì, perché dovrebbe essere tra la tarda mattinata e l'inizio del pomeriggio, dovrebbe essere questa la finestra per gli accertamenti clinici del caso per Puchka al Genoa, ma di fatto è un'operazione che è conclusa, è fatta, naturalmente sarà contingentata dalle visite mediche, però diciamo che è tutto fatto, i 5 milioni che finiscono nel cassa della Juventus per questo giocatore che in Serie C ha fatto bene l'anno scorso, insomma ha raggiunto la doppia
0: molto
1: cifra
0: bene.
1: Per essere un difensore, per essere un terzino, un esterno che poi
0: sì.
1: Ovviamente può spingere anche molto, giustamente sulla fascia ha fatto veramente molto molto bene, è un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche che vuole Daniele De Rossi per i giocatori di fascia, l'ha detto anche al termine della scorsa stagione, che preferisce giocatori che siano molto incisivi, che sappiano difendere, e ha fatto il nome per esempio di Sabelli, però vuole anche giocatori che sappiano incidere, e mi sa che questo ragazzo incidere lo sa benissimo come si fa. È un giocatore giovane, è un giocatore che certamente può crescere ancora di più a Genova, e vedremo poi quale sarà il suo impatto. Certamente poi non si fermerà qua al mercato rossoblu per quanto riguarda gli esterni, ma può ritagliarsi certamente il suo spazio, ripeto, in Serie C ha fatto benissimo con una maglia pesante comunque come quella della Juve, anche se Next Gen, però comunque maglia pesante sempre è, e vedremo si saprà approcciare appunto in questa nuova avventura con il doppio salto.
0: Dicevi tu, Andrea, ha fatto benissimo, vado a leggere i numeri velocemente, 34 le presenze ovviamente fra Serie C, fra regular season, playoff e Coppa Italia Serie C, 10 gol e 5 assist, insomma un bottino importante per un ragazzo che è un terzino sinistro, certo poi può giocare anche come quinto a sinistra a centrocampo, la fascia diciamo la può fare tutta. Ti chiedo, Andrea, la cosa importante: è un giocatore che il Genoa prende per tenerlo e puntarci subito, o c'è magari un'ipotesi di prenderlo e poterlo girare in prestito quest'anno?
1: Ma io direi che parte con l'idea di provarlo, poi comunque stiamo parlando appunto di un ragazzo che deve compiere 21 anni, quindi può essere già pronto. Certamente magari non potrà partire forse sempre dall'inizio, può essere che magari quando arriva anche Strud può partire alle sue spalle, però io posso ipotizzare che non farà il percorso come magari altri rinforzi che sono arrivati sempre dalla C, come per esempio mi viene in mente Dumbia dal team Altamura, che magari ecco lui può partire forse inizialmente con un ritiro di Moena, ma magari può anche essere poi studiata l'ipotesi di un prestito o quant'altro. Vaz, ecco, mi viene in mente un altro esempio, che può essere anche lui un investimento sul medio termine, nel senso magari una partenza con la primavera e poi un'integrazione sempre più costante con la prima squadra. Per quanto riguarda Puchka, posso ipotizzare, anche se magari certezza non ne abbiamo, anche perché poi le valutazioni le fa poi il mister De Rossi sul campo, però valutando forse l'età, direi che è più un innesto decisamente più per la prima squadra. Poi ripeto, le vie del mercato lo sappiamo benissimo, sono infinite, vediamo poi quali saranno anche gli scenari, ma ripeto, dovrebbe partire assolutamente con la prima squadra, quello sì.
0: Andrea, la domanda extra che sto facendo a tutti in questo periodo qui, a tutti i nostri ospiti, esula ovviamente dalla Serie C, ma visto il momento la faccio: chi lo vince il Mondiale?
1: Bella domanda, io ti dico per il cuore, con un giocatore come Leo Messi, direi l'Argentina, anche se è difficile sempre, diciamo così,
0: il bis,
1: però ovviamente la Francia forse è la squadra che è più completa, c'è una seconda squadra che può arrivare in finale, figuriamoci la prima. Quindi
0: sì, forse anche quelli
1: che
0: lasciati a casa possono arrivare in fondo.
1: Ecco, esatto.
0: Forse
1: esatto,
0: anche quelli che ha lasciato a casa. Andrea, esatto, grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, Dani, un saluto a tutti.
0: Ringraziamo Andrea Piras, corrispondente per tutto il mercato web, che segue da vicino le vicende di Genoa e Sampdoria, delle due squadre di Genova. Abbiamo parlato di questo rinforzo che sosterrà le visite mediche oggi, Puchka che arriva dalla Juventus Next Gen. L'anno scorso il terzino austriaco classe 2005 ha fatto benissimo, 10 gol e 5 assist per un terzino, niente male, quindi vuol dire che sa spingere, sa inserirsi e anche ovviamente ottime capacità balistiche, perché evidentemente 10 gol non si fanno se non si ha la tecnica giusta. Noi siamo arrivati ovviamente alla conclusione della nostra puntata che riguarda la Serie C, ma gli appuntamenti qui su TMV Radio e su Il 61 non finiscono certo con la nostra trasmissione. Andiamo avanti fino ad arrivare ovviamente alle 13 con l'appuntamento clou di giornata. Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti su Maracanà, che potete seguire ovviamente su TMV Radio scaricando anche la nostra app e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Questa mattina Tonali lascia l'Italia, aveva già lasciato l'Italia comunque diversi anni fa, questa volta rilascia di nuovo l'Italia dove ha passato dei giorni di vacanza per tornare in Inghilterra e questa volta vestire la maglia del Tottenham, visite mediche, firma su un contratto di 6 anni, ma soprattutto da oggi Sandro Tonali è il giocatore che è stato più pagato nella storia del calciomercato come italiano. Stiamo parlando di circa 100 milioni di sterline, bonus compresi, quindi 116 milioni di euro, tutto compreso. Insomma, non era mai successo che un giocatore italiano potesse essere pagato così tanto. Sicuramente la forza della Premier, la decisione quando il Milan lo cedette a Newcastle per circa 70 milioni più bonus, ha aperto a Tonali, nonostante poi tutto quello che è accaduto, soprattutto nella prima stagione, di mettere in mostra quelle che sono le sue qualità, insomma un vero e proprio leader a centrocampo, un giocatore che piace tantissimo al calcio inglese e piace tanto ancora agli italiani, agli allenatori italiani, perché quella di questi giorni è stata soprattutto una sfida tra due allenatori che tra l'altro si conoscono bene, sono anche abbastanza amici, ovvero Enzo Maresca e Roberto De Zerbi. Il primo a muoversi in realtà era stato proprio Roberto De Zerbi e questa scelta da parte di Tonali di accettare il Tottenham è stata una scelta figlia proprio del convincimento del suo concittadino, perché Tonali e De Zerbi si sono visti inizialmente un mese fa a Brescia, poi gli è partito un pressing fortissimo da parte di RDZ nei confronti di Tonali, che è una persona, un ragazzo che ama sentirsi coccolato, ama sentirsi considerato, e le parole di De Zerbi sono state fortissime, insomma sarai il nostro leader, sarai importantissimo per noi, e lì quella forza delle parole, quella forza empatica che De Zerbi ha sempre avuto nei confronti dei suoi giocatori, tant'è che ancora oggi è in contatto per esempio con gli Mello, con Sarno, con Bacca, tutti quei ragazzi che ha avuto a Foggia, con cui a Foggia ha scritto pagine di storia nel cuore soprattutto di quella piazza e di quella città. Beh, anche in questo caso con Tonali il feeling è stato immediato ed è stato talmente forte da respingere anche assalti importantissimi come quelli dell'Arsenal e appunto del Manchester City, perché la corsa iniziale per Tonali era 3: Arsenal, Manchester City, Tottenham. Poi piano piano l'Arsenal ha capito che l'asta stava diventando troppo alta e che il giocatore non avrebbe mai preso in considerazione addirittura quello di scegliere i campioni in Inghilterra. Con il Manchester City il pensiero di convincerlo ovviamente da parte di Maresca e di Donnarumma c'è stato, perché il rapporto tra Donnarumma, Maresca e Tonali poteva in questo caso fare la differenza. Donnarumma chiamava spesso Tonali per convincerlo, perché gli diceva: siamo italiani, vieni da noi, qui possiamo costruire ancora qualcosa di importante, e invece Tonali voleva rispettare l'impegno preso, voleva rispettare la parola data a De Zerbi. A nulla è valso, no, il pressing fortissimo da parte di Ugo Viana, il direttore sportivo del Manchester City, 93 milioni di euro offerti al Newcastle qualche giorno fa per cercare di superare la concorrenza del Tottenham. È chiaro che il fatto che il City abbia proposto così tanti soldi ha alzato un po' l'asticella delle richieste del Newcastle. Il Newcastle ha dovuto mantenere così alto il prezzo del giocatore perché il Manchester City era pronto ad accontentarlo. Così nelle ultime ore il Tottenham ha dovuto superare questi 93 milioni di euro di sterline, aggiungendo dei bonus importanti per portare tutta l'operazione completa a 100 milioni di sterline, 115 milioni di euro. Tonali partirà appunto oggi, raggiungerà Londra a fare le visite mediche, poserà con la nuova maglia del Tottenham, un Tottenham che in questo mercato sta spendendo tantissimo e che si candida a essere una delle nuove protagoniste della Premier League, una Premier League sempre made in Italy, anzi made in Brescia, made in Tonali e made in Roberto De Zerbi.
1: È l'ora per te! Con l'offerta Eon Ore per te, 3 ore di corrispettivo per il consumo a costo zero dalle 20 alle 23 ogni giorno. Vai su eonenergia.com o chiama il servizio clienti. Corrispettivo per il consumo 0,126 euro al kilowattora nelle restanti ore. Corrispettivo annuo a 121,23 euro per pod all'anno. Offerta di mercato libero per nuovi clienti soggetta a limitazioni, valida per 12 mesi. Adesione fino al 9 luglio, oneri di regolazione e imposte applicati come da normativa vigente.
2: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
3: Da un triennio all'altro, così potremmo sintetizzare l'accordo tra la Juve targata Carnevali e la UEFA di Seferin relativo al rispetto del fair play finanziario. Il governo del calcio europeo ha multato la società bianconera per aver violato il tetto massimo di 60 milioni di euro nelle stagioni dal 2022 al 2025, complice anche l'esclusione dalle coppe europee per la questione plusvalenze. La sanzione è di 6 milioni da versare subito, incidendo quindi sul conto economico 2025-2026. 14 invece sono condizionati all'andamento del prossimo triennio, nel corso del quale la Juve non dovrà superare i paletti, altrimenti pagherebbe un'altra multa. Come previsto, l'intesa prevede anche una restrizione sulla lista A dei giocatori da presentare alla UEFA per l'Europa League. Tra stipendi e ammortamenti dovrà essere inferiore di almeno un euro rispetto all'ultima di febbraio, relativa in quel caso alla Champions. La Juve è convinta di poter rispettare questi parametri entro il periodo previsto per evitare di versare nelle casse della UEFA i 14 milioni di cui sopra. La domanda dei tifosi sorge spontanea: rispetto a tutto questo, quali sono le conseguenze legate ai prossimi mercati della Juve? Ovviamente dipenderà dalla gestione, in particolare da alcune operazioni. Intanto, senza Vlahovic verranno risparmiati 40 milioni di euro, ma altre uscite dovranno essere fatte per alleggerire ulteriormente i costi legati all'anno contabile 2026-2027. Sotto questo aspetto, la strategia più diretta è di cedere qualche big, in primis Bremer, ma si parla anche di Cambiaso e Thuram, attraverso cui, oltre ai soldi del cartellino, si ricaverebbero anche plusvalenze importanti, complice un peso in bilancio degli stessi elementi inferiore al loro valore di mercato, seppure con cifre diverse. Vale lo stesso per Gatti e Miretti. In buona sostanza, la vendita di alcuni giocatori deve sopperire ai mancati introiti per la non qualificazione alla Champions League e allo stesso tempo finanziare nuovi acquisti. Per questo la Juve ha ingaggiato Carnevali, dirigente abile sotto il profilo sportivo e amministrativo.
2: Tutto Juve in podcast. Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
4: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'argomento del podcast di oggi di Tutto Mercato Web riguarda il mercato dell'Inter. Lunedì c'è stata l'apertura ufficiale a Rimini e proprio in quell'occasione il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha fatto capire che ci potrebbero essere almeno due innesti a livello di difensori centrali e chiaramente il sostituto di Dumfries in virtù di quello che è accaduto con Palestra. Per quanto riguarda la difesa, la partenza di Acerbi e quella di De Vrij chiaramente devono essere colmate ed è qui che l'Inter sta cercando e sta valutando alcuni profili. Partiamo da Solé, che era sicuramente il candidato principale, poi però l'eccessiva richiesta da parte dell'Udinese, cioè 25 milioni di euro, sta portando l'Inter a valutare soluzioni diverse. Una di queste è rappresentata da Chalobah, vecchio obiettivo anche di sessioni di mercato passate, che ritorna di grande attualità. Su di lui c'è la forte concorrenza anche del Como, la valutazione però è molto alta e l'Inter sta cercando di capire se esistono meno i margini per poter fare una trattativa alle cifre che invece l'Inter ritiene più giuste. Detto questo, non ci si ferma chiaramente a Chalobah. Altri due nomi da tenere sotto controllo sono quelli di Inacio dello Sporting Lisbona e di Davinson Sanchez del Galatasaray, ma è chiaro che un nodo centrale, un nodo focale da sciogliere il prima possibile è quello relativo al sostituto di Dumfries. Dopo aver perso Palestra, l'Inter si sta concentrando in maniera molto forte su Kalaili, esterno israeliano in forza all'Union Saint-Gilloise. Anche in questo caso la valutazione è intorno ai 30 milioni di euro. Il Napoli si è mosso prima e conserva un piccolo vantaggio, ma l'Inter è pronta ad accelerare per cercare di superare la concorrenza e magari portarsi a casa un giocatore che potrebbe rappresentare veramente una bella soluzione per il ruolo di esterno e dare così continuità al recente passato. Insomma, sono ore e giorni decisivi per il mercato dell'Inter. Piero Ausilio è al lavoro per soddisfare tutte le richieste di Christian Chivu e far sì che l'Inter anche l'anno prossimo sia la squadra favorita per vincere lo scudetto. È solo questione di tempo, tra poco tutto sarà più chiaro. E per quanto riguarda il podcast di oggi di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Milan News in podcast.
5: Amici ed amiche di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati a tutti quanti voi da Lorenzo De Angelis. Giornata di movimento, quella di oggi, in casa Milan, anche perché nella mattinata ha fatto visita al nuovo board rossonero Beppe Riso, rappresentante di due dei talenti più interessanti che Ruben Amorim avrà a disposizione nel raduno di quest'anno, ovvero Cristian Comotto e Francesco Camarda. Le parti si sono conosciute, hanno parlato, hanno chiacchierato ovviamente con il tema del giorno, il futuro dei due ragazzi, e il Milan ha ribadito la volontà del tecnico portoghese di valutare entrambi nel corso del ritiro, nel corso del raduno, nel corso della tournée, per poi prendere una decisione importante in vista della prossima stagione, che potrebbe tanto essere come una promozione definitiva in prima squadra dei due classi 2008, oppure un nuovo prestito per permettergli di crescere ulteriormente e tornare pronti e preparati per la stagione ancora seguente. Però il tema del giorno sicuramente non solo Virgil van Dijk, ma anche e soprattutto Mattia Liberali. Partiamo da quest'ultimo, perché facciamo un po' di cronaca. Lo sappiamo, negli scorsi giorni il Milan ha provato a riaprire la strada per il ritorno del classe 2007 del trequartista, classe 2007 rossonero. Ruben Amorim si era speso in prima persona per l'ex Catanzaro, oramai chiamandolo diverse volte nel corso di due sere fa, promettendogli comunque anche centralità all'interno del nuovo progetto tecnico rossonero. Questo ha sicuramente lusingato il ragazzo, che ha messo un po' in stand by tutte quante le altre soluzioni, fatta eccezione quella del Como, perché il Como è l'unica squadra che ha seriamente dato filo da torcere al Milan in questa trattativa. Il Milan, che comunque è entrato, ricordiamo, in ritardo rispetto alla Real Madrid. Alla fine la decisione di Mattia Liberali è arrivata nella giornata di oggi, nel pomeriggio di oggi, dopo che questa mattina è andato in scena un altro colloquio importante, ovvero quello tra Zlatan Ibrahimovic, il board rossonero, Ruben Amorim e il ragazzo. Il ragazzo però non è rimasto convintissimo di quanto è nato, di quanto è uscito, insomma, da questo incontro, da questo colloquio, motivo per il quale ha deciso di accettare la proposta del Como e di legarsi al club di Cesc Fabregas, che ricordiamo pagherà al Catanzaro la clausola recessoria da 6 milioni di euro, tre dei quali spettano al Milan per la percentuale sulla futura rivendita che il club si era assicurato l'anno scorso, chiuso l'accordo con il Catanzaro. Per quanto riguarda invece Virgil van Dijk, è un po' la notizia anche questa di giornata, l'indiscrezione di questa mattina lanciata dai colleghi della Gazzetta dello Sport. In questo caso è più un sogno che una trattativa concreta, oltre che opzione concreta, anche perché viene veramente difficile pensare che il Liverpool possa separarsi da un altro suo leader, dopo che in estate ha già salutato e saluterà in realtà Robertson, che diventerà un nuovo giocatore del Tottenham, e Momo Salah. Ovviamente i costi dell'operazione sono per certi versi proibitivi, ma questa è un'idea di Zlatan Ibrahimovic, e staremo a vedere se nel corso dell'estate qualcosa si potrà muovere sotto questo punto di vista, anche perché il Milan deve regalare e vuole regalare a Ruben Amorim un nuovo difensore centrale. Gonzalo Inacio è il nome in cima alla lista dei desideri, però 60 milioni di clausola recessoria rendono anche qui, in questo caso, l'operazione un po' complicata, ma come ben sappiamo il budget per il centrale è alto, e quindi chissà che il Milan non possa decidere di fare un altro investimento folle ed importante, come fatto per Gonzalo Ramos in attacco.
2: Milan News in podcast. Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese, guidato da Volodymyr Zelensky, riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo in risposta agli attacchi.
6: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
7: Dopo le tensioni dei giorni scorsi e l'ordinamento dei vescovi in Svizzera, è arrivata questa mattina la decisione del Vaticano per il Lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai, e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunicazione comunica late sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e pubblicato sul sito del Vaticano.
6: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corbetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
7: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
6: Il calcio: Giovanni Malagò è al lavoro per a ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso 2 giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora siamo nel vivo del mondiale, quindi cominciano nelle sfide dirette a uscire fuori sorprese, paure, rischi, e ha rischiato non poco l'Inghilterra, che al termine del primo tempo nella gara di ieri contro il Congo era in svantaggio per 1-0. Noi già immaginavamo il super Malumpa Sinkatu in grande trepidazione, pronto a festeggiare l'approdo agli ottavi del mondiale di calcio, e in realtà poi nel secondo tempo ci pensa sempre lui, uragano Harry Kane, a rimettere in piedi l'Inghilterra, una doppietta, il colpo di testa a incrociare, il secondo palo, ma soprattutto quella meraviglia nel secondo gol, quando si inventa letteralmente il gol che permette all'Inghilterra di passare il turno. Il Congo torna a casa, così come torna a casa il Senegal, che era in vantaggio 2-0 contro il Belgio. Risultato a sorpresa, litigi in campo anche abbastanza significativi, ma abbiamo sempre detto che nello spogliatoio del Belgio ci sono tante divisioni, anche di carattere, di matrice politica, religiosa, e quindi ci sono tante distanze in campo, si è visto anche con litigi sui movimenti da fare eccetera. Poi però nel secondo tempo il Belgio si rialza e addirittura va a prendersi la qualificazione, rimontando il Senegal per 3-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato ancora una volta Romero Lukaku, che insomma alla fine i suoi gol li fa sempre. Poi il capitano Tielemans trova la doppietta, prima con una bellissima conclusione, poi su calcio di rigore, praticamente quando si stava per arrivare ai calci di rigore, grande freddezza per lui, e passa il turno anche il Belgio. Gli Stati Uniti restano in 10, ma battono 2-0 comodamente la Bosnia e Erzegovina, che ha eliminato nel frattempo, lo sapete bene, nei playoff di qualificazione al mondiale, proprio la nostra nazionale. Oggi tocca a Spagna, Portogallo, Croazia, Portogallo e Croazia l'una contro l'altra, la Spagna contro l'Austria, ci sarà la Svizzera con l'Algeria, Australia, Egitto, insomma si entra nel vivo e pian piano si va a delineare il cammino verso quella che potrebbe essere una finale bis tra Francia e Argentina, che sono le due squadre che sono parse ai più, le più in forma del campionato. Nel frattempo impazza, tra virgolette, il mercato, con un super acquisto da parte del Tottenham, che ha speso la bellezza di 112 milioni per assicurarsi Sandro Tonali, giocatore italiano più pagato nella storia del calcio, con 12 milioni di ingaggio a stagione, strappata, vinta la concorrenza del Manchester City. E pensare che qualche mese fa dicevamo: ah, la Juventus se lo potrebbe prendere, certo ci vogliono 60 milioni, è parecchio, certo vuole 9 milioni di ingaggio, è abbastanza, e invece è esattamente il doppio quello che è costato e costerà al Tottenham Sandro Tonali. C'è lo sfogo di cui parleremo, che farà esagitare una persona qui non presente ma al telefono, dell'agente di Gregorio, che onestamente lascia aperte tante perplessità su quelli che sono anche i comportamenti degli agenti in questo calciomercato, per esempio anche gli agenti di Vlahovic, che è lo svincolato di lusso in questo momento per via delle richieste folli che ne fa lui e il suo entourage. Buongiorno allora intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal qui presente direttore Marco Piccari alla mia sinistra. Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buona giornata.
1: E al telefono da Alessandro Santarelli, ciao Santa.
3: Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno.
1: Dai, ciao Ale. Oggi puoi venire vestito a pantalone lungo, dai, che fa caldo, che fa più fresco.
2: Mamma mia.
3: No.
1: Puoi venire pure oggi vestito come Bart Simpson.
3: Vengo direttamente in mutande.
1: Mamma mia, per carità. Sei veramente una roba inguardabile. Allora ragazzi, rapidamente sul mondiale, quali sono le squadre più in forma? Comunque l'Inghilterra trascinata da Kane può arrivare in fondo oppure...
2: Sì, però l'Inghilterra, allora la metto tra queste, però è sempre veramente un po' un'incognita, perché poi nei momenti importanti diciamo non arriva in fondo, o comunque incontra delle difficoltà, perché ieri non ha avuto una partita facile.
1: No.
2: Quindi, così come il Belgio, quindi possiamo dire che le europee battono le africane, ma con grande fatica, con grande difficoltà, quindi... il Belgio ha dovuto fare una rimonta pazzesca, era praticamente fuori. Questo ci dice anche che insomma queste squadre si sono sicuramente fisicamente, le africane, messe bene, sono cresciute anche dal punto di vista tattico, però insomma gli manca ancora qualcosa per, anche a livello di esperienza, perché non puoi buttare via una partita che c'hai praticamente in pugno a pochi minuti dalla fine. Poi per carità, noi parliamo di emozioni, quello che volete, però tu c'hai la qualificazione in mano praticamente a pochi minuti dalla fine, la butti via così. qualche perplessità, cioè serve anche avere un po' di esperienza in questi casi che magari a queste squadre, a queste nazionali manca. Detto questo, la Francia per me rimane la più forte, non c'è niente da fare. Se non succede qualcosa di strano, cioè se loro non sono tanto presuntuosi, perché lo sono, se non eccedono in quel lato lì, secondo me il mondiale lo vincono.
1: Pure secondo me.
2: Però vediamo, insomma, hanno un Mbappé che è una cosa strepitosa, Olise che è qualcosa di fantastico, insomma, Dembélé lì davanti c'hanno un parco attaccanti che
1: parco là che entra e segna,
2: sì,
1: come
2: ma no, ma poi la panchina pure che tu leggi la panchina e dici oddio.
1: Chi c'hanno in panchina, ragazzi? Cioè, chi da noi era il sindaco della nazionale.
2: In questo Santa momento sono i più forti.
1: Rally.
3: Ma sì, eccomi. Il problema del Belgio, secondo me, è l'allenatore. Cioè, al di là di tutto, tu parlavi ovviamente.
2: Ma sono un po' di anni che è sempre il problema allenatore. Perché pure prima c'erano quell'altro.
1: Sì, non è cambiato molto.
2: Non è cambiato molto.
1: Sono troppe divisioni interne.
3: Ci sono due problemi. Uno, Gazziacchi, secondo me, è uno dei peggiori allenatori presenti sulla faccia della terra. E l'altro sulle divisioni interne, perché si sono palesate ieri. Però dice bene Marco, insomma, le squadre africane hanno grandissima fisicità, hanno una corsa che le altre non hanno, una tecnica non particolarmente avanzata, almeno di tutti i giocatori. Per esempio nel Senegal c'è Sadio Mané che in Italia farebbe ancora la differenza. Però poi alla fine sono andate avanti da una parte il Belgio, dall'altra l'Inghilterra, secondo le squadre che hanno meritato di più. Credo però che nessuna delle due, quindi né Belgio né Inghilterra, possono arrivare in fondo. Insomma, sono squadre che hanno lacune abbondanti rispetto ovviamente ai marziani della Francia, ma anche rispetto ad altre squadre. Penso per esempio al Marocco, che secondo me, perché il Marocco è un'africana un po' atipica,
2: sì, è vero,
3: come squadra.
2: Un po' più europea.
3: Bravissimo. Mm-hmm. Attenzione al Marocco. Però ecco, credo che Inghilterra e Belgio dovevano superare questo turno, ma immagino che si fermeranno, insomma, a breve.
1: Direi proprio di sì, però avanti andranno.
2: Punto qualcosa Argentina in più sull'Inghilterra. Il Belgio non so anni che diciamo che deve arrivare in fondo.
1: Ma perché poi alla fine vedi ci sono delle nazionali che hanno, sì, poi vedi anche il Belgio.
2: Generazione incredibile dei giocatori ci ha avuto.
1: Però c'è quell'uragano lì davanti che non si ferma mai, Harry Kane, che è un giocatore pazzesco.
2: No, ma io sull'Inghilterra una fiche.
1: Ma anche Bellingham sta facendo un mondiale.
2: Io me la gioco una fiche sull'Inghilterra che possa arrivare parecchio avanti. Vediamo.
1: Lo vuoi Bellingham alla Juventus, Santarelli?
2: Troppi ne vorrei.
1: O ce l'hai già?
3: La Juve ce l'ha Bellingham. Ci hanno raccontato che la Juve, ascolto sempre con grande attenzione, ma parlo sul serio, gli esperti di calcio. Il problema è che il nuovo Bellingham mi sa che è rimasto
1: con
3: Miners,
1: perché sta andando a piccare, non lo so.
2: No,
1: c'era un opinionista che diceva che con Miners sarebbe il nuovo Bellingham.
2: Chi l'ha detta questa cosa?
1: Poi te lo dico.
2: Mandami un messaggio, però
1: quindi insomma, vabbè, comunque così. Parliamo anche un po' a questo punto, naturalmente, invece del mercato, e io comincerei subito a fare un po' di bagarre su quelle che sono state le parole della gente.
3: Di
1: Gregorio.
2: Un po' il tema
1: io
2: di
1: questo
2: giornata.
1: Signore pelato che sta al telefono dall'altra parte, differenza mia che sono un capellone, io ho sempre detto, guarda che, e lo dissi pure alla Rampulla quando siamo intervenuti a Maracanã l'altra volta, guarda che questi si credono forti.
2: L'hai detto, è vero.
1: Esatto. Arriva e poi magari...
2: È confermato, dici, pure da Rampulla.
1: Sì, ma che ha detto saggiamente, perché prendono degli stipendi da campioni e quindi chiaramente si sentono campioni. Le parole della gente di Gregorio sono più o meno queste qua: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze diverse in due stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore quarto davanti a Milinkovic Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona, dal Giuntoli, come miglior portiere della Serie A 26 anni. Gol subiti Juve 34, gol subiti Inter 35, eccetera, eccetera, eccetera. Un attacco violento a Somolì, ma anche alla Juventus, ma soprattutto quella terminologia, 3 attaccanti presentabili. ora.
3: Sì, ma io
1: sulla base c'ha anche ragione su alcune cose.
2: Allora, concettualmente, diciamo così, c'ha anche ragione. Ha ammesso delle cose che sono evidenti.
1: Perfetto.
2: Ok.
1: Magari facesse una statistica dei gol che ha preso, no, di Gregorio.
2: Però secondo
1: magari
2: me
1: raccontasse che per 16 partite
2: non c'entra niente, cioè non è una difesa a Gregorio, no. Di Gregorio. Questo
1: no,
2: è un attacco alla Juve.
1: È un attacco alla Juve.
2: E però allora non va bene, cioè se tu vuoi difendere il tuo assistito usi una comunicazione differente, magari puoi dire ci sono stati dei problemi, però il mio problema, così tu fai un attacco alla Juve per le scelte che ha fatto,
1: ai giocatori che ancora ci sono,
2: ai giocatori che ancora ci sono.
1: Metti in difficoltà il tuo portiere.
2: Io mi domando una cosa, però poi mi taccio, ma questi che dovrebbero assistere, cioè dovrebbero fare gli interessi dei loro calciatori, ma il calciatore non gli dice niente, cioè tu metti in difficoltà il tuo assistito, perché questo poi deve entrare dentro lo spogliatoio. Tra l'altro ha detto che deve andare in ritiro, punto e basta, non ci stanno altre soluzioni.
1: Sì, però hanno tante hanno
2: la lista delle richieste, certo. Vediamo dove lo mandano, magari i compagni adesso potrebbero mandarlo da qualche parte direttamente a lui. Voglio dire, io non capisco questa come vengono gestiti questi calciatori. Non è la prima volta che sentiamo queste dichiarazioni dei procuratori, degli agenti, che mettono in difficoltà il calciatore. Cioè, tu hai demolito la Juve, hai attaccato i compagni. Questo come si deve presentare in ritiro? A fa che cosa? Cioè, praticamente l'hai messo già tu fuori dalla Juventus con questa uscita qui. Quindi io veramente non comprendo, ecco. Mi piacerebbe tanto parlare con qualche agente oggi, cercheremo di farlo, proprio per capire se questo è il comportamento corretto per difendere un tuo assistito.
1: Passo la palla ad Alessandro, poi aggiungo qualche cosa.
3: Ma intanto non capisco, ma chi è il terzo attaccante? Cioè, perché è da ieri che divento matto? Openda, David, qual è l'altro scappato di casa?
2: È Vlahovic.
1: Ma è Vlahovic.
2: È Vlahovic, dai, si
3: riferiva a Vlahovic. C'era.
1: Sì, c'era,
3: ma Vlahovic c'era già da tempo.
2: Sì, però vabbè, dice comunque. Tre attaccanti. Ah, tu dici acquista. Vabbè, poi ha preso Colomani e quindi avrà considerato pure lui.
3: Ah,
2: quindi
3: Colomani, vabbè.
1: Milik e Vlahovic c'erano già lì.
2: Sì.
1: No, secondo me il riferimento, ti dico la verità, secondo me il riferimento è a Zegrova, considerandolo quasi come un attaccante, o lo stesso Kaká.
2: Ah, tu dici tre prese impresentabili.
3: In ogni caso sono parole di una gravità unica. Perché eventualmente tu queste cose le vai a dire in società, non le pubblichi una storia su Instagram. E poi sai, se tu fossi il procuratore di Cristiano Ronaldo o tu fossi il procuratore del miglior portiere al mondo, potresti anche permetterti di parlare. Il problema è che lui si dimentica, il procuratore di Gregorio, che per quanto mi riguarda da oggi deve essere messo fuori rosa da Carnevali, fuori rosa, anche se magari lui non c'entra niente, però Di Gregorio, se non c'entra niente, deve smentire quello che ha detto, per cui se Di Gregorio non smentisce il suo procuratore deve essere messo seduta stante fuori rosa, certo. E sai, Vincenzo, quanto l'ho difeso io dal punto di vista psicologico e tutto, a questo punto mi viene a mancare ogni appiglio per difenderlo, quindi fuori rosa uno. Secondo, il signor procuratore Di Gregorio dovrebbe ricordare che il suo portiere ha fatto perdere alla Juventus più di una partita, o quantomeno ha fatto cominciare la Juventus più di una volta da 1-0. Forse lui se l'è dimenticato? Noi no. 13 partite, prendeva gol come dei bambini. Dei bambini, ok? Quindi, il signor Di Gregorio, che magari non c'entra niente, ma purtroppo è l'assistito di questo fenomeno che ieri ha parlato, a questo punto, visto che ha tante richieste dall'Europa, benissimo, andasse in Europa, io non lo voglio più vedere alla Juventus. E mi auguro che Carnevali comincia a utilizzare il pugno duro, perché la stagione della Juve, e ho concluso, comincia malissimo, perché un portiere che fa queste storie, un attaccante, David, che sul contenuto su alcune cose ha ragione il procuratore, ma non si dicono mai, si dice io ho 4 anni e rimango. La stagione della Juventus comincia in salita, Carnevali deve intervenire.
1: Chiaro che allora da quello che ho appena scandagliando un po' le notizie dagli esperti di mercato, la Juventus pare che abbia preso nota dello sfogo dell'agente di Gregorio, e a questo punto sì, mi aspetto anch'io una decisione forte che possa essere un chiarimento, perché comunque sono stati attaccati i giocatori.
2: Chi vuoi chiarire, scusa?
1: No, chiedere a Di Gregorio se è dalla parte del proprio agente, di prendere le distanze dal proprio agente. Se non lo è un giocatore che sarà un separato in casa, inevitabilmente. Io la vedo, anche se siete d'accordo, talmente uno scivolone folle che quasi programmato, quasi voluto. Tu dici perché? Per fare scacco matto dall'altra parte alla Juventus e fare in modo che le richieste per il cartellino del giocatore siano più basse. Perché io in questo momento ho creato un problema alla Juventus.
2: Esatto.
1: Perché ho detto alla Juventus di fatto, ok, adesso ma si crea un problema.
2: Ma secondo me è concordato col
1: adesso,
2: calciatore.
1: Sì, adesso è un problema. Perché nessuno,
2: io mi sono anche stancato, scusami, perché sti calciatori sono sempre quelli che non sanno niente, poi che sono sempre indifesi.
1: Buonanotte.
2: Basta, cioè, se il tuo agente parla così, io oggi invece ti dico che questa è una cosa che hanno pattuito insieme.
1: Sì.
2: Quindi a me delle scuse che adesso scrive, può scrivere quello che gli pare.
1: Non lo farà.
2: Me ne frega, cioè, a me non mi interessa niente.
1: Non
2: cioè,
1: lo farà per il semplice motivo che io magari avevo già capito, perché la Juventus l'aveva già detto mesi fa, cerca io una squadra perché da noi non c'è il futuro, tant'è che lui si è sfogato così la gente. Magari la richiesta non ha portato a queste grandi offerte, anche perché Di Gregorio vuole restare in Italia, ma in Italia nessuno gli darebbe 20 milioni per prenderselo 15, per prenderselo e fargli l'ingaggio che gli ha fatto la Juventus. Dovrebbe andare forse all'estero qualora ci fosse l'interesse da parte di qualcuno, a meno che io non faccio scoppiare una bomba rendendo necessario per
2: la
1: Juventus abbassare le richieste.
2: La vedo come
1: dire ok, 7 milioni te lo porti via, perché magari qualcuno gli avrà detto ah, fai scoppiare una bomba, ma sto ragionando per idea. Che ne pensi?
2: No, io la vedo come te.
1: Santa, che ne pensi? L'abbiamo perso?
3: Io sono ci sono, mi stavo ascoltando, io sono allibito, può darsi, magari probabilmente così, ma io sono allibito perché la Juventus, ripeto, è ostaggio. La Juventus è ostaggio di alcuni giocatori.
2: Ma sono tutte le squadre ostaggio dei procuratori. Bisogna dire le cose come stanno, Alex.
3: È vero,
2: le squadre ormai sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono.
3: È vero.
2: Se qualcuno si incavola, pazienza. Però la verità è questa. La verità, caro Alessandro, è questa. Sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono, disfano e s'accordano, fanno loro hanno il giocattolo in mano. Noi dobbiamo essere sinceri da questo punto di vista. Hanno il giocattolo in mano. Punto.
3: Divento matto perché io riannodo i fili e ritorno a come è arrivato sto fenomeno alla Juventus, cacciando Szczęsny, prendendo addirittura, grazie al signor Giuntoli, pagando la buona uscita a Szczęsny pur di mandarlo via. Se la Juventus sta pagando degli errori commessi e rispetto ai quali pagherà ancora dazio, perché non finisce qua e oggi hai un problema serio. Vabbè. A meno che appunto gli regali il cartellino e te lo levi dalle scatole, però ragazzi questa non è più Juventus. La Juventus dal 2020 ha inanellato una serie di errori, di follie, di dirigenti che si pensavano Dio in terra e oggi ne paga le conseguenze.
1: Gianni da Brindisi dice o si dissocia o è consapevole, quindi fuori rosa. 13 gol al primo tiro, allucinante per quello che ha detto, ma soprattutto hai acceso una bomba nello spogliatoio, perché ribadisco il concetto iniziale, ha detto tutte cose vere, ma lo sanno tutti. Ah, e poi c'è un'altra frase, ragazzi, che mi ha lasciato perplesso, quando lui ha detto, vado a recuperarlo, esatto, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina.
3: Stare in panchina
1: seduto a chiacchierare, puntini sospensivi.
3: Ecco, appunto.
1: Cioè lui ha voluto anche dire guardate che ce ne sono altri che in panchina si mettono a chiacchierare, quindi ha fatto un inciucio veramente squallido.
3: Ma ti posso dire la verità, ma era meglio se rimaneva a chiacchierare.
2: Queste cose chi gliela ha raccontate, scusa?
3: Le ha raccontate lui.
2: Allora,
1: il portiere gliel'ha raccontate.
2: Non può smentire una cosa del genere.
1: Ovviamente.
2: Perché se quello scrive così e delle chiacchierate in panchina, lui non sta in panchina, quindi chi te l'ha raccontato?
1: Il gruppo lui sa, oppure quando lui è rimasto in panchina perché Spalletti gli ha detto ti devi riprendere un po' e giocava per il titolare, quando stava in panchina la famosa mano davanti e le risatine, le chiacchierate diventano
2: ma secondo me, guarda, ti dico una cosa, qui anche Spalletti deve intervenire.
3: Certo.
2: Qui anche l'allenatore deve prendere una posizione e deve dire caro mio, adesso ti accomodi fuori proprio.
1: E in panchina non ci chiacchiera nessuno, potete stare certi. Questo dovrebbe
2: deve prendere una posizione anche l'allenatore della Juventus.
1: No, sono d'accordo.
2: Qui c'è un danno anche d'immagine, parliamoci chiaro.
1: Certo che sì. Per questo la Juventus
2: non è che
1: può prende
2: parlare
1: atto,
2: come ti pare, dai.
1: Prende atto e penso che ci sarà una risposta importante. Però torniamo al punto principale, quello che hai toccato anche tu prima, Marco, quando hai detto tutte le società sono schiave dei procuratori. delle dichiarazioni così sfacciate, ragazzi, significa che loro veramente hanno più potere delle società. Lo dicono i numeri, i 223 milioni pagati in un anno a tutti gli agenti, lo dicono il fatto che i giocatori si spostano e fanno quello che vogliono con l'agente, i certificati medici, le prese di posizione. Ti ricordi anche che con Weah Santarelli è successa una cosa del genere con l'agente,
3: no,
1: che disse trattato
3: come, no,
1: come uno che... Cioè, qui oramai le società non hanno più potere. Chi è che può intervenire per risolvere le cose? Nessuno.
2: Secondo me nessuno.
3: Le società stesse.
1: Ma dovrebbero fare cartello tra di loro.
2: Ma che fai?
1: Dovrebbero fare cartello tra di loro.
3: Ma non lo
2: ci
3: fanno.
2: Ci sono società che vengono gestite dai procuratori. Non mi fate parlare, dai, perché dopo...
3: Vogliamo parlare, guarda, lo vedevo poco fa, che dice che c'entra lui, poverino. Ho capito, ma vedevo le foto di Juric presentate dal Monza, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Chi comanda lì? Chi comanda?
2: Andiamo un po' più su, allora.
1: Vai.
2: Milan? Vogliamo parlare di Milan?
1: Beh, tutti i giocatori francesi, a un certo
2: vogliamo
1: punto
2: vedere chi è che sta muovendo i fili? C'è un nome e un cognome, eh?
1: Beh, sì, certo.
3: Sì, sì.
2: Quindi di che stiamo parlando?
1: Che sì. Ma è sempre stato così. E il Milan fu la prima società, se ricordate bene, che cercò a un certo punto di rompere questo fronte con la questione Donnarumma, quando all'epoca c'era ancora Mino Raiola, e loro dissero: piuttosto che rinnovare a cifre folli Donnarumma, prendere il fratello e dargli i soldi anche al fratello, io vado su un altro portiere. Presero Maignan, Donnarumma andò via, e fu... Però quando è un episodio fine a se stesso, singolo, poi dopo alla fine non attacca. Cioè, qua bisognerebbe veramente cercare di fare un qualcosa che possa togliere potere, che invece dai tempi di Bosman fino ad andare avanti i procuratori hanno preso sempre di più, gli agenti dei giocatori hanno preso sempre di più, e diventa veramente complicato.
2: In questo momento
1: non
2: dobbiamo dire che
1: parlare al singolo, perché se il singolo agente, ok,
2: hanno un'influenza notevole, ragazzi,
1: per cui vuoi quel giocatore, ma tu devi avere un buon rapporto con me, se no quel giocatore non lo prendi. Come la mettiamo?
2: Ti ripeto, hanno un'influenza notevole, c'è poco da fare. In questo momento loro hanno un'influenza notevole nel mondo del calcio. Non so come diciamo se ne possa uscire da questa storia. Io non credo che ci sia una via d'uscita. Ecco.
3: No, nemmeno io.
1: Ma ti faccio arrabbiare su un altro tema. Ti posso far arrabbiare su un altro tema, Santarelli?
3: Vai.
1: Ok. Allora, era il lontano 2021 circa, più o meno, quando nacque la Superlega in modo folle, lo possiamo sempre dire, l'abbiamo sempre detto. Già l'idea aveva scatenato tutti, poi ci fu la famosa... contestazione nelle piazze, tifosi del Chelsea, basta, e c'erano anche quelli che nel mondo del calcio dicevano: io mi oppongo. Uno di questi, se non sbaglio, era il signor De Zerbi, che all'epoca era lo Shakhtar Donetsk, se non ricordo male, disse: non voglio giocare col Milan, la Superlega è un colpo di Stato. Oggi De Zerbi è quello che chiede alla sua società: mi va a prendere Tonali a 112 milioni, gli dai 12 milioni all'anno? Poi così diventa comodo, però, perché questa è una Superlega autorizzata.
3: Maranghio, perché mi vuoi...
1: Vai, però, vuoi che poi... caricati, faccio rispondere a Piccoli.
2: Però
1: così
2: in questo momento la Premier fa quello che vuole, ragazzi.
1: Ma è diventata una Superlega autorizzata.
2: Lo so, però... loro sono da sempre esistiti, sono stati bravi, stanno messi meglio sotto ogni punto di vista. che gli vuoi dire? C'hanno gli stadi che praticamente... ogni squadra, anche la più piccola, c'ha lo stadio di sua proprietà, fanno business con gli stadi, che gli vuoi dire, onestamente? Non è colpa di loro,
1: no,
2: degli altri che non sono stati capaci a fare quello che hanno fatto loro.
1: Colpa anche però, Santa, di chi insomma ha scaricato la Superlega, perché in realtà stava preparando la propria Superlega, e di chi non ha capito che era un grido d'allarme, sostanzialmente, per dire: guardate che
2: però i gridi d'allarme devi sapere fa bene, perché
1: sì,
2: se sbagli
1: sì,
2: i gridi
1: sì,
2: d'allarme
1: no,
2: fai un casino, fai
1: formulato male, costruita male, però era un modo per dire: guardate che tra 4-5 anni la Superlega ci sarà e sarà la Premier, e di fatto così è stata. Santa, poi ci sono quelli come De Zerbi, cosa li senti di dire? Niente, oggi non vuole parlare, non ci sei, ma ci senti? È caduto? Stavolta è caduto veramente. Chissà dove sta questo, sai? In posti strani, eccetera.
2: Che non si capisce.
1: Fatto sta che, insomma, noi invece in Italia siamo costretti ad andare a prendere giocatori che possano in qualche modo essere alla portata, sperando che poi non vengano soffiati dalla Premier. C'è il Como però, Piccari, che nel
2: però
1: frattempo
2: ti posso dire una cosa,
1: l'ultimo mercato.
2: Ti posso dire una cosa, Vincenzo? È vero che abbiamo delle difficoltà, però posso dirti che i soldi sono stati spesi anche male.
1: Sì.
2: Perché ci sono delle società che in questi anni, se noi andiamo ieri abbiamo fatto un conteggio sulle spese del Milan, è venuta fuori una cifra.
1: Io
2: e il Milan abbiamo focalizzato, la Juve l'abbiamo, ne avevamo già parlato. Cioè queste società in questi anni hanno speso un sacco di soldi. Allora il problema è che è vero che gli altri hanno una potenza economica superiore alla tua, ma tu se vai a fare la somma di tutto quello che hai speso, avevi un budget enorme, allora vuol dire che sei incompetente, che è ancora più grave. Perché queste società qui, facciamo l'esempio della Juve, del Milan, nel Milan abbiamo fatto un conteggio ieri, siamo arrivati a 150 milioni come niente con l'ultimo mercato, e tu dici, allora vedi che non è che non ci sono i soldi, è che se li spendi male, secondo me è peggio, perché se non hai i soldi, dicevo, io devo fare delle scelte economiche e quindi mi devo anche adattare, devo anche andare a rischiare di trovare un giocatore che costa poco sperando che mi esplode. Ma tu se c'hai i soldi e vai a spendere poi certe cifre per certi giocatori che so delle, non voglio dire, non voglio essere offensivo, ma dopo si rivelano veramente pessimi, e allora la colpa di chi è? È tua.
1: Certo che anche
2: è tua, anche perché
1: c'è cioè anche chi spende tanto ma spende male.
2: E spende male, cioè questo vuol dire che non c'è competenza.
1: Anche quello.
2: Questo bisogna anche dirlo, questo io capisco tutte le problematiche, però la competenza è fondamentale. E mi sembra che la Juve negli ultimi anni di competenza ne abbia dimostrata poca. Questo bisogna, bisogna dirlo.
1: Vero, questo è questo è il tema di Gregorio. Torniamo sulle parole sulla domanda che ho fatto di De Zerbi e Santarelli.
3: No, dicevo, cosa gli devi dire a De Zerbi? Perché non vai a allenare in Serie B, in Serie C, in queste società che rappresentano il calcio vero? E ha ragione, perché lì probabilmente il business non c'è. No, poi però va allo Shakhtar, dove in quel momento lo Shakhtar era imbottito di soldi, ricordiamo, no? Di chi era la proprietà dello Shakhtar. Poi purtroppo scoppia la guerra, purtroppo, e quindi giustamente torna indietro. Poi cosa fa? Va al Tottenham e si fa comprare un giocatore per 120 milioni. Allora, se vuoi fare il moralista, fallo fino in fondo, ma lui è uno che fa parte del circo mediatico, soltanto che riesce a vendersi bene. D'altra parte, qui la cattiveria la dico, di chi è amico De Zerbi? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, punto.
1: Ecco, va bene, ok. Senti, invece ha ragione anche Marco quando dice...
3: Ma mi stuzzichi!
1: Lo so, lo faccio apposta. Ha ragione anche Marco quando dice, vero che dalla Premier arrivano con tanti soldi, vero anche che chi li ha spesi in Italia, li ha spesi anche male, quindi manca anche
3: è vero, ma se vuoi fare il moralista e dici, ah, io non vado a giocare contro Milan, mi vado a fare la Superlega, allora non vai in Premier, vai in Congo, per esempio, dal mio amico Malou, dove lì ci sono i valori del calcio, vai in Senegal, no, e invece va a Tottenham, facile, De Zerbi, facile,
1: Ieri ne parlavamo dell'altra emittente, lancia la bomba pure qua a Piccari e ne parliamo.
3: Basta,
1: perché
3: basta.
1: C'è il Como che nel frattempo sta facendo una bella squadretta, comunque si sta muovendo per Fabregas, c'ha anche quell'appeal, no, di chiamare
2: preso
1: a liberali.
2: Ha preso un italiano.
1: Sì, un italiano. Poi qualcosa faranno magari.
2: Lasciatemi
1: però chiami
2: cantare
1: a liberali, via, vengo, Fabregas assolutamente con te. Poi ha preso Luis Milla, vediamo quello che succederà. C'è da risolvere la questione Morata e c'è da ieri pomeriggio, come free agent libero, un certo Mauro Icardi. E il Como ci sta pensando. Tu Icardi lo porteresti ancora in Italia? In quale club lo vedresti?
2: Io sì, l'ho già detto tempo fa, sì. Lo porterei in Italia perché penso che ancora in questo campionato lui ancora può incidere. In questo campionato Icardi può ancora incidere, quindi ti dico di sì. E quale squadra? Un po'... Non è una domanda facile. In quale squadra? Ma io ti devo dire la verità.
1: Anche alla Juve.
2: Anche alla Juve. Lo vedrei bene anche alla Juve. In questo momento con Spalletti, che lo conosce. Non, un giocatore un po' difficile magari nella gestione. Adesso però un po' si è allontanato dalla moglie, quindi potrebbe essere un po' più semplice il tutto. Quindi se ci sta pensando il Como... Fabregas non è stupido, sa che è uno che ancora qualcosa può dare in questo campionato, quindi alla Juve ce lo vedrei.
1: Non male, Santarelli anche, immagino.
3: Assolutamente sì, ma io lo capisco come la... Cioè, allora, ne parlavamo ieri, no, Vincenzo? Qui il punto è uno, o non si sono ancora ricuciti i rapporti, perché ne parlavamo appunto ricordando anche l'espressione che fece Spalletti. Spalletti disse: noi ai cardi non ci abbiamo mai pensato, non lo vogliamo.
1: E niente, Santarelli oggi non lo riusciamo a sentire. Ma dove sta? Sta in un sottoscala, chissà che sta facendo. Però insomma.

0: chiudi, che stai
1: chiudi il concetto, per favore.
2: Non mi muovo, sono in posto, non mi muovo da quel posto. Io non lo so se Spalletti ha fatto la pace con Icardi, perché quando fece quelle dichiarazioni su Icardi dopo Juventus Parma non mi sembrava particolarmente sereno. Però se lui in questo momento non ha problemi con Icardi, io non capisco la Juve cosa sta aspettando andare a prendere Icardi, non lo so, cioè qui sta dietro da 2 anni a Colomani, e però magari c'è Icardi free agent e non lo vai a prendere. È chiaro che Icardi ha dato il meglio, tutto quello che sappiamo, ma parliamo del campionato italiano. Quindi la Juve potrebbe risolvere il problema offensivo con Icardi, Colomani e Ekator, e poi agli altri due rimandi insomma da qualche altra parte, ecco.
3: Bene, direi che ci siamo detti più o meno tutto, abbiamo buttato un po' di temi, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, dai, penso che ci siamo, questi sono i temi, poi vediamo. Poi ci sono un sacco di giocatori a scadenza di contratto, importanti.
3: Sì, tanto, vuoi fare qualche nome che ti intriga?
1: Goresca, per esempio, un altro.
3: Goresca, un altro.
1: Che ha scadenza.
3: Vlahovic è fuori.
1: E quindi...
3: Ma Vlahovic te lo immagini in Italia, all'ultimo?
1: Ma io sì, ancora sì.
3: Squadra?
1: Faccio fatica. Napoli.
3: Dici se va Napoli, via
1: Lukaku. Dici Napoli. Anche se io lo dico oggi, Lukaku lo terrei.
3: Lukaku lo terrei.
1: Sì.
3: Dopo ne parlo con Salvatore Cagliazza, 12.05, Santarelli, Vlahovic, tutto l'immagine in Italia. Ora mi devi dire dove, perché ieri non l'hai voluto dire.
2: Soltanto una persona sa, e l'ho sigillato una busta come faceva giù Cascasella.
3: Vabbè, ho
2: una busta
3: allora.
2: Con il sigillo. Quando andrai in quella squadra io tirerò fuori la busta. Io sono sicuro che rimane in Italia e andare in una squadra italiana.
3: Allora ho capito qual è, ho capito anche la persona con la quale è, capito? Lo diciamo? Sì. E la persona è quello che viene dopo qua. Sicuro.
1: Va bene.
3: È troppo letto, Sandrale è facile da
2: leggere. No, non viene qua.
3: Sei banale.
1: Va bene, perché c'ha sempre quella sua cosa che ha detto.
3: Sì, lui pensa che tutti andranno lì, la Roy c'hanno lo scudetto, eccetera.
1: Abbiamo capito.
2: È in una busta sigillata.
1: Se sigilliamo noi, a te però. Va bene.
3: Ciao Santa.
1: Ciao Ale.
2: Ciao.
3: Piccari, ci troviamo a Maracana tra poco.
1: A tra poco, più tardi. Ciao, buon proseguimento.
3: Poco con Ivan Cardia, tutto mercato web.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma, Rudy Garcia, fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Diarra stappa la gara al 24esimo, Sara raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo, prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre sei squadre per i sedicesimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malagò. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malagò: Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio a

0: Contro Stan Wawrinka torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano finalista di questo torneo nel 2021 affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita il numero 1 al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse due ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite del Mondiale. Partiamo subito da Portogallo-Croazia. Secondo le nostre percentuali, Cristiano Ronaldo e compagni in favore di pronostico al 53% rispetto al 20% dato a Modric e compagni, mentre Alex è dato al 27%. Nell'altra partita, Svizzera favorita al 48% sull'Algeria al 25%, mentre Alex è dato al 29%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio, ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maraggio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevin del buongiorno, come Andrea Maiocca. Vedi, faccio anch'io così. Sto remando. Bene così, andiamo da Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan Cardia,
2: buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Quanto, se costa 112 milioni Tonali e 12 milioni di ingaggio, quanto è inarrivabile per l'Italia la Premier League oramai? Perché parliamo di un Tottenham che era quarto, cioè è arrivato a un passo dalla retrocessione.
2: Sì, ma ormai parliamo di un mondo, ma l'abbiamo già detto tante volte, completamente diverso. In cui,
1: ma quanto è sostenibile alla lunga? Cioè, si continuerà a creare un solco sempre più ampio al mondo del calcio, quanto conviene? In generale, cioè, perché noi spariamo
2: alla Premier conviene, a noi meno.
1: Noi spariamo così, che ti devo dire?
2: Sì, è oggettivo. Poi ci sono all'estero alcuni club che riescono a reggere, perché Real Madrid, Barcellona, Monaco, Paris Saint-Germain tengono. Noi economicamente non abbiamo nessuno che tenga un passo di queste.
1: Che puoi tenere?
2: Chiaramente.
1: Noi se spendono 75 milioni per Gonzalo Ramos, abbiamo fatto ore di trasmissione, ci siamo guardati, ma forse hanno sbagliato, forse devono scrivere 75 euro. Invece per loro 75 milioni su, mi prendo un terzino, prendo Palestra.
2: Il prezzo di un, un prezzo di un buon centrocampista in Premier, tutto ormai. È un modello, sta creando un solco inimmaginabile, o forse immaginabile, perché c'era qualcuno che lo diceva ma non veniva ascoltato. Se vuoi l'ottimismo
1: SOS Superlega stava così con le bandierine, Andrea, stava con le bandierine, sì, diceva sì. Facciamola super, qualsiasi cosa, inventiamoci qualcosa, se no spariamo, Zac.
2: Sì. Poi
1: devo dire una cosa, leggere il contrappasso è karma, in quella circostanza disse una cosa che ieri gli si è ritorta leggermente contro, quando disse Atalanta non può andare a fare la Champions League, insomma, poi...
2: Ma infatti il problema fondamentale della Superlega è che è stata fatta male,
1: sì,
2: nei modi, nei tempi, cioè l'idea di fondo per me era oggettivamente...
1: Giusta, era una salvezza per noi.
2: Era giusta. Poi l'hai fatta male, cioè ti sei auto tagliato le gambe da solo, perché venne concepita, diciamo, molto male nei modi, nei tempi, nei meccanismi interni. Il merito non lo puoi azzerare, perché l'hai ricordato tu, quel discorso dell'Atalanta. Se poi l'Atalanta fa meglio della Juve, che gli vuoi dire all'Atalanta? Perché l'Atalanta non deve avere possibilità di competere come linea di principio? Quindi quello fu un problema che affossò una buona idea. Poi possiamo sperare nella ciclicità del calcio, cioè noi a fine anni 90 spendevamo qualsiasi cifra per qualsiasi giocatore, se vai a vedere spendevamo 50 milioni di euro per Mendieta, per dire uno,
1: sì.
2: E ci guardavano come dei pazzi fuori di testa, che avevano soldi che gli uscivano da tutte le tasche, che li buttavano, quindi ora, come noi ora guardiamo la Premier League. Quindi possiamo sperare che la ruota gira poi torniamo noi a essere a quel livello economico, ma soprattutto sportivo. C'è da dire che questo strapotere economico della Premier poi non sempre coincide con uno strapotere sportivo europeo.
1: Sì, perché abbiamo visto l'Inghilterra soffrire anche col Congo e vincere con l'eterno Harry Kane senza un portiere, quindi a livello calcistico devono rivedere qualcosa, come deve rivedere qualcosa anche la Germania, con tutto che la Bundesliga comunque è abbastanza, si autosostiene, magari non ha cifre pazzesche, ma lo fa. Paradossalmente la Spagna fa meglio perché ha una qualità individuale, tecnica di base maggiore, eccetera eccetera eccetera, però insomma tanto fatto sta che noi siamo questi qua. È chiaro che magari c'è l'altro lato della medaglia, i Tonali, Palestra, che vanno a giocare in un campionato così competitivo, magari possono crescere e far bene al movimento nazionale italiano, forse. Sentiamoci intanto una nota vocale, perché ci introduce, sono sicuro, a un altro tema che volevo affrontare con te.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ecco perché poi ci sorprendiamo quando il Liverpool rifiuta l'offerta dell'Inter per Curtis Jones di 20-23 milioni. Quando lì i calciatori così vengono venduti anche a 40-50.
1: No, questo è anche vero, quindi va soltanto a sottolineare ancora di più i concetti. A questo punto chiedo soltanto a Ivan, dal punto di vista del mercato, se Jones lo possiamo vedere in Italia o se la vedi complicata.
2: Ma resta questione è trattativa in piedi, non è mai decollata. Oggettivamente la richiesta non è stellare, perché comunque il Liverpool con 30 milioni lo dà, l'Inter ha provato a trattare un po' sul prezzo, secondo me non è così tanto convinta, anche perché diciamo che numericamente il centrocampo è quello dove servirebbe un po' meno, perché l'Inter serve, siamo due difensori, serve un esterno di destra. A centrocampo tutto sommato almeno devi anche valutare Stankovic. Una cosa secondo me è da capire, perché TV aveva chiesto, non è uno che chiede tanti giocatori, ne aveva indicati tre, cioè Palestra, Solet e Jones. Palestra non è arrivato, Solet secondo me non arriverà, non arrivasse neanche Jones, ecco, non facciamo il caso, però diciamo che non sarebbe del tutto stato accontentato il tecnico, ecco.
1: No, certo, sicuramente. Senti, allora, c'era anche un'altra nota vocale, vero Andreone? Forse sì. Quello è il tema che volevo rinunciare.
4: Buongiorno a tutti, non so se riesco a farlo passare il messaggio.
1: Eccolo.
4: Secondo me, direttore, non è questione di competenza che ci sta. La parola giusta sarebbe programmazione, che manca alle squadre. Perché tu mi vendi dei giocatori giovani nella Juventus quando ti potrebbero servire? Tieniti la ricompera, per esempio. Hai voluto fare questa situazione su D'Affara, va bene, l'hai fatta, però devi avere programmazione, quello che la Juve non ha avuto con la Next Gen, se non solo per venderla, e alla fine almeno uno è uscito. Questo è il problema. Grazie.
1: Allora, grazie a Marco Moretta. Io però qua torno sul concetto che ho spesso già con te ieri, Ivan: vendi giovani e hai venduto i migliori giovani del mondo. Compri Ekator, che è giovane, ma che ce ne facciamo? Cioè, se la programmazione, purtroppo, fin quando non le seconde squadre non appartengono a tutte quelle di Serie A, e quindi non si crea una sorta di Lega B, un po' come c'è in Spagna, che fa crescere sicuramente, è chiaro che in una situazione anche di difficoltà economica i giovani che tu cresci nelle seconde squadre diventano un modo per far soldi e per chiudere le plusvalenze. Un'altra volta la questione della recompera: la recompera si può mettere, ma poi non facevi plusvalenza immediata, cosa che la Juventus doveva fare, che ha fatto. Quindi questo, chiudiamo questo discorso. Aprirei però un altro tipo di discorso sulle parole dell'agente di Gregorio, perché voglio fare programmazioni. Ecco, questa è la cosa giusta: la programmazione deve essere fatta bene, ed sono anni che non la fa bene la Juventus, come non la fanno bene altri club, perché magari hai anche speso tanto, ma hai speso male. E mi viene in mente Di Gregorio: hai speso soldi per mandare via Szczęsny e prendere Di Gregorio, 13 partite in cui al primo tiro hai preso gol. La Juventus convoca l'agente del portiere e dice: guarda, se trovate un'altra squadra è meglio, che siamo alla ricerca di un portiere. Poi arriva quello sfogo dell'agente Di Gregorio, che ti faccio commentare da addetto ai lavori.
2: È nella short list di tanti grandi club europei.
1: Sì, infatti. Beh, allora è inutile falso sfogo, no? Diciamo, qual è il problema? Va dal Manchester United, vai.
2: Chi è nella short list dei grandi club europei non lo scrive.
1: Esattamente.
2: Non lo scrive sui social. No, allora la Juve...
1: È come quello là che viene lasciato, non ti preoccupare, tanto c'ho la fila dietro. E allora vai.
2: Sì, infatti. Vai. No, la Juve nel panorama del calcio italiano, secondo me, è un caso un po' a parte. Perché... cioè la Juve ha speso un sacco di soldi, la Juve non ha speso poco, ha speso molto male, perché certo. La Juve in realtà ha speso un sacco di soldi negli ultimi anni, sì. Non c'è una proprietà, ma anche tra i grandi club europei che abbia buttato dentro un miliardo di euro nel giro di 4-5 anni, gli ultimi aumenti di, se fai la somma degli ultimi aumenti di capitale, quindi la Juve ha un problema di aver speso male fondamentalmente, e dimostra che i soldi non servono a tutto, perché tutto sommato
1: devi
2: saper spendere. Venendo su Di Gregorio, che ti devo dire? Io allora con tutto il doserò le parole perché devo cercare di essere
1: rispettoso. Non ti preoccupare, conosco... io e Santarelli siamo andati giù duro.
2: Non conosco la gente di Gregorio.
1: Adesso lo conosciamo tutti quanti.
2: Mea culpa. Mi sono chiesto, leggendo la storia, se è del mestiere. Perché,
1: bravo.
2: Francamente, io ma senza dire che sono più bravi, meno bravi, io ho una. Messaggio del genere a un Pastorello, un Riso, Buonanima Raiola, a qualsiasi grande Banchini, amore, non faccio l'elenco se non finiamo più, però diciamo a un grande agente che poi può avere le sue ombre, le sue luci, non faccio il piano di nessuno, però non l'ho mai visto, penso che lo farebbe mai, perché veramente credo che sia stato uno sfogo di basso livello. Che non aiuta minimamente il giocatore. Puoi avere tutti i sassolini nella scarpa nei confronti di Como lì, ma non li porti in piazza. Peraltro non capisco che senso abbia, visto che ormai Como lì non è nemmeno più il tuo interlocutore, devi parlare con un'altra persona a cui hai creato un ulteriore problema, perché non penso che Giovanni Cannavale sia stato contento di leggere una roba del genere. Hai creato un problema al giocatore,
1: certo.
2: Non mi è
1: perché
2: piaciuto,
1: perché lui non sapeva che di quello sfogo che sarebbe uscito.
2: Non lo so.
1: Quasi do la mia lettura.
2: Idea. Gli hai creato un problema anche nei rapporti, perché il riferimento, non so se fosse a Perin o a qualcun altro, ad altri.
1: Ha parlato di tre attaccanti improponibili.
2: No, quando dice poteva stare in panchina a sorridere.
1: A sorridere come fanno gli anni. Il riferimento, secondo me, è quel periodo che lui è stato in panchina, perché Spalletti lo ha giustamente fatto mettere in panchina. Era un modo per dire, tanto ci sono anche altri che stanno in panchina e se la ridano e parlano e chiacchierano. Tra
2: secondo me è stato uno sfogo pessimo, che mette in difficoltà tutti e che, ripeto, se sei nella short list dei grandi club europei, non fai. Lo dici così soprattutto.
1: Ma assolutamente. Ma io ti do la mia lettura e mi dici se può essere una lettura credibile, perché poi cerchi di dare un senso a cose che un senso sembra non averlo. Il senso quale potrebbe essere? Vuole restare in Italia. Il suo agente ha fatto la lista, visto che nella short list ci sono solo club esteri, non ci sono club in Italia, o comunque qualcuno ha detto ma sì, lo potrei prendere. Quanto... mettiamo Giuntoli, no? Che l'aveva pagato quanto? 20 milioni e che ha pagato i soldi a Chesney per andare via. Magari Giuntoli dice ok, lo voglio io, ma ti posso dare 10 milioni per il cartellino e devono compartecipare eventualmente all'ingaggio, perché non c'ho i soldi qua all'Atalanta per poterti pagare quell'ingaggio. Non lo so, fate voi, magari fate scoppiare una bomba. Faccio una dichiarazione del genere, io lo rendo anche poco vendibile, perché chiunque viene a trattare con la Juventus dice ti sto venendo a togliere un mal di testa, quindi magari non mi chiedere troppo e me lo prendo.
2: Sì. No, ma sì, sono d'accordo. Cioè, un'uscita che non serve a niente, che non aiuta nessuno. Se vuoi toglierti dei panni, se vuoi lavare dei panni sporchi su piazza pubblica, al massimo lo fai dopo.
1: Quando sei passato all'altra squadra, poi dici quello che ti pare.
2: Poi dici quello che ti pare. Però in questo momento credo che abbia fatto il bene di Gregorio, non credo che abbia fatto il bene della Juve. Chiaramente non è che interessa la gente di nessuno per il bene della società, non lavora per la società, però complicato, cioè, non ne capisco francamente l'utilità, se non un messaggio malmostoso che non aiuta i dirigenti della Juve e non aiuta soprattutto mi sembra di Gregorio, perché credo che quello che più è stato penalizzato da quel messaggio sia proprio il portiere.
1: Certo, che poi voglio vedere come si risolve questa situazione. Evidentemente già sanno che andrà via e hanno voluto togliersi i sassolini dalla scarpa prima per abbassare i prezzi del passaggio da un'altra parte. Detto questo, Ivan, c'è una squadra invece che sembra godere di un'ottima salute, è arrivata in Champions League contro ogni aspettativa, aveva già centrato l'Europa e già quello era un record della storico, si è andata a riprendere a 60 milioni Nico Pazza, adesso sta prendendo, ha preso Miglia, ha preso Liberali, sta prendendo Liberali e sta lavorando anche ad altri nomi. Ed è il Como, quanto è in salute questo club e soprattutto questo è l'ultimo anno che ti immagini possa investire prima poi di entrare anche lei nella scure del fair play finanziario, anche se non è più fair play finanziario, ma è sostenibilità.
2: Ma io sono molto curioso, come ho parlato tante volte, perché voglio capire come gestirà i limiti della UEFA dal punto di vista finanziario, perché soldi, secondo me, continuerà a fare investimenti coerenti con il suo modello di business. Sta lavorando anche ad un meccanismo, diciamo, di moltiplicazione dei ricavi tramite anche iniziative, diciamo, non legate direttamente al calcio. Sicuramente a me, io quando ho letto Favola Como, mi ha dato fastidio, perché secondo me se sei più ricco di tutti, per definizione non puoi essere una favola, però un progetto, ha un'idea di dove vuole arrivarci, ovviamente per i soldi aiuta, questo credo sia innegabile, però poi si torna a quello che dicevamo prima: se hai soldi devi anche saperli spendere bene. Ovviamente non possiamo dire che il Como lo stia già facendo, perché dobbiamo vedere come va la prossima stagione. La prossima stagione è una bella incognita. Sì. Comunque passi all'improvviso dal non fare le coppe a fare quella più impegnativa. Però secondo me è in salute, cioè è difficilmente replicare, non penso sia facile per altri replicarlo, perché o ti compra il 20° uomo più ricco del pianeta, oppure non lo riesce a replicare una roba del genere, però almeno come idea vedo delle cose, vedo una proposta nuova, una proposta un po' diversa, in un momento in cui invece altre parti un po' mancano, perché ci sono un paio di società che da un paio di grandi società, ovviamente, cioè Juve, Milan,
1: sì, sì,
2: che da un po' di tempo secondo me stanno mancando in termini di progettazione. Poi anche loro hanno aperto un ciclo nuovo, vediamo se riescono a essere coerenti con le idee di questo inizio di stagione.
1: Senti, invece, da ieri pomeriggio, da tardo pomeriggio di ieri, se non erro, e ti chiedo conferma anche a te, chiudiamo con questa notizia: Icardi è free agent sul mercato? Potremmo rivederlo in Italia, secondo te? Magari anche il Como, che ne so.
2: Oddio, sì, potremmo rivedere sicuramente un legame con l'Italia. È uno che ha sempre fatto gol.
1: Ha fatto pace con Spalletti, giusto per sapere.
2: Tenderei ad escluderla la Juventus, anche se Icardi è stato un pallino della Juve, però...
1: Lui ha rifiutato 4 milioni, penso, di ingaggio, perché ne prendeva 9, ha rifiutato di abbassarselo con Galatasaray, da qui poi il fatto che non abbia trovato l'accordo e sia free agent. Quanto vorrebbe, sì, esatto, secondo te, lui, come accordo?
2: Beh, sai, un po' dipende anche dal progetto che ti mettono a disposizione. Secondo me, lui ha rifiutato una spesa del genere al Galatasaray, magari in Italia una proposta di quel tipo la va anche ad accettare, perché gli consente di tornare protagonista in un campionato diverso. Molto difficile fare una stima di questo tipo. Io non le escluderei di vederlo in Italia. Bisogna dire la società, cioè non è facile trovarle una società, perché appunto, cioè, idealmente la Juve potrebbe essere, se cambia, cioè può anche essere un'idea, però non credo che con Spalletti abbiano. Poi in realtà Spalletti prima lo vede più con Vandanara che con Icardi, quindi
1: sì,
2: si chiamano e parlano male di Vandanara
1: e possono far pace, trovano un argomento comune. Trovano un argomento comune. Beh, del resto è successa la stessa cosa anche con Totti e Ilari, no? Poi alla fine, se vogliamo.
2: Sì, vabbè, diciamo che il legame Totti-Spalletti era un po' più solido in partenza, perché comunque sono un allenatore e un giocatore che si sono fatte le reciproche fortune. Quello tra Spalletti e Icardi un po' meno, diciamo, hanno un po' meno lungo nel tempo come rapporto, però sì, il parallelo ci può anche stare, per carità.
1: Detto questo, io ringrazio Ivan Cardia, un grande abbraccio. Ivan, ci si ritrova domani,
2: buon proseguimento.
1: Ci sei sempre tu, giusto? Perché c'è Santarelli domani qua in studio, glielo dico.
2: Ah, perfetto, sarà un piacere.
1: Mi raccomando, quello è uno un po' pazzo. scherzo.
2: No, bravissimo ragazzo.
1: Ci fa sorridere ed è grande, grande, grande, grande, grande protagonista anche di Tempo Radio. Grazie, grazie Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buon procedimento.
1: Noi ci fermiamo al rientro, lo dico anche a beneficio dell'ottimo, straordinario, immenso Andrea Maiocca. Avremo Salvatore Cagliazza per fare un bel approfondimento anche in casa Napoli, che dovremmo esserci anche tra annunci, cose, e comunque dobbiamo capire un po' il mercato del Napoli, affari spenti, come si sta in realtà costruendo. E poi l'ultima mezz'ora, come al solito, con l'operazione mondiale. A tra poco.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
5: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
6: Scomunica ipso facto per i sei religiosi lefreviani protagonisti ieri a Con in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
5: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. Ha parato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta l'autopsia. Il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
6: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
5: Economia, calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, ci siamo, tra poco dovremo andare a Napoli dal mio amico Salvatore Gagliazza, così andiamo a fare un po' il punto. In casa Napoli ancora non c'è l'annuncio per quanto riguarda Allegri, che però presto incontrerà Aurelio De Laurentiis, sta intanto già cercando casa a Napoli, poi ci sarà un annuncio di un accordo che praticamente è già raggiunto, ma che per ora ancora non è stato ratificato. Voi sapete tutto quello che comunque è successo per trovare l'accordo col Milan di buona uscita, che però c'è stato. Allora facciamoci raccontare tutto da lui. Salvatore Gagliazza, ciao Salva, ben ritrovato.
1: Ben trovato a te, caro Vincenzo.
0: Allora, finirà questa storia.
1: Mi ha chiamato mentre a Napoli tuona.
0: Attenzione, quindi si è scatenato anche lì il temporale. Beh, comunque meglio, Salva, perché si abbassano parecchio le temperature. A Roma già è passato, già si respira. Bene così, bene così. Tanto tuonò che piove, arriverà la fumata bianca di Allegri. A quando l'annuncio? Salvatore? Credo che l'abbiamo che è caduta la conversazione, quindi cerchiamo di recuperarla adesso. I tuoni evidentemente hanno portato via anche il segnale telefonico, però come dicevo ci siamo, perché a breve ci sarà l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri per ratificare tutto. Conta la rovescia, l'allenatore ex rossonero ha grande voglia di riscatto dopo la recente delusione vissuta sulla panchina del Milan. Guarda a questa nuova esperienza come un'occasione di rilancio. Il progetto che gli è stato proposto dal Napoli prevede un contratto triennale con l'obiettivo di proseguire il rapporto poi fino al 2029 in un'ottica di continuità, costruzione a lungo termine. E allora abbiamo recuperato Salvatore. Salvatore, allora dicevamo, quando ci sarà la fumata bianca per Allegri?
1: No, avevo fatto la battuta Allegri bagnato, Allegri fortunato, speriamo.
0: Già, perché ci siamo, no?
1: Ma ormai credo di sì, perché caro Vincenzo, passa il tempo, ormai ci avviciniamo al 17 luglio, no? Che è la data per la partenza per Di Mauro Folgarida. Poi Napoli è atteso il 15 e il 16 a Castelvetturno per i test tecnici e fisici, quindi sì, credo ormai ci siamo. È una questione proprio di tweet, è una questione di comunicazione da parte del presidente di questo benedetto nuovo allenatore, che ha trovato l'accordo con Napoli più di un mese fa, sì, ma che per ragioni che stavi spiegando, burocratiche, per ragioni di rescissione, non si è ancora liberato dalla vecchia squadra, dal club, dal Milan, e quindi c'è un'attesa in città e ti chiedono la gente quando cammina, è come se tu avessi la palla di vetro. Allora ha firmato. Ragazzi, firmerà, state seri.
0: Sì, firmerà assolutamente. Sta cercando casa. Dove andrà a vivere il buon Max, che è amante del mare?
1: Ah, sicuramente credo nella zona collinare, nella zona posillipina. Sicuramente poi ci sarà l'agenzia che si metterà a disposizione di Max per questo biennio più un altro anno, sperando che non sia come Conte, che ogni anno debba fare sempre un briefing col presidente per accettare il rinnovo.
0: Esatto, quindi insomma ormai ci siamo da questo punto di vista, ma il mercato è già cominciato. Senti, intanto riparto da Big Rom, perché i golletti li fa. Ieri ha segnato il primo gol della rimonta del Belgio. Qual è la situazione con il Napoli?
1: Allora, Vincenzo, io proprio stamattina ho scritto un pezzo più Rom che Kevin, nel senso che dovesse il Napoli dover scegliere uno tra i due, io credo che al Napoli in questo momento serva, per quello che sta dimostrando, che ha già dimostrato nell'anno dello scudetto e anche nella scorsa stagione quando ha giocato a singhiozzo. Ma io credo che il gol della svolta per la conquista del secondo posto sia stato a Verona, quando lui al 97esimo mise la zampata per vincere la partita. I gol ce li ha, il problema è che sto ragazzo non è riuscito a trovare la forma fisica, anche in virtù del fatto che non si è voluto operare come ha fatto De Bruyne, e quindi ci ha messo un po' di tempo per recuperare. Poi sappiamo tutti cosa è successo dopo la nazionale, è rimasto ad Anversa ad allenarsi, non aveva comunicato niente, diciamo che ha un po' indispettito il club e anche i tifosi, però io credo che la situazione si possa mettere a posto, perché questo è un signore attaccante. Certo, l'età avanza, però se lo metti al lavoro con Højlund, lo alterni o magari li fai giocare entrambi, qualcosa in più si potrà vedere.
0: Quindi potrebbe, perché, però sono tanti gli attaccanti lì davanti. Højlund l'hai detto, Lukaku che resterebbe, ci sarebbe anche Luca. Qual è l'idea che si è fatto Luca su Allegri? Che si è detto che a lui piace, che potrebbe restare, o più che altro è anche un modo per cercare di riuscire a farlo uscire magari alla cifra giusta?
1: No, io credo che verrà valutato sicuramente, perché comunque dovrà rispondere alla convocazione per il ritiro, ma per quello che si sente, che sentiamo e che valutiamo, è che possa essere inserito in qualche contropartita tecnica, magari, o addirittura ceduto se ci dovesse essere qualche squadra che lo comprerà. Il Napoli deve fare cassa, il Napoli deve assolutamente prima vendere e poi acquistare, no? Anche la questione di Mario Ghila piuttosto di Calaidi e Zeballos, quello, il giovane 2002 del Boca Junior. Il buon Giovanni Manna sta trattando, trova gli accordi con i calciatori, ma poi ha bisogno di chiudere, e l'ok glielo deve dare De Laurentiis. Anche perché Napoli pronti via ha dovuto sborsare 66,5 milioni di euro tra il riscatto di Højlund, il riscatto di Alisson Santos e i 6 milioni che rimanevano da pagare per Milinkovic Savic. Quindi i soldi Napoli già li ha spesi. Ora deve incassare per acquistare.
0: Quali sono i giocatori che rientreranno e che rientreranno soltanto per uscire e che sono quindi in lista di uscita?
1: Cajuste, Lindström, Folorusso, Rafa Marin, non lo so se Marianucci, comunque Ngonge, come ci dicevamo, Noah Lang e Luca sicuramente verranno
0: bella lista,
1: valutati, sì. Più Noah Lang che Luca, perché se devi fare che questa è una squadra da 3-4-3 o da 4-3-3 e ti servono gli esterni a sinistra e Alisson Santos, ma un Noah Lang potrebbe anche risultare una pedina importante, quindi tutti gli altri ragazzi, vedi Asa piuttosto che Rao, piuttosto che questi giovani che arriverà, Ambrosino, sono giocatori che comunque dovranno essere piazzati altrove, perché da ieri primo luglio sono ora di nuovo giocatori del Napoli.
0: Qual è il piano che ha in mente De Laurentiis, e soprattutto la scelta di Allegri è una scelta che ti convince o che della quale ti stai convincendo?
1: No, io sono convinto perché comunque dai una continuità di scelte da allenatore importanti. Sicuramente dal 2019 questo allenatore non vince niente, però resta un pezzo forte della panchina. La prima scelta, lo sappiamo, era stato Maurizio Sarri, poi è successo quello che è successo, Giuntoli, l'Atalanta e altro, era stato valutato anche italiano, ma Allegri è sempre stato un pallino del patron, già qualche anno fa aveva avuto contatti con Allegri, poi non si è mai concluso, quest'anno si è concluso e quindi non lo so, a molti tifosi non piace. Lo sento anche nelle linee dirette, piuttosto che quando vai al supermercato, e la gente non gli piace, però io continuo a dire, ragazzi, fatelo prima ufficializzare, poi vediamolo lavorare a Di Maro, vediamo le prime partite amichevoli e poi vediamo che cosa mette in tavola, no? Quale sarà il suo modulo e come si muoverà. Di sicuro gli ultimi anni di Allegri non hanno garantito vittorie e neanche bel gioco, però vediamo.
0: Secondo te qual è il motivo? Perché ti spiego, alla Juve arrivò dopo Conte, fischi e pernacchi, e poi dopo conquistò la piazza. Al Milan è arrivato nello scetticismo generale. Al Napoli sta arrivando allo scetticismo generale. Perché questo allenatore arriva sempre, secondo te?
1: Vabbè, diciamo che il finale del Milan non lo ha aiutato dal punto di vista...
0: Però anche senza passare per il Milan sarebbe arrivato con lo scetticismo a Napoli, diciamo.
1: Sì, sì, ma a parte che, detto, diciamo, come diceria del paese, è antipatico ai napoletani per la questione di Lavezzi a Cagliari, per essere stato l'allenatore della Juve, ma sempre campanilisticamente parlando, no? E poi col Milan, però anche Conte non era simpatico a Napoli, per la questione juventina e per altro. Cioè, ma io dico che comunque oggi nel calcio non bisogna guardare al passato, non bisogna guardare al presente e al futuro. Oggi Allegri è l'allenatore, o sarà l'allenatore del Napoli, Allegri tutta la vita di questo mondo calcistico. Quindi capita anche nelle festività del centenario, perché comunque non bisogna sottovalutare anche questo, perché comunque Napoli si appresta a questo primo agosto, anzi 31 luglio con il tifo organizzato e il primo agosto con il club, a festeggiare 100 anni di storia, che sono davvero importanti. Quindi per Allegri è una ragione in più per fare bene. Poi lo sai, ce lo siamo sempre detti, gli allenatori in una squadra riescono ad essere ad essere il 20, il 30%, poi il resto tocca ai calciatori, non è che poi è tutta colpa di Allegri. È naturale che se li metti bene in campo e li fai giocare è tutta un'altra storia.
0: Secondo te è un modo per De Laurentiis per restare tra le big, abbassare un pochettino i costi, rivalorizzare qualcuno, o per puntare dritto e deciso allo scudetto?
1: Tutti insieme, secondo me un mix di situazioni. È naturale che con Allegri ti garantisci comunque sempre i primi quattro posti, perché comunque al di là del Milan questo è un signore allenatore. Ti abbassi i costi, perché comunque li devi abbassare, gli investimenti che hai fatto negli ultimi due anni non li puoi fare, ma per una ragione, cioè, trasparente, che è quella che non incassi. Tu negli ultimi due anni hai venduto Osimhen e Kvara, quindi hai incassato plusvalenze e hai potuto spendere. Quest'anno non puoi andare, perché poi abbiamo visto che puoi spendere anche 220 milioni di euro, ma i risultati alla fine, anche se sono arrivati, perché una supercoppa è un secondo posto, non sono da buttare. Però sicuramente Allegri è molto più aziendalista, è uno che riesce a lavorare con i giocatori che ha a disposizione e non ti chiede il mondo. Quindi è tutto un mix di situazioni che può, secondo me, dare un valore, una valenza importante a questa stagione per il Napoli. Ah, e poi ricordiamoci, non lo abbiamo ancora detto, Vincenzo, la Champions, sì, De Laurentiis si stravede per questa competizione, dove arrivano, a parte i soldi per la partecipazione, ma anche gli incassi per i successi, e Napoli l'anno scorso ne ha fatti veramente pochi.
0: Sì, e da questo punto di vista Allegri rappresentò un salto di qualità in avanti anche quando arrivò alla Juve dopo Conte, quindi insomma in qualche modo corsi e ricorsi storici potrebbe essere anche una cosa che apprezza o comunque su cui ha puntato De Laurentiis. Dei centrocampisti, tra Anguissa e Lobotka, su chi saresti scommesso, su chi scommetteresti che resta?
1: Lobotka. Io Anguissa ho dato la notizia qualche settimana fa del suo addio, ma una notizia non basata sul niente, perché comunque sono stato fortunato ad incontrare una persona per strada che mi ha detto: guarda che ho preso la cameriera, la collaboratrice domestica di Anguissa, perché Anguissa gli ha detto di trovarsi un altro lavoro, perché abbandonerà il Napoli. Quindi è di lì, sai, è scattata il pezzo. Dico Lobotka perché comunque al centro sempre del villaggio è uno che riesce sempre a dare il massimo con i vari allenatori. Anguissa a quanto pare ritiene di aver concluso un ciclo, è il fatto che nell'ultima partita del Napoli con l'Udinese non si è andato a fare il giro del campo, forse imbestialito con Conte che non l'ha fatto giocare, la dice lunga sulla volontà del calciatore.
0: Ci sono più di una persona che ho sentito ultimamente che ha detto: mi aspetto che il Napoli possa fare all'improvviso un colpo di mercato. Te lo aspetti anche tu? I colpi potrebbero essere, che ne so, dal Rashford della situazione allo svinculato Vlahovic, o sono due nomi che non metteresti?
1: No, non li metto. Non li metto, credo che Napoli, alla politica del Napoli debba continuare a essere quella che è sempre stata, del giovane di belle speranze pagato 15-20 milioni che poi fa l'upgrade e lo cedi, quindi io non credo più eventualmente a qualche singolare. Poi Vlahovic, Vincenzo, costa troppo, cioè, ti faccio i conti dell'operazione, cioè, il papà vuole 15 milioni alla firma più le commissioni, sono 6 più lo stipendio al giocatore, cioè non sono cifre da Napoli in questo momento.
0: No, direi di no, anche perché poi lì davanti, come abbiamo detto prima, c'è una bella folla, diciamo, anzi più che altro, esatto, andrebbe smaltita un pochettino.
1: No, l'investimento dell'attaccante l'hai fatto fortunatamente nella sfortuna l'anno scorso
0: con Højlund, sì, alla fine quello è stato il colpo che poi dopo è stato ribattuto, e poi ricordiamoci che c'è anche Alisson Santos, per carità, attaccante
1: Giovane.
0: Esterno, Giovane, quindi insomma penso che sia abbastanza al completo il Napoli da quel punto di vista. Salva, grazie, Salvatore Cagliazzi.
1: Grazie a te, grazie, caro Vincenzo, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Salvatore Cagliazzi del Roma. Noi ci fermiamo per l'ultima volta, rientro Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia, Len Valnegri.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Ieri sera l'Inghilterra ha rimontato la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane. Anche il Belgio agli ottavi grazie a una rimonta con il Senegal dopo essere stato in svantaggio a 3 minuti dalla fine del match. Successo per 2-0 per gli Stati Uniti sulla Bosnia. Agli ottavi l'Inghilterra troverà il Messico lunedì alle 2. Stati Uniti e Belgio giocheranno invece il 7 luglio, sempre alle 2. E oggi torna in campo la Spagna che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia in programma all'una ora italiana. De La Fuente con il tridente Yamal Oyarzabal Baena. Ragnik risponde con Arnautovic titolare. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. E intanto la ricostruzione della nazionale italiana per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali entra nella sua fase decisiva. L'obiettivo del presidente della FIGC Malagò è quello di colmare i vuoti nell'ornigramma entro una settimana. La priorità è il direttore tecnico. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti. L'ex bandiera e dirigente del Milan si è preso 2 giorni per decidere. Lato CT viene invece confermato il sorpasso di Antonio Conte su Roberto Mancini, ma con un grosso punto interrogativo relativo all'ingaggio. Un aiuto potrebbe arrivare direttamente dalla Lega Serie A, grazie ad una proposta di finanziamento promossa da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, che sarà discussa nell'Assemblea di Lega il 23 luglio. Il calciomercato da diverse settimane, la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi nomi sono stati accostati al club bianconero, da Vicario a Dibu Martinez. Una situazione che non è piaciuta agli agenti di Michele Di Gregorio, che sui social hanno pubblicato un duro post. Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere, si legge. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra. Sono molto felice, ma non dimentichi il Milan. Se ci sarà l'opportunità di tornare, ha aggiunto, ne parleremo seriamente. Tennis, grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del passo per il terzo turno. In campo in questi minuti Lorenzo Sonego e Tyra Grant. Il torinese affronta il canadese Diallo. La 18enne lombarda proverà invece a mettere in difficoltà la ceca Buzkova. Alle 16.15 circa poi tutti gli occhi saranno puntati su Matteo Berrettini, che dopo la battaglia con Wawrinka sfiderà sul centrale il francese Fels. L'unica sfida tra i due non evoca buoni ricordi al romano, che negli ottavi di Tokyo 2024 fu costretto al ritiro per il solito problema agli addominali. Poi sarà la volta di Flavio Cobolli, che completate ieri le fatiche con Navone, si troverà di fronte l'australiano James Duckworth. Infine in serata toccherà Jasmine Paolini, opposta alla svizzera Victoria Golubic. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, il nostro spazio mondiale che sta per cominciare, in attesa dell'arrivo anche di Alain Valnegri, diamo il buongiorno direttamente dal Brasile, da Bahia, a Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo.
0: Allora, non spoileriamo nulla, attendiamo Alain prima di cominciare il nostro ping pong sulle gare di ieri, però intanto allora ti chiedo, visto che insomma se ne sta parlando tanto nella giornata di oggi, come hai visto questo sfogo della gente di Gregorio, insomma, come lo valuti?
1: Come lo valuto? C'è da fare una premessa che riguarda i social network. Purtroppo, per fortuna, oggigiorno comunicare è diventato anche forse troppo semplice, e quindi si rischia a volte di esasperare i toni, di magari lasciarsi andare senza riflettere prima di anche offendere, no? Perché in questo caso secondo me si è arrivato più che altro anche ad offendere, nel caso di Di Gregorio, compagni, società, varie amministrazioni, gestioni anche a livello personale, per cui mi sembra che si sia andato un po' al di là.
0: E già si va, cioè, al di là, se non... tu sei fuori e già sei andato da un'altra parte, figurati quando ci sei ancora dentro.
1: Esatto, e sappiamo che probabilmente il peggior ostacolo che ha dovuto affrontare Di Gregorio quest'anno non è stato di carattere tecnico, se vogliamo, no? È stato più a livello psicologico, ambientale, di pressioni, di capacità di gestire, ecco, una parabola negativa che si è innescata e che lui ha fatto fatica a sovvertire, ecco.

0: come si dice, creargli una condizione nella quale si presenterà eventualmente in ritiro, dove oltre al pregresso aggiungi un carico da 11 di questo tipo, io non lo so, io mi aspettavo da parte di Di Gregorio un messaggio magari nel quale si dissociava dalle dichiarazioni del proprio procuratore, un passo indietro. Ad oggi non mi risulta che lui si sia fatto vivo in prima persona, per cui mi viene da pensare che sia in totale accordo, no, col suo rappresentante, che mi inquieta ulteriormente. Peccato, una brutta storia.
1: Che veramente, insomma,
0: ho trovato davvero fuori luogo tirare in ballo tutta una serie di questioni che secondo me non hanno nulla a che vedere con le problematiche di Di Gregorio durante la stagione, siano esse tecniche o anche relazionali con la dirigenza passata, con Mollio,
1: certo,
0: o sia
1: non elegantissimo, diciamo. Allora, Alain subentrerà, lo dico anche a beneficio della nostra regia, tra 5-6 minuti, quindi io direi di cominciare la nostra analisi delle gare di questo turno del mondiale con l'Inghilterra, che ha tremato per 45 minuti davanti al Congo, che tra l'altro nei minuti finali del primo tempo ha sfiorato anche lo 0-2, poi si è scatenato l'uragano Kane che ha ribaltato tutto. MVP della partita, cominciamo da qui.
0: Proprio così, Vincenzo, l'MVP, neanche a dirlo, è lui, Harry Kane.
1: Anche che il secondo gol è una pallone... roba folle, se l'ha inventata da centravanti come ce ne sono pochi.
0: Sì, un movimento, una capacità di calciare con poca rincorsa, con poca possibilità anche da un punto di vista proprio fisico di caricare la gamba. È incredibile, una stagione allucinante per quanto riguarda Harry Kane, poi vi darò anche i numeri. Comunque, quando il pallone pesa, lui c'è, trascina l'Inghilterra in un torneo nel quale, fatta eccezione per l'esordio contro la Croazia, dove aveva veramente convinto, le restanti tre partite, le ultime tre, compresa quella di ieri, devo dire, non delle grandi prestazioni, al contrario, però quando poi hai un 9 decisivo, capace non solo tecnicamente, ma anche proprio a livello temperamentale di trascinare un gruppo, la differenza si vede. Ieri fa due gol d'attaccante vero, e con la partecipazione, devo dire, di Gordon, neo acquisto culé, appena acquistato da Barcellona neanche un mese fa, che entra al posto di Rashford, quindi ottima chiamata di Tuchel, e trova due assist in una mezz'oretta circa, e quindi riescono, in collaborazione, questo tandem Gordon Kane riesce a spaccare il blocco basso del Congo
1: e a portare a casa la qualificazione. Il bello e il brutto di questa partita, Fabio?
0: Allora, mi è piaciuta la rimonta storica, perché comunque l'Inghilterra sfata un tabù, non aveva mai vinto una partita ai mondiali trovandosi sotto all'intervallo, quindi bravo Tuchel, la ripresa di nervi, ovviando secondo me a uno scacco matto tattico, particolarmente nel primo tempo. Questo giro palla perimetrale, sterile, non c'era attacco della profondità, giocatori molto fermi. Quando poi ha inserito sia Gordon che anche Saka dall'altra parte, è riuscito secondo me a trovare la chiave. E nota di merito secondo me anche per Bellingham, che sta crescendo, vero, all'interno, vero, del torneo.
1: A un certo punto senza capito se voleva fare un cross o un tiro, però insomma stava per fare un gol pazzesco.
0: Pazzesco, sì, ma parlo anche proprio di presenza nella partita. Bellingham, lo sappiamo, non viene da una stagione memorabile con Real Madrid. Questo mondiale, secondo me, gli sta facendo ritrovare brillantezza in un ruolo più suo, da rifinitore, da 10, libero di spaziare, cosa che nel Real Madrid, per ragioni di convivenza con Mbappé, Vinicius e compagnia cantante, magari non ha. E mi è piaciuto comunque, e voglio dare un po' di merito giustamente al Congo, anche l'interpretazione del Congo per l'ennesima volta, è una partita fatta bene, e con il portiere che per 75
1: parato
0: minuti ha fatto
1: sognare
0: in Pasi, il portiere del Congo. Non mi è piaciuto l'avvio, come già detto, la prima parte della partita fatta male, e addirittura hanno fatto registrare un record negativo. Hanno calciato verso la porta soltanto al 30esimo, e non era mai successo dal 66 che l'Inghilterra in un mondiale ci mettesse 30 minuti per calciare verso la porta, quindi un dato veramente preoccupante. E non mi è piaciuto il gol preso dall'Inghilterra, che ha dimostrato a livello proprio di spaziature, di scivolamento difensivo, una disorganizzazione abbastanza preoccupante, ma l'avevamo detto che Tuchel, se aveva magari qualcosa da rivedere, era un po' l'organizzazione difensiva. Si ritrovano in 2-1 con Spence che deve stringere verso l'interno, lasciando praticamente Chipenga completamente solo e permettendo al Congo di andare in vantaggio in modo clamoroso. E chiudo con il dato, e ovviamente riguarda Harry Kane: sono 72 i gol totali per lui in stagione, calcolando chiaramente tutte le competizioni, il Bayern e la nazionale. Diventa il secondo giocatore nella storia del calcio a superare la barriera dei 70. E davanti a lui soltanto Lionel Messi, che nel 2011-2012 aveva realizzato 82 gol totali. Di questi 72, 61 nel Bayern, 11 con l'Inghilterra, in questa Coppa del Mondo, e già lì a lottare per il titolo di capocannoniere, e ha già messo anche lui a referto nel computo totale di realizzazioni nelle Coppe del Mondo il numero 13, quindi ha superato Pelé, ed è lì che prova ad insidiare i vari mostri sacri. E devo dire che l'avevamo anche previsto, questa potrebbe essere una Coppa del Mondo che potrebbe portare anche a sfondare il numero dei 20 per quello che riguarda i marcatori assoluti.
1: E abbiamo dato anche il dato, tra poco subentra anche Alen, però ti voglio chiedere, quindi alla fine questo essersi rivalutato da Bellingham nel Mondiale può essere un ulteriore segnale che quello che non ha funzionato nel Real Madrid l'anno scorso era, al di là della girandola di allenatori, proprio un gruppo totalmente sfalciato all'interno, quindi nervosismi, divisioni che non hanno fatto bene ai singoli giocatori?
0: Ci sta come lettura. A Madrid, no, si tende a, diciamo, a colpevolizzare il progetto tecnico-tattico di Xabi Alonso, che è un allenatore, diciamo, di questa nouvelle vague di allenatori giovani che puntano molto sulle idee, sono molto gelosi spesso anche delle proprie idee tecnico-tattiche, magari rischiano di sottovalutare soprattutto a certe latitudini l'importanza del mantenere un gruppo unito, del saper gestire grandi campioni, grandi spogliatori. Real Madrid sappiamo essere forse il grande spogliatoio per antonomasia, e si dice che, insomma, Xabi Alonso da questo punto di vista abbia creato delle fratture interne già dall'inizio, per le metodologie, per il fatto di chiedere anche un certo tipo di movimento senza palla a giocatori non abituati a correre all'indietro, insomma, concetti che abbiamo già visto più volte in grandi piazze, in grandi spogliatoi. E da lì in poi l'arrivo di Arbeloa, che è stato un po' una pezza più che altro, non sembra essere stata una vera soluzione, ecco. Real Madrid ha provato a prendere tempo in attesa che la stagione finisse, nella speranza che i giocatori da soli potessero riprendere un po' in mano le redini. E purtroppo per loro, poi, da un punto di vista prettamente sportivo, i risultati non sono arrivati, perché il campionato, il Barcellona aveva una marcia in più, in Coppa c'è stata l'eliminazione, per cui sì, uno spogliatoio da rifare, ma le decisioni prese dall'arrivo di Mourinho, quasi sorprendente, alle operazioni di mercato, ai giocatori messi anche sul mercato, diciamo, è abbastanza evidente che ci sia da fare una mini rivoluzione proprio per ritrovare un po' l'equilibrio spogliatoio.
1: Certo. Con la scelta di Mourinho, che evidentemente serve proprio a rompere questa rivolta dello spogliatoio. Ancora
0: esatto,
1: non abbiamo
0: un gestore
1: che però abbia anche quel carattere, quel pedigree, quell'esperienza, perché sei meglio di me. Se io sono Arbeloa e alzo la voce con qualcuno, ti guardano come a dire: sei sempre Arbeloa, sei. Quindi se io sono Mourinho, magari sto un po' più sull'attenti e guardo. In attesa ancora di Alen, voglio chiederti invece, in Brasile come stanno vivendo questo mondiale? Cioè, sono rapiti, preoccupati, fiduciosi?
0: Diciamo che con l'andare del torneo, Vincenzo, le buone sensazioni aumentano, perché nonostante ci sia consapevolezza nel non essere favoritissimi nel non attraversare un momento storico e una generazione top come magari il Brasile era abituato a fare in passato. Questa è una consapevolezza che c'è, dovuta anche a più di 20 anni senza alzare una Coppa del Mondo e a diverse delusioni anche a livello, se vogliamo, qui regionale, continentale, con le varie Coppe America, gironi di qualificazione fatti maluccio, tanti avvicendamenti sulle panchine. Quindi tutto questo è ben chiaro al tifoso medio, anche brasiliano. Chiaro è che più si avvicina al traguardo, essere arrivati già nella fase eliminazione diretta, aver passato comunque il primo turno seppur soffrendo, e vedere soprattutto, secondo me, una crescita costante all'interno del torneo, no? Che poi è quello che più vale, soprattutto in competizioni come questa. Cioè non importa come cominci, ma importa come arrivi, e l'importante è che questa crescita sia costante, graduale all'interno del torneo. Spesso si arriva con delle idee, anche con un 11 iniziale ideale, che poi invece per ovvi motivi, infortuni, condizione, situazioni contingenti, finisce per diventare un altro. E sta accadendo proprio questo al Brasile. Cioè Ancelotti ha avuto poco per lavorare, ha avuto 4 partite di numero prima di questa Coppa, per cui arrivare a risolvere tutto, sia a livello tecnico-tattico che ambientale, caratteriale, era praticamente impossibile. Quindi lui di fatto sta usando questa Coppa del Mondo per fare un fine tuning, per andare ad aggiustare quello che non funziona. Infatti ogni partita presenta, diciamo, sia sul piano delle scelte che della proposta, sempre qualcosa di diverso. E in questo sappiamo che Ancelotti è un numero uno, perché anche nelle sue tante vittorie con Real Madrid eccetera ha dimostrato di non essere assolutamente ossessionato da un'idea tattica piuttosto che da delle convinzioni nitide. E questo sta giovando molto al Brasile, perché è una squadra che ha bisogno di trovarsi.
1: Sì.
0: E lui è la medicina ideale.
1: Allora, siamo pronti con Alain. Ti chiedo, Alain, di attivare il microfono perché è disattivato, quindi vengo subito da te a darti intanto il buongiorno. Ciao Alain.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, ieri gara di grandi emozioni tra Belgio e Senegal, col Senegal che era avanti a un certo punto 2-0, anche con merito, poi da litigi in campo, come al solito, del Belgio e la rimonta. L'MVP della partita intanto chi è? Il capitano?
2: È Tielemans, penso che comunque abbia fatto la differenza a tutti i livelli, anche a livello di leadership, e manca un, secondo me marca comunque un prima e un dopo alla fine, perché aspettavamo De Bruyne, aspettavamo Lukaku, sì, ha portato qualcosa, però Tielemans è leader, e non solo leader tecnico, e questo ha sempre fatto fatica nel trovarsi quel ruolo in nazionale. Nella Aston Villa è cresciuto tanto negli ultimi anni, e ieri comunque ha portato la qualità che aveva bisogno la squadra nel momento chiave della partita. E niente, MVP meritato, peccato per il Senegal, però ormai siamo alle solite nella gestione dei momenti chiave, nella gestione degli ultimi minuti. Le squadre africane devono crescere.
1: Direi di sì, poi dopo alla fine, vedi, ne abbiamo parlato ieri, semmai potranno vincere un mondiale, visto che stanno crescendo, ma devono ancora crescere. Le cose belle e le cose brutte di questa partita?
2: La cosa bella è stata il Senegal durante 70 minuti, interpretando benissimo la sfida, andando a far male al Belgio, dove soffre di più, che basicamente in campo aperto non sa difendere il Belgio, e questo contro gli Stati Uniti lo potrebbe pagare caro, perché alla fine il Belgio, se guardiamo il percorso che ha avuto fino adesso, non ha avuto un match di una certa difficoltà, e in tutte le partite abbiamo visto i soliti limiti, e il Senegal ieri è stato capace di giocare su questi limiti contro rivali ben più attrezzate. Voglio vedere come difende e come Rudy Garcia preparerà la sua squadra. E poi cosa mi è piaciuto del Belgio è il carattere, hanno fatto vedere un certo spirito collettivo in un momento dove si era perso qualsiasi speranza di vedere un Belgio capace di rimontare proprio a livello collettivo, non solo con la giocata individuale.
1: Detto questo, mi devi dare il dato che prima abbiamo tirato fuori per quanto riguarda l'Inghilterra, un paio di dati almeno, parecchio intriganti. Il dato di questa partita invece?
2: Il dato è il gol più che arriva più tardi nella storia del mondiale, minuto quasi 125, gol di Tielemans, e non si era mai segnato così tardi una partita di un mondiale.
1: Perfetto, e questo è quello che è il dato che ha evidenziato Alen di questa sfida tra Belgio e Senegal. Stati Uniti Bosnia 2-0. Fabio, l'MVP.
0: Allora, l'MVP è Malik Tillman, ragazzo cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, attualmente al Bayer Leverkusen, che attua da trequartista, ma in questi stati, in questa nazionale degli Stati Uniti, insieme ai suoi compagni di reparto, fa un lavoro pazzesco con e senza la palla. Ieri è bravo in assoluto nell'interpretazione della partita e nei 90 minuti, ma poi è persino più bravo quando con la squadra in inferiorità numerica trova una punizione preziosa che praticamente chiude la partita, perché da quel momento in poi gli Stati Uniti subiscono solo un paio di tiri da fuori, nulla di più, e quindi dà tranquillità ai compagni in quello che sarebbe invece potuto essere un finale molto complicato, perché in vantaggio solo di un gol con l'uomo in meno avrebbero rischiato seriamente di essere raggiunti. E quindi bravissimo Tillman, che fa secondo me una partita strepitosa, come tutto il centrocampo.
1: Il bello e il brutto.
0: Allora, mi è piaciuto il cinismo, l'efficacia degli Stati Uniti, che con Pochettino veramente stanno facendo un gran lavoro, perché riescono a interpretare e a consegnare quella che è un'idea calcistica forte in Pochettino, quindi c'è molta mobilità, molta corsa, molto atletismo, e devo dire nazionale americana sta benissimo proprio anche sul piano fisico atletico, sono molto applicati, e ieri c'è stato anche grande cinismo, perché poi alla fine verso la porta calciano due volte e segnano due gol, nonostante un expected goal di 0,88 che è un po' la somma di tutto, però ecco, veramente grande cinismo. E poi mi è piaciuto, permettimi di parlare di McKennie, una regia verticale di McKennie, siamo abituati a vederlo verticale senza palla, aggressivo, invece in questo meccanismo è molto bravo con la palla, cinque passaggi chiave ieri, rompilinea, uno di questi porta al gol del vantaggio di Balogun, e 13 passaggi chiave verticali totali, ed è primo in questo ranking al mondiale, per cui un McKennie magari diverso da come siamo abituati a vederlo nella Juventus.
1: Balogun ha rischiato anche di rompere Muremovic a un certo punto, che nell'espulsione ha fatto veramente un'entrata killer.
0: Sì, anche se devo dire, io questo rosso lo capisco a livello di regolamento, un rosso da VAR, però non lo so, mi lascia un po' perplesso, perché comunque è evidente che lui non veda minimamente cosa sta succedendo, c'è un intreccio di gambe fortuito, non lo so, capisco.
1: Scontro di gioco.
0: Sì, capisco il regolamento, capisco che al VAR rivisto la pericolosità è tangibile. Detto ciò, non lo so, lo trovo una meccanica un po' enfatizzata dal video. Però detto questo, alla fine non ha incidito il risultato, per cui diciamo tutti contenti e nessuno contento. E il dato che sì, è la perla di Tillman, è il quarto gol nato da palla inattiva in questo mondiale per gli Stati Uniti, e questo è anche un'altra graduatoria nella quale sono leader, e a differenza magari di altre selezioni dalle quali si aspettava, ha cominciato la Repubblica Ceca, e invece sono gli americani ad essere maledettamente cinici ed efficaci sulle palle inattive.
1: È così, bene anche questo dato, tante partite intriganti anche oggi. Domani invece, salutiamo Alen, è caduto, ma insomma tanto siamo ai saluti. Domani, lo dico già a te Alen, cioè Fabio, poi lo trasmetterai ad Alen. Qui in studio ci sarà Alessandro Santarelli a sostituirmi, ma lui già sa tutto, quindi poi tutto quello che mi scriverete nel nostro
0: gruppo
1: lo giro a lui, abbiate pazienza, è un ragazzo che si farà, ma insomma ancora tante cose su cui deve crescere, soprattutto il controllo delle emotività. Caro,
0: di sicuro il condizionatore non sarà acceso.
1: Bravo, vedi che lo conosci già. Qui insomma si suderà qua dentro. Ciao Fabio da Bahia.
0: Obrigado, buongiorno.
1: Un grande saluto anche ad Alen Valneghi a Barcellona. Noi invece ci ritroviamo appunto domani, ma non con il sottoscritto. Domani ci sarà Alessandro Santarelli, con il sottoscritto ci ritroviamo lunedì, quindi breve break, lunedì ci ritroviamo, domani invece tutto regolare con lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocca, visto che quell'altro poi magari non porterà il messaggio giusto, ovvero editoriale con Fabrizio Ponciroli, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, Raffaele Carinella per parlare di Inter e di Mondiale, Operazione Mondiale con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia. Quindi tanti motivi, adesso parte Maracanà, però ho visto già aleggiare lo spirito di, no, è presente in carne e ossa di Lucio Marinucci. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca e vai, remiamo. E vi do appuntamento a lunedì personalmente, ma con Rotocalcio Editoriale domani come sempre. Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura andiamo subito in Sardegna perché il governo ha revocato le autorizzazioni al progetto di un glamping di lusso di fronte all'isola sarda di Tavolara, approvato nel febbraio scorso. L'iniziativa di Roma arriva dopo la richiesta in tal senso uscita il 30 giugno dal Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, di cui Tavolara fa parte. Ieri si sono mobilitati cittadini e associazioni. Per il sindaco Lai una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni. La dimostrazione che quando un comune esercita con serietà e rigore le sue prerogative, lo Stato sa ascoltare.
3: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino, dopo che una coppia di vicini aveva sentito le urla. I sospetti della polizia si erano subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
4: A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale morto il 22 giugno mentre in moto inseguiva un SUV che non si era fermato all'alt per un controllo. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici comunali. A portare il feretro e il suo casco sette colleghi. Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne al volante, accusato della morte di Imprezzabile come conseguenza di altro reato e di fuga pericolosa.
3: Alla fine i lefebriani hanno scelto lo strappo e lo scisma si è consumato. Del resto non si era mai totalmente rimarginata quella ferita inflitta 38 anni fa, quando Monsignor Marcel Lefebvre ordinò contro il volere di Giovanni Paolo II quattro vescovi. Proprio due di loro sono stati i celebranti della messa a De Con in Svizzera. Monsignor Alfonso de Galareta e Monsignor Bernard Fellet, che dopo il perdono di Benedetto XVI nel 2009, con le loro azioni hanno dato il via ad una seconda scomunica. La pena è automatica, late sentenza. Sentenze in termine tecnico e oggi è arrivata la ratifica del Vaticano.
4: È salito a 17 morti e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev. Secondo quanto reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent, le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. L'alto commissario dell'Unione Europea Callas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia.
3: Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato soprattutto il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi è allerta rossa per le ondate di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate. Ma la pausa sarà breve. Dal weekend attesa la ripresa del caldo.
4: Ed è tutto. A più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Gli arriva una palla verticale e tu sei incollato, ok? La palla non anticipabile, l'unica palla nel calcio non anticipabile è quella dritta per dritta, verticale, perché se io sono davanti col corpo tu non puoi anticiparmi. Se arriva diagonale, se scelgo la parte giusta ti posso anticipare, ma sul frontale si dice che è una palla non anticipabile.
2: Se uno fa 60 gol in 53 partite con la Norvegia, che devi dire? Cioè, no, siamo a livelli inarrivabili, no? Così. No, ma guarda, io quando pensavo alla Francia alla vigilia, dicevo, io il riparto più debole veramente è la difesa. E poi guardavo i giocatori e mi prendeva male.
3: L'unico che, o uno dei pochi, è Sarri, che ha sempre giocato con il play.
4: Vero.
3: Mi sembra grosso col Sassuolo.
4: Sì.
3: Però altre squadre
4: è vero, si giocano in pochi.
3: Al di là del periodo, sono contento di aver giocato negli anni 80 e anni 90 perché era il calcio più bello.
5: Io ragazzi credo che la Roma abbia delle basi importanti. Greenwood è un giocatore forte, il giocatore di Gasperini secondo me, non so se siete d'accordo, proprio quel tipo di giocatore
4: che vuole
5: lui valorizzare al 100%, che piace a lui. Però io aspetterei a parlare di scudetto, cioè vorrei vedere un attimo il mercato al completo.
6: Penso che la Roma stia lavorando molto bene, nel senso che secondo me si può candidare per fare puntare veramente, veramente in alto. Poi sai, oggi 1° luglio comincia praticamente la nuova stagione.
7: Quest'anno la Roma si sta muovendo con una logica, cioè qual è la logica? Quella di seguire le idee dell'allenatore, e questo penso che sia molto importante, perché come diceva anche Enzo, Gasperini può dare ancora molto come allenatore, ma soprattutto può dare anche molto nella scelta dei giocatori.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio veramente da Marco Piccari e Lucio Maninucci. Eccoti.
4: Eccoci,
9: ciao Lucio,
4: ciao Marco,
9: bentrovato,
4: saluto a
9: bentrovato.
4: Tutti.
9: Allora, bentrovati in quest'anteprima di Maracanà, puntata del giovedì 2 luglio. Siamo entrati nel mese di luglio da ieri, insomma, e con il calciomercato che si è aperto
4: ormai,
9: e con già tante situazioni che andremo così ad analizzare. Oggi, insomma, è chiaro che stiamo pensando un po' tutti a Tonali, che parte dalla lascia il Newcastle, va al Tottenham, 115 milioni.
4: Sì,
9: il
4: non è l'unico
9: giocatore
4: colpo
9: italiano
4: del
9: più pagato tra le altre cose, quindi
4: sì.
9: Se ne va al Tottenham di De Zerbi, e questa è un'operazione incredibile. Poi magari ne parliamo dopo, se questa cifra qui è giusta per Tonali.
4: Ormai secondo me è una domanda,
9: cioè,
4: che non
9: una
4: possiamo
9: roba
4: più
9: proprio,
4: porci per nessuno.
9: Ormai sta domanda è da stamattina che ci stiamo chiedendo, ma vale questi soldi?
4: Nessuno hanno da ogni discorso razionale. Quindi
9: comunque Tonali è un gran bel giocatore.
4: Per me è il miglior giocatore di movimento che abbiamo.
9: Sì, sono
4: italiano.
9: Più forte italiano che abbiamo in mezzo al campo.
4: In mezzo
9: momento.
4: Al campo, sì.
9: Quindi cresciuto secondo me molto dopo l'esperienza fatta in Premier.
4: Secondo me sì, tantissimo.
9: Quindi,
4: l'ha sgrezzato definitivamente,
9: mamma mia, gran
4: l'ha
9: bel
4: consacrato.
9: Bene, poi insomma ci sono tante cose,
4: mancano,
9: perché ieri ci siamo lasciati e poi è esploso anche il caso di Gregorio. Mamma mia,
4: sì,
9: ne parleremo tra
4: bufera,
9: poco. Bufera
4: un po' in attesa, devo dire la verità.
9: Poi c'è il mondiale che va avanti, insomma, ieri a fatica Inghilterra e Belgio battono le africane, hai capito? L'Europa si impone sull'Africa ieri,
4: però
9: ma con
4: grande fatica.
9: Sì, sì, con grande
4: devo
9: fatica.
4: Dire il Belgio neanche con merito, secondo me, nel complesso.
9: No, il Belgio era praticamente fuori.
4: Merito di crederci fino alla fine,
9: però mi sento di dire che poi in queste competizioni serve anche l'esperienza, perché eri a un passo dalla qualificazione,
4: la
9: buttarla
4: gestione
9: via, sì, serve
4: 5
9: serve.
4: Minuti avanti di 2 gol,
9: sì. Va bene, abbiamo tanti argomenti, poi ci sono anche così giocatori che sono a scadenza di contratto, che hanno finito il loro rapporto con il club, e quindi alcuni nomi molto importanti, vediamo dove si piazzeranno, quindi proveremo un po' ad individuarli, qualche sogno per la Serie A, ecco, diciamo così. Così, qualche sogno lo buttiamo lì,
4: sì.
9: Vediamo.
4: Poi trattative che
9: essere.
4: Sembravano chiuse, non lo sono.
9: Le trattative che sembravano chiuse, come quella di Provedel, che
4: esatto.
9: È tutto fermo.
4: Invece...
9: Ma ce n'è un'altra prima di andare ai titoli, perché questa mi è capitata proprio adesso tra le mani, e quindi la leggo al volo da tutto Mercato Web, perché Roma l'Atletico, ma è su Greenwood.
4: Esatto.
9: Gli agenti, vabbè, di Yashar Bondo a casa Milan, poi ne parliamo perché abbiamo immagini e tutto da mostrarvi, però questa situazione qui l'abbiamo appresa adesso. In Turchia sono sicuri che l'Atletico Madrid voglia provare a soffiare Greenwood alla Roma, quindi attenzione a questa situazione, perché ieri ci davano Greenwood molto vicino alla Roma, anche questa mattina, e vediamo insomma quali saranno gli scenari di mercato. Bene, bene, io farei una cosa, andiamo subito ai titoli e poi cominciamo con la nostra trasmissione, aprendo anche le linee a voi al 331-8200-213. E beh, partiamo da quello che è stato il primo consiglio federale di ieri di Malagò, prima Maldini, quindi prima il direttore tecnico, poi il CT. Si dovrebbe concludere tutto nel giro di una settimana. Inghilterra e Belgio avanti ma con fatica, Coppa del Mondo, perché l'Inghilterra riesce a ribaltare la situazione contro la Repubblica del Congo, il Belgio era praticamente fuori, ribalta la situazione, riprende la partita contro il Senegal che saluta il Mondiale. Liberali, un italiano al Como. Insomma, il Como, oltre a tenersi Nico Pass, soffia anche un altro bel gioiello al calcio italiano, questa volta al Milan, che perde un giocatore che tutti ne parlano bene, va a casa di Fabregas. Scoppia il caso di Gregorio, ci sono le parole del suo agente, c'è anche la replica della Juventus, che insomma è una situazione molto delicata, proveremo così a parlarne tra poco. E poi la domanda la facciamo, perché Lukaku ieri è stato ancora una volta importante nel match che decisivo. Ha consentito al Belgio, sì, decisivo, tra l'altro voti altissimi nella pagella di ieri per Lukaku. Allora la domanda è questa: Napoli, Lukaku, sì o no? E il Milan continua a trovare, così vuole il difensore, è tutto su Ignacio, tra l'altro in uscita dovrebbe esserci appunto Tomori, e quindi un altro giocatore portoghese che potrebbe arrivare alla corte di Amorim. Bene, ben trovati a tutti quanti di nuovo, a coloro che si sono messi in collegamento in questo momento. Salutiamo anche gli amici del canale 61 del Digitale. Salutiamo in cabina di regia Andrea Magliocchi e tutta la squadra tecnica.
4: Aspettavo altro.
9: Ci sarà questa sfida in redazione, come sempre, Francesco Tringali e Daniele Petroselli, che ci accompagnano nel corso di questo pomeriggio. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per stare con noi, con i vostri...
4: Ce n'era uno divertente di
9: divertente,
4: messaggio.
9: Sì, sì, con i vostri video, audio. No, senti, io voglio fare un po' di domande agli ascoltatori, perché poi dobbiamo coinvolgerli in qualche maniera, anche diciamo sui vari temi. Intanto voglio sapere subito, perché sarà un tema che ci concentreremo nella parte centrale del pomeriggio, però il caso di Gregorio meriterà diciamo attenzione, quindi se cominciate a mandarci il vostro parere, cosa ne pensate, che tipo di sviluppo vedete, che cosa succede, insomma dite la vostra, perché qui la bomba l'ha fatta scoppiare il suo procuratore, quindi da lì è successo una super bomba che va a colpire la società, va a colpire i giocatori, insomma veramente è stato
4: non ha risparmiato nessuno.
9: Poi dopo leggeremo naturalmente nel dettaglio,
4: difendendo il proprio assistito.
9: Non lo so se lo ha difeso,
4: tu
9: con
4: dici,
9: questa strategia
4: non credi gli abbia recato
9: a me mi sembra che gli ha fatto il contrario, però vabbè, dite la vostra poi raccoglieremo un po' di messaggi. Poi una cosa così che leggevo oggi, che sono un po' curioso anche di sentire il vostro il pensiero dei nostri ascoltatori, poi magari ne parliamo anche noi, Lucio, perché ci sono dei giocatori che si stanno svincolando praticamente.
4: Beh, Ormai siamo a luglio, i contratti sono scaduti.
9: Sì, ci sono dei giocatori molto, molto interessanti che si stanno svincolando. E quindi volevo...
4: Fai riferimento a chi nello specifico?
9: Ma guarda, oggi leggevo, c'è una lista praticamente molto interessante, una lista, alcuni giocatori che in questo momento si stanno, allora uno è che sì, per esempio, no? Che sì, è un altro giocatore che
4: è stato ricoperto d'oro in Arabia Saudita,
9: sta finendo. L'altro è Casemiro, che è vero che sembrerebbe andare in America, però
4: sì,
9: anche
4: c'era
9: lui,
4: già da tempo,
9: esatto,
4: se ne parlava.
9: Anche lui è, diciamo così, in questo momento si sta svincolando, quindi è un parametro zero.
4: Sì, parametro zero,
9: così. Poi c'è Salah, che pure lui è un altro parametro zero.
4: Altro che ha preso qualcosina, un altro che sì, qualche milioncino l'ha messo
9: quindi,
4: da parte in Inghilterra.
9: E poi c'è Goreska pure, che è un altro giocatore che dopo che si è rifiutato di tirare il calcio di rigore, che c'è stata una polemica furibonda.
4: Sì, purtroppo...
9: capito,
4: proprio a favore di telecamera,
9: sì insomma, non è proprio che ci sono stati altri grandi giocatori, anzi forse più grandi giocatori di Goreska,
4: che hanno, anche più importanti,
9: che hanno rifiutato di dare rigore addirittura in una finalissima, quindi non vado avanti, chi vuole capire capisce. Qual è, vi chiediamo, tra questi, se c'è un sogno, no, che vi piacerebbe vedere in Serie A, perché insomma sono, alcuni di questi sono, diciamo, giocatori anche un po' avanti con l'età, non proprio giovanissimi. Però sì, poi c'è anche Icardi, perché non ce lo dimentichiamo. C'è anche Icardi,
4: ancora.
9: Che ho capito, però
4: bomber,
9: sai,
4: Icardi.
9: Bomber Icardi in questo campionato, ma non potrebbe essere utile
4: un
9: ancora.
4: Centravanti in un campionato in cui ce ne sono pochi che incidono.
9: Ma poi considerando, ripeto, che secondo me nel nostro campionato questi giocatori qui ancora qualcosa possono dare, perché purtroppo ahimè ci siamo impoveriti e quindi che dite? Dite la vostra anche su questo, quindi individuando un po' quale possibile giocatore vi piacerebbe vedere in Italia in questo momento, visto che siamo nel periodo del mercato, ci sono questi parametri zero che potrebbero arrivare, e certo alcuni di questi sono molto costosi perché insomma hanno degli ingaggi,
4: Marco, Salah, Casemiro, che sì, tutti viaggiano sopra i 10 milioni all'anno.
9: Sì, sì. Ho letto che pure Stones, mi sembra che
4: Stones
9: sia
4: anche libera.
9: Però
4: un altro chiede
9: tantissimo proprio,
4: sì, stonfo a livello di ingaggio, tant'è che piaceva anche al Milan,
9: sì.
4: Però hanno visto l'ingaggio e hanno detto temporeggiamo
9: un attimo,
4: vediamo,
9: insomma, prendiamo tempo.
4: Marco, che arriva dall'Arabia Saudita o dall'Inghilterra, sai benissimo che percepisce degli stipendi faraonici. Certo, qualcuno a fine carriera, quindi prima o poi se lo dovrà anche decurtare un pochino l'ingaggio. Però
9: sì,
4: anche con la decurtazione per i parametri italiani sono ingaggi elevatissimi.
9: Vabbè, insomma, dite la vostra al 331-8200213. Però voglio segnalare anche una cosa, sempre da tutto mercato web, perché c'è un'esclusiva che vi potete andare a leggere. È stato intervistato Corvino, che insomma è stato sempre uno abilissimo nell'individuare i giocatori e nel portarli nel nostro campionato, anche talenti, no, soprattutto talenti. E Corvino potete appunto, ecco, la stiamo mostrando a favore di telecamere in questo momento. Corvino, per rilanciare il nostro calcio cambiamo questo sistema obsoleto. E quindi c'è questa lunga intervista realizzata da Lorenzo Marucci che trovate su tutto mercato web, un'esclusiva, non vi anticipo niente, ve la andate a leggere, se insomma, così anche per capire qual è l'idea di Corvino, un sistema che in qualche maniera deve essere riformato. Lucio, vediamo quali saranno anche le mosse del nuovo presidente della federazione. Perché
4: a partire dal direttore tecnico,
9: adesso si parla del direttore tecnico,
4: meno strutturale.
9: Allora, intanto lui ha detto
4: italiano,
9: che ieri è molto contento perché tutte le società si sono iscritte regolarmente, alle varie professionisti che si sono iscritte tutte. La situazione più ancora così da definire è quella della Ternana.
4: Sì, purtroppo,
9: che purtroppo è. Però dice si sono
4: pescaggi vari,
9: e questo diciamo
4: capire.
9: Già un punto di partenza positivo. Poi, vabbè, ci sono state alcune nomine, eccetera, che possiamo qua discutere.
4: Ah, ho capito.
9: Non lo so se ti vanno
4: bene. Non ti convincono?
9: Poi io devo essere sincero, adesso con tutto il rispetto,
4: non
9: ma
4: ti vedo molto convinto.
9: Io credo che bisogna anche rinnovare alcune poltrone, insomma, ma nel senso, mettiamo, no, gente un
4: ricambio
9: po' più,
4: generazionale,
9: sì, un po' più giovane, che riesce a esprimersi anche meglio. Però vabbè, c'è tanto lavoro, dice, questo è
4: anche
9: l'ultima.
4: Anche qui immagino a che cosa,
9: sì,
4: alludi, a quali dichiarazioni.
9: Insomma, ho letto una dichiarazione,
4: con tutto il rispetto, mancherebbe.
9: Magari se la vuoi prendere, poi la possiamo,
4: sì,
9: anche leggere.
4: Me la ricordo,
9: però,
4: ma
9: ho letto delle dichiarazioni in entrata ieri che mi lasciano perplesso, allora non me la prendo tanto col fatto della dichiarazione, che è molto discutibile, però dico, ad una certa, ad un certo momento della vita professionale di tutti noi, secondo me bisogna farsi un po' guardarsi allo specchio e dire forse è il caso che insomma magari impiego
4: un passo indietro,
9: questo tempo per fare altro, ecco, così nel senso. Però questo è il mio,
4: che le riporti le parole, ce le ho sotto mano.
9: Riporta pure le parole, tanto voglio dire,
4: sono le parole, hanno un po' fatto il giro effettivamente anche dei social, le parole di Renzo Ulivieri, che ha parlato all'ingresso del Consiglio federale in FIGC, ha detto: per la nazionale italiana ci dovrebbe pensare anche la politica. Se guardiamo le squadre straniere, hanno tutte 5 o 6 giocatori neri, servirebbero leggi per adeguare il nostro sistema, come l'idea della cittadinanza che si sta evolvendo. Quindi è un discorso molto ampio, anche sociale. Io ho riportato letteralmente quello che ha detto Renzo Ulivieri. Certo, per risolvere i problemi del calcio italiano servirebbe anche, anche altro, ecco. Non credo sia solo quello il problema del calcio italiano e possa essere quella l'unica soluzione per risollevare tutto.
9: Vabbè,
4: qualche dubbio ce lo lasciamo, le però non avevo riportato le sue dichiarazioni.
9: Assolutamente, quelle sono le sue, insomma, e va bene. E quindi che vogliamo, già arrivano tanti messaggi naturalmente,
4: leggevo su Di Gregorio,
9: su Di Gregorio, su anche Liberali, perché il Como ruba al calcio italiano un talento, il Como non è una squadra del calcio italiano, non capisco. No, non è che ha scippato Liberali, perché insomma sembrava anche questo destinato al Milan, torna al Milan, invece è arrivato
4: secondo
9: lì.
4: Me ha fatto bene
9: Fabregas, se l'è preso, e abbiamo detto un italiano al Como, perché insomma penso che sia il primo italiano.
4: Beh, avevamo visto Goldaniga per pochi minuti, quindi aveva fatto talmente poco.
9: Quindi stanno cominciando a mettere qualche giovane, perché devono anche far fronte a qualche cambiamento che devono fare per forza.
4: Liberale ha fatto un buon campionato, Marco. Ancora giovane.
9: Sì, sì, un bel giocatore.
4: 2007, se non ricordo male. Deve crescere, si deve sgrezzare, secondo me, per la Serie A. Però ecco, il fatto che il Milan l'avesse lasciato andare, che poi abbia provato a riprenderlo dopo un anno, fa capire che forse le idee non erano chiarissime.
9: No, non
4: per me,
9: so,
4: ha fatto bene, per me
9: ha
4: fatto bene Liberale.
9: O ci credi subito o non ci credi.
4: Sì, esatto,
9: insomma.
4: Dopo un anno soprattutto ritornare, mi è sembrato un po' un cortocircuito.
9: Sono d'accordo. Poi tra i tanti argomenti che andremo insomma così anche ad analizzare, prima abbiamo fatto la domanda su Lukaku, perché io continuo a pensare, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco, che secondo me dobbiamo è un tema secondo me che a Napoli non può essere trascurato. Napoli partirà con Massimiliano Allegri, adesso al di là di come giocherà eccetera, però io rimango convinto che in questo in questo momento, se deve uscire Lukaku, tu devi avere un'alternativa che sia comunque valida. Ora Lukaku è vero che c'ha una certa età, quanto c'ha? 34 anni?
4: 33.
9: 33.
4: Perché lui è 93.
9: 33
4: però
9: anni ancora, un attaccante non è che è proprio finito, insomma, nel
4: non è vecchissimo,
9: nel calcio,
4: ormai è
9: 33 anni,
4: anziano, ma non
9: esatto,
4: vecchio.
9: 33 anni, è vero che c'ha un fisico che ha bisogno di essere sempre in forma, è quello che vuole.
4: Hanno avuto tanti stop.
9: Quest'anno, come ha detto Manna nella recente intervista, che è stato così intercettato a Rimini nel giorno dell'avvio del calciomercato, ha detto: è un giocatore che ha avuto tanti problemi, lo aspettiamo al rientro e parleremo con lui. E io continuo a pensare che il Napoli invece, onestamente, Højlund e Lukaku, e magari hai qualche giovane da mettere dentro,
4: magari da inserire in rosa,
9: non è un reparto da buttare via.
4: Io ho
9: anche perché
4: idea.
9: Se va via Lukaku, domanda che faccio, deve arrivare un attaccante che sia di valore, non è che puoi prendere uno. Allora o va via Lukaku e prendi Vlahovic, allora avrebbe un senso,
4: però non l'avrebbe dal punto di vista economico.
9: Esatto, siccome il Napoli va incontro ad un discorso di riduzione degli ingaggi eccetera, allora oggi mi hanno chiesto: dove lo vedresti Vlahovic se rimane in Italia? Secondo te rimane in Italia? Ho detto: potrebbe rimanere. Dove lo vedresti? Ho detto: io secondo me ci potrebbero essere due squadre. Il problema è l'ingaggio, però ci potrebbero essere due squadre interessate a questo calciatore. Una è il Napoli, l'altra è la Roma.
4: Ah, la Roma per mettere un altro centravanti.
9: Se vuoi fare una squadra,
4: un po' remote, soprattutto la Roma.
9: Ma sono
4: però,
9: due situazioni molto complicate e difficili.
4: Altre piste
9: non
4: ce ne sono, Marco,
9: al momento non ce ne sono. In Italia credo che sia queste le uniche due strade percorribili.
4: Sì, non credo
9: se vuoi giocare
4: lo siano.
9: A meno che ragazzi, il Como faccia una follia.
4: Bah, mi sembrerebbe un'operazione
9: che
4: però non
9: dire.
4: Mi aspettavo neanche Nico Pass potessero investire quella cifra lì, però per Vlahovic
9: Non lo so, cioè, capito? So. Considerando che c'è da risolvere il problema Morata, e quindi Morata, poi c'è Icardi a parametro zero, secondo me si è parlato anche di Como Icardi, eh? Quindi una voce uscita anche, se, anche di questo. Quindi ripeto, tornando al caso Lukaku, io credo che a questo punto, facendo una valutazione, essendoci in panchina Allegri, che voleva Højlund al Milan, ha sempre, diciamo così, stimato Lukaku, le metodologie di lavoro sono un po' diverse, io
4: non la vedi male.
9: Non lo vedo male.
4: Io come... ti dico la verità,
9: non
4: Marco.
9: Come titolare.
4: No, no, come, però uomo che possa entrare e che possa incidere. Ma io infatti, Marco, ti devo dire la verità, io ho cambiato idea rispetto a qualche giorno fa. Dicevo, Lukaku è una pagina chiusa. Secondo me prende troppo di stipendio, bisogna trovare qualcuno che sia all'altezza. Però guardando questo Lukaku del mondiale, se Lukaku riesce a stare bene fisicamente,
9: esatto,
4: riesce a specializzarsi in questo, entrare e fare la differenza.
9: Poi, aggiungi una cosa, che lui
4: che
9: fa
4: già
9: il mondiale,
4: un po' ha fatto quest'anno, peraltro.
9: Lui fa il mondiale, arriva quindi all'inizio della stagione in condizione, perché sta giocando, si sta allenando,
4: certo, è già
9: quindi
4: in
9: arriva
4: ritmo.
9: In condizione. Io ti ripeto, un pensiero, se
4: poi
9: Napoli secondo me ce lo fa.
4: Sì, secondo me adesso ha più senso.
9: A vedere poi come trovare un accordo con l'ingaggio.
4: Considerando che è la Champions, che hai tanti impegni, se Lukaku riesce a stare ancora discretamente bene a livello fisico, lo riesce a sfruttare in maniera sempre più sistematica quando entra a partita in corso, come sta facendo con il Belgio, è vero che percepisce un ingaggio molto alto, però per un altro anno potresti fare questo sforzo e poi eventualmente... lo saluteresti a zero. Dipende se il Napoli vuole incassare dal cartellino o meno, perché Lukaku va in scadenza nel 2027, quindi se lo tieni in questa stagione e non lo rinnovi, poi lo perderesti a parametro zero. Quelle sono valutazioni economiche anche che dovrà fare il club.
9: Assolutamente, insomma, dite la vostra, recuperiamo un po' di messaggi, caro Andrea, e apriamo le linee vocali, poi andiamo a vedere anche gli iscritti, dai.
0: Ciao, sto notando una cosa nella dirigenza dell'Inter. Siamo passati da Palestra a Nico Paz, dove c'erano queste trattative, dove si sapeva tutto, informazioni, dettagli. Adesso non si muove più niente. Secondo me c'è qualcosa sotto, o avranno imparato a lavorare sotto traccia senza farsi notare dagli altri per prendere eventualmente altre scopole. Cosa ne pensate voi? Secondo me è così, perché non si dice niente, non stanno trattando niente. O Marotta si è fatto furbo e dice: ma quasi quasi è meglio che non dico niente con nessuno e faccio tutto sotto traccia. Boh, non... cosa ne pensate? Ciao, Max.
9: Ma sì, sì, Max, abbiamo capito. Ma no, ma io non.
4: Però parzialmente forse lavorare un pochino più sotto traccia.
9: Ma
4: i nomi sono meno altisonanti, sicuramente meno spettacolari da un punto di vista giornalistico. Ci sono degli elementi che vengono attenzionati. Calaili è uno degli ultimi, poi bisogna capire quanto sia fattibile. C'erano altre in lista, la lista è lunga, anche Molina era stato inserito. Sono nomi secondo me meno di grido a livello giornalistico, però forse un pochino più di accortezza c'è magari, no?
9: Ma
4: poi
9: i nomi sono
4: il mercato
9: quelli,
4: esce
9: comunque,
4: tutto alla fine.
9: Ma sì, ma i nomi sono quelli, dai, adesso si starà facendo delle valutazioni, ma i nomi sono quelli, non credo che... è saltato un obiettivo che era stato fissato e adesso si cercherà di trovare un'altra soluzione. Andiamo con un altro audio.
10: Buonasera Maracanà, un saluto a Lucio e al direttore Piccari. Allora, per quanto riguarda i giocatori svincolati, ad esempio l'Inter rispetto agli altri anni, che ci aveva abituato comunque a colpi di un certo calibro, quest'anno mi aspettavo che l'Inter andasse a prendere un difensore centrale forte, uno tra Konaté, magari, che poi è andato, vabbè, al Madrid, ovviamente, mi verrebbe da dire, ma c'è un certo Stones che per me a 31 anni, altri 2-3 anni ad altissimo livello, specialmente in Serie A, li può fare. Per me andrebbe a sostituire comunque uno tra Acerbi e De Vrij e darebbe molta più qualità. Magari è meno forte in marcatura di quanto poteva essere Acerbi, ma io lo vedo adatto. Voi come lo vedete questo profilo?
9: No, il profilo, poi questo è un giocatore che ha fatto una crescita importantissima con Guardiola, ha ricoperto dei
4: più ruoli, l'abbiamo
9: più
4: visto
9: ruoli,
4: anche a un certo punto fare il
9: mediano, il centrocampista centrale, come no, quindi questo è un a me è sempre piaciuto. Non è più giovanissimo, questo bisogna
4: dire.
9: Sì,
4: non è
9: dire.
4: Vecchissimo,
9: no, insomma, una via di mezzo.
4: Un profilo, esatto. C'è un problema, Marco.
9: C'è un problema.
11: Dillo tu.
4: L'ingaggio. Purtroppo le richieste sono quelle, sono elevatissime. Lui a livello di euro, mi ero fatto il calcolo, al Manchester City, al lordo, quindi quello che dovrebbe versare la società, 18 milioni. Ora chiaramente ci sarebbe una decurtazione, ma anche immaginando una decurtazione del 33%, quindi di un terzo dell'ingaggio, percepirebbe, l'Inter dovrebbe versare 12 milioni a stagione al lordo. Sono tanti. Io non credo che sia disposto il calciatore a scendere troppo da quelli che sono i suoi parametri. Al momento effettivamente è così. Anche se dovesse chiedere solo 6 milioni netti o 7 milioni netti, sarebbe un ingaggio poco sostenibile per un difensore ancora forte, ma che compirà, anzi ha compiuto 32 anni poche settimane fa. Sono valutazioni di quel tipo. Come profilo sarebbe perfetto, Marco, andrebbe benissimo tecnicamente, come esperienza. Il problema sono i soldi, come sempre.
9: Sì, sì, siamo lì, siamo lì. E poi tra l'altro ho letto che c'è un forte interessamento di un del campionato americano, quindi
4: sì,
9: potrebbe andare a giocare
4: anche
9: lì,
4: anche Arabia Saudita già da tempo,
9: esatto.
4: Stones.
9: Va bene, ci fermiamo, break, e poi torniamo, recuperiamo un po' di messaggi, andiamo a leggere un po' di news. Abbiamo appena iniziato in questa anteprima di Maracanã, tra poco.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Ieri sera l'Inghilterra ha rimontato la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane. Anche il Belgio agli ottavi grazie a una rimonta con il Senegal dopo essere stato in svantaggio a 3 minuti dalla fine del match. Successo per 2-0 per gli Stati Uniti sulla Bosnia. Agli ottavi l'Inghilterra troverà il Messico lunedì alle 2. Stati Uniti e Belgio giocheranno invece il 7 luglio sempre alle 2. E oggi torna in campo la Spagna che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia in programma all'una ora italiana. Della Fuente con il tridente Yamal Yarzabal Baena. Ragnik risponde con Arnautovic titolare. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. E intanto la ricostruzione della nazionale italiana, per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali, entra nella sua fase decisiva. L'obiettivo del presidente della FIGC Malagò è quello di colmare i vuoti nell'ornigramma entro una settimana. La priorità è il direttore tecnico. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti. L'ex bandiera e dirigente del Milan si è preso 2 giorni per decidere. Lato CT viene invece confermato il sorpasso di Antonio Conte su Roberto Mancini, ma con un grosso punto interrogativo relativo all'ingaggio. Un aiuto potrebbe arrivare direttamente dalla Lega Serie A, grazie ad una proposta di finanziamento promossa da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, che sarà discussa nell'Assemblea di Lega il 23 luglio. Il calciomercato: da diverse settimane la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi nomi sono stati accostati al club bianconero, da Vicario a Dibu Martinez. Una situazione che non è piaciuta agli agenti di Michele Di Gregorio, che sui social hanno pubblicato un duro post. Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere, si legge. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato

0: Dunque ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Lucio Marinucci in quest'anteprima.
1: Mari, eccoci, un saluto.
0: Diamo un'occhiata.
1: Anche a chi si unisce.
0: È vero. Gol TV. Gol TV.
1: Agli amici di Gol TV, un saluto.
0: Ah sì, si uniscono adesso a partire dalle ore 13.30 come tutti i pomeriggi. Poi alle 14 avremo anche gli amici di Italia 7. Allora, andiamo velocemente a prendere e recuperare un po' di situazioni, perché abbiamo parlato dell'operazione Como Liberali, ma il Como annuncia un'altra ufficialità.
2: Sì.
0: Eccola qui, ce l'abbiamo, Lucio, su tutto mercato web. Sono pieno di ambizioni per questa Miglia. Nuova sfida. Miglia, quindi raggiunge il Como, altro giocatore di cui si parla un gran bene.
1: Sì, sì, effettivamente sì, è un profilo molto da Como, sì, Marco. Sì, qui appunto lui ha rilasciato queste dichiarazioni, molto contento, molto entusiasta. Vediamo che tipo di impulsi potrà dare per anche il settore giovanile, perché lui è uno che sa gestire anche molto bene a tutto tondo, anche
0: giocatore
1: per
0: esperto.
1: Sì, giocatore esperto, non è vecchissimo ancora,
0: 31
1: anni. Però sicuramente è uno di quegli elementi che può dare una mano. Un giocatore molto anche brevilineo, sai, tecnico, baricentro basso. Lui ha 32 anni, se non ricordo male.
0: 31
1: adesso. 31. Guarda, 31. Ah, deve compierne, sì, ne compie, sì, 32 quest'anno, ma ne è ancora 31. Classico spagnolo, insomma, centrocampista molto spagnolo, di qualità tecnica e dinamico. Non è giovanissimo, dicevamo, però è un colpo per caratteristiche tecniche molto da Como.
0: Bene, quindi segniamo un altro giocatore per Fabregas.
1: Non credo farà il titolare, ti devo dire la verità, Marco.
0: No, però insomma,
1: lo vedo come
0: hai bisogno anche di giocatori esperti.
1: Però
0: non
1: sai, certe no, soprattutto Marco, le partite saranno tante. Quest'anno non giochi più una sola
0: partita. No, ma guardate che quest'anno è un test importante per il Como, perché come ha detto nel corso della stagione proprio Fabregas, ha detto: fino adesso noi ci siamo cimentati nel campionato,
1: arriva per 6 milioni
0: e quindi tutta la settimana potevamo lavorare solo per una partita.
1: È un'impostazione molto
0: adesso
1: differente.
0: Cambia tutto ed è un test per me, per la squadra, per tutti, insomma. Poi tra l'altro ti vai a cimentare nella più importante competizione europea, non è che vai a giocare in conference, con tutto il rispetto, vai in Champions League, quindi con il dispendio di energie psicofisiche importante durante la settimana. Questo è un bel test per lui e per la squadra e per questi ragazzi. Quindi,
1: sì, sì, infatti allora, devi arricchire la rosa, devi allargarla.
0: Certo, assolutamente.
1: Ripeto, sono 6 milioni la spesa per il cartellino del giocatore. Negli ultimi anni al Getafe ha fatto molto bene. Ripeto, è molto dinamico, è un mediano però votato un po' all'attacco. Può fare anche
0: bene
1: il trequartista.
0: Allora,
1: ha tanti assist.
0: Bene, bene. Andiamo subito a recuperare un altro audio.
3: Ciao Marco, ciao direttore, ciao Lucio. Purtroppo non potrò trattenermi molto perché fra poco inizio a lavorare. Volevo solo dire spero che l'Inter e Kivu cambino modulo, perché non se ne può più di questo 3-5-2. E niente, tutto qua. A me piace molto la difesa 4, anche se lui fa questo accorgimento bellissimo della costruzione con due difensori più un regista, uno dei due, nel caso ci siano sia Çalhanoğlu che Zielinski, miglior giocatore dello scorso anno della Serie A secondo me. Quindi vabbè, in finale i numeri non sono così, dei moduli così importanti.
1: Ma sai come la penso io, Marco, però lascio a te prima. Sui moduli, secondo me non è una questione di moduli, è una questione di interpretazione. La difesa 3 non è per forza un qualcosa di troppo conservativo. Chiaro che tu, avendo un difensore in più, hai un tipo di applicazione differente rispetto ad una difesa 4. Però io riporto sempre l'esempio del Borussia Dortmund, che è una squadra ultra europea, che gioca un calcio propositivo e gioca con la difesa 3. È un 3-4-2-1. Però può essere interpretato anche in maniera molto europea. E l'Inter effettivamente non mi sembra un 3-5-2 conservativo, estremamente conservativo. L'Inter gioca anche un calcio comunque gradevole, propositivo.
0: Sì, sì, abbiamo detto.
1: Poi è chiaro, la difesa 4 ti permette di proporre in maniera differente, su questo non c'è dubbio. Però è l'interpretazione del modulo, non il modulo di per sé a prescindere.
0: Sì, comunque il modulo è importante.

0: perché poi c'è una scelta dell'allenatore, non c'è niente da fare, eh. Cioè,
1: quello ti orienta anche l'impostazione banalmente di una rosa,
0: esatto, anche la costruzione della squadra
1: è inevitabile, quello
0: è che
1: sì.
0: Noi non possiamo sempre dire il modulo non conta, perché ci raccontano sta cosa ogni tanto gli allenatori.
1: Il calcio ormai è fluido, quindi non si gioca come biliardino dove non ci
0: si
1: muove.
0: Ci sono gli allenatori che fanno la difesa a 3 sempre, quelli che fanno la difesa a 4 sempre.
1: Vabbè, ma è normale, quindi, ognuno ha la sua interpretazione.
0: Alla fine conta, perché scelgono poi i giocatori che devono interpretare quel tipo di modulo, che devono interpretare quel tipo di idea di calcio. Quindi, perché se no riduciamo sempre, a me sta cosa non la capirò mai, altrimenti riduciamo il calcio ad una cosa molto banale e semplice, che non è così, che non è così. Quindi c'è un lavoro tattico che viene fatto durante la settimana, ci sono i match analyst. Non è così, il modulo conta, è chiaro che c'è l'interpretazione del modulo, quindi tu puoi fare un 4-4-2 molto offensivo, molto difensivo, però tu scegli un vestito che devi dare alla squadra, lo scegli e lavori su quello, se no, ripeto, diventa una cosa come vanno massimi, ma vanno in campo come gli pare a loro.
1: Vabbè,
0: non è così.
1: No, non credo neanche l'ascoltatore volesse dire.
0: No, ma
1: io dico in generale
0: sì,
1: che
0: sì,
1: semplificare
0: che secondo me si semplifica troppo,
1: non è
0: invece
1: un esercizio corretto,
0: altrimenti non mi spiego perché c'è l'allenatore, c'è il secondo, c'è il match analyst,
1: esatto,
0: c'è quello che
1: tecnici di
0: sì, quello che studia
1: persone,
0: la difesa, quello che studia l'attacco. No, allora se è così, bastano due persone, come era una volta. Perché adesso
1: Il calcio si è evoluto,
0: si è evoluto,
1: c'è bisogno
0: di
1: più approfondimento.
0: Allora 331 82 00 13, vai
2: direttore, buongiorno. Prima non è passato con la tempistica giusta il messaggio per a te riferito, tra virgolette,
0: a me.
2: Nel calcio italiano e nella Juve in particolar modo per la mia squadra manca la programmazione. Non soltanto organizzazione, ma anche la programmazione degli acquisti in prospettiva. Vedasi la questione della Next Gen, che si è colta la programmazione, ma poi alla fine ne è uscito solo uno perché tutti gli altri li hanno venduti. Ci vuole programmazione, questo è il pensiero sulla Juventus e sulla programmazione in generale del calcio italiano. Marco Moretta, ciao.
0: Sì, programmazione, però che non è che non ce l'ha solo la Juve, Hai detto bene, il calcio italiano, sono d'accordo.
1: Sì, purtroppo tanti club negli ultimi anni hanno dimostrato di non avere
0: difficoltà,
1: una pianificazione, o di averla in maniera complicata, anche se questo mi fa venire in mente che prima c'era un messaggio interessante di Gianni da Brindisi, scusa se ritorno sul tema di Gregorio, ma Gianni diceva: buongiorno, Di Gregorio o si dissocia o si rende un elemento non gradito a tutti, dalla società ai tifosi. A me sembra che sia in combutta con il procuratore, le parole che ha detto sono irrispettose verso i calciatori che ha tirato in ballo, dovrebbe intervenire anche Spalletti. Quindi qui Gianni
0: l'ho detto
1: tirava...
0: io oggi.
1: Dovrebbe intervenire anche Spalletti?
0: Sì, sì.
1: Ma con delle dichiarazioni o con delle scelte tecniche?
0: No, intervenire in qualche maniera con una scelta, perché insomma io credo che poi
1: posso che dopo delle parole così io non
0: ci
1: riesco
0: torneremo
1: a credere a una permanenza di Gregorio.
0: No, non può rimanere, non può rimanere, perché
1: possibile.
0: Poi ha detto delle cose quando ha riferito della gente che parlotta in panchina, chi gli ha riferito? Ha riferito il suo assistito, quindi secondo me non c'è più spazio per lui, ma neanche se si dissocia. È troppo facile, parla al tuo agente che ti rappresenta, e quando parla secondo me c'è sempre, io non credo che non si siano...
1: Tu dici,
0: non
1: un
0: ci sia una... per me c'è una strategia,
1: Gregorio e la gente.
0: C'è una strategia per mettere un po' la Juve spalla al muro per cedere il giocatore.
1: Ma Gianni diceva questo,
0: quello è così. Io stamattina mi sono permesso di dire che i procuratori hanno un'influenza notevole, sono determinanti per una società di calcio, hanno un potere enorme, e c'è poco da fare, quindi delle volte mettono anche in difficoltà i club, no, delle volte, spesso, se non sempre, mettono in difficoltà i club, quindi non so. Io, poi mi sembra che la Juve ha detto che si riserverà di valutare,
1: certo,
0: tutto
1: delle
0: quanto.
1: Azioni di conseguenza, ora
0: quindi,
1: bisogna capire che reazioni ci
0: però
1: sarà.
0: Lui non è che ha difeso il suo assistito, lui prima di tutto ha attaccato la società
1: dei
0: con
1: giocatori,
0: le scelte, i giocatori, quindi
1: collegando i due temi,
0: esatto,
1: ovviamente.
0: Quindi di fatto ha colpito anche l'allenatore, perché ha parlato anche di scelte eccetera, quindi non so, per me non si può andare avanti, parliamoci chiaro, per me deve essere in questo momento, ci vorrebbe un provvedimento serio anche del club, perché
1: A meno che il giocatore non si dissoci, però non lo so quanto sia percorribile al momento come strada.
0: Vabbè, staremo a vedere, tanto oggi ne parliamo, abbiamo tutto il pomeriggio. Allora, sì, andiamo a prendere un altro approfondimento, vai.
1: Allora ti riporto anche sulla Roma. Prima anticipavi il tema di Greenwood e sì, qui vado ancora più nello specifico perché c'è il pezzo di approfondimento su tutto mercato web sull'Atletico Madrid che irrompe e c'è un possibile incontro con gli agenti. Viene scritto da Alessio Dellungo perché l'Atletico Madrid vuole provare a soffiare Mason Greenwood alla Roma. L'esterno offensivo del Marsiglia è l'obiettivo numero uno di Gasperini, lo sappiamo benissimo. La Roma sta cercando di lavorare ai fianchi del diretto interessato, ha avuto anche un contatto, da quel che si sa, Greenwood con lo stesso Gasperini. L'Atletico Madrid però non intende mollare la presa, è in programma un incontro con gli agenti dell'ex Manchester United per convincere l'inglese a cambiare idea e qualora gli spagnoli dovessero riuscire a convincere anche il classe 2001, la strada diventerebbe poi in discesa. Perché? Perché Marco, poi sappiamo che il mercato è un gioco di incastri, l'Atletico Madrid sta pensando di vendere Julian Alvarez, sarebbe un'uscita che porterebbe anche un discreto tesoretto da investire e di conseguenza quel tesoretto sarebbe poi devoluto per Mason Greenwood. Insomma, sono giochi di incastri, l'Atletico Madrid ha anche potenzialità economiche per gli ingaggi molto elevata, quindi la Roma ha lavorato tanto con il giocatore, sta lavorando con il club per trovare un'intesa, ma occhio all'Atletico Madrid che potrebbe dare molto molto fastidio nelle prossime settimane.
0: Bene, ancora un altro audio, 331 82 00 23.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia, anche io simpatizzante dell'Inter, volevo rispondere a quel tifoso che ha detto che l'Inter sta lavorando sotto traccia. Io invece credo che manchino i soldi per fare gli investimenti che
1: forse
3: vuole.
1: Forse tutti e due.
3: Ci ha provato. Ora, come tutte le altre, se non vende, non compra. I 50 milioni della proprietà già li ha messi. Già sono stati spesi per Akanji, Stankovic e Mastolén. Il resto, se non vende, non compra. Molto semplice.
1: Questo è vero, anche se poi Marco, sì, però le cifre che giravano per Palestra e per Nico Pass erano molto elevate, quindi per quei giocatori l'intenzione di andare ad investire un
0: tesoro
1: importante. Avrebbero
0: speso più di 50 milioni per
1: esatto,
0: Palestra.
1: C'era. Ora, a quanto pare, hanno delle visioni differenti, diciamo, per i nomi
0: canellista. Che caschiamo dal pero oggi? Non sappiamo che l'Inter c'ha una situazione un po' complicata?
1: Ma poi Marco, riguarda un po'
0: tutti.
1: Non è
0: che caschiamo dal pero oggi? Oddio, come mai non fanno mercato? Come mai devono fare i parametri zero? Come mai fanno fatica? Insomma, facciamo, no? Credo che sappiamo qual è la situazione da un po' di tempo. Allora, c'è un messaggio, caro Maracanã, è bellissimo. Vi seguo da quando nel 2020 scrivevo la tesi di laurea sugli effetti del financial fair play sulle società calcistiche italiane. Ascoltando quotidianamente i vostri podcast, ho trovato il mio primo lavoro incontrando la mia compagna Rosalba e sono diventato papà. Ah, hai capito? Se vi incontrassi per caso vi scambierei per vecchi amici. Auguri per questi primi 10 anni, Giulio. Grazie Giulio.
1: Grazie Giulio.
0: Ah, che bello, hai capito?
1: Incredibile, poi vedi la vita.
0: Sì.
1: Beh, quindi auguri per tutto. Assolutamente. Anzi, grazie per averci mandato questo messaggio, bellissimo.
0: Poi Jacopo dice
1: veramente. Un
0: sì, a me sembra che il Como sappia programmare, le altre devono prendere esempio. Sì.
1: Sanno programmare, vediamo. Hanno i soldi. Che male non fanno.
0: Hanno la competenza, quindi... perché io oggi ho detto chiaramente.
1: Competenza più potenziale economico.
0: Sì,
1: male non
0: però
1: è.
0: Io continuo a sostenere una cosa che non va sottovalutata, perché sennò diciamo sempre cose. Juventus e Milan negli ultimi anni hanno speso un sacco di soldi.
1: I soldi senza competenza non bastano.
0: Oh, ecco,
1: questa
0: ecco,
1: è la verità.
0: Ecco, allora, non è che sono hanno fatto anni di squadre disgraziate. No, perché andate a vedere che cosa ha speso la Juve negli ultimi anni e quanto ha speso pure il Milan, ma anche nell'ultima campagna acquisti che ha fatto. Quindi,
1: sono le squadre più rosso,
0: se,
1: mi pare,
0: se fai la somma, te dici, ma allora i soldi c'erano. Sì, c'erano, ma sono stati spesi male, che è un altro discorso. Quindi quando dico al signor Federico che è fissato con i miliardari, però deve avere la competenza, perché poi, ripeto, se c'hai i soldi e li spendi male,
1: ti metti nei guai.
0: Fai i guai grossi. Quindi prima di tutto serve la competenza,
1: Poi se alla competenza aggiungi tanto potenziale economico, ecco. A quel punto
0: perché quando spendi 150 milioni, 180 milioni, 200 e passa milioni per un mercato, per i mercati, vuol dire che i soldi ci stanno. Poi se però li spendi male e prendi Cop Miners 60 milioni e poi si rivela una delle più grosse, diciamo così,
1: al momento flop, flop 50
0: esatto,
1: e
0: hai buttato via 60 milioni, 60 milioni
1: per Cop Miners, capito? E Douglas Lewis più di 100 milioni in due,
0: capito? Allora solo dopo dici non è che non ci stanno i soldi, c'erano 60 milioni, li hai spesi male,
1: che non sono le cifre della Premier League, Marco, perché 60 milioni per la Premier League sono bruscolini,
0: ho capito, però intanto tu quei 60 ce l'hai, li hai spesi male,
1: esatto, e soprattutto nei parametri del calcio italiano sono tantissimi 60 milioni, quindi bisogna
0: allora,
1: sempre fare attenzione.
0: Andiamo avanti, Nicola, si continua a parlare di Inter,
1: no, bene, Nicola, Nico Pass,
0: Nico Pass sta a Como, rimane a Como e soprattutto è una permanenza pilotata da Real Madrid, quindi
1: Real Madrid aveva il controllo sul giocatore e quindi fra un anno si riserverà ancora una volta questo fantomatico diritto di riacquistare il giocatore.
0: Sì.
1: L'Inter però ormai è fuori, no, Nicola?
0: Audio.
4: Lucio, Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
4: No, volevo dire, ma è un po' curiosa la vicenda Lukaku comunque, perché mi spiegate perché lui l'anno scorso la rottura col Napoli, ha avuto proprio la necessità e il bisogno di allontanarsi per fare una preparazione personalizzata in Belgio. E questo secondo me sta, diciamo, a dimostrare il fatto che comunque l'anno scorso la preparazione del Napoli era un po', non è stata ottimale. Penso che forse i giocatori avessero perso anche un po' di fiducia nelle metodologie di allenamento, perché comunque una cosa del genere non me la spiego, ecco. E poi un'altra cosa invece volevo dire, ma secondo voi, io sono un tifoso interista, dovrei averci la morte con Lukaku, ci ha tradito non una, due volte. Eppure ieri ho fatto il tifo per Lukaku. E qui io a sto ragazzo qua non riesco a volerli male. Quindi, e niente, io. È una cosa strana, non me la spiego. Un saluto.
1: Non so quanti interisti la penserebbero.
0: Vabbè, ma
1: allo
0: poi,
1: stesso modo, ti fa onore,
0: fanno delle
1: lui.
0: Scelte, eccetera. Per me rimane un giocatore, non impazzisco per Lukaku, perché non è che tutto ruota intorno a Lukaku. Per anni abbiamo sentito, soprattutto Conte, quando si muoveva se lo portava presso ovunque. Però io faccio una valutazione che va al di là di questo, cioè devi pensare che poi devi sostituirlo e oggi non mi sembra così facile trovare un attaccante che possa avere quel valore o superiore a quel valore.
1: Sì, quell'incidenza qua. Soprattutto che può avere, sta dimostrando di avere a partita in corso, soprattutto in questo momento.
0: Allora Sergio dice, scusate però quando hanno preso Cop Miners tutti a dire che era un gran colpo di mercato, sì, però se tu ti ricordi, che sicuramente è stato un colpo di mercato, se tu ti ricordi tutti dicevano anche speriamo che possa rendere, perché i giocatori dell'Atalanta quando vanno via c'è sempre praticamente il punto,
1: Marco,
0: interrogativo.
1: Si diceva, Cop Miners ha fatto molto bene. Perlomeno personalmente dicevo, certo, l'esborso è elevatissimo.
0: Era elevatissimo anche
1: un grosso
0: in quel caso.
1: Rischio investire così tanto. Speriamo che possa rientrare, però degli interrogativi ci sono sempre stati. Stesso per Douglas Lewis, chi pensava che fossero cifre assolutamente valide, secondo me era un pochino nel torto. Poi, infatti, parlare a posteriori devo dire è più facile, però già a priori qualche interrogativo, perlomeno personalmente, ce l'avevo.
0: Allora,
1: scrive anche Federico.
0: Sì,
1: leggo.
0: Sono d'accordo quando lei dice con quanto dice lei, direttore, ma l'ho sempre scritto ed il Como è un modello da seguire sempre per questo, perché ha tutte le caratteristiche giuste.
1: Però questo è un mantra di
0: giusto.
1: Federico.
0: Proprietà
1: ricordo,
0: miliardaria, sì. Dirigenti competenti, ottimo allenatore, giochista, di più non si può chiedere. Io però ti dico che non so se è un modello da seguire. Io voglio vedere, ci voglio vedere alla lunga, non nell'immediato. Vediamo, perché è così, cioè, vediamo dove si sviluppa questo progetto, come si sviluppa questo progetto, perché se poi, ripeto, Nico Pass quanto rimane al Como? Pensate faccia la carriera lì?
1: Tu, no. Insomma, l'interrogativo che hai è il Como dopo
0: Fabregas,
1: se
0: farà
1: dopo
0: la carriera lì,
1: Pass, come sarà?
0: Io ho dei punti di domanda, quindi poi è una piazza che ti consente di arrivare fino a dove? Fino a dove?
1: La grandezza, dice
0: lo
1: stadio
0: è uno stadio che, capito, ci sono dei punti interrogativi. E poi, per carità, adesso è tutto bello, tutto l'oro che sbrilluccica, io però ci vado sempre molto
1: prova
0: cauto
1: del 9 sul lungo periodo.
0: Cosa.
1: Io sono abbastanza molto ottimista cauto. Per quello che ho visto per la gestione.
0: No, io non parlo di
1: però,
0: ottimismo né pessimismo, di cautela.
1: Sì, no, io dicevo, io sono ottimista, però
0: allora,
1: poi il lungo periodo appunto è lungo, bisogna avere visione.
0: Allora, c'è un altro, Marco dice, porca miseria, siamo nel sentimentalismo, anch'io ringrazio, vi sento di famiglia, soprattutto te Marco e poi di conseguenza Vincenzo, Francesco, benvenuti, il grande Ceccarini, quando si facevano le trasmissioni del mattino dove c'era anche Gianluca Viscogliosi, insomma grazie infinite Marco Moretta, no grazie a voi, dai, tanto
1: vabbè, Marco poi sempre
0: avanti.
1: Presente,
0: grazie Marco, grazie.
1: Ti salutiamo.
0: Poi vediamo, magari ci saranno altre cose in futuro. Allora, Salvatore, da quando vi ascolto la mia squadra del cuore non vince più. O siete porta sfiga voi.
1: Dipende
0: dalla mia squadra.
1: Da quanto ascolti Tempo Radio, Salvatore.
0: Vabbè, Salvatore.
1: Da Milano.
0: Speriamo di no.
1: Forse il Milan.
0: Speriamo di no. Dai, dammi un audio, dai, che stiamo andando in pausa. Carina questa.
1: Prova a smettere di sentirci, vediamo se.
5: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Viste le dichiarazioni del procuratore di Di Gregorio, rimpiango Luciano Moggi, perché se ci fosse stato lui, una persona che si permetteva di fare queste dichiarazioni, lui e il suo assistito finivano a giocare nello spazio.
0: No, però il problema sai qual è, che adesso i procuratori, secondo me, rispetto a prima hanno un potere maggiore, amico mio. Forse sarebbe in difficoltà anche un dirigente come Moggi.
1: Beh,
0: non lo
1: è cambiato
0: so.
1: Molto anche,
0: è cambiato
1: perché adesso
0: un po'
1: ci sono
0: il rapporto
1: queste maxi
0: adesso.
1: Scuderie che magari
0: esatto,
1: hanno
0: è cambiato
1: a
0: molto il rapporto, devi considerare
1: la gestione
0: questo.
1: Di decine di grandi giocatori. Ma tant'è che vediamo Marco, il Milan, Mendes è uno degli uomini più potenti del calcio. Se pensi che il Wolverhampton ha variato il proprio progetto su un'onda portoghese perché per volere di Mendes.
0: Ci stiamo per fermare, però voglio prendere questo messaggio di David da Firenze. Mi unisco anch'io ai complimenti dei 20 di trasmissione. Saper spendere e conoscere il calcio è fondamentale. A Firenze ha albergato un direttore sportivo che ha distrutto economicamente e tecnicamente la mia amata Fiorentina, relegandola nei bassi fondi del calcio italiano ed europeo. Purtroppo autorizzato da una proprietà che si è circondata di dirigenti pessimi, che addirittura ha comportato una multa plurimilionaria e l'ipoteca del Financial Fair Play. Speriamo ora che con Paratici, ma l'opera di recupero è immane. Forza Viola, scrive Davide.
1: Ma molto onesto Davide, sembra abbastanza. Certo, Davide da Firenze, perfetto, il nome è tutto un programma, il Davide di Michelangelo.
0: Va bene. Stupendo. Hai proprio 30 secondi
1: per riportarti
0: che
1: qualcosa?
0: Già vanno via. Dai, che dobbiamo andare in pausa.
1: Velocemente, allora, guarda, giusto per parlare di parametri economici, abbiamo parlato del buon Tonali che se ne va alla Tottenham, ma nel frattempo non è l'unico colpo della formazione inglese. Beh, perché c'è anche un altro acquisto, sempre sui 100 milioni di euro, perché ormai è ufficializzato, non solo Sandro Tonali, ma arriva anche Matheus Fernandes dal West Ham. Beh, centrocampista offensivo, quindi nel giro di poche ore praticamente 200 milioni investiti per due giocatori, senza considerare gli ingaggi del Tottenham, una squadra che stava per retrocedere dalla Premier League alla Champions League.
0: Grazie,
1: giusto per
0: grazie Lucio, mi devo fermare, grazie a te,
1: grazie
0: ci fermiamo,
1: a te,
0: arriva Stefano Impallomene tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
0: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
1: È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaja Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
0: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
1: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
0: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
2: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
5: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Bentrovati. Salutiamo anche gli amici adesso di Italia 7 che si collegano con noi in questo pomeriggio in Toscana, quindi un saluto a tutti voi. Abbiamo già precedentemente salutato gli amici del canale 61, di Gol TV, di coloro che ci seguono nell'app, nel PC, insomma, i tanti modi per stare con noi. Caro Stefano. Allora, senti Stefano, facciamo un punto sulla giornata del mondiale di ieri. Dai, le europee a fatica passano. Troppo scontato il mio era. Tu hai provato qualcosa che è andato molto vicino.
5: Beh, però,
3: il Senegal insomma, avrebbe meritato il passaggio, dobbiamo essere onesti.
5: Avrebbe meritato, poi le partite durano.
3: Però le partite durano fino, è vero.
5: Secondo me si sono distratti.
3: L'inesperienza.
5: Sì, pensavano di averla portata a casa, invece è successo che poi...
3: Perché
5: gli
3: manca
5: le squadre,
3: qualcosa in più... Dal punto di vista mentale, gli manca quelle squadre, gli manca lì
5: quando
3: che devono fare lo step.
5: Insieme tra di loro, un pochino poi dopo alla fine c'è qualcosa. Sì.
3: È lì che devono fare lo step.
5: Inghilterra però, insomma, voglio dire, il portiere della Repubblica Democratica del Congo si era superato, poi che è capitolato.
3: Sì.
5: Perché ha fatto, ha compiuto 3-4 miracoli, soprattutto nel primo tempo, un'Inghilterra buona, un Kane superlativo.
3: Kane segna rapido.
5: Senza Kane, secondo me, dubito che l'Inghilterra...
3: Ti dà fiducia o ed è una squadra che ancora metti lì però?
5: Ma ce la metto, però insomma adesso che c'è Messi in Inghilterra.
3: Bella, i messicani Messi viaggiano, spinge, eh. Porca miseria, spinge poi insomma.
5: La tricolora.
3: Spinge. Tu dici che è una partita comunque bella pure questa, così
5: ma avrà un popolo però che spingerà, gioca veramente fuori casa,
3: Non è una cosa da poco,
5: il Messico è un'ottima squadra,
3: no, giocano altro
5: che
3: buona. altro che il Belgio invece è sempre la solita squadra, no, con giocatori talentuosi, però anche loro poi quando sono insieme,
5: però ha fatto conseguito un risultato inimmaginabile per la storia del Belgio, insomma, no, che delude sempre, anche un po' come l'Olanda, facciamo il discorso di ieri, sempre il Belgio dei fenomeni, nuova generazione.
3: Loro hanno avuto una generazione e si sono portati.
5: Mi sembra che la notizia che esca da questo confronto, Marco, è De Bruyne.
3: E ne esce pure un'altra però.
5: Quale?
3: Io ormai sto portando avanti questa mia battaglia. Il Napoli deve tenere Lukaku.
5: Ah, beh, insomma, Lukaku...
3: Oggi facevo la domanda, Lukaku sì, Lukaku no.
5: Se è motivato, se sta bene, secondo me, insomma, gioca lui e non Højlund, poi...
3: O comunque c'hai sempre c'hai due attaccanti che Højlund lo abbiamo conosciuto, patto buono, poi secondo me può migliorare e poi ce n'è un altro, ragazzi.
5: Ma la questione Lukaku è
3: elevata al linguaggio, no, tutto quanto.
5: No, ma è relativa anche alla motivazione, Marco. Alla condizione fisica, alla voglia, non si discute il giocatore, dai, Serie A ancora potrebbe fare la differenza.
3: Ma poi c'è da valutare
5: se ne ha voglia.
3: Sì, se poi tu lo dai via finisci il rapporto e tutto, devi trovare comunque un attaccante di quel di pari valore o di un valore livello superiore. Non è facile in questo momento, Stefano.
5: Assolutamente.
3: Cioè, quindi anche quando Manna dice...
5: Ma io ti avevo risposto qua, sì o no, ti avevo detto sì. A patto che insomma abbia voglia.
3: Esatto, dipende da lui, diciamo, no? Dipende un po' da lui. Poi io credo anche una cosa, perché qualcuno ha detto, ma lui si è lasciato male ultimamente con il Napoli, però penso che questa cosa qui si possa un po' ricucire.
5: Ma sì.
3: Cioè, nel senso, magari lo stesso allenatore, che è un po' un maestro in questo, no?
5: Devi far convergere gli interessi, poi tutto si supera se si vuole superare, altrimenti
3: magari dice, esatto, se si trovano un modo, perché Manna, quando l'altro giorno l'abbiamo sentito, che cosa ha detto? Ha avuto un'annata difficile, lo aspettiamo al ritorno e parleremo col ragazzo. Quindi io non penso che ci sia una chiusura del Napoli nei confronti di Lukaku.
5: E poi c'è anche, voglio dire, il parere di Allegri.
3: Certo.
5: Sarà da sentire il parere di Allegri.
3: Pure Max, sì, hai detto bene. De Bruyne invece,
5: no, De Bruyne è stato fermo tanto tempo.
3: Paga molto anche quello.
5: Per me, tutti lo danno per finito, ancora non è finito. Sta pagando il fatto che insomma questo infortunio poi te lo porti dietro, Marco. Non è che d'incanto trovi la miglior condizione fisica. Poi lui è un giocatore che ha bisogno di stare bene fisicamente.
3: La
5: corsa, la cosa. Ha trovato delle difficoltà. Garcia è stato coraggioso a sostituirlo.
3: Sì.
5: Cioè tutti quanti lì per
3: si è un po' ingrassato Garcia, vero?
5: Sì, sì, ma questo cappellino ogni tanto.
3: Ogni tanto c'ha sta. Ieri c'era questa cravatta rossa.
5: C'ha una testa particolare, quindi il cappellino. Cappellino bisogna saperlo calzare.
3: È vero, sai, hai ragione. Hai detto una cosa giusta. Allora, Lukaku là davanti fa il suo e di peso e serve, hai voglia se serve, scrive Fabrizio. Io sono convinto che
5: serve, serve,
3: che secondo me può essere utile. E io credo anche una cosa, Stefano, che Allegri in qualche modo ci pensa, cioè nel senso, comunque c'hai Højlund che è quello che sta bene, più giovane, e poi c'hai pure Lukaku, insomma.
5: Ma con i giocatori del calibro di Lukaku, Marco, ci devi parlare.
3: Eh sì, c'ha 33 stai, anni, voglia, non è che sia un vecchio De Gepri, insomma, c'ha 33 anni.
5: È che mantenga, ecco, il peso forma, la voglia, la determinazione di.
3: Sì, sì.
5: Però c'è un però che Lukaku Lukaku deve sentirsi titolare, Marco, su questo non.
3: Tu dici questa cosa, infatti, però secondo me la titolarità non gli può essere garantita.
5: Se lui si mette in gioco là, a Napoli sta bene, gli vogliono bene, magari può essere.
3: Anche perché non credo che possano giocare insieme Højlund e Lukaku. Non la vedo.
5: Ma tutto è possibile, dici? Nel calcio, però insomma non credo che sia nelle corde di Allegri. Cioè, come fai a sostenere poi una coppia del genere? Servono due esterni, insomma, fai 4-2-4 in fase di possesso, 4-4-2, 3-5-2, ma insomma, 3-5-2, devi avere due esterni fortissimi che fanno tutta la fascia, quantità, qualità.
3: Tu dici è dura.
5: È dura, cioè, dovresti avere un fesso di Marco sulle fasce, non lo so se Napoli può garantire una cosa del genere. Sì, c'è qualità in mezzo al campo, però per sostenere poi una coppia d'attacco dalle caratteristiche di Højlund e Lukaku ti serve tanto.
3: Sì, assolutamente. Senti, Salvatore ti chiede chi sostieni ai mondiali come squadra?
5: Ma chi? Ce ne sono tante, guarda, ti posso dire una cosa che ti leva un po' il sonno, sei un po' rincoglione, entri, ti svegli, no, poi riaccendi, infatti, poi
3: si capisce più niente.
5: E ti scordi le partite, sì, sono tante. Sì. Però sono belle, sono interessanti, a me piace questo mondiale, Marco, mi sta piacendo. Mi sta interessando, mi sta coinvolgendo, poi sono d'accordo con te, novità.
3: Non ho visto gli Stati Uniti stanotte, non so se tu hai dato un'occhiata, non ho visto.
5: Gli Stati Uniti no, però ho visto gli highlights, li hai rivisti, sì.
3: Sì, un po' di highlights.
5: Beh, insomma, gli highlights poi raccontano un po' il sintesi. Sì, quello sì, stata sì. La partita.
3: Però la partita non l'ho vista, sai,
5: mi piace. Di Balogun, che ha un po' messo in difficoltà psicologicamente la squadra, poi c'è stata questa prodezza balistica di Tillman, che ha calciato la Juninho Pernambucano, la punizione, ha messo il 2-0 a 9 minuti dalla fine e finita. Da lì.
3: Bella sta maglia degli Stati Uniti, a me piace.
5: Bosnia male, insomma, poi alla fine ancora crescono ancora di più i rimpianti, i nostri rimpianti.
3: Sì, ma per me se la potevamo giocare con questi.
5: Con gli Stati Uniti?
3: Sì. No, io invece ho qualche.
5: Non lo so.
3: Non con Gattuso, non so, però.
5: Non lo so. Perché ecco, la novità, la conferma che l'intensità da là non si deve, non ci sono proprio eccezioni, Marco. Cioè. Questo calcio ti impone, questo mondiale ci manda questo messaggio che devi alzare i ritmi, almeno questa è la mia opinione,
3: sì.
5: Devi giocare un calcio più intenso e continuo, non sempre ce la fai. Poi l'altra novità è le nazionali africane, Marco, sono tutte organizzate.
3: Sì.
5: Cioè, adesso 30 anni fa c'era la sorpresa estemporanea di questa o quella squadra africana, a me sembra il blocco africano si sia disimpegnato molto bene. Sì.
3: Gli manca quello step che ti dicevo.
5: Sono d'accordo con te, quel discorso, quel calo di tensione, sì. La mentalità.
3: Gli manca quello
5: gli manca. Però grandi
3: perché
5: talenti,
3: poi hanno anche tecnicamente dei giocatori molto validi.
5: Molto validi. Tra l'altro, che cosa serve? Un campionato tipo Premier o Ligue 1, Bundesliga, ma anche l'italiano in alcuni casi. Fate eccezioni, aiutano a migliorarti. Cioè questi giocatori africani che bazzicano i nostri campionati, cioè le nostre leghe europee, all'Europa, sono giocatori scafati, quindi hanno una evoluzione in questo senso. Poi quando giocano insieme, sono d'accordo con te, c'è il calo di tensione, capito? Insomma, non puoi perdere una partita dominata, giocata molto bene. Senegal, riferendo alla partita ieri vinta dal Belgio. Però nel calcio succede che è stata la partita più pazza e imprevedibile del mondiale, molto bella, e ne vedremo altre. C'è tanto equilibrio, soprattutto in questa fase di eliminazione diretta, dove stanno prepotentemente salendo alla ribalta le grandi firme. Anche ieri Harry Kane ha fatto il secondo gol straordinario, perché lui non guarda neanche la porta là, quando calcia. Lui non, spesso e volentieri lo fa, non guarda la porta e fa delle cose straordinarie.
3: No, no, assolutamente. Lasciamo un attimo i mondiali, poi ci ritorniamo. Una cosa velocissima, ieri abbiamo sentito il collegamento con il nostro Beccarisi sul Consiglio federale. Da quello che emerge, insomma, stiamo leggendo un po' sui giornali, Malagò sta spingendo per Maldini, direttore tecnico, e poi si farà il CT. Quindi il primo passo è questo, e sembrerebbe dalle ultime, Stefano, che Maldini ha un po' più aperto rispetto a prima la possibilità di fare il direttore tecnico.
5: Sì, insomma, Paolo è sicuramente una figura importante, è una persona affidabile. Qualora dovesse accettare l'incarico, insomma, l'Italia sarebbe in buone mani, perché ha voglia di coordinare
3: tutto lo staff azzurro, non soltanto la nazionale, tutto praticamente.
5: Di coordinare tutto quanto, sì. Di avere un peso specifico importante, insomma, non una figura rappresentativa.
3: Esatto. Ma dei poteri effettivi. Non d'immagine, ecco, ma la operativa.
5: E Malagò, secondo me, è un, diciamo, un leader che delega. Il principio di delega è molto importante per chi poi ha una responsabilità. E
3: quindi
5: Malagò
3: lo ha fatto
5: sempre nella sua vita, specialmente poi il Coni l'ha dimostrato. Insomma, non è che è un accentratore, è certamente, voglio dire, una figura di spicco, ci mancherebbe altro, una grande personalità, insomma, anche gli piace essere in prima linea. Però è molto, su questo è molto intelligente, cioè creare il team, definire i ruoli, e quindi Maldini adesso vedremo se dirà sì.
3: Dice che in pochi giorni si deciderà, settimanella un
5: no,
3: po'.
5: No, lui ha detto la settimana
3: prossima.
5: È un uomo, sì, è un uomo molto concreto, veloce, rapido. È un uomo di azione e di relazioni.
3: L'ha detto, in una settimana si decide tutto, sì. Quindi
5: no, se lo dice lo fa.
3: Vuole...
5: E quindi ha in mano, secondo me, più nomi. Cioè lui,
3: tu dici, non c'è solo Maldini.
5: Un leader come il piano A e il piano B.
3: È per forza, dai.
5: Allora giochiamo, adesso interpretiamo, non stiamo dando notizie. Piano A sarebbe, che ne so, Maldini, Conte.
3: E piano B?
5: Piano B, Ranieri, Mancini. Molto semplice.
3: E quindi vediamo.
5: Però quando
3: succede.
5: Io ti dicevo Maldini può parlare con Mancini, cioè voglio dire, lì non è che Malagò dice vedi un po', parla con Mancini e no. Lui parte da direttore tecnico e vedremo.
3: C'è il discorso della Serie A che aiuterebbe.
5: Se dice no, secondo me è pronto Ranieri.
3: C'è il discorso della Serie A che aiuterebbe l'ingaggio del
5: CT. Questo è un altro aspetto.
3: Cioè,
5: significa che
3: Marotta ha parlato in questo senso.
5: Malagò ha detto che Marotta gli ha garantito.
3: Io
5: Marotta non ho sentito.
3: È vero, hai ragione. Malagò ha detto che Marotta
5: Ha detto che Marotta garantirebbe questa cosa qui. Certo, è una cosa inedita.
3: Sì.
5: Sarebbe un fronte diverso, un'apertura da parte. Anche siamo nelle dinamiche, cioè come si diventa presidenti? Si diventa anche, no? Con le componenti che ti spingono, ti portano poi alle elezioni e alla vittoria. È politica, Marco. Io poi qui mi fermo perché non so dirti, insomma, io ero fermo a Mancini, commissario tecnico. Però
3: vediamo.
5: Poi gli eventi sorpassano
3: un po' di giorni e penso che sapremo tutto e poi avremo il quadro completo. Però adesso sembrerebbe che il primo obiettivo è quello di individuare appunto il direttore tecnico. Poi vediamo. Allora, un po' di domande velocissime. Allora, da parte di Massimo che scrive: Allegri ama sia Lukaku che Højlund, gioca al 3-5-2, quindi i due attaccanti sono loro e possono giocare tranquillamente insieme. Perché dite che non possono giocare assieme? E mi rispondi tu?
5: L'ho detto prima, cioè, che c'entra? Puoi giocare insieme, su questo non ci sono dubbi, però devi essere equilibrato. Sono due giocatori che
3: poi devono dare una mano in fase di difensiva. Forse Højlund te ne dà molta di più in fase di
5: però poi dopo perde l'uscita davanti, è come se giocassi con una punta e mezza. Cioè, voglio dire, dipende.
3: Sì.
5: Dipende,
3: è vero.
5: Secondo me dagli esterni. Se esterni di grande quantità e qualità, allora...
3: Lukaku a posto di testa e fisicamente ancora un top, scrive Luciano. Poi Bernardo scrive: vorrei sapere se dietro a Lobotka c'è ancora la Juve. Guarda, al momento sono voci.
5: Sarebbe un colpo.
3: Sarebbe un colpo il importante colpo per la Juve, perché abbiamo sempre detto. Però...
5: Ma sai, poi la Juve ne bastano due buoni. Ecator in prospettiva può essere anche un discorso legittimo. Giovane alla Juve,
3: Forte, un bel giocatorino
5: di prospettiva, prova sempre alla Juve. Poi è stato pagato 18 milioni?
3: Sì, 18 l'operazione complessiva.
5: Però ci devi lavorare.
3: Sì, anche se io Lobotka non lo so se Allegri lo fa andare via così facilmente.
5: Sì, ma anche la volontà di Lobotka era di cambiare un po', non perché non si stia ormai annoiando.
3: Sì, vabbè, anche per fare una nuova esperienza, insomma, esatto. Con Napoli ha fatto tantissimo.
5: Però chiude con Napoli, rilancia, esatto, rinnova.
3: Oppure va via e fa un'altra esperienza. Esatto. Andiamo con un audio, 331-8200-123, poi c'è un'altra domanda per Stefano Impalomeni, anzi un altro argomento. Vai.
6: Buongiorno Maracanà, sono Alberto. Ciao, siete Alberto. Grandissimi, grande Marco, grande Stefano.
3: Grazie.
6: Ciao, siete Alberto. La mia dipendenza, meno male che ci siete. Però vi voglio dire una cosa, io... Purtroppo per me ormai c'è un'età che mi ricordo sia gli anni 80 che gli anni 90.
3: Pure noi.
6: Ieri vi ho ascoltato, avete detto che come Bortolazzi ce ne sono pochi. Io vi voglio bene, io vi stimo. Però signori miei, Vitigna, Pedri, Cianoglu, sto guardando le partite dei mondiali, va bene.
3: No, ma Bortolazzi noi parliamo degli italiani,
6: ricordo,
3: però,
6: era bravo Bortolazzi. Però dire che ce ne sono pochi.
3: Ma noi parlavamo degli italiani.
5: Ah, ma questo è di ieri, però.
3: Sì, sì. Si riferiva a Bortolazzi di ieri. Però noi parlavamo degli italiani ieri, dei giocatori italiani playing che non sono. Se mi ricordo.
5: Insomma, non perché ce l'abbiamo avuto, Mario. Per me è fortissimo. Poi mancano giocatori di queste caratteristiche.
3: Eh sì, con queste caratteristiche.
5: Vabbè, c'è Lobotka della situazione.
3: Però
5: poi...
3: sono tutti stranieri. Abbiamo citato tutti i nomi stranieri.
5: Italiani.
3: No? Italiani ce ne so pochi con queste caratteristiche in questo momento.
5: L'Albertini, il Bortolazzi della situazione.
3: Insomma, il giocatore con quelle caratteristiche. Esatto. Non è che ne abbiamo.
5: Cioè, forse Albertini non poteva fare uno nell'altro. Ma insomma, questi giocatori qui, Bortolazzi lo faceva molto bene.
3: Cioè, ci sono dei centrocampisti validi, ma non c'è quello con quelle caratteristiche in questo momento. Il play. Abbiamo dei Tonali, Barella, insomma, giocatori che possono. Sì. Ma io non disprezzo nemmeno Locatelli, sono sincero, perché ogni cosa è colpa di Locatelli. Locatelli ha delle caratteristiche, devi rispettare le caratteristiche di quel giocatore. Poi non è che puoi chiedere fai cose che non sono nel suo DNA. Ma non abbiamo quel giocatore lì con quelle caratteristiche, cioè il play, quello che deve un po' costruire.
5: Dicevamo questo.
3: Esatto. Allora, domanda per il top Stefano da parte di Massimo. Nella Roma di oggi dove si collecherebbe lui in campo? Grande Impallomeni. Massimo ti fa questa domanda a te. Dove ti collegheresti oggi?
5: Da nessuna parte. Con Gasperini? Un altro calcio.
3: Vabbè dai, adesso.
5: No, è un altro calcio, Marco, ma sono passati
3: 4-2-3-1, ma io
5: anche sono passati pochi anni, 10, quindi
3: sì, insomma, dai, ancora sei voglio dire. Dai, un esterno? Ma... esterno nel 4-2-3-1?
5: No, sì, no. C'era da goma. Che
3: no, sta, tu volevi una cosa un po' più calma.
5: Una cosa sui 30-40 metri, insomma. Non adesso devi fare 80 metri su quella fascione, no.
3: Beh, trequartista, 4-2-3-1 dietro la punta.
5: Quarti, però con caratteristiche più da centrocampo. Insomma, voglio dire, non è che... fenomenali, giocatori fenomenali differenti, però mi sarebbe piaciuto essere allenato da Gasperini.
3: Vedi che abbiamo trovato la collocazione,
5: da Spalletti, da Gasperini, quasi tutti gli allenatori che ti danno, ma anche lo stesso Conte, tutti allenatori che ti danno qualcosa in più. Io non vedo, cioè, questi giocatori non li sento mai dire grazie a Spalletti, grazie a Conte, grazie.
3: Scusa,
5: no,
3: però
5: non ringraziano mai nessuno. Ma come
3: Zeman, ma dove faceva giocare? Esterno?
5: Esterno.
3: Ecco perché non voleva più esterno, ti ha fatto correre tanto.
5: 4-3-3 e l'esterno stava là negli ultimi 30 metri, era un'ala,
3: certo. Però fase difensiva, cioè, un po' arretravi.
5: La purezza del 4-3-3 di Sdengo, soprannominato,
3: però tu
5: Sdengo,
3: perché fa, sei rimani su sempre,
5: stai scherzando,
3: sempre su.
5: Ma Zeman nemmeno ti diceva niente,
3: cioè,
5: perché dovevi andare avanti, quindi si incazzava se la palla tornava indietro. Ma se pensa, faceva fuori gioco a centrocampo, pensa se te l'esterno alto doveva rientrare.
3: Allora,
5: la palla non doveva rientrare, la palla doveva andare più avanti possibile, proprio verso la porta avversaria.
3: Certo. Allora vai Andrea con un altro audio.
7: Buongiorno Marco e Stefano. Allora, per il mondiale mio parere che Inghilterra e Belgio hanno le ore contate, perché cioè non si può giocare così.
3: Siamo crepati proprio.
7: E non fa onore all'Europa. Sono veramente due squadre che hanno vissuto dei momenti negativi.
5: L'Inghilterra
7: questi
5: ha dominato ieri,
7: due turni. L'Inghilterra, se non c'è Kane, non va da nessuna parte.
5: Poteva fare quattro gol al primo tempo.
7: Trovano un gol con Lukaku. Che
5: Belgio male.
7: È un palo.
5: Ma non si può paragonare la prestazione del Belgio con l'Inghilterra. Non sono d'accordo.
3: Anche io. Ha faticato perché è andata sotto, poi dopo devi ribaltare una partita che sempre ti si mette male, però ha prodotto un di più. Dai. Un altro audio, poi ti recupero due messaggi scritti perché siamo quasi in pausa, vai. arriva.
8: Caro Marco, buongiorno a te e al tuo ospite. Volevo fare una mia puntualizzazione su quest'ipotesi che ha portato avanti Marotta di aiutare la federazione a finanziare l'ingaggio di Conte. Questa cosa può sembrare a molti strana, ma credo che sia chiarissima invece per chi si occupa di business e di valorizzazione dei marchi a livello nazionale ed internazionale. Ovvero sia, le squadre di Serie A hanno tutto l'interesse del mondo di alzare il livello di attenzione a livello internazionale sui giocatori italiani e sull'Italia.
3: Ci può stare, Stefano?
5: Non ci ho capito tanto.
3: Cioè lui dice che la Serie A vuole aiutare perché così valorizza pure i calciatori italiani.
5: Ma c'è la certezza del risultato, no?
3: No, no, non c'è niente.
5: Quindi non è poi, che se tu prendi...
3: Vediamo, dai. Potrebbe essere una
5: Klopp,
3: strada...
5: Sei sicuro che la Germania la possa diventare campione del mondo tra quattro anni?
3: Non, ma gli ha detto di no, però gli ha detto subito no, no.
5: Perché sa benissimo. Cioè non c'è questa certezza.
3: Gli ha detto no adesso,
5: se
3: non
5: prendi
3: è il caso,
5: A, diventi campione del mondo, vai mondiale, o se diventi,
3: secondo
5: prendi
3: me
5: B,
3: Klopp si sta godendo la vita.
5: Ma fa bene.
3: Io la vedo in questa maniera, lui dice.
5: C'è ancora che ha 85 capito? Anni, va in giro, vuole rappresentare.
3: No, ma insomma, poi dice dei stravaggioni.
5: Ma io dico una cosa, 85 anni, ma...
3: Ma andiamo a casa.
5: Ma vattene a casa, ma dove devi andare? Cioè, o no? Ma che devi fare a 85 anni? Poi sei d'accordo con me?
3: Sì, dai, ancora.
5: Ma sta gente non si arrende, ma io dico in generale.
3: Sì, sì, da un certo
5: ma io
3: punto,
5: li stimo
3: basta.
5: da un lato, ma dall'altra parte mi mettono ansia, mi mettono paura. Dio. Sta gente mi mette paura.
3: Poi
5: si
3: lanciano in dei discorsi.
5: Che ancora stanno là, che vogliono. Ma basta, sfogliate l'album dei ricordi, vabbè. Che bello, no?
3: Un play italiano sarebbe Gaetano, reinventato quest'anno in quel ruolo al Cagliari, non a caso lo vuole Sarri all'Atalanta, scrive. Poi Juve, quindi con Neres, Alisson, Politano, Lang, Vergara, Allegri giocherebbe col 3-5-2 e da ritiro del patentino, scrive Ube. In effetti potrebbe pure essere Ube molto arguto. Grande. Vediamo se ci abbiamo un altro messaggio al volo, dai.
9: Buongiorno Maracanà, una bellissima trasmissione.
3: Grazie.
9: Però volevo dire, se viene Conte alla nazionale con Maldini, dureranno? Chi comanda? Lì?
5: Ma che ne so, ma sappiamo nemmeno del giorno dopo quello che succede qua.
9: Conte non si fa comandare da nessuno.
3: Vabbè, ma
5: allora
3: Conte...
5: non si fa comandare quello, quell'altro non si
3: ma
5: fa
3: Conte
5: comandare.
3: Se ne farà una ragione.
5: Tutti i generali e i soldati dove stanno?
3: Dai,
5: tutti gli architetti e gli operai dove stanno? Insomma, alla fine mettiamoci d'accordo. Qui c'è da raschiare proprio. Ecco perché io dicevo Baldini, Silvio era direttamente proporzionale.
3: Mamma
5: fatica, again.
3: Secondo me lui ritorna e riparte con mamma fatica e faticamo.
5: No, però Silvio Baldini era proprio, diciamo così, però capisco che mediaticamente forse non era la soluzione. Che fai? Non si può presentare con Silvio Baldini. Invece, secondo me, il calcio poteva andare.
3: Io ho la mia idea che se con la Bosnia ci andava Baldini con 4-5 giovani, noi stavamo a fare il mondiale oggi. Ho questa idea, vabbè, comunque Stefano ci fermiamo, primo break di giornata e arriva tra poco Bonanne dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ripartiamo da alcune situazioni di mercato perché ce ne sono un po' da analizzare e quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato, piccolissimo break.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Ieri sera l'Inghilterra ha rimontato la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane. Anche il Belgio agli ottavi grazie a una rimonta con il Senegal dopo essere stato in svantaggio a 3 minuti dalla fine del match. Successo per 2-0 per gli Stati Uniti sulla Bosnia. Agli ottavi l'Inghilterra troverà il Messico lunedì alle 2. Stati Uniti e Belgio giocheranno invece il 7 luglio sempre alle 2. E oggi torna in campo la Spagna che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia in programma a 1 ora italiana. De La Fuente con il tridente Yamal Oyarzabal Baena. Ragnik risponde con Arnautovic titolare. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. E intanto la ricostruzione della nazionale italiana per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali entra nella sua fase decisiva. L'obiettivo del presidente della FIGC Malagò è quello di colmare i vuoti nell'ornigramma entro una settimana. La priorità è il direttore tecnico. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti. L'ex bandiera e dirigente del Milan si è preso 2 giorni per decidere. Lato CT viene invece confermato il sorpasso di Antonio Conte su Roberto Mancini, ma con un grosso punto interrogativo relativo all'ingaggio. Un aiuto potrebbe arrivare direttamente dalla Lega Serie A, grazie ad una proposta di finanziamento promossa da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, che sarà discussa nell'Assemblea di Lega il 23 luglio. Il calciomercato da diverse settimane, la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi nomi sono stati accostati al club bianconero, da Vicario a Dibu Martinez. Una situazione che non è piaciuta agli agenti di Michele Di Gregorio, che sui social hanno pubblicato un duro post. Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere, si legge. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra. Sono molto felice, ma non dimentica il Milan. Se ci sarà l'opportunità di tornare, ha aggiunto, ne parleremo seriamente. Tennis grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del passo per il terzo turno. In campo in questi minuti Lorenzo Sonego e Tyra Grant. Il torinese affronta il canadese Diallo. La 18enne lombarda proverà invece a mettere in difficoltà la ceca Buzkova. Alle 16.15 circa poi tutti gli occhi saranno puntati su Matteo Berrettini, che dopo la battaglia con Wawrinka sfiderà sul centrale il francese Fels. L'unica sfida tra i due non evoca buoni ricordi al romano, che negli ottavi di Tokyo 2024 fu costretto al ritiro per il solito problema agli addominali. Poi sarà la volta di Flavio Cobolli, che completate ieri le fatiche con Navone, si troverà di fronte l'australiano James Duckworth. Infine in serata toccherà Jasmine Paolini, opposta alla svizzera Victoria Golubic. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo, buon pomeriggio.
0: Allora, caro Stefano, appena mi danno l'ok, andiamo subito a presentare un amico in questo blocco. Adesso ci raggiungerà tra poco anche Tommaso Bonanda dalla redazione di Tutto Mercato Web, perché abbiamo le immagini che è entrata a casa Milan questo amico che sta qui in collegamento con noi, perché vanno andato a discutere di un calciatore. Non so se sono pronte le immagini, chiedono meno in regia. Bondo, capito? Oggi è stato. Eccolo, guarda come che camminata spedita, decisa, entra a casa Milan. E allora lo abbiamo adesso al telefono, Malù Pasincato. Ciao Malù!
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ciao Malù.
0: Malù, buon pomeriggio.
1: Ti vediamo in grande forma qua, Malù.
0: Ma che ci puoi dire, com'è andata?
2: No, ma

0: di una prassi, quando cambia il management, certo, dell'area, certo, sportiva, i nuovi che si occupano di quel settore incontrino i rappresentanti dei vari giocatori che hanno sotto contratto.
1: Certo, certo. E va bene, va bene. Poi vediamo appena arriva anche il nostro amico Tommaso Bonanni. Allora, senti, prima stavamo un po' discutendo in attesa anche dell'arrivo degli altri ospiti. Abbiamo parlato un po' delle partite di ieri sera con Stefano, con le europee che hanno superato le due squadre africane, la Repubblica del Congo e il Senegal, che insomma ha giocato tra l'altro anche una buona partita, però purtroppo alla fine si è fatto rimontare dal Belgio.
0: Sì, diciamo che ho visto, allora, innanzitutto la gioia di vedere 9 squadre su 10 africane ai sedicesimi, quello è stato un exploit importante. Peccato che già di queste 9, praticamente 4 sono fuori: Sudafrica, Ghana, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal e Repubblica Democratica del Congo. Tutte e 4, se mi permettete, con lo stesso praticamente modus finale, ovvero Sudafrica ha preso gol nei minuti di recupero quando era a 2 passi dei supplementari, dicasi la stessa cosa per la Costa d'Avorio, dicasi la stessa cosa per il Congo e dicasi la stessa cosa per il Senegal. Cosa vuol dire questo? Che il gap del calcio africano col calcio europeo è diminuito tantissimo, però manca quell'instant killer di chiudere le partite, sì, quando ce l'ha portata di mano, quando l'avversario è completamente, sembra quasi fossimo in un conto pugilizio, quasi al tappeto. Esatto. Sono mancati purtroppo i colpi dei KO, ma le squadre sono uscite tutte a testa non alta, a testa altissima. E questo è un viatico positivo per il mondiale che ci sarà tra 4 anni anche in Africa, Spagna, Portogallo e Marocco. E dunque lì le africane, anche se sono quelle ancora in corsa, ma sul suolo africano sicuramente tra 4 anni le squadre vorranno fare di tutto perché la Coppa per la prima volta arrivi e rimanga lì anche in Africa. Dunque, grandi applausi per queste squadre che hanno un futuro assicurato perché hanno rose veramente
1: forse,
0: forti.
1: Forse, Malou, il Marocco in questo momento, ne parlavamo prima con Stefano.
2: Mi ha anticipato perché volevo chiedere questo a Malou, tra l'altro grande esperto di calcio internazionale.
1: Certo, assolutamente.
2: Specialmente quello africano. No? Con lui ho condiviso un'esperienza in Sudafrica durante i mondiali e devo dire che insomma sono passati 16 anni, sono d'accordo con lui, cioè il marchio che ha lasciato l'Africa in questo mondiale è visibile, insomma,
1: sì,
2: sono
1: sì,
2: squadre migliorate, evolute, poi sono d'accordo con Malou,
1: tecnicamente
2: manca,
1: c'hanno dei bei giocatori,
2: manca l'ultimo pezzo, manca quello che dicevi tu, anche il calo di tensione da evitare, l'instant kill come ha detto Malou. Però la domanda è, Malou, che ti voglio fare: il Marocco può vincere il titolo mondiale?
1: Aspetta, prima di rispondere do anche il buon pomeriggio a Tommaso Bonanni dalla redazione Tutto Mercato Web. Ciao Tommaso,
3: ciao,
1: ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Abbiamo
3: a tutti,
1: provato
3: ciao
1: a mettere alle strette Malou, che l'abbiamo fatto vedere l'immagine che è entrato a casa Milan, ma lui devo dire che è stato bravissimo, ha dribblato proprio, ha dato delle risposte di un
2: diplomatico
1: al massimo. Certo. Quindi non so se vuoi fare una domanda anche tu tra poco, prepariamo magari. Non siamo riusciti, ha fatto un catenaccio clamoroso proprio. Vabbè.
3: È riuscito a districarsi,
1: sì,
3: a centrocampo come fa Bondo.
1: Sì, però non ha detto niente praticamente. Capito? Malou. Vai Malou, rispondi prima.
0: Dico che il Marocco 4 anni fa in Qatar è arrivato in semifinale. Se arrivi in semifinale, fai meglio della volta prima, vuol dire arrivare in finale. E dunque io mi auguro che il Marocco, che ad oggi ha dimostrato di essere forse la più squadra, nel senso che comunque anche nei momenti in cui sembra andare sotto in qualche modo riesce a reggere, il che veramente il lavoro di Abui è veramente un lavoro importante, e mancano dei giocatori perché manca Germa, Riyad non l'ha fatto rimpiangere. Questa scoperta di Diop, anche lì il bello del calcio africano, papà senegalese, mamma marocchina, lui ha scelto per giocare per il Marocco ed è stato l'eroe, prima contestato perché le partite era stato un po' messo sul banco degli imputati, poi con quel gol storico che ha battuto, praticamente ha permesso al Marocco di pareggiare per andare avanti con l'Olanda, oggi è diventato un eroe. Dunque il Marocco è una squadra completa, come anche l'Egitto in sordina sta facendo un buon mondiale, Salah, Marmoush e compagni,

0: e l'Algeria che praticamente era partita male con le tre sberle di Messi, ma che si potrà giocare le sue carte con la Svizzera. Tra l'altro l'Algeria allenata da Petkovic, Petkovic è il allenatore oltre che della Lazio anche della nazionale svizzera, per cui sarà un derby nel derby. Anche il suo preparatore atletico Paolo Longoni è di giocatore, è preparatore atletico anche lui, ex Lazio, ex nazionale svizzera.
1: E vabbè, dai, vedremo, vedremo, insomma. Intanto arrivano un po' di messaggi, per esempio dice: ottimo ma lui ieri sera Belgio scarsissimo come gioco, si è esibito in una super botta di fortuna, ho edulcorato io con Rudy Garcia, che non gli piace, vado ad edulcorare anche io, il Belgio ha le ore contate. Vabbè, vediamo, insomma, perché poi, a proposito del Belgio, colgo l'occasione che c'è anche Tommaso, perché prima io e Stefano abbiamo un po' accennato all'argomento, ossia Lukaku, che ieri comunque ha cambiato la partita. Aspetta, aspetta, aspetta, Malu, aspetta, aspetta, aspetta, arrivo subito, Malu, che tra l'altro ha cambiato la partita. Ha preso dei voti altissimi, stavo vedendo le pagelle tutte alte, e io prima Tommaso ho detto: ma secondo me il Napoli lo deve tenere. Io sono andato secco su questa cosa, cioè nel senso, Lukaku sì o no, dico sì. Stefano ha detto un sì condizionato dal giocatore, cioè dalla testa del giocatore, giusto Stefano? Correggimi se è questo, no?
2: Sì,
1: Cioè dipende molto da lui
2: sì. Le
1: come
2: motivazioni,
1: deciderà,
2: se vuole,
1: eccetera.
2: Esatto, se vuole restare a Napoli, se vuole anche giocarsi il posto con noi, lui.
1: Esatto. Tommaso, ti chiedo com'è la situazione di Lukaku, perché dal punto di vista, correggimi se sbaglio, il suo ingaggio è un po' elevato, siccome il Napoli sta intraprendendo una strada, diciamo, diversa di riduzione un po' degli ingaggi, questo potrebbe essere un problema?
3: Lo è sempre quando si parla di ingaggi, guardate cosa è successo con Vlahovic, non siamo a questa situazione,
1: Prima
3: però
1: glieli danno e poi se lamentano.
3: Ne parlavamo anche nei giorni scorsi, ieri, e comunque anche sono d'accordo con Stefano. Lukaku Napoli ha un senso se comunque Lukaku si rende conto, tra virgolette, si rende conto che chiaramente non può giocare sempre fisso, non può più giocare sempre fisso titolare in una squadra come il Napoli, cioè
1: Esatto.
3: che compete ad un certo livello, un po' perché c'è Højlund che è stato preso per fare il titolare quando Lukaku non c'era, e un po' perché comunque vediamo anche in questo Belgio Lukaku non parte titolare. Segna entrando, è decisivo entrando, non ha più il fisico di 5 anni fa, ma come tutti,
1: Esatto.
3: no? Come una cosa normale. Quindi se rinquadra un po' la sua situazione, secondo me si può porre le basi per continuare, altrimenti la vedo un po' difficile. Certo, non può pretendere, ma non penso nemmeno lo pretenda di partire o di essere protagonista assoluto con Allegri.
1: Tu lo terresti, sì o no?
3: Io Napoli lo terrei, sì.
1: Oh, ok, tu sei anche
3: Io
1: tu per il sì.
3: Napoli lo terrei perché comunque, cioè, non è che a giro, voglio dire, cioè, stiamo parlando di Romelu Lukaku, eh.
1: Esatto. Malù, vengo da te che ti avevo già sentito subito polemico, dai.
0: Spesso si dice che Lukaku non è bello da vedersi e quant'altro, no? Però è decisivo in nazionale soprattutto, è come di gol, e in nazionale è sempre stato decisivo, anche se il Belgio non ha vinto niente. E in questo ruolo che si è creato, che ha creato Rudy Garcia, di entrare e cambiare il corso delle partite, gli è uscito per adesso. Ieri il gol più importante non è quello di Tielemans del 2-2. Io quando una squadra deve recuperare è il gol del 2-1 che diventa fondamentale per dare speranza. Dunque, nel momento in cui il Belgio era a casa, Lukaku in qualche modo ha dato questa speranza e poi con la sua leadership ha cercato di guidare la squadra. Difatti i palloni finivano da lui, ha messo in difficoltà la difesa del Senegal. Dunque, se i giocatori capiscono che andando avanti con gli anni possono ritagliarsi il ruolo da protagonisti, ma in secondo piano allungano le loro carriere.
1: Quindi tu lo terresti anche tu? Tu Napoli lo terresti? In coppia con Højlund. E
0: Sempre. Parte Højlund, entra Lukaku.
1: cioè, tu dici però come alternativa?
0: Come ottima alternativa, le
1: Ottima
0: grandi squadre
1: alternativa. Però,
0: devono
1: come
0: avere
1: diceva
0: due o tre
1: Stefano, è
0: giocatori.
1: un'alternativa che deve stare bene a lui, cioè lui si deve calare in
2: Esatto.
1: questo ruolo, insomma. Se accetta di calarsi in questo ruolo,
0: Ma poi
1: diventa.
0: noi diciamo questo, ma se poi dopo le
1: Certo.
0: prestazioni dimostrano che può partire dall'inizio e fare bene, diciamo che di base parti con quel ruolo, ma poi puoi sempre sovvertire le situazioni.
1: Aspetta che c'è anche uno che in attacco ha giocato, ha segnato, che è Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato, buon
2: Ciao Arturo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon
1: Hai
3: pomeriggio.
1: sentito? Parlavamo di Lukaku, siamo entrati un po' in
3: Sì.
1: questo discorso, Lukaku sì, Lukaku no, anche ieri decisivo entrando dalla panchina, giustamente Malù sottolineava che questo ruolo che gli è stato ritagliato diventa un ruolo per lui in questo momento anche decisivo. Quindi chiedevo, ma il Napoli che deve fare? Perché ci sono delle voci, no, su Lukaku. Abbiamo sentito Manna, il direttore sportivo, proprio giorni fa, che ha detto: attenzione, viene da un anno difficile, il ragazzo quando ritorna poi parliamo e vediamo. Insomma, non è che non credo che ci sia una chiusura da parte del Napoli, ecco.
4: No, ma guarda, ti do il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali, che ti danno un'adrenalina, una forza
1: maggiore,
4: che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku, insomma, non è il massimo della forma, è stato infortunato, però un conto è farlo per i mondiali, e quindi metterti al servizio ed essere anche decisivo, però la sua stazza fisica, insomma, secondo me non è il classico proprio calciatore che io me lo terrei come alternativa. Bisogna anche vedere se lui accetta questo ruolo secondario, e come alternativa non intendo giocare l'ultima mezz'ora. Insomma, alternativa vuol dire che a volte rischi di non giocare, perché in questo momento secondo me Lukaku per il Napoli ha questo pensiero, quindi personalmente non so quanto convenga.
1: Tu dici come alternativa, bisogna vedere un po' il discorso che faceva Stefano in Pallomeni.
4: Troppo, secondo me è Lukaku, troppo pericoloso tenerlo come alternativa, perché oggi mentalmente magari non si sente di avere quel ruolo, insomma. La sua età è vero che glielo impone, però la sua fisicità rende complicato nell'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora sono bavi brevilini, insomma, che puoi entrare in partita. Lui credo che avrà bisogno di tempo.
1: Vabbè, vediamo, insomma, che cosa poi deciderà insieme al Napoli al ritorno dal mondiale. Intanto ieri è stato decisivo sotto questo aspetto. Quando
2: non ha fatto neanche un gol facile.
1: No.
2: Sembra facile, ma non lo è.
1: Assolutamente.
4: Ma senza Marco, io non voglio...
1: Sì, vai.
4: Quella che è la qualità di Lukaku, non se lo discute, però gli anni passano per tutti.
2: Ah, direi.
1: Quello sì, passano per noi.
2: No,
1: passano
2: per qualcuno per no, però.
1: Per chi?
2: No, discorso di... c'è chi non molla,
1: sì. Ah, cioè, è vero, quelli che stanno attaccati, vabbè, ragazzi, proprio alle loro posizioni.
3: C'è da dire per la conclusione, io mi posso solo accodare al pensiero di Arturo, ci mancherebbe altro. Paradossalmente sarebbe, cioè, sulla carta, la coppia di attaccanti centrali, chiamiamoli così, del Napoli per la nuova stagione, cioè Hoyt e Lukaku. Sulla carta, facciamo un attimo un rapido calcolo su quelle che sono le altre coppie di attaccanti della Serie A. Non è che, voglio dire, averceli, no?
1: No, ma è una coppia importante, ma io sono d'accordo.
2: Abbiamo detto, Tommaso.
3: Dico paradossalmente, con tutti, tutti gli aggiustamenti di mercato che deve fare il Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con alcune situazioni anche abbastanza scomode, perché Lucca in questo momento lo piazzi male. Comunque hai riscattato Alisson Santos, cioè hai un attacco che sulla carta in teoria potrebbe essere fatto nelle prime scelte e nelle immediate seconde scelte, che insomma, e non è che tutti, voglio dire, è Scholun, entra Lukaku, hai la Champions, una stagione lunga, certo, dipende tutto dalla resa del giocatore, la testa, il fisico e tutto, però sulla carta potrebbe rappresentare un problema in meno per Manna, chiamiamolo, diciamo così, via.
1: Sì, assolutamente, non c'è dubbio. Senti Tommaso, leggo anche un'altra cosa, sempre da tutto mercato web.
3: Poi una domanda per Malù, se posso.
1: Assolutamente. No. Ti chiedo soltanto, l'Atletico Madrid si è inserito per Greenwood, è così? Prima dicevo a Stefano, le squadre italiane quando prendono tempo e non chiudono praticamente, poi sono lì vicino, perché ogni giorno noi leggiamo più vicino, quasi l'accordo trovato, il calcio, poi arriva, spunta una squadra che economicamente non c'ha problemi e si porta via il giocatore. C'è questo rischio?
3: Sì, perché voglio dire, Greenwood non è che lo conosciamo noi a Maracanã, lo conosce Arturo e Maduro, lo conoscono tutti. Quindi penso lo conoscano anche a Madrid, Sponda Atletico. Quindi è evidente che per le italiane, in questo caso per la Roma, che non è neanche una big, mi perdonerà la Roma, ma una big nel senso a livelli di delle potenze economiche.
1: Certo. Beh, in questo momento il calcio italiano non è una potenza economica da nessuna parte. Ecco.
3: Esatto. Ogni ora che passa per le italiane sono 7 ore, no? Come dai gatti, un anno di vita, 7 dei gatti, cioè, capito? Bisogna fare la trasposizione. Quindi evidentemente squadre come Atletico Madrid, cioè voi pensate ora per 10 secondi il Tottenham, no, che sì, sta, come avete visto,
1: ci andiamo, ci andiamo,
3: ha preso Tonali, poi non voglio anticipare nulla, però spenderà 116 milioni per Tonali, ne ha spesi ufficialmente mezz'ora fa altri 100.
1: 100, sì, è vero.
3: Cioè, per Matheus Fernandez, sapete quante presenze ha Matheus Fernandez col Portogallo? Una.
1: No, ma di che stiamo parlando?
3: Non è al mondiale, quindi ha speso 200 milioni in due giorni. Quindi l'Atletico Madrid, che non è il Tottenham, ma è comunque una potenza, ovviamente se vuole un giocatore, ma lì c'è una concorrente di un'italiana, vabbè, comunque non è un problema, cioè questo è il ragionamento, purtroppo.
1: Sì. Sì, sì. Poi più perdi tempo, Alia Begovic ad esempio, c'è l'Arsenal adesso, giorni fa c'erano le squadre italiane, ora arriva l'Arsenal, se lo prendono come vogliono, cioè, sì, sì. Questo è il discorso. E lo
4: Marco, questo Stefano, quante volte abbiamo fatto la nostra chiacchierata, quando noi diciamo che il nostro calcio è in difficoltà, si intende soprattutto questo. Cioè, si può dare una colpa all'Inter per non aver preso Palestra quando le condizioni, cioè le nostre armi in questo momento sono
1: adatte. Ma l'Inter ci ha provato più di quello che doveva fare.
4: Insomma, è proprio per dirti che oggi noi abbiamo le
1: Ma poi posso adatte. Dire una cosa, e qui voi c'è chi di mercato ne capisce sicuramente, lo conosce più di me. Non è il discorso di perdere tempo, è che secondo me c'è proprio la strategia di far perdere tempo da chi poi anche assiste il calciatore, cioè
2: ci sta, certo.
1: Se oggi io c'ho Palestra, perché devo chiudere subito un affare quando penso che poi possa arrivare una squadra dalla Premier League che c'ha i soldi? E questo, e quindi anche loro fanno questo gioco, Stefano, perché sanno che può arrivare, se c'è un bel giocatore,
2: un acquirente più facoltoso,
1: ecco, e quindi a quel punto vai, capito? È anche questo il discorso, cioè non mi sento di fare delle grosse critiche, che ne so, no, all'Inter, alla Roma, perché magari non chiudono un affare, allora dico tutti quanti, ma
4: non
1: devi essere veloce, ma
4: non è possibile,
1: non ti fanno chiudere l'affare, perché Malu,
4: ma
1: tu lo
4: ti do un dato, insomma, noi abbiamo sempre parlato, l'Inter fino a qualche anno fa era costretto e poteva fare solo i parametri zero, perché
1: sì,
4: quindi,
1: perché adesso che può fare?
4: No, vabbè, però qualche euro in più ce l'ha rispetto a qualche anno fa,
1: sì,
4: insomma.
1: Sì, sì, qualche urino in più, cioè. Malu, è sbagliato questo ragionamento?
0: Giusto, ragazzi, è stato anche un ausilio che ha detto, noi abbiamo fatto l'impossibile,
1: sì.
0: E poi arriva una squadra che parte ad alzare il banco e offre qualcosa di quasi rinunciabile al giocatore, di cosa parliamo? Mm-hmm. L'Inter ci ha provato, non l'ha mai nascosto che voleva il giocatore, poi sappiamo che noi purtroppo non possiamo competere con le squadre inglesi, perché le squadre inglesi, faccio l'esempio non del Tottenham, del Coventry, neopromossa, che potrà spendere più di Juve, Inter, Milan, perché hanno la fortuna di avere un alto budget, un calcio che è più mediatizzato al mondo, che ha i diritti più alti, che ha i ricavi più alti, e quant'altro, la redistribuzione è fatta anche in modo che le piccole possono permettersi giocatori da 30-40 milioni, cosa che qui una squadra come il Frosinone, per fare un esempio, non potrà mai permettersi per il nostro calcio. E quella è un po' la differenza con la Premier. Permettiamoci anche che, rispetto a quando giocava Artù, il livello del nostro calcio si è abbassato tantissimo. Oggi un Artù di Napoli sarebbe nazionale ad occhi chiusi, invece è arrivato prima alle nazionali giovanile, la nazionale A, c'erano giocatori di un livello pazzesco, che anche nonostante tu eri un giocatore fortissimo, c'erano quelli ancora più forti di te. Oggi il nostro calcio purtroppo non è così, e dunque
4: io ci ho messo del mio caratterialmente, però quello che dice la verità è, davanti a me c'era, adesso onestamente parlando, c'erano i Totti, il Del Piero, il Di Natale, che è stato anche un po' trascurato rispetto agli altri, ma questo è un giocatore straordinario.
0: Anche Di Natale è arrivato dopo il nazionale, non è arrivato subito.
4: Esatto. Ma i Vieri,
1: intanto, ragazzi, c'è anche un altro passaggio di mercato, perché Dybala è vicinissimo all'accordo, Tommaso, con la Roma. Ci siamo.
3: Sì, quindi per questo, diciamo, c'era stata un ulteriore, perché comunque si parlava, i contatti erano molto fitti anche nelle ultime due settimane, prima dell'inizio del mondiale, e nelle ultime ore ulteriori contatti che hanno portato, diciamo, un'accelerata che a questo punto non diciamo decisiva, perché non c'è l'annuncio, ma insomma, si sta mettendo nero su bianco un'intenzione di proseguire insieme, che già comunque
1: gaggio più basso, là. Stefano, un anno di contratto, però leggevo un altro,
2: non so i termini, però ecco quell'accelerata che tu ho spiegato sul fatto di Greenwood prima, esatto. È lo stesso, perché non è che i rinnovi siano meno difficili degli acquisti, soprattutto quando si tratta di giocatori centrali importanti quali Dybala, stiamo parlando della Roma, e di Pellegrini. Quindi io mi aspetto che la Roma acceleri da questo punto di vista, almeno ti tieni il certo, poi l'incerto, quello dipende dal mercato e anche da questo sbilanciamento di forze in campo.
4: Posso dire
2: perché
4: che
2: se l'Atletico Madrid è individuato in Greenwood, adesso dico la mia, l'erede non naturale perché di Griezmann, perché le caratteristiche sono quelle, manca un calciatore del genere, c'è poco da fare, perché se Simeone individua in Greenwood quello che è difficile, perché i paragoni a me non piacciono, però Griezmann ormai mi sembra, no? E Greenwood è un giocatore che può conquistare anche questo tipo, no, di posto all'interno dell'Atletico Madrid. Vedremo come va a finire.
1: Come va a finire, sono d'accordo.
2: Però relativamente ai rinnovi, la Roma, Cedic, Dybala, Pellegrini, ecco, io mi attendo degli annunci imminenti, perché insomma non si sa mai.
1: Meglio
2: poi
1: chiudere
2: Tommaso...
1: meglio chiudere questa situazione.
2: Perché sei svincolato, perché sulla carta tu non sei più un calciatore della Roma. Dopo
1: esatto. Arturo, stai aggiungendo una cosa?
4: No, Dybala lo conosciamo, qualità, pregi e difetti, anche la sua situazione fisica. Io credo che è la strada più logica e giusta e per la Roma e per Dybala, questo di rinnovare la Roma. Se vuole essere ancora competitivo e prendersi ancora qualche soddisfazione, poi ce la sente, insomma. Quindi ragazzo intelligente che sa, insomma, che sono tutti miei, è giusto gestire, sempre, insomma, ha i soldi per fare una guerra, quindi la scelta più giusta e logica.
1: Malù al volo, che c'è una domanda prima di salutarvi. Malù, vai, su Dybala al volo.
0: Io dico, Dybala, come ha detto tu, sono d'accordo, sono quei giocatori però che giocando la Champions League, dove a volte certe partite serve il colpo del campione, la Roma ha fatto bene a rinnovare il contratto, e anche il fatto che lui ha accettato un contratto a ribasso significa che vuole godersi la Champions, che è una vetrina importante. Gli anni passano anche per lui, ricordiamoci con 90,
1: certo,
0: 93,
1: certo,
0: anche se c'ha baby face, come dico io, però sicuramente sa che quest'anno tra virgolette rimane anche per il suo piacere, per il piacere dei tifosi, della società, ma anche il suo, perché il palcoscenico della Champions
1: è importantissimo. Al volo vi chiedo un vostro pensiero sul caso di Gregorio. Tommaso, il suo agente ha parlato, poi noi tra poco ci andiamo nello specifico, però di fatto ha attaccato la società, i giocatori, per tutelare praticamente il suo assistito. Che ne pensate? Proprio un minuto a testa, velocissimo, Tommaso.
3: Allora, brevemente, nella fattispecie che l'agenzia, procuratore o quant'altro fa, è giustissimo che difenda quando ritiene che comunque che sono lecite, lo sappiamo benissimo, non dico nulla di paradossale o di clamoroso. Quando ci sono delle critiche che vanno oltre, magari si pensa che vadano oltre il mero giudizio tecnico sulla volontà di un giocatore o meno, sul rendimento, penso che sia assoluto dovere di, da parte di chi cura gli interessi, di mettere i puntini sulle i e semplicemente far valere la propria posizione, o comunque far vedere le cose come stanno da quel punto di vista. Poi, se vogliamo discutere di Gregorio, si può discutere, sicuramente il rendimento non è stato al top. Io cambierei il portiere, sì, è una priorità della Juventus ad oggi, 2 luglio, no. Però sicuramente se c'è da fare un investimento, avanzano dei soldi, qualcosa sì. Ovvio che no, se mi si propone svirare la Roma, vuol dire che non si è capito nulla di come va il calciomercato.
1: Malù, come va a finire a tuo giudizio questa vicenda dopo questa esplosione della gente?
0: Va a finire che il giocatore, perché comunque un agente capisce quando il suo giocatore è in qualche modo non è più centrale nel progetto. E di conseguenza io dico sempre, meglio andare in una realtà dove sei centrale in un progetto e in qualche modo essere malvoluto, passatemi questo termine, dove sei. Io dico che Di Gregorio dal Monza alla Juve il primo anno ha fatto bene, perché comunque tante partite l'ha salvato. Quest'anno tutta la squadra non è andato bene, compreso lui che ci ha messo del suo, le agenti fanno gli interessi dei loro giocatori, giusto, lo difendono senza andare a intaccare gli altri giocatori o comunque anche la società. Parla del tuo giocatore, difendilo, poi ogni società è libera di fare le proprie scelte, e per il bene del giocatore meglio andare in una realtà magari non di livello della Juve, un po' un livello tra virgolette più basso, ma vai a fare il protagonista e vai a continuare a fare il tuo lavoro.
1: Arturo, di Napoli, tra l'altro la Juve si riserverà di rispondere, quindi arriverà molto probabilmente una risposta anche del club bianconero. Arturo?
5: Ma guarda, finché è possibile, io credo che i discorsi devono rimanere nel limite del possibile tra il giocatore e il club, ma poi alla fine c'è sempre sintonia tra l'entourage e il calciatore. Il gioco delle parti. Il gioco delle parti è così, quando il matrimonio si dice che bisogna farlo in due, spesso e volentieri uno rimane scontento, a volte non viene rinnovato, è il gioco delle parti che chiuse la polemica, ce ne saranno tante altre, quindi non è che mi spaventa più di tanto, mi scandalizza, insomma, il gioco delle parti, ognuno tira acqua al proprio mulino, come è normale che sia.
1: Bene, io mi devo fermare, allora saluto Arturo di Napoli, lo ringrazio.
2: Ciao Arturo.
5: A voi, ciao.
1: A presto,
5: Marco,
1: grazie Stefano, anche a Malù, un abbraccio Malù.
2: Ciao Malù.
1: Tommaso, nel salutarti dammi un nome che oggi dobbiamo monitorare, se c'è una situazione.
3: Sì, brevissima cosa, il rinnovo a ribasso di Dybala, ribasso tra 9 virgolette. Nel senso, perché se quello che sappiamo noi è rinnovo a 3 milioni.
1: Ok, sempre alto.
3: Quindi. Ribasso, diciamo, no, si diceva
2: vabbè,
3: prima, no,
2: per noi anno. Altro che ribasso. Però,
3: no, perché ribasso sembra si recurti
2: sì. E
3: vada al minimo sindacale. Ora, no, è un anno a 3 milioni e si diceva no, sì,
2: si può fare, si può fare, a quella età si può fare.
3: Andiamo anche noi al ribasso, se il ribasso deve essere
1: sì, questo. Ma certo. Magari
2: il ribasso.
1: va bene,
2: quindi un anno?
1: Un anno.
3: Per ora un anno,
1: allora, sì.
3: Allora, per un anno, non ho di più, però noi sapevamo 3 milioni.
1: 3 milioni, buttivi, insomma. Mi sembra un buon ribasso, insomma, lo definirei, va bene. Che
3: tutti
1: dici?
3: Andiamo a ribasso.
1: Grazie Tommaso.
2: Ciao, Tommaso,
1: a domani, un abbraccio a Tommaso Bonanni, alla redazione di Tutto Mercato Web, ci fermiamo, ritorniamo sul caso Gregorio, poi c'è da parlare anche di Tonali con questo passaggio veramente costosissimo al Tottenham, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Strappone la vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
0: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
1: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
0: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
1: Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada del Leocorno con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
0: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buskova a segno nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buskova, che poi ha chiuso il match al servizio.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite del Mondiale. Partiamo subito da Portogallo-Croazia. Secondo le nostre percentuali, Cristiano Ronaldo e compagni in favore di pronostico al 53% rispetto al 20% dato a Modric e compagni, mentre Alex è data al 27%. Nell'altra partita, Svizzera favorita al 48% sull'Algeria al 25%, mentre Alex è data al 29%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo tornati sempre con voi, Marco Piccoli e Stefano Impallomeni in studio.
1: Ciao Marco.
0: Stefano di nuovo, ben trovato. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a David Di Michele. Ciao David, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: In collegamento con noi anche Giocondo Martorelli, che ringraziamo tantissimo. Giocondo, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: e grazie come sempre.
3: Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi, grazie per l'invito.
0: No,
3: ciao.
0: grazie a te. Allora, in attesa di un altro ospite che si dovrebbe unire a noi, io vi voglio chiedere, prima abbiamo così accennato al tema, però adesso approfitto un attimo anche per la presenza di Giocondo Martorelli. Allora, vi leggo al volo il caso di Gregorio che è scoppiato in casa Juve. Vi leggo le parole, proprio un flash della gente che ha detto: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 3 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni, quindi ha fatto un po' il riassunto di quello che è successo in questo periodo alla Juventus. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica Sofascore al quarto posto davanti a Savic, a Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo in classifica. La dirigenza francese ha speso 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili, quindi stoccata praticamente anche a quello che sono state le operazioni per coprire la spesa folle. Ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente. Chiude, va avanti, fa anche il resoconto dei gol subiti con lui in porta eccetera, però chiude dicendo: Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà per il ritiro, durante il mercato valuteremo eventuali opportunità, è nella short list di diversi club europei, ma non c'è fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare. E questo un po' le parole. C'è anche Alessandro Iori, il collega di eccolo lì. Ciao Ale, telecronista da zone, che troviamo con noi ospite, lo vediamo anche
4: io. Ciao
0: Alessandro.
4: Ciao Ale.
0: Ben trovato, piacere anche nostro di vederti finalmente, oltre che di sentirti sempre. Allora, ho fatto un po', ho riportato le parole, lascio a voi questo caso, che può succedere, come la vedete. Giocondo, parto da te, vai.
3: Ma intanto uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto. Io rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente, non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore, quindi è difficile poi entrare in questo tipo di dinamiche, però qualcosa posso dirla sicuramente senza toccare il nervo scoperto di qualcuno. Io appartengo a un'altra generazione, questo è un dato di fatto, quindi è oltre 35 anni che faccio questa professione e posso solo dire che questo tipo di situazione probabilmente uno lo va a discutere in sede e poi usando anche parole più forti, se vuoi, no? A quattro occhi. Fare queste cose, cioè un'uscita in questo modo su tutti i media, penso che non sia una cosa, secondo me, fatta nella maniera più opportuna, ecco, diciamo, usare questi termini. Però, ripeto, i tempi sono cambiati e quindi naturalmente ogni cosa che uno pensa di poter esternare è giusto che sia di dominio pubblico, quindi non mi stupisco di questo. Ripeto, posso anche dire altrettanto che sicuramente le responsabilità, su questo sono d'accordo, non sono tutte di Gregorio, naturalmente del fatto che la Juve non abbia raggiunto il minimo risultato che poteva raggiungere, quello di entrare
0: però io non credo che la Juventus abbia dato responsabilità di Gregorio.
3: No,
0: ecco, questo
3: appunto,
0: nel senso.
3: Quelle sono cose che noi non sappiamo.
0: Certo.
3: Non sappiamo quello che si sono detti, in che maniera.
0: Chiaro,
3: probabilmente. Però è altrettanto vero che poi, ecco, questa è una cosa che tutti noi dovremmo, noi agenti, dovremmo e naturalmente i calciatori, mettere in preventivo il fatto che una società in qualsiasi momento possa decidere di non avvalersi più delle tue prestazioni e naturalmente metterti sul mercato, perché è legittimo da parte di una società cambiare idee, opinione, strategie e tutto il resto. Quindi, ecco, ripeto, delle volte bisognerebbe avere una flessibilità maggiore, no?
0: Sì,
3: rispetto a questi eventi che si verificano, perché anche perché i calciatori sono sono pagati in maniera importante dal punto di vista economico, noi stessi agenti siamo pagati altrettanto in maniera importante, quindi ripeto, il rispetto per una società bisogna averlo nel momento in cui soprattutto si arriva a una dirigenza nuova, un allenatore che probabilmente vorrà cambiare qualcosa, penso che sia
0: legittimo. Sia. No, questo è il punto di Giocondo. Stefano, poi metti anche un po' in difficoltà lo stesso calciatore con magari anche...
1: Ma insomma è stato esauriente, Giocondo ha detto tutto, se non io posso aggiungere che c'è il diritto della critica.
0: Assolutamente.
1: Però bisogna sempre avere rispetto dei protagonisti, in questo senso sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando cioè dice tre giocatori impresentabili.
0: Là, insomma.
1: Non lo so, cioè,
0: è andato a toccare anche gli altri, che forse
1: si entra in una situazione un po' delicata, sì, però sì, voglio dire, poi la Juventus e gli agenti dei tre attaccanti vedranno poi se rispondono o meno, non lo so come andrà a finire, però certamente sono d'accordo con Giocondo. Di Gregorio è un giocatore di valore, però sai, quando capiti in una Juventus da costruire, da rilanciare, sì, poi alla fine e questo è il risultato. E concludo dicendo che se uno poi può avere un parere tecnico su un calciatore, se è negativo, non è che uno si deve risentire, insomma, siamo qui anche, no? Alessandro ne fa tante di telecronache, noi parliamo tutti i giorni, dobbiamo esprimere dei pareri tecnici senza offendere nessuno.
0: No, ci mancherebbe.
1: Se per esempio queste prestazioni non sono state all'altezza delle situazioni, uno magari lo può anche dire, non pensa a offendere nessuno.
0: Davide, vengo anche da te. Ti è mai capitato un agente che ti ha messo in difficoltà con uscite un po' particolari?
2: No, sono stato più io a metterlo in difficoltà.
0: Ah, ecco.
2: Questo, purtroppo sì, a distanza di anni capisci anche gli errori che ho fatto e di conseguenza no, non ho mai trovato...
0: Ma come lo leggi questa situazione qua? Cioè io penso anche adesso lui deve partire per il ritiro, così ha detto, l'ha proprio scritto nel suo social, cioè partire il ritiro, hai parlato di attaccanti impresentabili, comunque eccezione fatta per Vlahovic ci sono tutti, perché è l'unico che insomma
2: sì, secondo me l'errore più grosso è parlare degli altri. Se hai un ti devi togliere il dente, parli solo del tuo assistito e lo difendi in maniera ottima senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a fare innervosire la controparte, no? Magari sono cose che loro si sono dette a voce e poi tu le hai riportate sul giornale, giusto o sbagliato, secondo me pure se sono cose che vi siete detti le devono rimanere tali, potevi solo difendere il tuo assistito, così facendo anche il gioco delle parti e far abbassare un po' il prezzo, no? Sta fuori rosa, non lo vogliono, capire? Sono tante le dinamiche che possono pensare, però secondo me è stato un errore attaccare la società, attaccare soprattutto l'altro giocatore, perché tu devi parlare del tuo, se vai a attaccare gli altri metti anche in difficoltà la società stessa, no?
0: Certo. Alessandro Iori, anche il tuo punto di vista.
4: Ora, io sono andato, mentre parlavate, a ripescarmi il dato che avevo ben presente, ma di cui volevo essere sicuro. Non so che numeri abbia citato l'agente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro nello specchio della porta, 16 volte. 16 volte. Tante partite in cui parti da 1-0 per gli altri o comunque prendi gol subito. Il portiere della Juve deve essere un portiere che fa una parata a partita mediamente, perché viene sollecitato molto meno che i portieri delle squadre di medio-bassa classifica. Credo che ci sia una valutazione tecnica semplicemente in questo senso. Di Gregorio ha dimostrato in questi 2 anni alla Juve di non essere un portiere all'altezza della Juve, all'altezza di fare il numero uno della Juve, e quindi credo che il cambio sia non solo legittimo ma anche urgente. Poi le modalità di separazione le studieranno, però il fatto che Di Gregorio non sia un portiere da Juventus è oggettivo, credo che sia incontestabile, e questo dato, 16 gol subiti al primo tiro nello specchio della porta nell'ultimo campionato, è una sentenza
5: inappellabile.
0: Aspetta, c'è Giocondo che vuole intervenire. Prego, Giocondo.
3: Certo. Allora, non per in contraddizione, però questi sono spesso argomenti che portano avanti chi fa l'algoritmo, che vanno a vedere tutte queste statistiche. Allora, sono d'accordo nel momento in cui uno ritiene, quello che dicevo prima, un nuovo tecnico, una nuova società decide che quel calciatore, che sia esso portiere, difensore, attaccante, non fa parte più di un programma, di un processo, certo, tecnico della squadra del prossimo futuro, è legittimo, non deve dare nemmeno spiegazione, secondo me, non lo ritiene più opportuno, basta. Quindi non va a sindacare le qualità o meno di un portiere, probabilmente ne vuole uno più bravo, più disponibile. Però una statistica del genere non bisogna metterla come una cosa negativa per un portiere, perché ora Stefano me lo confermerà sicuramente questo, perché è vero che tu prendi gol al primo tiro, ma se te la mettono sempre all'incrocio dei pali, uno contro uno, te la mettono dove un portiere non può far nulla, c'entra ben poco sulle qualità del portiere. Cioè la valutazione deve essere fatta nell'arco di un anno e delle prestazioni che ha fatto, e su quanti episodi, su quanti gol ha delle responsabilità, quello sì, non sul fatto che abbia preso il gol sul primo tiro in porta. Mi sembra così una cosa abbastanza obiettiva, no, e onesta, ecco.
4: Il discorso è che se penso per esempio al gol subito con la Fiorentina, la penultima di campionato, che è la partita che di fatto fa uscire la Juve dalla Champions League, se penso al gol subito contro il Como nella partita persa 2-0 in casa...
3: Sono d'accordo, sì, ma se si considerano errori va bene detto, per la
4: certo,
3: di Dio.
4: No, però
3: non,
4: diciamo
3: allora,
4: che...
3: se sono 16 errori, scusami, se sono 16 errori sono d'accordo con te, ma il fatto che uno va a valutare che prende 16 gol, cioè 16 gol su 16 tiri, su primi 16 tiri, bisogna capire quanta responsabilità c'è di un portiere.
4: No, sicuramente.
3: Se no sarebbe riduttivo, certo. No? Sei d'accordo? Immagino. No,
0: sì.
4: Ecco, Certo, però... Se hai bisogno ogni tanto di una parata anche che ti salvi il risultato, evidentemente non è mai arrivata quella parata in grado di salvare il risultato. È questo il tema, secondo me. Cioè, il portiere della Juve deve essere in grado di fare la parata importante anche quando stimolato poco, ed è il mestiere del portiere della Juventus. Ecco, se la situazione si ripete costantemente...
3: Questo è il giudizio complessivo, chiedo scusa. Certo, questo è un giudizio certamente complessivo che fa sì che non hanno più intenzione di continuare con lui.
0: Sì, ma è chiaro, dai, questo è chiaro.
4: Sempre oggettivo, insomma.
0: Sì,
4: però
0: sì,
4: credo che sia un giudizio unanime Giocondo... che la Juventus tra gli interventi dovesse intervenire, certo, prioritariamente.
0: Certo.
4: Non è a centrocampo, è sempre un regista. Poi però anche il portiere fosse un'urgenza.
0: Sì, dicevi,
1: no, quello che a me sorprende, come hai detto giustamente tu Marco, cioè non è che la Juventus ha dato delle colpe a di, cioè non...
0: Le critiche sono arrivate, questo
1: ma
0: è vero.
1: Le critiche da parte
0: le
1: dei
0: critiche
1: tifosi,
0: dei tifosi, degli addetti ai lavori, che qualche pagella negativa,
1: qualche pagella negativa, ma
0: questo sì,
1: ma la Juve
0: questo
1: non c'entra niente,
0: però non penso,
1: cioè,
0: che,
1: non è che la
0: Juve pubblicamente abbia,
1: come ha detto giustamente David, cioè voglio dire che è un tuo patrimonio fino a prova con, cioè, voglio dire, lo devi saper gestire in una certa maniera, che vai a criticare un portiere, no, io non ho mai sentito parole dalla Juventus in questo senso, quindi,
0: no,
1: però lui si rivolge a tutta la storia interna con questo queste dichiarazioni che fa, che non ho capito.
0: Cioè lui quando dice la dirigenza ha speso 130 milioni per tre attaccanti,
1: perché
0: impresentabili, per coprire la spesa
1: la Juventus non
0: ha
1: mai detto
0: scaricato
1: niente.
0: Ha scaricato il fallimento stagionale,
1: ma
0: tutto
1: chi?
0: Sul portiere.
1: Ma chi ha scaricato?
0: È questo che...
1: Non lo so. Tu Giocondo ti ricordi delle dichiarazioni della Juventus?
3: No, assolutamente, ma infatti è un qualcosa che l'avete ribadito voi, non si fa, ma qualsiasi altra persona non può non prendere le distanze da questo tipo di dichiarazioni, perché coinvolgere, come avete sostenuto tutti voi e tutti noi, diciamo, altri colleghi di Gregori, e poi non spetta a lui giudicare, non spetta a nessuna gente giudicare il perché certe scelte sono state fatte, ma per difendere il proprio assistito lo difendi nel momento in cui devi dare le giuste motivazioni e le giuste attenuanti per quello che concerne le prestazioni del tuo assistito. Ma su quello probabilmente anche la gente stesso si sarà reso conto.
1: Cioè Giocondo, per adesso in pratica andiamo al nocciolo della questione. Hai mai sentito Spalletti a fine partita dire abbiamo perso la partita perché De Gregorio avrebbe potuto fare? Io non l'ho mai sentito. Hai mai sentito il direttore generale, come dire, abbiamo perso la partita, non siamo nelle Champions League per colpe. Io non le ho sentite queste cose.
3: Proprio stamattina ho sentito
1: quindi,
3: una,
1: cioè, un po', ecco,
3: una vecchia dichiarazione proprio di Spalletti, alla domanda del giornalista se
1: sempre difeso
3: partita, l'ha difeso, ha detto abbiamo sbagliato sempre tutti, esatto, e non cambio quindi il portiere perché significherebbe responsabilizzarle su una prestazione non positiva avuta la partita precedente. Quindi Spalletti da questo punto di vista è stato sempre un grande, da questo
0: sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
3: Quello ha dimostrato ancora una volta la sua bravura nel poter gestire un gruppo, ecco, sicuro.
0: Sì. Davide, tu lo conosci bene, tra l'altro Spalletti insomma è uno che mi sembra che i giocatori li ha più o meno sempre, no, difesi.
2: Ma sì, sì, sicuramente davanti alle TV li difende, poi lo spogliatoio che è stato, o singolarmente può dire quello che gli fa, ma certo, non ha mai dato colpe ad uno o un altro, a un giocatore che sbaglia un rigore, a un giocatore che fa autogol, il portiere che fa un errore. Sarebbe troppo semplicistica come cosa dare la colpa al portiere, anche perché già il portiere stesso, se sbaglia, è consapevole che ha fatto un errore.
0: Assolutamente.
2: Se poi tu vai a metterci pure il carico da 90, vai a perdere quello che è l'armonia del gruppo e la tua credibilità nei confronti di un gruppo e di tutti i giocatori. Ma
0: sì,
2: guarda, questa è stata una dichiarazione fuori luogo.
0: Sì, dai, un po' troppo forte, magari poteva difenderlo in un altro modo il calciatore, è andato un po' a coinvolgere tutto e mi sembra una rottura, a meno che non ci sia, perdonatemi, una strategia per far vendere il giocatore, insomma, che sia questo, insomma,
2: per abbassare un po' il prezzo.
0: Esatto, per abbassare un po' il prezzo, una sorta di strategia anche questa, perché poi posso leggerla anche in questa maniera, quindi non lo so. Intanto qualcuno ci scrive tra i vari messaggi, se posso aggiungere una cosa, come fa un giocatore in preda alle continue critiche a essere sereno? Questo bisognerebbe tenerlo presente. Ho capito, però è pure il loro lavoro, mi viene da pensare, la critica può arrivare, non è che uno, cioè, fa parte un po' di chi fa questo mestiere, no, Davide? Chiedo a te, insomma, le critiche le avrai ricevute anche tu nel corso della tua carriera, quindi
2: certo. No, ma quello fa parte del gioco. Penso che Dike Groden, andando alla Juve, certo, dal Monza, già sapeva la pressione che poteva,
0: esatto,
2: avere,
0: che era superiore,
2: lui,
0: esatto,
2: tutto
0: esatto,
2: quello che poteva essere,
0: esatto,
2: sul gruppo.
0: Esatto, assolutamente,
2: se no rifiuti e non vai.
0: Esatto, se vai in un grande club le critiche sono maggiori, c'è niente da fare, le responsabilità, le pressioni. Alessandro, vi posso chiedere proprio prima di chiudere al volo un giudizio anche sull'acquisto del Como di Liberali? Giocatore, insomma, che...
4: Secondo me è un gran colpo, nel senso che questo ragazzo, come sai bene, io mastico tanta Serie B ogni settimana. E in questa stagione l'ho visto crescere gradualmente, ma crescere in maniera importante, partendo da una base di talento notevole. È un giocatore che si è imposto alla distanza anche in qualche misura beneficiando dell'infortunio di Alfagio Sisse, che era stato l'altro grande crack del Catanzaro nella prima parte di stagione, lui destinato al Milan. Quando è uscito per infortunio Sisse, Liberali si è preso la tre quarti del Catanzaro condividendola con Re Pietro Iemmello, che a Catanzaro è molto più di un calciatore, manifestando non solo qualità tecniche ma anche personalità, coraggio, un giocatore dotato di un sinistro delizioso, di grande qualità di palleggio, di dribbling. Ha fatto un gol con il Cesena, a Cesena, visionario, con un sombrero quasi sulla linea di fondo e poi conclusione sul primo palo. È un giocatore forte. Io in qualche misura avevo criticato in altra sede la gestione del Milan, che è vero si è riservato il 50% della rivendita e quindi 3 milioni dei 6 che il Como ha pagato per Liberali vanno al Milan, però per un giocatore del genere tutto sommato mi sembra un pochini, soprattutto dopo averlo curato, certo, durante la sua fase di evoluzione precedentemente fino al Milan Futuro, che è stato un progetto, insomma, in cui non è riuscito a sbocciare, a imporsi. A Catanzaro ha fatto benissimo, è stato uno dei trascinatori della squadra che ha sfiorato la Serie A. Aquilani lo avrebbe rivoluto al Sassuolo, però adesso quando si muove il Como c'è poco da fare.
0: C'è poco da fare,
4: aveva bisogno di giocatori italiani. Peraltro con il Catanzaro c'è un rapporto privilegiato, perché lì ci sono Felipe già che c'è, c'è anche Pispoli, è altro giocatore attenzionato, sì, diciamo, sì, da, sì, da Fabregas, quindi c'era un canale che il Como ha
0: preferenziale,
4: ha
0: esatto,
4: ascoltato bene. Sì, sì.
0: Stefano, ha sbagliato il Milan a mandarlo via, ha fatto bene il Como, è un errore, lo ritiene
1: un errore?
0: Un errore. Che tu ne hai sempre parlato bene di questo ragazzo.
1: Molto bravo. Poi ecco, poi Alessandro conosce meglio di noi la realtà della Serie B, ma guarda che non è facile imporsi a Catanzaro con quel tipo di personalità, soprattutto formare un valore assoluto in un settore delicato dove si è deputato a fare la differenza. Lui è stato continuo, ha grande autorevolezza e personalità, anch'io ho seguito il campione di Serie B. E poi per poco non ha sfiorato la Serie A, cioè è mancata proprio
0: assolutamente. Sì, sì, è verissimo. Giocondo, tu che ne pensi? E che Como sta venendo fuori per il prossimo anno?
3: Allora, per chiudere soltanto un'ultima cosa su Liberale, secondo me la grande qualità di questo ragazzo è soprattutto nell'aver saputo accettare il momento che non giocava e farsi trovare pronto e nel momento in cui è stato chiamato in causa e dimostrare tutto il suo valore. Questo è un aspetto molto significativo, quindi un allenatore e queste cose e dirigenti di altre squadre queste cose le notano, significa che è un grande professionista, è uno che ha lavorato bene anche quando non giocava e quindi, ripeto, nel momento in cui viene chiamato in causa e dimostra tutto quello che ha dimostrato lui nell'ultima parte di campionato, è sicuramente uno degli aspetti più positivi, oltre a quelle qualità naturali che aveva basate sulla sua tecnica nell'uno contro uno. Oggi trovare calciatori che sono bravi nell'uno contro uno, io penso si possono contare sulle dita di una mano. Fabregas non è più solo un allenatore, è un vecchio Ferguson, fa tutto in quella, con tutto il rispetto per lui, di Carlo, che è un ottimo dirigente,
0: certo,
3: un ottimo direttore,
0: chiarissimo.
3: Però sicuramente insieme stanno facendo qualcosa di straordinario al Como, quindi sono lungimiranti, vanno a vedere i giocatori, vanno a prendere i giocatori che sono veramente idonei e adatti al proprio stile di gioco, e quindi giocatori con gamba, giovani, che sono dei grandi professionisti e che hanno voglia sempre di migliorarsi, e con Fabregas si migliora, e questo è un dato di fatto, li ha migliorati tutti, e quindi da Cugna non soltanto a Nico Paz, che era un fenomeno a prescindere, e sono migliorato, però anche giocatori che sappiamo venivano dalle Serie B di altre nazioni e oggi si sono imposti a livello europeo, quindi
0: grande qualità
3: da questo punto di vista.
0: E mi chiudo con David Di Michele, tra l'altro hanno preso anche Miglia, quest'altro dal Getafe, 31 anni, sì, centrocampista, con un giocatore un po' più esperienza che serve comunque il prossimo anno al Como andando in Champions. David.
2: Ma Liberali gli aveva fatto vedere grandissime cose già al Milan, quindi anche se era molto giovane e non aveva tantissimo spazio visto gli attaccanti che c'erano nel Milan, però secondo me il Como ha fatto un grande gusto, perché questo è un giocatore di grandissima prospettiva,
0: lo era
2: già 2 anni fa, oggi si è consacrato in Serie B facendo veramente grandissime cose, e come hanno già detto un giocatore di personalità, perché non è facile entrare in una squadra come il Catanzaro con determinati giocatori, con un ambiente particolare, molto caloroso, nel prendersi in mano la squadra sulle spalle insieme agli altri e portarla quasi in Serie A, e quindi penso che questo sia bravo lui, bravo Aquilani, perché ha trovato la chiave giusta con questo ragazzo. Ma secondo me l'affare l'ha fatto il Como, perché 6 milioni sono veramente pochi.
0: Poi possiamo dire un italiano al Como, insomma.
1: Beh sì, la speranza azzurra, un giocatore
0: almeno uno, insomma, sì,
1: mi farebbe bene, secondo me Fabregas, cioè Baturina, Pass, Liberali, diventa divertente,
0: qualcuno dovranno cedere
1: dietro, insomma. Poi il Como sta su Solé, su Sanchez,
0: un'altra beffa all'Inter.
1: Ma guarda che.
0: Ma che allora vogliamo fare proprio arrabbiato?
1: Como è quello più attivo.
0: Ragazzi, sto Como qui, capito?
4: Mi fate dire una cosa solo per chiudere su Liberali.
0: Sì.
4: Che nella nazionale sperimentale di Baldini il 3 e il 7 giugno avrei voluto vederlo, però Liberali. È vero che ci sono gli europei under 19 in cui fa il titolare, però lì ci stava, doveva esserci.
0: Vabbè, speriamo adesso che con il Como trovi spazio e si possa, insomma, così poi valorizzare anche per la nazionale. Va bene, mi devo fermare. Saluto David Di Michele, grazie David,
1: ciao,
0: a presto, un abbraccio.
2: Ciao, grazie a voi, saluto a tutti.
0: Giocondo Martorelli, grazie come sempre,
1: Giocondo.
2: Ciao,
0: Un abbraccio.
3: Un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie.
3: A presto, grazie
0: Ale,
3: a voi.
0: Io sono stato contento di averti visto. Era un sacco di tempo che
4: non
0: ti vedevo.
4: Che bello rivedere te, Stefano.
1: Rifacciamolo.
0: Sì, come no. Senti, esatto. Che partite stai preparando in questi giorni?
4: Partite finite, solo studi, quindi sono ospite in trasmissione, così a mettere il faccione, a sdottorare, a regalare storie di mondiali.
0: No, complimenti. Ti seguo anche nei podcast e mi piacciono molto, quindi complimenti Ale, come sempre. Un abbraccio,
1: buon lavoro
0: ad Alessandro Iori. Noi ci fermiamo, apriamo il capitolo Tonali, sentiamo anche le parole, tra poco al rientro.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
1: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
0: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel

0: 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori, il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico del Gioco a Bet TV con due partite del Mondiale. Partiamo subito da Portogallo-Croazia. Secondo le nostre percentuali, Cristiano Ronaldo e compagni in favore di pronostico al 53% rispetto al 20% dato a Modric e compagni, mentre l'Alex è data al 27%. Nell'altra partita, Svizzera favorita al 48% sull'Algeria al 25%, mentre l'Alex è data al 29%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico del Gioco a Bet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo con voi Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, no, buon pomeriggio.
0: Guarda, velocemente prima di andare a presentare chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione, Stefano, allora, che scrivono ad esempio di Gregorio quando era al Monza, tutti a dire come mai l'Inter non ci ha puntato, oggi invece a criticarlo. Evidentemente il salto di qualità in un grande club non è riuscito a sostenerlo, uno potrebbe rispondere in questa maniera. Poi Giuseppe scrive: Colomani e portiere sono le priorità della Juventus in questo momento. Qualcuno dice ad esempio che l'uscita dell'agente di Gregorio potrebbe essere stata un po' dovuta alle parole di Carnevale in intervista di qualche giorno fa, e ci ringrazia naturalmente per la trasmissione. Però Carnevale non mi sembra abbia detto che il portiere era una priorità, ha detto in questo momento dobbiamo cercare un portiere, però non ha detto parole offensive nei confronti del giocatore. Vabbè, comunque andiamo a dare il buon pomeriggio intanto a Federico Bertone di Netweek, che lo vediamo anche. Ciao Federico.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Poi dopo vi chiedo come pensate anche voi sul caso di Gregorio. Però intanto Paolo Paganini, ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco. Ciao,
0: hai appena finito la trasmissione, da pochissimo.
1: Non ci inviti mai, Paolo.
3: Esatto, di livello.
0: E poi con noi c'è anche mister Stefano Colantuono, buon pomeriggio.
1: Grande
0: mister
1: Stefano.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Un piacere anche ritrovarti, mister. Allora, facciamo una cosa: io vi faccio sentire le parole di Tonali, che è stato intercettato questa mattina. Così voglio chiedere un pensiero. Tonali che rimane in Premier, va al Tottenham, pagato 115 milioni, una roba incredibile. 116, mettiamone uno in più, tanto dai. 15-16, neanche.
1: Serve per il taxi.
0: Sì, eh. Okay. Sentiamo però, prima di partire a Milano questa mattina, è stato intercettato. Sentiamo le parole, così le commentiamo un attimo e mi dite anche di questa operazione che cosa ne pensate. Vai.

0: stava andando via.
1: Sandro,
0: eccolo.
1: Quanto sei felice? Possiamo rubarti due parole solo al volo? Se possiamo farle verso di là, per favore.
0: Hanno fatto mettere meglio.
2: Okay. Tutto diverso, abbiamo deciso di cambiare, quindi siamo pronti a questa nuova avventura.
1: Senti, anche per la nazionale adesso c'è l'ipotesi Maldini, quanto ti farebbe piacere, Sandro?
2: Ma tanto non abbiamo ancora parlato, però sicuramente è un'emozione lavorare sempre con lui.
3: Sandro, c'è mai stata la possibilità di tornare in Italia?
2: Ad oggi è stata sempre molto difficile, quindi dico che non c'è mai stata. Avevamo parlato, ma veramente non c'era mai stata veramente l'opportunità di tornare.
1: Dopo questo salto, il tuo grande sogno resterà sempre quello nella tua carriera, poi di tornare a casa, di tornare al Milan?
2: Ma sai, ne parliamo scherzando, ne parliamo sempre ogni volta, ma comunque credo che se un giorno ci sia l'opportunità ne parleremo seriamente.
3: Ha pensato anche alla scelta dei Zerbi, San.
0: Hai capito?
4: In un'altra vita chissà.
0: Chissà, in un'altra vita, quando ci saranno più soldi, forse tornerò. Però insomma va via con questo pensiero, no?
4: Col Milan nel cuore.
0: Milan nel cuore, dai. È bella, è romantica, onesto, però dicevo, non c'è possibilità adesso, quando si farà sul serio, però adesso vado lì intanto a giocare a Tottenham.
4: Ormai è un top player.
0: Top player.
4: Più forte. Forse con Donnarumma è quella che...
0: Valutazione eccessiva?
4: No.
0: Cioè,
4: per il mercato inglese no.
0: No.
4: È fortissimo Donali.
0: Quindi vale quei soldi che sono stati dati a Tottenham.
4: Come no.
0: Federico, sei d'accordo?
5: Sono d'accordo, perché tutto va rapportato sempre al mercato di riferimento. In Inghilterra il Manchester City ha appena acquistato Henderson 130 milioni e quindi secondo me Tonali 116 è una cifra che nel mercato inglese va bene, e fuori dall'Inghilterra ovviamente è una cifra che non esiste, e infatti Tonali credo che per altri anni resterà in Inghilterra, perché ormai è entrato in quel mondo. È il mondo più ricco, ma è anche il mondo più con la vetrina più prestigiosa. Quindi in questo momento non è tanto un discorso di prestigio sportivo, perché onestamente oggi il Tottenham non vale una big di un altro paese. Ricordiamo, il Tottenham si è salvato all'ultima giornata quest'anno, e l'anno scorso, se non sbaglio, è arrivato quart'ultimo, quint'ultimo. Quindi è un Tottenham in grande difficoltà, però giochi nel campionato più seguito al mondo e ti pagano tantissimi soldi, quindi che gli
0: non è da escludere, dire. Questa non è una condizione proprio da poco, ecco. Quindi, però per me, voglio sentire Paolo Paganini, per me la valutazione invece è eccessiva. Paolo, rimane un giocatore forte, cresciuto tantissimo, il più forte centrocampista italiano in questo momento che abbiamo, però 116 milioni sono tanti. Paolo, non c'è, mi è caduto Paolo.
6: Allora,
0: Paolo, vai, adesso sì.
6: Allora, Stefano conosce bene il termine palanche, perché comunque lui ha...
4: Me l'hai insegnato tu.
6: Quindi sa benissimo che termine palanche sono sempre determinanti in ogni situazione, e noi l'abbiamo più spesso detto tante volte. E ci sta, è giusto quello che è stato detto. Ci sta per quanto riguarda il discorso della ripartizione dei diritti TV. Cioè, in Inghilterra la ripartizione dei diritti TV ti consente di poter fare questo tipo di investimento. La Juventus è lì che sta facendo il baratto per Colomoni, 40 sì, 40 no, dammene 3, dammene 2, cioè tanto per fare un raffronto, no? E quindi è vero il discorso che puoi far tu, Marco, ma è anche vero che se paghi appunto Henderson 130, Tonali ci può stare a pagarlo quello della cifra lì.
0: Però perdonami Paolo, non per contraddirti, però Colomani 40 sono veramente tanti.
6: Lo so,
0: non mi sembra che ci sia la fila quando apprende Colomani, ecco.
6: Esatto, ma Marco, ma la Juventus ha lasciato libero un giocatore che ha pagato 80 milioni di euro. Cioè la Juventus non è riuscita a trovare l'accordo per Vlahovic, che sta andando via. Anche lì non c'è la fila per Vlahovic, perché è andata a fare una gita in Turchia, ma nel Besiktas, nel Galatasaray erano molto, diciamo, entusiasti, quindi non è detto che poi possa ritornare in pista.
0: Quindi
6: Vlahovic,
0: per te sta sbagliando a lasciar via Vlahovic?
6: Per me sì.
0: Okay.
6: Per me sì, perché comunque sia, vedi che sei lì con il Paris Saint-Germain che ti tiene sulla corda, perché ti dice: lo vuoi? ci devi scrivere obbligo di riscatto, obbligo, quindi questo ti crea e ti condiziona.
0: Mister Colantuono, da allenatore, che mi dice?
7: Qui, dico che i 40 milioni di Colomani rispetto a Tonali sono spicci, quindi è normale che al costo di Tonali, a quello che è stato pagato Tonali.
0: Certo.
7: Ora, fermo restando che Tonali, come dicevate voi, è uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione, è chiaro che in Italia quelle cifre non si possono spendere, quelle cifre le può spendere solo qualche club inglese, ed eventualmente devi andare alla Saudi Pro League per andare a trovare determinate cifre, perché non c'è nessun, non credo che ci sia nessun mercato, nessun campionato che si può, che possa spendere quei soldi, però l'hanno spesi, il giocatore è fortissimo, il club deve rilanciarsi perché, come dicevate, negli ultimi anni insomma qualche cosa ha lasciato per strada, e quindi sono tutti contenti, lui farà un bel contratto, e che dire, in Italia ora determinate operazioni non si possono fare. C'è poco da fare, di che vogliamo parlare?
0: No, ma è così non c'è niente da fare.
7: Ma ti dirò, ma va bene anche, perché comunque è tanta roba. Però
0: vedi, per esempio, c'è un nostro c'è un ascoltatore che al 331-8200-213 ci scrive: avete visto lo stipendio che prenderà Tonali? Anche i club italiani devono prendere esempio e adeguarsi. Ma che te vuoi adeguare se non ci stanno?
7: Devi andare a comprare il cartellino, poi magari ti metti seduto con l'agente e col calciatore e parli
4: però quello che...
7: ma c'è lo step prima, però intanto acquistare il calciatore, poi dopo, una volta che l'hai acquistato, ci mettiamo seduti. Capito? Ma Tonali oggi per il nostro mercato
0: è
7: non
0: fuori
7: è
0: mercato. No.
4: Ma Stefano, perdonami, io aggiungerei una cosa: per il mercato della Premier, Tonali ha un valore, secondo me, è questo. Allora faccio questo ragionamento per tornare al discorso che faceva Federico Bertone, che condivido.
0: Sì, poi
4: cioè, stiamo parlando del mercato della Premier League.
0: Ok.
4: Siamo dentro il mercato della Premier League.
0: Vai.
4: Mi sono segnato alcuni nomi.
0: Vai.
4: C'è l'ultimo ora, il colpo del Manchester City.
0: Sì.
4: L'affare più costoso della storia del Manchester City. Ha preso Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, nazionale di
0: Inghilterra, pagato
4: 135 milioni di euro.
0: Sonate.
4: Ma lo sai perché lo prende? Perché?
0: Perché lo prende?
4: Perché Tonali non va al City.
0: Volevano Tonali, la
4: riserva di Tonali, capisci com'è funziona? Chi è Tonali in Inghilterra? Hai capito? Riserva,
7: scusatemi,
4: tutto rispetto per Anderson.
7: Scusatemi la battuta, adesso sti club magari fanno a chi ce l'ha, a chi è più forte.
0: Avevamo capito quello che volevi dire.
4: Questa ha risposto subito il City, 135.
7: Perché adesso vanno a chi fanno a braccio di ferro, per essere un po' più.
4: E pensa che Rodri è stato l'anima. Pagato tanti anni fa, 70 milioni di euro.
0: E tutti a dire guarda che
4: roba. E Grealish che proprio praticamente ha deluso un po' l'aspettativa, 117 milioni di euro. Allora, stiamo parlando di Tonali, noi oggi secondo me dobbiamo fare è italiano.
0: No, ma
4: dobbiamo
0: sono contento per lui.
4: È un vanto, nel senso che è uno che vale proprio.
0: Tonali è forte.
4: È bravo, per esempio, l'hanno capito pure in
0: Inghilterra. C'è un messaggio che giro, riparto da Federico. C'è un messaggio, il nostro ascoltatore dice: Tonali 116 milioni, assurdo. Come mai le vere big non si sono presentate? Però guardate che il Tottenham è una big del campionato italiano, non è una squadretta
4: del campionato inglese,
0: è una big, Federico, mi sbaglio, insomma non è una squadretta.
4: Si è salvato, allora,
0: ho capito, allora, è andata male, però è una big.
5: Una big secondo me no, una big il Manchester City, il Liverpool, l'Arsenal, il Tottenham non è a quel livello, però comunque è una società importante. Poi io credo che ci sia dietro De Zerbi, dietro questo acquisto, è evidente che De Zerbi ha indicato Tonali, ha detto voglio lui, sapendo che il Tottenham poteva spendere, quindi secondo me Tonali ha accettato anche per quello, perché sennò magari poteva rimanere a Newcastle o aspettare un'offerta migliore, quindi secondo me c'è una serie di
4: componenti. Aveva il City,
0: c'era pure il City,
5: perché c'è Maresca, c'è lì, c'erano
0: due allenatori italiani che lo volevano, tra l'altro
5: facendo un buonissimo mondiale, perché ieri per esempio bravo, mi è piaciuto
4: Anderson.
5: L'ho guardato, è un bel giocatore. 130 milioni è solo perché è il mercato inglese, altrimenti non gli vale.
0: Tra l'altro correggimi se sbaglio, Federico, prendono Tonali, il Tottenham, e poi prende un altro giocatore dal valore di più di 100 milioni, cioè praticamente in poche ore hanno speso più di 200 milioni questi, in poche ore il Tottenham,
5: sì,
0: capito, tanto per dire Tanto per dire, non so chi stava.
7: Perché, scusate, aggiungevo una piccola cosa, ma il Tottenham non è una big perché negli ultimi due campionati è andata malissimo.
0: Vabbè, che vuol dire? Può capitare di andare male.
7: Sì, infatti, no, dico, però dal punto di vista delle risorse economiche è una big a tutti gli effetti.
0: Esatto.
7: È una delle stra big, voglio dire.
5: Poi no, mister, io dicevo in sì, Premier, sì, sì. Io mi rapportavo solo alla Premier, non parlavo in senso
7: assolutamente. Però dico, tanto anche, voglio dire, è vero, sono andati maluccio, non maluccio, sono andati male, hanno rischiato pure grosso, però questi hanno, è un pozzo senza fine, insomma, se spendi queste cifre vuol dire che non c'è problemi, quindi da quel punto di vista va collocata nella casella big, per quello che, anzi, adesso vedrai che spenderanno ancora altro, perché se vogliono mettersi alle spalle questi due campionati, probabilmente faranno pure qualcos'altro e quindi sì, andranno a spendere ulteriori soldi. Però ce li ha, il campionato inglese è questo, lo sappiamo, non è che
4: è così.
0: Paolo, ci dobbiamo
7: loro il mercato.
0: Ci dobbiamo arrendere, Paolo.
4: Andiamo che
8: ed è sempre la logica dei pescatori di bocca d'arte che comunque viene fuori, ragazzi, non c'è niente da fare. Se vuoi gli scampi di Santa Margherita devi andare in Inghilterra, se vuoi
4: se no vai quelli surgelati
0: sì, vai a prenderti. No, c'è un altro ascoltatore che dice: sono curiosissimo di vedere il Tottenham di De Zerbi, a mio avviso. Vabbè, lui lo definisce scarsissimo come allenatore, sopravvalutato, senza aver vinto nemmeno una coppa.
4: Perché bisogna denigrare, guardate, così gli allenatori?
0: Ma guarda che c'è un giudizio negativo su De Zerbi,
4: Stefano,
0: che è una roba incredibile.
4: Ma è sbagliato esaltarlo ed è sbagliato denigrarlo, secondo me. C'è un ottimo allenatore, un ottimo professionista, una sua personalità, è bravo, punto. Ma non è che bisogna, sai, perché allora se tu parli bene De Zerbi, se fai parte del partito, no, io non faccio parte di nessun partito. Ma perché bisogna distruggere gli allenatori o esaltarli?
0: Io sono
4: però è bravo, o no?
0: Per me
4: se
0: pure.
4: Vai a Tottenham, ma sarai bravo o non sarai bravo?
7: Ma certo.
4: Se va al Marsiglia, sarai bravo o non sarai bravo?
8: Anche cioè, perché, Stefano,
4: dai,
8: ora, con tutto il rispetto, ma il Real Madrid, che è il Real Madrid, comunque ha richiamato Mourinho, che davano già per
4: bravo. Bravo, ma sarà bravo o non sarà bravo Mourinho? Oltre che adesso mi fa ridere che fa queste pubblicità simpatiche.
8: Però ma lo avevano già etichettato come a fine carriera, eppure è tornato al Real Madrid.
0: Però vediamo come andrà.
4: Vediamo. Intanto
0: vediamo.
4: Sta là.
0: Vediamo.
4: Sta la Puerta del Sole,
0: certo,
4: capito? Certo, sta là, è ritornato.
0: È ritornato. Capito. Va bene, vedremo. Giuseppe, che poi pure pubblicità fa primo, pure lì chiappa, No, lui, dicevo, Federico, proprio al giro finale, il caso di Gregorio, tu come lo leggi? Questa bufera che è venuta fuori?
5: Allora, se io entro nel merito di quello che dice il procuratore, alcune cose le posso anche trovare condivisibili,
0: certo.
5: Però secondo me è sbagliatissimo fare una dichiarazione del genere. E nella Juve di una volta non sarebbe mai potuto accadere.
0: No.
5: Anche perché adesso Di Gregorio ci deve andare in ritiro con quegli attaccanti impresentabili, no? Come li ha definiti il suo agente. Ma poi mi fa.
0: Ci mettete in porta che ti tiriamo il pallone adesso. Mettiti lì, Di Gregorio.
5: No, mi fa impazzire il fatto che Di Gregorio venga da due anni brutti, soprattutto l'ultimo, no? Che è stato brutto, oggettivamente brutto, e si senta in diritto di rivendicare qualcosa. Se hai fatto male, devi accettare il fatto che ti mettano sul mercato. Se alla Juventus, la Juventus è un top club, è un top club, vuole giocatori top. Cioè, non capisco onestamente, non era proprio il momento di fare questa dichiarazione, ma è evidente che alla Juve regna il caos e Carnevali deve mettere a posto un po' di cose.
0: E che ne pensi, Paolo Paganini?
8: Sì, ha ragione, cioè, sono state veramente imprudenti. Io credo che l'abbia fatto il procuratore perché ha capito che sostanzialmente si possa in qualche modo deprezzare, cioè a quel punto
0: pure per me l'ha fatta apposta
8: per il suo giocatore. Magari poteva evitare il paragone con Openda e David, perché poi
0: ci ha messo dentro pure Vlahovic, dai, tutti ha messo pure Colomani, dai.
8: Però è chiaro che è un gioco delle parti, lui deve cercare di portare a casa il massimo. E quindi ha tirato fuori questo paragone molto indelicato.
0: Mister,
7: ma vabbè, avete detto tutto voi, insomma, il paragone era, forse era meglio evitarlo, è sempre brutto al di
0: ma
7: là
0: in
7: di
0: quei
7: tutto.
0: Casi poi, l'allenatore lui, che fa quando vede Di Gregorio, no? Si metta un attimo al posto di Spalletti, che
7: vabbè, ma è capitato anche a me, è passato che magari qualche procuratore o qualche agente
0: che diceva
7: gli sia scivolato il piede da frizione allora magari ha detto qualche parola fuori posto. Può capitare, io lo capisco, in fase di trattativa,
0: certo,
7: in fase di rinnovi.
0: E come va a finire?
4: Ma non immagino, Stefano.
7: Va a finire adesso che forse devono ricomporre la cosa, insomma, ma credo che alla fine lo faranno, certo, che però era meglio. No, cioè, quando si parla di. C'è un assistito, devi parlare di lui, è inutile andarti da fuori gli altri.
4: Direi.
7: Certo. Dopo gli altri possono parlare.
0: Ma il giocatore, capito? Mister, però chiedo, lei come allenatore, quando gli saranno capitate queste cose, al giocatore gli dice qualcosa, che ne so, oh, ma che sta di il tuo assistito? Qualcosa?
7: Ma ci parli, poi magari dici che sei uscita, ma a volte può anche capitare che il giocatore
0: non sa niente.
7: Non sa niente, perché magari la gente per un eccesso di difesa, per un eccesso per difendere il proprio assistito, come dicevo prima, magari a volte si può esagerare. In questo caso, secondo me, è stato un po' esagerato, ma la devono ricomporre la cosa, ma è nell'interesse del portiere, di lui stesso.
0: Ma mister, lei la pensa come Paolo Paganini, che sbaglia la Juve con Vlahovic?
7: Ma l'avete già chiesto, l'avevo detto, io gli avrei dato in un altro intervento che avevamo fatto.
0: Non mi ricordo che tutti i giorni in diretta a memoria.
7: Va recuperato.
0: Vabbè, qui c'è un ascoltatore che ce l'ha con Bertone, perché dice: ma come fa a dire che Tonali vale più di 100 milioni? Allora è giusto dire che il mondo del calcio è impazzito e folle. Hai capito? Ce l'ha con
4: Tonali. Allora, per quel mercato inglese è specificato, Federico.
5: Io ho detto che in Inghilterra un terzino di riserva costa 60 e quindi Tonali costa 100.
0: Vabbè,
5: nel senso assoluto li vale, no?
0: Poi c'è un altro amico che dice che oggi al Milan andranno 10 milioni per la vendita di Tonali.
4: Quindi, un po', sai, quando vai a mangiare,
0: sorride pure il Milan, intanto se prende sti 10 milioni, insomma,
4: come quando vai a mangiare in questi ristoranti di grande livello, gourmet, mangi un'insalata, un gambero, poi spendi 300 euro, no?
0: Certo.
4: Ma una trattoria ti fanno un chilo di pane, dipende
0: da dove vai.
4: La Premier è questa roba qua,
0: è chiaro. Vai,
4: Roof
0: Paolo,
4: Garden,
0: dimmi,
4: Roof
0: dimmi,
4: Garden,
0: dimmi Paolo, dimmi.
9: No, volevo dire, ma siamo sicuri che l'allenatore del Milan è Amorin?
4: Ce lo dice adesso? Così?
0: Così, che vuoi dire?
9: Perché secondo me andrà in panchina anche Ibrahimovic, secondo il mio punto di vista. Perché
4: ma è una battuta.
9: È una battuta.
4: Si è fatto prendere un colpo. Beh, perché ragazzi, siccome sei autorevole, Paolo.
9: Fa tutto lui.
0: Vabbè, ragazzi, che dobbiamo dire? Lui c'è, insomma, c'è poco da fare, quindi. Aspetta, vi leggo questo: Tonali un fenomeno, Donnarumma pure, gli altri dell'Inter gli ingiocabili, e non siamo andati al mondiale. Non è che la nostra narrazione è sbagliata, Alberto da Piacenza? Che volete dire? Federico, rispondi tu, così se la prendono con te.
5: Qualche giocatore buono ce l'abbiamo, non è che lo scopriamo oggi. Tonali
0: sta in Inghilterra da un po' di tempo, ragazzi. Donnarumma mi sembra che abbia dimostrato di essere forte.
5: L'avete vista la Bosnia in questi mondiali?
0: Sì.
5: Onestamente, rivedendola, non c'è la sensazione che la colpa sia solo nostra per non esserci andati.
0: Sono d'accordo, io oggi ho detto.
5: Poi lascia stare che non siamo, probabilmente avremmo fatto un mondiale mediocre, non lo so, non lo sappiamo. Ma potevamo e dovevamo andarci.
4: Certo. Per me gli ottavi ci arrivavano.
5: Quasi sicuramente è passato il turno.
4: Agli ottavi ci arrivavi, poi non lo so.
5: Ai sedicesimi.
0: Adesso io faccio io lo dico a Colantuono, al mister. Secondo me Baldini con quattro giovani contro la Bosnia noi andavamo al mondiale.
7: Per me parlare di Baldini è come parlare, al di là dell'amicizia, è un allenatore che stimo tantissimo, perché va al sodo, sa quello che deve fare, conosce la materia come pochi, conosce la materia come pochi, ma da tanti anni che la conosce come pochi, per cui io di Baldini c'è una stima
0: enorme,
7: incredibile, quindi
0: vabbè.
7: Baldini va bene per qualsiasi cosa, fidatevi.
0: Vabbè. Paolo, salutiamoci così. Ci puoi segnalare qualche movimento da qui nelle prossime ore? Qualcosa che dobbiamo monitorare?
9: Guarda, mio amico che sta nel Principato,
0: di Monaco.
9: Di Monaco, roba di livello.
0: Sì.
9: Praticamente, lo sai che qui a Monaco, perché lui ha contatti con il Monaco, parlano che la Juventus, qualora ci fossero ancora difficoltà Colomani, ha avviato dei contatti, almeno dei sondaggi, per Balogun, perché Balogun comunque andrà via dal Monaco.
0: Balogun
4: ha segnato ieri, ha preso anche una traversa, poi è stato espulso.
0: Vai.
9: ha caratteristiche differenti ovviamente rispetto a Colomuani, però un sondaggio con l'entourage del giocatore, visto che comunque ha 24 anni, più giovane eccetera, e ci sono soprattutto modalità di pagamento rispetto a quello che sta facendo il Paris Saint Germain, che come ripeto vuole, sì, l'obbligo di riscatto,
0: certo,
9: potrebbe essere,
0: sono un po' più maleabili dal suo punto di vista,
9: sono più, sì, elastici,
0: sono un po' più
9: quindi,
0: elastici,
9: e quindi questa cosa potrebbe, vabbè, insomma, da
0: ma
9: seguire,
0: io vi butto lì un nome a parametro zero, 33 anni, ma Icardi non si può riportare,
4: basta, vabbè, no, salutiamo,
0: niente, tu bocci,
4: no,
0: Icardi,
4: ma sì, dai,
0: Bertone, bocci pure tu Icardi.
10: No, ma a me piace, io sono
0: a parametro zero, sì, scusa,
10: però Juve è sparito letteralmente dal radar di tutti, perché è un ex
4: Icardi
10: giocatore,
4: Spalletti,
10: dai,
0: vabbè, ex giocatore
4: tanti anni dopo, non lo so, sentiamo Stefano
0: con l'Antuono bocciato Icardi, non so, metti lì,
7: no, non è un ex giocatore, però Spalletti c'ha una filosofia ben delineata, che è quella del gruppo, e di determinate cose,
4: cioè,
7: però,
4: ti metti in armonia, vuoi serenamente la settimana,
0: non si è scordato il passato
7: col tempo,
0: ma non sta più con Bandanara, se so,
4: ma non
0: all'epoca c'era un po' di macello, no,
7: non mi permetto di entrare in
4: questo, è impegnativo dal punto di vista proprio della,
0: impegnativo,
7: bel giocatore, Icardi, buon giocatore, però caratterialmente un po' particolare, non so se sarà pure maturato, poi è diventato
0: certo,
7: grandicello,
0: certo,
7: ma è... bene Luciano, sai, sì,
0: ma nel nostro campionato un Icardi
7: ordine,
0: vedrei,
4: deve ripartire,
7: sì, no, il giocatore è bravo, non si discute il giocatore, però bisogna capire, ci sono delle dinamiche, lui col tempo un pochettino, punto di vista, si è creato qualche problema, poi quando ti attacchi quelle etichette lì, lo sai, no,
0: dura,
7: non te le togli più.
0: Paolo, niente, Icardi non lo guarda nessuno. Niente.
9: Ma sai, niente, non è detto, poi sai, lì noi purtroppo noi parlo del campionato italiano, cioè, dobbiamo necessariamente guardare quel tipo di giocatore,
0: certo, io apposta ho pensato a lui, capito,
7: ma le qualità del giocatore sono indubbie,
0: quanto può prendere Icardi adesso di ingaggio, quanto gli
9: adesso,
0: tre bastano, tre, insomma, tre,
9: ma stanno offrendo Alaba, stanno offrendo,
0: lo vedi,
9: e cioè, voglio dire che è venuto via a parametro zero, però ha fatto poche partite.
0: Ma c'è, che guarda che ci sono dei giocatori forti a parametro, pure Goreska a parametro zero.
9: Però costa quello.
0: Costa ingaggio, vero? Ingaggio, quello c'ha un ingaggio, ragazzi. Vabbè. Comunque Icardi quest'anno 14 gol, mi segnalano,
7: Ma io Icardi, se fossi non di primissima fascia, ma un club che deve andare a giocare per...
0: dimmene uno, dove lo metteresti Icardi adesso? C'è un club?
7: Io non ci proverei a portarmelo via, perché comunque il giocatore è bravo,
4: Forte,
7: il giocatore bravo.
0: E dove ti viene in mente una squadra? Chiudiamo così, Stefano, una squadra.
7: Non è facile ora andare a fare un numero di una squadra. Niente, è chiaro, deve essere una squadra che comunque da metà in su, voglio dire, non è che... Perché ho paura che poi magari... Ingaggio.
0: Quanto?
7: Il problema è che c'è l'ingaggio pesante.
0: Bertone.
10: Marco, vi segnalo che sta circolando la voce del Como.
0: Ho sentito pure io il Como.
4: Però,
0: ragazzi.
4: Là lo vedrei bene.
0: Perché Fabregas dice uno, va via Morata, mi prendo Icardi, lo metto lì, mi seduto a fare la Champions.
7: Ma guarda che gli dà la mano il Como,
4: secondo me lì va bene.
0: Non è stupida come idea. Sì.
4: Al Como
7: non è un'idea sbagliata.
4: Non è un'idea sbagliata,
0: vedi. Paolo...
4: Ma alla Juve è un pochino più complicata.
0: La Juve è sbagliata.
4: No, è più complicata.
0: Secondo me se va lì segna più Dopendate, Colomani e compagnia cantando. Paolo, tu niente, non lo vedi al Como.
9: Ha ragione, se tu pensi che il Como di tutte le squadre è quella che può permettersi di andare a trattare Chalobà col Chelsea, quindi è quella che ha la proprietà più forte del campionato.
0: Che gli fa un altro scippo all'Inter.
9: Ma non è detto, ha fatto lo scippo anche di liberali, quindi insomma,
0: capito,
9: andando forte.
0: È vero, ha scippato lì al Milan, scippa all'Inter.
4: È il più attivo il Como.
0: Il Como è il più attivo. Vabbè, vediamo, sono cambiati i tempi, vedi, non c'è niente da fare, prima o poi la storia cambia.
4: Di Stefano, di una memorabile gol cup a Los Angeles. Mi lega
0: le palanche,
4: no, con Stefano mi lega un ricordo.
0: Quale?
4: 40 anni fa un torneo, te lo ricordi, a Los Angeles alla Gold Cup?
7: Come no?
4: Un Roma Vasco di Gama?
0: Sì.
4: Basta, mettiamo qua, chiudiamo qua.
0: Che è successo?
7: Ricorda le ste cose.
4: Era finita, non lo so, 7 contro 8.
0: Ma perché
4: c'erano stati 15 spettatori in questo Alcolisium?
11: Si è scatenato
0: l'inferno.
4: Ma non c'era, alla fine ridevamo perché non capivamo il perché. Secondo me c'era un caldo torrido.
0: Ma dove giocavate?
4: Era una, sai, queste cose rappresentate.
12: Giocavamo a mezzogiorno.
4: E fu una cosa spettacolare.
0: È caduto con l'Antuono proprio su questo ricordo. Vabbè.
4: Un saluto.
0: Va bene, ci fermiamo qua. Dai, salutiamo Paolo Paganini. Ciao Paolo,
4: ciao Paolo.
0: A presto.
12: Ciao ragazzi, ciao.
0: Salutiamo anche il mister, tanto lo vedremo nei prossimi giorni.
4: Ciao
0: Federico.
4: Ciao Federico.
0: Ti ho mandato i messaggi contro, perché insomma non è che mi devo prendere solo io. Ogni tanto condividiamo qualcosa, insomma. Un abbraccio.
12: Grazie,
0: Federico,
12: ragazzi.
0: A presto e buon lavoro con Netflix. Allora ci fermiamo perché abbiamo un altro ospite, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
0: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
1: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
0: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
1: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragili e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
0: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano. Entriamo nell'ultima ora con un leggero ritardo. Allora, senti, abbiamo scatenato gli ascoltatori con Icardi. C'è chi lo vuole alla Juventus, chi segnala che comunque continua a segnare. È un parametro zero. Poi qualcuno ci chiede: ma è vero che la Roma sta provando per tre soldi? Sì, ma deve però deve uscire Dovbyk, altrimenti non si può fare niente. Quindi Icardi, è uscito fuori il nome di Icardi a parametro zero, perché il nostro mercato deve andare anche e soprattutto sui parametri zero. Vediamo un po' che ne pensa anche lui, che lo ritroviamo. Non l'ho sentito la scorsa settimana, ci è mancato. Massimo Brambati, ciao Massimo. Massimo.
1: Eccoci, ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao Massimone.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Senti, qua è uscito il nome di Icardi, perché ormai dobbiamo guardare i giocatori a parametro zero, siccome ce ne sono un po' tra lui e altri. Allora ho detto, ma Icardi non si può prendere, non sarebbe un acquisto per il campionato italiano. Tu che dici? E dove lo vedresti come squadra? Così faccio subito queste due domande veloci.
1: E dipende anche dai progetti che hanno le squadre. Ma che potrebbero
0: tu,
1: poi...
0: Massimo, tu parli dei progetti, io dei progetti ne vedo pochi.
1: Io anch'io di progetti ne vedo pochi, perché vedo anche gente che fa i progetti ma gli si sfaldano in mano i progetti.
0: Ma certo.
1: Perché giustamente, come dici tu, il calcio italiano è diventato veramente... purtroppo, bisogna dirlo.
0: Sì, sì.
1: Siamo di serie B, non siamo andati ai mondiali. Nelle coppe europee, insomma, non abbiamo fatto benissimo quest'anno, anzi direi abbiamo fatto ma io, sai che cosa mi domandavo? Ma io quando ho visto Tonali a 116 milioni
0: infatti,
1: di euro che sono ma no aspetta, però io quando ho visto quella roba con 10 milioni all'anno per 6 anni io sono andato a vedere la formazione Italia-Bosnia e ho visto che c'erano Donnarumma, portiere del City, titolare. Tonali, 116 milioni di Barella, Bastoni e Di Marco, che sono in pratica dei finalisti uscenti della ultima Champions League, perché a marzo, quando giochiamo, l'ultima Champions League non è stata quella, è stata Paris Saint-Germain-Inter.
0: Sì.
1: Sono già 5 giocatori straordinari sulla carta. Ok, poi c'era Locatelli che lo hanno fatto capitano alla Juve, l'hanno rinnovato. C'era Mancini che ha fatto benissimo, si è qualificato per la Champions. Ragazzi, abbiamo perso con la Bosnia, con tutta questa squadra. Ma io vorrei domandarmi: ma dove sta qui il tranello? C'è qualcosa? Perché posso credere che ai mondiali siano andati delle squadre e noi abbiamo tutti questi giocatori, poi ci lamentiamo che non ci... Poi aspetta, Retegui, che è stato l'ultimo capocannoniere della Serie A l'anno scorso. Non lo so. Non riesco a darmi una spiegazione su questa cosa. Ha giocato con la Bosnia, con Dzeko davanti, che c'ha 40 anni.
0: Sì, sì, sono l'osservazione ci sta.
1: Scusa,
2: non riaprire le ferite.
0: Ma sai cosa penso?
1: Io, guarda, ci posso pure... Allora, ci può pure stare che prendiamo 7 gol dalla Norvegia.
0: Certo, in due partite.
1: Ma poi abbiamo un dentro... un quadre non alla nostra portata di più. Ragazzi, con tutto quel po' di giocatori che abbiamo, perché scusa, se il Tottenham paga 116 milioni questo giocatore, o sono suonati o c'è qualcosa che non va. In coppia con Barella, che è stato un semifinalista di Champions, è stato campione d'Italia con l'Inter, eccetera eccetera, vorrei capire. Quello era il nostro centrocampo e la nostra, è il portiere titolare del City.
0: Sì, sì. No, no, l'osservazione ci sta tutta. Ma la riflessione ci sta tutta. E io aggiungo che forse
1: è logico che la tua domanda è giusta. Sarà bene andare a prendersi Icardi a parametro zero? Sì, sì, perché siamo in queste condizioni. Allora andiamo a prendersi Icardi a parametro zero. Perché non abbiamo alternative. Perché se andiamo a guardare di andare a prendere Palestra e offrire all'Atalanta 50 milioni, e dagli al giocatore 1.5, 2, adesso non so quanti, arriva il Chelsea che sbaraglia tutto, sì. E ti offre 10 milioni in più all'Atalanta, il doppio al giocatore, e quindi ti portano via tutto. Però Palestra, apro e chiudo parentesi, giocava all'Alcione, come ben sai,
2: che
1: sta 2 chilometri da San Siro. Mm-hmm. E allora sono stati bravi quelli dell'Atalanta.
0: No, assolutamente.
1: Prenderlo.
0: Assolutamente. Ah, quello sì, ecco. Quello sicuro. Quello sicuro, perché poi i giocatori giovani devi prendere subito, quando è il momento, e poi ecco, vedi alla fine.
1: Liberati. Quando capisci che possono diventare grandi giocatori, ma se li prendi quando già costano 40, 50, 30, vuol dire che hai lavorato male.
0: Però sentite, nel discorso che fa Massimo, e quindi lui dice giustamente, ci sono dei giocatori della nazionale italiana che poi giocano all'estero, ecco Tonali, Donnarumma. Poi io leggo anche ad esempio dell'interesse del Real Madrid per Bastoni, quindi voglio dire, ci sono dei giocatori che possono interessare a questi club perché intravedono delle qualità in questi calciatori. Allora mi domando, campionato italiano, che cos'è che non funziona? Oltre al fatto che ci mancano i soldi, è anche un discorso, non so, tecnico-tattico, partite noiose, la nazionale questi non la sentono, non la vivono, perché no, tanto, cioè cos'è? Perché... Voglio dire, per battere la Bosnia non ti servono 12 fenomeni, certo. 12 fenomeni non ti servono per battere la Bosnia, quelli che c'avevi potevi vincere sta partita. Quindi cos'è? Perché guarda che la domanda la riflessione ci sta.
2: La domanda e la riflessione può essere poi la più differente possibile, ma io credo che siamo arrivati alla Bosnia con l'ansia proprio.
0: Con l'ansia?
2: Un'ansia
0: di non saper gestire una partita importante così?
2: No, c'era questa cosa, questa scimmia, cioè ci portavamo dell'eliminazione della partita secca, queste cose qua. È andata come andata, poi sono d'accordo con Massimo. Poi tu sei stato molto critico nei confronti dell'allenatore che avrebbe dovuto fare certe scelte, però poi sopra alla fine hai visto Kimmich che ha detto, ma con chi ce la vogliamo prendere? Ma che era una partita che possiamo giocare? Cioè Massimo è stato un calciatore anche importante, cioè alla fine non è colpa dell'arbitro, non è colpa dell'avversario, non è colpa della stampa, non è colpa dell'allenatore, è colpa nostra, ha detto Kimmy. Quindi è colpa della squadra, è che se non ha saputo battere una Bosnia che oggettivamente è inferiore a noi.
0: Sì.
2: Insomma, alla fine pure Dzeko ci ha detto, ragazzi, non so come avete fatto
0: a
2: non batterci in maniera elegante, l'ha detto. Quindi può succedere, non deve più succedere. Può succedere, ma non deve più succedere. Ecco, partiamo da questa cosa qua e tiriamoci su. Adesso la situazione ha detto bene Massimo, ma l'analizziamo ogni giorno, ognuno poi dice la sua. Io credo che sia un movimento da rimettere a posto. I giocatori arrivano stanchi, morti, sfiniti, e quindi non puoi trovare la tua comfort zone. Ecco, il calcio, secondo me, il messaggio che ci invia questo mondiale qua è l'intensità. Adesso lascia perdere il sistema tattico, puoi scegliere di giocare in un modo o nell'altro, ma devi andare a una certa velocità, devi stare sul pezzo, e gli scontri sono più forti, devi stare... non è che puoi sceglierti le partite tra virgolette in una stagione, capisci? Non puoi permetterti questo lusso, e noi siamo un po' così, e poi abbiamo un campionato che va alla velocità che vogliono i calciatori. No, tu devi mettere un campionato che si alza di 15-20 km orari la velocità di tutto, e poi vediamo se siamo pronti, perché secondo me non siamo inferiori a tante nazionali che abbiamo visto. E quindi credo che adesso il nuovo corso sarà Conte, sarà Mancini, sarà Maldini, sarà Ranieri, non sappiamo chi sarà, ma insomma voglio dire, chi va adesso in questo momento deve lavorare e deve essere lucido, come ha detto Massimo. Se Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro, allora c'è qualcuno che ci stima. C'è qualcuno in giro. Lascia perdere che c'è De Zerbi lì, però insomma il Tottenham.
0: C'è qualche Tonali giocatore è uno che viene stimato
2: in Premier League.
0: No,
2: Donnarumma ha vinto la Champions League col Paris Saint-Germain.
0: Però vedi, Star City. C'è un messaggio di un ascoltatore che si ricollega a quello che state dicendo. Dice: mi dispiace perché voglio bene a Gattuso, ma con Conte in panchina gliene davi 3 alla Bosnia. Ci saluta a tutti quanti, Alberto. Io è vero quello che dici, magari Massimo.
1: Conte stava a Napoli.
0: No, però vai? Per dire che anche l'allenatore ha un suo peso in queste situazioni. Io non riesco a non trovare delle responsabilità. Cioè faccio una domanda, faccio una riflessione anch'io, ma Bastoni quasi era doveva giocare in quella posizione, in quel modo? domanda, non, c'era, non si poteva fare un'altra per dirne una
1: a cose fatte, no? Ma infatti ti dico anche tra Mancini e Conte per me c'è un abisso, secondo me, se vuoi ricostruire Conte è la persona più adatta, l'altro no, secondo me, questa è la mia opinione personale.
0: Certo. Ma vediamo come andrà a finire questo sprint per la... Intanto dice che il primo problema è nominare il direttore tecnico, quindi Maldini...
1: Questo è sicuro.
2: Ma sarà uno dietro l'altro.
0: Sì. Perché lui ha detto nominare il direttore tecnico, poi insieme sceglieremo il CT. Quindi sarà una cosa... Ma per te accetta Massimo Maldini?
1: Ma io mi auguro di sì, non lo so. Non lo so. Ma io mi auguro che invece riescano a prendere Conte, questo sicuro, perché parti già da una buona prospettiva.
0: Resiste quattro anni.
1: Allenatore che come?
0: Resiste quattro anni.
1: Ma secondo me sì, perché tanto i giocatori non li vede tutti i giorni, quindi è diluita. Poi comunque lì non puoi chiedere di comprare niente a nessuno,
0: scegli tu
1: e nemmeno di vendere a nessuno, quindi lì scegli tu, sei tu padrone di quello che ti offre il mercato, che è
0: però il posso fare una riflessione con voi, vi aspetta...
1: posso però dirti una cosa,
0: vai.
1: Pestra che va via è un handicap per la nazionale,
0: dici? Non è che diventa più bravo lì.
1: Sì. No, non è il fatto di diventare più bravo, è il fatto che comunque giocando nel campionato italiano tu ce l'hai lì davanti
0: e lo vedi
1: sotto
0: tu
1: gli occhi. Al Chelsea a mio avviso io sicuramente giocherà, però al Chelsea non guardano in faccia nessuno, se non va bene te lo mettono da una parte. Calafiori gioca perché merita, poi qualche volta non ha neanche...
0: Sì, qualche volta è finito pure in panchina.
1: Al netto dell'infortunio. Quindi capisci?
0: No, lì è così.
1: A proposito, mi sono dimenticato pure Calafiori, che credo che non c'era con la Bosnia, non me lo ricordo.
0: No, non c'era, mi sembra.
1: No, non c'era.
0: Mi ricordo adesso. Adesso riguardo la formazione, ma non mi ricordo. No, però vi voglio fare una domanda. Due cose prima di salutarti, Massimo. La prima domanda la faccio a tutte e due, però. Ma voi vi aspettavate, dopo un campionato vinto, un secondo posto, che Conte finisse all'allenare la nazionale e non un club? No. Tu eri più per il club?
2: Sì, ti aspettavi? All'estero.
0: All'estero te lo aspettavi?
2: Sì.
0: Quindi un tipo premier, una cosa del genere?
2: Beh sì, qualcosa.
1: Ma non è detta l'ultima parola.
0: Non è detta esatto. Non è detta l'ultima parola. All'estero però è un campionato importante. Qualcuno ha detto in Arabia, io non ci credo, devo essere sincero. Poi non lo so.
1: Non lo so.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Non lo so. Per me le strade del signore.
0: C'era Calafiori, c'era anche Calafiori in quella partita.
1: Ecco, figurati. Sì. Ecco, allora aggiungici quello che è arrivato in finale con la Champions con l'Arsenal. Scusami, sì, faceva comunque parte della squadra che è diventata campione d'Inghilterra.
0: Bastoni centrale.
1: Non voglio dire parolacce, ma come cavolo hai fatto a non vincere quella partita con tutto questo po' di giocatori?
0: Sì.
1: Cioè non dovevano vincere la finale dell'Europeo.
0: Sì, e nemmeno
1: dovevano vincere col Brasile o doveva vincere con la Bosnia, ragazzi.
0: Non ritiriamo fuori questa cosa. Quindi tu non
1: esco. Non riesco a seguirlo al mondiale, te lo giuro. Riesco a seguire. Senti, senza l'Italia io continuo a fare i paragoni. Guardo, vedo, dico, ma
0: lascia perdere,
1: te fai del male. Del male. Sì.
0: Quindi tu non escludi che possa andare anche in Arabia, Conte?
1: No, io non escludo che. Non escludo che sia comunque un allenatore che ha mercato. E che non riesco a capire perché non si sia ancora deciso Malagò a chiudere con Conte, possa aver messo in dubbio tra virgolette Conte con Mancini. Non c'è paragone, scusate, mi spiace dirlo, ma non perché Antonio è un amico,
0: però Mancini ha vinto l'Europeo, Massimo.
1: Mi dispiace, sta su un altro pianeta Conte.
0: Tu dici lo ritieni superiore. Vabbè, questo è appunto.
1: Di molto anche.
0: Senti, invece...
1: ma la mia valutazione.
0: Beh, cioè, ci mancherebbe. Personale. Senti, una cosa te la chiedo prima di chiudere, perché è stato un po' il tema di oggi, che sicuramente tu avrai seguito tutto. Che cosa ne pensi dell'uscita della gente di Gregorio, che ha creato insomma una bella bufera, no?
1: Malissimo, malissimo, malissimo. Ha perso un'occasione per stare zitto.
0: Come finisce secondo te?
1: Anche perché da che pulpito, ragazzi. Ragazzi, ma ti vai a impicciare su cosa hanno preso degli attaccanti? Il portiere è un po' fa il portiere alla Juve, oh, ragazzi. Se no ve la racconto io la storia, poi però evito di raccontarla, perché sennò mi arrivano le querele dappertutto.
0: No, lascia perdere.
1: E non, quindi non ha racconto, evidente. Esatto, bravissimo. Per me Di Gregorio non può fare il portiere alla Juve, per me. Ma questa, anche questa è la mia opinione personale. Certo. Può giocare in altre squadre, ma meno importante.
0: Ma secondo te come finisce questa storia? Cioè lui dice che si deve presentare al ritiro, partirà? Come...
1: Sì, però cerco, io credo che dopo poi questa uscita abbia aperto le porte per far sì che il giocatore deve per forza andare via adesso. Penso.
0: Vabbè, vediamo, perché vediamo pure la Juve che posizione prenderà, eccetera. Io penso che questa non sia stata nemmeno gradita a Spalletti, dai.
2: Beh,
0: conoscendo un po' lui, no?
1: Beh, non credo, non è stata una bella uscita.
0: No,
1: in maniera più assoluta, che poi vai a impicciare su cose che non c'è. Cosa c'entra?
0: Gli attaccanti,
1: sì. Gli attaccati, cosa c'entra? Non capisco.
0: No, cioè, no,
1: questa è una roba da trasmissione sportiva.
0: Sì.
1: La possiamo dire noi durante la trasmissione.
0: Esatto.
1: Questa cosa.
0: Hai ragione.
1: Deve dire il procuratore.
0: No, casomai la gente difende il suo calciatore in maniera diversa, che ci
1: bravissimo,
0: sta.
1: Bravissimo.
0: Ma non attaccando gli altri, la società, i giocatori.
1: Bravissimo,
0: cioè,
1: Marco.
0: Mi sembra un'uscita. Io l'ho interpretata come. Sì, però.
1: Felicissima.
0: Ma non potrebbe essere una strategia per far andare via il giocatore, insomma, per abbassare un po' il prezzo? Non lo so. Non lo so.
1: È una strategia sbagliata. Le strategie, vai là, parli.
0: Certo.
1: Parli con il direttore, col direttore, con la società.
0: Certo.
1: Ma adesso poi c'è un direttore che insomma c'ha una certa esperienza, conosce il calcio italiano. Ti sei posto, secondo me, hai messo anche in difficoltà, secondo me, il giocatore.
0: Sì, sì, ma questo l'abbiamo detto anche oggi, perché poi deve rivedere i compagni, deve stare con gli attaccanti.
1: Quando parlano i procuratori, devono stare attenti, perché poi non spogliatoio, ci va il giocatore.
0: Esatto.
1: Ragazzi.
0: Sì, assolutamente. E va bene. Va bene, Massimo, siamo arrivati al termine. È stato come sempre un piacere.
2: Ciao Massimo,
0: ci sentiamo presto. Un abbraccio, Massimo.
2: Ciao.
0: Allora, entriamo nell'ultimissima parte, facciamo un piccolo break e torniamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
1: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso. E quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
0: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Bozzukova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozzukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozzukova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero 1 al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessun sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, ci siamo di nuovo, ultimissima parte, Stefano.
1: Eccoci
0: allora,
1: qui.
0: Ti recupero un po' di messaggi. Matteo ci scrive: se allora, buongiorno ragazzi, secondo me non chiudono per Conte perché più di 2 anni fa fatica e l'Italia deve dare, avere un progetto di 4 anni per il mondiale e con Conte si rischia troppo. Boh, certo, se rimane deve 4 anni deve fare, Stefano, non è che prenda via prima, insomma, sennò qui certo. Diventa cioè deve fare un lavoro proprio per cogliere quell'obiettivo, cioè l'obiettivo deve essere ritornare al mondiale, non tanto l'europeo eccetera, ma l'obiettivo deve essere quello.
1: Eh sì.
0: Vai con un audio, Claudio arriva forse.
2: Buongiorno Maracanà.
0: Ecco,
2: ma Conte ha lanciato qualche giovane?
1: Questa non è provocata, è una domanda,
0: che te devo dire? Quindi meglio Mancini perché li ha lanciati i giovani da questo
1: credo
0: punto
1: che
0: di
1: vuole
0: vista.
1: Intendere
0: penso
1: questo,
0: questo qui. Poi senti, c'è una news su tutto mercato web che la prendo al volo, perché dalla Lazio al Torino il figlio e nipote d'arte Gianfilippo Materazzi domani firma con i Granata, hai capito? Quindi cioè, ero curioso di vedere figlio e nipote d'arte pronto a lasciare la Lazio, con cui è arrivato fino alla squadra Under 18 per tentare l'avventura con il Torino, dove ci si aspetta che inizi il suo percorso.

0: La Fiori poi in nazionale non battono la Bosnia. Dice: buongiorno, penso che purtroppo il nostro campionato è troppo stressante e lungo e si riflette poi sulla nazionale. Altri corrono il doppio con intensità superiori. Però i campionati sono lunghi anche dalle altre parti, eh? In Premier si gioca di continuo, sempre.
1: Secondo me è ritmo. Non ti devi scegliere tu.
0: Vabbè. Poi dunque dice: arriverà a mangiare il panettone Gattuso? Non lo so. Tanto deve cominciare, poi vediamo. Tra l'altro oggi c'è la manifestazione dei tifosi della Lazio, oggi sul momento
1: così ho letto,
0: sì.
1: Sa quando si tornerà a casa, però.
0: Sì. Ah, tu dici c'è questo pensiero? Vabbè, insomma, qualche maniera ci arriverai.
1: Non lo so. Qualche fare una strada alternativa.
0: Va bene. Senti Stefano, mi fa piacere, cioè, allora, perché è un po' di tempo che non lo sentiamo, caro Impallomeni.
1: Sì.
0: Perché insomma, è passato un periodo un po' duro e quindi però mi fa piacere perché oggi ci ha dato la disponibilità e quindi lo voglio salutare con grande affetto perché è stato sempre uno dei nostri opinionisti. Qui abbiamo battagliato su tante cose. Abbiamo Stefano Salandin. Ciao Stefano, che bello risentirti.
2: Che piacere sentirvi, come state?
0: Noi bene, tu come stai prima di tutto?
2: Io faccio un mio percorso, c'è ancora da camminare, però dai, forse il peggio è passato. Forse il peggio passato, è difficile, però dai, si va avanti, via. Dobbiamo ancora, insomma, è complicato, inutile edulcorare queste cose, non sono molto complesse, però ecco, proviamo a cercare un po' di normalità, con serenità. Il pallone è il nostro mestiere, il calcio è il nostro mestiere, bisogna essere un po', come dire, un po' leggeri, perché poi ci sono altri...
0: Certo.
2: Altre questioni molto più importanti, ma ci sono sempre, non solo in queste cose. E comunque sì, dai, sto un po' meglio. È evidente che sono percorsi complicati perché il pancreas, come dice il mio chirurgo, è una merda, quindi bisogna sempre tenerlo d'occhio. E poi le operazioni, le terapie sono molto complesse, però va abbastanza bene, dai. Adesso dai.
0: Posso dirti, Stefano, che ti sento con una voce, allora,
2: spiego una cosa.
0: Stefano, io diciamo, prima intervenivi spessissimo, poi c'è stato questo tuo problema personale e mi ricordo quando me lo hai così comunicato, stiamo parlando di un po' di tempo fa.
2: Poco più di un anno fa.
0: È un anno fa,
2: l'anno scorso è iniziato.
0: No, poi... Poi io ti ho sempre messaggiato, ci siamo sempre sentiti perché volevo. E ti devo dire che sento una voce un po' più.
1: No, io non sapevo fino a questo punto. Comunque, Stefano, ti fa onore, anzi, a me ha sorpreso anche il modo con cui hai affrontato, cioè parlando, quando parliamo di calcio, stai parlando della tua situazione con una serenità d'animo impressionante. Quindi,
2: cosa velocissima. Dal punto di vista estetico mi fanno tutti i complimenti, perché dal punto di vista, come dire, dell'involucro sono veramente, molto bene. L'interno è un po' diverso, però questo è un periodo che premia molto l'esteriorità, un periodo storico, e quindi sono avvantaggiato da questo punto di vista, no? poi dal punto di vista interno, perché le operazioni, e devo dirti che, guarda, pensa il caso, il chirurgo che mi ha operato, questa operazione che ho sostenuto è la più complessa dal punto di vista, ma non voglio, perché magari può essere utile ad altri, insomma.
0: No, ma ci mancherebbe,
2: maestro. La più complessa che esista dal punto di vista della chirurgia addominale è una cosa interessante. E il chirurgo che mi ha operato, pensa, era nell'equipe che ha fatto la prima operazione a Gianluca Vialli. Quindi ne abbiamo parlato a lungo, perché con Gianluca parlavamo in nazionale di questa vicenda. Poi tutti i casi sono diversi,
0: certo,
2: di queste malattie. E lui, anche lui, mi ha detto, la mia è diversa, e mi ha dato molta forza. E mi hanno fatto i complimenti, perché mi ha detto, guarda, su un centinaio di casi, cioè, non classico, ma percentuale, solo in 4 riescono a fare il percorso che hai fatto tu di operazioni e terapie, perché sono molto pesanti. E io devo dire che sono molto contento da questo punto di vista. Parla molto di sé, il fisico, la storia, la vita che hai fatto, l'attività fisica, e dico a tutti fatela, perché è fondamentale, non esagerando, ma comunque aiuta in queste, anche in queste

0: occasione, e alla fine, dai, possiamo uscirne.
1: Grande Stefano.
2: Tu sei riuscito, Stefano, dopo l'intervento a fare qualcosa di attività fisica? Cioè...
0: ci è voluto tempo, perché guarda, sono 80 punti esterni e 300 interni, più una demolizione clamorosa, ti ripeto. E, però dopo un po', adesso io ho una, come dire, faccio pesi, corsette, cose, sì, ho recuperato una grande, avevo perso 20 kg, ho recuperato 5-6 kg, però tutti di massa muscolare, sono molto contenti anche i dietologi. E guarda, sono percorsi affascinanti, molto affascinanti. Uno ne farebbe a meno, però poi...
2: E follow up come ogni volta?
0: No, buono, guarda, adesso purtroppo c'è una piccola cosina, bisogna probabilmente dovrò fare altre cose, però è molto positivo rispetto a, appunto, alla partenza, e quindi si fanno questi controlli continuativi. Purtroppo in questa malattia che è il pancreas, che è recente, no? Queste cure sono molto recenti, non ci sono follow up consolidati, però questo tipo mi sta seguendo, molto brava, e abbiamo trovato questa cosina molto, come dire, circoscritta, e probabilmente dovremmo fare delle altre cose, però non così drammatiche come si temeva, e quindi siamo molto contenti, ottimisti. Poi si va avanti, sono cure pesanti, ma adesso ecco, sono qua, parliamo di pallone.
1: No, però guarda, Stefano, mi fa molto piacere parlare di questo, perché poi penso che sia anche un messaggio importante, no, per chi ci ascolta, no? Il fatto che anche, diciamo così, di
2: esorcizzare anche questa cosa,
1: io penso che sia importante anche mandare questi
2: messaggi,
1: ma
2: anche questa cosa anche che speriamo parlare... che non capiti, ma non è bisogna ragazzi, Stefano è un esempio in questo senso, non so quante persone farebbero questo tipo,
1: ci fa capire
2: di avrebbero raccontato queste cose molto personali, insomma, che sono poi anche, cioè, c'è da mettere anche la sofferenza, no Stefano, emotiva, psicologica, cioè non è soltanto un danno, ti dicono c'hai questo, no, c'hai quest'altro, le cose, e poi devi convivere, cioè l'aspetto psicologico è determinante, quindi Stefano che affronta in maniera così, vuol dire a livello di testa già sta avanti la grande, perché poi dopo
0: poi reagisce un po' a modo proprio,
2: puoi andare in depressione, puoi avere delle paure, delle ansie supplementari,
0: ci sono sicuramente, ognuno agisce un po' a modo proprio. La questione che mi sta più a cuore e che davvero è complicata è che poi il cancro non fa male a te, ma a chi ti sta attorno. E quindi è su questo che bisogna lavorare molto, per evitare di sentire chi ti sta attorno, che già soffre, e devi avere questa forza tua interna. E quando una cosa che mi dà molto fastidio è parlare di battaglia, ci vuole una grande resilienza, una grande... come dire, capacità di sopportazione, non di combattere, di sopportare. Tu sei lì, prendi gli schiaffoni e ti far finta di niente, devi fare questa cosa, prendi gli schiaffoni perché ti danno schiaffoni a fin di bene, ma devi far finta di nulla e provare a continuare a cercare degli spazi e a prenderti il tempo. Una cosa complicata è tornare alla vita dopo queste cose e dire io devo ancora occuparmi di Vlahovic che sta male, no? Però devi fare lo sforzo, devi fare questo sforzo tenendo sempre una capacità di relatività, e soprattutto la forza di non far pesare agli altri quello che stai passando, perché ripeto, il cancro fa male a chi ti sta attorno.
1: Chi ti sta attorno, certo, immagino.
0: Però dai,
1: posso
2: parliamo di calcio.
1: Sì, no, però volevo chiedere una cosa, Stefano, permettimi. Ma in quel momento lì, Stefano, che vivevi questa situazione qua, e avevi paura o c'era più coraggio di dire io questa cosa? Perché
0: no, paura no, consapevolezza è una cosa diversa. Paura, sai, allora tanto bisogna capire come uno ha vissuto, e il rapporto con la morte per me è sempre stata una cosa molto quotidiana, molto costante, quindi ti ripeto, il problema sono gli altri che ti stanno attorno. Pensa che la cosa più inquietante è l'operazione, sono 10 ore di intervento, sono state. La sera prima ho guardato la partita contro Israele, no? La qualificazione contro Israele. E questo è, no? Tu dici vai a fare questa roba, esci, non esci, ma dai delle indicazioni prima, poi ripeto, ognuno lì la vive come vuole e come crede, non bisogna dare come dire delle strade universali, ognuno ha le proprie dinamiche. Quello che mi sento davvero di dire è che è sbagliato considerare questa cosa come una battaglia, è un percorso quasi una camminata, no? Mi diceva il chirurgo, tu devi conquistare una montagna, un piccolo passo, e questa roba qui conta, la gente che ti sta attorno, conta come sei tu, e provare a non, e cercare di non provare rabbia, perché non è colpa di nessuno.
1: Certo. Stefano, grazie. Intanto ti dico che sono arrivati tanti messaggi di tutti gli amici che ti sentivano qui intervenire, che ti abbracciano, ed è un piacere sentire la tua voce. Qualcuno ti segue su X e ha detto: adesso sono emozionato che sento la voce di Stefano. Quindi ci ringraziano e ti mandano tutti veramente un grandissimo abbraccio, e questo mi fa molto, molto piacere da parte dei nostri ascoltatori. E, dai Stefano, ti chiedo anche un po', giustamente come diceva in Pallomania adesso, parliamo un po' di calcio.
0: Dai,
1: noi veniamo da questa giornata dove si è commentato molto.
2: Riprendiamo a darci delle legnate.
1: Dai, diamo qualche legnata qua e là, che ci piaceva tanto. Siamo tornati da questa giornata di commentare quello che è successo in casa Juve, con le parole della gente di Gregorio e tutta la bufera che ne è scaturita. Tu che sei sempre stato attento conoscitore delle vicende Juve, ti chiedo insomma come la leggi e che cosa ti aspetti adesso.
0: Ma no, guarda, tanto una bufera sì, ma in un bicchiere d'acqua, perché voglio dire, un conto sarebbe stata una bufera, certo è una notizia, soprattutto sì, in un stato in cui non c'è mercato
1: vero.
0: Poi sai, un conto se ne parla Mendes, fa Mendes una dichiarazione del genere, oppure se ne parla il procuratore di Ildiz. Bisogna un po', come dire, fare le scale di valori.
1: Certo.
0: Detto questo, è un altro sintomo di malessere che cova all'interno della Juve, non c'è dubbio su questo, di un percorso che si sta compiendo, di disagi che esistono, in questo caso di un giocatore che era arrivato con, come dire, con delle aspettative ed è ora, come si dice in questi casi, fuori dal progetto, perché ha dimostrato non di essere un cattivo portiere, ma di non avere lo status mentale, forse prima ancora che tecnico, di poter stare a quel livello lì. Ci sono, come dice Max, Allegri, le categorie.
1: Certo.
0: Sai, un conto è fare il portiere, paradossalmente, ma Stefano lo sa di sicuro, lo sa chiunque fa calcio, è più facile fare il portiere del Monza che deve salvarsi che il portiere della Juve.
1: È vero, verissimo.
0: Porta partita, è questa la differenza. Non è, sono status differenti, ma non è così negativo. Poi il procuratore ha le pressioni della famiglia, che gli dice: ma come, ci cacciano, non ci dice niente. Ha le pressioni degli altri procuratori che dicono a De Gregorio: ma questo non ti difende. Ha fatto un colloquio e non gli hanno detto che stavano cercando di prendere Svilara. E quindi tutte queste cose, gli è partita la brocca e ha fatto questo comunicato.
2: Senti Stefano, a proposito di Svilar, ma sai qualcosa in più o sai qualcosa,
0: è stato tutto molto lineare. Hanno provato, siccome la Roma c'era questo problema come tanti di fair play finanziario, hanno provato gli agenti, sono l'agenzia la stessa di Dibu Martinez, gli hanno detto: ma perché non proviamo? Hanno provato con una cifra che non è adeguata alle richieste della Roma, a prescindere dalla questione del fair play finanziario, e poi che non tiene conto degli aspetti, cioè tiene conto, ma voglio dire, prova a vedere degli aspetti, come dire, ambientali. Voi sapete molto meglio di me come la situazione a Roma, ma anche io mi sono informato: se danno via Svilar è probabile che brucino Ponte Milvio in questo periodo.
2: Ma Ponte Milvio c'è altro adesso in questo momento.
0: Io sono molto affezionato, però mi piace molto.
2: Sì, no, però.
1: No, tu dici, è un giocatore talmente.
0: Sai come si fa in questi casi? Sì, ma l'ho data 40 era tutto vero, noi siamo per caso, siamo arrivati, perché poi nel mercato contano anche le cose di siamo arrivati per primi, l'abbiamo scritto, ci prendevano in giro, ma è successo spesso. Anche ricordo anche quando dicevamo che tutto il foro scriveva che Marotta sarebbe andato all'Inter, sui social c'erano delle perculazioni clamorose, poi Marotta è andato all'Inter e sono contenti all'Inter, mi pare che sia andato a Marotta.
1: Sì.
0: Però ecco, quindi però è evidente che è stato un tentativo, per carità, se va in porto tanto di guadagnato, ma difficilissimo, difficilissimo. La Roma ha fatto questa scelta, per me molto giusta, di pagare le multe pur di tenere i giocatori,
1: sì, e tenere i big, no?
0: Simbolo, esatto, il giocatore simbolo, e quindi andiamo avanti. Adesso io credo che alla
2: ma
0: fine...
2: secondo te ci sarebbe andato il calciatore, Stefano?
0: Beh, se gli accettavano il raddoppio dell'ingaggio a 8, sì, perché questa è la testa, mi risulta. Sai, poi dice, non fa la Champions, ma un anno di Champions,
2: cioè gli avrebbero dato 8 all'anno?
0: 8 mi dicevano, sì, quella proposta era 8, mi hanno detto, sì. Ci sta, perché il problema non sono mai gli ingaggi, sono tanti cartellini, perché devi ammortizzare, poi gli ingaggi ti ha entrate come la Juve li ammortizza, soprattutto adesso se tu abbassi gli altri, se ne fai due o tre grandi, gli altri li puoi ammortizzare.
2: E a proposito, abbiamo cominciato dalla porta con la vicenda, insomma, l'agente De Gregorio, sì, Svilar, sì. E ora secondo te chi potrebbe essere il numero uno?
0: Io credo
2: della Juve?
0: Che il candidato sempre più caldo sia Vicario, perché ci sono le condizioni, il giocatore che vuole, va a scadenza tra un anno col Tottenham, il Tottenham fa altri progetti, lì si può ragionare su un prestito con obbligo, non diritto ma obbligo. E Vicario, nonostante io veda tutto, c'è qualcuno che crede, Vicario è un buon portiere.
1: Sì, io sono d'accordo, buon portiere.
2: Meret, lo escludi?
0: Per ora nei nostri canali non è mai entrato, poi per carità, ti dico. Guarda, io sono stato via un anno da giornale, un anno e qualche mese, e abbiamo preso dei nuovi ragazzi che sono bravissimi sul mercato, sono molto contento e quindi mi fido molto di loro. E io poi c'ho i miei canali, perché purtroppo sono anziano come voi e quindi abbiamo delle vecchie siamo dei vecchi arnesi, ma devo dire che sono molto contento su come questi ragazzi che fanno l'aiuto con me, nuovi, giovani, stanno facendo il mercato molto bene, con grandi, poi si prendono le storte, le prendono tutti, però devo dirvi che sono molto orgoglioso di questa cosa.
1: Bello. Un altro bel pensiero. Che senti, invece, che idee ti stai facendo, Stefano? Abbiamo ancora qualche minuto della situazione Milan. Che idea ti stai facendo?
0: La sto guardando con grande interesse. Ecco, lì ad esempio, se voglio dire, un procuratore come Mendes dicesse una cosa, sarebbe più pesante di procuratore di Gregorio, con tutto rispetto, ci mancherebbe. Però ecco, sono molto curioso, perché vorrei capire che tipo di ragionamento fa. Io non la seguo direttamente, chiamo i colleghi di cui mi fido, perché sono affascinato da questa cosa del Milan, di Cardinale, che si è messo in campo in prima persona, che è andato dal Papa, è entrato Cardinale, è uscito Cardinale, per fare la battuta che non può mancare, e quindi sono molto curioso. Ha preso degli attaccanti, ha fatto mercato vero, per ora, che non si vedeva da tempo, e bisogna capire se questa voglia di rivincita davvero può funzionare oppure sarà ferma a metà. Sono veramente molto curioso. Guarda, sono curioso di due cose, di tre cose: del Milan, Juve a parte, perché la Juve è ancora presto, perché Carnevali, che è un ottimo dirigente, è arrivato, sta prendendo le misure,
1: certo,
0: spessissimo, e bisogna dargli qualche giorno di tempo, non dico tanto, ma un paio di settimane, poverino, perché comunque la gente si dimentica, ma la Juve è una roba con oltre 500 dipendenti, non è che arrivi e decidi come va il mondo, devi un po' fare due conti, ci sono i conti economici, chiuso questo, sono molto curioso di tre cose: il Milan, l'Inter e il Como. Il Milan, perché appunto c'è questa nuova gestione senza direttore sportivo, con l'allenatore che ha i procuratori, un cognato, un parente che ha una società di calciatori, soprattutto è Cardinale in tempo, la figura di Ibrahim, c'è una storia molto bella, quasi una soap opera. L'Inter, perché voglio capire se farà, ha preso delle facciate sul mercato, se punterà sulla Champions, sul campionato. E poi il Como, perché voglio capire come gestirà il doppio impegno vero, che è quello di Champions e di campionato, e sono molto curioso, veramente molto curioso. Fabregas è assolutamente un allenatore con
1: visione. Ma può lottare per lo scudetto, secondo te, il prossimo anno?
0: Ecco, con la Champions di mezzo, secondo me no,
1: anche per me.
0: È questa la...
1: E la Roma, ti chiedo anche la Roma. Ieri noi ne abbiamo parlato molto della Roma, che vuole prendere Greenwood. Adesso però sembra che si sia inserito l'Atletico Madrid. Se non si fa presto lì, c'è questo possibile rischio.
0: Abbiamo fatichiamo su queste cose noi come Italia, dico. Però la Roma, certo, la Roma mantiene appunto lo zoccolo duro, ha una continuità che in passato le mancava, e questo è molto interessante. Però anche lì la Champions, il campionato, bisogna vedere.
1: Tu dici sulla Roma e il Como, la Champions potrebbero avere degli effetti.
0: È una variabile molto importante.
1: Molto importante,
0: è vero,
1: sì.
0: Che la Europa League la giochi di giovedì, ti porta di energia dal punto di vista logistico, ma non è nervosa, non è dire, un dispendio nervoso come la Champions e tecnico. E quindi sono molto curioso da questo punto di vista. Quindi può essere l'anno di un outsider, perché no? Magari un Atalanta che non ha impegni internazionali, è arrivato Sarri e c'è con la gestione di questa gestione del vecchio Napoli, no?
1: Sì, sì.
0: Potrebbe essere un campionato anomalo. Il Napoli stesso con Max, vedere un po' cosa fa. No, sono molto curioso. È un campionato, guarda, molto più intrigante di quegli scorsi, secondo me.
1: Dai, vediamo, perché insomma adesso aspettiamo anche il mercato, ci abbiamo veramente molto tempo per raccontare.
0: Dovevano sistemare i conti con le cose, poi c'è il mondiale di mezzo. Guarda, per dirti, Lucumi è una vicenda che ho seguito di persona, è sobbettissimo, perché ho parlato a lungo con Sartori, sì. E Lucumi è col mercato di mezzo, non si muove, perché questi fa altre tre partite bene, giustamente il Bologna aspetta, arriva una Premier, gli paga,
1: certo,
0: più della clausola.
1: Certo.
0: È tutto fermo da questo punto di vista, certo, per quelli un po' veri, quelli meno veri.
1: Vabbè, è così. Aspetta che c'è un messaggio audio, ce lo prendiamo e poi ci salutiamo, vai.
3: Sì. Direttore Vicari, le devo fare un grossissimo complimento.
1: A me.
3: Questa intervista con il signor Stefano Salandin è una lezione di vita a tutti, giovani, media età e vecchi, perché l'umanità che mette il signor Salandin nella sua malattia e il coraggio sono qualcosa di esempio a tutta l'umanità.
1: Grazie.
3: A tutta la gente che ha a cuore il prossimo.
1: Grazie, bravo. Salvo, grazie.
2: È vero,
1: grazie, è vero.
2: Ci stiamo dimenticando.
1: È vero.
2: Ci stiamo estinguendo, piano piano.
0: Io voglio solo dire una cosa, veramente una cosa sola. L'importa è una roba che ti arriva e devi mandare via, è la rabbia. La rabbia non ti... Proprio vero, perché non è colpa di nessuno, e arriva e basta, finito.
1: In questo ti ha, diciamo così, questa situazione qui ti ha modificato qualcosa di te caratterialmente, Stefano?
0: No. Magari fossi avessi fatto diventare più morbido, anzi, no, ma guarda, ti ripeto, non ho mai creduto a coloro che dicevano che tu, la malattia ti cambia, ma no, guarda, ho letto molto su queste cose, poi sì. Mi ha aiutato anche mia moglie, che come la tua psicologa, lei si occupa anche di queste cose. Non ho mai creduto, se no uno si deve aspettare di ammalarsi gravemente.
1: Certo, è chiaro.
0: Allora, voglio dire, invece no, certo, la cosa è, devi essere anche lucido, no? Perché a volte nel pensiero del tempo vuoi fare tante cose, ma in realtà non è che prima le volevi fare. Devi essere lucido, ci vuole grande lucidità, grande serenità. A volte ci sono gli alti e i bassi,
1: cose che
0: colpiscono di più, altre di meno. Guarda, per me ad esempio sembra una cavolata, ma per me ad esempio è stata una cosa devastante il dover controllare la glicemia, perché io ho un vissuto e guarda, uno dice ma cavolo, quella roba... poi ad esempio adesso lo controllo benissimo, faccio una cultura settimanale anche con le cose lì, no? La medicina ci aiuta moltissimo, e quindi la cosa veramente è che non si danno consigli in queste cose, ognuno la vive come vuole. L'unica cosa che mi voglio dire è veramente non vi arrabbiate
1: sempre. Stefano, noi ti ringraziamo, ci sentiamo presto per battagliare ancora un po' di calcio, ti aspettiamo.
2: Alla prossima
1: solo calcio. Grazie a Stefano Salandino, un abbraccio. Grazie a tutti voi, Stefano, a domani. Come
2: ciao,
1: sempre
2: ciao.
1: E buon proseguimento con Attuttaci, a domani, ciao.
4: Maracanã. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, aggiunto Mastella, prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
4: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
5: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
4: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
5: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione, il locale era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
4: Il tennis, in attesa dei risultati dagli altri campi, si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Box.
6: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo giovedì 2 luglio, sono le 9:46 minuti. Questo è il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, sulla Serie C, che sta vivendo momenti importanti perché è iniziato ufficialmente il calciomercato e le squadre si stanno sistemando per quanto riguarda allenatori e direttori sportivi, perché questa è la fase cruciale, perché il 30 giugno si è chiusa di fatto la passata stagione e è iniziata ufficialmente la stagione 2026-27. Sono tante le squadre che si stanno muovendo in queste ore. Ieri ci sono state tantissime ufficialità. Faccio qualche esempio: il Catania che ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, che è Fortunato Varral, il tecnico sarà Emilio Longo per quanto riguarda gli etnei. Per quanto riguarda il Pescara retrocesso, ha nominato Boucher come nuovo allenatore, quindi il Pescara fa un gran colpo per quanto riguarda la panchina, con Boucher, che è un ottimo tecnico, lo ha dimostrato in carriera. Insomma, tanti movimenti per quanto riguarda panchine e direttori sportivi. Ne parliamo come sempre in apertura con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, caro Luca, stavo giusto facendo una breve intro su quello che sta succedendo, no, nel mondo della Serie C, perché si stanno, diciamo, sistemando i club prima di operare sul mercato. C'è da sistemare panchine e direttori sportivi. Insomma, partiamo dalla notizia di ieri, che è una notizia importante. Perché? Perché riguarda Turati, l'ex tecnico del Siracusa, che sembrava promesso sposo al Catanzaro con tanto di precontratti firmati, si attendeva solo l'annuncio ufficiale. E poi cos'è successo, Luca?
2: Ebbene sì, i matrimoni si fanno in due, chiaramente uno dei due non era d'accordo più, perché non è possibile arrivare alla fine, anche perché Turati, tra l'altro ricordiamo, ha fatto anche abbastanza bene con Siracusa, anche se era un tecnico
1: molto bene sicuramente con Siracusa,
2: preparato, però diciamo faceva due salti in avanti, perché comunque con Siracusa era retrocesso e quindi aveva avuto l'occasione cimentarsi in una piazza importante, ormai consolidata in Serie B, come il Catanzaro. Quindi non mi spiego il motivo per il quale, chiaramente bisogna sentire sempre due campane, il motivo per il quale il tecnico abbia poi rifiutato di firmare con il Catanzaro. Qualcosa sarà successo, perché sicuramente è una categoria in più rispetto allo Spezia, dove si è poi attuato l'accordo con i Liguri e quindi con Guido Angelozzi, ricordiamo il direttore sportivo dei Bianconeri. Per cui sicuramente è una notiziona, quella di ieri ha sorpreso un po' tutti, un comportamento sicuramente non proprio elegante, questo lo possiamo dire, perché io credo che al di là del, a meno che non ci siano qualcosa di grave che noi non sappiamo, però
1: certo,
2: un comportamento di immagine non proprio pulita, dai, si poteva gestire diversamente, perché comunque alla fine quasi tutto ormai davamo per scontato, no? L'ingaggio l'approdo a Catanzaro, quindi l'esperienza con il club di Polito, del direttore sportivo, che è bravo a scovare i giovani allenatori, ha fatto lo scorso anno anche con Aquilani, l'ha ripagato con risultati, sì, addirittura con il piazzamento con la finale playoff. Per cui sicuramente è un peccato, perché ripeto, era una categoria importante la Serie B, e secondo me, io se fossi stato Turati avrei accettato subito. Comunque è una Serie B, chiaramente Bisognerà capire adesso, può darsi che qualcosa sarà successo, quindi noi non potremo mai sapere, però peccato perché sarebbe stato anche importante per il giovane tecnico di Siracusa, ripeto, confrontarsi con una categoria superiore.
1: Sì, è vero Luca, sarebbe stato bello vederlo. Poi, come dicevi tu, non sappiamo cosa è successo, sicuramente saranno state delle dinamiche interne che noi non possiamo conoscere. C'è da dire che comunque va allo Spezia, non è che va a giocare, è in Serie C, ma è una piazza importante con ambizioni di tornare subito in Serie B, quindi rispetto comunque a Siracusa è comunque un passo in
2: Sì,
1: avanti.
2: però
1: Sì.
2: Danilo, quando sì, sono d'accordo, è una piazza importante che viene fresca da una retrocessione dalla B alla C, però non è mai semplice vincere. Attenzione, la Serie C
1: No,
2: lo
1: no,
2: condusse il Benevento dopo 3 anni,
1: certo,
2: la
1: sì.
2: Salernitana lo scorso anno, ma tantissime squadre. Per cui
1: Catania.
2: diciamo che un po' le problematiche della scorsa stagione, diciamo indirettamente, li vivi, le ritrovi. È chiaro che sicuramente Angelozzi è andato, ha firmato, ha accettato il progetto, però non è facile vincere subito. Per cui, secondo me,
1: No, no, chiaro.
2: invece andare a Catanzaro sarebbe stato, ripeto, io quello che penso io, un upgrade, diciamo, importante per un allenatore, un giovane allenatore che comunque si sarebbe poi cimentato con una categoria superiore. Però al di là di questo, credo che ci sono delle motivazioni che noi non sapremo mai, perché è chiaro che qualcosa sarà successo, perché non credo che un allenatore rifiuti la Serie B per la C, perché la C
1: No,
2: sì, è vero, un
1: certo.
2: progetto vincente alla Spezia, però bisognerà capire adesso come psicologicamente, anche perché la tifoseria pretenderà di più, è chiaro, non sarà facile. Poi, come, ripeto, come Salerno, come Catania, ormai da diversi anni in Serie C non riesce a vincere il campionato, purtroppo ne vince solo una, e quindi vediamo cosa succederà. Auguri, bocca al lupo a Mister Turato, cosa possiamo augurargli?
1: Luca, andiamo avanti. Panchine che ancora non sono ufficiali, ma quasi. Partirei da quella del Potenza, perché nei giorni, nelle scorse ore c'è stata la separazione da Mister De Giorgio, che poi sale che va alla Juve Stabia. Chi andrà in panchina? Chi ci sarà sulla panchina del Potenza il prossimo anno?
2: Ma stiamo aspettando i vantici. Ieri ho sentito il direttore sportivo dei Lucani, il quale mi ha detto: Luca, vedremo un attimo che Ribari, vediamo che cosa succederà. Stiamo attendendo l'ufficialità. Credo che c'è l'accordo su tutto, anche se per il Potenza deve un po', deve poter, de diciamo, se de quest'anno deve cercare di fare una campagna importante. Siamo abituati a vedere un Potenza nelle zone alte della classifica, dopo un periodo, no, lo scorso anno, inizio un po' balbettante. De Giorgio, ti ricordi, era stato messo anche in
1: Sì.
2: discussione,
1: Sì,
2: esonerato,
1: come no?
2: richiamato. Quindi, ecco, se ti ricordi, e quindi poi ha ingranato la marcia e ha praticamente trascinato il Potenza nei playoff. Quindi, però quest'anno bisognerà, io ho parlato proprio col direttore, bisognerà adesso poi trovare i giusti innesti, perché va via Felipe, Felipe, il centrocampista che seguirà sicuramente De Giorgio a Castellammare, è andato via Schimmenti al Benevento, andrà via Siatunis, il greco, il centrocampista, e andrà via anche Dauria, per cui bisogna quasi i 6 undicesimi della squadra, bisognerà quindi poi essere bravi e prendere giocatori funzionali, perché anche lì Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C e vuole comunque recitare sempre un ruolo da protagonista. Quindi aspettiamo l'ufficialità di Tisci.
1: Per quanto riguarda il Foggia, invece, è detto che sarà la squadra che verrà riammessa al posto della Ternana, perché la precedenza ce l'avrebbe avuta il Bra, la squadra che ha perso il playout con la Torres, ma il club ha annunciato che non presenterà domanda di riammissione per la questione relativa allo stadio. Quindi sarà il Foggia, è questione di tempo per rivedere i Satanelli in Serie C. Sulla panchina del Foggia ci sono novità?
2: Ma attendiamo chiaramente, sì, sarà quasi sicuramente il Foggia diciamo, ad essere ammesso in Serie B. No, io leggevo con piacere le parole di Malagò, il nuovo presidente della federazione,
1: Sì.
2: che diceva che grazie alle regole stringenti, quest'anno pare, sembra davvero che tutte le squadre non abbiano avuto problemi, quindi non ci sono problemi di squadre con problemi di iscrizioni, quindi almeno dovrebbe essere così,
1: Speriamo, Luca.
2: avremo le 60
1: Speriamo.
2: squadre. Com'è? Aspettiamo,
1: Speriamo,
2: sì.
1: speriamo.
2: Questo sì, ce l'auguriamo tutti che non ci siano qualche inghippo da qualche parte, però ad oggi sembra che la situazione sia, diciamo, positiva, un quadro positivo. Quindi al Foggia ti ha messo sicuramente a discapito della Ternana esclusa. Vedremo un attimo se chiaramente anche qui Auteri, dopo la delusione a Benevento, è un allenatore esperto, bravo, preparato. Sono sicuro che farà bene, perché anche lì viene da una retrocessione, e anche se non sono le colpe sicuramente di Auteri, però anche è un ambiente caldo, un ambiente che vuole adesso ricominciare da capo, e bisogna adesso anche lì ricostruire, perché una squadra retrocessa, una squadra che verrà riammessa, una società comunque abbastanza solida, bisognerà anche qui centrare e riconquistare nuovamente, portare la gente allo stadio, perché anche lì c'è qualcosa che è successo lo scorso anno,
1: Sì.
2: nonostante, diciamo, i tanti investimenti del presidente, che è arrivato, ripeto, ricordiamo, solo a febbraio, non è riuscito a scongiurare la retrocessione in Serie D. Adesso la riammissione anche qui a Auteri non avrà vita facile, perché le scorie della passata stagione ci sono, e quindi bisogna
1: Sì.
2: eliminarle per poter poi puntare, per poter poi costruire il nuovo corso.
1: Luca, ne parlavo prima del collegamento con te, parlavo del Pescara, perché secondo me il Pescara in panchina ha fatto veramente un grande colpo annunciando Boucher come nuovo tecnico. Che ne pensi?
2: Ma grande scelta, poi lungimirante da parte del direttore sportivo Pasquale Foggia, che è bravo su
1: Sì,
2: questo.
1: sì, sì.
2: Anche qui la situazione è come Pescara, come Catania, come Salerno, non si vince subito, però un allenatore preparato, bravo. Boucher ha fatto, ricordiamo, 2 anni fa, vinto la Coppa Italia con il Rimini, fece anche
1: Esatto.
2: abbastanza bene, nonostante i problemi economici. E poi lo scorso anno con Cosenza, ecco, Cosenza, nonostante anche lì situazione non semplice, è riuscita comunque a portare la squadra nei playoff. E io sono convinto, con un progetto serio, con meno patemi, quello che ha vissuto a Cosenza e a Rimini,
1: Speriamo, sì.
2: credo che il mister possa davvero fare bene, anche perché si sposa bene con le idee del direttore sportivo Pasquale Foggia, che anche lì vogliono comunque vincere, vogliono puntare a vincere il campionato. Vedremo come andrà a finire, però io credo che Boucher, come hai ricordato tu, dicevi, è un ottimo tecnico, preparato, e sono convinto che farà bene in terra abruzzese.
1: Luca, l'ultima domanda che sto facendo a tutti in questo periodo, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento la faccio a tutti gli ospiti che ho qui in diretta, ti chiedo, domanda secca, chi lo vince il mondiale?
2: Ti dico la verità, io non ho visto nemmeno una partita per un fatto personale, anche
1: No.
2: perché lavoro, di solito non riesco, però io credo che il Brasile ha qualcosa in più, penso, non vorrei sbagliarmi. Non ho visto partita, anche per una scelta mia, una mia idea, che bisognava fermare un po', anche almeno un giorno, il campionato per quello che è successo in Venezuela, ma questa è la mia idea, per cui già
1: Sì,
2: per
1: certo.
2: scelta personale. Perché vedo, lavoro, a volte i turni non mi consentono, la notte preferisco dormire, e
1: Ma
2: quindi voglio
1: certo, ti
2: dire,
1: capisco.
2: mi auguro in Brasile, dai, Brasile, Argentina,
1: Va bene,
2: siamo un
1: va
2: po'
1: bene. Ci può
2: sudamericani,
1: stare.
2: tifiamo le
1: Poi
2: squadre sudamericane,
1: c'è
2: dai. Oh,
1: Carletto Ancelotti in panchina, facciamo il
2: magari
1: tifo
2: ce
1: anche,
2: l'ho. Poi
1: ovviamente.
2: anche il Marocco mi è simpatica come squadra, quindi agli
1: Bella,
2: ottavi di
1: bella,
2: finale
1: bella
2: li vediamo.
1: squadra. Senza dubbio,
2: Sì.
1: senza dubbio. Luca, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere.
2: Piacere mio, buon lavoro, Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di Tutto C, Tutto Mercato Web, direttore di Tutto Serenità, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri al microfono fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C con il calciomercato che è ufficialmente iniziato. Ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei mister ovviamente per aver accettato. Allora mister, io intanto partirei da un quadro diciamo generico di quello che sta di quello che sarà il mercato di Serie C. Le chiedo cosa si aspetta, soprattutto quando si aspetta qualcosa, nel senso adesso i club stanno iniziando a sistemare panchine, allenatori, direttori sportivi eccetera. Forse il mondiale che frena di fatto le trattative di Serie A a cascata frena anche un po' quelle di B e Serie C ovviamente, quindi si aspetta che qualcosa possa smuoversi una volta finito il mondiale?
1: Sì, sicuramente sì, adesso soprattutto sulla Serie A incide il mondiale a cascata, come ha detto lei, il resto, e poi chiaramente c'è ancora da definire soprattutto in Serie C e forse qualcosa anche in Serie B. Ancora vedo che ancora alcuni dirigenti e alcune situazioni vanno messe a posto, alcune panchine vanno ancora messe a posto e da lì partirà. Poi io credo anche che oramai il mercato è lunghissimo, intanto perché sì, fine agosto sì, c'è, quindi onestamente di giocatori ce n'è tanti, di situazioni ce n'è tantissime, ma io non credo bisogna avere fretta, perché poi spesso nel mercato, ne parlo per la mia esperienza, sì, tutti dicono che vanno fatte le cose subito, va programmato tutto subito, chiaramente è un dato di fatto, però io penso che con se uno è capace, sa di calcio, dico sempre che certo, con i giocatori che non vogliono gli altri tu fai una buona squadra, con i giocatori che non vogliono gli altri, non con i giocatori che tu scegli, con quelli che restano in tutte le categorie si fa una squadra da primi quattro posti, se uno ha la capacità di saper scegliere quelli che rimangono in quel momento senza squadra, e ce n'è sempre tanti.
0: Sì, sì, senza dubbio, mister. Mister, la porto un po' sullo specifico, no? Delle scelte che sono state fatte e che saranno fatte, perché ne parlavamo prima con i colleghi di Tutto C, col collega Luca Esposito. Lo Spezia ha preso, manca ancora l'annuncio ovviamente, però in panchina Andrea Turati, che ha fatto un'ottima stagione nonostante le mille difficoltà con il Siracusa, sembrava promesso sposo del Catanzaro, poi evidentemente è successo qualcosa e lo ha scelto lo Spezia. Guido Angelozzi, nuovo direttore sportivo che è tornato a Spezia, lo ha scelto per la panchina. Le chiedo che scelta è quella di affidare la panchina di un club importante come lo Spezia, che viene da una retrocessione molto dolorosa, affidare la panchina a un tecnico giovane ed emergente?
1: Beh, chiaramente non conosco le dinamiche, quindi non posso giudicare di come siano andate le cose.
0: No, certo.
1: Né a Catanzaro né a Spezia. Quella di affidare la panchina a un tecnico giovane, sicuramente il direttore Angelozzi conosce bene l'allenatore e la decisione è andata in quella direzione lì, quindi credo che il direttore Angelozzi abbia ben chiaro a chi sta dando la squadra, quindi è un po' come i calciatori, non ne farei mai una questione di tecnico giovane o esperto, io ne farei come sui giocatori, farei la distinzione tra giocatori bravi e meno bravi e non giocatori certo, giovani o meno giovani, e allenatori idem, farei sempre una distinzione tra allenatori bravi e meno bravi. Poi sai, sull'allenatore, il bravo o meno bravo, credo che incidano fortemente il club e i giocatori che tu hai a disposizione, credo che quello faccia veramente la differenza per noi allenatori. I giocatori che tu puoi allenare il club come ti sostiene, come organizzato, come disciplinato e come strutturato, quello sia il grande tema per poter far bene da allenatore.
0: Sfrutto questo assist, mister, che mi ha fatto proprio per su questo tema, cioè questo tema qui, quando c'è un club organizzato alle spalle e poi i risultati si vedono. Mi viene in mente lo scorso anno nel girone B, tanto per fare un esempio, lo ha vinto l'Arezzo, un club che sì, aveva un tecnico bravo come Bucchi, aveva una rosa importante, però alle spalle una società che ha sempre protetto anche il mister durante le difficoltà e ha sempre dato la giusta garanzia, ha fatto un progetto che si è portato avanti negli anni, ma così come l'Ascoli, come il nuovo Ascoli di mister Tomei, che aveva la proprietà nuova di Bernardino Passeri, cambiata la proprietà, ha cambiato tutto in casa Ascoli.
1: Ma sì, ma ha detto bene, dietro alle vittorie dell'Arezzo, dell'Ascoli, del Benevento, del Vicenza,
0: sì, certo,
1: oltre ai tecnici che sono stati chiaramente molto bravi, c'è un lavoro societario. L'Arezzo era 3-4 anni che costruiva le cose in un certo modo, il Vicenza erano almeno 4 anni anche loro che andavano un passo da risalire,
0: sì, sì.
1: Il Benevento era già 2 anni almeno che con una proprietà che ha fatto la Serie A faceva le cose. L'Ascoli è forse l'unica che era abbastanza nuova, però ha preso giocatori veramente importanti, un presidente che non ha fatto mancare niente a chi lavorava, e il risultato ne è una conseguenza, e spesso non va così, però è così che si programma. Io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni nel Novara, dove c'era una proprietà come, sì, la famiglia De Salvo, un direttore come Mauro Borghetti. Quando tu hai una proprietà di quel genere e quando tu hai un direttore come Mauro Borghetti, che chiaramente scelgono giocatori da Bruno Fernandes a Barbieri a Montipò a Bellic, a Schiavi, a Fonseca, quando tu hai la possibilità di lavorare in quei posti lì, capisci com'è che funziona quando tu sei organizzato, sì, e puoi fare risultati, tant'è che noi arrivammo alla semifinale, poi persa con la Reggiana per andare in B con 7 undicesimi, tra cui Zunno e tutti questi che ho nominato, Fonseca, Barbieri e Bellic, per andare in Serie B con i ragazzi cresciuti lì. E capisci che l'organizzazione del club, le strutture, noi avevamo Novarello che il dottor De Salvo da visionario mise in piedi 10 giri prima degli altri, e quindi quello è lavorare di calcio. Quando non c'è quello diventa tutto più difficile, è tutto più complesso, perché se a un allenatore, come ho detto prima, mancano il club e i calciatori, non conosco un allenatore da Ancelotti a Guardiola e tutti gli altri in Serie B e in C che potrebbero fare bene, non è possibile. Quando c'è quelle condizioni lì, come ha detto lei, in Arezzo, in Vicenza, in Benevento, dopo si vincono i campionati, e quando non li si vincono ci si va, come è successo a me a Novara, molto vicini, perché quando arrivi a una semifinale per andare in Serie B basti pensare al Brescia di quest'anno,
0: esatto,
1: vuol dire che ci sei andato vicino. Poi se tu sei bravo a quella squadra lì ad aggiungere qualcosa, probabilmente l'anno dopo vinci.
0: Mister, mi sta facendo praticamente lei la trasmissione, perché mi sta fornendo tutti gli assist bellissimi, io devo soltanto finalizzare, quindi è molto bello. Volevo parlare proprio del Brescia, perché come diceva lei, la squadra che è, diciamo, nuova, perché arriva dalla Feralpi Salò, tutto quello che è successo lo scorso anno, il presidente Pasini aveva detto vogliamo la Serie B in 3 anni, quest'anno purtroppo davanti avevano il Brescia, aveva quella corazzata chiamata Vicenza, e in campionato in regular season non c'è stato nulla da fare. Squadra che è arrivata alla finale dei playoff, poi persa con l'Ascoli ha meritato ovviamente questo doppio confronto. Io le chiedo se quest'anno l'Union Brescia, viste le concorrenti nel girone, parte sulla carta ovviamente come la favorita per la vittoria diretta del girone, quindi la promozione in Serie B.
1: Ma sicuramente sì, ma lo dice la storia del calcio, no? Il Vicenza vince, sì, dopo aver perso col Padova, che era altrettanto provata, perse una finale playoff con l'Alessandria prima, il Vicenza perde col Padova, il Brescia perde con l'Ascoli e prima col Vicenza. Ma è normale che se su quella squadra lì, con un allenatore capace come Corini, una società strutturata, perché è vero che è nuova Brescia, ma il presidente Pasini dentro la Ferrari, certo, aveva già dimostrato di portare il club in Serie B, no? E avere una struttura organizzata.
0: Come no?
1: Se a quella struttura lì gli si aggiunge l'esperienza di quest'anno, il fatto di aver perso ti avvicina a vincere. A me è successo ad esempio a Novara, come ho raccontato in prima squadra, ma a Novara ancora prima nel settore giovanile, quando vincemmo lo scudetto con i ragazzi, noi l'anno prima lo perdemmo con la Juventus e io lì capii quando perdemmo con la Juventus che avremmo vinto, e l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto. Quindi il vincere è una conseguenza del prima perdere e sapersi strutturare e prepararsi a vincere. Quindi credo che il Brescia abbia ovviamente le chance di tutti. Poi il girone A è sempre complesso, io rimango tifoso, come di tutte le squadre che ho allenato, del Novara, e credo che il Novara sia sempre un club che debba vincerla la Serie C. Credo che il Cittadella, col direttore Marchetti e con le competenze che hanno dimostrato in Serie B nel tempo, possano essere altamente competitivi, mi vengono in mente queste. Credo che Renate, dal fatto di essere arrivati terzi e cercando di rafforzare la squadra, possa essere competitivo, ma sicuramente il Brescia ha almeno 2-3 livelli di vantaggio sulla partenza. Poi i campionati sono tutti da giocare e le partite sono da giocare, ma se dovessi dire un club nel girone A che ha più chance di tutti di vincere, ripeto, conoscendo Corini, col quale ho avuto la possibilità a Novara di capire come lui era molto bravo ad allenare, conoscendo il mister e il club, credo che il Brescia parta davanti a tutti, ecco.
0: Mister, invece negli altri gironi sembra esserci molto più equilibrio, soprattutto nel girone C, lo diciamo sempre che è un girone molto equilibrato, con grandi piazze calde. Quest'anno c'è anche il Bari, tanto per citare una piazza importante, ma il girone B quest'anno sembra ancora più competitivo rispetto agli ultimi anni. Perché? Perché ci sono 3 delle 4 retrocesse dalla Serie B, Reggiana, Spezia e Pescara, quindi sarà un girone veramente infuocato se si aggiungono alle squadre blasonate che già ci sono nel girone B.
1: Sicuramente sì, io ho avuto il privilegio di farli tutti e 3 i gironi, e ogni girone ha caratteristiche diverse, difficoltà diverse, modo di giocare anche differente, no? Dove uno c'è più tecnica nel girone A, dove c'è più fisicità, più stadi nel girone C, dove c'è nel girone B invece tanta qualità tecnica e anche alcuni stadi molto importanti, quindi ambienti caldi. Sicuramente quelle 3 squadre lì, Reggiana, Spezia e Pescara, saranno decisamente competitive, perché poi sono club che hanno una storia. Poi bisogna sempre anche dire che tante volte la storia non va in campo, tante volte i tifosi non vanno in campo, e tante volte lo si è visto spesso nel girone C, piazze importanti come Catania, come Salerno, che sulla carta ti aspetti che ogni anno potessero primeggiare o comunque arrivarci lì a vincere, poi sempre non è così, perché poi ci sono altri club che hanno la stessa idea e magari tante volte lo stesso blasone. Ultimamente, non, a parte la Juve Stabia di qualche anno fa che fu abbastanza

0: che c'era Modena, che è già stata Reggio Emilia, sono proprietà che hanno già vinto i campionati, quindi queste due squadre qua possono essere competitive. Lo Spezia avrà tutte le ambizioni di vincere, quindi sarà bello giocare, ma non dimentichiamoci che poi qualche novità dentro il campionato viene sempre fuori.
1: Sì, sì, come no. Basti pensare tipo all'Entella di un paio di stagioni fa, che nessuno ci avrebbe scommesso probabilmente, no? Anche a metà campionato poi ha fatto un girone di ritorno incredibile e ha vinto con merito. Mister,
0: anche
1: le faccio
0: se lì, anche se sì, lì, mi prego. Scusi, se interrompo, anche se lì l'Entella si fa questo, ma non dimentichiamoci che il presidente Gozzi è riuscito,
1: no, certo,
0: quando noi eravamo a Novara in Serie B, è riuscito a reggere per parecchi anni la Serie B anche a un certo livello, quindi alla
1: sì,
0: fine
1: sì,
0: se lei vede dietro le vittorie i giocatori
1: sono
0: straordinariamente
1: sempre
0: importanti,
1: sì, sì,
0: e gli allenatori devono fare la loro parte, ma le società contano, i presidenti
1: sì,
0: contano,
1: sì, tantissimo.
0: Ripeto, e lo ribadisco perché ho avuto la possibilità di lavorare con la famiglia De Salvo e le assicuro che quei presidenti lì fanno veramente la differenza nel calcio.
1: Mister, le faccio l'ultimissima domanda, che ovviamente non c'entra niente con la Serie C, ma visto il momento faccio a tutti gli ospiti che intervengono qua in diretta, visto il momento storico, le chiedo: chi vince il Mondiale?
0: Beh, dico la cosa più banale e facile. Per me la Francia, perché i giocatori davanti, giocando
1: sono d'accordo
0: con
1: totalmente,
0: attaccanti, con Mbappé, con Barcola, con Doué, con Olivier e tutti gli altri... la Francia, per me chi ha quattro attaccanti davanti così forti oggi nel calcio moderno, se tu li hai e hai il coraggio,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: la Deschamps, di metterli in campo, per me hai più chance di tutti vincere, poi loro oggettivamente hanno i più forti. È facile anche dire che poi per me vincono loro, però ci sono squadre altamente competitive, dall'Argentina al Brasile alla Spagna, ci sono il Marocco, squadre forti ce n'è, ma la Francia mi sembra che abbia un livello decisamente superiore.
1: Sono totalmente d'accordo, anche per me la Francia è senza dubbio la favorita, anche per come ha giocato in queste partite. Mister, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi altrettanto e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente mister Banchieri. Parlavamo di Spezia che ha scelto Turati come nuovo allenatore, siamo in attesa degli annunci. Chi è già ufficiale invece, chi è già stato presentato, è il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi, tornato dallo Spezia, ha fatto il salto indietro di due categorie passando dal Cagliari, dalla Serie A alla Serie C, ma evidentemente è legato ovviamente alla piazza di Spezia, ma è convinto anche dal progetto dello Spezia. È stato presentato nei giorni scorsi, andiamo ad ascoltarci qualche parola della conferenza stampa di presentazione di Guido Angelozzi.
2: Voglio salutare i giornalisti, ma il sindaco che è qui con noi, e dopo lui vuole dire qualche parola, anche il nostro Andrea Corradino, che quando vede Corradino con il sindaco io sono un po' di paura, non so che stai facendo, no? Io prima voglio salutare tutti e dire che questa è la prima volta che abbiamo parlato dopo questa sconfitta, no? L'ultima partita, posso dire, io rimasto proprio deluso, io e Tom e tutti i ragazzi e mister, tutti siamo proprio momento triste. Ma io e Tom non volevo cominciare questa avventura senza che prendiamo un uomo giusto per noi, per la città, per la squadra, per tutti, no? E penso che abbiamo pensato, abbiamo molto tranquillo, abbiamo fatto una decisione che per noi è una decisione ovvia, no? Ma io voglio dire due o tre parole di questo. Quando noi abbiamo parlato prima con Guido, era ovvio che lui era la meglio scelta per noi. Ma lui ancora aveva contratto con Cagliari, no? Adesso abbiamo trattato tante persone e io ti dico questo. Tutti anche mi chiamano ancora, io posso fare, ma quando io non

0: nominato Guido Ancelotti, tutti mi hanno detto: oh, buona scelta, tu hai fatto benissimo. Adesso, queste voglio dire che lui ha tantissimo rispetto da tutti in calcio. E per me, come ho detto, questa è un scelta che è proprio è giusto e corretto. Normale, io dico sempre che io porto con me i ragazzi che sono più intelligenti, più bello e qualche volta più giovane di me, ma io posso dire che ho trovato uno che forse siamo stessa età, ma lui è ancora più intelligente e più bello di me,
1: No,
0: sicuro,
1: più
0: eh?
1: bello sì,
0: Sì.
1: intelligente non lo so, più bello sì.
0: So, per me, io voglio solo dire ti ringrazio tutti. Queste conferenze è proprio per Guido qua. Io sono qui per domande. Io voglio prima che il sindaco poi vuoi dire qualche parola, che so che vuol dire benvenuto a tutti.
2: Vorrei ringraziare a nome di tutta la città Charlie e Tom, perché la scelta che avete fatto era ed è la migliore possibile ed è una scelta che ci ridà entusiasmo e ci ridà voglia di soffrire perché ormai siamo abituati a soffrire, ma le gioie secondo me sono dietro l'angolo. E grazie Charlie, veramente perché so che non è stato facile. Porta il mio ringraziamento a Tom, dicendo che noi saremo sempre vicino alla vostra proprietà, a voi e a tutto quello che fate per lo Spezia Calcio e per la città. E a Guido dico bentornato alla sua seconda casa. Dopo Catania è chiaro che questa è la sua seconda casa. Troverà una città molto diversa, un grande cambiamento. Siamo diventati leader mondiali della nautica, il boom del turismo, di tantissime cose, uno stadio penso tra i più belli d'Italia che abbiamo voluto insieme alla proprietà e che penso che ci vedrà protagonisti insieme. Per Guido io dico solo grazie per questa scelta, poteva benissimo fare altre scelte, invece penso che sia una sfida anche di amore verso la città, perché qui è cambiato tutto, ma quello che non è cambiato è l'amore per lo Spezia e per chi ha fatto il bene dello Spezia e ci ha dato grandi soddisfazioni e anche chiaramente insieme siamo pronti a soffrire ancora una volta. Quindi grazie veramente alla società, grazie a Guido e noi come città e come provincia saremo al vostro fianco.
1: Grazie.
3: Passiamo ora la parola al direttore sportivo Guido Angelozzi.
4: Intanto buongiorno. Io partirei dal 7 di luglio 2014. Quando sono arrivato qui al Pirco, già mi sto emozionando perché mi viene già, mi viene per morire. Quando sono entrato poco fa, ho dovuto andare perché sono stato male, per cui ritornare qui per la terza volta, come si dice, ci sono tre indizi, ma io dico, la rigiro questo detto, i tre indizi, io sono tornato a casa perché Spezia la reputo, come ha detto il sindaco, casa mia, perché ritornare tre volte in un posto non è facile, io penso che resterò nella storia dello Spezia, per cui ringrazio tutti quanti, principalmente ringrazio Tom e il Presidente perché sono stati proprio, mi hanno fatto una corta e spietata e racconto una cosa che è giusto nel rispetto del Presidente, avevamo trovato l'accordo, poi io non mi sono potuto liberare, gli ho detto al Presidente, guarda, io non so se mi libero, per cui guarda in giro di trovare un sostituto, che se non vengo io, che la società deve andare avanti. Poi dopo ci siamo risentiti, ho detto, guarda, sto vedendo, sto cercando di trovare una soluzione, che poi l'abbiamo trovata col Cagliari, anzi ringrazio il Cagliari, ringrazio tutta la città di Cagliari perché mi ha accolto bene, per cui ringrazio il popolo di Cagliari. E dopo abbiamo iniziato questa di nuovo trattativa con con tutti gli amici, non so quanti messaggi mi arrivavano, ma forse qualcuno non ho risposto.
0: Anche che, per me. Eh?
4: Che chiedo scusa a chi non ho risposto a qualche messaggio. E, sinceramente avevo altre possibilità dove andare, però pure la mia famiglia mi ha detto, dice, ti piacerebbe tornare a Spezia? Ho detto sì, perché alla seconda volta che c'ero stato, sono stato cacciato, lo dico così apertamente, cacciato senza motivo e senza neanche poter salutare la città di Spezia. Io sono stato in silenzio perché mi hanno costretto di stare in silenzio, perché se no mi facevano un'avvertenza. Siccome avevo fatto quell'anno male, siamo andati in Serie A e l'ho lasciato con 7 milioni di attivo. E mi hanno cacciato, però ci sta, perché ci sta nel calcio e nella vita, queste cose possono succedere. Allora ho detto, la mia famiglia ha detto, ma se vai là poi non ci vediamo più. Gli ho detto, guarda, ci vado e sono qua e spero di dare tante gioie, ma le gioie si possono ottenere se siamo tutti uniti. Sarà dura ripartire dalla C. Io sono sincero, non so da quanti anni è, non la faccio più la Serie C, però con i miei collaboratori, con tutti i ragazzi della sede, con tutti quanti e con la città, secondo me possiamo fare bene. Io spero che i tifosi faranno tanti abbonamenti per rispetto alla società e per rispetto a Tom e al Presidente.

0: e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con Tutta C, dedicato al mondo della Serie C. Parliamo di mercato, lo stiamo facendo in queste ore perché ovviamente è il tema clou, è iniziato da 2 giorni circa il calciomercato, quindi tante società si stanno muovendo, tanti giocatori iniziano a cambiare casacca e c'è anche chi fa il doppio salto, perché passa dalla Serie C alla Serie A. È il caso di Davide Puzka, giovanissimo talento cresciuto nella Juventus Next Gen, esterno sinistro, terzino sinistro austriaco, che passa al Genoa. E proprio da Genova ci colleghiamo con il nostro corrispondente per quanto riguarda il Genoa e la Sampdoria, Andrea Piras. Ciao Andrea.
1: Ciao Dani, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, parlavamo di questo ragazzo Puzka che arriva dalla Juventus Next Gen al Genoa. Giornata di visite mediche dovrebbe essere oggi.
1: Sì, perché dovrebbe essere tra la tarda mattinata e l'inizio del pomeriggio, dovrebbe essere questa la finestra per gli accertamenti clinici del caso per Puzka al Genoa, ma di fatto è un'operazione che è conclusa, è fatta, naturalmente sarà contingentata dalle visite mediche, però diciamo che è tutto fatto, i 5 milioni che finiscono nel cassa della Juventus per questo giocatore che in Serie C ha fatto bene l'anno scorso, insomma ha raggiunto la doppia cifra per essere un difensore, per essere un terzino, un esterno che poi ovviamente può spingere anche molto, giustamente sulla fascia, ha fatto veramente molto molto bene. È un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche che vuole Daniele De Rossi per i giocatori di fascia, l'ha detto anche al termine della scorsa stagione, che preferisce giocatori che siano molto incisivi, che sappiano difendere, e ha fatto il nome per esempio di Sabelli, però vuole anche giocatori che sappiano incidere, e mi sa che questo ragazzo incidere lo sa benissimo come si fa. È un giocatore giovane, è un giocatore che certamente può crescere ancora di più a Genova, e vedremo poi quale sarà il suo impatto. Certamente poi non si fermerà qua al mercato rosso-blu per quanto riguarda gli esterni, ma può ritagliarsi certamente il suo spazio, ripeto, in Serie C ha fatto benissimo, con una maglia pesante comunque come quella della Juve, anche se Next Gen, però comunque maglia pesante sempre è, e vedremo come si saprà approcciare appunto in questa nuova avventura con il doppio salto.
0: Dicevi tu, Andrea, ha fatto benissimo, vado a leggere i numeri velocemente: 34 le presenze ovviamente fra Serie C, fra regular season, playoff e Coppa Italia Serie C, 10 gol e 5 assist, insomma un bottino importante per un ragazzo che è un terzino sinistro, certo poi può giocare anche come quinto a sinistra a centrocampo, la fascia diciamo la può fare tutta. Ti chiedo, Andrea, la cosa importante: è un giocatore che il Genoa prende per tenerlo e puntarci subito, o c'è magari un'ipotesi di prenderlo e poterlo girare in prestito quest'anno?
1: Beh, io direi che parte con l'idea di provarlo, poi comunque stiamo parlando appunto di un ragazzo che deve compiere 21 anni, quindi può essere già pronto. Certamente magari non potrà partire forse sempre dall'inizio, può essere che magari quando arrivasse anche Stud può partire alle sue spalle, però io posso ipotizzare che non farà il percorso come magari altri rinforzi che sono arrivati sempre dalla C, come per esempio mi viene in mente Dumbia dal team Altamura, che magari, ecco, lui può partire forse inizialmente con un ritiro di Moena, ma magari può anche essere poi studiata l'ipotesi di un prestito o quant'altro. Vass, ecco, mi viene in mente un altro prestito, che può essere anche lui un investimento sul medio termine, nel senso magari una partenza con la primavera e poi un'integrazione sempre più costante con la prima squadra. Per quanto riguarda Puzka, posso ipotizzare, anche se magari certezza non ne abbiamo, anche perché poi le valutazioni le fa poi il mister De Rossi sul campo, però valutando forse l'età, direi che è più un innesto decisamente più per la prima squadra. Poi ripeto, le vie del mercato lo sappiamo benissimo, sono infinite, vediamo poi quali saranno anche gli scenari, ma ripeto, dovrebbe partire assolutamente con la prima squadra, quello sì.
0: Andrea, la domanda extra che sto facendo a tutti in questo periodo qui, a tutti i nostri ospiti, esula ovviamente dalla Serie C, ma visto il momento la faccio: chi lo vince il Mondiale?
1: Bella domanda, bella domanda. Io ti dico, per il cuore, con un giocatore come Leo Messi, ti direi l'Argentina, anche se è difficile sempre, diciamo così...
0: Il bis argentino.
1: Fare il bis, però ovviamente la Francia forse è la squadra che è più completa, c'è una seconda squadra che può arrivare in finale, figuriamoci la prima.
0: Sì, quindi forse anche quelli lasciati a casa possono arrivare in fondo.
1: Ecco, esatto.
0: Forse anche quelli che ha lasciato a casa. Andrea, grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, Dani, un saluto a tutti.
0: Ringraziamo Andrea Piras, corrispondente per tutto il mercato web, che segue da vicino le vicende di Genoa e Sampdoria, delle due squadre di Genova. Abbiamo parlato di questo rinforzo che sosterrà le visite mediche oggi, Puzka, che arriva dalla Juventus Next Gen. L'anno scorso il terzino austriaco classe 2005 ha fatto benissimo, 10 gol e 5 assist per un terzino, niente male, quindi vuol dire che sa spingere, sa inserirsi e anche ovviamente ottime capacità balistiche, perché evidentemente 10 gol non si fanno se non si ha la tecnica giusta. Noi siamo arrivati ovviamente alla conclusione della nostra puntata che riguarda la Serie C, ma gli appuntamenti qui su TMV Radio e su Il 61 non finiscono certo con la nostra trasmissione. Andiamo avanti fino ad arrivare ovviamente alle 13 con l'appuntamento clou di giornata. Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti su Maracanã, che potete seguire ovviamente su TMV Radio scaricando anche la nostra app e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da Palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, serve un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, Maldini, Facchetti, forse sto esagerando un po', però insomma Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui, cioè io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane Romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare, insomma, di collassare, come già accaduto, insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è come dire, il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà, insomma, in questa politica. Però insomma quella è una squadra giovane, pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare, insomma, di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina, ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma,
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare, poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi, non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare, quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, l'ultima stagione, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi parebbe, a Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi, insomma, mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo vinto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale, e quindi insomma anche al mondiale, insomma, vediamo i ragazzini che brillano tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti insomma con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere insomma quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori, questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale. quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
4: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
0: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
5: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni. Questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani. Noi abbiamo visto l'Under 17, l'Under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
0: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
6: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che Ecuador si sente sì se puede, sì se puede succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice sì se puede, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
7: C'è ancora romanticismo in questo sport?
6: No, non c'è, soltanto show business. Se ti inventi Diego Armando Maradona, nel 2018 disse: ah, è andato al mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
8: Qual è il più bel gesto di Fair Play nella storia dello sport?
6: Oh, che bella domanda. Bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiadi del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, è uno che ha saltato non mai meno di 7,90, deve saltare 7,25, gli dice che "What is your problem, Owens?" Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
6: Visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
0: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
9: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quindi hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
9: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
9: Ma sai, io devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Gli arriva una palla verticale e tu sei incollato, ok? La palla non anticipabile, l'unica palla nel calcio non anticipabile è quella dritta per dritta, verticale, perché se io sono davanti col corpo tu non puoi anticiparmi. Se arriva diagonale, se scelgo la parte giusta ti posso anticipare, ma sul frontale si dice che è una palla non anticipabile.
2: Se uno fa 60 gol in 53 partite con la Norvegia, che devi dire? No, siamo a livelli inarrivabili, no? Così. No, ma guarda, io quando pensavo alla Francia alla vigilia, dicevo, io il reparto più debole veramente è la difesa. E poi guardavo i giocatori e mi prendeva male.
3: L'unico che, o uno dei pochi, è Sarri, che ha sempre giocato con i play.
4: Vero.
3: Mi sembra grosso col Sassuolo.
4: Sì.
3: Però altre squadre
4: è vero, si giocano in pochi.
3: Al di là del periodo, sono contento di aver giocato negli anni 80 e anni 90 perché era il calcio più bello.
5: Io ragazzi credo che la Roma abbia delle basi importanti. Greenwood è un giocatore forte, il giocatore di Gasperini secondo me, non so se siete d'accordo, proprio quel tipo di giocatore
4: che vuole
5: può valorizzare al 100%, che piace a lui. Però io aspetterei a parlare di Scudetto, cioè vorrei vedere un attimo il mercato al completo.
6: Penso che la Roma stia lavorando molto bene, nel senso che secondo me si può candidare per fare puntare veramente, veramente in alto. Poi sai, oggi 1° luglio comincia praticamente la nuova stagione.
7: Quest'anno la Roma si sta muovendo con una logica, cioè qual è la logica? Quella di seguire le idee dell'allenatore, e questo penso che sia molto importante, perché come diceva anche Enzo, Gasperini può dare ancora molto come allenatore, ma soprattutto può dare anche molto nella scelta dei giocatori.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio veramente da Marco Piccari e Lucio Maninucci.
10: Eccoci,
9: ciao Lucio,
10: ciao Marco,
9: bentrovato,
10: saluto a tutti.
9: Allora, bentrovati in quest'anteprima di Maracanà, puntata del giovedì 2 luglio. Siamo entrati nel mese di luglio da ieri, insomma, e con il calciomercato che si è aperto
10: ormai,
9: e con già tante situazioni che andremo così ad analizzare. Oggi, insomma, è chiaro che stiamo pensando un po' tutti a Tonali, che parte dalla lascia il Newcastle, va al Tottenham, 115 milioni.
10: Sì,
9: il
10: non è l'unico
9: giocatore italiano più pagato tra le altre cose, quindi se ne va al Tottenham di De Zerbi, e questa è un'operazione incredibile. Poi magari ne parliamo dopo, se questa cifra qui è giusta per Tonali.
10: Ormai secondo me è una domanda,
9: cioè,
10: che non
9: una
10: possiamo
9: roba
10: più
9: proprio,
10: porci per nessuno.
9: Ormai sta domanda è da stamattina che ci
10: della
9: stiamo
10: Premier
9: chiedendo
10: League,
9: ma vale questi soldi?
10: Esulano da ogni discorso razionale. Quindi
9: comunque Tonali è un gran bel giocatore.
10: Per me è il miglior giocatore di movimento che abbiamo.
9: Sì, sono d'accordo.
10: Italiano.
9: Più forte italiano che abbiamo in mezzo al campo in questo
10: momento. In mezzo al campo, sì.
9: Quindi cresciuto secondo me molto dopo l'esperienza fatta in Premier.
10: Secondo me sì, tantissimo.
9: Quindi,
10: l'ha sgrezzato definitivamente,
9: mamma mia, gran bel
10: l'ha consacrato.
9: Bene, poi insomma ci sono tante cose, perché ieri ci siamo lasciati e poi è esploso anche il caso di Gregorio. Mamma mia, ne parleremo tra
10: bufera,
9: poco.
10: Bufera un po' in attesa, devo dire la verità.
9: Poi c'è il mondiale che va avanti, insomma, ieri a fatica Inghilterra e Belgio battono le africane, hai capito? L'Europa si impone sull'Africa ieri,
10: però
9: ma
10: con grande fatica.
9: Sì, con grande
10: devo dire, il Belgio neanche con merito, secondo me, nel complesso.
9: No, il Belgio era praticamente
10: merito
9: fuori,
10: di crederci fino alla fine,
9: però mi sento di dire che poi in queste competizioni serve anche l'esperienza, perché eri a un passo dalla qualificazione,
10: la
9: buttarla
10: gestione
9: via, serve 5
10: minuti avanti di 2 gol.
9: Va bene, abbiamo tanti argomenti, poi ci sono anche così giocatori che sono a scadenza di contratto, che hanno finito il loro rapporto con il club, e quindi alcuni nomi molto importanti, vediamo dove si piazzeranno, e quindi proveremo un po' ad individuarli, qualche sogno per la Serie A, ecco, diciamo così. Qualche sogno lo buttiamo lì, vediamo.
10: Poi trattative che
9: essere.
10: Sembravano chiuse, non lo sono.
9: Trattative che sembravano chiuse, come quella di
10: Provedel,
9: che
10: esatto.
9: È tutto fermo.
10: Invece...
9: ma ce n'è un'altra prima di andare ai titoli, perché questa mi è capitata proprio adesso tra le mani, e quindi la leggo al volo da tutto mercato web, perché Roma l'Atletico, ma è su Greenwood. Esatto. Gli agenti, vabbè, di Yashar Ibondo a casa Milan, poi ne parliamo perché abbiamo immagini, tutto da mostrarvi, però questa situazione qui l'abbiamo appresa adesso. In Turchia sono sicuri che l'Atletico Madrid voglia provare a soffiare Greenwood alla Roma, quindi attenzione a questa situazione, perché ieri ci davano Greenwood molto vicino alla Roma, anche questa mattina, e vediamo insomma quali saranno gli scenari di mercato. E bene, bene, io farei una cosa, andiamo subito ai titoli e poi cominciamo con la nostra trasmissione, aprendo anche le linee a voi al 331 82 00 213. E beh, partiamo da quello che è stato il primo consiglio federale di ieri di Malagò, prima Maldini, quindi prima il direttore tecnico, poi il CT. Si dovrebbe concludere tutto nel giro di una settimana. Inghilterra e Belgio avanti ma con fatica, Coppa del Mondo, perché l'Inghilterra riesce a ribaltare la situazione contro la Repubblica del Congo, il Belgio era praticamente fuori, ribalta la situazione, riprende la partita contro il Senegal che saluta il Mondiale. Liberali, un italiano al Como. Insomma, il Como, oltre a tenersi Nico Pass, soffia anche un altro bel gioiello al calcio italiano, questa volta al Milan, che perde un giocatore che tutti ne parlano bene, va a casa di Fabregas. Scoppia il caso di Gregorio, ci sono le parole del suo agente, c'è anche la replica della Juventus, che insomma è una situazione molto delicata, proveremo così a parlarne tra poco. E poi la domanda la facciamo, perché Lukaku ieri è stato ancora una volta importante nel match che decisivo. Ha consentito al Belgio, sì, decisivo, tra l'altro voti altissimi nella pagella di ieri per Lukaku. Allora la domanda è questa: Napoli, Lukaku, sì o no? E il Milan continua a trovare, così vuole il difensore, è tutto su Ignacio, tra l'altro in uscita dovrebbe esserci appunto Tomori, e quindi un altro giocatore portoghese che potrebbe arrivare alla corte di Amorim. Bene, ben trovati a tutti quanti di nuovo, a coloro che si sono messi in collegamento in questo momento. Salutiamo anche gli amici del canale 61 del Digitale. Salutiamo in cabina di regia Andrea Magliocchi e tutta la squadra tecnica.
10: Aspettavo altro.
9: Ci sarà questa sfida. In redazione, come sempre, Francesco Tringali e Daniele Petroselli, che ci accompagnano nel corso di questo pomeriggio. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per stare con noi, con i vostri...
10: Ce n'era uno divertente di
9: divertente, sì, sì, con i vostri video, audio. No, senti, io voglio fare un po' di domande agli ascoltatori, perché poi dobbiamo coinvolgerli in qualche maniera anche, diciamo, sui vari temi. Intanto voglio sapere subito, perché sarà un tema che ci concentreremo nella parte centrale del pomeriggio, però il caso di Gregorio meriterà diciamo attenzione, quindi se cominciate a mandarci il vostro parere, cosa ne pensate, che tipo di sviluppo vedete, che cosa succede, insomma dite la vostra, perché qui la bomba l'ha fatta scoppiare il suo procuratore, quindi da lì è successo una super bomba che va a colpire la società, va a colpire i giocatori, insomma veramente è stato
10: non ha risparmiato nessuno.
9: Poi dopo leggeremo naturalmente nel dettaglio,
10: difendendo il proprio assistito.
9: Non lo so se lo ha difeso,
10: tu
9: con
10: dici,
9: questa strategia
10: non credi gli abbia recato un
9: a me mi sembra che gli ha fatto il contrario, però vabbè, dite la vostra e poi raccoglieremo un po' di messaggi. Poi una cosa così che leggevo oggi, che sono un po' curioso anche di sentire il vostro il pensiero dei nostri ascoltatori, poi magari ne parliamo anche noi, Lucio, perché ci sono dei giocatori che si stanno svincolando praticamente.
10: Beh, ormai siamo a luglio, i contratti sono scaduti.
9: Ci sono dei giocatori molto, molto interessanti che si stanno svincolando. E quindi
10: volevo... Fai riferimento a chi nello specifico?
9: Ma guarda, oggi leggevo, c'è una lista praticamente molto interessante, una lista, alcuni giocatori che in questo momento si stanno, allora uno è che sì, per esempio, no? Che sì, è un altro giocatore che
10: è stato ricoperto d'oro in Arabia Saudita,
9: sta finendo. L'altro è Casemiro, che è vero che sembrerebbe andare in America, però
10: sì,
9: anche
10: c'era
9: lui
10: già da tempo,
9: esatto, anche lui è, diciamo così, in questo momento si sta svincolando, quindi è un parametro zero,
10: sì, parametro
9: parliamo
10: zero,
9: così. Poi c'è Salah, che pure lui è un altro parametro zero,
10: che ha preso qualcosina, un altro che sì, qualche milioncino l'ha messo
9: quindi,
10: da parte in Inghilterra.
9: E poi c'è Goreska pure, che è un altro giocatore che dopo che si è rifiutato di tirare il calcio di rigore, che c'è sta una polemica furibonda,
10: sì purtroppo
9: capito,
10: proprio a favore di telecamera,
9: sì insomma, non è proprio che ci sono stati altri grandi giocatori, anzi forse più grandi giocatori di Goreska,
10: che hanno, anche più importanti,
9: che hanno rifiutato di dare rigore addirittura in una finalissima, quindi non vado avanti, per chi vuole capire capisce. Qual è, vi chiediamo tra questi se c'è un sogno, no, che vi piacerebbe vedere in Serie A, perché insomma sono, alcuni di questi sono, diciamo, giocatori anche un po' avanti con l'età, non proprio giovanissimi.
10: Tranne
9: però
10: che sì.
9: Sì, poi c'è anche Icardi, perché non ce lo dimentichiamo, c'è anche Icardi
10: ancora.
9: Che ho capito, però
10: Bomber,
9: sai,
10: Icardi
9: Icardi in questo campionato, ma non potrebbe essere utile
10: un
9: ancora
10: centravanti in un campionato in cui ce ne sono pochi che incidono,
9: ma poi considerando, ripeto, che secondo me nel nostro campionato questi giocatori qui ancora qualcosa possono dare, perché purtroppo ahimè ci siamo impoveriti, e quindi che dite? Dite la vostra anche su questo, quindi individuando un po' quale possibile giocatore vi piacerebbe vedere in Italia in questo momento, visto che siamo nel periodo del mercato, ci sono questi parametri zero che potrebbero arrivare, e certo alcuni di questi sono molto costosi perché insomma ci hanno degli ingaggi,
10: Marco, Salah, Casemiro, che sì, tutti viaggiano sopra i 10 milioni all'anno.
9: Sì, sì. Ho letto che pure Stones, mi sembra che
10: Stones
9: sia
10: anche libera.
9: Però
10: un altro chiede tantissimo.
9: Stonfo proprio,
10: sì, stonfo a livello di ingaggio, tant'è che piaceva anche al Milan,
9: sì,
10: però hanno visto l'ingaggio e hanno detto temporeggiamo
9: un attimo,
10: insomma,
9: vediamo, prendiamo tempo.
10: Marco, che arriva dall'Arabia Saudita o dall'Inghilterra, sai benissimo che percepisce degli stipendi faraonici. Certo, qualcuno a fine carriera, quindi prima o poi se lo dovrà anche decurtare un pochino l'ingaggio, però
9: sì,
10: anche con la decurtazione per i parametri italiani sono ingaggi elevatissimi.
9: Vabbè, insomma, dite la vostra al 331 8200213. Però voglio segnalare anche una cosa, sempre da tutto mercato web, perché c'è un'esclusiva che vi potete andare a leggere. È stato intervistato Corvino, che insomma è stato sempre uno abilissimo nell'individuare i giocatori e nel portarli nel nostro campionato,
10: soprattutto.
9: Anche talenti, no, soprattutto talenti. E Corvino di potete appunto, ecco, stando a favore di telecamere in questo momento, Corvino, per rilanciare il nostro calcio cambiamo questo sistema obsoleto. E quindi c'è questa lunga intervista realizzata da Lorenzo Marucci che trovate su tutto mercato web, un'esclusiva, non vi anticipo niente, ve la andate a leggere, se insomma così, anche per capire qual è l'idea di Corvino, un sistema che in qualche maniera deve essere riformato, Lucio, vediamo.
10: Beh,
9: quali saranno anche le mosse del nuovo presidente della federazione, perché
10: partire dal direttore tecnico,
9: adesso si parla del direttore tecnico,
10: cosa meno strutturale.
9: Allora, intanto lui ha detto
10: italiano,
9: che ieri
10: però
9: è molto contento perché tutte le società si sono iscritte regolarmente, alle varie professionisti che si sono iscritte tutte, la situazione più ancora così da definire quella della Ternana.
10: Sì, purtroppo.
9: Che purtroppo
10: lo
9: però dice si sono
10: vari,
9: e questo diciamo
10: capire
9: già un punto di partenza positivo. Poi vabbè, ci sono state alcune nomine eccetera che possiamo qua discutere.
10: Ah, ho capito.
9: Non lo so se ti
10: non ti
9: bene,
10: convincono.
9: Non ma poi io devo essere sincero, adesso con tutto il rispetto, ma
10: ti vedo molto convinto.
9: Io credo che bisogna anche rinnovare alcune poltrone, insomma, nel senso, mettiamo, no, gente un
10: ricambio
9: po' più
10: generazionale,
9: sì, un po' più giovane che riesce a esprimersi anche meglio. Però vabbè, c'è tanto lavoro, dice, questa è
10: anche
9: l'ultima.
10: Anche qui immagino che cosa,
9: sì,
10: alludi, a quali dichiarazioni.
9: Insomma, ho letto una dichiarazione, magari se la vuoi prendere poi la possiamo,
10: sì,
9: anche leggere,
10: la ricordo,
9: però ho letto delle dichiarazioni in entrata ieri che mi lasciano perplesso, allora non me la prendo tanto col fatto della dichiarazione che è molto discutibile, però dico ad un certo momento della vita professionale di tutti noi, secondo me bisogna farsi un po' guardarsi allo specchio e dire forse è il caso che insomma magari impiego questo tempo per fare altro, ecco, così nel senso, però questo è il mio
10: pensiero. Le riporti le parole, ce le ho sotto mano.
9: Riporta pure le parole, tanto voglio dire,
10: sono le parole, hanno un po' fatto il giro effettivamente anche dei social, le parole di Renzo Ulivieri, che ha parlato all'ingresso del Consiglio federale in FIGC, ha detto: per la nazionale italiana ci dovrebbe pensare anche la politica, se guardiamo le squadre straniere hanno tutte 5-6 giocatori neri, servirebbero leggi per adeguare il nostro sistema, come l'idea della cittadinanza che si sta evolvendo. Quindi è un discorso molto ampio, anche sociale. Io ho riportato letteralmente quello che ha detto Renzo Ulivieri. Certo, per risolvere i problemi del calcio italiano servirebbe anche, anche altro, ecco. Non credo sia solo quello il problema del calcio italiano e possa essere quella l'unica soluzione per risollevare tutto.
9: Vabbè,
10: qualche dubbio ce lo lasciamo,
9: le
10: però non avevo riportato le sue dichiarazioni.
9: Assolutamente, quelle sono le sue, insomma, e va bene. E quindi che vogliamo, già arrivano tanti messaggi naturalmente
10: su Di Gregorio,
9: su Di Gregorio, su anche liberali, perché il Como ruba al calcio italiano un talento, il Como non è una squadra del calcio italiano, non capisco. No, non è che ha scippato liberali, perché insomma sembrava anche questo destinato al Milan, torna al Milan, invece è arrivato
10: secondo
9: lì.
10: Secondo me ha fatto bene.
9: Fabregas se l'è preso, e abbiamo detto un italiano al Como, perché insomma penso che sia il primo italiano.
10: Beh, avevamo visto Goldaniga per pochi minuti, quindi aveva fatto talmente poco.
9: Quindi stanno cominciando a mettere qualche giovane, perché devono anche far fronte a qualche cambiamento che devono fare per forza.
10: Liberale ha fatto un buon campionato, Marco. Ancora giovane.
9: Sì, sì, un bel giocatore.
10: 2007, se non ricordo male. Deve crescere, si deve sgrezzare, secondo me, per la Serie A. Però ecco, il fatto che il Milan l'avesse lasciato andare, che poi abbia provato a riprenderlo dopo un anno, fa capire che forse le idee non erano chiarissime.
9: No, non
10: per me, ha fatto,
9: bene,
10: ha fatto bene Liberale.
9: O ci credi subito o non ci credi.
10: Sì, esatto,
9: insomma.
10: Dopo un anno soprattutto ritornare, mi è sembrato un po' un cortocircuito.
9: Sono d'accordo. Poi tra i tanti argomenti che andremo insomma così anche ad analizzare, prima abbiamo fatto la domanda su Lukaku, perché io continuo a pensare, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco, che secondo me dobbiamo è un tema secondo me che a Napoli non può essere trascurato. Napoli partirà con Massimiliano Allegri, adesso al di là di come giocherà eccetera, però io rimango convinto che in questo momento, se deve uscire Lukaku, tu devi avere un'alternativa che sia comunque valida. Ora Lukaku è vero che c'ha una certa età, quanto c'ha? 34 anni?
10: 33.
9: 33,
10: perché lui è 93.
9: 33
10: però
9: anni ancora, un attaccante non è che è proprio finito, insomma, nel
10: non è vecchissimo,
9: calcio,
10: ormai è
9: 33 anni,
10: anziano, ma non
9: esatto,
10: vecchio.
9: 33 anni, è vero che c'ha un fisico che ha bisogno di essere sempre in forma, è quello che vuole.
10: Hanno avuto tanti stop.
9: Quest'anno, come ha detto Manna nella recente intervista che è stato così intercettato a Rimini nel giorno dell'avvio del calciomercato, ha detto: è un giocatore che ha avuto tanti problemi, lo aspettiamo al rientro e parleremo con lui. E io continuo a pensare che il Napoli invece, onestamente, Højlund e Lukaku, e magari hai qualche giovane da mettere dentro,
10: magari da inserire in rosa,
9: non è un
10: male.
9: Reparto da buttare via.
10: Io
9: anche perché
10: idea.
9: Se va via Lukaku, domanda che faccio, deve arrivare un attaccante che sia di valore, non è che puoi prendere uno. Allora o va via Lukaku e prendi Vlahovic, allora avrebbe un senso,
10: però non l'avrebbe dal punto di vista economico.
9: Esatto, siccome il Napoli va incontro ad un discorso di riduzione degli ingaggi eccetera, allora oggi mi hanno chiesto: dove lo vedresti Vlahovic se rimane in Italia? Secondo te rimane in Italia? Ho detto: ah, potrebbe rimanere. Dove lo vedresti? Ho detto: beh, io secondo me ci potrebbero essere due squadre. Il problema è l'ingaggio, però ci potrebbero essere due squadre interessate a questo calciatore. Una è il Napoli e l'altra è la Roma.
10: Ah, la Roma per mettere un altro centravanti.
9: Se vuoi fare una squadra...
10: Sono ipotesi un po' remote, soprattutto la Roma.
9: Ma sono
10: però,
9: due situazioni molto complicate e difficili.
10: Altre piste non ce ne sono,
9: non ce ne sono.
10: Al momento
9: non ce ne sono. In Italia credo che sia questa l'unica

0: non Marco, come titolare.
1: No, no, come però uomo che possa entrare e che possa incidere. Ma io infatti, Marco, ti devo dire la verità, io ho cambiato idea rispetto a qualche giorno fa. Dicevo, Lukaku è una pagina chiusa, secondo me prende troppo di stipendio, bisogna trovare qualcuno che sia all'altezza. Però guardando questo Lukaku del mondiale, se Lukaku riesce a stare bene fisicamente, esatto, riesce a specializzarsi in questo entrare e fare la differenza.
0: Poi, aggiungi una cosa, che lui
1: che
0: fa
1: già
0: il mondiale,
1: un po' ha fatto quest'anno peraltro.
0: Lui fa il mondiale, arriva quindi all'inizio della stagione in condizione, perché sta giocando, si sta allenando,
1: certo, è già
0: quindi arriva
1: ritmo,
0: in condizione. Io ti ripeto, un pensiero, se Napoli secondo me ce lo fa.
1: Sì, secondo me adesso ha più senso.
0: A vedere poi come trovare un accordo con l'ingaggio.
1: Considerando che è la Champions, che hai tanti impegni, se Lukaku riesce a stare ancora discretamente bene a livello fisico, lo riesce a sfruttare in maniera sempre più sistematica quando entra a partita in corso, come sta facendo con il Belgio, è vero che percepisce un ingaggio molto alto, però per un altro anno potresti fare questo sforzo e poi eventualmente... lo saluteresti a zero. Dipende se il Napoli vuole incassare dal cartellino o meno, perché Lukaku va in scadenza nel 2027, quindi se lo tieni in questa stagione e non lo rinnovi, poi lo perderesti a parametro zero. Quelle sono valutazioni economiche anche che dovrà fare il club.
0: Assolutamente, insomma, dite la vostra, recuperiamo un po' di messaggi, caro Andrea, e apriamo le linee ai vocali, poi andiamo a vedere anche gli iscritti, dai.
2: Ciao, sto notando una cosa nella dirigenza dell'Inter. Siamo passati da Palestra a Nico Paz, dove c'erano queste trattative, dove si sapeva tutto, informazioni, dettagli. Adesso non si muove più niente. Secondo me c'è qualcosa sotto, o avranno imparato a lavorare sotto traccia senza farsi notare dagli altri per prendere eventualmente altre scopole. Cosa deve pensare voi? Secondo me è così, perché non si dice niente, non stanno trattando niente. O Marotta si è fatto furbo e dice: ma quasi quasi è meglio che non dico niente con nessuno e faccio tutto sotto traccia. Boh. Non... cosa ne pensate? Ciao, Max.
0: Ma sì, sì, Max, abbiamo capito. Ma... abbiamo... ma no, ma io non.
1: Però parzialmente forse, lavorare un pochino più sotto traccia.
0: Ma
1: i nomi sono meno altisonanti, sicuramente, meno spettacolari da un punto di vista giornalistico. Ci sono degli elementi che vengono attenzionati. Calaili è uno degli ultimi, poi bisogna capire quanto sia fattibile. C'erano altre in lista, la lista è lunga, anche Molina era stato inserito. Sono nomi secondo me meno di grido a livello giornalistico, però forse un pochino più di accortezza c'è magari, no?
0: Ma
1: poi
0: i nomi sono
1: mercato
0: quelli,
1: esce
0: comunque,
1: tutto alla fine.
0: Ma
1: eh,
0: sì, ma i nomi sono quelli, dai, adesso si starà facendo delle valutazioni, ma i nomi sono quelli, non credo che... è saltato un obiettivo che era stato fissato e adesso si cercherà di trovare un'altra soluzione. Andiamo con un altro audio.
3: Buonasera Maracanà, un saluto a Lucio e al direttore Piccari. Allora, per quanto riguarda i giocatori svincolati, ad esempio l'Inter rispetto agli altri anni, che ci aveva abituato comunque a colpi di un certo calibro, quest'anno mi aspettavo che l'Inter andasse a prendere un difensore centrale forte, uno tra Konaté magari, che poi è andato, vabbè, al Madrid ovviamente, mi verrebbe da dire, ma c'è un certo Stones che per me a 31 anni, altri 2-3 anni ad altissimo livello, specialmente in Serie A, li può fare. Per me andrebbe a sostituire comunque uno tra Acerbi e De Vrij e darebbe molta più qualità. Magari è meno forte in marcatura di quanto poteva essere Acerbi, ma io lo vedo adatto. Voi come lo vedete questo profilo?
0: No, il profilo... poi questo è un giocatore che ha fatto una crescita importantissima con Guardiola, ha ricoperto dei
1: più ruoli, l'abbiamo più visto ruoli, anche a un certo punto fare il mediano,
0: il centrocampista centrale, come no, quindi questo è un a me è sempre piaciuto. Non è più giovanissimo, questo bisogna
1: dire. Sì, non è neanche
0: dire
1: vecchissimo.
0: No, insomma, una via di mezzo.
1: Un profilo, esatto. C'è un problema, Marco.
0: C'è un problema, dillo tu.
1: L'ingaggio. Purtroppo le richieste sono elevatissime. Lui a livello di euro mi ero fatto il calcolo al Manchester City, al lordo, quindi quello che dovrebbe versare la società, 18 milioni. Ora chiaramente ci sarebbe una decurtazione, ma anche immaginando una decurtazione del 33%, quindi di un terzo dell'ingaggio, percepirebbe l'Inter dovrebbe versare 12 milioni a stagione al lordo. Sono tanti. Io non credo che sia disposto il calciatore a scendere troppo da quelli che sono i suoi parametri. Al momento effettivamente è così. anche se dovesse chiedere solo 6 milioni netti o 7 milioni netti, sarebbe un ingaggio.

0: viaggio poco sostenibile per un difensore ancora forte, ma che compirà anzi ha compiuto 32 anni poche settimane fa. Sono valutazioni di quel tipo. Come profilo sarebbe perfetto, Marco, andrebbe benissimo tecnicamente, come esperienza. Il problema sono i soldi, come sempre.
1: Sì, sì, siamo lì, siamo lì. E poi tra l'altro ho letto che c'è un forte interessamento del campionato americano, quindi
0: sì,
1: potrebbe andare a giocare
0: lì, anche
1: Arabia
0: Saudita già da tempo,
1: esatto. Va bene, ci fermiamo, break, e poi torniamo, recuperiamo un po' di messaggi, andiamo a leggere un po' di news. Abbiamo appena iniziato in questa anteprima di Maracanã, tra poco.

0: Dunque ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Lucio Marinucci in quest'anteprima.
1: Allora, eccoci, un saluto.
0: Diamo
1: anche
0: un'occhiata.
1: Anche a chi si unisce.
0: È vero. Gol TV in questo momento.
1: Agli amici di Gol TV un saluto.
0: Si uniscono adesso a partire dalle ore 13:30 come tutti i pomeriggi. Poi alle 14 avremo anche gli amici di Italia 7. Allora, andiamo velocemente a prendere e recuperare un po' di situazioni, perché abbiamo parlato dell'operazione Como Liberali, ma il Como annuncia un'altra ufficialità.
2: Sì,
0: eccola qui, ce l'abbiamo, Lucio, su tutto mercato web. Sono pieno di ambizioni per questa Miglia. Nuova sfida. Miglia, quindi raggiunge il Como, altro giocatore di cui si parlano gran bene.
2: Sì, effettivamente sì, è un profilo molto da Como, sì, Marco. Sì, qui appunto lui ha rilasciato queste dichiarazioni, molto contento, molto entusiasta. Vediamo che tipo di impulsi potrà dare per anche il settore giovanile, perché lui è uno che sa gestire anche molto bene a tutto tondo, anche
0: giocatore
2: per
0: esperto.
2: Sì, giocatore esperto, non è vecchissimo ancora,
0: 31 anni.
2: Però sicuramente è uno di quegli elementi che può dare una mano. Un giocatore molto anche brevilineo, sai, tecnico, baricentro basso. Lui ha 32 anni, se non ricordo male.
0: 31
2: adesso. 31. Guarda, 31. Deve compierne, sì, ne compie, sì, 32 quest'anno, ma ne è ancora 31. Classico spagnolo, insomma, centrocampista molto spagnolo, di qualità tecniche, dinamico. Non è giovanissimo, dicevamo, però è un colpo per caratteristiche tecniche molto da Como.
0: Bene, quindi segniamo un altro giocatore per Fabregas.
2: Non credo farà il titolare, ti devo dire la verità, Marco.
0: No, però insomma,
2: lo vedo come
0: hai bisogno anche di giocatori esperti.
2: Però
0: no,
2: sai, certe no, soprattutto Marco, le partite saranno tante. Quest'anno non giochi più una sola
0: ma guardate che quest'anno è un test importante per il Como, perché come ha detto nel corso della stagione proprio Fabregas, ha detto fino adesso noi ci siamo cimentati nel campionato,
2: arriva per 6 milioni
0: e quindi tutta la settimana potevamo lavorare solo per una partita.
2: È un'impostazione molto
0: adesso
2: differente.
0: Cambia tutto ed è un test per me, per la squadra, per tutti, insomma. Poi tra l'altro ti vai a cimentare nella più importante competizione europea, non è che vai a giocare in conference, con tutto il rispetto, vai in Champions League, quindi con il dispendio di energie psicofisiche importante durante la settimana. Questo è un bel test per lui e per la squadra e per questi ragazzi, quindi
2: sì, infatti allora devi arricchire la rosa, devi allargarla,
0: assolutamente.
2: Ripeto, sono 6 milioni la spesa per il cartellino del giocatore. Negli ultimi anni al Getafe ha fatto molto bene, ripeto, è molto dinamico, è un mediano però votato un po' all'attacco, può fare anche
0: bene
2: il trequartista,
0: allora
2: ha tanti assist.
0: Bene, andiamo subito a recuperare un altro audio.
3: Ciao Marco, ciao direttore, ciao Lucio. Purtroppo non potrò trattenermi molto perché fra poco inizio a lavorare. Volevo solo dire spero che l'Inter e Kivu cambino modulo, perché non se ne può più di questo 3-5-2. E niente, tutto qua. A me piace molto la difesa 4, anche se lui fa questo accorgimento bellissimo della costruzione con due difensori più un regista, uno dei due, nel caso ci siano sia Çalhanoğlu che Zielinski, miglior giocatore dello scorso anno della Serie A secondo me. Quindi vabbè, in finale i numeri non sono così, dei moduli così, così importanti.
2: Ma sai come la penso io, Marco, però a te prima, sui moduli, secondo me non è una questione di moduli, è una questione di interpretazione. La difesa 3 non è per forza un qualcosa di troppo conservativo. Chiaro che tu, avendo un difensore in più, hai un tipo di applicazione differente rispetto ad una difesa 4. Però io riporto sempre l'esempio del Borussia Dortmund, che è una squadra ultra europea, che gioca un calcio propositivo e gioca con la difesa 3. È un 3-4-2-1. Però può essere interpretato anche in maniera molto europea. E l'Inter effettivamente non mi sembra un 3-5-2 conservativo, estremamente conservativo. L'Inter gioca anche un calcio comunque gradevole, propositivo.
0: Sì, abbiamo detto.
2: Poi è chiaro, la difesa 4 ti permette di proporre in maniera differente, su questo non c'è dubbio. Però è l'interpretazione del modulo, non il modulo di per sé a prescindere.
0: Sì, comunque il modulo è importante, perché poi c'è una scelta dell'allenatore, non c'è niente da fare,
2: Beh, quello ti orienta anche l'impostazione banalmente di una rosa.
0: Esatto, anche la costruzione della squadra.
2: È inevitabile quello.
0: Anche noi non possiamo sempre dire il modulo non conta, perché ci raccontano sta cosa ogni tanto gli allenatori.
2: No, il calcio ormai è fluido, quindi non si gioca come biliardino dove non ci si muove.
0: Ci sono gli allenatori che fanno la difesa a 3 sempre, quelli che fanno la difesa a 4 sempre.
2: Vabbè, ma è normale, quindi, ognuno ha la sua interpretazione.
0: Alla fine conta, perché scelgono poi i giocatori che devono interpretare quel tipo di modulo e che devono interpretare quel tipo di idea di calcio. Quindi, perché sennò riduciamo sempre, a me sta cosa non la capirò mai, altrimenti riduciamo il calcio ad una cosa molto banale e semplice, che non è così. Quindi c'è un lavoro tattico che viene fatto durante la settimana, ci sono i match analyst, non è così, il modulo conta, è chiaro che c'è l'interpretazione del modulo, quindi tu puoi fare un 4-4-2 molto offensivo, molto difensivo, però tu scegli un vestito che devi dare alla squadra, lo scegli e lavori su quello, se no, ripeto, diventa una cosa come vanno Massimo, ma vanno in campo come gli pare a loro.
2: Vabbè,
0: non è così,
2: no. Non credo neanche l'ascoltatore volesse dire
0: no, ma io dico in generale
2: sì,
0: che
2: semplificare
0: che secondo me si semplifica troppo,
2: non è
0: invece,
2: un esercizio corretto,
0: altrimenti non mi spiego perché c'è l'allenatore, c'è il secondo, c'è il match analyst,
2: esatto,
0: c'è quello
2: tecnici
0: che,
2: di 15
0: quello che studia
2: persone.
0: La difesa, quello che studia l'attacco, se è così, bastano due persone come era una volta. Perché adesso
2: il calcio si è evoluto,
0: si è evoluto,
2: c'è bisogno
0: di
2: più approfondimento.
0: Allora 331 8200213, vai
4: direttore, buongiorno. Prima non è passato con la tempistica giusta il messaggio a te riferito, tra virgolette,
0: a me.
4: Nel calcio italiano e nella Juve in particolar modo per la mia squadra manca la programmazione. Non soltanto organizzazione, ma anche la programmazione degli acquisti in prospettiva. Vedasi la questione della Next Gen, che si è colta la programmazione, ma poi alla fine ne è uscito solo uno perché tutti gli altri li hanno venduti. Ci vuole programmazione, questo è il pensiero sulla Juventus e sulla programmazione in generale del calcio italiano. Marco Moretta, ciao.
0: Sì, programmazione, però che non è che non ce l'ha solo la Juve, hai detto bene, il calcio italiano, sono d'accordo.
2: Sì, purtroppo tanti club negli ultimi anni hanno dimostrato di non avere una pianificazione o di averla in maniera complicata, anche se questo mi fa venire in mente che prima c'era un messaggio interessante di Gianni da Brindisi, scusa se ritorno sul tema di Gregorio, ma Gianni diceva: buongiorno, Di Gregorio o si dissocia o si rende un elemento non gradito a tutti, dalla società e tifosi. A me sembra che sia in combutta con il procuratore, le parole che ha detto sono irrispettose verso i calciatori che ha tirato in ballo, dovrebbe intervenire anche Spalletti. Quindi qui Gianni
0: l'ho detto
2: tirava...
0: io oggi.
2: Dovrebbe intervenire anche Spalletti?
0: Sì, sì.
2: Ma con delle dichiarazioni o con delle scelte tecniche?
0: No, intervenire in qualche maniera con una scelta, perché insomma io credo che poi
2: posso che dopo delle parole così io non
0: ci
2: riesco
0: torneremo
2: a credere a una permanenza di
0: no, non può rimanere, non può rimanere, perché
2: possibile.
0: Poi ha detto delle cose quando ha riferito della gente che parlotta in panchina, chi gli ha riferito? Ha riferito il suo assistito, quindi secondo me non c'è più spazio per lui, ma neanche se si dissocia, è troppo facile, parla al tuo agente che ti rappresenta, e quando parla secondo me c'è sempre, io non credo che non si siano...
2: Tu dici,
0: non
2: un tacito
0: ci
2: accordo,
0: per me c'è una strategia.
2: Gregorio e la gente.
0: C'è una strategia per mettere un po' la Juve spalla al muro per cedere il giocatore.
2: Ma Gianni diceva questo.
0: Quello è così. Io stamattina mi sono permesso di dire che i procuratori hanno un'influenza notevole, sono determinanti per una società di calcio, hanno un potere enorme e c'è poco da fare. Quindi delle volte mettono anche in difficoltà i club, no? Delle volte, spesso, se non sempre, mettono in difficoltà i club. Quindi non so, io poi mi sembra che la Juve ha detto che si riserverà di valutare,
2: certo,
0: tutto
2: delle
0: quanto.
2: Azioni di conseguenza, ora
0: quindi,
2: bisogna capire che reazioni ci
0: però
2: sarà.
0: Però lui non è che ha difeso il suo assistito, lui prima di tutto ha attaccato la società
2: dei
0: con
2: giocatori.
0: Le scelte, i giocatori, quindi
2: collegando i due temi,
0: esatto,
2: ovviamente.
0: E quindi di fatto ha colpito anche l'allenatore, perché ha parlato anche di scelte eccetera, quindi non so, per me non si può andare avanti, parliamoci chiaro, per me deve essere, in questo momento ci vorrebbe un provvedimento serio anche del club, perché
2: a meno che il giocatore non si dissoci, però non lo so quanto sia percorribile al momento come sta.
0: Vabbè, staremo a vedere, tanto oggi ne parliamo, abbiamo tutto il pomeriggio. Allora, sì, andiamo a prendere un altro approfondimento, vai.
2: Allora ti riporto anche sulla Roma. Prima anticipavi il tema di Greenwood e sì, qui vado ancora più nello specifico perché c'è il pezzo di approfondimento su tutto mercato web sull'Atletico Madrid che irrompe e c'è un possibile incontro con gli agenti. Viene scritto da Alessio Dellungo perché l'Atletico Madrid vuole provare a soffiare Mason Greenwood alla Roma. L'esterno offensivo del Marsiglia è l'obiettivo numero uno di Gasperini, lo sappiamo benissimo. La Roma sta cercando di lavorare ai fianchi del diretto interessato, ha avuto anche un contatto, da quel che si sa, Greenwood con lo stesso Gasperini. L'Atletico Madrid però non intende mollare la presa, è in programma un incontro con gli agenti dell'ex Manchester United per convincere l'inglese a cambiare idea e qualora gli spagnoli dovessero riuscire a convincere anche il classe 2001, la strada diventerebbe poi in discesa. Perché? Perché Marco, poi sappiamo che il mercato è un gioco di incastri, l'Atletico Madrid sta pensando di vendere Julian Alvarez, sarebbe un'uscita che porterebbe anche un discreto tesoretto da investire e di conseguenza quel tesoretto sarebbe poi devoluto per Mason Greenwood. Insomma, sono giochi di incastri, l'Atletico Madrid ha anche potenzialità economiche per gli ingaggi molto elevata, quindi la Roma ha lavorato tanto con il giocatore, sta lavorando con il club per trovare un'intesa, ma occhio all'Atletico Madrid che potrebbe dare molto molto fastidio nelle prossime settimane.
0: Bene, ancora un altro audio, 331-82-00-23.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia, anche io simpatizzante dell'Inter, volevo rispondere a quel tifoso che ha detto che l'Inter sta lavorando sotto traccia. Io invece credo che manchino i soldi per fare gli investimenti che
2: forse
5: vuole.
2: Forse tutti e due.
5: Ci ha provato. Ora, come tutte le altre, se non vende, non compra. I 50 milioni della proprietà già li ha messi, già sono stati spesi per Akanji, Stankovic e Mastolén. Il resto, se non vende, non compra. Molto semplice.
2: Questo è vero, anche se poi Marco, sì, però le cifre che giravano per Palestra e per Nico Pass erano molto elevate, quindi per quei giocatori l'intenzione di andare ad investire un
0: tesoro
2: importante. Avrebbero
0: speso più di 50 milioni per
2: esatto,
0: Palestra.
2: C'era. Ora, a quanto pare, hanno delle visioni differenti, diciamo, per i nomi canalista.
0: Che caschiamo dal pero oggi? Non sappiamo che l'Inter c'ha una situazione un po' complicata?
2: Ma poi Marco, riguarda un po' tutti.
0: È che
2: tutti,
0: caschiamo dal pero oggi? Oddio, come mai non fanno mercato? Come mai devono fare i parametri zero? Come mai fanno fatica? Insomma, facciamo, no? Credo che sappiamo qual è la situazione da un po' di tempo. Allora, c'è un messaggio, caro Maracanà, è bellissimo. Vi seguo da quando nel 2020 scrivevo la tesi di laurea sugli effetti del financial fair play sulle società calcistiche italiane. Ascoltando quotidianamente i vostri podcast, ho trovato il mio primo lavoro incontrando la mia compagna Rosalba e sono diventato papà. Hai capito? Se vi incontrassi per caso vi scambierei per vecchi amici. Auguri per questi primi 10 anni, Giulio. Grazie Giulio.
2: Grazie Giulio.
0: Che bello. Hai capito?
2: Incredibile, poi vedi la vita.
0: Sì.
2: Beh, quindi auguri per tutto. Assolutamente. Anzi, grazie per averci mandato questo messaggio. Bellissimo.
0: Poi Jacopo dice:
2: salutoni veramente. Un
0: sì, a me sembra che il Como sappia programmare, le altre devono prendere esempio. Sì.
2: Sanno programmare e hanno i soldi. Che male non fanno.
0: Hanno la competenza, quindi... perché io oggi ho detto chiaramente:
2: competenza più potenziale economico. Male
0: sì,
2: non
0: però
2: è.
0: Io continuo a sostenere una cosa che non va sottovalutata, perché sennò diciamo sempre cose. Juventus e Milan negli ultimi anni hanno speso un sacco di soldi.
2: I soldi senza competenza non
0: bastano. Ecco,
2: questa
0: ecco,
2: è la verità.
0: Ecco, allora, non è che sono hanno fatto anni di squadre disgraziate, no, perché andate a vedere che cosa ha speso la Juve negli ultimi anni e quanto ha speso pure il Milan, ma anche nell'ultima campagna acquisti che ha fatto. Quindi,
2: sono le squadre più rosso, mi
0: se,
2: pare, dal
0: esatto,
2: punto
0: se
2: vista
0: fai
2: del
0: la somma,
2: per i cartellini.
0: Te dici, ma allora i soldi c'erano? Sì, c'erano, ma sono stati spesi male, che è un altro discorso. Quindi quando dico al signor Federico che è fissato con i miliardari, però deve avere la competenza, perché poi, ripeto, se c'hai i soldi e li spendi male,
2: ti metti nei guai.
0: Fai guai grossi. Quindi prima di tutto serve la competenza,
2: Poi se alla competenza aggiungi tanto potenziale economico, ecco. A quel punto
0: perché quando spendi 150 milioni, 180 milioni, 200 e passa milioni per un mercato, per i mercati, vuol dire che i soldi ci stanno. Poi se però li spendi male e prendi Cop Miners 60 milioni e poi si rivela una delle più grosse, diciamo così,
2: al momento flop 50,
0: esatto,
2: e
0: hai buttato via 60 milioni.
2: Per Scoop Miners e Douglas Lewis più di 100 milioni in due.
0: Capito? Allora solo dopo dici, non è che non ci stanno i soldi. C'erano 60 milioni, li hai spesi male.
2: Che non sono le cifre della Premier League, Marco, perché 60 milioni per la Premier League sono bruscolini.
0: Ho capito, però intanto tu quei 60 ce l'hai e li hai spesi male.
2: Esatto, e soprattutto nei parametri del calcio italiano sono tantissimi 60 milioni, quindi bisogna
0: allora,
2: sempre fare attenzione.
0: Andiamo avanti, Nicola, si continua a parlare di
2: Inter, Nicola, Nico Pass
0: sta al Como, rimane a Como e soprattutto è una permanenza pilotata da Real Madrid, quindi
2: Real Madrid aveva il controllo sul giocatore e quindi fra un anno si riserverà ancora una volta questo fantomatico diritto di riacquistare il giocatore.
0: Sì.
2: L'Inter però ormai è fuori, no Nicola?
0: Audio.
6: Lucio, Luigi da Novara.
2: Ciao Luigi.
6: No, volevo dire, ma è un po' curiosa la vicenda Lukaku comunque, perché mi spiegate perché lui l'anno scorso la rottura col Napoli ha avuto proprio la necessità e il bisogno di allontanarsi per fare una preparazione personalizzata in Belgio. E questo secondo me sta, diciamo, a dimostrare il fatto che comunque l'anno scorso la preparazione del Napoli era un po'... Non è stata ottimale, penso che forse i giocatori avessero perso anche un po' di fiducia nelle metodologie di allenamento, perché comunque una cosa del genere non me la spiego, ecco. E poi un'altra cosa invece volevo dirvi, ma secondo voi, io sono tifoso interista, dovrei averci la morte con Lukaku, ci ha tradito una due volte, eppure ieri ho fatto il tifo per Lukaku e qui io a sto ragazzo qua non riesco a volerli male, quindi... E niente, io è una cosa strana, non me la spiego. Un saluto.
2: Non so quanti interisti la penserebbero.
0: Vabbè, ma
2: allo
0: poi
2: ti fa
0: fanno
2: lui.
0: Delle scelte, eccetera. Per me rimane un giocatore, non impazzisco per Lukaku, perché non è che tutto ruota intorno a Lukaku. Per anni abbiamo sentito, soprattutto Conte, quando si muoveva se lo portava presso ovunque. Però io faccio una valutazione che va al di là di questo, cioè devi pensare che poi devi sostituirlo. E oggi non mi sembra così facile trovare un attaccante che possa avere quel valore o superiore a quel valore.
2: Sì, quell'incidenza qua. Soprattutto che può avere, sta dimostrando di avere a partita in corso, soprattutto in questo momento.
0: Allora Sergio dice, scusate però quando hanno preso Cop Miners tutti a dire che era un gran colpo di mercato. Sì, però se tu ti ricordi, che sicuramente è stato un colpo di mercato, se tu ti ricordi tutti dicevano anche speriamo che possa rendere, perché i giocatori dell'Atalanta quando vanno via c'è sempre praticamente il punto
2: Marco,
0: interrogativo.
2: Si diceva, con Miners ha fatto molto bene, perlomeno personalmente dicevo, certo l'esborso è elevatissimo.
0: Era elevatissimo anche
2: in quel
0: caso.
2: È un grosso rischio investire così tanto, speriamo che possa rientrare, però degli interrogativi ci sono sempre stati. Stesso per Douglas Luiz, chi pensava che fossero cifre assolutamente valide, secondo me era un pochino nel torto. Poi infatti parlare a posteriori devo dire è più facile, però già a priori qualche interrogativo perlomeno personalmente ce l'avevo.
0: Allora,
2: ti scrive anche Federico.
0: Sì,
2: leggo.
0: Sono d'accordo quando lei dice con quanto dice lei, direttore, ma l'ho sempre scritto ed il Como è un modello da seguire sempre per questo, perché ha tutte le caratteristiche giuste.
2: Questo è un
0: al
2: mantra di
0: giusto.
2: Federico.
0: Proprietà miliardaria, sempre. Dirigenti competenti, ottimo allenatore, giochista, di più non si può chiedere. Io però ti dico che non so se è un modello da seguire. Io voglio vedere, ci voglio vedere alla lunga, non nell'immediato. Vediamo. Perché è così, cioè vediamo dove si sviluppa questo progetto, come si sviluppa questo progetto, perché se poi ripeto, Nico Pass quanto rimane al Como? Pensate faccia la carriera lì?
2: Tu, no. Insomma, l'interrogativo che hai è il Como dopo
0: Fabregas,
2: se
0: farà
2: dopo
0: la carriera
2: Nico
0: lì
2: Pass, come sarà?
0: Io ho dei punti di domanda, quindi poi è una piazza che ti consente
2: invece
0: di arrivare fino a dove?
2: La grandezza, dice,
0: lo stadio è uno stadio che, capito, ci sono dei punti interrogativi. E poi, per carità, adesso è tutto bello, tutto l'oro che sbrilluccica, io però ci vado sempre molto
2: cauto. La prova
0: del 9
2: è sul lungo periodo. Io sono abbastanza
0: molto
2: ottimista per quello che ho visto, per la
0: gestione.
2: Io
0: non parlo di ottimismo né pessimismo, di cautela.
2: Sì, no, io dicevo,
0: di cautela.
2: Io sono ottimista, però allora, poi il lungo periodo è appunto il lungo, bisogna avere visione.
0: Allora, c'è un altro, Marco dice: porca miseria, siamo nel sentimentalismo, anch'io ringrazio, vi sento di famiglia, soprattutto te Marco e poi di conseguenza Vincenzo, Francesco, benvenuti, il grande Ceccarini, quando si facevano le trasmissioni del mattino dove c'era anche Gianluca Viscogliosi, insomma grazie infinite Marco Moretto, no grazie a voi, dai, tanto
2: vabbè, Marco poi sempre
0: avanti.
2: Presente,
0: grazie Marco, grazie.
2: Ti salutiamo.
0: Poi vediamo, magari ci saranno altre cose in futuro. Allora, Salvatore, da quando vi ascolto la mia squadra del cuore non vince più. O siete porta sfiga voi.
2: Dipende
0: o
2: da
0: la
2: quanto,
0: mia squadra.
2: Da quanto ascolti Tempuredio, Salvatore.
0: Vabbè, Salvatore.
2: Da Milano.
0: Speriamo di no.
2: Forse il Milan.
0: Speriamo di no. Dai, dammi un audio, dai, che stiamo andando in pausa. Carina questa.
2: Prova a smettere di sentirci, vediamo se.
7: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Viste le dichiarazioni del procuratore di Di Gregorio, rimpiango Luciano Moggi, perché se ci fosse stato lui, una persona che si permetteva di fare queste dichiarazioni, lui e il suo assistito finivano a giocare nello spazio.
0: No, però il problema sai qual è, che adesso i procuratori, secondo me, rispetto a prima hanno un potere maggiore, amico mio. Forse sarebbe in difficoltà anche un dirigente come Moggi.
2: Beh,
0: non
2: è cambiato molto, anche
0: cambiato
2: perché adesso ci sono queste maxi scuderie che magari
0: esatto,
2: hanno
0: è cambiato
2: a
0: molto il rapporto, devi considerare
2: la gestione
0: questo.
2: Di decine di grandi giocatori, ma tant'è che vediamo Marco, il Milan, Mendes è uno degli uomini più potenti del calcio. Se pensi che il Wolverhampton ha variato il proprio progetto su un'onda portoghese perché per volere di Mendes.
0: Ci stiamo per fermare, però voglio prendere questo messaggio di David da Firenze, mi unisco anch'io ai complimenti dei 20 trasmissione. Saper spendere e conoscere il calcio è fondamentale. A Firenze ha albergato un direttore sportivo che ha distrutto economicamente e tecnicamente la mia amata Fiorentina, relegandola nei bassi fondi del calcio italiano ed europeo. Purtroppo autorizzato da una proprietà che si è circondata di dirigenti pessimi, che addirittura ha comportato una multa plurimilionaria e l'ipoteca del financial fair play. Speriamo ora che con Paratici, ma l'opera di recupero è immane. Forza Viola, scrive David.
2: Ma molto netto David, sembra abbastanza. Certo, David da Firenze, perfetto, il nome è tutto un programma, il David di Michelangelo.
0: Va bene, hai proprio 30 secondi
2: per riportarti
0: che
2: qualcosa?
0: Già vanno via, dai che dobbiamo andare in pausa.
2: Velocemente allora, guarda, giusto per parlare di parametri economici, abbiamo parlato del buon Tonali che se ne va alla Tottenham, ma nel frattempo non è l'unico colpo della formazione inglese. Beh, perché c'è anche un altro acquisto, sempre sui 100 milioni di euro, perché ormai è ufficializzato, non solo Sandro Tonali ma arriva anche Matheus Fernandes dal West Ham. Beh, centrocampista offensivo, quindi nel giro di poche ore praticamente 200 milioni investiti per due giocatori, senza considerare gli ingaggi del Tottenham, una squadra che stava per retrocedere,
0: esatto,
2: dalla Premier League alla Championship.
0: Grazie,
2: giusto per far
0: grazie Lucio, mi devo fermare, grazie a te,
2: grazie
0: ci fermiamo,
2: a te,
0: arriva Stefano in pallone tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
5: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Bentrovati. Salutiamo anche gli amici adesso di Italia 7 che si collegano con noi in questo pomeriggio in Toscana, quindi un saluto a tutti voi. Abbiamo già precedentemente salutato gli amici del canale 61, di Gol TV, di coloro che ci seguono nell'app, nel PC, insomma, i tanti modi per stare con noi. Caro Stefano. Allora, senti Stefano, facciamo un punto sulla giornata del mondiale di ieri. Dai, le europee a fatica passano. Troppo scontato il mio era. Tu hai provato qualcosa che è andato molto vicino.
5: Beh, però,
3: il Senegal insomma, avrebbe meritato il passaggio, dobbiamo essere onesti.
5: Avrebbe meritato, poi le partite durano.
3: Però le partite durano fino, è vero.
5: Secondo me si sono distratti.
3: L'inesperienza.
5: Pensavano di averla portata a casa, invece è successo che poi...
3: Perché
5: Luca
3: gli manca le squadre,
5: qualcosa
3: in più. Dal punto di vista mentale,
5: sì,
3: vero?
5: Mentale,
3: gli manca quelle squadre, gli manca lì
5: quando
3: che devono fare lo step.
5: Insieme tra di loro, un pochino poi dopo alla fine c'è qualcosa. Sì.
3: È lì che devono fare lo step.
5: L'Inghilterra, però, insomma, voglio dire, il portiere della Repubblica Democratica del Congo si era superato, poi che è capitolato.
3: Sì.
5: Perché ha fatto da compiuto 3-4 miracoli, soprattutto nel primo tempo. Un'Inghilterra buona, un Kane superlativo.
3: Kane segna rapido.
5: Senza Kane, secondo me, dubito che l'Inghilterra.
3: Ti dà fiducia o è una squadra che ancora metti lì, però?
5: Ma ce la metto, però insomma adesso che c'è Messi in Inghilterra.
3: Bella, io i messicani Messi viaggiano, spinge, porca miseria, si spinge poi insomma.
5: La tricolora.
3: Spinge. Tu dici che è una partita comunque bella pure questa, così
5: ma avrà un popolo però che spingerà, gioca veramente fuori casa.
3: Non è una cosa da poco, non è una cosa da poco.
5: Il Messico è un'ottima squadra,
3: no, giocano altro che il Belgio invece è sempre la solita squadra, no? Con giocatori talentuosi, però anche loro poi quando sono insieme,
5: però ha fatto conseguito un risultato inimmaginabile per la storia del Belgio, insomma, no? Che delude sempre, anche un po' come l'Olanda, facciamo il discorso di ieri, sempre sì. Il Belgio dei fenomeni, una generazione che...
3: loro hanno avuto una generazione e si sono portati,
5: mi sembra che la notizia che esca da questo confronto, Marco, è De Bruyne che...
3: E ne esce pure un'altra, però
5: quale?
3: Io ormai sto portando avanti questa mia battaglia, il Napoli deve tenere Lukaku.
5: Lukaku
3: oggi facevo la domanda, Lukaku sì, Lukaku no,
5: se è motivato, se sta bene, secondo me insomma gioca lui e non Højlund, poi
3: o comunque c'hai sempre c'hai due attaccanti che Højlund lo abbiamo conosciuto, patto buono, poi secondo me può migliorare, e poi ce n'è un altro, ragazzi.
5: Ma la questione Lukaku è
3: elevata al linguaggio, no? Tutto quanto,
5: no, ma è relativa anche alla motivazione, Marco, alla condizione fisica, alla voglia, non si discute. Il giocatore da Serie A ancora potrebbe fare la differenza,
3: ma poi c'è da valutare
5: se ne ha voglia.
3: Sì, se poi tu lo dai via, finisci il rapporto e tutto, devi trovare comunque un attaccante di quel di pari valore o di un valore superiore. Non è facile in questo momento, Stefano.
5: Assolutamente.
3: Cioè, quindi anche quando Manna dice...
5: Ma io ti avevo risposto qua su sì o no, ti avevo detto sì. A patto che insomma abbia voglia.
3: Esatto,
5: che
3: dipende da lui, diciamo, no? Dipende un po' da lui. Poi io credo anche una cosa, perché qualcuno ha detto ma lui si è lasciato male ultimamente con il Napoli, però penso che questa cosa qui si possa un po' ricucire.
5: Ma sì.
3: Cioè, nel senso, magari lo stesso allenatore, che è un po' un maestro in questo, no?
5: Devi
3: far
5: convergere gli interessi, poi tutto si supera se si vuole superare, altrimenti
3: magari dice, esatto, se si trovano un modo, perché Manna, quando l'altro giorno l'abbiamo sentito, che cosa ha detto? Ha avuto un'annata difficile, lo aspettiamo al ritorno e parleremo col ragazzo. Quindi io non penso che ci sia una chiusura del Napoli nei confronti di Lukaku.
5: E poi c'è anche, voglio dire, il parere di Allegri.
3: Sarà
5: da sentire il parere di Allegri.
3: Pure Max, hai detto bene. De Bruyne invece,
5: no, De Bruyne è stato fermo tanto tempo.
3: Paga molto anche quello.
5: Per me, tutti lo danno per finito, ancora non è finito. Sta pagando il fatto che insomma questo infortunio poi te lo porti dietro, Marco. Non è che d'incanto trovi la miglior condizione fisica. Poi lui è un giocatore che ha bisogno di stare bene fisicamente.
3: La
5: corsa, la cosa. Ha trovato delle difficoltà. Garcia è stato coraggioso a sostituirlo.
3: Sì.
5: Cioè tutti quanti lì per
3: si è un po' ingrassato Garcia, vero?
5: Sì, sì. Ma questo cappellino ogni tanto.
3: Ogni tanto c'ha, c'ha. Ieri c'era questa cravatta rossa.
5: C'ha una testa particolare, quindi il cappellino. Cappellino bisogna saperlo calzare.
3: È vero, sai. Hai ragione. Hai detto una cosa giusta. Allora, Lukaku là davanti fa il suo e di peso e serve, hai voglia se serve, scrive Fabrizio. Io sono convinto che
5: serve, serve.
3: Che secondo me può essere utile e io credo anche una cosa, Stefano, che Allegri in qualche modo ci pensa, cioè nel senso comunque c'hai Højlund che è quello che sta bene, più giovane. E poi c'hai pure Lukaku, insomma.
5: Ma con i giocatori del calibro di Lukaku, Marco, ci devi parlare.
3: Eh sì, c'ha 33 stai, anni, voglia. Non è che sia un vecchio De Gepri, insomma, c'ha, c'ha 33 anni.
5: Che mantenga, ecco, il peso, forma, la voglia, la determinazione di.
3: Sì, sì.
5: Però c'è un però che Lukaku Lukaku deve sentirsi titolare, Marco, su questo non.
3: Tu dici questa cosa, infatti, però secondo me la titolarità non gli può essere garantita.
5: Se lui si mette in gioco là, a Napoli sta bene, gli vogliono bene, magari può essere.
3: Anche perché non credo che possano giocare insieme Højlund e Lukaku. Non la vedo.
5: Ma tutto è possibile, dici? Nel calcio, però insomma non credo che siano nei corde di Allegri. Cioè, come fai a sostenere poi una coppia del genere? Servono due esterni, insomma, fai 4-2-4 in fase di possesso, 4-4-2, 3-5-2, ma insomma, 3-5-2,
3: devi
5: avere due esterni fortissimi che fanno tutta la fascia, quantità, qualità.
3: Tu dici è dura.
5: È dura, insomma, dovresti avere Dumfries e Di Marco sulle fasce, non lo so se Napoli può garantire una cosa del genere. Sì, c'è qualità in mezzo al campo, però per sostenere poi una coppia d'attacco dalle caratteristiche di Højlund e Lukaku ti serve altro.
3: Sì, assolutamente. Senti, Salvatore ti chiede chi sostieni ai mondiali come squadra?
5: Ma chi? Ce ne sono tante, guarda, ti posso dire una cosa che ti leva un po' il sonno, sei un po' rincoglione, entri, ti svegli, no, poi riaccendi, infatti, poi
3: si capisce più niente.
5: E ti scordi le partite, sì, sono tante. Sì. Però sono belle, sono interessanti, a me piace questo mondiale, Marco, mi sta piacendo. Mi sta interessando, mi sta coinvolgendo, poi sono d'accordo con te, novità.
3: Non ho visto gli Stati Uniti stanotte, non so se tu hai dato un'occhiata, non ho visto.
5: Ma Stati Uniti no, però ho visto gli highlights, li hai visti, sì.
3: Sì, un po' di highlights.
5: Beh, insomma, gli highlights poi raccontano un po' il sintesi.
3: Sì. Però la partita non l'ho vista, sai, mi piace.
5: Di Balogun, che ha un po' messo in difficoltà psicologicamente la squadra, poi c'è stata questa prodezza balistica di Tillman, che ha calciato la Juninho Pernambucana, la punizione, ha messo il 2-0 a 9 minuti dalla fine e finita. Da lì.
3: Bella sta maglia degli Stati Uniti, a
5: sì,
3: me piace.
5: Bosnia male, insomma, poi alla fine ancora crescono ancora di più i rimpianti, i nostri rimpianti.
3: Sì, ma per me se la potevamo giocare con questi.
5: Con gli Stati Uniti?
3: Sì. No, io invece ho qualche.
5: Non lo so.
3: Non con Gattuso, non so. Però.
5: Non lo so. Perché ecco, la novità, la conferma che l'intensità da là non si deve, non ci sono proprio eccezioni, Marco. Cioè. Questo calcio ti impone, questo mondiale ci manda questo messaggio che devi alzare i ritmi, almeno questa è la mia opinione,
3: sì.
5: Devi giocare un calcio più intenso e continuo, non sempre ce la fai. Poi l'altra novità è le nazionali africane, Marco, sono tutte organizzate.
3: Sì.
5: Cioè, adesso 30 anni fa c'era la sorpresa estemporanea di questa o quella squadra africana, a me sembra il blocco africano si sia disimpegnato molto bene. Sì.
3: Gli manca quello step che ti dicevo.
5: Sono d'accordo
3: prima
5: con te, quel discorso, quel calo di tensione, sì. La mentalità.
3: Gli manca quello
5: che manca. Però grandi
3: perché
5: talenti,
3: poi hanno anche tecnicamente dei giocatori molto validi.
5: Molto validi. Tra l'altro, che cosa serve? Un campionato tipo Premier o Ligue 1, Bundesliga, ma anche italiano in alcuni casi. Fate eccezioni, aiutano a migliorarti. Cioè questi giocatori africani che bazzicano i nostri campionati, cioè le nostre leghe europee, all'Europa, insomma, sono giocatori scafati, quindi hanno una evoluzione in questo senso. Poi quando giocano insieme, sono d'accordo con te, c'è il calo di tensione, capito? Insomma, non puoi perdere una partita dominata, giocata molto bene. Senegal, riferendo alla partita ieri vinta dal Belgio. Nel calcio succede che è stata la partita più pazza e imprevedibile del mondiale, molto bella, e ne vedremo altre. C'è tanto equilibrio, soprattutto in questa fase di eliminazione diretta, dove stanno prepotentemente salendo alla ribalta le grandi firme. Anche ieri Harry Kane ha fatto il secondo gol straordinario, perché lui non guarda neanche la porta là quando calcia. Lui spesso e volentieri lo fa, non guarda la porta e fa delle cose straordinarie.
3: No, no, assolutamente. Lasciamo un attimo i mondiali, poi ci ritorniamo. Una cosa velocissima, ieri abbiamo sentito il collegamento con il nostro Beccarisi sul Consiglio federale. Da quello che emerge, insomma, stiamo leggendo un po' sui giornali, Malagò sta spingendo per Maldini, direttore tecnico, e poi si farà il CT. Quindi il primo passo è questo, e sembrerebbe dalle ultime, Stefano, che Maldini ha un po' più aperto rispetto a prima la possibilità di fare il direttore tecnico.
5: Sì, insomma, Paolo è sicuramente una figura importante, è una persona affidabile. Qualora dovesse accettare l'incarico, insomma, l'Italia sarebbe in buone mani, perché ha voglia di coordinare
3: tutto lo staff azzurro, non soltanto la nazionale, tutto praticamente.
5: Di coordinare tutto quanto, sì. Di avere un peso specifico importante, insomma, non una figura rappresentativa.
3: Esatto.
5: Ma dei poteri effettivi.
3: Non d'immagine, ecco, ma la operativa.
5: E Malagò, secondo me, è un, diciamo, leader che delega. Il principio di delega è molto importante per chi poi ha una responsabilità. E
3: quindi
5: Malagò lo ha fatto sempre nella sua vita, specialmente poi il CONI l'ha dimostrato. Insomma, non è che è un accentratore, è certamente, voglio dire, una figura di spicco, ci mancherebbe altro, una grande personalità, insomma, anche gli piace essere in prima linea. Però è molto, su questo è molto intelligente, cioè creare il team, definire i ruoli. E quindi Maldini, adesso vedremo se dirà sì.
3: Dice che in pochi giorni si deciderà, settimanella un
5: no,
3: po'.
5: No, lui ha detto la settimana chiude. È un uomo, sì, è un uomo molto concreto, veloce, rapido. È un uomo di azione e di relazioni.
3: L'ha detto, in una settimana si decide tutto, sì, insomma, sì, quindi...
5: No, no, se lo dice lo fa.
3: Vuole...
5: E quindi ha in mano, secondo me, più nomi. Cioè lui...
3: Tu dici, non c'è solo Maldini.
5: Un leader come Maldini. Ah, no, il piano A e piano B.
3: È per forza, dai.
5: Allora giochiamo, adesso interpretiamo, non stiamo dando notizie. Piano A sarebbe, che ne so, Maldini, Conte.
3: E piano B?
5: Piano B, Ranieri, Mancini. Molto semplice.
3: E quindi vediamo.
5: Però
3: che
5: quando
3: succede.
5: Io ti dicevo Maldini può parlare con Mancini, cioè voglio dire, lì non è che Malagò dice vedi un po', parla con Mancini e no. Lui parte da direttore tecnico e vedremo.
3: C'è il discorso della Serie A che aiuterebbe.
5: Se gli dice no, secondo me è pronto Ranieri.
3: C'è il discorso della Serie A che aiuterebbe l'ingaggio del
5: CT.
3: Questo
5: è un altro aspetto importante.
3: Cioè,
5: significa che
3: Marotta ha parlato in questo senso.
5: Malagò ha detto che Marotta gli ha garantito. Io Marotta non ho sentito.
3: È vero, hai ragione. Malagò ha detto che Marotta
5: ha detto che Marotta garantirebbe questa cosa qui. Certo, è una cosa inedita.
3: Sì.
5: Sarebbe un fronte diverso, un'apertura da parte. Anche siamo nelle dinamiche. Cioè, come si diventa presidenti? Si diventa anche, no? Con le componenti che ti spingono, ti portano poi alle elezioni e alla vittoria. È politica, Marco. Io poi qui mi fermo perché non so dirti, insomma, io ero fermo a Mancini, commissario tecnico. Però
3: vediamo.
5: Poi gli eventi sorpassano
3: un po' di giorni
5: eventi.
3: E penso che sapremo tutto e poi avremo il quadro completo. Però adesso sembrerebbe che il primo obiettivo è quello di individuare appunto il direttore tecnico. Poi vediamo. Allora, un po' di domande velocissime. Allora, da parte di Massimo che scrive: Allegri ama sia Lukaku che Højlund, gioca al 3-5-2, quindi i due attaccanti sono loro e possono giocare tranquillamente insieme. Perché dite che non possono giocare assieme? E mi rispondi tu?
5: L'ho detto prima, cioè che c'entra, puoi giocare insieme, su questo non ci sono dubbi, però devi essere equilibrato. Non sono due giocatori che
3: poi devono dare una mano in fase difensiva. Forse Højlund te ne dà molta di più in fase
5: difensiva.
3: Però
5: poi dopo perde l'uscita davanti, è come se giocassi con una punta e mezza. Cioè, voglio dire, dipende.
3: Sì.
5: Dipende,
3: è vero.
5: Secondo me dagli esterni. Esterni di grande quantità e qualità, allora...
3: Lukaku a posto di testa e fisicamente ancora un top, scrive Luciano. Poi Bernardo scrive: vorrei sapere se dietro a Lobotka c'è ancora la Juve. Guarda, al momento sono voci.
5: Sarebbe un colpo.
3: Sarebbe un colpo
5: il
3: importante
5: colpo
3: per la Juve, perché abbiamo sempre detto. Però...
5: Ma sai, poi la Juve ne bastano due buoni. Ecator in prospettiva può essere anche un discorso legittimo. Giovane, alla Juve.
3: Ma è un bel giocatore.
5: Di prospettiva, prova sempre alla Juve. Poi è stato pagato 18 milioni?
3: Sì, 18 l'operazione complessiva.
5: Però ci devi lavorare.
3: Sì, anche se io Lobotka non lo so se Allegri lo fa andare via così facilmente.
5: Sì, ma anche la volontà di Lobotka era di cambiare un po', non perché non si stia ormai annoiando.
3: Sì, vabbè, anche per fare una nuova esperienza, insomma, esatto. Con Napoli ha fatto tantissimo.
5: Però o chiude con Napoli, rilancia,
3: esatto,
5: rinnova.
3: Oppure va via e fa un'altra esperienza. Esatto. Andiamo con un audio, 331-8200-23, poi c'è un'altra domanda per Stefano Impallomeni, anzi un altro argomento. Vai.
6: Buongiorno Maracanà, sono Alberto. Ciao, siete Alberto. Grandissimi, grande Marco, grande Stefano.
3: Grazie.
6: Ciao, siete Alberto. La mia dipendenza, meno male che ci siete. Però vi voglio dire una cosa, io... Purtroppo per me ormai c'è un'età che mi ricordo sia gli anni 80 che gli anni 90.
3: Pure noi.
6: Ieri vi ho ascoltato, avete detto che come Bortolazzi ce ne sono pochi. Io vi voglio bene, io vi stimo. Però, signori miei, Vitinha, Pedri, Çalhanoğlu, sto guardando le partite dei mondiali, va bene.
3: No, ma
6: Bortolazzi,
3: noi parliamo degli italiani.
6: Me lo ricordo,
3: però,
6: era bravo Bortolazzi. Però dire che ce ne sono pochi.
3: Ma noi parlavamo degli italiani.
5: Ah, ma questo è di ieri però.
3: Sì, sì. Si riferiva a Bortolazzi di ieri. Però noi parlavamo degli italiani ieri, dei giocatori italiani playing che non sono. Se mi ricordo.
5: Insomma, non perché ce l'abbiamo avuto Mario, per me è fortissimo. Poi mancano giocatori di queste caratteristiche.
3: Eh sì, con queste caratteristiche.
5: Vabbè, c'è Lobotka della situazione.
3: Però
5: poi...
3: sono tutti stranieri, abbiamo citato tutti i nomi stranieri.
5: Italiani.
3: Italiani ce ne so pochi con queste caratteristiche in questo momento.
5: L'Albertini, il Bortolazzi della situazione.
3: Insomma, il Pirlo, giocatori... il giocatore il Pirlo, con quelle caratteristiche. Esatto. Non è che ne abbiamo...
5: Cioè, forse Albertini non poteva fare uno nell'altro. Ma insomma, questi giocatori qui, Bortolazzi lo faceva molto bene.
3: Cioè, ci sono dei centrocampisti validi, ma non c'è quello con quelle caratteristiche in questo momento. Il play. Abbiamo dei Tonali, Barella, insomma, giocatori che possono... Sì. Ma io non disprezzo nemmeno Locatelli, sono sincero, perché ogni cosa è colpa di Locatelli. Locatelli ha delle caratteristiche, devi rispettare le caratteristiche di quel giocatore, poi non è che puoi chiedere fai cose che non sono nel suo DNA. Ma non abbiamo quel giocatore lì con quelle caratteristiche, cioè il play, quello che deve un po' costruire.
5: Dicevamo questo.
3: Esatto. Allora, domanda per il top Stefano da parte di Massimo: nella Roma di oggi dove si collegherebbe lui in campo? Grande Impallomeni. Massimo ti fa questa domanda a te: dove ti collegheresti oggi?
5: Da nessuna parte, con Gasperini? Un altro calcio.
3: Vabbè, dai, adesso...
5: No, è un altro calcio, Marco. Ma sono passati
3: 4-2-3-1. Ma io ti
5: anche
3: collocavo.
5: Sono passati pochi anni, 10.
3: Sì, insomma, dai, ancora sei. voglio dire. Dai, un esterno? Ma... esterno nel 4-2-3-1?
5: No, sì, no. C'era da gomma. Che
3: no, tu volevi una cosa un po' più calma.
5: Una cosa sui 30-40 metri, insomma. Non adesso devi fare 80 metri su quella fascione, no.
3: Beh, trequartista, 4-2-3-1 dietro la punta.
5: Quarti, però con caratteristiche più da centrocampo. Insomma, voglio dire, non è che... fenomenali, giocatori fenomenali differenti, però mi sarebbe piaciuto essere allenato da Gasperini.
3: Vedi che abbiamo trovato la collocazione.
5: Da Spalletti, da Gasperini, quasi tutti gli allenatori che ti danno, ma anche lo stesso Conte, tutti allenatori che ti danno qualcosa in più. Io non vedo, cioè questi giocatori non li sento mai dire grazie a Spalletti, grazie a Conte, grazie.
3: Scusa,
5: no,
3: però
5: non ringraziano mai nessuno. Ma come?
3: Zeman, ma dove ti faceva giocare? Esterno.
5: Esterno.
3: Ecco perché non voleva più esterno, ti ha fatto correre tanto.
5: Zeman 4-3-3 e l'esterno stava là ultimi 30 metri era un'ala
3: certo. Però fase difensiva, cioè, un po' arretravi
5: la purezza del 4-3-3 di Sdengo
3: però tu arretravi perché Zeman. Rimani su sempre,
5: stai scherzando,
3: sempre su.
5: Ma Zeman nemmeno ti diceva niente,
3: cioè,
5: perché dovevi andare avanti, quindi si incazzava se la palla grande tornava indietro. Ma se pensa, faceva fuori gioco a centrocampo, pensa se te l'esterno alto doveva rientrare.
3: Allora,
5: la palla non doveva rientrare, la palla doveva andare più avanti possibile,
3: proprio
5: verso la porta avversaria.
3: Certo. Allora vai Andrea con un altro audio.
7: Buongiorno Marco e Stefano. Allora, per il mondiale mio parere che Inghilterra e Belgio hanno le ore contate, perché cioè, non si può giocare così.
3: Siamo crepati proprio.
7: E non fa onore all'Europa. Sono veramente due squadre che hanno vissuto dei momenti negativi. Questi
5: ha dominato
7: due turni. In Inghilterra, se non c'è Kane, non va da nessuna parte.
5: Poteva fare e 4
7: gol
5: al primo tempo.
7: Trovano un gol con Lukaku.
5: Il Belgio male.
7: È un palo.
5: Ma non si può paragonare la prestazione del Belgio con l'Inghilterra. Non sono d'accordo.
3: Anche io. Ha faticato perché è andata sotto, poi dopo devi ribaltare una partita che sempre ti si mette male, però ha prodotto di più. Dai. Un altro audio, poi ti recupero due messaggi scritti perché siamo quasi in pausa, vai. arriva.
8: Caro Marco, buongiorno a te e al tuo ospite. Volevo fare una mia puntualizzazione su quest'ipotesi che ha portato avanti Marotta di aiutare sì. la federazione a finanziare l'ingaggio di Conte. Questa cosa può sembrare a molti strana, ma credo che sia chiarissima invece per chi si occupa di business e di valorizzazione dei marchi a livello nazionale ed internazionale. Ovvero sia, le squadre di Serie A hanno tutto l'interesse del mondo di alzare il livello di attenzione a livello internazionale sui giocatori italiani e sull'Italia.
3: Ci può stare, Stefano?
5: Non ci ho capito tanto.
3: Cioè lui dice che la Serie A vuole aiutare perché così valorizza pure i calciatori italiani.
5: Ma c'è la certezza del risultato, no?
3: No, no, non c'è niente.
5: Quindi non è poi, che se tu prendi...
3: Vediamo, dai. Potrebbe essere una
5: Klopp,
3: strada...
5: Sei sicuro che la Germania la possa diventare campione del mondo tra quattro anni? Non,
3: ma gli ha detto no, però, gli ha detto subito no, no.
5: Perché sa benissimo. Cioè non c'è questa certezza.
3: Gli ha detto no adesso,
5: se
3: non
5: prendi
3: è il caso,
5: A... diventi campione secondo del mondo, vai mondiale, o se diventi,
3: secondo
5: prendi
3: me
5: B,
3: Klopp si sta godendo la vita,
5: ma fa bene,
3: io lo vedo in questa maniera, lui dice
5: c'è ancora che ha 85 capito? Anni va in giro, vuole rappresentare,
3: no, ma insomma, poi dice delle stravazioni,
5: ma io dico una cosa, 85 anni
3: ma andiamo a casa,
5: ma vattene a casa, ma dove devi andare, cioè o no, ma che devi fare 85 anni, poi
3: d'accordo,
5: sei d'accordo con me,
3: sì, dai, ancora
5: ma sta gente
3: con dei
5: non si arrende,
3: importanti.
5: Ma io dico in generale,
3: sì, sì, da un certo
5: ma io
3: punto,
5: li stimo
3: da
5: un lato, ma dall'altra parte mi fanno mi mettono ansia, mi mettono paura. Dio. Sta gente mette paura,
3: poi si lanciano in dei discorsi
5: che ancora sanno là che vogliono, ma basta. Sfogliate l'album dei ricordi, vabbè. Che bello, no?
3: Un play italiano sarebbe Gaetano, reinventato quest'anno in quel ruolo al Cagliari, non a caso lo vuole Sarri all'Atalanta, scrive poi Juve, quindi con Neres, Alisson, Politano, Lang, Vergara, Allegri giocherebbe col 3-5-2 e da ritiro del patentino, scrive Ube. In effetti potrebbe pure essere Ube molto arguto. Vediamo se ci abbiamo un altro messaggio al volo, dai.
9: Buongiorno Maracanà, una bellissima trasmissione.
3: Grazie.
9: Però volevo dire, se viene Conte alla nazionale con Maldini, dureranno? Chi comanda? Lì?
5: Ma che ne so, Conte? ma sappiamo Maldini? Nemmeno del giorno dopo quello che succede qua.
9: Ma Conte non si fa comandare da nessuno.
3: Vabbè, ma
5: allora
3: Conte...
5: non si fa comandare quello, quell'altro non si fa comandare.
3: Ma Conte se ne farà una ragione.
5: Tutti i generali, e i soldati dove stanno?
3: Dai,
5: tutti gli architetti, e gli operai dove stanno? Insomma, alla fine, mettiamoci d'accordo. Qui c'è da raschiare proprio, ecco perché io dicevo Baldini, Silvio, era direttamente proporzionale.
3: Mamma fatica.
5: Mamma fatica, again.
3: Secondo me lui ritorna, riparte con mamma fatica e faticamo.
5: No, però Silvio Baldini era proprio, diciamo così, però capisco che mediaticamente forse non era la soluzione. Che fai? Non si può presentare con Silvio Baldini. Invece, secondo me, il calcio... poteva andare.
3: Io ho la mia idea che se con la Bosnia ci andava Baldini con 4-5 giovani, noi stavamo a fare il mondiale oggi. Ho questa idea. Vabbè, comunque, Stefano, ci fermiamo. Primo break di giornata, e arriva tra poco Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ripartiamo da alcune situazioni di mercato perché ce ne sono un po' da analizzare. E quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato. Piccolissimo break.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo, buon pomeriggio.
0: Allora, caro Stefano, appena mi danno l'ok, andiamo subito a presentare un amico in questo blocco. Adesso ci raggiungerà tra poco anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web, perché abbiamo le immagini che è entrata a casa Milan questo amico che sta qui in collegamento con noi, perché vanno andato a discutere di un calciatore. Non so se sono pronte le immagini, chiedono meno in regia. Bondo, capito, oggi c'è stato. Eccolo, guarda come che camminata spedita, che decisa, entra a casa Milan. E allora lo abbiamo adesso al telefono Malù Pasincato. Ciao Malù.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ciao Malù.
0: Malù, buon pomeriggio.
1: Ti vediamo in grande forma qua, Malù.
0: Ma che ci puoi dire, com'è andata?
2: Una chiacchierata informale, come funziona quando c'è il nuovo management. Io, come dico sempre, essendo rimbondo mio nipote, io sono consigliere della famiglia, però la gente, il ragazzo che si occupa di tutto è Fabrizio Ferrari. Io ero lì in qualità di consigliere per la famiglia, ha detto lavori, ma giusto come uditore. Mm-hmm.
0: Certo. Vabbè, però insomma, sei entrato a casa Milan, hai visto anche tutta la nuova squadra, no?
2: Sì, assolutamente. Mm. A parte, lo dico da direttore sportivo, a parte di una prassi, quando cambia il management dell'area sportiva, i nuovi che si occupano di quel settore incontrino i rappresentanti dei vari giocatori che hanno sotto contratto.
0: Certo. E va bene, poi vediamo appena arriva anche il nostro amico Tommaso Bonanni. Allora, senti, prima stavamo un po' discutendo in attesa anche dell'arrivo degli altri ospiti, abbiamo parlato un po' della partita di ieri sera con Stefano, con le europee che hanno superato le due squadre africane, la Repubblica del Congo e il Senegal, che insomma ha giocato tra l'altro anche una buona partita, però purtroppo alla fine si è fatta rimontare dal Belgio.
2: Sì, diciamo che ho visto, allora, innanzitutto la gioia di vedere 9 squadre su 10 africane ai sedicesimi. Quello è stato un exploit importante. Peccato che già di queste 9 praticamente 4 sono fuori: Sudafrica, Ghana, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal e Repubblica Democratica del Congo. Tutte e 4, se mi permettete, con lo stesso praticamente modus finale, ovvero il Sudafrica ha preso gol nei minuti di recupero quando era a 2 passi dei supplementari. Dicasi la stessa cosa per la Costa d'Avorio, dicasi la stessa cosa per il Congo e dicasi la stessa cosa per il Senegal. Cosa vuol dire questo? Che il gap del calcio africano col calcio europeo è diminuito tantissimo, però manca quell'instant killer di chiudere le partite quando ce l'ha data di mano, quando è completamente, sembra quasi fossimo un incontro pugilistico, quasi al tappeto. Esatto. Sono mancati troppo colpi di KO, ma le squadre sono uscite tutte a testa, non a testa altissima, e questo è un viatico positivo per il mondiale che ci sarà tra 4 anni anche in Africa, Spagna, Portogallo e Marocco, e dunque lì le africane, anche se ci sono quelle ancora in corsa, ma sul suolo africano sicuramente tra 4 anni le squadre vorranno fare di tutto perché la Coppa per la prima volta arrivi e rimanga lì anche in Africa. Dunque, grandi applausi per queste squadre che hanno un futuro assicurato, perché hanno rose veramente
0: forti. Malù, il Marocco in questo momento, ne parlavamo prima con Stefano.
1: Perché volevo chiedere questo.
0: Vai.
1: Ma grande esperto di calcio internazionale. Certo.

0: Ciao, ciao,
1: Molto.
0: buon pomeriggio a tutti.
1: Abbiamo
0: Ciao.
1: provato a mettere alle strette Maluche, l'abbiamo fatto vedere l'immagine che è entrato a casa Milan, ma lui devo dire che è stato bravissimo, ha dribblato proprio, ha fatto, dato delle risposte di un diplomatico al massimo. Quindi non so se vuoi fare una domanda anche tu tra poco, prepariamolo, magari non siamo riusciti, ha fatto un catenaccio clamoroso proprio. Vabbè.
0: È riuscito a districarsi a centrocampo come fa Bondo.
1: Sì, però non ha detto niente praticamente. Capito, ma lui
0: possiamo chiedergli come
1: vai Malu, rispondi prima
2: il Marocco, che dico che il Marocco 4 anni fa in Qatar è arrivato in semifinale, se certo. tu arrivi in semifinale fai meglio della volta prima, vuol dire arrivare in finale e dunque io mi auguro che il Marocco ha dimostrato di essere forse la più squadra, nel senso che comunque anche nei momenti in cui sembra andare sotto in qualche modo riesce a reggere, il che veramente il lavoro di Abui è veramente un lavoro importante, e mancano dei giocatori perché manca Germa e non ha fatto rimpiare questa scoperta di Diop, anche lì il bello del calcio africano, papà senegalese, mamma marocchina, lui ha scelto per giocare per il Marocco ed è stato l'eroe. Prima contestato perché le partite era stato un po' messo sul banco degli imputati, poi con quel gol storico che ha battuto, praticamente ha permesso al Marocco di pareggiare per andare avanti con l'Olanda, oggi è diventato un eroe. Dunque il Marocco è una squadra completa, come anche l'Egitto in sordina sta facendo un buon mondiale, Salah, Marmoush e compagni, e l'Algeria che è partita male con le tre sberle di Messi, ma che si potrà giocare le sue carte con la Svizzera, tra l'altro l'Algeria allenata da Petkovic è il allenatore oltre che della Lazio anche della nazionale svizzera, per lui sarà un derby nel derby, anche il suo preparatore atletico Paolo Longoni è il preparatore atletico anche lui ex Lazio, ex nazionale svizzera.
1: Vabbè dai, vedremo insomma, intanto arrivano un po' di messaggi, per esempio di diciamo, ma lui ieri sera gioco scarsissimo, come gioco si è esibito in una super botta di fortuna, ho edulcorato io con Rudy Garcia, che non gli piace, vado a edulcorare anche io, e il Belgio ha le ore contate, vabbè vediamo insomma, perché poi a proposito del Belgio colgo l'occasione che c'è anche Tommaso, perché prima e Stefano non abbiamo accennato all'argomento, ossia Lukaku che ieri comunque
2: ha cambiato la partita.
1: Aspetta Malu, arrivo subito Malu, che tra l'altro ha cambiato la partita, ha preso dei voti altissimi, stavo vedendo le pagelle tutte alte, e io prima Tommaso ho detto, ma secondo me il Napoli lo deve tenere, io sono andato secco su questa cosa, cioè nel senso Lukaku sì o no, dico sì, Stefano ha detto un sì condizionato dal giocatore, cioè dalla testa del giocatore, giusto Stefano? Correggimi se è questo, no?
3: Sì,
1: cioè dipende molto da lui.
3: Sì.
1: Come deciderà, eccetera.
3: Esatto. Se vuole restare a Napoli, se vuole anche giocarsi il posto con noi.
1: Esatto. Tommaso, ti chiedo com'è la situazione di Lukaku, perché dal punto di vista, correggimi se sbaglio, il suo ingaggio è un po' elevato, siccome il Napoli sta intraprendendo una strada, diciamo, diversa di riduzione un po' degli ingaggi, questo potrebbe essere un problema?
0: Lo è sempre quando c'è l'ingaggio, guardate come è successo con Vlahovic, non siamo a questa situazione, però...
1: Prima glieli danno e poi se lamentano.
0: Ne parlavamo anche nei giorni scorsi, ieri, comunque anche sono d'accordo con Stefano, Lukaku Napoli ha un senso se comunque Lukaku si rende conto, tra virgolette, si rende conto che chiaramente non può giocare sempre fisso, non può più giocare sempre fisso titolare in una squadra come il Napoli,
1: esatto.
0: Cioè che compete ad un certo livello, un po' perché c'è Højlund che è stato preso per fare il titolare quando Lukaku non c'era, e un po' perché comunque vediamo anche in questo Belgio Lukaku non parte titolare. Segna entrando, è decisivo entrando, non ha più il fisico di 5 anni fa, ma come tutti,
1: esatto.
0: No? Come una cosa normale. Quindi se si rinquadra un po' la sua situazione, secondo me si può porre le basi per continuare, altrimenti la vedo un po' difficile, certo non può pretendere, ma non penso nemmeno lo pretenda, di partire o di essere protagonista assoluto con Allegri.
1: Tu lo terresti sì o no?
0: Io Napoli lo terrei, sì.
1: Oh, ok, tu sei anche
0: io Napoli lo terrei perché comunque cioè, non è che a giro, voglio dire, cioè, stiamo parlando di Romelu Lukaku,
1: esatto. Malu, vengo da te che ti avevo già sentito subito polemico, dai.
2: Perché spesso si dice che Lukaku non è bello da vedersi.

0: e quant'altro, no? Però è decisivo il nazionale, soprattutto era come di gol, e il nazionale è sempre stato decisivo, anche se il Belgio non ha vinto niente. E in questo ruolo che si è creato, che l'ha creato Rudy Garcia, di entrare e cambiare il corso delle partite, gli è uscito per adesso. Che ieri il gol più importante non è quello di Tielemans del 2-2. Io, quando una squadra deve recuperare, è il gol del 2-1 che diventa fondamentale per dare speranza. Dunque, nel momento in cui il Belgio era a casa, Lukaku in qualche modo ha dato questa speranza, e poi con la sua leadership ha cercato di guidare la squadra. Difatti i palloni finivano da lui, ha messo in difficoltà la difesa del Senegal. Dunque, se capiscono che andando avanti con, la, con gli anni possono ritagliarsi un ruolo da protagonisti, ma il secondo piano allunga le loro carriere.
1: Quindi tu lo terresti anche tu? Tu Napoli lo terresti?
0: Sempre.
1: In coppia con Højlund?
0: Parte Højlund, entra Lukaku.
1: Cioè, tu dici, però come alternativa?
0: Come ottima alternativa.
1: Ottima alternativa. Però come diceva Stefano, è un'alternativa che deve stare bene a lui, cioè lui si deve calare in questo ruolo, insomma. Se accetta di calarsi in questo ruolo,
0: ma
1: diventa...
0: Noi diciamo questo, ma se poi dopo le prestazioni dimostrano che può partire dall'inizio e fare bene... Diciamo che di base parti con quello, sentire le situazioni.
1: Aspetta, che c'è anche uno che in attacco ha giocato, ha segnato, che è Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato.
2: Ciao,
1: buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: Hai sentito? Parlavamo di Lukaku, siamo entrati un po' in questo discorso. Lukaku sì, Lukaku no, anche ieri decisivo entrando dalla panchina. Giustamente Malù sottolineava che questo ruolo che gli è stato ritagliato diventa un ruolo in questo momento anche decisivo. E quindi chiedevo, ma il Napoli che deve fare? Perché ci sono delle voci, no, su Lukaku. Abbiamo sentito Manna, il direttore sportivo, proprio giorni fa, che ha detto: attenzione, viene da un anno difficile, il ragazzo quando ritorna poi parliamo e vediamo. Insomma, non è che non credo che ci sia una chiusura da parte del Napoli.
2: No, ma guarda, ti do il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali, che ti danno un'adrenalina, una forza
1: maggiore
2: che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku insomma non è il massimo della forma, è stato infortunato, però un conto è farlo per i mondiali e quindi metterti al servizio ed essere anche decisivo. Però la sua stazza fisica, insomma, secondo me non è il classico proprio calciatore che io me lo terrei come alternativa. Se bisogna anche vedere se lui accetta questo ruolo secondario, e come alternativa non intendo giocare l'ultima mezz'ora. Insomma, alternativa vuol dire che a volte rischi di non giocare, perché in questo momento secondo me Lukaku per il Napoli ha questo pensiero, quindi personalmente non so quanto convenga.
1: Tu dici come alternativa bisogna vedere un po' il discorso che faceva Stefano in Pallomeni.
2: Troppo, secondo me è Lukaku, troppo pericoloso tenerlo come alternativa, perché oggi mentalmente magari non si sente di avere quel ruolo, insomma. La sua età è vero che glielo impone, però la sua fisicità rende complicato nell'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora sono bavi brevilini, insomma, che puoi entrare in partita. Lui credo che avrà bisogno di tempo.
1: Vabbè, vediamo insomma che cosa poi deciderà insieme al Napoli al ritorno dal Mondiale. Intanto ieri è stato decisivo sotto questo aspetto. Quando
3: non ha fatto neanche un gol facile.
1: No.
3: Sembra facile, ma non lo è.
1: Assolutamente.
2: Ma senza Marco, io non voglio...
1: Sì, vai.
2: Quella che è la qualità di Lukaku, non sono discuto, però gli anni passano per tutti.
3: Ah, direi.
1: Quello sì, passano per noi.
3: No, per qualcuno per... no. Però.
1: Per chi?
3: C'è chi non molla,
1: sì. Ah, cioè, è vero, quelli che stanno attaccati proprio alle loro posizioni.
4: C'è da dire, per la conclusione, io mi posso solo accodare al pensiero di Arturo, ci mancherebbe altro. Paradossalmente sarebbe, cioè, sulla carta, la coppia di attaccanti centrali, chiamiamoli così, del Napoli per la nuova stagione, cioè Hoyt e Lukaku. Un rapido calcolo su quelle che sono le altre coppie di attaccanti della Serie A. Non è che, voglio dire, averceli, no?
1: No, ma è una coppia importante, ma io sono d'accordo.
4: Paradossalmente, con tutti, tutti gli aggiustamenti di mercato che deve fare il Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con alcune situazioni anche abbastanza scomode, perché Luca in questo momento lo piazzi male. certo. Comunque hai riscattato Alisson Santos, cioè hai un attacco che sulla carta in teoria potrebbe essere fatto nelle prime scelte e nelle immediate seconde scelte, che insomma, e non è che tutti, voglio dire, e Scholun entra Lukaku, hai la Champions, una stagione lunga, certo, dipende tutto dalla resa del giocatore, la testa, il fisico e tutto, però sulla carta potrebbe, non è, potrebbe rappresentare un problema in meno per Manna, chiamiamolo, diciamo così, via.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, non c'è dubbio. Senti, Tommaso, leggo anche un'altra cosa, sempre da Tutto Mercato Web.
4: Poi ho una domanda per Malu, se posso, in chiusura.
1: No, allora, sì, assolutamente. Sì, no, ti chiedo soltanto, l'Atletico Madrid si è inserito per Greenwood, è così? Sì, cioè, perché prima diceva Stefano, le squadre italiane quando prendono tempo e non chiudono, sì, praticamente, poi sono lì vicino, perché ogni giorno noi leggiamo, più vicino, quasi l'accordo trovato, il calcio, poi arriva, spunta una squadra che economicamente non c'ha problemi, ah, e si porta via il giocatore. C'è questo rischio?
4: Sì, sì, sì, perché voglio dire, Greenwood non è che lo conosciamo noi a Maracanã, lo conosce Arturo e Malu, lo conoscono tutti. Quindi penso lo conoscano anche a Madrid, Sponda Atletico. Quindi è evidente che per le italiane, in questo caso per la Roma, che non è neanche una big, mi perdonerà la Roma, ma una big nel senso a livelli di delle potenze economiche. In
1: certo,
4: senso,
1: certo, tipo, certo. Beh, in questo momento il calcio italiano è una potenza economica da nessuna parte. Ecco.
4: Esatto. ogni ora che passa per le italiane sono sette ore, no? Come era, i gatti, sì, un anno di vita, sette dei gatti, cioè, capito? Bisogna fare la trasposizione, quindi evidentemente squadre come Atletico Madrid, cioè voi pensate, ora 10 secondi, il Tottenham, no? Che sta, come avete visto,
1: ci andiamo,
4: Tonali, poi non voglio anticipare nulla, però spenderà 116 milioni per Tonali, ne ha spesi ufficialmente mezz'ora fa altri 100.
1: 100, sì, è vero.
4: Cioè, per Matheus Fernandez. Sapete quante presenze ha Matheus Fernandez col Portogallo? Una.
1: No, ma di che stiamo parlando?
4: Non è al mondiale, ragazzi. Quindi ha speso 200 milioni in due giorni. Quindi l'Atletico Madrid, che non è il Tottenham, ma è comunque una potenza, veramente... Se vuole un giocatore, ma lì c'è una concorrente di un'italiana. Vabbè, comunque non è un problema. Cioè, questo è il ragionamento, purtroppo.
1: Sì. Sì, sì. Poi più perdi tempo. Alia Begovic, ad esempio, c'è l'Arsenal adesso. Giorni fa c'erano le squadre italiane, ora arriva l'Arsenal, se lo prendono come vogliono. Cioè, sì, sì. Questo è il discorso. E lo
2: Marco,
1: sa.
2: Ma questo Stefano, quante volte abbiamo fatto la nostra chiacchierata? Quando noi diciamo che il nostro calcio è in difficoltà, si intende soprattutto questo. Cioè, si può dare una colpa all'Inter per non aver preso Palestra quando le condizioni, cioè le nostre armi in questo momento sono adatte.
1: Ma l'Inter ci ha provato più di quello che doveva fare.
2: Insomma, è proprio per dirti che oggi noi abbiamo le
1: Ma poi posso adatte. Dire una cosa, e qui voi c'è chi di mercato ne capisce sicuramente, lo conosce più di me. Non è il discorso di perdere tempo, è che secondo me c'è proprio la strategia di far perdere tempo da chi poi anche assiste il calciatore. Cioè, se oggi io c'ho Palestra, perché devo chiudere subito un affare quando penso che poi possa arrivare una squadra dalla Premier League? Cioè, questo, e quindi anche loro fanno questo gioco, Stefano, perché sanno che può arrivare, se c'è un bel giocatore,
3: un acquirente più facoltoso,
1: ecco, e quindi a quel punto capito? È anche questo il discorso, cioè non mi sento di fare delle grosse critiche, che ne so, no, all'Inter, alla Roma, perché magari non chiudono un affare, allora dico tutti quanti, ma
2: non
1: devi essere veloce, ma non ti fanno chiudere l'affare, perché Malu,
2: ma
1: tu lo
2: conosci. Ti do un dato, insomma, noi abbiamo sempre parlato. L'Inter fino a qualche anno fa era costretto e poteva fare solo i parametri zero. Perché,
1: sì,
2: quindi...
1: perché adesso che può fare?
2: No, vabbè, però qualche euro in più ce l'ha rispetto a qualche anno fa.
1: Sì.
2: Insomma,
1: sì, sì. Qualche urino in più. Cioè. Malu, è sbagliato questo ragionamento?
0: Giusto, ragazzi, è stato anche un ausilio che ha detto: noi abbiamo fatto l'impossibile.
1: Sì.
0: E poi arriva una squadra che parte alzare il banco e offre qualcosa di quasi rinunciabile al giocatore, di cosa parliamo? Mm-hmm. L'Inter ci ha provato, non l'ha mai nascosto che voleva il giocatore, poi sappiamo che noi purtroppo non possiamo competere con le squadre inglesi, perché le squadre inglesi, faccio l'esempio non del Tottenham, del Coventry, neopromossa, che potrà spendere più di Juve, Inter, Milan, perché hanno la fortuna di avere un altro budget, un calcio che è più mediatizzato al mondo, che ha i diritti più alti, che ha i ricavi più alti e quant'altro, la redistribuzione è fatta anche in modo che le piccole possono permettersi giocatori da 30-40 milioni, cosa che qui una squadra come il Frosinone, per fare un esempio, non potrà mai permettersi per il nostro calcio. E quella è un po' la differenza con la Premier. Permettiamoci anche che, rispetto a quando giocava Artù, il livello del nostro calcio si è abbassato tantissimo. Oggi un Artù di Napoli sarebbe nazionale ad occhi chiusi, invece è arrivato prima alle nazionali giovanile, la nazionale A, c'erano giocatori di un livello pazzesco che anche nonostante tu eri un giocatore fortissimo, c'erano quelli ancora più forti di te. Oggi il nostro calcio purtroppo non è così, e dunque
2: io ci ho messo del mio caratterialmente, però quello che dice la verità è davanti a me c'era adesso onestamente parlando c'erano i Totti, i Del Piero, i Di Natale, che è stato anche un po' trascurato rispetto agli altri, ma questo è un giocatore straordinario.
0: Anche Di Natale è arrivato dopo il nazionale, non è arrivato subito.
2: Esatto. Ma i Vieri, insomma.
1: Intanto, ragazzi, c'è anche un altro passaggio di mercato, perché Dybala è vicinissimo all'accordo, Tommaso, con la Roma. Ci siamo.
4: Sì, quindi sì, per questo, diciamo, c'era stata un ulteriore, perché comunque si parlavano, i contatti erano molto fitti anche nelle ultime due settimane, prima dell'inizio del mondiale, e nelle ultime ore ulteriori contatti che hanno portato, diciamo, un'accelerata che a questo punto non diciamo decisiva, perché non c'è l'annuncio, ma insomma si sta mettendo nero su bianco un'intenzione di proseguire insieme, che già comunque era
1: presente. Gaggio più basso, Stefano, un anno di contratto, però leggevo un altro,
3: non so i termini, però ecco quella accelerata che tu ho spiegato sul fatto di Greenwood prima, esatto. È qui lo stesso, perché non è che i rinnovi siano meno difficili degli acquisti, soprattutto quando si tratta di giocatori centrali importanti quali Dybala, stiamo parlando della Roma, e di Pellegrini. Quindi io mi aspetto che la Roma acceleri da questo punto di vista, almeno ti tieni il certo, poi l'incerto, quello dipende dal mercato e anche da questo sbilanciamento di forze in campo.
2: Posso dire
3: perché
2: che
3: se l'Atletico Madrid è individuato in Greenwood, adesso dico la mia, l'erede, non naturale perché di Griezmann, perché le caratteristiche sono quelle, manca un calciatore del genere, c'è poco da fare, perché se Simeone individua in Greenwood quello che è difficile, perché i paragoni a me non piacciono, però Griezmann ormai mi sembra, no? E Greenwood è un giocatore che può conquistare anche questo tipo, no, di posto all'interno dell'Atletico Madrid, vedremo come va a finire.
1: Sono d'accordo,
3: però relativamente ai rinnovi, la Roma c'è Dybala, Pellegrini. Ecco, io mi attendo degli annunci imminenti, perché insomma non si sa mai.
1: Meglio
3: poi Tommaso
1: meglio chiudere queste situazioni,
3: perché sei svincolato, perché sulla carta tu non sei più un calciatore della Roma.
1: Esatto. Arturo, stai aggiungendo una cosa?
2: No, Dybala lo conosciamo, qualità, pregi e difetti, anche la sua situazione fisica. Io credo che è la strada più logica e giusta e per la Roma e per Dybala, questo di rinnovare la Roma. Se vuole essere ancora competitivo e prendersi ancora qualche soddisfazione, poi ce l'ha sempre, insomma. Quindi ragazzo intelligente che sa, insomma, che sono tutti miei, è giusto gestire, tanto insomma ha i soldi per fare una guerra, quindi la scelta più giusta e logica.
1: Malù al volo, che c'è una domanda prima di salutarvi. Malù, vai, su Dybala al volo.
0: Io dico Dybala, come ha detto tu, sono d'accordo, sono quei giocatori però che giocando la Champions League, dove a volte certe partite serve il colpo del campione, la Roma ha fatto bene a rinnovarle il contratto, e anche il fatto che lui ha accettato un contratto a ribasso significa che vuole godersi la Champions, che è una vetrina importante. Gli anni passano anche per lui, ricordiamoci con 90, certo, 93, certo, certo. Anche se c'ha baby face, come dico io, però sicuramente sa che quest'anno tra virgolette rimane anche per il suo piacere, per dei tifosi della società, ma anche il suo, perché il palcoscenico della Centro
1: è importantissimo. Al volo vi chiedo un vostro pensiero sul caso di Gregorio. Tommaso, il suo agente ha parlato, poi noi tra poco ci andiamo nello specifico, però di fatto ha attaccato la società, i giocatori, per tutelare praticamente il suo assistì. Che ne pensate? Proprio un minuto a testa, velocissimo, Tommaso.
4: Allora, brevemente, nella fattispecie che l'agenzia, procuratore o quant'altro fa, è giustissimo che difenda quando ritiene che comunque che sono lecite, lo sappiamo benissimo, non dico nulla di paradossale o di clamoroso, quando ci sono delle critiche che vanno oltre magari si pensa che vadano oltre il mero giudizio tecnico sulla volontà di un giocatore o meno, sul rendimento, penso che sia assoluto dovere di, da parte di chi cura gli interessi, di mettere i puntini sulle i e semplicemente far valere la propria posizione, certo, o comunque far vedere le cose come stanno da quel punto di vista. Poi, se vogliamo discutere di Gregorio, si può discutere, sicuramente il rendimento non è stato al top. Io cambierei il portiere, sì, è una priorità della Juventus ad oggi, 2 luglio, no. Però sicuramente se c'è da fare un investimento, avanzano dei soldi, qualcosa sì. Ovvio che no, se mi si propone svirare della Roma, vuol dire che non si è capito nulla di come va il calciomercato.
1: Ma come va a finire a tuo giudizio questa vicenda dopo questa esplosione dell'agente?
0: A finire che il giocatore, perché comunque un agente capisce quando il suo giocatore in qualche modo non è più centrale nel progetto.
1: Okay.
0: E di conseguenza io dico sempre, meglio andare in una realtà dove sei centrale in un progetto e in qualche modo essere malvoluto, passatemi questo termine, dove sei. Io dico che Di Gregorio dal Monza alla Juve il primo anno ha fatto bene, perché comunque tante partite l'ha salvata. Quest'anno tutta la squadra non è andato bene, compreso lui che ci ha messo del suo. Le agenti fanno gli interessi dei loro giocatori, giusto, lo difendono senza andare a intaccare gli altri giocatori o comunque anche la società. Parla del tuo giocatore, difendilo, poi ogni società è libera di fare le proprie scelte e per il bene del giocatore meglio andare in una realtà magari non di livello della Juve, un po' un livello tra virgolette più basso, ma vai a fare il protagonista e vai a continuare a fare il tuo lavoro.
1: Arturo Di Napoli, tra l'altro la Juve si riserverà di rispondere, quindi arriverà molto probabilmente una risposta anche del club bianconero. Arturo?
2: Ma guarda, finché è possibile, io credo che i discorsi devono rimanere nel limite del possibile tra giocatore e club, ma poi alla fine c'è sempre sintonia tra l'entourage e il calciatore. Il gioco delle parti. Il gioco delle parti è così, quando il matrimonio si dice che bisogna farlo in due, spesso e volentieri uno rimane scontento, a volte non viene rinnovato. È dopo delle parti che c'è la polemica, ce ne saranno tante altre, quindi non è che mi spaventa più di tanto, mi scandalizza, insomma, il gioco delle parti, ognuno tira acqua al proprio mulino, come è normale che sia.
1: Bene, io mi devo fermare, allora saluto Arturo Di Napoli, lo ringrazio.
3: Ciao, Arturo.
2: A voi, ciao.
1: A presto, Marco, grazie anche a Malù, un abbraccio Malù.
3: Ciao Malù.
1: Tommaso, nel salutarti dammi un nome che oggi dobbiamo monitorare, se c'è una situazione.
4: Sì, brevissima cosa, il rinnovo al ribasso di Dybala, ribasso ovviamente tra 9 virgolette, nel senso perché se quello che sappiamo noi è il rinnovo a 3 milioni.
1: Ok, sempre alto.
4: Diciamo, no, si diceva
3: vabbè,
4: prima, no,
3: per noi anno, altro che ribasso. Però
4: perché ribasso sembra si decurti,
3: sì.
4: E vada al minimo sindacale. Ora no. È un anno a 3 milioni e si diceva no, sì, fa la scena.
3: Si può fare, ecco. Si può fare, a quell'età si può fare.
4: Siamo anche noi al ribasso, se il ribasso deve essere questo.
1: Sì, ma certo. Magari.
3: Ribasso.
1: Va bene.
3: Quindi un anno?
4: Per un anno, non ho di più, però noi sapevamo 3 milioni. Poi,
1: 3 milioni, buttivi, insomma.
4: Mi
1: sembra un buon ribasso, insomma, lo definirei, va bene. Che dici?
4: Sì. A ribasso.
1: Grazie Tommaso.
3: Ciao, Tommaso,
1: a domani, un abbraccio a Tommaso, buon anno alla redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, ritorniamo sul caso Gregorio, poi c'è da parlare anche di Tonali con questo passaggio veramente costosissimo al Tottenham, tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi, Marco Piccoli e Stefano Impallomeni in studio.
1: Ciao Marco.
0: Stefano, di nuovo, ben trovato. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a David Di Michele. Ciao David, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: In collegamento con noi anche Giocondo Martorelli, che ringraziamo tantissimo. Giocondo, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: e grazie come sempre.
3: Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi, grazie per l'invito.
0: No,
3: ciao.
0: grazie a te. Allora, in attesa di un altro ospite che si dovrebbe unire a noi, io vi voglio chiedere, prima abbiamo così accennato al tema, però adesso approfitto un attimo anche per la presenza di Giocondo Martorelli. Allora, vi leggo al volo il caso di Gregorio che è scoppiato in casa Juve. Vi leggo le parole, proprio un flash della gente che ha detto: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 3 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni, quindi ha fatto un po' il riassunto di quello che è successo in questo periodo alla Juventus. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica Sofascore al 4° posto davanti a Savic, a Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo in classifica. La dirigenza francese ha speso 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili, quindi stoccata praticamente anche a quello che sono state le operazioni per coprire la spesa folle. Ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente. Chiude, va avanti, fa anche il resoconto dei gol subiti con lui in porta eccetera, però chiude dicendo: Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà per il ritiro durante il mercato, valuteremo eventuali opportunità, è nella short list di diversi club europei, ma non c'è fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare. Questo un po' le parole. C'è anche Alessandro Iori, il collega di eccolo lì. Ciao Ale, telecronista da zona, che troviamo con noi ospite, lo vediamo anche.
4: Ciao
0: Ale, ben trovato, piacere anche nostro di vederti finalmente, oltre che di sentirti sempre. Allora, ho riportato le parole. Lascio a voi questo caso, che può succedere, come la vedete. Giocondo, parto da te. Vai.
3: Ma intanto uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto. Io rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente. Non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore, quindi è difficile poi entrare in questo tipo di dinamiche. Però qualcosa posso dirla sicuramente, senza toccare il nervo scoperto di qualcuno. Io appartengo a un'altra generazione, questo è un dato di fatto, quindi è oltre 35 anni che faccio questa professione e posso solo dire che questo tipo di situazione probabilmente uno lo va a discutere in sede e poi usando anche parole più forti, se vuoi, no? A quattro occhi. Fare queste cose, cioè un'uscita in questo modo su tutti i media, penso che non sia una cosa, secondo me, fatta nella maniera più opportuna, ecco, diciamo, usare questi termini. Però ripeto, i tempi sono cambiati e quindi naturalmente ogni cosa che uno pensa di poter esternare è giusto che sia di dominio pubblico, quindi non mi stupisco di questo. Ripeto, posso anche dire altrettanto che sicuramente le responsabilità, su questo sono d'accordo, non sono tutte di Gregorio, naturalmente del fatto che lei non abbia raggiunto il minimo risultato che poteva raggiungere, quello di entrare
0: però io non credo che la Juventus abbia dato responsabilità di Gregorio.
3: No,
0: ecco, questo
3: appunto,
0: nel senso.
3: Quelle sono cose che noi non sappiamo.
0: Certo.
3: Non sappiamo quello che si sono detti, in che maniera,
0: chiaro,
3: probabilmente. Però è altrettanto vero che poi, ecco, questa è una cosa che tutti noi dovremmo, noi agenti, naturalmente i calciatori, mettere in preventivo il fatto che una società in qualsiasi momento possa decidere di non avvalersi più delle tue prestazioni
0: e metterti
3: sul mercato, perché è legittimo la società cambiare idee, opinioni, strategie e tutto il resto. Quindi, ecco, ripeto, delle volte bisognerebbe avere una flessibilità maggiore, no?
0: Sì,
3: rispetto a questi eventi che si verificano, perché anche perché i calciatori sono sono pagati in maniera importante dal punto di vista economico, noi stessi agenti siamo pagati altrettanto in maniera importante, quindi ripeto, il rispetto per una società bisogna averlo nel momento in cui soprattutto si arriva a una dirigenza nuova, un allenatore che probabilmente vorrà cambiare qualcosa, penso che sia legittimo.
0: Questo è il punto di Giocondo. Stefano, poi metti anche un po' in difficoltà lo stesso calciatore con magari anche
1: insomma è stato esauriente Giocondo, ha detto tutto, se non io posso aggiungere che c'è il diritto della critica,
0: assolutamente,
1: però bisogna sempre avere rispetto dei protagonisti, in questo senso sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando dice tre giocatori impresentabili.
0: Là insomma.
1: Non lo so,
0: cioè, è andato a toccare anche gli altri, che forse
1: si entra in una situazione un po' delicata, sì, però sì, voglio dire, poi la Juventus e gli agenti dei tre attaccanti vedranno poi se rispondono o meno, non lo so come andrà a finire, però certamente sono d'accordo con Giocondo. Di Gregorio è un giocatore di valore, però sai, quando capiti in una Juventus da costruire, da rilanciare, sì. Poi alla fine e questo è il risultato. E concludo dicendo che se uno poi può avere un parere tecnico su un calciatore, se è negativo, non è che uno si deve risentire, insomma, siamo qui anche, no? Ne fa tante di telecronache, noi parliamo tutti i giorni, dobbiamo esprimere dei pareri tecnici senza offendere nessuno.
0: No, ci mancherebbe.
1: Se per esempio queste prestazioni non sono state all'altezza delle situazioni, uno magari lo può anche dire, senza offendere nessuno.
0: Davide, vengo anche da te. Ti è mai capitato un agente che ti ha messo in difficoltà con uscite un po' particolari?
2: No, sono stato più io a metterlo in difficoltà. Purtroppo sì, distanza di anni capisci anche gli errori che ho fatto, e di conseguenza no, non ho mai trovato.
0: Ma come lo leggi questa situazione qua? Cioè, io penso anche adesso lui deve partire per il ritiro, così ha detto, l'ha proprio scritto nel suo social. Partire il ritiro, hai parlato di attaccanti impresentabili, comunque eccezione fatta per Vlahovic, ci sono tutti, perché è l'unico che insomma,
2: sì, secondo me l'errore più grosso è parlare degli altri. Se hai un cliente, parli del tuo assistito e lo difendi in maniera ottima, senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a far innervosire la controparte, no? Magari sono cose che voi loro si sono dette a voce e poi tu le hai riportate sul giornale. Giusto o sbagliato, secondo me pure, se sono cose che vi siete detti, le devono rimanere tali, potevi solo difendere il tuo assistito. Così facendo anche il gioco delle parti è far abbassare un po' il prezzo, no? Sta fuori rosa, non lo vogliono, capite? Sono tante le dinamiche che possono pensare, però secondo me è stato un errore attaccare la società, attaccare soprattutto l'altro giocatore, perché tu devi parlare del tuo, se vai a attaccare gli altri metti anche in difficoltà la società stessa, no?
0: Certo. Alessandro Iori, anche il tuo punto di vista.
4: Ora, io sono andato mentre a riscattare il dato, che avevo ma che voleva essere sicuro, non so se Mary abbia citato gente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro allo specchio della porta, 16 volte, fatica, in cui parti da 1-0 per gli altri o comunque di gol subito. Il portiere della Juve deve essere un portiere una parata a partita mediamente, perché viene sollecitato molto meno i tiri delle squadre di medio basso. Credo che ci sia una valutazione tecnica in questo senso di Gregorio, di anni alla Juve, non essere un portiere all'altezza della Juve, all'altezza di fare il numero uno della Juve, e quindi credo che il cambio sia non legittimo ma anche urgente. Poi le modalità di separazione le studieranno, però il fatto che Di Gregorio non sia da Juventus è oggettivo, credo che sia incontestabile, e questo dato, 16 gol subiti al primo turno allo specchio della porta nell'ultimo campionato, è una sentenza,
5: posso me, inappellabile.
0: Aspetta, c'è Giocondo che vuole intervenire. Beh, prego, Giocondo.
3: Certo. Allora, non per in contraddizione, però questi sono spesso argomenti che portano avanti chi fa l'algoritmo, che va a vedere tutte queste statistiche. Allora, sono d'accordo nel modo in cui uno, quello che dicevo prima, uno che con una nuova società decide che quel calciatore, che sia esso portiere, difensore, attaccante, non fa parte più di un programma, di un processo, certo, tecnico della squadra del prossimo futuro, è legittimo, non deve dare nemmeno spiegazione, secondo me una, certo, non lo ritiene più opportuno, basta. Quindi non va a sindacare le qualità o meno di un portiere, probabilmente ne vuole uno più bravo, più disponibile. Però una statistica del genere non bisogna metterla come una cosa negativa per un portiere, perché ora Stefano me lo confermerà sicuramente questo, perché è vero che tu prendi gol al primo tiro, ma se te la mettono sempre all'incrocio dei pali, uno contro uno, te la mettono dove un portiere non può far nulla, c'entra ben poco sulle qualità del portiere. Cioè la valutazione deve essere fatta nell'arco di un anno e delle prestazioni che ha fatto e su quanti episodi, su quante responsabilità, quello sì, non sul fatto che abbia preso il gol sul primo tiro in porta. Mi sembra così una cosa abbastanza obiettiva, no, onesta, ecco.
4: Il discorso è che penso per esempio al gol subito la Fiorentina, la penultima di campionato, che è la partita che di fatto fa uscire la Juve dalla Champions League. Se penso al gol subito contro il Como nella partita persa 2-0 in casa.
3: Sono d'accordo, sì, ma se sono... si considerano errori va bene, detto, per l'amore,
4: certo,
3: di Dio.
4: Certo, no, però...
3: Non,
4: diciamo
3: allora,
4: che...
3: se sono 16 errori, scusami, se sono 16 errori sono d'accordo con te, ma il fatto che uno va a valutare che prende 16 gol, cioè 16 gol su 16 tiri, su primi 16 tiri, bisogna capire quanta responsabilità c'è di un portiere.
4: No, sicuramente.
3: Se no sarebbe riduttivo,
4: però...
3: no? Sei d'accordo, immagino? No.
0: Sì.
4: Ecco, Certo, però... se hai bisogno ogni tanto di una parata anche che ti salvi il risultato, evidentemente non è mai arrivata quella parata in grado di salvare il risultato. E questo è il tema, secondo me. Cioè, il portiere della Juve deve essere in grado di fare la parata importante anche quando stimolato poco, ed è il mestiere del portiere della Juventus. Ecco, se la situazione si ripete costantemente...
3: Questo è il giudizio complessivo, chiedo scusa. Certo, questo è un giudizio, certamente, complessivo, che fa sì che non hanno più intenzione di continuare con lui.
0: Sì, ma è chiaro, dai, questo è chiaro. Cioè,
4: sempre oggettivo, insomma.
0: Sì,
4: però
0: sì, sì.
4: Credo che sia
1: secondo...
4: che la Juventus tra gli interventi dovesse intervenire, certo, prioritariamente.
0: Certo.
4: Non è a centrocampo, è sempre un regista. Poi però anche il portiere fosse un'urgenza.
0: Sì. Dicevi,
1: no, se... quello che a me sorprende, come hai detto giustamente tu, Marco, cioè non è che la Juventus ha dato delle colpe a di... cioè, non...
0: Le critiche sono arrivate, questo
1: ma
0: è
1: le
0: vero.
1: Critiche da parte
0: le critiche dei tifosi, degli addetti ai lavori, che qualche pagella negativa,
1: ma
0: questo sì,
1: ma la Juve
0: questo...
1: non c'entra niente.
0: Però non
1: questo.
0: Penso,
1: cioè,
0: che,
1: non è
0: la
1: che la Juve
0: pubblicamente abbia,
1: come ha detto giustamente David, cioè, voglio dire che è un tuo patrimonio fino a prova, cioè, voglio dire, lo devi saper gestire in una certa maniera, che vai a criticare un portiere. No, io non ho mai sentito parole dalla Juventus in questo senso, però lui si rivolge a tutta la storia interna con queste dichiarazioni che fa, che non ho capito.
0: Cioè, lui quando dice la dirigenza ha speso 130 milioni per tre attaccanti, perché... impresentabile, per coprire la spesa,
1: la Juventus non ha mai
0: scaricato,
1: detto,
0: ha scaricato il fallimento stagionale, ma tutto chi? Sul portiere.
1: Ma chi ha scaricato?
0: È questo che...
1: Tu, Giocondo, ti ricordi delle dichiarazioni della Juventus?
3: No, assolutamente. Appunto. Ma di fatto è un qualcosa che l'avete ribadito voi, non si fa, ma qualsiasi altra persona non può non prendere le distanze da questo tipo di dichiarazione, perché coinvolgere, come avete sostenuto tutti voi e tutti noi, diciamo, altri colleghi di Gregorio, e poi non spetta a lui giudicare, non spetta a nessuna gente giudicare il perché certe scelte sono state fatte, ma per difendere il proprio assistito lo difendi nel momento in cui devi dare le giuste e le giuste nuance per quello che concerne le prestazioni del tuo assistito. Ma su quello probabilmente anche la gente stesso si sarà reso conto.
1: Cioè, Giocondo, per adesso in pratica proprio andiamo al nocciolo della questione. Hai mai sentito Spalletti a fine partita dire abbiamo perso la partita perché De Gregorio avrebbe potuto preparare meglio? Io non l'ho mai sentito. Hai mai sentito il direttore generale come dire abbiamo perso la partita, non siamo nei Champions League per colpe? Io non l'ho sentito queste cose.
3: Proprio stamattina ho sentito
1: una
3: vecchia dichiarazione proprio di Spalletti. Alla domanda del giornalista se
1: sempre difeso
3: partita, l'ha difeso, ha detto abbiamo sbagliato sempre tutti, esatto. E non cambio il portiere perché significherebbe responsabilizzarle su una prestazione non positiva avuta la partita precedente. Quindi Spalletti da questo punto di vista è stato sempre un grande, da questo
0: non c'è dubbio.
3: Quello ha dimostrato ancora una volta la sua bravura nel poter gestire un gruppo, ecco, sicuro.
0: Sì. Davide, tu lo conosci bene, tra l'altro Spalletti, insomma, uno che mi sembra che i giocatori li ha più o meno sempre difesi.
2: Ma sì, sicuramente davanti alle TV li difende, poi lo spogliatoio che è stato, o singolarmente può dire quello che gli fa, ma non ha mai dato colpe ad uno o un altro, a un giocatore che sbaglia un rigore, a un giocatore che fa autogol, il portiere che fa un errore. Penso troppo sedicistica come cosa dare la colpa al portiere, anche perché già il portiere stesso, se sbaglia, è consapevole che ha fatto un errore.
0: Assolutamente.
2: Se poi tu vai a metterci pure il carico da 90, vai a perdere quello che è l'armonia del gruppo e la tua credibilità nei confronti di un gruppo e di tutti i giocatori. Guarda, questa è stata una dichiarazione fuori luogo.
0: Sì, dai, un po' troppo forte, magari poteva difenderlo in un altro modo. Il calciatore è andato un po' a coinvolgere tutto e mi sembra una rottura, a meno che non ci sia, perdonatemi, una strategia per far vendere il giocatore, insomma, che sia questo, insomma,
2: per abbassare un po' il prezzo.
0: Esatto, per abbassare un po' il prezzo, una sorta di strategia anche questa, perché poi posso leggerla anche in questa maniera, quindi. Intanto qualcuno ci scrive tra i vari messaggi: se posso aggiungere una cosa, come fa un giocatore in preda alle continue critiche a essere sereno? Questo bisognerebbe tenerlo presente. Ho capito, però è pure il loro lavoro, mi viene da pensare. La critica può arrivare, non è che uno, cioè, fa parte un po' di chi fa questo mestiere, no, Davide? Credo a te, insomma, le critiche le avrai ricevute anche tu nel corso della tua carriera, quindi.
2: No, ma quello fa parte del gioco. Penso che Di Gregorio, andando alla Juve, dal Monza, già sapeva la pressione che poteva avere,
0: che era superiore
2: su lui,
0: tutto
2: quello che poteva essere sul gruppo.
0: Assolutamente, se no
2: rifiuti e non vai.
0: Se vai in un grande club, le critiche sono maggiori, c'è niente da fare, le responsabilità, le pressioni. Alessandro, vi posso chiedere, proprio prima di chiudere al volo, un giudizio anche sull'acquisto del Como di Liberali? Giocatore, insomma, che
5: secondo me è un gran colpo, nel senso che questo ragazzo, come sai bene, io massimo tanta serie di settimana, in questa stagione l'ho visto crescere gradualmente, ma crescere in maniera importante, partendo da una base di talento notevole. È un giocatore che si è imposto alla distanza anche in qualche misura beneficiando dell'infortunio di Alfagio Sisse, che era stato l'altro grande crack del Catanzaro nella prima parte di stagione, lui destinato al Milan. Quando è uscito per infortunio Sisse, Liberali si è preso la tre quarti del Catanzaro condividendola con Re Pietro Iemmello, che a Catanzaro è molto più di un calciatore, manifestando non solo qualità tecniche ma anche personalità, coraggio. Un giocatore dotato di un sinistro delizioso, di grande qualità di palleggio, di dribbling, ha fatto un gol con il Cesena visionario, con un sombrero quasi sulla linea di fondo e poi conclusione sul primo palo. È un giocatore forte. Io in qualche misura avevo criticato in altra sede la gestione del Milan, che è vero si è riservato il 50% della rivendita e quindi 3 milioni dei 6 che il Como ha pagato per Liberali vanno al Milan, però per un giocatore del genere tutto sommato mi sembra un pochini, soprattutto dopo averlo curato durante la sua fase di evoluzione precedentemente fino al Milan Futuro, che è stato un progetto, insomma, in cui non è riuscito a sbocciare, a imporsi. A Catanzaro ha fatto benissimo, è stato uno dei trascinatori della squadra che ha sfiorato la Serie A. Aquilani lo avrebbe rivoluto al Sassuolo, però adesso quando si muove il Como c'è poco da fare.
0: C'è poco da fare,
5: aveva bisogno di giocatori italiani. Peraltro con il Catanzaro c'è un rapporto privilegiato, perché lì ci sono Felipe Jack, c'è anche Pispoli, è altro giocatore attenzionato, sì, diciamo, sì, da Fabregas, quindi c'era un canale che il Como ha
0: preferenziale,
5: esatto, bene. Sì, sì,
0: Stefano,
5: sì.
0: Ha sbagliato il Milan a mandarlo via, ha fatto bene il Como, è un errore, lo ritiene, sì, un errore?
1: Un errore. Questa
0: perché tu ne hai sempre parlato bene di questo ragazzo.
1: Molto bravo. Poi ecco, poi Alessandro conosce meglio di noi la realtà della Serie B, ma guarda che non è facile imporsi a Catanzaro con quel tipo di personalità, soprattutto formare un valore assoluto in un settore delicato dove si è deputato, sì, a fare la differenza. Lui è stato continuo, ha avuto grande autorevolezza e personalità. Anch'io ho seguito
0: sì,
1: il campione,
0: sì,
1: Serie,
0: certo,
1: B,
0: certo.
1: E poi per poco non ha sfiorato la Serie A, cioè è mancata proprio
0: assolutamente. Sì, sì, è verissimo. Giocondo, tu che ne pensi e che Como sta venendo fuori per il prossimo anno?
3: Allora, per chiudere soltanto un'ultima cosa su Liberale, secondo me la grande qualità di questo ragazzo è soprattutto nell'aver saputo accettare il momento che non giocava e farsi trovare pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa e dimostrare tutto il suo valore. Questo è un aspetto molto significativo, quindi un allenatore e queste cose e dirigenti di altre squadre queste cose le notano, significa che è un grande professionista, è uno che ha lavorato bene anche quando non giocava, e quindi ripeto, nel momento in cui viene chiamato in causa dimostra tutto quello che ha dimostrato lui nell'ultima parte di campionato, e sicuramente è uno degli aspetti più positivi, oltre a quelle qualità naturali che aveva basate sulla sua tecnica nell'uno contro uno. Oggi fare calciatori che sono bravi nell'uno contro uno, io penso si possono contare sulle dita di una mano. Fabregas non è più solo un allenatore, è un Mitchell Ferguson, fa tutto in quella, con tutto il rispetto per lui, di Carlo, che è un ottimo dirigente,
0: certo,
3: un ottimo,
0: certo,
3: direttore,
0: chiarissimo.
3: Però sicuramente insieme stanno facendo qualcosa di straordinario al Como, quindi sono lungimiranti, vanno a vedere i giocatori, vanno a prendere i giocatori che sono veramente idonei e adatti al proprio stile di gioco, e quindi giocatori con gamba, giovani, che sono dei grandi professionisti e che hanno voglia sempre di migliorarsi, e con Fabregas si migliora, e questo è un dato di fatto, migliorati tutti. E quindi da Cugna, non soltanto a Nico Paz, che era un fenomeno a prescindere, e sono migliorato, però anche giocatori che sappiamo venivano dalle Serie B di altre nazioni e oggi si sono imposti a livello europeo, quindi
0: grande qualità
3: da questo punto di vista.
0: E mi chiudo con David Di Michele, tra l'altro hanno preso anche Miglia, quest'altro dal Getafe, 31 anni, sì, in certo campista, con un giocatore un po' più esperienza che serve comunque il prossimo anno al Como andando in Champions. David?
2: Ma Liberali gli aveva fatto vedere grandissime cose già al Milan, quindi anche se era molto giovane e non aveva tantissimo spazio visto gli attaccanti che c'erano nel Milan, però secondo me il Como ha fatto un grande gusto, perché questo è un giocatore di grandissima prospettiva.
0: Sì, sì.
2: Lo era già 2 anni fa, oggi si è consacrato in Serie B facendo veramente grandissime cose, e come hanno già detto, un giocatore di personalità, perché non è facile entrare in una squadra come il Catanzaro con determinati giocatori, con un ambiente particolare, molto caloroso, nel prendersi in mano la squadra sulle spalle insieme agli altri e portarla quasi in Serie A. E quindi penso che questo sia bravo lui, bravo Aquilani, perché ha trovato la chiave giusta con questo ragazzo. Ma secondo me l'affare l'ha fatto il Como, perché 6 milioni sono veramente pochi.
0: Poi possiamo dire un italiano al Como, insomma.
1: Beh sì, la speranza azzurra, è un giocatore che
0: almeno, insomma,
1: gli farebbe bene, secondo me, Fabregas. Cioè, Baturina, Pass, Liberali, diventa divertente.
0: Qualcuno dovranno cedere.
1: Dietro poi il Como sta su Solé, su Sanchez.
0: Un'altra beffa all'Inter.
1: Ma guarda che.
0: Ma che allora lo vogliamo fare proprio arrabbiato?
1: Como è quello più attivo.
0: Ragazzi, sto Como qui, capito?
5: Mi fate dire una cosa solo per chiudere su Liberali.
0: Sì.
5: Che nella nazionale sperimentale di Baldini il 7 giugno avrei voluto vederlo, però Liberali. È vero che ci sono gli europei under 19 in cui fa il titolare, però lì ci stava, doveva esserci.
0: Vabbè, speriamo adesso che con il Como trovi spazio e si possa, insomma, così poi valorizzare anche per la nazionale. Va bene, mi devo fermare. Saluto Davide Michele, grazie Davide. Ciao, a presto, un abbraccio.
2: Ciao, grazie a voi, saluto a tutti.
0: Buona Giocondo giornata. Martorelli, grazie come sempre.
1: Ciao, Giocondo.
0: Un abbraccio
2: a tutti voi.
0: Grazie. Io sono stato contento di averti visto, era un sacco di tempo che
5: non
0: ti vedevo.
5: Che bello rivederti. Rivedere te, Stefano.
1: Rifacciamolo.
0: Sì, come no. Senti, esatto. Che partite stai preparando in questi giorni?
5: Partite finite sullo studi, quindi sono ospite in trasmissione, così a mettere il faccione, a sdottorare, a regalare storie, mondiali.
0: No, complimenti, ti seguo anche nei podcast e mi piacciono molto, quindi complimenti Ale, come sempre, un abbraccio,
1: buon lavoro
0: ad Alessandro Iori. Noi ci fermiamo, apriamo il capitolo Tonali, sentiamo anche le parole, tra poco al rientro.

0: Di nuovo con voi Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, nuovo buon pomeriggio.
0: Guarda, velocemente prima di andare a presentare chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione, Stefano, allora, che scrivono ad esempio di Gregorio quando era al Monza, tutti a dire come mai l'Inter non ci ha puntato, oggi invece a criticarlo. Evidentemente il salto di qualità in un grande club non è riuscito a sostenerlo, uno potrebbe rispondere in questa maniera. Poi Giuseppe scrive: Colomani e portiere sono le priorità della Juventus in questo momento. Qualcuno dice ad esempio che l'uscita dell'agente di Gregorio potrebbe essere stata un po' dovuta alle parole di Carnevali in intervista di qualche giorno fa, e ci ringrazia naturalmente per la trasmissione. Però Carnevali non mi sembra abbia detto che il portiere era una priorità, ha detto in questo momento dobbiamo cercare un portiere, però non ha detto parole offensive nei confronti del giocatore. Vabbè, comunque andiamo a dare il buon pomeriggio intanto a Federico Bertone di Netweek, che lo vediamo anche. Ciao Federico.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Poi dopo vi chiedo come pensate anche voi sul caso di Gregorio. Però intanto Paolo Paganini, ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco.
0: Hai appena finito la trasmissione, da pochissimo.
1: Non ci inviti mai, Paolo.
3: Esatto, di livello.
0: E poi con noi c'è anche Mister Stefano Colantuono, buon pomeriggio.
1: Grande
0: mister
1: Stefano.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Un piacere anche ritrovarti, mister. Allora, facciamo una cosa, io vi faccio sentire le parole di Tonali, che è stato intercettato questa mattina, così voglio chiedere un pensiero. Tonali che rimane in Premier, va al Tottenham, pagato 115 milioni, una roba incredibile, 116, mettiamone uno in più, tanto dai, 15, 16, neanche...
1: Serve per il taxi.
0: Sì, okay. Sentiamo però, prima di partire a Milano questa mattina, è stato intercettato, sentiamo le parole, così le commentiamo un attimo e mi dite anche di questa operazione che cosa ne pensate, vai. Stava andando via.
5: Sandro, quanto sei felice, possiamo rubarti due parole solo al volo? Se possiamo farle verso di là, per favore.
0: Hanno fatto niente meglio.
6: Ok. Tutto diverso, vai. Abbiamo deciso di cambiare, quindi siamo pronti a questa nuova avventura.
5: Senti, anche per la nazionale adesso c'è l'ipotesi Maldini, quanto ti farebbe piacere, Sandro?
6: Ma tanto non abbiamo ancora parlato, però sicuramente è un'emozione lavorare sempre con lui.
7: Sandro, c'è mai stata la possibilità di tornare in Italia?
6: Ad oggi è stata sempre molto difficile, quindi... Dico che non c'è mai stata, avevamo parlato, ma veramente non c'era mai stata veramente l'opportunità di tornare.
5: Dopo questo salto, il tuo grande sogno resterà sempre quello nella tua carriera, poi di tornare a casa, di tornare al Milan?
6: Ma sai, ne parliamo scherzando, ne parliamo sempre ogni volta, ma comunque credo che se un giorno ci sia l'opportunità ne parleremo seriamente.
7: Ha pensato anche alla scelta dei Zerbi, Sandro?
0: Hai capito,
1: In un'altra vita, chissà.
0: Chissà, in un'altra vita, quando ci saranno più soldi, forse tornerò. Però, insomma, va via con questo pensiero, no?
1: Col Milan nel cuore.
0: È bella, è romantica, onesto, insomma, onesto. Sì, però, dicevo, non c'è possibilità adesso, quando si farà sul set, adesso vado lì, tanto, a giocare a Tottenham.
1: Ormai è un top player.
0: Top player.
1: Più forte. Forse con Donnarumma è... quella che
0: valutazione eccessiva?
1: No.
0: Cioè,
1: per il mercato inglese no.
0: No,
1: è fortissimo Tonali,
0: quindi vale quei soldi che
1: come
0: sono
1: no.
0: stati dati a Tottenham.
1: No.
0: Federico, sei d'accordo?
8: Sono d'accordo, perché tutto va rapportato sempre al mercato di riferimento. In Inghilterra il Manchester City ha appena acquistato Henderson 130 milioni, e quindi secondo me Tonali 116 è una cifra che nel mercato inglese va bene, fuori dall'Inghilterra ovviamente è una cifra che non esiste. E infatti Tonali credo che per altri anni resterà in Inghilterra, perché ormai è entrato in quel mondo. È il mondo più ricco, ma è anche il mondo più con la vetrina più prestigiosa. Quindi in questo momento non è tanto un discorso di prestigio sportivo, perché onestamente oggi Tottenham non vale una big di un altro paese. Ricordiamo, il Tottenham si è salvato all'ultima giornata quest'anno, e l'anno scorso, se non sbaglio, è arrivato quart'ultimo, quint'ultimo, quindi è un Tottenham in grande difficoltà. Però giochi nel campionato più seguito al mondo e ti pagano tantissimi soldi. Quindi che gli
0: non è da escludere, questa non è una condizione proprio da poco, ecco. Quindi, però per me, voglio sentire Paolo Paganini, per me la valutazione invece è eccessiva. Paolo, rimane un giocatore forte, cresciuto tantissimo, il più forte centrocampista italiano in questo momento che abbiamo, però 116 milioni sono tanti. Paolo, non c'è. Mi è caduto Paolo. Allora, tutto bene. Paolo, vai, ti sei. Adesso sì.
3: Allora, Stefano conosce bene il termine palanche, perché comunque lui ha...
1: Me l'hai insegnato tu.
3: Me l'ha insegnato tu. Quindi quando... Quindi sa benissimo che termine palanche sono sempre determinanti in ogni situazione, e noi l'abbiamo più spesso detto tante volte. E ci sta, è giusto quello che è stato detto. Ci sta per quanto riguarda il discorso della ripartizione dei diritti TV. Cioè, in Inghilterra la ripartizione dei diritti TV ti consente di poter fare questo tipo di investimento. La Juventus è lì che sta facendo il baratto per Colomani, 40 sì, 40 no, dammene 3, dammene 2, cioè tanto per fare un raffronto, no? E quindi è vero il discorso che puoi far tu, Marco, ma è anche vero che se paghi appunto Henderson 130, Tonali ci può stare a pagarlo quello della cifra lì.
0: Però perdonami Paolo, non per contraddirti, però... veramente tanti,
3: lo so,
0: e non mi sembra allora, che ci sia la fila per andare a prendere Colomani, ecco,
3: esatto. Ma Marco, ma la Juventus ha lasciato libero un giocatore che ha pagato 80 milioni di euro, cioè la Juventus non è riuscita a trovare l'accordo per Vlahovic, che sta andando via. Anche lì non c'è la fila per Vlahovic, perché è andata a fare una gita in Turchia, ma nel Besiktas, nel Galatasaray erano molto, diciamo, entusiasti, quindi non è detto che poi possa ritornare in pista.
0: Quindi
3: Vlahovic,
0: per te sta sbagliando a lasciar via Vlahovic?
3: Per me sì.
0: Okay.
3: Per me sì, perché comunque vedi che lì con il Paris Saint-Germain che ti tiene sulla corda, perché ti dice lo vuoi? Ci devi scrivere obbligo di riscatto, obbligo.
0: Sì,
3: quindi questo ti crea e ti condiziona.
0: Mister Colantuono, da allenatore, che mi dice? Qui...
2: Dico che i 40 milioni di Colomani rispetto a Tonali sono spicci, quindi è normale che al costo di Tonali, a quello che è stato pagato Tonali.
0: Certo.
2: Ora, fermo restando che Tonali, come dicevate voi, è uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione, è chiaro che in Italia quelle cifre non si possono spendere, quelle cifre le può spendere solo qualche club inglese, ed eventualmente devi andare alla Saudi Pro League per andare a trovare determinate cifre, perché non c'è nessun, non credo che ci sia nessun mercato, nessun campionato che possa spendere quei soldi. Però l'hanno spesi, il giocatore è fortissimo, il club deve rilanciarsi, perché come dicevate negli ultimi anni insomma qualche cosa ha lasciato per strada, e quindi sono tutti contenti, lui farà un bel contratto, e che dire, in Italia ora determinate operazioni non si possono fare. C'è poco da fare, di che vogliamo parlare?
0: No, ma è così, non c'è niente da
2: non c'è, non, ma ti dirò, ma va bene anche, perché comunque è tanta roba, però...
0: Vedi, per esempio, c'è un nostro un ascoltatore che al 331-8200-213 ci scrive: avete visto lo stipendio che prenderà Tonali? Anche i club italiani devono prendere esempio e adeguarsi. Ma che ti vuoi adeguare se non ci stanno?
2: Devi andare a comprare il cartellino, poi magari ti metti seduto con l'agente, col calciatore, e parli.
1: Però quello che...
2: ma lo step prima, però intanto acquistare il calciatore, poi dopo, una volta che l'hai acquistato, ci mettiamo seduti.

0: 135 milioni di euro.
1: Suonate.
0: Ma lo sai perché lo prende?
1: Perché? Perché lo prende?
0: Perché Tonali è Valsini.
1: E quindi prendono, e quindi volevano Tonali,
0: la riserva di Tonali, capisci come funziona? Chi è Tonali in Inghilterra? Hai capito? Tutto rispetto per Anderson.
2: No, adesso scusatemi la battuta, adesso sti club magari vanno a chi ce l'ha, a chi è più forte.
1: Avevamo capito quello che volevi dire,
0: però questo ha risposto subito il City 135.
2: Certo, perché adesso vanno a chi fanno a braccio di ferro per essere un po' più
0: e pensa che Rodri è stato l'anima, l'anima è stato pagato tanti anni fa 70 milioni di euro
1: e tutti a dire guarda che roba
0: e Grealish che proprio praticamente ha deluso un po' l'aspettativa, 117 milioni di euro. Allora, stiamo parlando di Tonali, noi oggi secondo me dobbiamo fare è italiano.
1: No, ma dobbiamo, io sono contento per lui.
0: Cioè, è un vanto, nel senso che uno che vale proprio.
1: Tonali è forte.
0: È bravo. Per esempio, capito pure in
1: c'è un messaggio che giro, riparto da Federico. C'è un messaggio, il nostro ascoltatore dice: Tonali 16 milioni, 116 milioni, assurdo. Come mai le big non si sono presentate? Però guardate che il Tottenham è una big del campionato italiano, non è una squadretta del campionato inglese, pardon. È una big, Federico, mi sbaglio, insomma, non è una
0: big
1: squadretta.
0: Si è salvato, allora,
1: ho capito, allora, è andata male, però è una big.
3: Diciamo, non è una Marco, big. Una big secondo me no, una big il Manchester City, il Liverpool, l'Arsenal, il Tottenham non è a quel livello, però comunque è una società importante. Poi io credo che ci sia dietro De Zerbi, dietro questo acquisto, è evidente che De Zerbi ha indicato Tonali, ha detto lui, il Tottenham poteva spendere, quindi secondo me Tonali ha accettato anche per quello, perché sennò magari poteva rimanere a Newcastle o aspettare un'offerta migliore. Quindi secondo me c'è una serie di
0: componenti. Aveva il City,
1: c'era pure il City.
3: Perché c'è Maresca, c'è evidente, c'erano due allenatori
1: italiani.
3: Che
1: lo voleva
0: Anderson.
1: È quello.
3: Certo.
1: Tra l'altro,
3: facendo un buonissimo mondiale, perché ieri, per esempio,
0: bravo,
3: mi è piaciuto,
0: Anderson.
3: L'ho guardato, cioè,
0: è un bel giocatore.
3: 130 milioni è solo perché è il mercato inglese, altrimenti non gli vale.
1: Tra l'altro, correggimi se sbaglio, Federico, prendono Tonali, il Tottenham, e poi prende un altro giocatore dal valore di più di 100 milioni, cioè praticamente in poche ore hanno speso più di 200 milioni questi, in poche ore Tottenham.
3: Sì,
1: capito? Tanto per dire. Non so chi stava.
2: Aggiungevo una piccola cosa, ma il Tottenham non è una big perché negli ultimi due campionati è andata malissimo.
1: Che vuol dire? Può capitare di andare male.
2: Sì, infatti, no, dico, però dal punto di vista delle risorse economiche è una big a tutti gli effetti.
1: Esatto.
2: È una delle stra big, voglio dire. Poi
3: no, mister, io dicevo in Premier, io mi rapportavo solo alla Premier, non parlavo in senso
2: assolutamente.
3: Assoluto.
2: Però dico, tanto anche, voglio dire, è vero, sono andati maluccio, sono andati male, hanno rischiato pure grosso, però questi hanno, è un pozzo senza fine, insomma, se spendi queste cifre vuol dire che non c'è problemi, quindi da quel punto di vista va collocata nella casella big, per quello che, anzi, adesso vedrai che spenderanno ancora altro, perché se vogliono mettersi alle spalle questi due campionati, probabilmente faranno pure qualcos'altro, e quindi andranno a spendere ulteriori soldi. Però ce li ha, il campionato inglese è questo, lo sappiamo, non è che
0: è così.
1: Paolo, ci dobbiamo
2: loro il mercato.
1: Ci dobbiamo arrendere, Paolo.
0: La moglie.
4: Ed è sempre la logica dei pescatori di bocca d'arte che comunque viene fuori, ragazzi, non c'è niente da fare. Se vuoi gli scampi di Santa Margherita devi andare in Inghilterra, se vuoi
0: se no vai quelli surgelati
1: vai a prenderti. No, c'è un altro ascoltatore che dice: sono curiosissimo di vedere il Tottenham di De Zerbi, a mio avviso lui lo definisce scarsissimo come allenatore, sopravvalutato, senza aver vinto nemmeno una coppa.
0: Bisogna denigrare così gli allenatori.
1: Ma guarda che c'è un giudizio negativo su De Zerbi, che è una roba incredibile.
0: Ma è sbagliato esaltarlo ed è sbagliato denigrarlo, secondo me. C'è un ottimo allenatore, un ottimo professionista, una sua personalità, è bravo, punto. Ma non è che bisogna, sai, perché allora se tu parli bene di De Zerbi, se fai parte del partito, io non faccio parte di nessun partito. Ma perché bisogna distruggergli e esaltarli? Però è bravo, o no? Se vai a Tottenham, ma sarai bravo o non sarai bravo? Se va al Marsiglia, sarai bravo o non sarai bravo?
4: Anche perché, Stefano, con tutto il rispetto, ma il Real Madrid, che è il Real Madrid, comunque ha richiamato Mourinho, che davano già per
0: bravo. Ma sarà bravo o non sarà bravo Mourinho? Oltre che adesso mi fa ridere che fa queste pubblicità simpatiche.
4: Però Ma lo avevano già etichettato come a fine carriera, eppure è tornato al Real Madrid.
1: Beh, però vediamo come andrà.
0: Vabbè, vediamo, intanto
1: vediamo.
0: Sta là.
1: Vediamo.
0: La Puerta del Sol.

0: Capito?
1: Certo,
0: sta là,
1: certo.
0: È ritornato.
1: E certo, è ritornato. Capito? Va bene, vedremo, vedremo. Giuseppe, che poi pure pubblicità fa primo, pure lì chiappa, pure lì chiappa. No, lui, dicevo, Federico, proprio il giro finale, il caso di Gregorio, tu come lo leggi? Questa bufera che è venuta fuori?
2: Allora, se io entro nel merito di quello che dice il procuratore, alcune cose le posso anche trovare condivisibili, certo. Però secondo me è sbagliatissimo fare una dichiarazione del genere, e nella Juve di una volta non sarebbe mai potuto accadere. No. Anche perché adesso Di Gregorio ci deve andare in ritiro con quegli attaccanti impresentabili, no? Come li ha definiti il suo agente. Ma poi mi fa.
1: Ci mette in porta che ti tiriamo il pallone che... adesso. Mettiti lì, Di Gregorio.
2: No, mi fa impazzire il fatto che Di Gregorio venga da due anni brutti, soprattutto l'ultimo, no? Che è stato brutto, oggettivamente brutto, e si senta in diritto di rivendicare qualcosa. Se hai fatto male, devi accettare il fatto che ti mettano sul mercato. Se alla Juventus, la Juventus è un top club. È un top club, vuole giocatori top. Cioè, non capisco onestamente, non era proprio il momento di fare questa dichiarazione, ma è evidente che la Juve regna il caos e Carnevali deve mettere a posto un po' di cose.
1: E che ne pensi, Paolo Paganini?
3: Sì, ha ragione, cioè, sono state veramente imprudenti. Io credo che l'abbia fatto il procuratore perché ha capito che sostanzialmente si possa in qualche modo deprezzare, cioè, a quel punto il
1: pure per me l'ha fatto apposta.
3: Per il suo del suo giocatore, magari poteva evitare il paragone con Openda e David, perché poi
1: ci ha messo dentro pure Vlahovic, dai, tutti ha messo pure Colomani, dai.
3: Però è chiaro che è un gioco delle parti, lui deve cercare di portare a casa il massimo, e quindi ha tirato fuori questo paragone molto indelicato.
1: Mister,
4: ma vabbè, avete detto tutto voi, insomma, il paragone era, forse era meglio evitarlo, è sempre brutto al di
1: ma
4: là
1: in
4: di
1: quei
4: tutto.
1: Casi
4: poi,
1: l'allenatore lui... che fa quando vede Di Gregorio, no? Si metta un attimo al posto di Spalletti.
4: Vabbè,
1: che
4: ma è capitato a me in passato che magari qualche procuratore o qualche agente
1: che diceva?
4: Gli sia scivolato il piede da frizione, allora magari possa aver detto qualche parola fuori posto. Può capitare, io lo capisco, in fase di trattativa, in fase di rinnovi.
1: E come va a finire?
0: Ma lo immagino, Stefano.
4: Va a finire adesso che forse devono ricomporre la cosa, insomma, ma credo che alla fine lo faranno, certo che però era meglio, no? Cioè, quando si parla di c'è un assistito, devi parlare di lui, è inutile andarti da fuori gli altri,
0: direi.
4: Perché dopo gli altri possono parlare
1: ma
4: di
1: il
4: lei,
1: giocatore meglio... mister però chiedo lei come allenatore, quando gli saranno capitate queste cose, al giocatore gli diceva qualcosa, che ne so, oh, ma che sta di il tuo assistito, qualcosa
4: ci parli, poi magari dici che sei uscita, ma a volte può anche capitare che il giocatore
1: non sa niente,
4: non sa niente, perché magari la gente per un eccesso di difesa, per un eccesso per difendere il proprio assistito, come dicevo prima, magari a volte si può esagerare. In questo caso, secondo me, è stato un po' esagerato, ma la devono ricomporre la cosa, ma è nell'interesse del portiere, di lui stesso.
1: Ma mister, lei la pensa come Paolo Paganini, che sbaglia la Juve con Vlahovic?
4: Ma l'avete già chiesto, l'avevo detto, io gli avrei dato in un altro intervento che avevamo fatto.
1: Non mi ricordo che tutti i giorni in diretta a memoria.
4: Va recuperato.
1: Vabbè, qui c'è un ascoltatore che c'è là con Bertone, perché dice: ma come fa a dire che Tonali vale più di 100 milioni? Allora è giusto dire che il mondo del calcio è impazzito e folle. Hai capito? C'è là
0: per quel mercato. Inglese specificato, Federico.
2: Io ho detto che in Inghilterra funziona così: un terzino di riserva costa 60 e quindi Tonali costa 100.
1: Vabbè,
2: nel senso assoluto li vale. No?
1: Poi c'è un altro amico che dice che oggi al Milan andranno 10 milioni per la vendita di Tonali.
0: Quindi, un po', sai, quando vai a mangiare,
1: sorride pure Milan, intanto se prende sti 10 milioni, insomma,
0: come quando vai a mangiare in questi ristoranti di grande livello, gourmet, mangi in insalata, un gambero, poi spendi 300 euro, no?
1: Ma
0: una trattoria, fanno un chilo di pane, dipende
1: da dove vai.
0: La Premier è questa roba qua,
1: è chiaro. Paolo, dimmi.
3: No, volevo dire, ma siamo sicuri che l'allenatore del Milan è Amorin, eh?
0: Ma ce lo dice adesso? Così,
1: che vuoi dire?
3: Perché secondo me andrà in panchina anche Ibrahimovic, secondo il mio punto di vista. Perché
0: ma una battuta.
3: È una battuta.
0: Si è fatto prendere un colpo. Beh, perché siccome sei autorevole, Paolo.
3: Fa tutto lui.
1: Vabbè, ragazzi, che dobbiamo dire? Lui c'è, insomma, c'è poco da fare, quindi... Aspetta, vi leggo questo. Tonali un fenomeno, Donnarumma pure, gli altri dell'Inter gli ingiocabili e non siamo andati al Mondiale. Non è che la nostra narrazione è sbagliata, Alberto da Piacenza? Che volete dire? Federico, rispondi tu così se la prendono con te.
2: Qualche giocatore buono, esatto. Qualche giocatore buono ce l'abbiamo, non è che lo scopriamo oggi. Tonali,
1: vabbè, ma Tonali sta in Inghilterra da un po' di tempo, ragazzi. Cioè, Donnarumma mi sembra che abbia dimostrato di essere forte.
2: L'avete vista la Bosnia in questi mondiali?
1: Sì.
2: Onestamente, rivedendola, non c'è la sensazione che la colpa sia solo nostra per non esserci andati.
1: Sono d'accordo. Io oggi ho detto.
2: Lascia stare che non siamo, probabilmente avremmo fatto un mondiale mediocre, non lo so, non lo sappiamo. Ma potevamo e dovevamo andarci, certo.
0: Per me gli ottavi ci arrivavi,
2: quasi sicuramente passato il turno,
0: ma gli ottavi ci arrivavi, poi non lo so.
2: Ai sedicesimi.
1: Adesso io faccio io lo dico a Colantuono, al mister, secondo me Baldini con quattro giovani contro la Bosnia noi andavamo al mondiale.
4: Ma io per me parlare di Baldini è come parlare, al di là dell'amicizia, è un allenatore, certo, che stimo tantissimo, perché va al sodo,
1: esatto,
4: sa quello che deve fare, conosce la materia come pochi, sì, conosce la materia come pochi, ma da tanti anni che la conosce come pochi, per cui io di Baldini c'è una stima enorme, incredibile, quindi
1: vabbè.
4: Andava bene per qualsiasi cosa, Baldini va bene per qualsiasi cosa, fidatevi.
1: Vabbè. Paolo, salutiamoci così, ci puoi segnalare qualche movimento da qui nelle prossime ore, qualcosa che dobbiamo monitorare?
3: Guarda, mio amico che sta nel Principato,
1: sì, di Monaco,
3: detto, di Monaco, roba di livello,
1: sì,
3: praticamente ha detto, guarda, lo sai che qui a Monaco, perché lui ha contatti con il Monaco, parlano che la Juventus, qualora ci fossero ancora difficoltà Colomani, ha avviato dei contatti, almeno dei sondaggi per Balogun, perché Balogun comunque andrà via dal Monaco.
1: Balogun
0: ha segnato ieri, Balogun ha preso una traversa, poi è stato espulso.
1: Vai.
3: Ha caratteristiche identiche ovviamente rispetto a Colomani, però un sondaggio con l'entourage del giocatore, visto che comunque ha 24 anni, più giovane eccetera, e ci sono soprattutto modalità di pagamento rispetto a quello che sta facendo il Paris Saint Germain, che come ripeto vuole l'obbligo di riscatto,
1: certo.
3: Potrebbe essere,
1: sono un po' più maleabili dal suo punto di vista,
3: sono più elastici,
1: sono un po' più
3: quindi, questa cosa potrebbe insomma da
1: io
3: seguire,
1: vi butto lì un nome a parametro zero, 33 anni. Ma Icardi non si può riportare?
0: Basta, vabbè, no. Salutiamo.
1: Tu bocci Icardi.
0: Ma sì, dai.
1: Bertone, bocci pure tu Icardi.
2: A me piace, io sempre ho
1: A parametro zero, scusa.
2: Però è sparito letteralmente dal radar di tutti, perché è un ex giocatore.
0: Icardi con Spalletti?
2: Dai.
1: Vabbè, ex giocatore.
0: Tanti anni dopo.
1: Stefano. Colantuono bocciato Icardi.
4: Non è un ex giocatore, però Spalletti c'ha una filosofia ben delineata, che è quella del gruppo e di determinate cose.
0: Cioè, ti metti in armonia vuoi serenamente la settimana.
1: Non si è scordato il passato.
4: Col tempo
1: ma non sta più con Bandanara. Se sono
0: all'epoca
1: c'era un po' di macello.
4: Non mi permetto di entrare in
0: questo. È impegnativo dal punto di vista proprio della.
1: Icardi,
4: bel giocatore, Icardi, buon giocatore, però caratterialmente un po' particolare, non so se sarà pure maturato, ma è diventato pure grandicello.
1: Certo.
4: Ma molto bene Luciano,
1: Ma nel nostro campionato un Icardi
4: ordine.
0: Deve ripartire.
4: Sì, il giocatore è bravo, non si discute il giocatore, però bisogna capire, ci sono delle dinamiche, lui col tempo un pochettino punto di vista si è creato qualche problema. Poi quando ti attacchi quelle etichette lì, non te le togli più.
1: Paolo, niente, Icardi non lo guarda nessuno. Niente.
3: Ma sai, non è detto, poi sai, lì noi parlo del campionato italiano, dobbiamo necessariamente guardare quel tipo di giocatore.
1: Certo, io apposta ho pensato a lui, capito?
4: Ma le qualità del giocatore sono indubbie.
1: Quanto può prendere Icardi adesso di ingaggio? Quanto gli vuole?
3: Tre
1: passano, tre, insomma, tre.
3: Ma stanno offrendo Alaba, stanno offrendo.
1: Lo vedi.
3: Voglio dire che è venuto via a parametro zero, però ha fatto poche partite.
1: Ma guarda che ci sono dei giocatori forti a parametro, pure Goretzka a parametro zero.
3: Niente, però costa quello.
1: Costa ingaggio, vero? Quello c'ha un ingaggio, ragazzi. Vabbè. Comunque Icardi quest'anno 14 gol mi segnalano,
4: Ma io Icardi se fossi non di missima fascia, ma un club che deve andare a giocare per
1: dimmene uno, dove lo metteresti Icardi adesso? C'è un club?
4: Io non ci proverei a portarmelo via, perché comunque il giocatore è bravo,
0: Forte,
4: il giocatore è bravo.
1: E dove ti viene in mente una squadra? Vai, chiudiamo così, Stefano, una squadra.
4: Non è facile ora fare andare a fare un nome di una squadra. Niente, è chiaro, deve essere una squadra comunque la metà in su, voglio dire, non è che perché c'ho paura che poi magari ingaggio.
1: Quanto?
4: Il problema è che c'è l'ingaggio pesante.
1: Bertone.
2: Marco, vi segnalo che sta circolando la voce del Como.
1: Ho sentito pure io il Como.
0: Là lo vedrei bene.
1: Perché Fabregas diceva uno, va via Morata, mi prendo Icardi, mi metto lì, mi sento fa la Champions.
4: Ma guarda che vedi? Gli ha dato la mano il Como,
0: Secondo me lì va bene.
1: Non è stupida come idea.
0: Al Como
4: non è un'idea sbagliata.
1: Non è un'idea sbagliata, vedi. Paolo...
0: Ma alla Juve è un pochino più complicata.
1: La Juve è sbagliata.
0: No, è più complicata.
1: Secondo me se va lì segna più Dopendate, Colomani e compagnia cantando. Paolo, tu niente, non lo vedi al Como. Como niente.
3: Ha ragione, se tu pensi che il Como di tutte le squadre è quella che può permettersi di andare a trattare Cialobà col Chelsea, quindi è quella che ha la proprietà più forte del campionato
1: che gli fa
3: italiano,
1: un altro scippo all'Inter
3: ma non è detto, ha fatto lo scippo anche di liberali, quindi insomma
1: capito.
3: Sta forte,
1: è vero, ha scippato lì al Milan, scippa all'Inter,
0: è il più attivo il Como
1: il Como è il più attivo, vabbè fino vediamo adesso. Sono cambiati i tempi, vedi, non c'è niente da fare, prima o poi storia cambia.
0: Di Stefano, di una memorabile gol cap a Los Angeles.
1: Le palanche
0: con Stefano mi lega un ricordo.
1: Quale?
0: 40 anni fa un torneo, te lo ricordi, a Los Angeles alla Gold Cup?
4: Come no?
0: Un Roma Vasco di Gama?
1: Sì.
0: Basta, mettiamo qua, chiudiamo qua.
1: Che succede?
4: Ricorda le cose.
0: Finita, non lo so, 7 contro 8.
1: Ma perché?
0: C'erano stati 15 spettatori in questo Alcolisium. Si è scatenato
1: l'inferno.
0: Ma non c'era, alla fine ridevamo perché non capivamo il perché. Secondo me c'era un caldo torrido.
1: Ma dove giocavate?
0: Era una, sai queste cose
4: rappresentate. Eravamo a mezzogiorno.
0: E fu una cosa spettacolare.
1: È caduto con l'Antuono proprio su questo ricordo. Vabbè.
0: Un saluto.
1: Va bene, ci fermiamo qua. Dai, salutiamo Paolo Paganini. Ciao Paolo, a presto.
3: Ciao ragazzi, ciao.
1: Vi salutiamo anche il mister, tanto lo vedremo nei prossimi giorni.
0: Ciao,
1: Federico.
0: Ciao Federico.
1: T'ho mandato i messaggi contro perché insomma non è che mi devo prendere solo io. Ogni tanto condividiamo qualcosa. Insomma, un abbraccio,
3: grazie,
1: Federico,
3: ragazzi.
1: A presto e buon lavoro con Netflix. Allora, ci fermiamo perché abbiamo un altro ospite. Tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano. Entriamo nell'ultima ora con un leggero ritardo. Allora, senti, abbiamo scatenato gli ascoltatori con Icardi. C'è chi lo vuole alla Juventus, chi segnala che comunque continua a segnare. È un parametro zero. Poi qualcuno ci chiede: ma è vero che la Roma sta provando per tre soldi? Sì, ma deve però deve uscire Dovbyk, altrimenti non si può fare niente. Quindi Icardi, è uscito fuori il nome di Icardi a parametro zero, perché il nostro mercato deve andare anche e soprattutto sui parametri zero. Vediamo un po' che ne pensa anche lui, che lo ritroviamo, non l'ho sentito la scorsa settimana, ci è mancato. Massimo Brambati, ciao Massimo.
1: Eccoci, ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Massimone.
1: Buongiorno a tutti.
0: Senti, qua è uscito il nome di Icardi, perché ormai dobbiamo guardare i giocatori a parametro zero, siccome ce ne sono un po' tra lui e altri. Allora ho detto, ma Icardi non si può prendere, non sarebbe un acquisto per il campionato italiano, tu che dici? E dove lo vedresti come squadra? Così faccio subito queste due domande veloci.
1: E dipende anche dai progetti che hanno le squadre. Ma che potrebbero poi...
0: Massimo, tu parli dei progetti, io dei progetti ne vedo pochi.
1: Io anch'io di progetti ne vedo pochi, perché vedo anche gente che fa i progetti ma gli si sfaldano in mano i progetti.
0: È un macello.
1: Perché giustamente, come dici tu, il calcio italiano è diventato veramente, purtroppo, bisogna dirlo.
0: Sì, sì.
1: Siamo di serie B, non siamo andati ai mondiali. Nelle coppe europee, insomma, non abbiamo fatto benissimo quest'anno, anzi direi abbiamo fatto ma io, sai che cosa mi domandavo? Ma io, quando ho visto Tonali a 116 milioni di euro, che sono aspetta, però io quando ho visto quella roba con 10 milioni all'anno per 6 anni, io sono andato a vedere la formazione Italia-Bosnia e ho visto che c'erano Donnarumma, portiere del City, titolare, Tonali, 116 milioni di euro, Barella, Bastoni e Di Marco, che sono in pratica dei finalisti uscenti della ultima Champions League, perché a marzo, quando giochiamo, l'ultima Champions League non è stata quella, è stata Paris Saint-Germain-Inter, sono già 5 giocatori straordinari sulla carta. Ok, poi c'era Locatelli, che lo hanno fatto capitano alla Juve, l'hanno rinnovato. C'era Mancini, che ha fatto benissimo, si è qualificato per la Champions. Ragazzi, abbiamo perso con la Bosnia, con tutta questa squadra. Ma io vorrei domandarmi: ma dove sta qui il tranello? C'è qualcosa? Perché io non ci posso credere che ai mondiali siano andati delle squadre e noi abbiamo tutti questi giocatori, poi ci lamentiamo che non ci... Poi aspetta, Retegui, che è stato l'ultimo capocannoniere della Serie A l'anno scorso. Non lo so. Non riesco a darmi una spiegazione su questa cosa. Abbiamo giocato con la Bosnia, con Dzeko davanti, che c'ha 40 anni.
0: Sì, sì, sono l'osservazione ci sta. Scusa, tutto.
2: Non riaprire le ferite.
0: Ma sai cosa penso?
1: Io, guarda, ci posso pure... Allora, ci può pure stare che prendiamo 7 gol dalla Norvegia.
0: Certo, in due partite.
1: Ma poi abbiamo un squadre non alla nostra portata di più. Ragazzi, con tutto quel po' di giocatori che abbiamo, perché scusa, se il Tottenham paga 116 milioni questo giocatore, o sono suonati o c'è qualcosa che non va. In coppia con Barella, che è stato un semifinalista di Champions, è stato campione d'Italia con l'Inter, eccetera eccetera, vorrei capire. Quello era il nostro centrocampo e la nostra, è il portiere titolare del City.
0: No, l'osservazione ci sta tutta. Ma la riflessione ci sta tutta. E io aggiungo che forse
1: È logico che la tua domanda è giusta. Sarà bene andare a prendersi Icardi a parametro zero? Sì, perché siamo in queste condizioni. Allora andiamo a prendersi Icardi a parametro zero. Perché non abbiamo alternative. Perché se andiamo a guardare di andare a prendere Palestra e offrire all'Atalanta 50 milioni e dargli al giocatore 1.5, 2, non so quanti, arriva al Chelsea che sbaraglia tutto, sì, e ti offre 10 milioni in più all'Atalanta, il doppio al giocatore, e quindi ti portano via tutto. Però Palestra, apro e chiudo parentesi, giocava all'Alcione, come ben sai,
2: sì,
1: sta 2 chilometri da San Siro. E allora sono stati bravi quelli dell'Atalanta.
0: No, assolutamente.
1: Prenderlo.
0: Assolutamente. Ah, quello sì, ecco. Quello sicuro, perché poi i giocatori giovani devi prendere subito, sì, quando è il momento, e poi ecco, vedi alla fine.
1: Quando capisci, esatto, che esatto, possono diventare, sì, grandi, sì, giocatori, ma se li prendi quando già costano 40, 50, 30, vuol dire che hai lavorato male.
0: Però sentite, nel discorso che fa Massimo, e quindi lui dice giustamente, ci sono dei giocatori della nazionale italiana che poi giocano all'estero, ecco Tonali, Donnarumma, poi io leggo anche ad esempio dell'interesse del Real Madrid per Bastoni, quindi voglio dire, ci sono dei giocatori che possono interessare a questi club perché intravedono delle qualità in questi calciatori. Allora mi domando, campionato italiano, che cos'è che non funziona? Oltre al fatto che ci mancano i soldi, rispetto a, è anche un discorso, non so, tecnico-tattico, partite noiose, la nazionale questi non la sentono, non la vivono, perché no, tanto, cioè, cos'è? Perché voglio dire, per battere la Bosnia non ti servono 12 fenomeni, 12 fenomeni non ti servono per battere la Bosnia, quelli che ci avevi, esatto, potevi vincere sta partita. Quindi cos'è? Perché guarda che la domanda ci sta, no? La riflessione ci sta.
2: La domanda e la riflessione può essere poi la più differente possibile, ma io credo che siamo arrivati alla Bosnia con l'ansia proprio.
0: Con l'ansia?
2: Un'ansia
0: di non saper gestire una partita importante così?
2: No, c'era questa cosa, questa scimmia, cioè ci portavamo dell'eliminazione della partita secca, queste cose qua. È andata come è andata, poi sono d'accordo con Massimo. Poi tu sei stato molto critico nei confronti dell'allenatore che avrebbe dovuto fare certe scelte, però poi sopra alla fine hai visto Kimmich che ha detto, ma con chi ce la vogliamo prendere? Ma che è una partita che possiamo giocare? Cioè Massimo è stato un calciatore anche importante, cioè alla fine non è colpa dell'arbitro, non è colpa dell'avversario, non è colpa della stampa, non è colpa dell'allenatore, è colpa nostra, ha detto Kimmich. Quindi è colpa della squadra, che se non ha saputo battere una Bosnia che oggettivamente è inferiore a noi,
0: sì, sì.
2: Insomma, alla fine pure Dzeko ci ha detto, ragazzi, non so come avete fatto non batterci in maniera elegante, l'ha detto. Quindi può succedere, non deve più succedere, può succedere ma non deve più succedere, ecco, partiamo da questa cosa qua e tiriamoci su. Adesso la situazione ha detto bene Massimo, ma l'analizziamo ogni giorno, ognuno poi dice la sua. Io credo che sia un movimento da rimettere a posto, i giocatori arrivano stanchi, morti, sfiniti, e quindi non puoi trovare la tua comfort zone. Ecco, il calcio, secondo me il mondiale il messaggio che ci invia questo mondiale qua è l'intensità. Adesso lascia perdere il sistema tattico, puoi scegliere di giocare in un modo o nell'altro, ma devi andare a una certa velocità, devi stare sul pezzo e gli scontri sono più forti, devi stare. Non è che puoi sceglierti le partite tra virgolette in una stagione, capisci? Non puoi permetterti questo lusso, noi siamo un po' così, e poi abbiamo un campionato che va alla velocità che vogliono i calciatori. No, tu devi mettere un campionato che si alza di 15-20 km orari la velocità di tutto, e poi vediamo se siamo pronti, perché secondo me non siamo inferiori a tante nazionali che abbiamo visto. E quindi credo che adesso il nuovo corso sarà Conte, sarà Mancini, sarà Maldini, sarà Ranieri, non sappiamo chi sarà, ma insomma voglio dire, chi va adesso in questo momento deve lavorare e certo, deve essere lucido, come ha detto Massimo. Se Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro, allora c'è qualcuno che ci stima. C'è qualcuno in giro, lascia perdere che c'è De Zerbi lì, però insomma il Tottenham
0: c'è qualche Tonali giocatore è uno che viene stimato in Premier League.
2: Donnarumma ha vinto la Champions League col Paris Saint-Germain.
0: Però vedi c'è un messaggio di un ascoltatore che si ricollega a quello che state dicendo. Dice: mi dispiace perché voglio bene a Gattuso, ma con Conte in panchina gliene davi 3 alla Bosnia. Ci saluta a tutti quanti, Alberto. Io è vero quello che dici, magari Massimo.
1: La Conte stava a Napoli.
0: No, però fai? Per dire che anche l'allenatore ha un suo peso in queste situazioni. Io non riesco a non trovare delle responsabilità. Cioè, faccio una domanda, faccio una riflessione anch'io, ma Bastoni quasi era, doveva giocare in quella posizione, in quel modo? Domanda, non si poteva fare un'altra, una.
1: A cose fatte no, ma infatti ti dico anche, tra Mancini e Conte per me c'è un abisso, secondo me. Se vuoi ricostruire, Conte è la persona più adatta, l'altro no. Secondo me, questa è la mia opinione personale.
0: Certo. Ma vediamo come andrà a finire questo sprint per la... Intanto dice che il primo problema è nominare il direttore tecnico, quindi Maldini...
1: Sì, questo è sicuro.
2: Ma sarà uno dietro l'altro.
0: Sì. Perché lui ha detto nominare il direttore tecnico, poi insieme sceglieremo il CT. Quindi sarà una cosa... Ma per te accetta Massimo Maldini?
1: Ma io mi auguro di sì, non lo so. Ma io mi auguro che invece riescano a prendere Conte, questo sicuro, perché parti già da una buona prospettiva.
0: Resiste 4 anni.
1: Allenatore che come?
0: Resiste 4 anni.
1: Ah, secondo me sì, perché tanti giocatori non li vede tutti i giorni, quindi è diluita. E poi comunque lì non puoi chiedere di comprare niente a nessuno.
0: Sì, quindi scegli tu.
1: E nemmeno di vendere a nessuno, quindi lì scegli tu, sei tu padrone di quello che ti offre il mercato. Che
0: però
1: il
0: posso fare una riflessione con voi. Vi aspetta...
1: Posso però dirti una cosa?
0: Vai.
1: Destra che va via è un handicap per la nazionale,
0: Dici? Non è che diventa più bravo lì?
1: Sì. No, non è il fatto di diventare più bravo, è il fatto che comunque giocando nel campionato italiano tu ce l'hai lì davanti,
0: e lo vedi
1: sotto gli occhi. Al Chelsea, a mio avviso, io sicuramente giocherà, però al Chelsea non guardano in faccia nessuno, se non va bene te lo mettono da una parte. Calafiori gioca perché merita, poi qualche volta non ha neanche...
0: Sì, qualche volta è finito pure in panchina.
1: Al netto dell'infortunio. Quindi capisci?
0: No, lì è così.
1: A proposito, mi sono dimenticato pure Calafiori, che credo che non c'era con la Bosnia, non me lo ricordo.
0: Non c'era. Mi ricordo adesso. Adesso riguardo la formazione, ma non mi ricordo. No, però vi voglio fare una domanda. Due cose prima di salutarti, Massimo. La prima domanda la faccio a tutte e due, però. Ma voi vi aspettavate, dopo un campionato vinto, un secondo posto, che Conte finisse all'allenare la nazionale e non un club? No. Tu eri più per il club?
2: Sì. Ti aspettavi? All'estero.
0: All'estero te l'aspettavi?
2: Sì.
0: Quindi un tipo Premier? Una cosa del genere?
2: Beh sì, qualcosa.
1: Ma non è detta l'ultima parola.
2: Spagna.
0: Non è detta l'ultima parola. All'estero però è un campionato importante. Qualcuno ha detto in Arabia, io non ci credo, devo essere sincero. Poi non lo so,
1: non lo so.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Non lo so. Per me, le strade del Signore.
0: C'era Calafiori, c'era anche Calafiori in quella partita.
1: Ecco, figurati. Ecco, allora aggiungici quello che è arrivato in finale con la Champions, con l'Arsenal. Scusami, che faceva comunque parte della squadra che è diventata campione d'Inghilterra.
0: Bastone centrale.
1: Scusa, non voglio dire parolacce, ma come cavolo hai fatto a non vincere quella partita con tutto questo popò di giocatori?
0: Sì.
1: Cioè non dovevano vincere la finale dell'Europeo.
0: Sì, nemmeno.
1: Dovevano vincere col Brasile, o doveva vincere con la Bosnia, ragazzi.
0: Non ritiriamo fuori questa cosa. Quindi tu non escludi.
1: Non riesco a seguirlo al mondiale, te lo giuro. Riesco a seguire. Senti. Senza l'Italia io continuo a fare i paragoni. Guardo, vedo, dico, ma
0: lascia perdere, te fai del male.
1: Sì.
0: Quindi tu non escludi che possa andare anche in Arabia, Conte?
1: No, io non escludo che. Non escludo che sia comunque un allenatore che ha mercato. E che non riesco a capire perché non abbia ancora, non si sia ancora deciso Malagò a chiudere con Conte, possa aver messo in dubbio tra virgolette Conte con Mancini. Non c'è paragone, scusate, mi spiace dirlo, ma non perché Antonio è un amico,
0: però Mancini ha vinto l'Europeo, Massimo.
1: non, io non mi dispiace, sta su un'altra, sta su un altro pianeta Conte.
0: Tu dici lo ritieni superiore, vabbè, beh, questo è appunto, cioè,
1: di dire, molto anche, di molto anche.
0: Senti, invece,
1: ma la mia valutazione,
0: beh, cioè, ci mancherebbe personale. Senti, una cosa te la chiedo prima di chiudere, perché è stato un po' il tema di oggi, che sicuramente tu avrai seguito e tutto. Che cosa ne pensi delle, dell'uscita della gente di Gregorio, che ha creato insomma una bella bufera, no?
1: Malissimo, malissimo, malissimo. Ha perso un'occasione per stare zitto.
0: Come finisce secondo te?
1: Anche perché da che pulpito, ragazzi. Ragazzi, ma ti vai a impicciare su cosa hanno preso degli attaccanti? Il portiere è un po', fa il portiere alla Juve, oh, ragazzi. Se no ve la racconto io la storia, poi però evito di raccontarla, perché sennò mi arrivano le querele dappertutto.
0: No, lascia perdere.
1: E quindi non la racconto, esatto, bravissimo. Per me Di Gregorio non può fare il portiere alla Juve, per me. Ma questa, anche questa è la mia opinione personale. Certo. Può giocare in altre squadre, ma meno importante.
0: Ma secondo te come finisce questa storia? Cioè lui dice che si deve presentare al ritiro, partirà come...
1: Sì, però cerco, io credo che dopo poi questa uscita abbia aperto le porte per far sì che il giocatore deve per forza andare via adesso. Penso.
0: Vabbè, vediamo, perché vediamo pure la Juve che posizione prenderà, eccetera. Io penso che questa non sia stata nemmeno gradita a Spalletti, dai.
2: Beh,
0: conoscendo un po' lui, no?
1: Non credo, non è stata una bella uscita.
0: No,
1: una maniera più assoluta, che poi vai a impicciare su cose che non c'è. Cosa c'entra?
0: Gli attaccanti,
1: gli attaccanti, cosa c'entra? Non capisco.
0: No, cioè, no,
1: questa è una roba da trasmissione sportiva.
0: Sì.
1: Possiamo dire noi durante la trasmissione, esatto, questa cosa.
0: Hai ragione.
1: Ma
0: hai ragione.
1: Non deve dire il procuratore.
0: No, casomai la gente difende il suo calciatore in maniera diversa, cioè, che ci
1: bravissimo,
0: sta.
1: Bravissimo,
0: ma non attaccando gli altri, la società, i giocatori.
1: Bravo, bravissimo,
0: cioè,
1: Marco,
0: mi sembra un'uscita. Io l'ho interpretata come sì, però, ma non potrebbe essere una strategia per far andare via il giocatore, insomma, per abbassare un po' il prezzo, non lo so.
1: Non lo so. È una strategia sbagliata. Le strategie, vai là, parli.
0: Certo.
1: Parli con il direttore, con il direttore, con la società.
0: Certo.
1: Ma adesso poi c'è un direttore che insomma c'ha una certa esperienza, conosce il calcio italiano. Ti sei posto, secondo me, hai messo anche in difficoltà, secondo me, il giocatore.
0: Sì, sì. Questo l'abbiamo detto anche oggi, perché poi devi rivedere i compagni, devi essere gli attaccanti.
1: Quando parlano i procuratori, devono stare attenti, perché fanno uno spogliatoio, ci va il giocatore.
0: Esatto. Esatto.
1: Ragazzi.
0: Sì, assolutamente. E va bene. Va bene, Massimo, siamo arrivati al termine. È stato come sempre un piacere.
2: Ciao Massimo,
0: ci sentiamo presto. Un abbraccio, Massimo.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, entriamo nell'ultimissima parte, facciamo un piccolo break e torniamo.

0: Allora, ci siamo di nuovo, ultimissima parte, Stefano.
1: Eccoci
0: allora,
1: qui.
0: Ti recupero un po' di messaggi. Matteo ci scrive, se allora, buongiorno ragazzi, secondo me non chiudono per Conte perché più di 2 anni fa fatica e l'Italia deve avere un progetto di 4 anni per il Mondiale e con Conte si rischia troppo. Boh, certo, se rimane deve 4 anni deve fare, Stefano, non è che prenda via prima, insomma, sennò qui certo. Diventa... cioè, deve fare un lavoro proprio per cogliere quell'obiettivo, cioè l'obiettivo deve essere ritornare al mondiale, non tanto l'europeo eccetera, ma l'obiettivo deve essere quello.
1: Sì.
0: Vai con un audio, Claudio, arriva forse.
2: Buongiorno Maracanà,
0: ecco,
2: ma Conte ha lanciato qualche giovane?
1: Sarà provocata una domanda,
0: che te devo dire? Quindi meglio Mancini perché li ha lanciati i giovani da questo
1: credo
0: punto
1: che
0: di
1: volesse
0: vista.
1: Intendere
0: penso questo. Questo qui poi senti, c'è una news su tutto il mercato web che la prendo al volo, perché dalla Lazio al Torino il figlio e nipote d'arte Gianfilippo Materazzi domani firma con i Granata, hai capito? Quindi c'è, ero curioso di vedere figlio e nipote d'arte pronto a lasciare Lazio, con cui è arrivato fino alla squadra Under 18 per tentare l'avventura con il Torino, dove ci si aspetta che inizi il suo percorso con la formazione primavera. Va bene, andiamo avanti, audio.
3: Buongiorno, allora faccio una profezia. 2 luglio 2026, se Conte va alla nazionale andrà all'europeo e dopo l'europeo andrà alla Juve. Ricordatevi queste parole, grazie.
0: Va bene, ce le prendiamo e le mettiamo da parte.
1: Beh,
0: potrebbe essere?
1: Sì, potrebbe. Potrebbe essere tutto.
0: Dunque, Frank ci scrive a proposito del tema che avevamo prima lanciato sul fatto dei giocatori italiani che poi comunque sono ambiti come Tonali, Donnarumma, Calafiori, e poi in nazionale non battono la Bosnia. Dice: buongiorno, penso che purtroppo il nostro campionato è troppo stressante e lungo e si riflette poi sulla nazionale. Altri corrono il doppio con intensità superiori, però i campionati sono lunghi anche dalle altre parti, In Premier si gioca di continuo, sempre.
1: Secondo me non ti devi scegliere tu.
0: Vabbè. Poi dunque dice: arriverà a mangiare il panettone Gattuso? Non lo so. Tanto deve cominciare, poi vediamo. Tra l'altro, oggi c'è la manifestazione dei tifosi della Lazio.
1: Sì, oggi
0: sul momento.
1: Così ho letto.
0: Sì.
1: Chissà quando si tornerà a casa, però.
0: Sì. Ah, tu dici c'è questo pensiero? Vabbè, insomma, qualche maniera ci arriverai.
1: Non lo so, qualche maniera. Devo fare una strada alternativa.
0: Va bene. Senti, Stefano, mi fa piacere. È pronto, mi dicono. Cioè, allora, perché è un po' di tempo che non lo sentiamo, caro Impallomeni.
1: Sì.
0: Perché, insomma, è passato un periodo un po' duro. E quindi, però, mi fa piacere perché oggi ci ha dato la disponibilità e quindi lo voglio salutare con grande affetto, perché è stato sempre uno dei nostri opinionisti. Qui abbiamo battagliato su tante cose. Abbiamo Stefano Salandin. Ciao,
1: che
0: Stefano,
1: bello
0: che bello
1: Stefano.
0: Risentirti.
4: Ciao, ragazzi, che piacere sentirvi. Come state?
0: Noi bene, tu noi... come stai? Prima di tutto,
4: io faccio il mio percorso, c'è ancora da camminare, però dai, forse il peggio è passato. Forse il peggio passato, è difficile, però dai, si va avanti, via. Dobbiamo ancora, insomma, è complicato, inutile edulcorare queste cose, non sono molto complesse, però ecco, proviamo a cercare un po' di normalità, con serenità. Il pallone è il nostro mestiere, il calcio è il nostro mestiere, bisogna essere un po', come dire, un po' leggeri, perché poi ci sono altre questioni molto più importanti, ma ci sono sempre, non solo in queste cose. E comunque sì, dai, sto un po' meglio. È evidente che sono percorsi complicati, perché il pancreas, come dice il mio chirurgo, è una merda, quindi bisogna sempre tenerlo d'occhio. E poi le operazioni, le terapie sono molto complesse, però va abbastanza bene, dai, adesso
0: dai. Posso dirti, Stefano, che ti sento con una voce, allora,
4: ma guarda,
0: molto
4: poi...
0: no, perché spiego, guarda, una cosa, no. Stefano, io diciamo, prima intervenivi spessissimo, poi c'è stato questo tuo problema personale e mi ricordo quando me lo hai così comunicato, stiamo parlando di un po' di tempo fa,
4: ma no, guarda, iniziata poco più di un anno fa.
0: È un anno fa, esatto.
4: L'anno scorso è iniziato. Sì, sì.
0: No, poi... Poi io ti ho sempre messaggiato, ci siamo sempre sentiti perché volevo. E ti devo dire che sento una voce un po' più.
1: No, io non sapevo fino a questo punto. Comunque, Stefano, ti fa onore. No, ti fa onore, anzi, a me ha sorpreso anche il modo con cui hai affrontato. Cioè, parlando, sì, magari sì, ecco, sì, quando parliamo di calcio, stai parlando della tua situazione con anche una serenità d'animo impressionante. Quindi,
4: cosa velocissima. Dal punto di vista estetico, mi fanno tutti i complimenti. Perché dal punto di vista, come dire, dell'involucro sono veramente, ma non, cioè, non veramente come, molto, molto bene. Poi l'interno è un po' diverso, però questo è un periodo che premia molto l'esteriorità, un periodo storico, e quindi sono avvantaggiato da questo punto di vista, no? E poi dal punto di vista interno, perché le operazioni. E devo dirti che, guarda, pensa il caso, il chirurgo che mi ha operato, questa operazione che ho sostenuto è la più complessa dal punto di vista, ma non voglio, perché magari può essere utile ad altri, insomma.
0: No, ma ci mancherebbe,
4: è la più complessa che esista dal punto di vista della chirurgia addominale, è una cosa interessante. E il chirurgo che mi ha operato, pensa, era nell'equipe che ha fatto la prima operazione a Gianluca Vialli. Quindi ne abbiamo parlato a lungo, perché con Gianluca parlavamo in nazionale di questa vicenda. Poi tutti i casi sono diversi,
0: certo,
4: di queste malattie. E lui, anche lui mi ha detto, la mia è diversa, e mi ha dato molta forza. E mi hanno fatto i complimenti, perché mi ha detto, guarda, su un centinaio di casi, cioè, non classico, ma percentuale, solo in 4 riescono a fare il percorso che hai fatto tu di operazioni e terapie, perché sono molto pesanti. E io devo dire che sono molto contento da questo punto di vista. Parla molto di sé, il fisico, la storia, la vita che hai fatto, l'attività fisica, e dico a tutti, fatela, perché è fondamentale. Non esagerando, ma comunque aiuta anche in queste occasioni. E alla fine, dai, possiamo uscirne.
0: Grande Stefano.
1: Tu sei riuscito, Stefano, dopo l'intervento, a fare qualcosa di attività fisica? Cioè...
4: ci è voluto tempo, perché guarda, sono 80 punti esterni e 300 interni, più una demolizione clamorosa. Però dopo un po', adesso io ho faccio pesi, corsette, cose, sì, ho recuperato una grande... avevo perso 20 kg, ho recuperato 5-6 kg, però tutti di massa muscolare, sono molto contenti anche i dietologi. E guarda, sono percorsi affascinanti, molto affascinanti. Uno ne farebbe a meno, però poi...
1: Il follow up come ogni volta?
4: No, buono, guarda, adesso purtroppo c'è una piccola cosina, probabilmente dovrò fare altre cose, però è molto positivo rispetto appunto alla partenza, e quindi si fanno questi controlli continuativi. Purtroppo in questa malattia, che è il pancreas, che è recente, no? Queste cure sono molto recenti, non ci sono follow up consolidati, però questa tipi mi sta seguendo, molto brava. E abbiamo trovato questa cosina molto, come dire, circoscritta, e probabilmente dovevamo fare delle altre cose, però non così drammatiche come si temeva, e quindi siamo molto contenti e ottimisti. Poi si va avanti, sono pure pesanti, ma adesso ecco, siamo qua, parliamo di pallone.
0: No, però guarda, Stefano, mi fa molto piacere parlare di questo, perché poi penso che sia anche un messaggio importante, no, per chi ci ascolta, no? Il fatto che anche, diciamo così, di
1: esorcizzare anche questa cosa,
0: io penso che sia importante che anche mandare questi messaggi,
1: ma anche questa cosa, anche che speriamo che non capiti, ma non è bisogna Stefano è un esempio in questo senso. Non so quante persone farebbero questo tipo,
0: ci fa capire
1: avrebbero raccontato queste cose molto personali, insomma, che sono poi anche, cioè, c'è da mettere anche la sofferenza, no Stefano, emotiva, psicologica, cioè non è soltanto un danno, ti dicono c'hai questo, no, c'hai quest'altro, le cose, e poi devi convivere, cioè l'aspetto psicologico è determinante, quindi Stefano che affronta in maniera così, vuol dire a livello di testa già sta avanti la grande, perché poi dopo
4: poi reagisce un po' a modo proprio,
1: puoi andare in depressione, puoi avere delle paure, delle ansie supplementari,
4: ci sono sicuramente, ognuno agisce un po' a modo proprio. La questione che mi sta più a cuore e che davvero è complicata è che poi il cancro non fa male a te, ma a chi ti sta attorno. E quindi è su questo che bisogna lavorare, molto, per evitare di sentire chi ti sta attorno, che già soffre, e devi avere questa forza tua interna. E quando una cosa che mi dà molto fastidio è dire, parlare di battaglia, ci vuole una grande resilienza, una grande come dire, capacità di sopportazione, non di combattere, di sopportare. Tu sei lì, prendi gli schiaffoni e devi far finta di niente. Devi fare questa cosa. Prendi gli schiaffoni perché ti danno schiaffoni a fin di bene, ma devi far finta di nulla. E provare a continuare a cercare degli spazi e a prenderti il tempo. Una cosa complicata è tornare alla vita dopo queste cose e dire, io devo ancora occuparmi di Vlahovic che sta male, no? Però devi fare lo sforzo, devi fare questo sforzo tenendo sempre una capacità di relatività e soprattutto la forza di non far pesare agli altri quello che stai passando, perché ripeto, il cancro fa male a chi ti sta attorno.
0: Sta attorno, certo, immagino.
4: Però dai,
0: posso
1: parliamo
0: chiedere?
1: Di calcio.
0: Sì. No, però volevo chiedere una cosa, Stefano. Permettimi, ma in quel momento lì, Stefano, che vivevi questa situazione qua, e avevi paura o c'era più coraggio di dire io questa cosa? Perché
4: no, paura no. Consapevolezza, una cosa diversa, paura, sai. Allora, tanto bisogna capire come uno ha vissuto il rapporto con la morte. Per me è sempre stata una cosa molto quotidiana, molto costante, quindi ti ripeto, è il problema è sono gli altri che mi stanno attorno. Pensa che la cosa più inquietante è l'operazione, sono 10 ore di intervento, sono state la sera prima ho guardato la partita contro Israele, no? La qualificazione contro Israele. E questo è, no? Tu dici vai a fare questa roba, esci, non esci, ma dai delle indicazioni prima, poi ripeto, ognuno lì la vive come vuole e come crede, non bisogna dare come dire delle strade universali, ognuno ha le proprie dinamiche. Quello che mi sento davvero di dire è che è sbagliato considerare questa cosa come una battaglia. È un percorso, quasi una camminata, no? Mi diceva il chirurgo, tu devi conquistare una montagna, un piccolo passo. E questa roba qui conta la gente che ti sta attorno, conta come sei tu e cercare di non provare rabbia, perché non è colpa di nessuno.
0: Certo. Stefano, grazie. Intanto ti dico che sono arrivati tanti messaggi di tutti gli amici che ti sentivano qui intervenire, che ti abbracciano ed è un piacere sentire la tua voce. Qualcuno ti segue su X e ha detto adesso sono emozionato che sento la voce di Stefano, quindi ci ringraziano e ti mandano tutti veramente un grandissimo abbraccio, e questo mi fa molto molto piacere da parte dei nostri ascoltatori. Dai Stefano, ti chiedo anche un po', giustamente come diceva in Pallomania adesso, parliamo un po' di calcio. Dai, noi veniamo da questa giornata dove si è commentato molto.
1: Riprendiamo a darci delle legnate.
0: Dai, diamo qualche legnata qua e là che ci piaceva tanto. Siamo tornati da questa giornata di commentare quello che è successo in casa Juve con le parole della gente di Gregorio e tutta la bufera che ne è scaturita. Tu che sei sempre stato attento conoscitore delle vicende Juve, ti chiedo insomma come la leggi e che cosa ti aspetti adesso.
4: Ma no, guarda, tanto una bufera sì, ma in un bicchiere d'acqua, perché voglio dire, un conto sarebbe stata una bufera, certo è una notizia, soprattutto sì, in un stato in cui non c'è mercato vero,
0: certo.
4: Poi sai, un conto se parla ne parla Mendes, fa Mendes una dichiarazione del genere, oppure se ne parla il procuratore di Ildiz. Bisogna un po', come dire, fare le scale di valori.
0: Certo.
4: Detto questo, è un altro sintomo di malessere che cova all'interno della Juve, non c'è dubbio su questo, di un percorso che si sta compiendo, di disagi che esistono, in questo caso di un giocatore che era arrivato con, come dire, con delle aspettative ed è ora, come si dice in questi casi, fuori dal progetto. Perché ha dimostrato non di essere un cattivo portiere, ma di non avere lo status mentale, forse prima ancora che tecnico, di poter stare a quel livello lì. Ci sono, come dice Max, Allegri, le categorie.
0: Certo.
4: Sai, un conto è fare il portiere, paradossalmente, ma Stefano, sei sicuro, lo sa chiunque fa calcio, è più facile fare il portiere del Monza che deve salvarsi che il portiere della Juve.
0: È vero, è vero, verissimo.
4: Porta partita, è questa la differenza. Sono status differenti, ma non è così negativo. Poi il procuratore ha le pressioni della famiglia, che gli dice ma come, ci cacciano, non ci dice niente. Ha le pressioni degli altri procuratori che dicono a De Gregorio, ma questo non ti difende. Ha fatto un colloquio e non gli hanno detto che stavano cercando di prendere Svilara. E quindi tutte queste cose, gli è partita la brocca e ha fatto questo comunicato.
1: Senti Stefano, a proposito di Svilar, ma sai qualcosa in più o sai quello che sai?
4: È stato tutto molto lineare, hanno provato, siccome la Roma c'era questo problema come tanti di fair play finanziario, hanno provato gli agenti, sono l'agenzia la stessa di Dibu Martinez, gli hanno detto ma perché non proviamo? Hanno provato con una cifra che non è adeguata alle richieste della Roma, a prescindere dalla questione del fair play finanziario, e poi che non tiene conto degli aspetti, cioè tiene conto ma prova a vedere degli aspetti, come dire, ambientali. Voi sapete molto meglio di me come la situazione a Roma, ma anche io mi sono informato, se danno via a Svilare è probabile che brucino Ponte Milvio in questo periodo.
1: A Ponte Milvio c'è altro adesso in questo momento.
4: Io sono molto affezionato, però mi piace molto.
1: Sì, no, però.
0: No, tu dici è un giocatore talmente.
4: Sai come si fa in questi casi? Sì, ma sì. L'ho data 40 era tutto vero, no? Siamo per caso siamo arrivati, che poi nel mercato contano anche le casualità. Siamo arrivati per primi, l'abbiamo scritto, ci prendevano in giro, ma è successo spesso. Anche ricordo anche quando dicevamo che tutto il foro scriveva che Marotta sarebbe andato all'Inter, sui social c'erano delle perculazioni clamorose, poi Marotta è andato all'Inter e sono contenti all'Inter, mi pare che sia andato a Marotta.
0: Sì.
4: Però ecco, quindi però è evidente che è stato un tentativo, per carità, se va in porto tanto di guadagnato, ma difficilissimo, difficilissimo. La Roma ha fatto questa scelta, per me molto giusta, di pagare le multe pur di tenere i giocatori.
0: Sì, e tenere i big, no?
4: Simbolo, esatto, i giocatori simbolo. E quindi andiamo avanti. Adesso io credo che alla
1: fine. Ma secondo te ci sarebbe andato il calciatore, Stefano?
4: Beh, se gli accettavano il raddoppio dell'ingaggio a 8, sì. Perché questa è la mia risulta. Cioè, poi dice non fa la Champions, ma un anno di Champions.
1: Cioè, gli avrebbero dato 8 all'anno?
4: 8 mi dicevano, sì. Quella proposta era 8, mi hanno detto, sì. Ci sta, perché il problema non sono mai gli ingaggi, sono tanti cartellini perché devi ammortizzare. Poi gli ingaggi ti ha. Entrate come la Juve li ammortizza, soprattutto adesso se tu abbassi gli altri, se ne fai due o tre grandi, gli altri li puoi ammortizzare.
1: E a proposito, abbiamo cominciato dalla porta con la vicenda, insomma, l'agente De Gregorio, Svilar, e ora secondo te chi potrebbe essere il numero uno?
4: Io credo
1: della Juve?
4: Che il candidato sempre più caldo sia Vicario, perché ci sono le condizioni, il giocatore che vuole, va a scadenza tra un anno col Tottenham. Il Tottenham fa altri progetti, lì si può ragionare su un prestito con obbligo, non diritto ma obbligo. E Vicario, nonostante io veda sui social qualcuno che crede, Vicario è un buon portiere.
0: Sì, io sono d'accordo, buon portiere.
1: Meret, lo escludi?
4: Per ora nei nostri canali non è mai entrato, poi per carità, ti dico. Guarda, io sono stato via un anno da giornale, un anno e qualche mese, e abbiamo preso dei nuovi ragazzi e sono bravissimi sul mercato, sono molto contento e quindi fido molto di loro. E io poi c'ho i miei canali, perché purtroppo sono anziano come voi e quindi abbiamo delle vecchie siamo dei vecchi arnesi, ma devo dire che sono molto contento su come questi ragazzi che fanno l'aiuto con me, nuovi, giovani, stanno facendo il mercato molto bene, con grandi, poi si prendono le storte, le prendono tutti. Però devo dirvi che sono molto orgoglioso di questa cosa.
0: Bello. Un altro bel pensiero. Che senti, invece, che idee ti stai facendo, Stefano? Abbiamo ancora qualche minuto della situazione Milan. Che idea ti stai facendo?
4: La sto guardando con grande interesse. Ecco, lì ad esempio, se voglio dire, un procuratore come Mendes dicesse una cosa, sarebbe più pesante di procuratore di Gregorio, con tutto rispetto, ci mancherebbe. Però ecco, sono molto curioso perché vorrei capire che tipo di ragionamento fa. Io non la seguo direttamente, chiamo i colleghi di cui mi fido perché sono affascinato da questa cosa del Milan, di Cardinale che si è messo in campo in prima persona, che è andato dal Papa, è entrato Cardinale, è uscito Cardinale, per fare la battuta che non può mancare. E quindi sono molto curioso. Ha preso degli attaccanti, ha fatto mercato vero per ora che non si vedeva da tempo, e bisogna capire se questa voglia di rivincita davvero può funzionare oppure starà ferma a metà. Sono veramente molto curioso. Guarda, sono curioso di due cose, di tre cose: del Milan, Juve a parte, perché la Juve è ancora presto, perché Carnevali, che è un ottimo dirigente, è arrivato, sta prendendo le misure,
0: certo,
4: spessissimo, e bisogna dargli qualche giorno di tempo, non dico certo, tanto, ma certo, un paio di settimane, poverino, perché comunque la gente si dimentica, ma la Juve è una roba con oltre 500 dipendenti, non è che arrivi e decidi come va il mondo, devi un po' fare due conti, ci sono i conti economici, la UEFA. Chiuso questo, sono molto curioso di tre cose: il Milan, l'Inter e il Como. Il Milan perché appunto c'è questa nuova gestione senza direttore sportivo, con l'allenatore che ha i procuratori, un cognato, un parente che ha una società di calciatori, soprattutto è Cardinale in tempo, la figura di Ibrahim. C'è una storia molto bella, quasi una soap opera. L'Inter perché voglio capire se farà, ha preso delle facciate sul mercato, se punterà sulla Champions, sul campionato. E poi il Como perché voglio capire come gestirà il doppio impegno vero, che è quello di Champions e di campionato, e sono molto curioso, veramente molto curioso. Fabregas è assolutamente un allenatore con
0: visione. Ma può lottare per lo scudetto secondo te il prossimo anno?
4: Ecco, con la Champions di mezzo secondo me no.
0: No, è anche per me.
4: È questa la...
0: E la Roma, ti chiedo anche la Roma. Ieri noi ne abbiamo parlato molto della Roma che vuole prendere Greenwood, adesso però sembra che si sia inserito l'Atletico Madrid, se non si fa presto lì c'è questo possibile rischio.
4: Fatichiamo su queste cose, noi come Italia, dico. Però la Roma, certo, la Roma mantiene appunto lo zoccolo duro, ha una continuità che in passato le mancava, e questo è molto interessante, però anche lì la Champions, il campionato, bisogna vedere.
0: Tu dici sulla Roma e il Como, la Champions potrebbero avere degli effetti.
4: È una variabile molto importante.
0: Molto importante,
4: è vero,
0: sì,
4: che la Europa League la giochi di giovedì, ti porta di energia dal punto di vista logistico, ma non è nervosa, non è una, come dire...

0: Abbiamo veramente molto tempo per raccontare.
1: Dovevano sistemare i conti con le cose, c'è il mondiale di mezzo. Guarda, per dirti, Lucumi è una vicenda che ho seguito di persona, è sobbettissimo perché ho parlato a lungo con Sartori, sì. E Lucumi è col mercato di mezzo, non si muove, perché questi fa altre tre partite bene, giustamente Bologna aspetta, arriva una Premier, gli paga,
0: certo,
1: più della clausola.
0: Certo.
1: È tutto fermo da questo punto di vista, certo, per quelli un po' veri. Quelli meno veri.
0: Vabbè, è così, è così. Aspetta che c'è un messaggio audio, ce lo prendiamo e poi ci salutiamo, vai.
2: Direttore Vicari, le devo fare un grossissimo complimento.
0: A me.
2: Questa intervista con il signor Stefano Salandin è una lezione di vita a tutti, giovani, media età e vecchi, perché l'umanità che mette il signor Salandin nella sua malattia e il coraggio sono qualcosa di esempio a tutta l'umanità.
0: Grazie.
2: A tutta la gente che ha a cuore il prossimo.
0: Grazie, Salvo, grazie.
3: È vero,
0: grazie, è vero.
3: Ci stiamo dimenticando.
0: È vero.
3: Ci stiamo estinguendo piano piano e...
1: Io voglio solo dire una cosa, veramente una cosa sola. L'importa è una roba che ti arriva e devi mandare via, è la rabbia. La rabbia non ti... proprio vero. Perché non è colpa di nessuno, e arriva e basta, finito.
0: In questo ti ha, diciamo così, questa situazione qui ti ha modificato qualcosa di te caratterialmente, Stefano?
1: No.
0: No?
1: Magari. Avessi fatto diventare più morbido, anzi, no, ma guarda, ti ripeto, io non ho mai creduto a coloro che dicevano che tu, la malattia ti cambia, ma no, guarda, ho letto molto su queste cose, poi sì, mi ha aiutato anche mia moglie, che come la tua psicologa, lei si occupa anche di queste cose. Non ho mai creduto, se no uno si deve aspettare di ammalarsi gravemente.
0: Certo, è chiaro.
1: Allora, voglio dire. Invece no, certo, la cosa è, devi essere anche lucido, no? Perché a volte nel pensiero del tempo vuoi fare tante cose, ma in realtà non è che prima le volevi fare, devi essere lucido, ci vuole grande lucidità, grande serenità, a volte ci sono gli alti e i bassi,
0: cose che
1: colpiscono di più, altre di meno. Guarda, per me ad esempio sembra una cavolata, ma per me ad esempio è stata una cosa devastante il dover controllare la glicemia, perché io ho un vissuto e guarda, uno dice ma cavolo, quella poi adesso la controllo benissimo, faccio una cultura settimanale anche quelle cose lì, no? La medicina ci aiuta moltissimo, e quindi la cosa veramente è che non si danno consigli in queste cose, io non la dire come vuole, l'unica cosa che non voglio dire è veramente non vi arrabbiate
0: sempre. Stefano, noi
3: ciao,
0: ti ringraziamo,
3: Stefano,
0: ci sentiamo presto per battagliare ancora un po' di calcio, ti aspettiamo.
3: Alla prossima
0: solo calcio. Grazie
3: ciao,
0: a Stefano Salandino, un abbraccio, grazie a tutti voi, Stefano,
3: a domani.
0: Come
3: ciao,
0: sempre,
3: ciao.
0: E buon proseguimento con Attutta C, a domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, serve un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero

0: Davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, Maldini, Facchetti, forse sto esagerando un po', però insomma, Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui, cioè io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
0: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare, insomma, di collassare, come già accaduto, insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente Maurizio Fiori, che è come dire, il frontman di questa cordata che invece ha origini rigorosamente nuragiche. Perseguirà insomma in questa politica, però insomma quella è una squadra giovane, pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare insomma di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda? 27
0: No, insomma,
1: milioni.
0: sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare. Poi alla fine insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato perché insomma, la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza e quindi insomma, io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però, insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma, possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi, insomma, io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Ken si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
2: Restiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
0: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, l'ultima stagione, l'ultima in particolare, è stata veramente drammatica tra distacchi dolorosi, imprevisti. Quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza. E la famosa sindrome di Stendhal che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi pare, Biagrosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi, insomma, mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo vinto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
0: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma, lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale, e quindi, insomma, anche al mondiale, insomma, vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint-Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti, insomma, con bilanci che non sono il massimo, però ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
3: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
4: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
5: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere, insomma, quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori, questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma, anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale, quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
5: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma, ci lega un'amicizia di tantissimi anni, e quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto, secondo me, uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano. Quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
3: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
6: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. I valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali, avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto. Rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni. Questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani. Noi abbiamo visto l'Under 17, l'Under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
3: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
7: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che Ecuador si sente si se puede succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se puede, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
8: C'è ancora romanticismo in questo sport?
7: No, che ormai no, è un no, show business. No, non c'è, è soltanto show business. Se ti inventi. Diego Armando Maradona nel 2018 disse: ah, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
9: Qual è il più bel gesto di Fair Play nella storia dello sport?
7: Oh, che bella domanda. Bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, è uno che ha saltato non mai meno di 7,90, deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Miss Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. e nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
7: Visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
3: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
10: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quindi hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene e gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
10: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
10: Ma sai, io devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo, riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, questo è fondamentale, però gli manca quello step secondo me per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche, lo trovo a volte un po' discontinuo. Però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo giovedì 2 luglio, sono le 9:46 minuti. Questo è il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, sulla Serie C, che sta vivendo momenti importanti perché è iniziato ufficialmente il calciomercato e le squadre si stanno sistemando per quanto riguarda allenatori e direttori sportivi, perché questa è la fase cruciale, perché il 30 giugno si è chiusa di fatto la passata stagione e è iniziata ufficialmente la stagione 2026-27. Sono tante le squadre che si stanno muovendo in queste ore. Ieri ci sono state tantissime ufficialità. Faccio qualche esempio: il Catania che ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, che è Fortunato Varral, tecnico sarà Emilio Longo per quanto riguarda gli etnei. Per quanto riguarda il Pescara retrocesso, ha nominato Boucher come nuovo allenatore, quindi il Pescara fa un gran colpo per quanto riguarda la panchina, con Boucher, che è un ottimo tecnico, lo ha dimostrato in carriera. Insomma, tanti movimenti per quanto riguarda panchine e direttori sportivi. Ne parliamo come sempre in apertura con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, caro Luca, stavo giusto facendo una breve intro su quello che sta succedendo, no, nel mondo della Serie C, perché si stanno, diciamo, sistemando i club prima di operare sul mercato. C'è da sistemare panchine e direttori sportivi. Insomma, partiamo dalla notizia di ieri, che è una notizia importante. Perché? Perché riguarda Turati, l'ex tecnico del Siracusa, che sembrava promesso sposo al Catanzaro con tanto di precontratti firmati, si attendeva solo l'annuncio ufficiale. E poi cos'è successo, Luca?
2: Ebbene sì, i matrimoni si fanno in due, chiaramente uno dei due non era d'accordo più, perché non è possibile arrivare alla fine, anche perché Turati, tra l'altro ricordiamo, ha fatto anche abbastanza bene con Siracusa, anche se era un tecnico
1: molto bene
2: sicuramente
1: con Siracusa.
2: Preparato, però diciamo faceva due salti in avanti, perché comunque con Siracusa era retrocesso e quindi aveva avuto l'occasione di cimentarsi in una piazza importante, ormai consolidata in Serie B, come il Catanzaro. Quindi non mi spiego il motivo per il quale, chiaramente bisogna sentire sempre due campane, il motivo per il quale il tecnico abbia poi rifiutato di firmare con il Catanzaro. Qualcosa sarà successo, perché sicuramente è una categoria in più rispetto allo Spezia, dove si è poi attuato l'accordo con i Liguri e quindi con Guido Angelozzi, ricordiamo il direttore sportivo dei Bianconeri. Per cui sicuramente è una notiziona, quella di ieri ha sorpreso un po' tutti, un comportamento sicuramente non proprio elegante, questo lo possiamo dire, perché io credo che al di là del, ripeto, perché non ci siano qualcosa di grave che noi non sappiamo, però
1: certo,
2: un comportamento di immagine non proprio pulita, dai, si poteva gestire diversamente, perché comunque alla fine quasi tutto ormai davamo per scontato, no? L'ingaggio l'approdo a Catanzaro, quindi l'esperienza con il club di Polito, del direttore sportivo, che è bravo a scovare i giovani allenatori, ha fatto lo scorso anno anche con Aquilani, l'ha ripagato con risultati, addirittura con il piazzamento con la finale playoff, per cui sicuramente è un peccato perché, ripeto, era una categoria importante la Serie B. E, secondo me, io se fossi stato torturato avrei accettato subito. Comunque è una Serie B, chiaramente bisognerà capire adesso, può darsi che qualcosa sarà successo, quindi non, noi non potremo mai sapere, però peccato perché sarebbe stato anche importante per il giovane tecnico di Siracusa, ripeto, confrontarsi con una categoria superiore.
1: Sì, è vero Luca, sarebbe stato bello vederlo. Poi, come dicevi tu, non sappiamo cosa è successo, sicuramente saranno state delle dinamiche interne che noi non possiamo conoscere. C'è da dire che comunque va allo Spezia, non è che va a giocare, è in Serie C, ma è una piazza importante con ambizioni di tornare subito in Serie B, quindi rispetto comunque a Siracusa è comunque un passo in
2: Sì,
1: avanti.
2: però
1: Sì.
2: Daniel, quando sì, sono d'accordo, è una piazza importante che viene fresca da una retrocessione dalla B alla C, però non è mai semplice vincere. Attenzione, la Serie C
1: No,
2: lo
1: no,
2: dimostra il Benevento dopo 3 anni,
1: certo,
2: la
1: sì.
2: Salernitana lo scorso anno, ma tantissime squadre. Per cui
1: Catania.
2: diciamo che un po' le problematiche della scorsa stagione, diciamo indirettamente, le ritrovi. È chiaro che sicuramente Angelozzi è andato, ha firmato, ha accettato il progetto, però non è facile vincere subito. Per cui secondo me
1: No, no, chiaro.
2: invece andare a Catanzaro sarebbe stato, ripeto, io quello che penso io, un upgrade. Diciamo importante per un allenatore, un giovane allenatore che comunque si sarebbe poi cimentato con una categoria superiore, però al di là di questo credo che ci sono delle motivazioni che noi non sapremo mai, perché è chiaro che qualcosa sarà successo, perché non credo che un allenatore rifiuti la Serie B per la C, perché la C
1: No,
2: sì è vero un
1: certo.
2: progetto vincente alla Spezia, però bisognerà capire adesso come psicologicamente. Anche perché la tifoseria pretenderà di più, è chiaro, non sarà facile. Poi, come, ripeto, come Salerno, come Catania, ormai da diversi anni in Serie C non riesce a vincere il campionato. Purtroppo ne vince solo una, e quindi vediamo cosa succederà. Auguri, bocca al lupo a Mister Turato, cosa possiamo augurargli?
1: Luca, andiamo avanti. Panchine che ancora ora non sono ufficiali, ma quasi. Partirei da quella del Potenza, perché nei giorni, nelle scorse ore c'è stata la separazione da Mister De Giorgio, che poi sale che va alla Juve Stabia. Chi andrà in panchina? Chi ci sarà sulla panchina del Potenza il prossimo anno?
2: Ma stiamo aspettando Ivan Ticci. Ieri ho sentito il direttore sportivo dei Lucani, il quale mi ha detto: Luca, vedremo un attimo che Ribari, vediamo che cosa succederà. Stiamo attendendo l'ufficialità. Credo che c'è l'accordo su tutto, anche se per il Potenza deve un po', deve poten de diciamo se de quest'anno deve cercare di fare una campagna importante.
1: Sì.
2: Siamo abituati a vedere un Potenza nelle zone alte della classifica, dopo un periodo, no, lo scorso anno, inizio un po' balbettante, De Giorgio, ti ricordi, era stato messo anche in
1: Sì,
2: discussione, esonerato,
1: come no?
2: richiamato. Quindi ecco, se ti ricordi, e quindi poi ha ingranato la marcia e ha praticamente trascinato il Potenza nei playoff. Quindi, però quest'anno bisognerà, io ho parlato proprio col direttore, bisognerà adesso poi trovare i giusti innesti, perché va via Felipe, Felipe il centrocampista che seguirà sicuramente De Giorgio a Castellammare, è andato via Schimmenti al Benevento, andrà via Siatunis, il greco, il centrocampista, e andrà via anche Dauria, per cui bisogna quasi i 6 undicesimi della squadra, bisognerà quindi poi essere bravi e prendere giocatori funzionali, perché anche lì Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C e vuole comunque recitare sempre un ruolo da protagonista. Quindi aspettiamo l'ufficialità di Tisci.
1: Per quanto riguarda il Foggia, invece, detto che sarà la squadra che verrà riammessa al posto della Ternana, perché la precedenza ce l'avrebbe avuta il Bra, la squadra che ha perso il playout con la Torres, ma il club ha annunciato che non presenterà domanda di riammissione per la questione relativa allo stadio. Quindi sarà il Foggia, è questione di tempo per rivedere i Satanelli in Serie C. Sulla panchina del Foggia ci sono novità?
2: Ma attendiamo chiaramente, sì, sarà quasi sicuramente il Foggia diciamo, ad essere ammesso in Serie B. No, io leggevo con piacere le parole di Malagò, il nuovo presidente della federazione,
1: Sì.
2: che diceva che grazie alle regole stringenti quest'anno pare, sembra di avere con tutte le squadre, non abbiano avuto problemi, quindi non ci sono problemi di squadre con problemi di iscrizioni, quindi almeno dovrebbe essere così,
1: Speriamo, Luca.
2: avremo le 60
1: Speriamo.
2: squadre. Com'è? Aspettiamo,
1: Speriamo,
2: sì.
1: speriamo.
2: Questo sì, ce l'auguriamo tutti che non ci siano qualche inghippo da qualche parte, però ad oggi sembra che la situazione sia, diciamo, positiva, un quadro positivo. Quindi al Foggia, che ha messo sicuramente a discapito della Ternana esclusa, vedremo un attimo se, chiaramente anche qui, Auteri, dopo la delusione a Benevento, è un allenatore esperto, bravo, preparato, sono sicuro che farà bene, perché anche lì viene da una retrocessione. E anche se non sono le colpe sicuramente di Auteri, però anche è un ambiente caldo, un ambiente che vuole adesso ricominciare da capo e bisogna adesso anche lì ricostruire, perché una squadra retrocessa, una squadra che verrà riammessa, una società comunque abbastanza solida, bisognerà anche qui centrare e riconquistare nuovamente, portare la gente allo stadio, perché anche lì c'è qualcosa che è successo lo scorso anno,
1: Sì.
2: nonostante, diciamo, i tanti investimenti del presidente, che è arrivato, ripeto, ricordiamo, solo a febbraio, non è riuscito a scongiurare la retrocessione in Serie D. Adesso la riammissione, anche qui a Auteri, non avrà vita facile, perché le scorie della passata stagione ci sono, e quindi bisogna
1: Sì.
2: eliminarle per poter poi puntare, per poter poi costruire il nuovo corso.
1: Luca, ne parlavo prima del collegamento con te, parlavo del Pescara, perché secondo me il Pescara in panchina ha fatto veramente un grande colpo annunciando Boucher come nuovo tecnico. Che ne pensi?
2: Ma grande scelta, poi lungimirante da parte del direttore sportivo Pasquale Foggia, che è bravo su questo.
1: Sì.
2: Anche qui la situazione è come Pescara, come Catania, come Salerno, non si vince subito, però un allenatore preparato, bravo. Boucher ha fatto, ricordiamo, 2 anni fa ha vinto la Coppa Italia con il Rimini, fece anche
1: Esatto.
2: abbastanza bene, nonostante i problemi economici. E poi lo scorso anno col Cosenza, ecco, Cosenza, nonostante anche lì situazione non semplice, è riuscita comunque a portare la squadra nei playoff. E io sono convinto, con un progetto serio, con meno patemi, quello che ha vissuto a Cosenza e a Rimini,
1: Speriamo, sì.
2: credo che il mister possa davvero fare bene, anche perché si sposa bene con le idee del direttore sportivo Pasquale Foggia, che anche lì vogliono comunque vincere, vogliono puntare a vincere il campionato. Vedremo come andrà a finire, però io credo che Boucher, come ricordatore, dicevi, è un ottimo tecnico, preparato, e sono convinto che farà bene in terra abruzzese.
1: Luca, l'ultima domanda che sto facendo a tutti in questo periodo, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento la faccio a tutti gli ospiti che ho qui in diretta, ti chiedo, domanda secca, chi lo vince il mondiale?
2: Ti dico la verità, io non ho visto nemmeno una partita, per un fatto personale, anche
1: No.
2: perché lavoro, di solito non riesco, però io credo che il Brasile ha qualcosa in più, penso, non vorrei sbagliarmi. Non ho visto partita, anche per una scelta mia, una mia idea, che bisognava fermare un po', anche almeno un giorno, il campionato per quello che è successo in Venezuela, ma questa è la mia idea, per cui
1: Sì,
2: già per
1: certo.
2: scelta personale. Perché vedo, lavoro, a volte i turni non mi consente, la notte preferisco dormire, e
1: Ma
2: quindi voglio
1: certo, ti
2: dire,
1: capisco.
2: mi auguro in Brasile, dai, Brasile, Argentina,
1: Va bene,
2: siamo un po'
1: ci può
2: sudamericani,
1: stare.
2: tifiamo le
1: Poi
2: squadre sudamericane,
1: c'è
2: dai.
1: Carletto Ancelotti in panchina,
2: Oh, brava,
1: facciamo il tifo anche,
2: poi
1: ovviamente.
2: anche il Marocco mi è simpatica come squadra, quindi agli
1: Bella,
2: ottavi di
1: bella,
2: finale, quindi
1: bella
2: vediamo.
1: squadra. Senza dubbio,
2: Sì.
1: senza dubbio. Luca, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere.
2: Piacere mio, buon lavoro, Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di Tutto C, Tutto Mercato Web, direttore di Tutto Serenitana, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri al microfono fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C con il calciomercato che è ufficialmente iniziato. Ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei mister ovviamente per aver accettato. Allora mister, io intanto partirei da un quadro diciamo generico di quello che sta di quello che sarà il mercato di Serie C. Le chiedo cosa si aspetta, soprattutto quando si aspetta qualcosa, nel senso adesso i club stanno iniziando a sistemare panchine, allenatori, direttori sportivi eccetera. Forse il mondiale che frena di fatto le trattative di Serie A a cascata frena anche un po' quelle di B e Serie C ovviamente, quindi si aspetta che qualcosa possa smuoversi una volta finito il mondiale?
1: Sì, sicuramente sì, adesso soprattutto sulla Serie A incide il mondiale a cascata, come ha detto lei, il resto, e poi chiaramente c'è ancora da definire soprattutto in Serie C e forse qualcosa anche in Serie B. Ancora vedo che ancora alcuni dirigenti e alcune situazioni vanno messe a posto, alcune panchine vanno ancora messe a posto e da lì partirà. Poi io credo anche che oramai il mercato è lunghissimo, intanto perché sì, fine agosto sì, c'è, quindi onestamente di giocatori ce n'è tanti, di situazioni ce n'è tantissime, ma io non credo bisogna avere fretta, perché poi spesso nel mercato, ne parlo per la mia esperienza, sì, tutti dicono che vanno fatte le cose subito, va programmato tutto subito, chiaramente è un dato di fatto, però io penso che se uno è capace, sa di calcio, dico sempre che certo, con i giocatori che non vogliono gli altri tu fai una buona squadra, con i giocatori che non vogliono gli altri, non con i giocatori che tu scegli, con quelli che restano in tutte le categorie si fa una squadra da primi quattro posti, se uno ha la capacità di saper scegliere quelli che rimangono in quel momento senza squadra, e ce n'è sempre tanti.
0: Sì, sì, senza dubbio, mister. Mister, la porto un po' sullo specifico, no? Delle scelte che sono state fatte e che saranno fatte, perché ne parlavamo prima con i colleghi di Tutto C, col collega Luca Esposito. Lo Spezia ha preso, manca ancora l'annuncio ovviamente, però in panchina Andrea Turati, che ha fatto un'ottima stagione nonostante le mille difficoltà con il Siracusa, sembrava promesso sposo del Catanzaro, poi evidentemente è successo qualcosa e lo ha scelto lo Spezia. Guido Angelozzi, nuovo direttore sportivo che è tornato a Spezia, lo ha scelto per la panchina. Le chiedo che scelta è quella di affidare la panchina di un club importante come lo Spezia, che viene da una retrocessione molto dolorosa, affidare la panchina a un tecnico giovane ed emergente?
1: Beh, chiaramente non conosco le dinamiche, quindi non posso giudicare di come siano andate le cose,
0: no, certo,
1: né a Catanzaro né a Spezia. Quella di affidare la panchina a un tecnico giovane, sicuramente il direttore Angelozzi conosce bene l'allenatore e la decisione è andata in quella direzione lì, quindi credo che il direttore Angelozzi abbia ben chiaro a chi sta dando la squadra, quindi è un po' come i calciatori, non ne farei mai una questione di tecnico giovane o esperto, io ne farei come sui giocatori, farei la distinzione tra giocatori bravi e meno bravi e non giocatori certo, giovani o meno giovani, e allenatori idem, farei sempre una distinzione tra allenatori bravi e meno bravi. Poi sai, sull'allenatore, il bravo o meno bravo, credo che incidano fortemente il club e i giocatori che tu hai a disposizione, credo che quello faccia veramente la differenza per noi allenatori, i giocatori che tu puoi allenare e il club come ti sostiene, come organizzato, come disciplinato e come strutturato, quello sia il grande tema per poter far bene da allenatori.
0: Sfrutto questo assist, mister, che mi ha fatto proprio per su questo tema, cioè questo tema qui, quando c'è un club organizzato alle spalle e poi i risultati si vedono. Mi viene in mente lo scorso anno nel girone B, tanto per fare un esempio, lo ha vinto l'Arezzo, un club che sì, aveva un tecnico bravo come Bucchi, aveva una rosa importante, però alle spalle una società che ha sempre protetto anche il mister durante le difficoltà e ha sempre dato la giusta garanzia, ha fatto un progetto che si è portato avanti negli anni, ma così come l'Ascoli, come il nuovo Ascoli di mister Tomei, che aveva la proprietà nuova di Bernardino Passeri, cambiata la proprietà, ha cambiato tutto in casa Ascoli.
1: Ma sì, ma ha detto bene, dietro alle vittorie dell'Arezzo, dell'Ascoli, del Benevento, del Vicenza,
0: sì, certo,
1: oltre ai tecnici che sono stati chiaramente molto bravi, c'è un lavoro societario. L'Arezzo era 3-4 anni che costruiva le cose in un certo modo, il Vicenza erano almeno 4 anni anche loro che andavano un passo da sì, risalire, sì. Il Benevento era già 2 anni almeno che con una proprietà che ha fatto la Serie A faceva le cose. L'Ascoli è forse l'unica che era abbastanza nuova, però ha preso giocatori veramente importanti, un presidente che non ha fatto mancare niente a chi lavorava, e il risultato ne è una conseguenza, e spesso non va così, però è così che si programma. Io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni nel Novara, dove c'era una proprietà come sì, la famiglia De Salvo, un direttore come Mauro Borghetti. Quando tu hai una proprietà di quel genere e quando tu hai un direttore come Mauro Borghetti, che chiaramente scelgono giocatori da Bruno Fernandes a Barbieri, a Montipò, a Bellic, a Schiavi, a Fonseca, quando tu hai la possibilità di lavorare in quei posti lì, capisci com'è che funziona quando tu sei organizzato, sì, e puoi fare risultati. Tant'è che noi arrivamo alla semifinale, poi persa con la Reggiana per andare in B con 7 undicesimi, tra cui Zunno e tutti questi che ho nominato, Fonseca, Barbieri e Bellic, per andare in Serie B con i ragazzi cresciuti lì. E capisci che l'organizzazione del club, le strutture, noi avevamo Novarello che il dottor De Salvo da visionario mise in piedi 10 giri prima degli altri, e quindi quello è lavorare di calcio. Quando non c'è quello diventa tutto più difficile, è tutto più complesso, perché se a un allenatore, come ho detto prima, mancano il club e i calciatori, non conosco un allenatore da Ancelotti a Guardiola e tutti sì, gli altri in Serie B e in C che potrebbero fare bene, non è possibile. Quando c'è quelle condizioni lì, come ha detto lei, in Arezzo, in Vicenza, in Benevento, dopo si vincono i campionati, e quando non li si vincono ci si va, come è successo a me a Novara, molto vicini, perché quando arrivi a una semifinale per andare in Serie B basti pensare al Brescia di quest'anno,
0: esatto,
1: vuol dire che ci sei andato vicino. Poi se tu sei bravo a quella squadra lì ad aggiungere qualcosa, probabilmente l'anno dopo vinci.
0: Mister, mi sta facendo praticamente lei la trasmissione, perché mi sta fornendo tutti gli assist bellissimi e io devo soltanto finalizzare, quindi è molto bello. Volevo parlare proprio del Brescia, perché come diceva lei, la squadra che è, diciamo, nuova, perché arriva dalla Feralpi Salò, tutto quello che è successo lo scorso anno, il presidente Pasini aveva detto vogliamo la Serie B in 3 anni, quest'anno purtroppo davanti avevano il Brescia, aveva quella corazzata chiamata Vicenza, e in campionato in regular season non c'è stato nulla da fare. Squadra che è arrivata alla finale dei playoff, poi persa con l'Ascoli ha meritato ovviamente questo doppio confronto. Io le chiedo se quest'anno l'Union Brescia, viste le concorrenti nel girone, parte sulla carta ovviamente come la favorita per la vittoria diretta del girone, quindi la promozione in Serie B.
1: Ma sicuramente sì, ma lo dice la storia del calcio, no? Il Vicenza vince dopo aver perso col Padova, che era altrettanto provava, perse una finale playoff con l'Alessandria prima, il Vicenza perde col Padova, il Brescia perde con l'Ascoli e prima col Vicenza. Ma è normale che se su quella squadra lì, con un allenatore capace come Corini, una società strutturata, perché è vero che è nuova Brescia, ma il presidente Pasini dentro la Ferrari però aveva già dimostrato di portare il club in Serie B, no? E avere una struttura organizzata.
2: Come no?
1: Se a quella struttura lì gli si aggiunge l'esperienza di quest'anno, il fatto di aver perso ti avvicina a vincere. A me è successo ad esempio a Novara, come ho raccontato in prima squadra, ma a Novara ancora prima nel settore giovanile, quando vincemmo lo scudetto con i ragazzi, noi l'anno prima lo perdemmo con la Juventus e io lì capì quando perdemmo con la Juventus che avremmo vinto, e l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto. Quindi il vincere è una conseguenza del prima perdere e sapersi strutturare e prepararsi a vincere. Quindi credo che il Brescia abbia ovviamente le chance di tutti. Poi il girone A è sempre complesso, io rimango tifoso, come di tutte le squadre che ho allenato, del Novara, e credo che il Novara sia sempre un club che debba vincerla la Serie C. Credo che il Cittadella, col direttore Marchetti e con le competenze che hanno dimostrato in Serie B nel tempo, possano essere altamente competitivi, mi vengono in mente queste. Credo che Renate, dal fatto di essere arrivati terzi e cercando di rafforzare la squadra, possa essere competitivo, ma sicuramente il Brescia ha almeno 2-3 livelli di vantaggio sulla partenza. Poi i campionati sono tutti da giocare e le partite sono da giocare, ma se dovessi dire un club nel girone A che ha più chance di tutti di vincere, ripeto, conoscendo Corini, col quale ho avuto la possibilità a Novara di capire come lui era molto bravo ad allenare, conoscendo il mister e il club, credo che il Brescia parta davanti a tutti, ecco.
0: Mister, invece negli altri giorni sembra esserci molto più equilibrio, soprattutto nel girone C, lo diciamo sempre che è un girone molto equilibrato, con grandi piazze calde. Quest'anno c'è anche il Bari, tanto per citare una piazza importante. Ma il girone B quest'anno sembra ancora più competitivo rispetto agli ultimi anni. Perché? Perché ci sono 3 delle 4 retrocesse dalla Serie B: Reggiana, Spezia e Pescara. Quindi sarà un girone veramente infuocato se si aggiungono alle squadre blasonate che già ci sono nel girone B.
1: Sicuramente sì, io ho avuto il privilegio di farli tutti e 3 i gironi, e ogni girone ha caratteristiche diverse, difficoltà diverse, modo di giocare anche differente, no? Dove uno c'è più tecnica nel girone A, dove c'è più fisicità, più stadi nel girone C, dove c'è nel girone B invece tanta qualità tecnica e anche alcuni stadi molto importanti, quindi ambienti caldi. Sicuramente quelle 3 squadre lì, Reggiana, Spezia e Pescara, saranno decisamente competitive, perché poi sono club che hanno una storia. Poi bisogna sempre anche dire che tante volte la storia non va in campo, tante volte i tifosi non vanno in campo, e tante volte lo si è visto spesso nel girone C, piazze importanti come Catania, come Salerno, che sulla carta ti aspetti che ogni anno potessero primeggiare o comunque arrivarci lì a vincere, poi sempre non è così, perché poi ci sono altri club che hanno la stessa idea e magari tante volte lo stesso blasone. Ultimamente, non a parte la Juve Stabia di qualche anno fa, che fu abbastanza sorprendente nel vincerlo, poi alla fine vince sempre nel C una piazza importante, ma anche nel B una piazza importante. Basti pensare che quest'anno l'Arezzo e l'Ascoli comunque erano 2 piazze. Quindi quelle 3 squadre che lei ha nominato sicuramente si giocheranno il campionato fino alla fine. Il Pescara, perché ha già un'ossatura forte, la Reggiana, conosco bene Tesser, e ha vinto già parecchi campionati, così come la proprietà che c'era a Modena, che è già stata a Reggio Emilia, sono proprietà che hanno già vinto i campionati, quindi queste 2 squadre qua possono essere competitive. Lo Spezia avrà tutte le ambizioni di vincere, quindi sarà bello giocare. Ma non dimentichiamoci che poi qualche novità dentro il campionato viene sempre fuori.
0: Sì, sì, come no. Basti pensare tipo all'Entella di un paio di stagioni fa, che nessuno ci avrebbe scommesso probabilmente, no? Anche a metà campionato poi ha fatto un girone di ritorno incredibile e ha vinto con merito. Mister,
1: anche
0: le faccio
1: se lì, anche se sì, lì, mi scusi, se interrompo, anche se lì l'Entella si fa questo, ma non dimentichiamoci che il presidente Gozzi è riuscito,
0: no, certo,
1: quando noi eravamo a Novara in Serie B, è riuscito a reggere per parecchi anni la Serie B anche a un certo livello, quindi alla
0: sì,
1: fine
0: sì,
1: se lei vede dietro le vittorie i giocatori
0: sono
1: straordinariamente
0: sempre
1: importanti,
0: sì, sì,
1: e gli allenatori devono fare la loro parte, ma le società contano, i presidenti
0: sì,
1: contano,
0: sì, tantissimo.
1: Ripeto, e lo ribadisco perché ho avuto la possibilità di lavorare con la famiglia De Salvo e le assicuro che quei presidenti lì fanno veramente la differenza nel calcio.
0: Mister, le faccio l'ultimissima domanda, che ovviamente non c'entra niente con la Serie C, ma visto il momento faccio a tutti gli ospiti che intervengono qua in diretta, visto il momento storico, le chiedo: chi vince il Mondiale?
1: Beh, dico la cosa più banale e facile, per me la Francia, perché i giocatori davanti, giocando con
0: totalmente
1: attaccanti, con Mbappé, con Barcola, con Doué, con Olysee e tutti gli altri. La Francia, per me, chi ha quattro attaccanti davanti così forti oggi nel calcio moderno, se tu li hai e hai il coraggio,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: la Deschamps, di metterli in campo, per me hai più chance di tutti vincere. Poi loro oggettivamente hanno i più forti, è facile anche dire che poi per me vincono loro, però ci sono squadre altamente competitive, dall'Argentina al Brasile alla Spagna, ci sono il Marocco, squadre forti ce n'è, ma la Francia mi sembra che abbia un livello decisamente superiore.
0: Sono totalmente d'accordo, anche per me la Francia è senza dubbio la favorita, anche per come ha giocato in queste partite. Mister, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi altrettanto e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente Mister Banchieri. Parlavamo di Spezia che ha scelto Turati come nuovo allenatore, siamo in attesa degli annunci. Chi è già ufficiale invece, chi è già stato presentato, è il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi, tornato dallo Spezia, ha fatto il salto indietro di due categorie passando dal Cagliari, dalla Serie A alla Serie C, ma evidentemente è legato ovviamente alla piazza di Spezia, ma è convinto anche dal progetto dello Spezia. È stato presentato nei giorni scorsi, andiamo ad ascoltarci qualche parola della conferenza stampa di presentazione di Guido Angelozzi.
2: Voglio salutare i giornalisti, ma il sindaco che è qui con noi, e dopo lui vuole dire qualche parola, anche il nostro Andrea Corradino, che quando vede Corradino con il sindaco io sono un po' di paura, non sa che stai facendo, no? Io prima voglio salutare tutti e dire che questa è la prima volta che abbiamo parlato dopo questa sconfitta, no? L'ultima partita, posso dire, io ero rimasto proprio deluso, io e Tom e tutti i ragazzi e mister, tutti siamo proprio momento triste, ma io e Tom non volevo cominciare questa avventura senza che prendiamo un uomo giusto per noi, per la città, per la squadra, per tutti, no? E penso che abbiamo pensato, abbiamo molto tranquillo, abbiamo fatto una decisione che per noi è una decisione ovvia, no? Ma io voglio dire due o tre parole di questo. Quando noi abbiamo parlato prima con Guido, era ovvio che lui era la meglio scelta per noi. Ma lui ancora aveva contratto con Cagliari, no? Adesso abbiamo trattato tante persone e io ti dico questo. Tutti anche mi chiamano ancora, io posso fare, ma quando io ho nominato Guido Angelozzi, tutti mi hanno detto: oh, buona scelta, tu hai fatto benissimo. Adesso questo voglio dire che lui ha tantissimo rispetto da tutti in calcio. E per me, come ho detto, questa è un scelta che è proprio è giusto e corretto. Normale, io dico sempre che io porto con me i ragazzi che sono più intelligenti, più bello,

0: Vorrei ringraziare a nome di tutta la città Charlie e Tom, perché la scelta che avete fatto era ed è la migliore possibile ed è una scelta che ci ridà entusiasmo e ci ridà voglia di soffrire perché ormai siamo abituati a soffrire, ma le gioie secondo me sono dietro l'angolo. E grazie Charlie, veramente perché so che non è stato facile. Porta il mio ringraziamento a Tom, dicendo che noi saremo sempre vicino alla vostra proprietà, a voi e a tutto quello che fate per lo Spezia Calcio e per la città. E a Guido dico bentornato alla sua seconda casa. Dopo Catania è chiaro che questa è la sua seconda casa. Troverà una città molto diversa, un grande cambiamento, siamo diventati leader mondiali della nautica, il boom del turismo, di tantissime cose, uno stadio penso tra i più belli d'Italia che abbiamo voluto insieme alla proprietà e che penso che ci vedrà protagonisti insieme. Per Guido io dico solo grazie per questa scelta, poteva benissimo fare altre scelte, invece penso che sia una sfida anche di amore verso la città, perché qui è cambiato tutto, ma quello che non è cambiato è l'amore per lo Spezia e per chi ha fatto il bene dello Spezia e ci ha dato grandi soddisfazioni e anche chiaramente insieme siamo pronti a soffrire ancora una volta. Quindi grazie veramente alla società, grazie a Guido e noi come città e come provincia saremo al vostro fianco.
1: Grazie.
2: Passiamo ora la parola al direttore sportivo Guido Angelozzi.
3: Intanto buongiorno. Io partirei dal 7 di luglio 2014. Quando sono arrivato qui al Pirco, già mi sto emozionando perché mi viene già, mi viene tremore. Quando sono entrato poco fa, sono dovuto andare perché sono stato male, per cui ritornare qui per la terza volta, come si dice, ci sono tre indizi, ma io dico, la rigiro questo detto, i tre indizi, io sono tornato a casa perché Spezia la reputo, come ha detto il sindaco, casa mia, perché ritornare tre volte in un posto non è facile, io penso che resterò nella storia dello Spezia. Per cui ringrazio tutti quanti, principalmente ringrazio il Tom e il Presidente perché sono stati proprio, mi hanno fatto una corta e spietata e racconto una cosa che è giusto nel rispetto del Presidente. Avevamo trovato l'accordo, poi io non mi sono potuto liberare. Io ho detto al Presidente, guarda, io non so se mi libero, per cui guarda in giro di trovare un sostituto, che se non vengo io la società deve andare avanti. Poi dopo ci siamo risentiti e ho detto guarda, sto vedendo, sto cercando di trovare una soluzione, che poi l'abbiamo trovata col Cagliari. Anzi, ringrazio il Cagliari, ringrazio tutta la città di Cagliari perché mi ha accolto bene, per cui ringrazio il popolo di Cagliari. E dopo abbiamo iniziato questa di nuovo trattativa con tutti gli amici, non so quanti messaggi mi arrivavano, forse a qualcuno non ho risposto,
4: Anche per me,
3: chiedo scusa a chi non ho risposto a qualche messaggio. E sinceramente avevo altre possibilità dove andare, però pure la mia famiglia mi ha detto, dice, ti piacerebbe tornare a Spezia? Io ho detto sì, perché alla seconda volta che c'ero stato, sono stato cacciato, lo dico così apertamente, cacciato senza motivo e senza neanche poter salutare la città di Spezia. Io sono stato in silenzio perché mi hanno costretto di stare in silenzio perché se no mi facevano un'avvertenza. Siccome avevo fatto quell'anno male, siamo andati in Serie A, e l'ho lasciato con 7 milioni di attivo e mi hanno cacciato. Però ci sta, perché ci sta nel calcio e nella vita, queste cose possono succedere. Allora ho detto, la mia famiglia ha detto, ma se vai là poi non ci vediamo più. Gli ho detto, guarda, ci vado e sono qua e spero di dare tante gioie, ma le gioie si possono ottenere se

siamo tutti uniti e dobbiamo, sarà dura perché sarà dura ripartire dalla C. Io sono sincero, non so da quanti anni è, non la faccio più la Serie C. Però con i miei collaboratori, con tutti i ragazzi della sede, con tutti quanti e con la città, secondo me possiamo fare bene. Io spero che i tifosi faranno tanti abbonamenti per rispetto alla società e per rispetto a Tom e al presidente.

0: e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con Tutta C, dedicato al mondo della Serie C. Parliamo di mercato, lo stiamo facendo in queste ore perché ovviamente è il tema clou, è iniziato da 2 giorni circa il calciomercato, quindi tante società si stanno muovendo, tanti giocatori iniziano a cambiare casacca e c'è anche chi fa il doppio salto, perché passa dalla Serie C alla Serie A. È il caso di Dav Putska, giovanissimo talento cresciuto nella Juventus Next Gen, esterno sinistro, terzino sinistro austriaco, che passa al Genoa. E proprio da Genova ci colleghiamo con il nostro corrispondente per quanto riguarda il Genoa e la Sampdoria, Andrea Piras. Ciao Andrea.
1: Ciao Dani, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, parlavamo di questo ragazzo Putska che arriva dalla Juventus Next Gen al Genoa. Giornata di visite mediche dovrebbe essere oggi.
1: Sì, perché dovrebbe essere tra la tarda mattinata e l'inizio del pomeriggio, dovrebbe essere questa la finestra per gli accertamenti clinici del caso per Putska al Genoa, ma di fatto è un'operazione che è conclusa, è fatta, naturalmente sarà contingentata dalle visite mediche, però diciamo che è tutto fatto. I 5 milioni che finiscono nel cassa della Juventus per questo giocatore, che in Serie C ha fatto bene l'anno scorso, insomma ha raggiunto la doppia cifra per essere un difensore, per essere un terzino, un esterno che poi ovviamente può spingere anche molto, giustamente sulla fascia, ha fatto veramente molto molto bene. È un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche che vuole Daniele De Rossi per i giocatori di fascia, l'ha detto anche al termine della scorsa stagione, che preferisce giocatori che siano molto incisivi, che sappiano difendere, e ha fatto il nome per esempio di Sabelli, però vuole anche giocatori che sappiano incidere, e mi sa che questo ragazzo incidere lo sa benissimo come si fa. È un giocatore giovane, è un giocatore che certamente può crescere ancora di più a Genova, e vedremo poi quale sarà il suo impatto. Certamente poi non si fermerà qua al mercato rosso-blu per quanto riguarda gli esterni, ma può ritagliarsi certamente il suo spazio, ripeto, in Serie C ha fatto benissimo, con una maglia pesante comunque come quella della Juve, anche se Next Gen, però comunque maglia pesante sempre è, e vedremo si saprà approcciare appunto in questa nuova avventura con il doppio salto.
0: Dicevi tu, Andrea, ha fatto benissimo, vado a leggere i numeri velocemente: 34 le presenze ovviamente fra Serie C, fra regular season, playoff e Coppa Italia Serie C, 10 gol e 5 assist, insomma un bottino importante per un ragazzo che è un terzino sinistro. Certo, poi può giocare anche come quinto a sinistra, a centrocampo, la fascia diciamo la può fare tutta. Ti chiedo, Andrea, la cosa importante: è un giocatore che il Genoa prende per tenerlo e puntarci subito, o c'è magari un'ipotesi di prenderlo e poterlo girare in prestito quest'anno?
1: Ma io direi che parte con l'idea di provarlo, poi comunque stiamo parlando appunto di un ragazzo che deve compiere 21 anni, quindi può essere già pronto. Certamente magari non potrà partire forse sempre dall'inizio, può essere che magari quello arrivasse anche Strud, può partire alle sue spalle, però io posso ipotizzare che non farà il percorso come magari altri rinforzi che sono arrivati sempre dalla C, come per esempio mi viene in mente Dumbia dal team Altamura, che magari, ecco, lui può partire forse inizialmente con un ritiro di Moena, ma magari può anche essere poi studiata l'ipotesi di un prestito o quant'altro. Vaz, ecco, mi viene in mente un altro che può essere anche lui un investimento sul medio termine, nel senso magari una partenza con la primavera e poi un'integrazione sempre più costante con la prima squadra. Per quanto riguarda Putska, posso ipotizzare, anche se magari certezza non ne abbiamo, anche perché poi le valutazioni le fa poi il mister De Rossi sul campo, però valutando forse l'età, direi che è più un innesto decisamente più per la prima squadra. Poi ripeto, le vie del mercato lo sappiamo benissimo, sono infinite, vediamo poi quali saranno anche gli scenari, ma ripeto, dovrebbe partire assolutamente con la prima squadra, quello sì.
0: Andrea, la domanda extra che sto facendo a tutti in questo periodo qui, a tutti i nostri ospiti, esula ovviamente dalla Serie C, ma visto il momento la faccio: chi lo vince il Mondiale?
1: Bella domanda. Io ti dico, per il cuore, con un giocatore come Leo Messi, direi l'Argentina, anche se è difficile sempre. Diciamo così,
0: il bis argentino,
1: però ovviamente la Francia forse è la squadra che è più completa. C'è una seconda squadra che può arrivare in finale, figuriamoci la prima.
0: Sì, quindi forse anche quelli lasciati a casa possono arrivare in fondo.
1: Ecco, esatto,
0: forse anche quelli che ha lasciato a casa. Andrea, grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, Dani, un saluto a tutti.
0: Ringraziamo Andrea Piras, corrispondente per tutto mercato web, che segue da vicino le vicende di Genoa e Sampdoria, delle due squadre di Genova. Abbiamo parlato di questo rinforzo che sosterrà le visite mediche oggi, Puzka, che arriva dalla Juventus Next Gen. L'anno scorso il terzino austriaco classe 2005 ha fatto benissimo, 10 gol e 5 assist per un terzino, niente male, quindi vuol dire che sa spingere, sa inserirsi e anche ovviamente ottime capacità balistiche, perché evidentemente 10 gol non si fanno se non si ha la tecnica giusta. Noi siamo arrivati ovviamente alla conclusione della nostra puntata che riguarda la Serie C, ma gli appuntamenti qui su TMV Radio e su Il 61 non finiscono certo con la nostra trasmissione. Andiamo avanti fino ad arrivare ovviamente alle 13 con l'appuntamento clou di giornata. Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti su Maracanà, che potete seguire ovviamente su TMV Radio scaricando anche la nostra app e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora siamo nel vivo del mondiale, quindi cominciano nelle sfide dirette a uscire fuori sorprese, paure, rischi, e ha rischiato non poco l'Inghilterra, che al termine del primo tempo nella gara di ieri contro il Congo era in svantaggio per 1-0. Noi già immaginavamo il super Malumpa Sinkatu in grande trepidazione, pronto a festeggiare l'approdo agli ottavi del mondiale di calcio, e in realtà poi nel secondo tempo ci pensa sempre lui, uragano Harry Kane, a rimettere in piedi l'Inghilterra, una doppietta, il colpo di testa a incrociare, il secondo palo, ma soprattutto quella meraviglia nel secondo gol, quando si inventa letteralmente il gol che permette all'Inghilterra di passare il turno. Il Congo torna a casa, così come torna a casa il Senegal, che era in vantaggio 2-0 contro il Belgio. Risultato a sorpresa, litigi in campo anche abbastanza significativi, ma abbiamo sempre detto che nello spogliatoio del Belgio ci sono tante divisioni anche di carattere, di matrice politica, religiosa, e quindi ci sono tante distanze in campo, si è visto anche con litigi sui movimenti da fare eccetera. Poi però nel secondo tempo il Belgio si rialza e addirittura va a prendersi la qualificazione, rimontando il Senegal per 3-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato ancora una volta Romero Lukaku, che insomma alla fine i suoi gol li fa sempre. Poi il capitano Tielemans trova la doppietta, prima con una bellissima conclusione, poi su calcio di rigore, praticamente quando si stava per arrivare ai calci di rigore, grande freddezza per lui, e passa il turno anche il Belgio. Gli Stati Uniti restano in 10, ma battono 2-0 comodamente la Bosnia e Erzegovina, che ha eliminato nel frattempo, lo sapete bene, nei playoff di qualificazione al mondiale, proprio la nostra nazionale. Oggi tocca a Spagna, Portogallo, Croazia, Portogallo e Croazia una contro l'altra, la Spagna contro l'Austria, ci sarà la Svizzera con l'Algeria, Australia, Egitto, insomma si entra nel vivo e pian piano si va a delineare il cammino verso quella che potrebbe essere una finale bis tra Francia e Argentina, che sono le due squadre che sono parse le più in forma del campionato. Nel frattempo impazza, tra virgolette, il mercato, con un super acquisto da parte del Tottenham, che ha speso la bellezza di 112 milioni per assicurarsi Sandro Tonali, giocatore italiano più pagato nella storia del calcio, con 12 milioni di ingaggio a stagione, strappata, vinta la concorrenza del Manchester City. E pensare che qualche mese fa dicevamo: ah, la Juventus se lo potrebbe prendere, certo ci vogliono 60 milioni, è parecchio, certo vuole 9 milioni di ingaggio, è abbastanza, e invece è esattamente il doppio quello che è costato e costerà al Tottenham Sandro Tonali. C'è lo sfogo di cui parleremo, che farà esagitare una persona qui non presente ma al telefono, dell'agente di Gregorio, che onestamente lascia aperte tante perplessità su quelli che sono anche i comportamenti degli agenti in questo calciomercato, per esempio anche gli agenti di Vlahovic, che è lo svincolato di lusso in questo momento per via delle richieste folli che ne fa lui e il suo entourage. Buongiorno allora intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal qui presente direttore Marco Piccari alla mia sinistra. Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buona giornata.
1: E al telefono da Alessandro Santarelli, ciao Santa.
3: Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno.
1: Dai, ciao Ale. Oggi puoi venire vestito col pantalone lungo, dai, che fa caldo, che fa più fresco.
2: Mamma mia.
3: No.
1: No, puoi venire pure oggi vestito come Bart Simpson.
3: Vengo direttamente in mutande.
1: Mamma mia, per carità. Sei veramente una roba inguardabile. Allora ragazzi, rapidamente sul mondiale, quali sono le squadre più in forma? Comunque l'Inghilterra trascinata da Kane può arrivare in fondo oppure...
2: Sì, però l'Inghilterra, allora la metto tra queste, però è sempre veramente un po' un'incognita, perché poi nei momenti importanti diciamo non arriva in fondo o comunque incontra delle difficoltà, perché ieri non ha avuto una partita facile.
1: No.
2: Quindi così come il Belgio, quindi possiamo dire che le europee battono le africane, ma con grande fatica, con grande difficoltà, quindi... il Belgio ha dovuto fare una rimonta pazzesca, era praticamente fuori. Questo ci dice anche che insomma queste squadre si sono sicuramente fisicamente, le africane, messe bene, sono cresciute sì, anche dal punto di vista tattico, però insomma gli manca ancora qualcosa per, anche a livello di esperienza, perché non puoi buttare via una partita che c'hai praticamente in pugno a pochi minuti dalla fine. Poi per carità, esatto, noi parliamo di emozioni, quello che volete, però tu c'hai la qualificazione in mano praticamente a pochi minuti dalla fine, la butti via così, qualche perplessità, cioè serve anche avere un po' di esperienza in questi casi che magari a queste squadre, a queste nazionali manca. Detto questo, la Francia per me rimane la più forte, non c'è niente da fare. Se non succede qualcosa di strano, cioè se loro non sono tanto presuntuosi, perché lo sono, se non eccedono in quel lato lì, secondo me il mondiale lo vincono.
1: Secondo me.
2: Però vediamo, insomma, hanno un Mbappé che è una cosa strepitosa, Olise che è qualcosa di fantastico, insomma, Dembélé lì davanti c'hanno un parco attaccanti che
1: parco là che entra e segna,
2: sì,
1: come
2: ma no, ma poi la panchina pure tu leggi la panchina e dici oddio.
1: Chi c'hanno in panchina, ragazzi? Cioè, chi da noi era il sindaco della
2: quindi,
1: nazionale.
2: Dai, questo Santa momento sono i più forti.
1: Rally.
3: Ma sì, eccomi. Il problema del Belgio, secondo me, è l'allenatore. Cioè, al di là di tutto, tu parlavi ovviamente.
2: Ma sono un po' di anni che è sempre il problema allenatore. Perché pure prima c'erano quell'altro.
1: Sì, non è cambiato molto.
2: Non è cambiato molto.
1: È troppe divisioni interne.
3: Ci sono due problemi. Uno, Gazziak, secondo me, è uno dei peggiori allenatori presenti sulla faccia della terra. E l'altro sulle divisioni interne, perché si sono palesate ieri. Però dice bene Marco, insomma, le squadre africane hanno grandissima fisicità, hanno una corsa che le altre non hanno, una tecnica non particolarmente avanzata, almeno di tutti i giocatori. Per esempio nel Senegal c'è Sadio Mané che in Italia farebbe ancora la differenza. Però poi alla fine sono andate avanti da una parte il Belgio, dall'altra l'Inghilterra, secondo le squadre che hanno meritato di più. Credo però che nessuna delle due, quindi né Belgio né Inghilterra, possono arrivare in fondo. Insomma, sono squadre che hanno lacune abbondanti rispetto ovviamente ai marziani della Francia, ma anche rispetto ad altre squadre. Penso per esempio al Marocco, che secondo me, perché il Marocco è un'africana un po' atipica,
2: sì, è vero,
3: come squadra,
2: un po' più europea.
3: Bravissimo. Mm-hmm. Attenzione al Marocco. Però ecco, credo che Inghilterra e Belgio dovevano superare questo turno, ma immagino che si fermeranno, insomma, a breve.
1: Direi proprio di sì, però avanti andranno.
2: Punto qualcosa in più sull'Inghilterra. Il Belgio non so anni che diciamo che deve arrivare in fondo.
1: Ma perché poi alla fine vedi ci sono delle nazionali che hanno, sì, poi vedi anche il Belgio.
2: Generazione incredibile dei giocatori ci ha avuto.
1: Però c'è quell'uragano lì davanti che non si ferma mai, Harry Kane, che è un giocatore pazzesco.
2: No, ma io sull'Inghilterra una fiche.
1: Ma anche Bellingham sta facendo un mondiale.
2: Io me la gioco una fiche sull'Inghilterra che possa arrivare parecchio avanti. Vediamo.
1: Lo vuoi Bellingham alla Juventus, Santarelli?
2: Troppi ne vorrebbe.
1: O ce l'hai già?
3: La Juve ce l'ha Bellingham. Ci hanno raccontato che la Juve, ascolto sempre con grande attenzione, ma parlo sul serio, gli esperti di calcio. Il problema è che insomma, il nuovo Bellingham mi sa che è rimasto
1: con Mainz, perché sta andando a piccare, non lo so.
2: No,
1: c'era
2: vabbè,
1: un opinionista che diceva che con Mainz è il nuovo Bellingham.
2: Chi l'ha detta sta cosa?
1: Poi te lo dico.
2: Mandami un messaggio però
1: quindi insomma vabbè, comunque così. Parliamo anche un po' a questo punto naturalmente invece del mercato, e io comincerei subito a fare un po' di bagarre su quelle che sono state le parole della gente.
3: Di
1: Gregorio.
2: È un po' il tema.
1: Io a
2: di
1: questo
2: giornata.
1: Signore pelato che sta al telefono dall'altra parte, a differenza mia che sono un capellone, io ho sempre detto, guarda che, e lo dissi pure alla Rampulla quando siamo intervenuti a Maracanã l'altra volta, guarda che questi si credono forti.
2: L'hai detto, è vero.
1: Esatto. Arriva e poi magari...
2: È confermato, dici, pure da Rampulla.
1: Ma che ha detto saggiamente, perché prendono degli stipendi da campioni e quindi chiaramente si sentono campioni. Le parole della gente di Gregorio sono più o meno queste qua: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze diverse in due stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona, dal Giuntoli, come miglior portiere della Serie A 26 anni. Gol subiti Juve 34, gol subiti Inter 35, eccetera, eccetera, eccetera. Un attacco violento a Como lì, ma anche alla Juventus, ma soprattutto quella terminologia, 3 attaccanti presentati. Ora,
4: sì, ma io,
1: sulla base c'è anche ragione su alcune cose.
2: Allora, concettualmente, diciamo così, c'è anche ragione. Che ha ammesso delle cose che sono evidenti. Perfetto. Okay?
1: Magari facesse una statistica dei gol che ha preso, no, di Gregorio.
2: Però secondo
1: magari
2: me
1: raccontasse che per 16
2: non c'entra
1: partite...
2: niente. Cioè, non è una difesa a Gregorio, no. Di Gregorio. Questo no, è un attacco alla Juve.
1: È un attacco alla Juve.
2: E allora non va bene. Cioè, se tu vuoi difendere il tuo assistito, usi una comunicazione differente. Magari puoi dire ci sono stati dei problemi, però il mio problema... Così tu fai un attacco alla Juve per le scelte
1: ai
2: che ha fatto.
1: Ai giocatori che ancora ci sono.
2: Ai giocatori che ancora ci sono.
1: Metti in difficoltà il tuo portiere.
2: Io mi domando una cosa, però, poi mi taccio. Ma questi che dovrebbero assistere, cioè dovrebbero fare gli interessi dei loro calciatori, ma il calciatore non gli dice niente. Cioè, tu metti in difficoltà il tuo assistito, perché questo poi deve entrare dentro lo spogliatoio. Tra l'altro ha detto che deve andare in ritiro, punto e basta, non ci stanno altre
1: sì,
2: soluzioni.
1: Sì, però hanno tante hanno
2: la lista delle richieste, certo. Vediamo dove lo mandano. Magari i compagni adesso potrebbero mandarlo da qualche parte direttamente a lui. Voglio dire, io non capisco questa... Come vengono gestiti questi calciatori? Non è la prima volta che sentiamo queste dichiarazioni dei procuratori, degli agenti, che mettono in difficoltà il calciatore. Cioè, tu hai demolito la Juve, hai attaccato i compagni. Questo come si deve presentare il ritiro? A fa che cosa? Cioè, praticamente l'hai messo già tu fuori dalla Juventus con questa uscita qui. Quindi io veramente non comprendo, ecco... Mi piacerebbe tanto parlare con qualche agente oggi, cercheremo di farlo, proprio per capire se questo è il comportamento corretto per difendere un tuo assistito.
1: Passo la palla ad Alessandro, poi aggiungo qualche cosa.
3: Ma intanto non capisco, ma chi è il terzo attaccante? Cioè, perché è da ieri che divento matto? Openda, David, qual è l'altro scappato di casa?
2: È Vlahovic.
3: C'era.
1: Sì, c'era,
3: ma Vlahovic c'era già da tempo.
2: Sì, però vabbè, dice comunque... tre attaccanti. Ah, tu dici acquistare. Vabbè, poi ha preso Colomani e quindi avrà considerato pure lui.
3: Ah,
2: quindi
3: Colomani, vabbè.
1: Milik e Vlahovic c'erano già lì.
2: Sì.
1: No, secondo me il riferimento, vabbè, comunque... ti dico la verità, secondo me il riferimento è a Zagrova, considerandolo quasi come un attaccante, o lo stesso
2: tu dici tre prese impresentabili. Sì, sì, sì.
3: In ogni caso sono parole di una gravità unica. Perché eventualmente tu queste cose le vai a dire in società, non le pubblichi una storia su Instagram. E poi sai, se tu fossi il procuratore di Cristiano Ronaldo o tu fossi il procuratore del miglior portiere al mondo, potresti anche permetterti di parlare. Il problema è che lui si dimentica, il procuratore di Gregorio, che per quanto mi riguarda da oggi deve essere messo fuori rosa da Carnevali, fuori rosa, anche se magari lui non c'entra niente, però Di Gregorio, se non c'entra niente, deve smentire quello che ha detto, per cui se Di Gregorio non smentisce il suo procuratore deve essere messo seduta a stante fuori rosa, certo. E sai, Vincenzo, quanto l'ho difeso io dal punto di vista psicologico e tutto, a questo punto mi viene a mancare ogni appiglio per difenderlo, quindi fuori rosa uno. Secondo, il signor procuratore Di Gregorio dovrebbe ricordare che il suo portiere ha fatto perdere alla Juventus più di una partita, o quantomeno ha fatto cominciare la Juventus più di una volta da 1-0. Forse lui se l'è dimenticato? Noi no. 13 partite, prendeva gol come dei bambini. Dei bambini, ok? Quindi, il signor Di Gregorio, che magari non c'entra niente, ma purtroppo è l'assistito di questo fenomeno che ieri ha parlato... A questo punto, visto che ha tante richieste dall'Europa, benissimo, andasse in Europa, io non lo voglio più vedere alla Juventus. E mi auguro che Carnevali cominci a utilizzare il pugno duro, perché la stagione della Juve, e ho concluso, comincia malissimo, perché un portiere che fa queste storie, un attaccante, David, che sul contenuto su alcune cose ha ragione, il procuratore, ma non si dicono mai, si dice io ho 4 anni e rimango. La stagione della Juventus comincia in salita, Carnevali deve intervenire.
1: Chiaro che allora da quello che ho appena scandagliando un po' le notizie dagli agenti di mezzo, dai esperti di mercato, la Juventus pare che abbia preso nota dello sfogo dell'agente di Gregorio, e a questo punto sì, mi aspetto anch'io una decisione forte che possa essere un chiarimento, perché comunque sono stati attaccati i giocatori.
2: Ma chi vuoi chiarire, scusa?
1: No, chiedere a Di Gregorio se è dalla parte del proprio agente, di prendere le distanze dal proprio agente. Se non lo è un giocatore che sarà un separato in casa, inevitabilmente. Io la vedo, anche se siete d'accordo, talmente uno scivolone folle che quasi programmato, quasi voluto. Tu dici perché? Per fare scacco matto dall'altra parte alla Juventus e fare in modo che le richieste per il cartellino del giocatore siano più basse. Perché io in questo momento ho creato un problema alla Juventus.
2: Esatto.
1: Perché io ho detto alla Juventus di fatto, ok, adesso si crea un problema.
2: Ma secondo me è concordato col
1: adesso,
2: calciatore.
1: Sì, adesso è un problema. Perché nessuno,
2: io mi sono anche stancato, perché questi calciatori sono sempre quelli che non sanno niente, poi che sono sempre indifesi.
1: Buonanotte.
2: Basta, cioè, se il tuo agente parla così, io oggi invece ti dico che questa è una cosa che hanno pattuito insieme.
1: Sì.
2: Quindi a me delle scuse che adesso scrive, può scrivere quello che gli pare.
1: Non lo farà.
2: Me ne frega, cioè, a me non mi interessa niente.
1: Non
2: cioè,
1: lo farà per il semplice motivo che io magari avevo già capito, perché la Juventus l'aveva già detto mesi fa, cerca io una squadra perché da noi non c'è il futuro, tant'è che lui si è sfogato così la gente. Magari la richiesta non ha portato a queste grandi offerte, anche perché Di Gregorio vuole restare in Italia, ma in Italia nessuno gli darebbe 20 milioni per prenderselo 15, per prenderselo e fargli l'ingaggio che gli ha fatto la Juventus. Dovrebbe andare forse all'estero qualora ci fosse l'interesse da parte di qualcuno, a meno che io non faccia scoppiare una bomba rendendo necessario per la Juventus abbassare le richieste.
2: La vedo come
1: dire, ok, 7 milioni te lo porti via, perché magari qualcuno gli avrà detto, ah, fai scoppiare una bomba, ma sto ragionando per idea, che ne pensi?
2: No, io la vedo come te.
1: Santa, che ne pensi? L'abbiamo perso?
3: Io sono ci sono, mi stavo ascoltando, io sono allibito, può darsi, magari probabilmente così, ma io sono allibito perché la Juventus, ripeto, è ostaggio. La Juventus è ostaggio di alcuni giocatori.
2: Ma sono tutte squadre ostaggio dei procuratori. Bisogna dire le cose come stanno, Alex. Le squadre ormai sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono.
3: È vero.
2: Se qualcuno si incavola, pazienza. Però, la verità è questa. La verità, caro Alessandro, è questa. Sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono, disfano e s'accordano, fanno loro hanno il giocattolo in mano. Noi dobbiamo essere sinceri da questo punto di vista. Hanno il giocattolo in mano. Punto.
3: Divento matto perché io riannodo i fili e ritorno a come è arrivato sto fenomeno alla Juventus, cacciando Szczęsny, prendendo addirittura, grazie al signor Giuntoli, pagando la buona uscita a Szczęsny pur di mandarlo via. Se la Juventus sta pagando degli errori commessi e rispetto ai quali pagherà ancora dazio, perché non finisce qua e oggi hai un problema serio. Vabbè. A meno che appunto gli regali il cartellino e te lo levi dalle scatole. Però ragazzi, questa non è più Juventus. La Juventus dal 2020 ha inanellato una serie di errori, di follie, di dirigenti che si pensavano Dio in terra, e oggi ne paga le conseguenze.
1: Gianni da Brindisi dice: o si dissocia o è consapevole, quindi fuori rosa. 13 gol al primo tiro, allucinante per quello che ha detto, ma soprattutto hai acceso una bomba nello spogliatoio, perché ribadisco il concetto iniziale, ha detto tutte cose vere, ma lo sanno tutti. Ah, e poi c'è un'altra frase, ragazzi, che mi ha lasciato perplesso, quando lui ha detto, vado a recuperarlo, esatto, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina.
3: Stare in panchina
1: seduto a chiacchierare, punto di sospensione.
3: Ecco, appunto.
1: Cioè, lui ha voluto anche dire, guardate che ce ne sono altri che in panchina si mettono a chiacchierare, quindi ha fatto un inciucio veramente squallido.
3: Ma ti posso dire la verità, sì. Ma era meglio se rimaneva a chiacchierare.
2: Queste cose chi gliela ha raccontate, scusa?
3: Le ha raccontate lui.
1: Allora, il portiere gliel'ha raccontato.
2: Non può smentire una cosa del genere.
1: Ovviamente.
2: Perché se quello scrive così e delle chiacchierate in panchina, lui non sta in panchina. Quindi chi te l'ha raccontato?
1: No, il gruppo, lui sa, oppure quando lui è rimasto in panchina perché Spalletti gli ha detto ti devi riprendere un po' e giocava per il titolare quando stava in panchina, la famosa mano davanti e le risatine, le chiacchierate diventano.
2: No, ma secondo me, guarda, ti dico una cosa, qui anche Spalletti deve intervenire.
3: Certo.
2: Qui anche l'allenatore deve prendere una posizione e deve dire, caro mio, adesso ti accomodi fuori proprio.
1: E in panchina non ci chiacchiera nessuno, potete stare certi. Questo dovrebbe
2: deve prendere una posizione anche l'allenatore della Juventus.
1: No, sono d'accordo.
2: Qui c'è un danno anche d'immagine, parliamoci chiaro.
1: Certo che sì. Per questo la Juventus
2: non è che
1: può prende atto,
2: come ti pare, dai.
1: Prende atto e penso che ci sarà una risposta importante. Però torniamo al punto principale, quello che hai toccato anche tu prima, Marco, quando hai detto tutte le società sono schiave dei procuratori. delle dichiarazioni così sfacciate, ragazzi, significa che loro veramente hanno più potere delle società. Lo dicono i numeri, i 223 milioni pagati in un anno a tutti gli agenti, lo dicono il fatto che i giocatori si spostano e fanno quello che vogliono con l'agente, i certificati medici, le prese di posizione. Ti ricordi anche che con UEA Santarelli è successa una cosa del genere con l'agente,
3: no,
1: che disse trattato come, no, come uno che... Cioè, qui oramai le società non hanno più potere. Chi è che può intervenire per risolvere le cose? Nessuno.
2: Secondo me nessuno.
3: Le società stesse.
1: Ma dovrebbero fare cartello tra di loro.
2: Ma che fai?
1: Dovrebbero fare cartello tra di loro.
3: Dovrebbero fare cartello tra di loro, ma non lo fanno.
2: Ci sono società che vengono gestite dai procuratori.
3: Non esatto.
2: Non mi fate parlare, dai, perché dopo...
3: Vogliamo parlare, guarda, lo vedevo poco fa, che dice che c'entra lui, poverino. Ho capito, ma vedevo le foto di Juric presentate dal Monza, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Chi comanda lì? Comanda? Chi comanda?
2: No,
3: chi comanda?
2: Andiamo un po' più su allora.
1: Vai.
2: Milan? Vogliamo parlare di Milan?
1: Beh, tutti i giocatori francesi, a un certo
2: vogliamo
1: punto
2: vedere chi è che sta muovendo i fili? C'è un nome e un cognome, eh?
1: Beh, sì, certo.
3: Sì, sì.
1: Certo,
3: come
1: che
3: sì.
1: Certo che sì.
2: Quindi di che stiamo
1: certo
2: parlando?
1: Che sì. E il Milan fu la prima società, se ricordate bene, che cercò a un certo punto di rompere questo fronte con la questione Donnarumma, quando all'epoca c'era ancora Mino Raiola, e loro dissero: piuttosto che rinnovare a cifre folli Donnarumma, prendere il fratello e dargli soldi anche al fratello, io vado su un altro portiere. Presero Maignan, Donnarumma andò via e fu... Però quando è un episodio fine a se stesso, singolo, poi dopo alla fine non attacca. Cioè, qua bisognerebbe veramente cercare di fare un qualcosa che possa togliere potere, che invece dai tempi di Bosman fino ad andare avanti i procuratori hanno preso sempre di più, gli agenti dei giocatori hanno preso sempre di più, e diventa veramente complicato
2: in questo momento,
1: poter fare.
2: In questo momento
1: non
2: dobbiamo dire che
1: al singolo, perché se il singolo agente, ok,
2: hanno
1: ha
2: un'influenza
1: una serie
2: notevole,
1: di
2: ragazzi,
1: per non... cui vuoi quel giocatore, ma tu devi avere un buon rapporto con me, sennò quel giocatore non lo prendi. Come la mettiamo?
2: Ti ripeto, hanno un'influenza notevole. C'è poco da fare. In questo momento loro hanno un'influenza notevole nel mondo del calcio. Non so come diciamo se ne possa uscire da questa storia. Io non credo che ci sia una via d'uscita. Ecco.
1: Tant'è,
3: no, nemmeno io.
1: Ma ti faccio arrabbiare su un altro tema. Ti posso far arrabbiare su un altro tema, Santarelli?
3: Vai.
1: Ok. Allora, era il lontano 2021 circa, più o meno, quando nacque la Superlega in modo folle, lo possiamo sempre dire, abbiamo sempre detto. Già l'idea aveva scatenato tutti, poi ci fu la famosa... contestazione nelle piazze, tifosi del Chelsea, basta, e c'erano anche quelli che nel mondo del calcio dicevano: io mi oppongo. Uno di questi, se non sbaglio, era il signor De Zerbi, che all'epoca era lo Shakhtar Donetsk, se non ricordo male, disse: non voglio giocare col Milan, la Superlega è un colpo di Stato. Oggi De Zerbi è quello che chiede alla sua società: mi va a prendere Tonali a 112 milioni, gli dai 12 milioni all'anno? Poi così diventa comodo, però, perché questa è una Superlega autorizzata. Piccoli.
3: Marangio, perché mi vuoi...
1: Vai, però, vuoi che poi... Caricati, faccio rispondere a Piccoli.
2: Però
1: così
2: in questo momento la Premier fa quello che vuole, ragazzi.
1: Ma è diventata una Superlega autorizzata.
2: Lo so, però... loro
1: quindi
2: sono da sempre esistiti, sono stati bravi, stanno messi meglio sotto ogni punto di vista. che gli vuoi dire? C'hanno gli stadi che praticamente... ogni squadra, anche la più piccola, c'ha lo stadio di sua proprietà, fanno business con gli stadi, chi gli vuoi dire, onestamente? Non è colpa di loro,
1: no.
2: Degli altri che non sono stati capaci a fare quello che hanno fatto loro.
1: Colpa anche però, Santa, di chi insomma ha scaricato la Superlega, perché in realtà stava preparando la propria Superlega, e di chi non ha capito che era un grido d'allarme, sostanzialmente, per dire: guardate che
2: Però i gridi d'allarme devi sapere fa bene, perché
1: sì,
2: se sbagli
1: sì,
2: i gridi
1: sì,
2: d'allarme
1: no,
2: fai un casino, fai
1: formulato male, costruita male, però era un modo per dire: guardate che tra 4-5 anni la Superlega ci sarà e sarà la Premier, e di fatto così è stata. Santa, poi ci sono quelli come De Zerbi, cosa li senti di dire? Niente, oggi non vuole parlare, non ci sei, ma ci senti? È caduto? Stavolta è caduto veramente, chissà dove sta questo, sai, in posti strani, eccetera.
2: Che non si capisce.
1: Fatto sta che insomma noi invece in Italia siamo costretti ad andare a prendere giocatori che possano in qualche modo essere alla portata, sperando che poi non vengano soffiati dalla Premier. C'è il Como, però, Piccari, che nel
2: però frattempo sta facendo l'ultimo mercato. Ti posso dire una cosa, Vincenzo? È vero che abbiamo delle difficoltà, però posso dirti che i soldi sono stati spesi anche male.
1: Sì.
2: Perché ci sono delle società che in questi anni, se noi andiamo ieri abbiamo fatto un conteggio sulle spese del Milan, è venuta fuori una cifra.
1: Io
2: e il Milan abbiamo focalizzato, la Juve l'abbiamo già parlato. Cioè queste società in questi anni hanno speso un sacco di soldi. Allora il problema è che è vero che gli altri hanno una potenza economica superiore alla tua, ma tu se vai a fare la somma di tutto quello che hai speso, avevi un budget enorme, allora vuol dire che sei incompetente, che è ancora più grave. Perché queste società qui, facciamo l'esempio della Juve, del Milan. Nel Milan abbiamo fatto un conteggio ieri, siamo arrivati a 150 milioni come niente con l'ultimo mercato. E tu dici, allora vedi che non è che non ci sono i soldi, è che se li spendi male, secondo me è peggio. Perché se non hai i soldi, dicevo, io devo fare delle scelte economiche e quindi mi devo anche adattare, devo anche andare a rischiare e trovare un giocatore che costa poco sperando che mi esplode. Ma tu se c'hai i soldi e vai a spendere poi certe cifre per certi giocatori che so delle non voglio essere offensivo, ma dopo si rivelano veramente pessimi, e allora la colpa di chi è? È tua.
1: Certo che anche
2: è tua, anche perché
1: anche chi spende tanto ma spende male.
2: E spende male, cioè questo vuol dire che non c'è competenza.
1: Anche quello.
2: Questo bisogna anche dirlo, questo io capisco tutte le problematiche, però la competenza è fondamentale. E mi sembra che la Juve negli ultimi anni di competenza ne abbia dimostrata poca. Questo bisogna dirlo.
1: Questo è il tema di Gregorio. Torniamo sulle parole sulla domanda che ho fatto di De Zerbi e Santarelli.
3: Dicevo, cosa gli devi dire a De Zerbi? Perché non vai a allenare in Serie B, in Serie C, in queste società che rappresentano il calcio vero? E ha ragione, perché lì probabilmente il business non c'è. No, poi però va allo Shakhtar, dove in quel momento lo Shakhtar era imbottito di soldi, ricordiamo, no? Di chi era la proprietà dello Shakhtar. Poi purtroppo scoppia la guerra, purtroppo, e quindi giustamente torna indietro. Poi cosa fa? Va al Tottenham e si fa comprare un giocatore per 120 milioni. Allora, se vuoi fare il moralista, fallo fino in fondo, ma lui è uno che fa parte del circo mediatico, soltanto che riesce a vendersi bene. D'altra parte, qui la cattiveria la dico, di chi è amico De Zerbi? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, punto.
1: Va bene, ok. Senti, invece ha ragione anche Marco quando dice...
3: Ma mi stuzzichi!
1: Lo so, lo faccio apposta. Ha ragione anche Marco quando dice, è vero che dalla Premier arrivano con tanti soldi, vero anche che chi li ha spesi in Italia, li ha spesi anche male, quindi manca anche...
3: È vero, ma se vuoi fare il moralista e dici, ah, io non vado a giocare contro Milan, mi vado a fare la Superlega, allora non vai in Premier, vai in Congo, per esempio, dal mio amico Malou, dove lì ci sono i valori del calcio, vai in Senegal, no, e invece va a Tottenham. Facile, De Zerbi, facile,
1: Ieri ne parlavamo nell'altra emittente, lancio la bomba pure qua a Piccari e ne parliamo.
3: Basta, Marangio,
1: perché
3: basta.
1: C'è il Como che nel frattempo sta facendo una bella squadretta, comunque si sta muovendo per Fabregas, c'ha anche quella pill, no, di chiamare
2: preso
1: liberali.
2: Preso un italiano.
1: Sì, un italiano. Poi qualcosa faranno magari. Lasciatemi però chiami cantare. A liberali, via, vengo, Fabregas assolutamente con te. Poi ha preso Luis Milla, vediamo quello che succederà. C'è da risolvere la questione Morata e c'è da ieri pomeriggio, come free agent libero, un certo Mauro Icardi. E il Como ci sta pensando. Tu Icardi lo porteresti ancora in Italia? In quale club lo vedresti?
2: Io sì, l'ho già detto tempo fa, sì. Lo porterei in Italia perché penso che ancora in questo campionato lui ancora può incidere. In questo campionato Icardi può ancora incidere, quindi ti dico di sì. E quale squadra? Un po'... Non è una domanda facile. In quale squadra? Ma io ti devo dire la verità.
1: Anche alla Juve.
2: Anche alla Juve. Lo vedrei bene anche alla Juve. In questo momento. Con Spalletti, che lo conosce. Un giocatore un po' difficile magari nella gestione. Adesso però un po' si è allontanato dalla moglie. Dovrebbe essere un po' più semplice il tutto. Quindi se ci sta pensando il Como... Fabregas non è stupido, sa che è uno che ancora qualcosa può dare in questo campionato, quindi alla Juve ce lo vedrei.
1: Non male, Santarelli anche, immagino.
3: Assolutamente sì, ma io non capisco come la... Cioè, allora, ne parlavamo ieri, no, Vincenzo? Qui il punto è uno: o non si sono ancora ricuciti i rapporti, perché ne parlavamo appunto ricordando anche l'espressione che fece Spalletti disse: noi ai cardi non ci abbiamo mai pensato, non lo vogliamo.
1: E niente, Santarelli oggi non lo riusciamo a sentire. Ma dove sta? Sta in un sottoscala, chissà che sta facendo. Però insomma, il concetto è abbastanza chiaro, lo cerchiamo di recuperare al volo, così lo facciamo chiudere. Intanto Sandro Tonali, ultimo ora in partenza per Londra, il calciatore sisterà le visite mediche col Tottenham, ricordiamolo, 112 milioni, però non vale quella cifra.
2: Non vale quasi, però non vale giocatore
1: all'anno Tonali.
2: Ma là ormai, ragazzi, le valutazioni lì sono tutte diverse dal resto del mondo proprio. Quindi, però Tonali ha fatto una crescita importante,
1: sì, però sono cifre importanti. Santa, esci dal tauto, da dove
2: dai,
1: stai,
2: chiudi dici che stai chiudi facendo. Il concetto, per favore.
3: Non mi muovo, sono si in posto, a parlare non mi muovo da quel posto.
2: Compre del telefono nuovo.
3: Io non lo so se Spalletti ha fatto la pace con Icardi, perché quando fece quelle dichiarazioni su Icardi dopo Juventus Parma non mi sembrava particolarmente sereno. Però se lui in questo momento non ha problemi con Icardi, io non capisco la Juve cosa sta aspettando andare a prendere Icardi, non lo so, cioè qui sta dietro da due anni a Colomani e però magari c'è Icardi free agent e non lo vai a prendere. È chiaro che Icardi ha dato il meglio, tutto quello che sappiamo, ma parliamo del campionato italiano, quindi la Juve potrebbe risolvere il problema offensivo con Icardi, Colomani e Ekator, e poi agli altri due rimandi insomma da qualche altra parte, ecco.
1: Bene, direi che ci siamo detti più o meno tutto, abbiamo buttato un po' di temi, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, dai, penso che ci siamo, questi sono un po' i temi, poi vediamo. Poi ci sono un sacco di giocatori a scadenza di contratto importanti.
1: Sì, tanto, vuoi fare qualche nome che ti intriga?
2: Goresca, per esempio, un altro.
1: Goresca è un altro.
2: Che ha scadenza.
1: Vlahovic è fuori.
2: E quindi...
1: Ma Vlahovic te lo immagini in Italia, all'ultimo?
2: Ma io sì, ancora sì.
1: Squadra?
2: Faccio fatica. Napoli.
1: Se va
2: via Lukaku. Anche se io lo dico oggi, Lukaku lo terrei.
1: Lukaku lo terrei.
2: Sì.
1: Dopo ne parlo con Salvatore Cagliazza, 12.05, Santarelli, Vlahovic, tutto l'immagine in Italia. Ora mi devi dire dove, perché ieri non l'hai voluto dire.
3: Soltanto una persona sa, e l'ho sigillato una busta come faceva Giucas Casella. Una busta
1: allora
3: con il sigillo. Quando andrai in quella squadra io tirerò fuori la busta. Io sono sicuro che rimane in Italia e andare in una squadra italiana.
1: Allora ho capito qual è, ho capito anche la persona con la quale è, capito? Lo diciamo? Sì. E la persona è quello che viene dopo qua. Va bene, sicuro.
2: Va bene.
1: È troppo letto, Sandrale è facile da
3: leggere. No, non viene qua.
1: Sei banale.
2: Va bene, perché c'ha sempre quella sua cosa che ha detto.
1: Sì, lui pensa che tutti andranno lì, la Roy c'hanno lo scudetto, eccetera.
2: Abbiamo capito.
3: È in una busta sigillata.
2: Se sigilliamo noi, a te però. Va bene.
1: Ciao Santa.
2: Ciao Ale.
3: Ciao.
1: Piccari, ci troviamo a Maracana tra poco.
2: A tra poco, più tardi. Ciao, buon proseguimento.
1: Poco con Ivan Cardia, tutto mercato web.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Vedi, faccio anch'io così. Sto remando. Bene così, andiamo da Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan Cardia.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Quanto, se costa 112 milioni Tonali e 12 milioni di ingaggio, quanto è inarrivabile per l'Italia la Premier League oramai? Perché parliamo di Tottenham, ma che era quarto, cioè è arrivato a un passo dalla retrocessione.
2: Sì, ma ormai parliamo di un mondo, ma l'abbiamo già detto tante volte, completamente diverso. In cui,
1: ma quanto è sostenibile alla lunga? Cioè, si continuerà a creare un solco sempre più ampio al mondo del calcio, quanto conviene? In generale, cioè, perché noi spariamo
2: alla
1: così,
2: Premier conviene, a noi meno.
1: Noi spariamo così, cioè, che ti devo dire?
2: Sì, è oggettivo. Poi ci sono all'estero alcuni club che riescono a reggere, perché Real Madrid, Barcellona, Monaco, Paris Saint-Germain tengono. Noi economicamente non abbiamo nessuno che tenga il passo di queste. Chiaramente
1: noi, se spendono 75 milioni per Gonzalo Ramos, abbiamo fatto ore di trasmissione, ci siamo guardati, ma forse hanno sbagliato, forse devono scrivere 75 euro. Invece per loro 75 milioni mi prendo un terzino, prendo Palestra.
2: Il prezzo di un un prezzo di un buon centrocampista in Premier, tutto ormai è un modello, sta creando un solco inimmaginabile, o forse immaginabile, perché c'era qualcuno che lo diceva ma non veniva ascoltato. Se vuoi l'ottimismo
1: SOS Superliga stava così con le bandierine, Andrea, stava con le bandierine, sì, e diceva facciamo la Superliga, qualsiasi cosa, inventiamoci qualcosa, se no spariamo, Zac.
2: Sì.
1: Poi devo dire una cosa, leggere il contrappasso è karma, in quella circostanza disse una cosa che ieri gli si è ritorta leggermente contro, quando disse Atalanta non può andare a fare la Champions League, insomma, poi...
2: Ma infatti il problema fondamentale della Superlega è che è stata fatta male,
1: sì,
2: nei modi, nei tempi, cioè l'idea di fondo per me era oggettivamente...
1: Giusto, era una salvezza per noi.
2: Era giusta. Poi l'hai fatta male, cioè ti sei auto tagliato le gambe da solo, perché venne concepita, diciamo, molto male nei modi, nei tempi, nei meccanismi interni. Il merito non lo puoi azzerare, perché l'hai ricordato tu, quel discorso dell'Atalanta. Se poi l'Atalanta fa meglio della Juve, che gli vuoi dire all'Atalanta? Perché l'Atalanta non deve avere possibilità di competere come linea di principio? Quindi quello fu un problema che affossò una buona idea. Poi possiamo sperare nella ciclicità del calcio, cioè noi a fine anni 90 spendevamo qualsiasi cifra per qualsiasi giocatore, se vai a vedere tra le acquisti, cioè, spendevamo 50 milioni di euro per Mendieta, per dire uno.
1: Sì.
2: Ci guardavano come dei pazzi fuori di testa, che avevano soldi che li uscivano da tutte le tasche, che li buttavano. Quindi ora, come noi ora guardiamo la Premier League, quindi possiamo sperare che la ruota gira poi torniamo noi a essere a quel livello economico, ma soprattutto sportivo. C'è da dire che questo strapotere economico della Premier poi non sempre coincide con uno strapotere sportivo europeo.
1: Sì, perché abbiamo visto l'Inghilterra soffrire anche col Congo e vincere con l'eterno Harry Kane senza un portiere, quindi a livello calcistico devono rivedere qualcosa, come deve rivedere qualcosa anche la Germania, con tutto che la Bundesliga comunque è abbastanza, si autosostiene, magari non ha cifre pazzesche, ma lo fa. Paradossalmente la Spagna fa meglio, perché c'ha una qualità individuale, tecnica di base maggiore, eccetera eccetera eccetera, però insomma tanto fatto sta che noi siamo questi qua. È chiaro che magari c'è l'altro lato della medaglia, i Tonali, Palestra, che vanno a giocare in un campionato così competitivo, magari possono crescere e far bene al movimento nazionale italiano, forse. Sentiamoci intanto una nota vocale, perché ci introduce, sono sicuro, a un altro tema che volevo affrontare con te.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ecco perché poi ci sorprendiamo quando il Liverpool rifiuta l'offerta dell'Inter per Curtis Jones di 20-23 milioni. Quando lì i calciatori così vengono venduti anche a 40-50.
1: No, questo è anche vero, quindi va soltanto a sottolineare ancora di più i concetti. A questo punto chiedo soltanto a Ivan, dal punto di vista del mercato, se Jones lo possiamo dire in Italia o se la vedi complicata.
2: Ma resta questione è trattativa in piedi, non è mai decollata. Oggettivamente la richiesta non è stellare, perché comunque il Liverpool con 30 milioni lo dà, l'Inter ha provato a trattare un po' sul prezzo, secondo me non è così tanto convinta, anche perché diciamo che numericamente il centrocampo è quello dove servirebbe un po' meno, perché l'Inter servono due difensori, serve un esterno di destra. A centrocampo tutto sommato almeno devi anche valutare Stankovic. Una cosa secondo me è da capire, perché TV aveva chiesto, non è uno che chiede tanti giocatori, ne aveva indicati tre, cioè Palestra, Solet e Jones. Palestra non è arrivato, Solet secondo me non arriverà, non arrivasse neanche Jones, ecco, non facciamo il caso, però diciamo che non sarebbe del tutto stato accontentato il tecnico, ecco.
1: No, certo, sicuramente. Senti, allora, c'era anche un'altra nota vocale, vero Andreone? Forse sì. Quello è il tema che volevo rinunciare.
4: Buongiorno a tutti, non so se riesco a farlo passare il messaggio.
1: Eccolo.
4: Secondo me, direttore, non è questione di competenza che ci sta. La parola giusta sarebbe programmazione, che manca alle squadre. Perché tu mi vendi dei giocatori giovani nella Juventus quando ti potrebbero servire? Tieniti la ricompera, per esempio. Hai voluto fare questa situazione su D'Affara, va bene, l'hai fatta, però devi avere programmazione, quello che la Juve non ha avuto con la Next Gen, se non solo per venderla, e alla fine almeno uno è uscito, questo è il problema. Grazie.
1: Allora, grazie a Marco Moretta. Io però qua torno sul concetto che ho spesso già con te ieri, Ivan: vendi giovani e hai venduto i migliori giovani del mondo, compri Ekator che è giovane, ma che ce ne facciamo? C'è la programmazione, purtroppo fin quando non le seconde squadre non appartengono a tutte quelle di Serie A, e quindi non si crea una sorta di Lega B, un po' come c'è in Spagna, che fa crescere sicuramente. È chiaro che in una situazione anche di difficoltà economica, i giovani che tu cresci nelle seconde squadre diventano un modo per far soldi e per chiudere le plusvalenze. Un'altra volta la questione della recompera: la recompera si può mettere, ma poi non facevi plusvalenza immediata, cosa che la Juventus doveva fare, che ha fatto. Quindi questo, chiudiamo questo discorso. Aprirei però un altro tipo di discorso sulle parole dell'agente di Gregorio, perché voglio fare programmazioni. Ecco, questa è la cosa giusta: la programmazione deve essere fatta bene, ed sono anni che non la fa bene la Juventus, come non la fanno bene altri club, perché magari hai anche speso tanto, ma hai speso male. E mi viene in mente Di Gregorio: hai speso soldi per mandare via Szczęsny e prendere Di Gregorio, 13 partite in cui al primo tiro hai preso gol. La Juventus convoca l'agente del portiere e dice: guarda, se trovate un'altra squadra è meglio, che siamo alla ricerca di un portiere. Poi arriva quello sfogo dell'agente Di Gregorio, che ti faccio commentare da addetto ai lavori.
2: È nella short list di tanti grandi club europei.
1: Sì, infatti. Beh, allora è inutile falso sfogo, no? Diciamo, qual è il problema? Va dal Manchester United, vai.
2: Chi è nella short list dei grandi club europei non lo scrive.
1: Esattamente.
2: Non lo scrive sui social. No, allora la Juve...
1: È come quello là che viene lasciato, non ti preoccupare, tanto c'ho la fila dietro. E allora vai.
2: Sì, infatti. Dai. No, la Juve nel panorama del calcio italiano, secondo me, è un caso un po' a parte, perché... cioè la Juve ha speso un sacco di soldi, la Juve non ha speso poco, ha speso molto male, perché certo. La Juve in realtà ha speso un sacco di soldi negli ultimi anni, non c'è una proprietà, ma anche tra i grandi club europei che abbia buttato dentro un miliardo di euro nel giro di 4-5 anni, gli ultimi aumenti di, se fai la somma degli ultimi aumenti di capitale, quindi la Juve ha un problema di aver speso male fondamentalmente, e dimostra che i soldi non servono a tutto, perché tutto sommato
1: li devi saper spendere,
2: Venendo su Di Gregorio, che ti devo dire? Io allora con tutto il doserò le parole perché devo cercare di essere
1: Tu preoccupare che io e Santarelli siamo andati giù duro, abbastanza duro.
2: Non conosco la gente di Gregorio,
1: adesso lo conosciamo tutti quanti,
2: mea culpa. Mi sono chiesto, leggendo la storia, se è del mestiere, perché
1: bravo.
2: Francamente io ma senza dire che sono più bravi meno bravi, io ho una messaggio del genere a un pastorello, un riso, buonanima Raiola, a qualsiasi grande Banchini, amore, non faccio l'elenco se non finiamo più, però diciamo a un grande agente che poi può avere le sue ombre, le sue luci, non faccio il piano di nessuno, però non l'ho mai visto, penso che lo farebbe mai, perché veramente credo che sia stato uno sfogo di basso livello. Che non aiuta minimamente il giocatore. Può avere tutti i sassolini nella scarpa nei confronti di Como lì, ma non li porta in piazza. Peraltro non capisco che senso abbia, visto che ormai Como lì non è nemmeno più il tuo interlocutore, devi parlare con un'altra persona a cui hai creato un ulteriore problema, perché non penso che Giovanni Cannavale sia stato contento di leggere una roba del genere. Hai creato un problema al giocatore,
1: certo.
2: Non mi è
1: perché
2: piaciuto
1: lui non sapeva che di quello sfogo che sarebbe uscito,
2: non lo so
1: la mia lettura
2: idea. Gli hai creato un problema anche nei rapporti, perché il riferimento non so se fosse a Perin o a qualcun altro, ad altri,
1: ha parlato di tre attaccanti improponibili.
2: No, quando dice poteva stare in panchina a sorridere
1: come fanno gli altri. Il riferimento, secondo me, è quel periodo che lui è stato in panchina, perché Spalletti lo ha giustamente fatto mettere in panchina. Era un modo per dire: tanto ci sono anche altri che stanno in panchina e se la ridono e parlano e chiacchierano. Tra
2: secondo me è stato uno sfogo pessimo. Che mette in difficoltà tutti. E che, ripeto, se sei nella short list dei grandi club europei, non fai. Lo dici così soprattutto.
1: Ma assolutamente.

0: Sto venendo a togliere un mal di testa, quindi magari non mi chiedere troppo e me lo prendo.
1: Sì. No, ma sì, sono d'accordo. Cioè, un'uscita che non serve a niente, che non aiuta nessuno. Se vuoi toglierti dei panni, se vuoi lavare dei panni sporchi su piazza pubblica, al massimo lo fai dopo, in una
0: Quando
1: certa
0: sei
1: maniera.
0: passato all'altra squadra, poi dici quello
1: Poi
0: che ti pare.
1: dici quello che ti pare. Però in questo momento non credo che abbia fatto il bene di Gregorio, non credo che abbia fatto il bene di Gregorio. Chiaramente non è che interessa la gente di nessuno per il bene della società, non lavora per la società, però è complicato, cioè, non ne capisco francamente l'utilità, se non un messaggio malmostoso che non aiuta i dirigenti della Juve e non aiuta soprattutto mi sembra di Gregorio, perché credo che quello che più è stato penalizzato da quel messaggio sia proprio il portiere.
0: Certo, che poi voglio vedere come si risolve questa situazione. Evidentemente già sanno che andrà via e hanno voluto togliersi i sassolini dalla scarpa prima per abbassare i prezzi del passaggio da un'altra parte. Detto questo, Ivan, c'è una squadra invece che sembra godere di un'ottima salute. È arrivata in Champions League contro ogni aspettativa, aveva già centrato l'Europa e già quello era un record ed era storico. Si è andata a riprendere a 60 milioni Nico Pazza, adesso sta prendendo, ha preso Miglia, ha preso Liberali, sta prendendo Liberali. E sta lavorando anche ad altri nomi. Ed è il Como. Quanto è in salute questo club? E soprattutto, questo è l'ultimo anno che ti immagini possa investire prima o poi di entrare anche lei nella scure del fair play finanziario, anche se non è più fair play finanziario, ma è sostenibilità.
1: Ma io sono molto curioso del Como, ne ho parlato tante volte perché voglio capire come gestirà i limiti della UEFA dal punto di vista finanziario. Perché a soldi, secondo me, continuerà a fare investimenti coerenti con il suo modello di business. Sta lavorando anche ad un meccanismo, diciamo, di moltiplicazione dei ricavi tramite anche iniziative, diciamo, non legate direttamente al calcio. Sicuramente a me, io quando leggo, ho letto Favola Como, mi ha dato fastidio perché secondo me se sei più ricco di tutti, per definizione non puoi essere una favola. Cioè, però ha un progetto, ha un'idea di dove vuole arrivarci, ovviamente per i soldi aiuta, questo credo sia innegabile, però poi si torna a quello che dicevamo prima, se hai i soldi devi anche saperli spendere bene. Ovviamente non possiamo dire che il Como lo stia già facendo, perché dobbiamo vedere come va la prossima stagione. La prossima stagione è una bella incognita. Comunque passi all'improvviso dal non fare le coppe a fare quella più impegnativa. Però secondo me è in salute, cioè è difficilmente replicare, non penso sia facile per altri replicarlo, perché o ti compra il 20° uomo più ricco del pianeta, oppure chi non lo riesce a replicare una roba del genere. Però almeno come idea vedo delle cose, vedo una proposta nuova, una proposta un po' diversa, in un momento in cui invece altre parti un po' mancano, perché ci sono un paio di società che da un paio di grandi società ovviamente, cioè Juve e Milan,
0: Sì.
1: che da un po' di tempo secondo me stanno mancando in termini di progettazione, poi anche loro hanno aperto un ciclo nuovo. Vediamo se riescono a essere coerenti con le idee di questo inizio di stagione.
0: Senti, invece da ieri pomeriggio, dal tardo pomeriggio di ieri, se non erro, e ti chiedo conferma anche a te, chiudiamo con questa notizia, Icardi è free agent sul mercato?
1: Sì,
0: Potremmo rivederlo in
1: sì, sì.
0: Italia, secondo te? Magari anche il Como, che ne so. Al posto di Morata.
1: Oddio, sì, potremmo rivedere sicuramente un legame con l'Italia. È uno che ha sempre fatto gol.
0: Ha fatto pace con Spalletti, giusto per sapere.
1: Tenderei ad escluderla la Juventus, anche se Icardi è stato un pallino della Juve, però non
0: Lui ha
1: penso.
0: rifiutato 4 milioni penso di ingaggio perché ne prendeva 9, ha rifiutato di abbassarselo col Galatasaray, da qui poi il fatto che non abbia trovato l'accordo e sia free agent. Quanto
1: Sì,
0: vorrebbe secondo
1: esatto.
0: te lui come accordo?
1: Beh, sai, poi dipende anche dal progetto che ti mettono a disposizione. Secondo me

0: rifiutato una spesa del genere al Galatasaray. Magari in Italia una proposta di quel tipo l'avrà anche ad accettare, perché gli consente di tornare protagonista in un campionato diverso. Molto difficile fare una stima di questo tipo. Io non escluderei di vederlo in Italia. Bisogna dire la società, cioè non è facile trovarlo in una società, perché appunto, cioè, idealmente la Juve potrebbe essere, se cambia, cioè, può anche essere un'idea, però non credo che con Spalletti abbiano. Poi in realtà Spalletti prima lo vede più con Vandanara che con Icardi, quindi
1: Eh
0: magari
1: sì, questo è vero.
0: si chiamano e parlano male di Vandanara
1: E possono far pace. Trovano un
0: ed
1: argomento
0: nasce
1: comune.
0: l'amore, ecco. Sì, beh,
1: Trovano un
0: sì.
1: argomento comune. E beh, del resto è successa la stessa cosa anche con Totti e Ilari, no? Poi alla fine, se
0: Sì,
1: vogliamo.
0: vabbè, diciamo che il legame Totti-Spalletti era un po' più solido in partenza, perché comunque sono un allenatore, un giocatore che si sono fatte le reciproche fortune. Quello tra Spalletti e Icardi un po' meno, diciamo, hanno un po' meno lungo nel tempo come rapporto. Però sì, il parallelo ci può anche stare, per carità.
1: Detto questo, io ringrazio Ivan Cardia, un grande abbraccio. Ivan, ci si ritrova domani. Ci
0: Domani, buon
1: sei sempre tu,
0: proseguimento.
1: giusto? Che c'è
0: Ciao.
1: Santarelli domani qua in studio. Glielo
0: Ah,
1: dico.
0: perfetto, sarà un piacere.
1: Mi raccomando, quello è uno un po' pazzo. Scherzo.
0: No, bravissimo ragazzo.
1: Ci fa sorridere ed è grande, grande, grande, grande, grande protagonista anche di TMV Radio. Grazie, grazie Ivan Cardia. Ciao Ivan.
0: Buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo al rientro, lo dico anche a beneficio dell'ottimo, straordinario, immenso Andrea Maiocca. Avremo Salvatore Cagliazza per fare un bel approfondimento anche in casa Napoli, che dovremmo esserci anche tra annunci, cose. Comunque dobbiamo capire un po' il mercato del Napoli, affari spenti, come si sta in realtà costruendo. E poi l'ultima mezz'ora, come al solito, con l'operazione mondiale. A tra poco.

0: Allora, ci siamo, tra poco dovremo andare a Napoli dal mio amico Salvatore Gagliazza, così andiamo a fare un po' il punto. In casa Napoli ancora non c'è l'annuncio per quanto riguarda Allegri, che però presto incontrerà Aurelio De Laurentiis, sta intanto già cercando casa a Napoli, poi ci sarà un annuncio di un accordo che praticamente è già raggiunto, ma che per ora ancora non è stato ratificato. Voi sapete tutto quello che comunque è successo per trovare l'accordo col Milan di buona uscita, che però c'è stato. Allora facciamoci raccontare tutto da lui. Salvatore Gagliazza, ciao Salva, ben ritrovato.
1: Ben trovato a te, caro Vincenzo.
0: Allora, finirà questa storia.
1: Mi ha chiamato mentre a Napoli tuona.
0: Attenzione, quindi si è scatenata anche lì il temporale. Beh, comunque meglio, Salva, perché si abbassano parecchio le temperature. A Roma già è passato, già si respira. Bene così, bene così. Tanto tuonò che piove, arriverà la fumata bianca di Allegri. A quando l'annuncio? Salvatore? Credo che l'abbiamo che è caduta la conversazione, quindi cerchiamo di recuperarla adesso. I tuoni evidentemente hanno portato via anche il segnale telefonico, però come dicevo ci siamo, perché a breve ci sarà l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri per ratificare tutto. Conta la rovescia, l'allenatore ex rossonero ha grande voglia di riscatto dopo la recente delusione vissuta sulla panchina del Milan. Guarda a questa nuova esperienza come un'occasione di rilancio. Il progetto che gli è stato proposto dal Napoli prevede un contratto triennale con l'obiettivo di proseguire il rapporto poi fino al 2029 in un'ottica di continuità, costruzione a lungo termine. E allora abbiamo recuperato Salvatore. Salvatore, allora dicevamo, quando ci sarà la fumata bianca per Allegri?
1: No, avevo fatto la battuta: Allegri bagnato, Allegri fortunato. Speriamo.
0: Eh già, perché ci siamo, no?
1: Ma ormai credo di sì, perché, caro Vincenzo, passa il tempo, ormai ci avviciniamo al 17 luglio, no? Che è la data per la partenza per Di Mauro Folgarida. Poi il Napoli è atteso il 15 e il 16 a Castelvetturno per i test tecnici e fisici. Quindi sì, credo ormai ci siamo, è una questione proprio di tweet. È una questione di comunicazione da parte del presidente di questo benedetto nuovo allenatore, che ha trovato l'accordo col Napoli più di un mese fa, sì. Ma che per ragioni che stavi spiegando, burocratiche, per ragioni di rescissione, non si è ancora liberato dalla vecchia squadra, dal club, dal Milan, e quindi c'è un'attesa in città e ti chiedono la gente quando... cammina, come se tu avessi la palla di vetro. Allora ha firmato, ragazzi, firmerà, state seri.
0: Sì, firmerà assolutamente, sta cercando casa. Dove andrà a vivere il buon Max, che è amante del mare?
1: Ah, sicuramente credo nella zona collinare, nella zona posillipina sicuramente. Poi ci sarà l'agenzia che si metterà a disposizione di Max per questo biennio più un altro anno, sperando che non sia come Conte, che ogni anno debba fare sempre un briefing col presidente per accettare il rinnovo.
0: Esatto, quindi insomma ormai ci siamo da questo punto di vista, ma il mercato è già cominciato. Senti, intanto riparto da Big Rom, perché i golletti li fa. Ieri ha segnato il primo gol della rimonta del Belgio. Qual è la situazione con il Napoli?
1: Allora, Vincenzo, io proprio stamattina ho scritto un pezzo più Rom che Kevin, nel senso che dovesse il Napoli scegliere uno tra i due, io credo che al Napoli in questo momento serva, per quello che sta dimostrando, che ha già dimostrato nell'anno dello scudetto e anche nella scorsa stagione quando ha giocato a singhiozzo. Ma io credo che il gol della svolta per la conquista del secondo posto sia stato a Verona, quando lui al 97esimo mise la zampata per vincere la partita. I gol ce li ha, il problema è che sto ragazzo non è riuscito a trovare la forma fisica, anche in virtù del fatto che non si è voluto operare come ha fatto De Bruyne, e quindi ci ha messo un po' di tempo per recuperare. Poi sappiamo tutti cosa è successo dopo la nazionale, è rimasto ad Anversa ad allenarsi, non aveva comunicato niente, diciamo che ha un po' indispettito il club e anche i tifosi, però Io credo che la situazione si possa mettere a posto, perché questo è un signore attaccante. Certo, l'età avanza, però se lo metti al lavoro con Højlund, lo alterni o magari li fai giocare entrambi, qualcosa in più si potrà vedere.
0: Quindi potrebbe, però sono tanti gli attaccanti lì davanti. Højlund l'hai detto, Lukaku che resterebbe, ci sarebbe anche Luca. Qual è l'idea che si è fatto Luca su Allegri? Che si è detto che a lui piace, che potrebbe restare, o più che altro è anche un modo per cercare di riuscire a farlo uscire magari alla cifra giusta?
1: No, io credo che verrà valutato sicuramente, perché comunque dovrà rispondere alla convocazione per il ritiro, ma per quello che si sente, che sentiamo e che valutiamo, è che possa essere inserito in qualche contropartita tecnica, magari, o addirittura ceduto se ci dovesse essere qualche squadra che lo comprerà. Il Napoli deve fare cassa, il Napoli deve assolutamente prima vendere e poi acquistare, no? Anche la questione di Mario Ghila piuttosto di Calaili e Zeballos, quello, il giovane 2002 del Boca Junior. Il buon Giovanni Manna sta trattando, trova gli accordi con i calciatori, ma poi ha bisogno di chiudere, e l'ok glielo deve dare De Laurentiis. Anche perché Napoli pronti via ha dovuto sborsare 66,5 milioni di euro tra il riscatto di Højlund, il riscatto di Alisson Santos e i 6 milioni che rimanevano da pagare per Milinkovic Savic. Quindi i soldi Napoli già li ha spesi. Ora deve incassare per acquistare.
0: Quali sono i giocatori che rientreranno e che rientreranno soltanto per uscire, e che sono quindi in lista di uscita?
1: Kajuste, Lindstrom, Folorusso, Rafa Marin, non lo so se Marianucci, comunque Ngonghe, come ci dicevamo, Noah Lang e Luca sicuramente verranno valutati, sì. Più Noah Lang che Luca, perché se devi fare che questa è una squadra da 3-4-3 o da 4-3-3 e ti servono gli esterni a sinistra e Alisson Santos, ma un Noah Lang potrebbe anche risultare una pedina importante, quindi tutti gli altri ragazzi, vedi Asa piuttosto che Rao, piuttosto che questi giovani che arriveranno, Ambrosino, sono giocatori che comunque dovranno essere piazzati altrove, perché da ieri primo luglio sono ora di nuovo giocatori del Napoli.
0: Qual è il piano che ha in mente De Laurentiis, e soprattutto la scelta di Allegri è una scelta che ti convince o che della quale ti stai convincendo?
1: No, io sono convinto perché comunque dai una continuità di scelte da allenatore importanti. Sicuramente dal 2019 questo allenatore non vince niente, però resta un pezzo forte della panchina. La prima scelta, lo sappiamo, era stato Maurizio Sarri, poi è successo quello che è successo, è giunto lì l'Atalanta e altro, era stato valutato anche italiano, ma Allegri è sempre stato un pallino del patron, già qualche anno fa aveva avuto contatti con Allegri, poi non si è mai concluso, quest'anno si è concluso e quindi non so, a molti tifosi non piace, lo sento anche nelle linee dirette, piuttosto che quando vai al supermercato e la gente non gli piace, però io continuo a dire, ragazzi, fatelo prima ufficializzare, poi vediamolo lavorare a Di Maro, vediamo le prime partite amichevoli e poi vediamo che cosa mette in tavola, no? Quale sarà il suo modulo e come si muoverà. Di sicuro gli ultimi anni di Allegri non hanno garantito vittorie e neanche bel gioco, però vediamo.
0: Secondo te qual è il motivo? Perché ti spiego, alla Juve arrivò dopo Conte, Fischi e Pernacchi, e poi dopo conquistò la piazza. Al Milan è arrivato nello scetticismo generale, al Napoli sta arrivando allo scetticismo generale. Perché questo allenatore arriva sempre, secondo te?
1: Vabbè, diciamo che il finale del Milan non lo ha aiutato dal punto di vista...
0: Però anche senza passare per il Milan sarebbe arrivato con lo scetticismo a Napoli, diciamo.
1: Sì, sì, ma a parte che, detto diciamo come diceria del paese, è antipatico ai napoletani per la questione di Lavezzi a Cagliari, per essere stato l'allenatore della Juve, ma sempre campanilisticamente parlando, no? E poi col Milan, però anche Conte non era simpatico a Napoli, per la questione juventina e per altro. Cioè, ma io dico che comunque oggi nel calcio non bisogna guardare al passato, non bisogna guardare al presente e al futuro. Oggi Allegri è l'allenatore, o sarà l'allenatore del Napoli, Allegri tutta la vita di questo mondo calcistico. Quindi capita anche nelle festività del centenario, perché comunque non bisogna sottovalutare anche questo, perché comunque Napoli si appresta a questo primo agosto, anzi 31 luglio con il tifo organizzato e il primo agosto con il club, a festeggiare 100 anni di storia che sono davvero importanti. Quindi per Allegri è una ragione in più per fare bene. Poi lo sai, ce lo siamo sempre detti, gli allenatori in una squadra riescono ad essere il 20, il 30%, poi il resto tocca ai calciatori, non è che poi è tutta colpa di Allegri. È naturale che se li metti bene in campo e li fai giocare è tutta un'altra storia.
0: Secondo te è un modo per De Laurentiis per restare tra le big, abbassare un pochettino i costi, rivalorizzare qualcuno, o per puntare dritto e deciso allo scudetto?
1: Tutti insieme, secondo me un mix di situazioni. È naturale che con Allegri ti garantisci comunque sempre i primi quattro posti, perché comunque al di là del Milan questo è un signore allenatore. Ti abbassi i costi, perché comunque li devi abbassare, gli investimenti che hai fatto negli ultimi due anni non li puoi fare, ma per una ragione, cioè, trasparente, che è quella che non incassi. Tu negli ultimi due anni hai venduto Osimhen e Kvara, quindi hai incassato plusvalenze e hai potuto spendere. Quest'anno non puoi andare, perché poi abbiamo visto che puoi spendere anche 220 milioni di euro, ma i risultati alla fine, anche se sono arrivati, perché una supercoppa è un secondo posto, non sono da buttare. Però sicuramente Allegri è molto più aziendalista, è uno che riesce a lavorare con i giocatori che ha a disposizione e non ti chiede il mondo. Quindi è tutto un mix di situazioni che può, secondo me, dare un valore, una valenza importante a questa stagione per il Napoli. Ah, e poi ricordiamoci, non lo abbiamo ancora detto, Vincenzo, la Champions, sì, De Laurentiis stravede per questa competizione, dove arrivano, a parte i soldi per la partecipazione, ma anche gli incassi per i successi. Il Napoli l'anno scorso ne ha fatti veramente pochi.
0: Sì, e da questo punto di vista Allegri rappresentò un salto di qualità in avanti anche quando arrivò alla Juve dopo Conte. Quindi insomma, in qualche modo, corsi e ricorsi storici potrebbe essere anche una cosa che apprezza, o comunque su cui ha puntato De Laurentiis. Dei centrocampisti, tra Anguissa e Lobotka, su chi saresti scommesso, su chi scommetteresti che resta?
1: Lobotka. Io Anguissa ho dato la notizia qualche settimana fa del suo addio, ma una notizia non basata sul niente, perché comunque sono stato fortunato ad incontrare una persona per strada che mi ha detto: guarda che ho preso la cameriera, la collaboratrice domestica di Anguissa, perché Anguissa gli ha detto di trovarsi un altro lavoro, perché abbandonerà il Napoli. Quindi è di lì, sai, è scattata il pezzo. Dico Lobotka perché comunque al centro sempre del villaggio è uno che riesce sempre a dare il massimo con i vari allenatori. Anguissa, a quanto pare, ritiene di aver concluso un ciclo, è il fatto che nell'ultima partita del Napoli con l'Udinese non si è andato a fare il giro del campo, forse imbestialito con Conte che non l'ha fatto giocare, la dice lunga sulla volontà del calciatore.
0: Ci sono più di una persona che ho sentito ultimamente che ha detto: mi aspetto che il Napoli possa fare all'improvviso un colpo di mercato. Te lo aspetti anche tu? I colpi potrebbero essere, che ne so, dal Rashford della situazione allo svinculato Vlahovic, o sono due nomi che non metteresti?
1: No, non li metto. Non li metto. Credo che Napoli, alla politica del Napoli, debba continuare a essere quella che è sempre stata, del giovane di belle speranze pagato 15-20 milioni che poi fa l'upgrade e lo cedi. Quindi io non credo più eventualmente a qualche... Poi Vlahovic, Vincenzo, costa troppo, cioè, ti faccio i conti dell'operazione, cioè, il papà vuole 15 milioni alla firma più le commissioni, sono 6 più lo stipendio al giocatore, cioè, non sono cifre da Napoli in questo momento.
0: No, direi di no, anche perché poi lì davanti, come abbiamo detto prima, c'è una bella folla, diciamo, anzi più che altro, esatto, andrebbe smaltita un pochettino.
1: No, l'investimento dell'attaccante l'hai fatto fortunatamente nella sfortuna l'anno scorso
0: con Højlund, sì. Alla fine quello è stato il colpo che poi dopo è stato ribattuto. E poi ricordiamoci che c'è anche Alisson Santos, per carità, attaccante
1: Giovane.
0: Esterno. Giovane, quindi insomma penso che sia abbastanza al completo il Napoli da quel punto di vista. Salva, grazie, Salvatore Cagliazza.
1: Grazie a te, caro Vincenzo, alla prossima.
0: Grande abbraccio a Salvatore Cagliazza del Roma. Noi ci fermiamo per l'ultima volta, rientro Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia, Len Valnegri.

0: Allora, il nostro spazio mondiale che sta per cominciare, in attesa dell'arrivo anche di Alain Valnegri, diamo il buongiorno direttamente dal Brasile, da Bahia, a Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo.
0: Allora, non spoileriamo nulla, attendiamo Alain prima di cominciare il nostro ping pong sulle gare di ieri, però intanto allora ti chiedo, visto che insomma se ne sta parlando tanto nella giornata di oggi, come hai visto questo sfogo della gente di Gregorio, insomma, come lo valuti?
1: Come lo valuto? C'è da fare una premessa che riguarda i social network. Purtroppo, per fortuna, oggigiorno comunicare è diventato anche forse troppo semplice, quindi si rischia a volte di esasperare i toni, di magari lasciarsi andare senza riflettere prima di anche offendere, no? Perché in questo caso secondo me si è arrivato più che altro anche ad offendere, nel caso di Di Gregorio, compagni, società, varie amministrazioni, gestioni anche a livello personale, per cui mi sembra che si sia andato un po' al di là.
0: E già si va, cioè, al di là, se tu sei fuori e già sei andato da un'altra parte, figurati quando ci sei ancora dentro.
1: Esatto, e sappiamo che probabilmente il peggior ostacolo che ha dovuto affrontare Di Gregorio quest'anno non è stato di carattere tecnico, se vogliamo, no? È stato più a livello psicologico, ambientale, di pressioni, di capacità di gestire, ecco, una parabola negativa che si è innescata e che lui ha fatto fatica a sovvertire, ecco. Come si dice, creargli una condizione nella quale si presenterà eventualmente in ritiro, dove oltre al pregresso aggiungi un carico da 11 di questo tipo, io non lo so, io mi aspettavo da parte di Di Gregorio un messaggio magari nel quale si dissociava dalle dichiarazioni del proprio procuratore, un passo indietro. Ad oggi non mi risulta che lui si sia fatto vivo in prima persona, per cui mi viene da pensare che sia in totale accordo, no, col suo rappresentante, che mi inquieta ulteriormente. Peccato, una brutta storia.
0: Che veramente, insomma,
1: ho trovato davvero fuori luogo tirare in ballo tutta una serie di questioni che secondo me non hanno nulla a che vedere con le problematiche di Di Gregorio durante la stagione, siano esse tecniche o anche relazionali con la dirigenza passata, con Mollio.
0: Certo.
1: Non
0: elegantissimo, diciamo. Allora, Alain subentrerà, lo dico anche a beneficio della nostra regia, tra 5-6 minuti. Quindi io direi di cominciare la nostra analisi delle gare di questo turno del mondiale con l'Inghilterra, che ha tremato per 45 minuti davanti al Congo, che tra l'altro nei minuti finali del primo tempo ha sfiorato anche lo 0-2. Poi si è scatenato l'uragano Kane, che ha ribaltato tutto. MVP della partita, cominciamo da qui.
1: Proprio così, Vincenzo, l'MVP neanche a dirlo è lui, Harry Kane.
0: Anche perché il secondo gol è una pallone... roba folle, se l'ha inventata da centravanti come ce ne sono pochi.
1: Sì, un movimento, una capacità di calciare con poca rincorsa, con poca possibilità anche da un punto di vista proprio fisico di caricare la gamba. È incredibile, una stagione allucinante per quanto riguarda Harry Kane, poi vi darò anche i numeri. Comunque, quando il pallone pesa, lui c'è, trascina l'Inghilterra in un torneo nel quale, fatta eccezione per l'esordio contro la Croazia, dove aveva veramente convinto, le restanti tre partite, le ultime tre, compresa quella di ieri, devo dire, non delle grandi prestazioni, al contrario. Però quando poi hai un 9 decisivo, capace non solo tecnicamente, ma anche proprio a livello temperamentale di trascinare un gruppo, la differenza si vede. Ieri fa due gol d'attaccante vero, e con la partecipazione, devo dire, di Gordon, neo acquisto culé, appena acquistato da Barcellona neanche un mese fa, che entra al posto di Rashford, quindi ottima chiamata di Tuchel, e trova due assist in una mezz'oretta circa, e quindi riescono, in collaborazione, questo tandem Gordon Kane riesce a spaccare il blocco basso del Congo
0: e a portare a casa la qualificazione. Il bello e il brutto di questa partita, Fabio?
1: Allora, mi è piaciuta la rimonta storica perché comunque l'Inghilterra sfata un tabù, non aveva mai vinto una partita ai mondiali trovandosi sotto all'intervallo. Quindi bravo Tuchel, la ripresa di nervi, ovviando secondo me a uno scacco matto tattico, particolarmente nel primo tempo. Questo giro palla perimetrale, sterile, non c'era attacco della profondità, giocatori molto fermi. Quando poi ha inserito sia Gordon che anche Saka dall'altra parte, è riuscito secondo me a trovare la chiave. E nota di merito secondo me anche per Bellingham che sta crescendo
0: Vero,
1: all'interno del
0: vero. A un
1: torneo.
0: certo punto si è capito se voleva fare un cross o un tiro, però insomma stava per fare
1: Pazzesco,
0: un gol pazzesco.
1: sì, ma parlo anche proprio di presenza nella partita. Bellingham lo sappiamo, non viene da una stagione memorabile con Real Madrid. Questo mondiale secondo me gli sta facendo ritrovare brillantezza in un ruolo più suo. Da rifinitore, da 10, libero di spaziare, cosa che nel Real Madrid per ragioni di convivenza con Mbappé, Vinicius e compagnia cantante magari non ha. E mi è piaciuto comunque, e voglio dare un po' di merito giustamente al Congo, anche l'interpretazione del Congo per l'ennesima volta, una partita fatta bene, e con il portiere che per 75
0: Parato
1: minuti
0: tutto quello che poteva
1: ha fatto
0: parare
1: segnare in Pasi, sì, il portiere del Congo. Non mi è piaciuto l'avvio, come già detto,
0: proprio.
1: la prima parte della partita fatta male, e addirittura hanno fatto registrare un record negativo, hanno calciato verso la porta soltanto al 30esimo, e non era mai successo dal 66 che l'Inghilterra in un mondiale ci mettesse 30 minuti per calciare verso la porta, quindi un dato
0: Pensa.
1: veramente preoccupante. E non mi è piaciuto il gol preso dall'Inghilterra, che ha dimostrato a livello proprio di spaziature, di scivolamento difensivo, una disorganizzazione abbastanza preoccupante. Ma l'avevamo detto che Tuchel, se aveva magari qualcosa da rivedere, era un po' l'organizzazione difensiva. Si ritrovano in 2 contro 1 con Spence che deve stringere verso l'interno, lasciando praticamente Chipenga completamente solo e permettendo al Congo di andare in vantaggio in modo clamoroso. E chiudo con il dato, e ovviamente riguarda Harry Kane, sono 72, 72 i gol totali per lui in stagione, calcolando chiaramente tutte le competizioni, il Bayern e la nazionale, diventa il secondo giocatore nella storia del calcio a superare la barriera dei 70. E davanti a lui soltanto Lionel Messi, che nel 2011-2012 aveva realizzato 82 gol totali. Di questi 72, 61 nel Bayern, 11 con l'Inghilterra, in questa Coppa del Mondo, è già lì a lottare per il titolo di capocannoniere e ha già messo anche lui a referto nel computo totale di realizzazioni nelle Coppe del Mondo il numero 13, quindi ha superato Pelé ed è lì che prova ad insidiare i vari mostri sacri. E devo dire che l'avevamo anche previsto, questa potrebbe essere una Coppa del Mondo. Potrebbe portare anche a sfondare il numero dei 20 per quello che riguarda i marcatori assoluti.
0: E abbiamo dato anche il dato. Tra poco subentra anche Alenna, però ti voglio chiedere, quindi alla fine questo essersi rivalutato da Bellingham nel mondiale può essere un ulteriore segnale che quello che non ha funzionato nel Real Madrid l'anno scorso era, al di là della girandola di allenatori, proprio un gruppo totalmente sfalciato all'interno, quindi nervosismi, divisioni che non hanno fatto bene ai singoli giocatori?
1: Ci sta come lettura a Madrid, no? Si tende a, diciamo, a colpevolizzare il progetto tecnico-tattico di Xabi Alonso, che è un allenatore, diciamo, di questa nouvelle vague di allenatori giovani che puntano molto sulle idee, sono molto gelosi spesso anche delle proprie idee tecnico-tattiche, magari rischiano di sottovalutare soprattutto a certe latitudini l'importanza del mantenere un gruppo unito, del saper gestire grandi campioni, grandi spogliatori. Real Madrid sappiamo essere forse il grande spogliatoio per antonomasia. E si dice che insomma Xabi Alonso da questo punto di vista abbia creato delle fratture interne già dall'inizio per le metodologie, per il fatto di chiedere anche un certo tipo di movimento su questa palla a giocatori non abituati a correre all'indietro. Insomma, concetti che abbiamo già visto più volte in grandi piazze, in grandi spogliatoi, e da lì in poi l'arrivo di Arbeloa è stato un po' diciamo una pezza più che altro, non sembra essere stata una vera soluzione, ecco. Real Madrid ha provato a prendere tempo in attesa che la stagione finisse, nella speranza che i giocatori da soli potessero riprendere un po' in mano le redini. E purtroppo per loro, poi da un punto di vista prettamente sportivo, i risultati non sono arrivati, perché il campionato, il Barcellona aveva una marcia in più, in Coppa c'è stata l'eliminazione, per cui sì, uno spogliatoio da rifare, ma le decisioni prese dall'arrivo di Mourinho, quasi sorprendente, alle operazioni di mercato, ai giocatori messi anche sul mercato, diciamo, è abbastanza evidente che ci sia da fare una mini rivoluzione proprio per ritrovare un po' lo spogliatoio.
0: Certo. Con la scelta di Mourinho, che evidentemente serve proprio a rompere questa rivolta dello spogliatoio. Ancora
1: esatto,
0: non abbiamo
1: un gestore
0: che però abbia anche quel carattere, quel pedigree, quell'esperienza, perché sei meglio di me, se io sono Arbeloa e alzo la voce con qualcuno, ti guardano come a dire sei sempre Arbeloa, sei, quindi se io sono Mourinho magari sto un po' più sull'attenti e guardo. In attesa ancora di Alen, voglio chiederti invece, in Brasile come stanno vivendo questo mondiale? Cioè, sono rapiti, preoccupati, fiduciosi?
1: Diciamo che con l'andare del torneo, Vincenzo, le buone sensazioni aumentano, perché nonostante ci sia consapevolezza nel non essere favoritissimi, nel non attraversare un momento storico, una generazione top come magari il Brasile era abituato a fare in passato, questa è una consapevolezza che c'è, e dovuta anche a più di 20 anni senza alzare una Coppa del Mondo e a diverse delusioni anche a livello, se vogliamo, qui regionale, continentale, con le varie Coppe America, gironi di qualificazione fatti maluccio, tanti avvicendamenti sulle panchine, quindi tutto questo è ben chiaro al tifoso medio anche brasiliano. Chiaro è che più si avvicina al traguardo, essere arrivati già nella fase di eliminazione diretta, aver passato comunque il primo turno seppur soffrendo, e vedere soprattutto, secondo me, una crescita costante all'interno del torneo, no? Che poi è quello che più vale, soprattutto in competizioni come questa. Cioè non importa come cominci, ma importa come arrivi. E l'importante è che questa crescita sia costante, graduale, all'interno del torneo. Spesso si arriva con delle idee, anche con un 11 iniziale ideale, che poi invece, per ovvi motivi, infortuni, condizione, situazioni contingenti, finisce per diventare un altro, e sta accadendo proprio questo al Brasile. Cioè Ancelotti ha avuto poco per lavorare, ha avuto 4 partite di numero prima di questa Coppa, per cui arrivare a risolvere tutto sia a livello tecnico-tattico che ambientale, caratteriale, era praticamente impossibile. Quindi lui di fatto sta usando questa Coppa del Mondo per fare un fine tuning, per andare ad aggiustare quello che non funziona. Infatti ogni partita presenta, diciamo, sia sul piano delle scelte che della proposta, sempre qualcosa di diverso. E in questo sappiamo che Ancelotti è un numero uno, perché anche nelle sue tante vittorie con Real Madrid, eccetera, ha dimostrato di non essere assolutamente ossessionato da un'idea tattica piuttosto che da delle convinzioni nitide. E questo sta giovando molto al Brasile, perché è una squadra che ha bisogno di trovarsi,
0: sì.
1: E lui è la medicina ideale.
0: Allora, siamo pronti con Alen. Ti chiedo, Alen, di attivare il microfono perché è disattivato, quindi vengo subito da te a darti intanto il buongiorno. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Perfetto, sentiamo forte e chiaro. Allora, ieri gara di grandi emozioni tra Belgio e Senegale, col Senegale che era avanti a un certo punto 2-0, anche con merito, poi la litigi in campo come al solito del Belgio e la rimonta. L'MVP della partita intanto chi è? Il capitano?
2: È Tielemans, penso che comunque abbia fatto la differenza a tutti i livelli, anche a livello di leadership, e manca un, secondo me marca comunque un prima e un dopo alla fine, perché aspettavamo De Bruyne, aspettavamo Lukaku, sì, ha portato qualcosa, però Tielemans è leader, e non solo leader tecnico, e questo ha sempre fatto fatica nel trovarsi quel ruolo in nazionale. Nella Aston Villa è cresciuto tanto negli ultimi anni, e ieri comunque ha portato la qualità che aveva bisogno la squadra nel momento chiave della partita. E niente, MVP meritato, peccato per il Senegal, però ormai siamo alle solite nella gestione dei momenti chiave, nella gestione degli ultimi minuti. Le squadre africane devono crescere.
0: Direi di sì, poi dopo alla fine vedi, ne abbiamo parlato ieri, semmai potranno vincere un mondiale visto che stanno crescendo, ma devono ancora crescere. Le cose belle e le cose brutte di questa partita?
2: La cosa bella è stata il Senegal durante 70 minuti, interpretando benissimo la sfida, andando a far male al Belgio dove soffre di più, che basicamente in campo aperto non sa difendere il Belgio, e questo contro gli Stati Uniti lo potrebbe pagare caro, perché alla fine il Belgio, se guardiamo il percorso che ha avuto fino adesso, non ha avuto un match di una certa difficoltà, e in tutte le partite abbiamo visto i soliti limiti, e il Senegal ieri è stato capace di giocare su questi limiti contro rivali ben più attrezzate. Voglio vedere come difende e come Rudy Garcia preparerà la sua squadra. E poi cosa mi è piaciuto del Belgio è il carattere, hanno fatto vedere un certo spirito collettivo in un momento dove si era perso qualsiasi speranza di vedere un Belgio capace di rimontare proprio a livello collettivo, non solo con la giocata individuale.
0: Detto questo, mi devi dare il dato che prima abbiamo tirato fuori per quanto riguarda l'Inghilterra, un paio di dati almeno, parecchio intriganti. Il dato di questa partita invece?
2: Il dato è il gol più che arriva più tardi nella storia del mondiale, quasi 125 gol di Tielemans, e non si era mai segnato così tardi una partita di un mondiale.
0: Perfetto, e questo è quello che è il dato che ha evidenziato Alen di questa sfida tra Belgio e Senegal. Stati Uniti Bosnia 2-0. Fabio, l'MVP?
1: Allora, l'MVP è Malik Tillman, ragazzo cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, attualmente al Bayer Leverkusen, che attua da trequartista, ma in questa nazionale degli Stati Uniti, insieme ai suoi compagni di reparto, fa un lavoro pazzesco con e senza la palla. Ieri è bravo in assoluto nell'interpretazione della partita nei 90 minuti, ma poi è persino più bravo quando con la squadra in inferiorità numerica trova una punizione preziosa che praticamente chiude la partita, perché da quel momento in poi gli Stati Uniti subiscono solo un paio di tiri da fuori, nulla di più, e quindi dà tranquillità ai compagni in quello che sarebbe invece potuto essere un finale molto complicato, perché in vantaggio solo di un gol con l'uomo in meno avrebbero rischiato seriamente di essere raggiunti. E quindi bravissimo Tillman, che fa secondo me una partita strepitosa, come tutto il centrocampo.
0: Il bello e il brutto?
1: Allora, mi è piaciuto il cinismo, l'efficacia degli Stati Uniti, che con Pochettino veramente stanno facendo un gran lavoro, perché riescono a interpretare e a consegnare quella che è un'idea calcistica forte in Pochettino. Quindi c'è molta mobilità, molta corsa, molto atletismo, e devo dire nazionale americana sta benissimo proprio anche sul piano fisico atletico, sono molto applicati. E ieri c'è stato anche grande cinismo, perché poi alla fine verso la porta calciano due volte e segnano due gol, nonostante un expected goal di 0,88, che è un po' la somma di tutto, però ecco, veramente grande cinismo. E poi mi è piaciuto, permettimi di parlare di McKennie, una regia verticale di McKennie. Siamo abituati a vederlo verticale senza palla, aggressivo, invece in questo meccanismo è molto bravo con la palla. Cinque passaggi chiave ieri, rompilinea, uno di questi porta al gol del vantaggio di Balogun, e 13 passaggi chiave verticali totali, ed è primo in questo ranking al mondiale, per cui un McKennie magari diverso da come siamo abituati a vederlo nella Juventus.
0: Balogun ha rischiato anche di rompere Muremovic a un certo punto, che nell'espulsione ha fatto veramente un'entrata killer.
1: Sì, anche se devo dire, io questo rosso lo capisco a livello di regolamento, un rosso da VAR, però non lo so, mi lascia un po' perplesso, perché comunque è evidente che lui non veda minimamente cosa sta succedendo, c'è un intreccio di gambe fortuito, non lo so,
0: capisco. Di gioco.
1: Sì, capisco il regolamento, capisco che al VAR rivisto la pericolosità è tangibile, Detto ciò, non lo so, lo trovo una meccanica un po' enfatizzata dal video, però detto questo, alla fine non ha nessun risultato, per cui diciamo tutti contenti e nessuno contento. E ti do il dato che sì, è la perla di Tillman, è il quarto gol nato da palla inattiva in questo mondiale per gli Stati Uniti, e questo è anche un'altra graduatoria nella quale sono leader. E a differenza magari di altre selezioni dalle quali si aspettava, ha cominciato la Repubblica Ceca, e invece sono gli americani ad essere maledettamente cinici ed efficaci sulle palle inattive.
0: È così, bene anche questo dato, tante partite intriganti anche oggi. Domani invece salutiamo Alen, è caduto, ma insomma tanto siamo ai saluti. Domani lo dico già a te Alen, cioè Fabio, poi lo trasmetterai ad Alen. Qui in studio ci sarà Alessandro Santarelli a sostituirmi, ma lui già sa tutto, quindi poi tutto quello che mi scriverete nel nostro
1: gruppo
0: lo giro a lui, abbiate pazienza, è un ragazzo che si farà, ma insomma ancora tante cose su cui deve crescere, soprattutto il controllo dell'emotività. Caro...
1: Di sicuro il condizionatore non sarà acceso.
0: Bravo, vedi che lo conosci già, qui insomma si suderà qua dentro. Ciao Fabio da Bahia!
1: Obrigado, buon dia.
0: Un grande saluto anche ad Alen Valneghi a Barcellona. Noi invece ci ritroviamo appunto domani, ma non con il sottoscritto. Domani ci sarà Alessandro Santarelli, con il sottoscritto ci ritroviamo lunedì, quindi breve break, lunedì ci ritroviamo. Domani invece tutto regolare con, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocca, visto che quell'altro poi magari non porterà il messaggio giusto, ovvero editoriale con Fabrizio Ponciroli, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, Raffaele Carinella per parlare di Inter e di Mondiale, Operazione Mondiale con Alen Valnegri e Fabio Urbisaglia. Quindi tanti motivi, adesso parte Maracanà, però ho visto già aleggiare lo spirito di, no, è presente in carne e ossa, di Lucio Marinucci. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca e vai, remiamo. E vi do appuntamento a lunedì personalmente, ma con Rotocalcio editoriale domani come sempre. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, serve un giocatore costruito alla PlayStation ed ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali. Un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti. Forse sto esagerando un po', però insomma Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare, insomma, di collassare, come già accaduto, insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è come dire, il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà, insomma, in questa politica. Però insomma quella è una squadra giovane. Pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare, insomma, di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma,
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029. Credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol, che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, l'ultima stagione, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi pare, da Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi, insomma, mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale, e quindi insomma anche al Mondiale, insomma, vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint-Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti insomma con bilanci che non sono il massimo, però ripeto, se non ci sono i soldi cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano che sono nate dalle idee, insomma, non dai grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere insomma quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori, questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale. quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
4: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
0: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
5: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. I valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi

0: americane nel calcio.
1: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che Ecuador si sente si se puede succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se puede, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
2: C'è ancora romanticismo in questo sport?
1: No, no, no, show business. No, non c'è, è soltanto show business. Se ti inventi, Diego Armando Maradona nel 2018 disse, è andato al mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
3: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
1: Oh, che bella domanda. Bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, e uno che ha saltato non mai meno di 7,90 deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
4: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
1: Visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
0: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
5: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quindi hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
4: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
5: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
4: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
5: Ma sai, io faccio, devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo, riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, questo è fondamentale, però

0: Manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo giovedì 2 luglio, sono le 9:46 minuti. Questo è il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, sulla Serie C, che sta vivendo momenti importanti perché è iniziato ufficialmente il calciomercato e le squadre si stanno sistemando per quanto riguarda allenatori e direttori sportivi, perché questa è la fase cruciale, perché il 30 giugno si è chiusa di fatto la passata stagione e è iniziata ufficialmente la stagione 2026-27. Sono tante le squadre che si stanno muovendo in queste ore. Ieri ci sono state tantissime ufficialità. Faccio qualche esempio: il Catania che ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, che è Fortunato Varrà, il tecnico sarà Emilio Longo per quanto riguarda gli etnei. Per quanto riguarda il Pescara retrocesso, ha nominato Boucher come nuovo allenatore, quindi il Pescara fa un gran colpo per quanto riguarda la panchina, con Boucher, che è un ottimo tecnico, lo ha dimostrato in carriera. Insomma, tanti movimenti per quanto riguarda panchine e direttori sportivi. Ne parliamo come sempre in apertura con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, caro Luca, stavo giusto facendo una breve intro su quello che sta succedendo, no, nel mondo della Serie C, perché si stanno, diciamo, sistemando i club prima di operare sul mercato. C'è da sistemare panchine e direttori sportivi. Insomma, partiamo dalla notizia di ieri, che è una notizia importante. Perché riguarda Turati, l'ex tecnico del Siracusa, che sembrava promesso sposo al Catanzaro con tanto di precontratti firmati, si attendeva solo l'annuncio ufficiale. E poi cos'è successo, Luca?
2: Ebbene sì, i matrimoni si fanno in due, chiaramente uno dei due non era d'accordo più, perché non è possibile arrivare alla fine, anche perché Turati, tra l'altro ricordiamo, ha fatto anche abbastanza bene con Siracusa, anche se era un tecnico
1: molto bene
2: sicuramente
1: con Siracusa.
2: Preparato, però diciamo faceva due salti in avanti, perché comunque il col Siracusa era retrocesso e quindi aveva avuto l'occasione di cimentarsi in una piazza importante, ormai consolidata in Serie B, come il Catanzaro. Quindi non mi spiego il motivo per il quale, chiaramente bisogna sentire sempre due campane, il motivo per il quale il tecnico abbia poi rifiutato di firmare con il Catanzaro. Qualcosa sarà successo, perché sicuramente è una categoria in più rispetto allo Spezia, dove si è poi attuato l'accordo con i Liguri e quindi con Guido Angelozzi, ricordiamo il direttore sportivo dei Bianconeri. Per cui sicuramente è una notiziona, quella di ieri ha sorpreso un po' tutti, un comportamento sicuramente non proprio elegante, questo lo possiamo dire, perché io credo che al di là del... Ripeto, a meno che non ci siano qualcosa di grave che noi non sappiamo, però
1: certo,
2: un comportamento di immagine non proprio pulita, dai, si poteva gestire diversamente, perché comunque alla fine quasi tutto ormai davamo per scontato, no? L'ingaggio l'approdo a Catanzaro, quindi l'esperienza con il club di Polito, del direttore sportivo, che è bravo a scovare i giovani allenatori, ha fatto lo scorso anno anche con Aquilani, ha ripagato con risultati, sì, addirittura con il piazzamento con la finale playoff, per cui sicuramente è un peccato, perché ripeto, era una categoria importante la Serie B, e secondo me, io se fossi stato Turati avrei accettato subito, comunque è una Serie B, chiaramente Bisognerà capire adesso, può darsi che qualcosa sarà successo, quindi noi non potremo mai sapere, però peccato perché sarebbe stato anche importante per il giovane tecnico di Siracusa, ripeto, confrontarsi con una categoria superiore.
1: Sì, è vero Luca, sarebbe stato bello vederlo. Poi, come dicevi tu, non sappiamo cosa è successo, sicuramente saranno state delle dinamiche interne che noi non possiamo conoscere. C'è da dire che comunque va allo Spezia, non è che va a giocare, è in Serie C, ma è una piazza importante con ambizione di tornare subito in Serie B, quindi rispetto comunque a Siracusa è comunque un passo in
2: Sì,
1: avanti.
2: però
1: Sì.
2: Daniel, quando sì, sono d'accordo, è una piazza importante che viene fresca da una retrocessione dalla B alla C, però non è mai semplice vincere. Attenzione, la Serie C
1: No,
2: lo
1: no,
2: dimostra il Benevento dopo 3 anni,
1: certo,
2: la
1: sì.
2: Salernitana lo scorso anno, ma tantissime squadre. Per cui
1: Catania.
2: diciamo che un po' le problematiche della scorsa stagione, diciamo indirettamente, li vivi, le ritrovi. È chiaro che sicuramente Angelozzi è andato, ha firmato, ha accettato il progetto, però non è facile vincere subito. Per cui secondo
1: No,
2: me
1: no, chiaro.
2: invece andare a Catanzaro sarebbe stato, ripeto, io quello che penso io, un upgrade. Diciamo importante per un giovane allenatore che comunque si sarebbe poi cimentato con una categoria superiore, però al di là di questo credo che ci sono delle motivazioni che non sapremo mai, perché è chiaro che qualcosa sarà successo, perché non credo che un allenatore rifiuti la Serie B per la C, perché la C
1: No,
2: sì è vero un
1: certo.
2: progetto vincente alla Spezia, però bisognerà capire adesso come psicologicamente. Anche perché la tifoseria pretenderà di più, è chiaro, non sarà facile. Poi, come, ripeto, come Salerno, come Catania, ormai da diversi anni in Serie C non riesce a vincere il campionato. Purtroppo ne vince solo una, e quindi vediamo cosa succederà. Auguri, bocca al lupo a Mister Turato, cosa possiamo augurargli?
1: Luca, andiamo avanti. Panchine che ancora. Ora non sono ufficiali, ma quasi. Partirei da quella del Potenza, perché nelle scorse ore c'è stata la separazione da Mister De Giorgio, che poi sale che va alla Juve Stabia. Chi andrà in panchina? Chi ci sarà sulla panchina del Potenza il prossimo anno?
2: Ma stiamo aspettando i vantici. Ieri ho sentito il direttore sportivo dei Lucani, il quale mi ha detto: Luca, vedremo un attimo che Libari, vediamo che cosa succederà. Stiamo attendendo l'ufficialità. Credo che c'è l'accordo su tutto, anche se per il Potenza deve un po', deve poter, de diciamo, se de quest'anno deve cercare di fare una campagna importante.
1: Sì.
2: Siamo abituati a vedere un Potenza nelle zone alte della classifica, dopo un periodo, no, lo scorso anno, inizio un po' balbettante, De Giorgio, ti ricordi, era stato messo anche in
1: Sì,
2: discussione, esonerato,
1: come no?
2: richiamato. Quindi ecco, se ti ricordi, e quindi poi ha ingranato la marcia e ha praticamente trascinato il Potenza nei playoff. Quindi, però quest'anno bisognerà, io ho parlato proprio col direttore, bisognerà adesso poi trovare i giusti innesti, perché va via Felipe, Felipe il centrocampista che seguirà sicuramente De Giorgio a Castellammare, è andato via Schimmenti al Benevento, andrà via Siatunis, il greco, il centrocampista, e andrà via anche Dauria, per cui bisogna quasi i 6 undicesimi della squadra, bisognerà quindi poi essere bravi e prendere giocatori funzionali, perché anche lì Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C e vuole comunque recitare sempre un ruolo da protagonista. Quindi aspettiamo l'ufficialità di Tisci.
1: Per quanto riguarda il Foggia, invece, detto che sarà la squadra che verrà riammessa al posto della Ternana, perché la precedenza ce l'avrebbe avuta il Bra, la squadra che ha perso il playout con la Torres, ma il club ha annunciato che non presenterà domanda di riammissione per la questione relativa allo stadio. Quindi sarà il Foggia, è questione di tempo per rivedere i Satanelli in Serie C. Sulla panchina del Foggia ci sono novità?
2: Ma tendiamo chiaramente, sì, sarà quasi sicuramente il Foggia diciamo, ad essere ammesso in Serie B. No, io leggevo con piacere le parole di Malagò, nuovo presidente della federazione,
1: Sì.
2: che diceva grazie alle regole stringenti, quest'anno pare, sembra di avere con tutte le squadre, non abbiano avuto problemi, quindi non ci sono problemi di squadre con problemi di iscrizioni, quindi almeno dovrebbe essere così,
1: Speriamo, Luca.
2: avremo le 60
1: Speriamo.
2: squadre. Com'è? Aspetta,
1: Speriamo,
2: sì.
1: speriamo.
2: Questo sì, ce l'auguriamo tutti che non ci siano qualche inghippo da qualche parte, però ad oggi sembra che la situazione sia, diciamo, positiva, un quadro positivo. Quindi al Foggia, che ha messo sicuramente a discapito della Ternana esclusa, vedremo un attimo se, chiaramente anche qui, Auteri, dopo la delusione a Benevento, è un allenatore esperto, bravo, preparato, sono sicuro che farà bene, perché anche lì viene da una retrocessione. E anche se non sono le colpe sicuramente di Auteri, però anche è un ambiente caldo, un ambiente che vuole adesso ricominciare da capo e bisogna adesso anche lì ricostruire, perché una squadra retrocessa, una squadra che verrà riammessa, una società comunque abbastanza solida, bisognerà anche qui centrare e riconquistare nuovamente, portare la gente allo stadio, perché anche lì c'è qualcosa che è successo lo scorso anno,
1: Sì.
2: nonostante, diciamo, gli investimenti del presidente che è arrivato, ripeto, ricordiamo, solo a febbraio, non è riuscito a scongiurare la retrocessione in Serie D. Adesso la riammissione, anche qui a Auteri, non avrà vita facile, perché le scorie della passata stagione ci sono, e quindi bisogna
1: Sì.
2: eliminarle per poter poi puntare, per poter poi costruire il nuovo corso.
1: Luca, ne parlavo prima del collegamento con te, parlavo del Pescara, perché secondo me il Pescara in panchina ha fatto veramente un grande colpo annunciando Boucher come nuovo tecnico. Che ne pensi?
2: Ma grande scelta, poi lungimirante da parte del direttore sportivo Pasquale Foggia, che è bravo su
1: Sì,
2: questo.
1: sì, sì.
2: Anche qui la situazione è come Pescara, come Catania, come Salerno, non si vince subito, però un allenatore preparato, bravo. Boucher ha fatto, ricordiamo, 2 anni fa, vinto la Coppa Italia con il Rimini, fece anche
1: Esatto.
2: abbastanza bene, nonostante i problemi economici. E poi lo scorso anno col Cosenza, ecco, Cosenza, nonostante anche lì situazione non semplice, è riuscita comunque a portare la squadra nei playoff. E io sono convinto, con un progetto serio, con meno patemi, quello che ha vissuto a Cosenza e a Rimini,
1: Speriamo, sì.
2: credo che il mister possa davvero fare bene, anche perché si sposa bene con le idee del direttore sportivo Pasquale Foggia, che anche lì vogliono comunque vincere, vogliono puntare a vincere il campionato. Vedremo come andrà a finire, però io credo che Boucher, come ricordatore, dicevi, è un ottimo tecnico, preparato, e sono convinto che farà bene in terra abruzzese.
1: Luca, l'ultima domanda che sto facendo a tutti in questo periodo, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento la faccio a tutti gli ospiti che ho qui in diretta. Ti chiedo, domanda secca, chi lo vince il mondiale?
2: Ti dico la verità, io non ho visto nemmeno una partita, per un fatto personale, anche
1: No.
2: perché lavoro, di solito non riesco, però io credo che il Brasile ha qualcosa in più, penso, non vorrei sbagliarmi. Non ho visto partita, anche per una scelta mia, una mia idea, che bisognava fermare un po', anche almeno un giorno, il campionato per quello che è successo in Venezuela, ma questa è la mia idea, per cui
1: Sì,
2: già per
1: certo.
2: scelta personale. Perché vedo, lavoro, a volte i turni non mi consente, la notte preferisco dormire, e
1: Ma
2: quindi voglio
1: certo, ti
2: dire,
1: capisco.
2: mi auguro in Brasile, dai, Brasile, Argentina,
1: Va bene,
2: siamo un po'
1: ci può
2: sudamericani,
1: stare.
2: tifiamo le
1: Poi
2: squadre
1: c'è
2: sudamericane,
1: Carletto Ancelotti in
2: dai.
1: panchina,
2: Oh, brava,
1: facciamo il tifo anche,
2: poi
1: ovviamente.
2: anche il Marocco mi è simpatica come squadra, quindi agli
1: Bella,
2: ottavi di
1: bella,
2: finale, quindi
1: bella
2: vediamo.
1: squadra. Senza dubbio,
2: Sì.
1: senza dubbio. Luca, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere.
2: Piacere mio, buon lavoro, Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di Tutto C, Tutto Mercato Web, direttore di Tutto Serenitana, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri al microfono fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C con il calciomercato che è ufficialmente iniziato. Ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei mister ovviamente per aver accettato. Allora mister, io intanto partirei da un quadro diciamo generico di quello che sta, di quello che sarà il mercato di Serie C. Le chiedo cosa si aspetta, soprattutto quando si aspetta qualcosa, nel senso adesso i club stanno iniziando a sistemare panchine, allenatori, direttori sportivi eccetera. Forse il mondiale che frena di fatto le trattative di Serie A a cascata frena anche un po' quelle di B e Serie C ovviamente, quindi si aspetta che qualcosa possa smuoversi una volta finito il mondiale?
1: Sì, sicuramente sì, adesso soprattutto sulla Serie A incide il mondiale a cascata, come ha detto lei, il resto, e poi chiaramente c'è ancora da definire soprattutto in Serie C e forse qualcosa anche in Serie B. Ancora vedo che ancora alcuni dirigenti e alcune situazioni vanno messe a posto, alcune panchine vanno ancora messe a posto e da lì partirà. Poi io credo anche che oramai il mercato è lunghissimo, intanto perché sì, fine agosto sì, c'è, quindi onestamente di giocatori ce n'è tanti, di situazioni ce n'è tantissime, ma io non credo bisogna avere fretta, perché poi spesso nel mercato, ne parlo per la mia esperienza, sì, tutti dicono che vanno fatte le cose subito, va programmato tutto subito, chiaramente è un dato di fatto, però io penso che se uno è capace, sa di calcio, dico sempre che certo, con i giocatori che non vogliono gli altri tu fai una buona squadra, con i giocatori che non vogliono gli altri, non con i giocatori che tu scegli, con quelli che restano in tutte le categorie si fa una squadra da primi quattro posti, se uno ha la capacità di saper scegliere quelli che rimangono in quel momento senza squadra, e ce n'è sempre tanti.
0: Sì, sì, senza dubbio, mister. Mister, la porto un po' sullo specifico, no? Delle scelte che sono state fatte e che saranno fatte, perché ne parlavamo prima con i colleghi di Tutto C, col collega Luca Esposito. Lo Spezia ha preso, manca ancora l'annuncio ovviamente, però in panchina Andrea Turati, che ha fatto un'ottima stagione nonostante le mille difficoltà con il Siracusa, sembrava promesso sposo del Catanzaro, poi evidentemente è successo qualcosa e lo ha scelto lo Spezia. Angelozzi, Guido Angelozzi, nuovo direttore sportivo che è tornato a Spezia, lo ha scelto per la panchina. Le chiedo che scelta è quella di affidare la panchina di un club importante come lo Spezia, che viene da una retrocessione molto dolorosa, affidare la panchina a un tecnico giovane ed emergente?
1: Beh, chiaramente non conosco le dinamiche, quindi non posso giudicare di come siano andate le cose.
0: No, certo.
1: Né a Catanzaro né a Spezia. Quella di affidare la panchina a un tecnico giovane, sicuramente il direttore Angelozzi conosce bene l'allenatore e la decisione è andata in quella direzione lì, quindi credo che il direttore Angelozzi abbia ben chiaro a chi sta dando la squadra, quindi è un po' come i calciatori, io non ne farei mai una questione di tecnico giovane o esperto, io ne farei come sui giocatori, farei la distinzione tra giocatori bravi e meno bravi e non giocatori certo, giovani o meno giovani, e allenatori idem, farei sempre una distinzione tra allenatori bravi e meno bravi. Poi sai, sull'allenatore, il bravo o meno bravo, credo che incidano fortemente il club e i giocatori che tu hai a disposizione, credo che quello faccia veramente la differenza per noi allenatori. I giocatori che tu puoi allenare il club come ti sostiene, come organizzato, come disciplinato e come strutturato, quello sia il grande tema per poter far bene da allenatori.
0: Sfrutto questo assist, mister, che mi ha fatto proprio per su questo tema, cioè questo tema qui, quando c'è un grande, un club organizzato alle spalle e poi i risultati si vedono. Mi viene in mente lo scorso anno nel girone B, tanto per fare un esempio, lo ha vinto l'Arezzo, un club che sì, aveva un tecnico bravo come Bucchi, aveva una rosa importante, però alle spalle una società che ha sempre protetto anche il mister durante le difficoltà e ha sempre dato la giusta garanzia, ha fatto un progetto che si è portato avanti negli anni, ma così come l'Ascoli, come il nuovo Ascoli di mister Tomei, che aveva la proprietà nuova di Bernardino Passeri, cambiata la proprietà, ha cambiato tutto in casa Ascoli.
1: Ma sì, ma ha detto bene, dietro alle vittorie dell'Arezzo, dell'Ascoli, del Benevento, del Vicenza,
0: sì, certo,
1: oltre ai tecnici che sono stati chiaramente molto bravi, c'è un lavoro societario. L'Arezzo era 3-4 anni che costruiva le cose in un certo modo, il Vicenza erano almeno 4 anni anche loro che andavano un passo da risalire.
0: Sì, sì.
1: Il Benevento era già 2 anni almeno che con una proprietà che ha fatto la Serie A faceva le cose. L'Ascoli è forse l'unica che era abbastanza nuova, però ha preso giocatori veramente importanti, un presidente che non ha fatto mancare niente a chi lavorava, e il risultato ne è una conseguenza. E spesso non va così, però è così che si programma. Io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni nel Novara, dove c'era una proprietà come, sì, la famiglia De Salvo, un direttore come Mauro Borghetti. Quando tu hai una proprietà di quel genere e quando tu hai un direttore come Mauro Borghetti, che chiaramente scelgono giocatori da Bruno Fernandes a Barbieri, a Montipò, a Bellic, a Schiavi, a Fonseca, quando tu hai la possibilità di lavorare in quei posti lì, capisci com'è che funziona quando tu sei organizzato, sì, e puoi fare risultati. Tant'è che noi arrivammo alla semifinale, poi persa con la Reggiana per andare in B, con 7 undicesimi, tra cui Zunno e tutti questi che ho nominato, Fonseca, Barbieri e Bellic, per andare in Serie B con i ragazzi cresciuti lì. E capisci che l'organizzazione del club, le strutture, noi avevamo Novarello, che il dottor De Salvo da visionario mise in piedi 10 giri prima degli altri, e quindi quello è lavorare di calcio. Quando non c'è quello diventa tutto più difficile, è tutto più complesso, perché se a un allenatore, come ho detto prima, mancano il club e i calciatori, non conosco un allenatore da Ancelotti a Guardiola e tutti gli altri in Serie B e in C che potrebbero fare bene. Non è possibile. Quando c'è quelle condizioni lì, come ha detto lei, in Arezzo, in Vicenza, in Benevento, dopo si vincono i campionati, e quando non li si vincono ci si va, come è successo a me a Novara, molto vicini, perché quando arrivi a una semifinale per andare in Serie B basti pensare al Brescia di quest'anno,
0: esatto,
1: vuol dire che ci sei andato vicino. Poi se tu sei bravo a quella squadra lì ad aggiungere qualcosa, probabilmente l'anno dopo vinci.
0: Mister, mi sta facendo praticamente lei la trasmissione, perché mi sta fornendo tutti gli assist bellissimi e io devo soltanto finalizzare, quindi è molto bello. Volevo parlare proprio del Brescia, perché come diceva lei, la squadra che è, diciamo, nuova, perché arriva dalla Feralpi Salò, tutto quello che è successo lo scorso anno, il presidente Pasini aveva detto vogliamo la Serie B in 3 anni, quest'anno purtroppo davanti avevano il Brescia, aveva quella corazzata chiamata Vicenza, e in campionato, in regular season, non c'è stato nulla da fare. Squadra che è arrivata alla finale dei playoff, poi persa con l'Ascoli ha meritato ovviamente questo doppio confronto. Io le chiedo se quest'anno l'Union Brescia, viste le concorrenti nel girone, parte sulla carta ovviamente come la favorita per la vittoria diretta del girone, quindi la promozione in Serie B.
1: Ma sicuramente sì, ma lo dice la storia del calcio, no? Il Vicenza vince, sì, dopo aver perso col Padova, che era altrettanto provava, perse una finale playoff con l'Alessandria prima, il Vicenza perde col Padova, il Brescia perde con l'Ascoli e prima col Vicenza. Ma è normale che se su quella squadra lì, con un allenatore capace come Corini, una società strutturata, perché è vero che è nuova Brescia, ma il presidente Pasini dentro sì, la Ferrari sì, certo. Però aveva già dimostrato di portare il club in Serie B, no? E avere una struttura sì, organizzata.
0: Sì. Come no?
1: Se a quella struttura lì gli si aggiunge l'esperienza di quest'anno, il fatto di aver perso ti avvicina a vincere. A me è successo ad esempio a Novara, come ho raccontato in prima squadra, ma a Novara ancora prima nel settore giovanile, quando vincemmo lo scudetto con i ragazzi, noi l'anno prima lo perdemmo con la Juventus e io lì capii quando perdemmo con la Juventus che avremmo vinto, e l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto. Quindi certo, il vincere è una conseguenza del prima perdere e sapersi strutturare e prepararsi a vincere. Quindi credo che il Brescia abbia ovviamente le chance di tutti. Poi il girone A è sempre complesso, io rimango tifoso, come di tutte le squadre che ho allenato, del Novara, e credo che il Novara sia sempre un club che debba vincere la Serie C. Credo che il Cittadella, col direttore Marchetti e con le competenze che hanno dimostrato in Serie B nel tempo, possano essere altamente competitivi, mi vengono in mente queste. Credo che Renate, dal fatto di essere arrivati terzi e cercando di rafforzare la squadra, possa essere competitivo, ma sicuramente il Brescia ha almeno 2-3 livelli di vantaggio sulla partenza. Poi i campionati sono tutti da giocare e le partite sono da giocare, ma se dovessi dire un club nel girone A che ha più chance di tutti di vincere, ripeto, conoscendo Corini, col quale ho avuto la possibilità a Novara di capire come lui era molto bravo ad allenare, conoscendo il mister e il club, credo che il Brescia parta davanti a tutti, ecco.
0: Mister, invece negli altri giorni sembra esserci molto più equilibrio, soprattutto nel girone C, lo diciamo sempre che è un girone molto equilibrato, con grandi piazze calde. Quest'anno c'è anche il Bari, tanto per citare una piazza importante, ma il girone B quest'anno sembra ancora più competitivo rispetto agli ultimi anni. Perché? Perché ci sono tre delle quattro retrocesse dalla Serie B: Reggiana, Spezia e Pescara. Quindi sarà un girone veramente infuocato se si aggiungono alle squadre che blasonate che già ci sono nel girone B.
1: Sicuramente sì, io ho avuto il privilegio di farli tutti e tre i gironi, e ogni girone ha caratteristiche diverse, difficoltà diverse, modo di giocare anche differente, no? Dove uno c'è più tecnica nel girone A, dove c'è più fisicità, più stadi nel girone C, dove c'è nel girone B invece tanta qualità tecnica e anche alcuni stadi molto importanti, quindi ambienti caldi. Sicuramente quelle tre squadre lì, Reggiana, Spezia e Pescara, saranno decisamente competitive, perché poi sono club che hanno una storia. Poi bisogna sempre anche dire che tante volte la storia non va in campo, tante volte i tifosi non vanno in campo, e tante volte lo si è visto spesso nel girone C, piazze importanti come Catania, come Salerno, che sulla carta ti aspetti che ogni anno potessero primeggiare o comunque arrivarci lì a vincere, poi sempre non è così, perché poi ci sono altri club che hanno la stessa idea e magari tante volte lo stesso blasone. Ultimamente, a parte la Juve Stabia di qualche anno fa, che fu abbastanza sorprendente nel vincerlo, poi alla fine vince sempre nel C una piazza importante, ma anche nel B una piazza importante. Basti pensare che quest'anno l'Arezzo e l'Ascoli comunque erano due piazze. Quindi quelle tre squadre che lei ha nominato sicuramente si giocheranno il campionato fino alla fine. Il Pescara, perché ha già un'ossatura forte, la Reggiana, conosco bene Tesser e ha vinto già parecchi campionati, così come la proprietà che c'era a Modena, che è già stata a Reggio Emilia, sono proprietà che hanno già vinto i campionati, quindi queste due squadre qua possono essere competitive. Lo Spezia avrà tutte le ambizioni di vincere, quindi sarà bello giocare, ma non dimentichiamoci che poi qualche novità dentro il campionato viene sempre fuori.
0: Sì, come no? Basti pensare tipo all'Entella di un paio di stagioni fa che nessuno ci avrebbe scommesso probabilmente, no? Anche a metà campionato poi ha fatto un girone di ritorno incredibile e ha vinto con merito. Mister, le faccio l'ultima...
1: Anche se
0: Sì,
1: lì, mi scusi,
0: prego.
1: se la interrompo, anche se lì l'Entella si fa questo, ma non dimentichiamoci che il presidente Gozzi è
0: No,
1: riuscito, quando
0: certo.
1: noi eravamo a Novara in Serie B, è riuscito a reggere per parecchi anni la Serie B anche a un certo livello. Quindi alla
0: Sì.
1: fine,
0: Ci
1: se lei vede dietro le vittorie, i giocatori sono
0: sono sempre.
1: straordinariamente
0: Sì.
1: importanti e gli allenatori devono fare la loro parte. Ma le società contano, i presidenti
0: Sì,
1: contano, ripeto,
0: tantissimo.
1: e lo ribadisco perché ho avuto la possibilità di lavorare con la famiglia De Salvo e le assicuro che quei presidenti lì fanno veramente la differenza nel calcio.
0: Mister, le faccio l'ultimissima domanda che ovviamente non c'entra niente con la Serie C, ma visto il momento faccio a tutti gli ospiti che intervengono qua in diretta, visto il momento storico, le chiedo chi vince il Mondiale?
1: Beh, dico la cosa più banale e facile. Per me la Francia, perché ha i giocatori davanti,
0: Sono
1: giocando con
0: d'accordo
1: quattro
0: totalmente.
1: attaccanti, con Mbappé, con Barcola, con Doué, con Olise e tutti gli altri. La Francia, per me, chi ha quattro attaccanti davanti così forti oggi nel calcio moderno, se tu li hai e hai il
0: Sì,
1: coraggio
0: sì.
1: come la Deschamps di metterli in campo, per me hai più chance di tutti vincere. Poi loro oggettivamente hanno i più forti. È facile anche dire che poi per me vincono loro, però ci sono squadre altamente competitive dall'Argentina al Brasile alla Spagna, ci sono il Marocco, squadre forti ce n'è, ma la Francia mi sembra che abbia un livello decisamente superiore.
0: Sono totalmente d'accordo, anche per me la Francia è senza dubbio la favorita, anche per come ha giocato in queste partite. Mister, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi altrettanto e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente Mister Banchieri. Parlavamo di Spezia che ha scelto Turati come nuovo allenatore. Siamo in attesa degli annunci. Chi è già ufficiale invece, chi è già stato presentato, è il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi, tornato dallo Spezia, ha fatto il salto indietro di due categorie, passando dal Cagliari, dalla Serie A alla Serie C, ma evidentemente è legato ovviamente alla piazza di Spezia, ma è convinto anche dal progetto dello Spezia. È stato presentato nei giorni scorsi. Andiamo ad ascoltarci qualche parola della conferenza stampa di presentazione di Guido Angelozzi.
2: Voglio salutare i giornalisti, ma il sindaco che è qui con noi, e dopo lui vuole dire qualche parola anche il nostro Andrea Corradino, che quando vedi Corradino con il sindaco io sono un po' di paura, non sai che stai facendo, no? Io prima voglio salutare tutti e dire che questa è la prima volta che abbiamo parlato dopo questa sconfitta, no? L'ultima partita, posso dire, io ero rimasto proprio deluso, io e Tom e tutti i ragazzi e Mister, tutti siamo proprio momento triste. Ma io e Tom non volevamo cominciare questa avventura senza che prendiamo un uomo giusto per noi, per la città, per la squadra, per tutti, no? E penso che abbiamo pensato, abbiamo molto tranquillo, abbiamo fatto una decisione che per noi è una decisione ovvia, no? Ma io voglio dire due o tre parole di questo. Quando noi abbiamo parlato prima con Guido, era ovvio che lui era meglio scelto per noi. Ma lui ancora aveva contratto con Cagliari, no? Adesso abbiamo trattato tante persone e io ti dico questo. Tutti anche mi chiamano ancora, io posso fare, ma quando io ho nominato Guido Ancelozzi, tutti mi hanno detto: oh, buona scelta, tu hai fatto benissimo. Adesso, voglio dire che lui ha tantissimo rispetto da tutti in calcio e per me come ho detto, questa è un scelta che è proprio è giusto e corretto. Normale, io dico sempre che io porto con me i ragazzi che sono più intelligenti, più bello e qualche volta più giovane di me, ma io posso dire che ho trovato uno che forse siamo stessa età, ma lui è ancora più intelligente e più bello di me, no, sicuro.
3: Più bello sì. Più bello sì.
2: Per me, io voglio solo dire ti ringrazio tutti. Queste conferenze è proprio per Guido qua. Io sono qui per domande. Io voglio prima che il sindaco poi vuoi dire qualche parola che so che vuol dire benvenuto a tutti.
4: Vorrei ringraziare a nome di tutta la città Charlie e Tom, perché la scelta che avete fatto ed è la migliore possibile, ed è una scelta che ci ridà entusiasmo e ci ridà voglia di soffrire, perché ormai siamo abituati a soffrire, ma le gioie secondo me sono dietro l'angolo. E grazie Charlie, veramente, perché so che non è stato facile. Porta il mio ringraziamento a Tom, dicendo che noi saremo sempre vicino alla vostra proprietà, a voi e a tutto quello che fate per lo Spezia Calcio e per la città. E a Guido dico bentornato alla sua seconda casa. Dopo Catania è chiaro che questa è la sua seconda casa. Troverà una città molto diversa, un grande cambiamento. Siamo diventati leader mondiale della nautica, il boom del turismo, di tantissime cose, uno stadio penso tra i più belli d'Italia, che abbiamo voluto insieme alla proprietà e che penso che ci vedrà protagonisti insieme. Per Guido io dico solo grazie per questa scelta. Poteva benissimo fare altre scelte, invece penso che sia una sfida anche di amore verso la città, perché qui è cambiato tutto, ma quello che non è cambiato è l'amore per lo Spezia e per chi ha fatto il bene dello Spezia e ci ha dato grandi soddisfazioni, e anche chiaramente insieme siamo pronti a soffrire ancora una volta. Quindi grazie veramente alla società, grazie a Guido, e noi come città e come provincia saremo al vostro fianco.
2: Grazie.
5: Passiamo ora la parola al direttore sportivo Guido Angelozzi.
3: Intanto buongiorno. Io partirei dal 7 di luglio 2014, quando sono arrivato qui al Pirco. Già mi sto emozionando perché mi viene per morire. Quando sono entrato poco fa, sono dovuto andare perché sono stato male, per cui ritornare qui per la terza volta, come si dice, ci sono tre indizi, ma io dico, la rigiro questo detto, i tre indizi, io sono tornato a casa perché Spezia la reputo, come ha detto il sindaco, casa mia, perché ritornare tre volte in un posto non è facile. Io penso che resterò nella storia dello Spezia. Per cui ringrazio tutti quanti, principalmente ringrazio Tom e il Presidente, perché sono stati proprio, mi hanno fatto una corta e spietata, e racconto una cosa che è giusto nel rispetto del Presidente. Avevamo trovato l'accordo, poi io non mi sono potuto liberare, gli ho detto al Presidente, guarda, io non so se mi libero, per cui guarda in giro di trovare un sostituto, che se non vengo io, che la società deve andare avanti. Poi dopo ci siamo risentiti e ho detto, guarda, sto cercando di trovare una soluzione, che poi l'abbiamo trovata col Cagliari. Anzi, ringrazio il Cagliari, ringrazio tutta la città di Cagliari perché mi ha accolto bene, per cui li ringrazio, il popolo di Cagliari. E dopo abbiamo iniziato questa di nuovo trattativa con tutti gli amici. Non so quanti messaggi mi arrivavano, forse a qualcuno non ho risposto.
2: Anche che, per me.
3: Che chiedo scusa a chi non ho risposto a qualche messaggio. E sinceramente avevo altre possibilità dove andare, però pure la mia famiglia mi ha detto dice, ti piacerebbe tornare a Spezia? Io ho detto sì, perché alla seconda volta che c'ero stato, sono stato cacciato, lo dico così apertamente, cacciato senza motivo e senza neanche poter salutare la città di Spezia. Io sono stato in silenzio perché mi hanno costretto di stare in silenzio, perché se no mi facevano un'avvertenza. Siccome avevo fatto quell'anno male, siamo andati in Serie A e l'ho lasciato con 7 milioni di attivo e mi hanno cacciato. Però ci sta, perché ci sta nel calcio e nella vita, queste cose possono succedere. Allora ho detto, la mia famiglia ha detto, ma se vai là poi non ci vediamo più. Gli ho detto, guarda, ci vado e sono qua e spero di dare tante gioie, ma le gioie si possono ottenere se siamo tutti uniti. Sarà dura ripartire dalla C. Io sono sincero, non so da quanti anni è, non la faccio più la Serie C, però con i miei collaboratori, con tutti i ragazzi della sede, con tutti quanti e con la città, secondo me possiamo fare bene. Io spero che i tifosi faranno tanti abbonamenti per rispetto alla società e per rispetto a Tom e al presidente.

0: ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con Tutta C, dedicato al mondo della Serie C. Parliamo di mercato, lo stiamo facendo in queste ore perché ovviamente è il tema clou, è iniziato da 2 giorni circa il calciomercato, quindi tante società si stanno muovendo, tanti giocatori iniziano a cambiare casacca e c'è anche chi fa il doppio salto, perché passa dalla Serie C alla Serie A. È il caso di David Puzka, giovanissimo talento cresciuto nella Juventus Next Gen, esterno sinistro, terzino sinistro austriaco, che passa al Genoa. E proprio da Genova ci colleghiamo con il nostro corrispondente per quanto riguarda il Genoa e la Sampdoria, Andrea Piras. Ciao Andrea.
1: Ciao Dani, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, parlavamo di questo ragazzo Puzka che arriva dalla Juventus Next Gen al Genoa. Giornata di visite mediche dovrebbe essere oggi.
1: Sì, perché dovrebbe essere tra la tarda mattinata e l'inizio del pomeriggio, dovrebbe essere questa la finestra per gli accertamenti clinici del caso per Puzka al Genoa, ma di fatto è un'operazione che è conclusa, è fatta, naturalmente sarà contingentata dalle visite mediche, però diciamo che è tutto fatto, i 5 milioni che finiscono nel cassa della Juventus per questo giocatore che in Serie C ha fatto bene l'anno scorso, insomma ha raggiunto la
0: molto
1: doppia
0: bene
1: cifra per essere un difensore, per essere un terzino, un esterno che poi
0: sì.
1: Ovviamente può spingere anche molto, giustamente sulla fascia, ha fatto veramente molto molto bene, è un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche che vuole Daniele De Rossi per i giocatori di fascia, l'ha detto anche al termine della scorsa stagione, che preferisce giocatori che siano molto incisivi, che sappiano difendere, e ha fatto il nome per esempio di Sabelli, però vuole anche giocatori che sappiano incidere, e mi sa che questo ragazzo incidere lo sa benissimo come si fa. È un giocatore giovane, è un giocatore che certamente può crescere ancora di più a Genova, e vedremo poi quale sarà il suo impatto. Certamente poi non si fermerà qua al mercato rosso-blu per quanto riguarda gli esterni, ma può ritagliarsi certamente il suo spazio, ripeto, in Serie C ha fatto benissimo, con una maglia pesante comunque come quella della Juve, anche se Next Gen, però comunque maglia pesante sempre è, e vedremo si saprà approcciare appunto in questa nuova avventura con il doppio salto.
0: Dicevi tu, Andrea, ha fatto benissimo, vado a leggere i numeri velocemente, 34 le presenze ovviamente fra Serie C, fra regular season, playoff e Coppa Italia Serie C, 10 gol e 5 assist, insomma un bottino importante per un ragazzo che è un terzino sinistro, certo poi può giocare anche come quinto a sinistra, a centrocampo, la fascia diciamo la può fare tutta. Ti chiedo, Andrea, la cosa importante: è un giocatore che il Genoa prende per tenerlo e puntarci subito, o c'è magari un'ipotesi di prenderlo e poterlo girare in prestito quest'anno?
1: Ma io direi che parte con l'idea di provarlo, poi comunque stiamo parlando appunto di un ragazzo che deve compiere 21 anni, quindi può essere già pronto, certamente magari non potrà partire forse sempre dall'inizio, può essere che magari quando arrivasse anche Strud può partire alle sue spalle, però io posso ipotizzare che non farà il percorso come magari altri rinforzi che sono arrivati sempre dalla C, come per esempio mi viene in mente Dumbia dal team Altamura, che magari ecco lui può partire forse inizialmente con un ritiro di Moena, ma magari può anche essere poi studiata l'ipotesi di un prestito o quant'altro. Vaz, ecco, mi viene in mente un altro prestito che può essere che lui un investimento sul medio termine, nel senso magari una partenza con la primavera e poi un'integrazione sempre più costante con la prima squadra. Per quanto riguarda Puzka, posso ipotizzare, anche se magari certezza non ne abbiamo, anche perché poi le valutazioni le fa poi il mister De Rossi sul campo, però valutando forse l'età, direi che è più un innesto decisamente più per la prima squadra, poi ripeto, le vie del mercato lo sappiamo benissimo, sono infinite, vediamo poi quali saranno anche gli scenari, ma ripeto, dovrebbe partire assolutamente con la prima squadra, quello sì.
0: Andrea, la domanda extra che sto facendo a tutti in questo periodo qui, a tutti i nostri ospiti, esula ovviamente dalla Serie C, ma visto il momento la faccio: chi lo vince il Mondiale?
1: Bella domanda. Io ti dico, per il cuore, con un giocatore come Leo Messi, ti direi l'Argentina, anche se è difficile sempre. Siamo così.
0: Il bis argentino.
1: Fare il bis, però ovviamente la Francia forse è la squadra che è più completa. C'è una seconda squadra che può arrivare in finale, figuriamoci la prima.
0: Sì, quindi forse anche quelli lasciati a casa possono arrivare in fondo.
1: Ecco, esatto,
0: forse anche quelli che ha lasciato a casa. Andrea, grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, Dani, un saluto a tutti.
0: Ringraziamo Andrea Piras, corrispondente per Tutto Mercato Web, che segue da vicino le vicende di Genoa e Sampdoria, delle due squadre di Genova. Abbiamo parlato di questo rinforzo che sosterrà le visite mediche oggi, Puzka, che arriva dalla Juventus Next Gen. L'anno scorso il terzino austriaco classe 2005 ha fatto benissimo, 10 gol e 5 assist per un terzino, niente male, quindi vuol dire che sa spingere, sa inserirsi e anche ovviamente ottime capacità balistiche, perché evidentemente 10 gol non si fanno se non si ha la tecnica giusta. Noi siamo arrivati ovviamente alla conclusione della nostra puntata che riguarda la Serie C, ma gli appuntamenti qui su TMV Radio e su Il 61 non finiscono certo con la nostra trasmissione. Andiamo avanti fino ad arrivare ovviamente alle 13 con l'appuntamento clou di giornata. Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti su Maracanà, che potete seguire ovviamente su TMV Radio scaricando anche la nostra app e su Il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, serve un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali. Un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti. Forse sto esagerando un po', però insomma, Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma, magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane Romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare, insomma, di collassare, come già accaduto, insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giolini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è il, come dire, il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà, insomma, in questa politica.

0: C'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi, non l'ho mai pensato perché insomma, la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza e quindi insomma, io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15 se non ricordo male. Quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma, possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol, che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che Ken lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Ken si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
1: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
0: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, le ultime stagioni, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti. Quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza. E la famosa sindrome di Stendhal che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi pare, da Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi, insomma, mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
2: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
0: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale e quindi insomma anche al Mondiale insomma vediamo i ragazzini che brillano tipo Diomandé della Costa d'Avorio e chi va a prenderselo subito, ci va il Paris Saint Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti insomma con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non dai grandi capitali.
3: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
2: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non sia la

0: senza insomma di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere insomma quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori questa cosa del cambio di Allegri a Napoli insomma ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale, quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli. E quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
0: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, e quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
2: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
3: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni, questo non è immediatamente realizzabile ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani. Noi abbiamo visto l'Under 17, l'Under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
2: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
4: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, E tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che Ecuador si sente si se puede succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se puede, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
5: C'è ancora romanticismo in questo sport?
4: No, non c'è, è soltanto show business. Se ti inventi, Diego Armando Maradona nel 2018 disse, andato al mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out non sanno dove mettersi gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
6: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
4: Oh, che bella domanda. Bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, e uno che ha saltato non mai meno di 7,90 deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
4: Visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
2: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
7: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quello che hanno scelto lui probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
7: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
7: Ma sai, io faccio, devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che vengano fuori